0: Quindi riesce a uscire
1: il sostrato,
0: combattute il misogene sostrato. Sulla Pancheri, mamma mia.
1: No, no, non sono misogine, come vedi io non parlo di donne e di uomini, di maschi e di femmine come fate voi, boomer ancora ancorati alla cultura Flintstone, parlo di persone,
0: certo.
1: E parlo di professionismi, sì caro Luca. Si può,
0: attenzione, arriva un messaggio, buongiorno, nel 2022 il deficit... dice un ascoltatore chiaramente meloniano, era l'8-1 anche per colpa del super bonus. Ehi Neno, sveglia, ma ti ricordi che anno era il 2022 che abbiamo dovuto fare debito, peraltro autorizzati perché eravamo col virus nelle case, te lo ricordi il lockdown, la pandemia,
1: sì,
0: Ciccio?
1: Ce lo ricordiamo,
0: sveglia.
1: Tutti, ma si può dire che aver portato
0: il santo super bonus, ma
1: si può dire che aver
0: essere
1: portato
0: un provvedimento
1: che
0: limitato,
1: aver portato...
0: poi è stato votato anche dagli uomini di questo governo, ma santi giorni del 2022 in cui ci siamo indebitati per salvare l'Italia un pochetto,
1: ma in
0: e
1: omaggio
0: non si poteva
1: all'onestà
0: fare a meno.
1: In omaggio all'onestà intellettuale, si può dire che un percorso che porta, dopo una vicenda drammatica come quella del Covid, evidentemente il deficit dall'8,1 al 3,079 è un percorso dal punto di vista della finanza pubblica virtuoso, si può dire, o bisogna essere per forza meloniani? Si può dire,
0: qui
1: no?
0: C'hai davanti
1: urla.
0: A te l'unico che ha fatto le pezze ai proprio pazzi irresponsabili che hanno votato o si sono astenuti sul nuovo patto di stabilità vergognoso che impone e riverbera e reitera questo osceno vincolo del 3% del PIL. E se tu questo orrore lo hai fatto passare perché in Europa, come hanno fatto il PD, come ha fatto Fratelli d'Italia, ti sei astenuto su quel documento, no, poi non puoi dire ma come ho fatto solo lo 0,1, perché andava cancellato col napalm il 3%, è una roba degli anni 80 del secolo scorso, serve flessibilità.
1: È un ragionamento ardito il tuo ed è un ragionamento che non tiene conto della situazione di cui stiamo parlando e come sempre parlando di altro sei riuscito ad arrivare all'ora in cui dobbiamo cedere il microfono al giornale radio.
0: Senti questo messaggio, è un genio De Luca.
1: No, manda. Ne parleremo, giornale radio, basta, puntualità.
2: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334-1111-622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:03.
3: Giornale radio.
6: Meteo. Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: È l'ora dell'attimo fuggente.
9: È svegliato!
8: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
10: Questo è l'attimo fuggente!
11: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
12: Grazie Giuliano, sintesi perfetta dei boomer del linguaggio. Come al solito non ci vedranno arrivare. Ciao Elisabetta da Roma.
13: Perdonatemi, ma
4: questa ipocrisia proprio non ce la faccio. Adesso io sono d'accordissimo, figuriamoci, ho pure una figlia anch'io, e la donna sarà a livello fisico più debole, sarà a livello, no, di attenzioni più appetibile per certe persone con intenti proprio non esattamente sani. Io dico solo questo, quindi magari in questo c'è sicuramente una differenza che credo che lo vediamo, lo leggiamo sui giornali quotidianamente praticamente. Dico solo questo.
13: Buongiorno a tutti. Allora, stamattina abbiamo sentito l'ennesimo delirio di Jonathan, che però si sta spegnendo un pochettino, bastava che aggiungesse anche i pattini a rotelle, perché non hanno più argomenti. Di quale buco state parlando? Nessun premier, nessun governo ha mai ricevuto su un piatto d'argento 209 miliardi, 209 miliardi portati da Conte. Buona giornata a tutti, Patrizia da Milano.
14: Buongiorno banda, 3.150 miliardi di euro, e questa è l'entità del debito pubblico italiano, con dei tassi di interesse di più o meno 95 miliardi annui. Detto questo, è impensabile che un paese come il nostro, nemmeno dopo 10 generazioni di austerity, possa pensare di risanare. Quindi dobbiamo pensare a metodi alternativi, alla ricostruzione del debito, e perché ovviamente questo debito incide pesantemente su tutti i governi, da quelli di centrodestra a quelli di centro, perché ovviamente la sinistra adesso non esiste. Un abbraccio, Lorenzo Raccampi.
15: Allora, Antonio da Lecce, se proprio vogliamo prendere per il culo Tajani, segnalo la versione di Sono una donna, non sono una santa di Rosanna Fratello, nella versione degli Squallor di quel grandissimo Figlio nella mignotta di Daniele Pace. Straordinaria versione, te la segnalo, Luca, sicuramente vi piacerà.
16: Buongiorno giornale radio. Ragazzi miei, brutta cosa la vecchiaia. Questi due, Tajani, novello di Vai Donna ormai ribattezzato, e De Luca, hanno perso praticamente i freni inibitori, per cui voi intervistateli, un vero spasso, ne dicono di ogni. Oh mamma mia, ribadiamo il concetto, tutti assieme, dai, a casa i dinosauri, a casa i cialtroni, non ci stanno a fare niente in Italia, in Europa e nel mondo, via via, tutti via, dentro al cassonetto. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
0: Ha ragione Rubina, recuperiamolo subito, ma attenzione, io godo, caro Giuliano, per quel casino che è saltato fuori sul bollo. Avevano detto, vi ricordate, ma il panzanometro qui vibra.
1: Ti farà piacere.
0: Avevano detto
1: bollo,
0: che i soldi arrivavano dai risparmi del PNRR. Panzana, perché su diversi giornali, dal Corriere della Sera in giù, esce fuori che invece arrivano da altri gettiti, e quindi la misura non solo è un po' traballante, non solo col 3-1 crea problemi proprio per quel tema, il nostro debito crea scarsa credibilità sui mercati, ma attenzione, non è reiterabile, quindi altro che provvedimento strutturale, una panzanona elettorale.
1: E vuol dire che quando prossimamente andrete al governo sarà reinserito il bollo, e magari anche aumentato, e magari ci sarà anche la parte del programma che viene fuori dal quello che ha votato il Movimento 5 Stelle nei giorni scorsi nella loro manifestazione.
0: Nove. No, allora, ma ci sono i tagli di bilancio, hai capito? Senti,
1: sì,
0: Dago,
1: però se
0: quasi
1: se tu
0: il 40% e 2,3 miliardi
1: magari
0: arriverà da tagli di vario genere alle spese di bilancio, quindi noi tagliamo di qua per dare 2 lire di là, e intanto paghiamo sull'accise, con cui il governo si fa bello ricco, perché l'accise sale con il prezzo della benzina. Eccolo, presto e detto, sta, vedi che sei sta, KO.
1: Sta presto, no, figurati se sono KO e che abbiamo un ospite, intendo far parlare lui e non sentire nuovamente un'altra ora dei tuoi deliri in materia di conti che sono particolarmente articolati. Però c'è da noi l'onorevole Francesco Silvestri, viene dopo una importante kermesse come quella di Nova, in cui Conti ha annunciato che al governo, come sperano di andare prestissimo, si comincerà cancellando niente riarmo, niente accordi commerciali e militari con Israele, ripristino dell'abuso d'ufficio, cancellazione della riforma sulla Corte dei Conti e fine dell'esperienza dei centri in Albania, e immagino anche bollo auto e anche un ministero per Telese che si sta candidando, come sentirà l'onorevole Silvestri. Buongiorno e benvenuto.
17: Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Buongiorno, lo perdoni Silvestri, lui è molto così, è molto
1: intonataglianeo
0: oggi.
1: Mi perdoni dopo averci ascoltato e averci risposto soprattutto su questo programma che arriva da Nova e su, mi perdoni la domanda anche qui, magari un po' banale, magari gliel'hanno fatta tutti, però è la curiosità di tutti: come si fa ad andare al governo in una coalizione in cui un'altra parte importante della coalizione non pensa esattamente alle stesse cose su argomenti di questa importanza?
17: Beh, non si dovrebbe formare nessun governo allora, né di centrodestra né di centrosinistra, da nessuna parte. Dovremmo rimanere senza governo per i prossimi 30 anni, perché contraddizioni ce ne sono da una parte e dall'altra.
1: Cioè, siccome lo fanno loro, lo fate voi?
17: No, nella politica estera ci sono contraddizioni banalmente perché ogni partito molte volte ha un punto di vista che non è perfettamente identico all'altro. Noi ne abbiamo uno molto molto preciso e su questo dialogheremo e troveremo una soluzione con il resto della coalizione, ovvero non si possono fare riforme importanti in materia di sanità, in materia salariale, in materia di rilancio dell'impresa e di sgravo fiscale, se non si parte dall'errore che ha fatto questo governo, cioè firmare l'aumento delle spese militari al 5% del PIL. Vuol dire decine di miliardi in più, vuol dire che per i prossimi anni istruzione e tutte le colonne portanti del nostro paese non potranno essere finanziate adeguatamente, e io non voglio un paese in declino totale. Perché? Perché dobbiamo comprare armi fino al 5% del PIL, dobbiamo spendere decine di miliardi su questo, è una follia. Quindi partiamo da lì, partiamo da dove troviamo i soldi.
1: Sì, partiamo però dal fatto che, mi perdone, così completo la domanda e poi lascio definitivamente la parola a Luca Telese. Siamo a fine settembre, si vota, io credo, in primavera, ma se anche fossero vere le considerazioni del governo, si vota tra meno di un anno a questo punto, e siamo senza un leader, senza una modalità di individuarlo e senza un programma comune. Discuteremo, troveremo, faremo, ci accorderemo, verificheremo quando e su cosa, perché su questo capisce bene l'argomento delle armi all'Ucraina e del riarmo, sono argomenti sui quali probabilmente su queste posizioni l'accordo non si trova, e ribadisco, non sono argomenti secondari.
17: Devo correggere un po' di informazioni che ha dato. Il primo, senza leader ma con un metodo per trovarlo, perché fino a prova contraria il Partito Democratico non ha detto che non vuole fare le primarie, il Movimento 5 Stelle le vuole fare, la segretaria del Partito Democratico si è detta disponibile, Conte si è detto disponibile, vedremo. Quindi da qui a breve si andrà a primarie e si troverà un candidato leader con la partecipazione di una popolazione intera, mi sembra una bellissima notizia. Il tema del riarmo, non è vero che non c'è accordo. Un mese fa abbiamo presentato una mozione unitaria alla Camera, e quindi può andare a vedere se sto mentendo, e dove siamo riusciti come 5 Stelle a proporre una mozione al resto della coalizione che prevedeva il non aumento delle spese delle armi rispetto a quello che c'è adesso, e quindi anche qui abbiamo trovato una sintesi importante. Come Movimento 5 Stelle sono molto soddisfatto di aver portato la coalizione a questa presa di coscienza. Su tantissimi temi abbiamo trovato una sinergia, basta vedere quello che abbiamo votato insieme in Parlamento sul salario minimo, su istruzione, su tante cose. Il programma è vero, non è scritto, ma basta vedere quello che abbiamo votato insieme a in Parlamento, sono tantissime cose, c'è un'idea comune di paese. Poi sulle armi in Ucraina, il 5 Stelle dice basta armi in Ucraina, ma puntiamo sulla diplomazia, visto che dopo 4 anni l'Europa ancora deve trovare una persona che si deve mettere, che si può mettere al tavolo con la Russia per trattare. Il Partito Democratico o parte di esso ha un'idea diversa su questo tema, che mi sembra il 4-5%, non lo sto sottovalutando, ma il 4-5% dei temi di importanza e rilevanza nazionale, c'è ancora qualcosa da disquisire, lo faremo e troveremo una soluzione. Abbiamo guidato il paese in pandemia, figuriamoci se non ritorniamo.
0: E con lei non era ancora collegato, io ho dato la mia risposta, però per fortuna lei non l'ha sentita. Le pongo la domanda un po' polemica che vi girano tutti i parlamentari di Fratelli d'Italia, del centrodestra, e dicono: ah, ma come questi 5 Stelle che adesso godono perché c'è il vincolo, perché non abbiamo tenuto il rapporto debito-PIL al 3%, proprio loro ci hanno consegnato un paese con un deficit all'8,1. Che cosa risponde lei?
17: Che prima di tutto non si gode mai quando un paese ha una difficoltà, quindi credo che i deputati di Fratelli d'Italia sbaglino proprio sull'atteggiamento della nostra natura. Noi quando il nostro paese ha un problema, poi anche creato da loro, ma comunque ha un problema che va sulle spalle dei cittadini, non godiamo mai. Questa è la prima cosa che ci tengo a dire, perché c'è una differenza sostanziale proprio a livello umano tra chi gode delle disgrazie altrui e chi no. Detto questo, noi abbiamo consegnato un paese con un PNRR, 209 miliardi che vengono da una trattativa estenuante di Conte e di tutta la progressista. Io non so più che consegnare un paese con 209 miliardi di possibilità. Che altro dovevamo fare? Avevamo gestito una pandemia, abbiamo bloccato i licenziamenti, abbiamo cercato di fare tutto il possibile, giorno e notte a lavorare per non far crollare il paese. Abbiamo portato a casa una delle migliori trattative che sono mai state fatte in Europa, che ci ha visto protagonisti. Non so cos'altro gli dovevamo lasciare. Sono capace.
0: Il PNRR, però, lei vuole dire questo?
17: Prego?
0: Vuole dire che hanno gestito male il PNRR in centrodestra?
17: Allora, sono stati spesi dopo 4 anni, sono stati spesi non so quante centinaia di miliardi. Mi dica chi sta a casa, chi è cambiata la vita. Basta uscire per strada, andare a vedere le nostre scuole, i nostri edifici, andare a vedere i rapporti sull'edilizia scolastica e quanti oggi dei nostri edifici scolastici che stavano a rischio sismico sono ancora a rischio sismico. La digitalizzazione nei servizi, nella sanità, è cambiato qualcosa a qualcuno? Qualcuno fa un'ora di fila in meno per quanto riguarda le liste d'attesa? È cambiato qualcosa in questo paese con una delle maggiori spese che sono state messe a terra da questo governo grazie a Conte e al governo precedente? È cambiata la vita a qualcuno? Basta vedere la realtà per avere una risposta, non c'è bisogno che la dico io.
1: Perché ritenete, onorevole, che Conte sia più capace della Schlein, cioè della leader del partito più rappresentativo e maggiore della vostra probabile futura coalizione per portare avanti questo programma?
17: Allora, io non entro nel merito delle capacità, perché io credo che Eli la conosco molto bene ed è una persona molto capace, conosco benissimo Giuseppe e trovo altrettanto capace. Qui si tratta di capire chi possa essere il miglior presidente del Consiglio in contrapposizione alla Meloni. Per me è ovvio che la Meloni contro Conte, l'asse progressista ha più possibilità di vincere che in un'altra situazione, ma banalmente perché Conte, non perché qualcuno sia male e l'altro sia bene, ma banalmente perché Conte ha già dimostrato di saper reggere pressioni importanti, di saper stare ai tavoli internazionali,
1: insomma, è un usato garantito.
17: di saper guidare il paese anche in momenti difficili. Uno ha avuto la possibilità già di dimostrarlo, l'altra no, quindi è ovvio che in questo momento è un competitor, a mio avviso, più pericoloso per la Meloni.
1: Luca,
0: perché dunque lei immagina che la Schlein non sia in grado di reggere pressioni internazionali, dice, Conte ha già dimostrato di saperle reggere, lei no.
1: Beh, è anche una donna, poi, quindi.
17: Il fatto che io dica che Conte è riuscito a farlo non vuol dire che la Schlein può non riuscirci. Ho detto che una persona lo ha già dimostrato, quindi le persone hanno già avuto possibilità di vederla e l'altro no. Non che la Schlein non sia in grado di reggere le pressioni. Un segretario del PD, secondo me, per sua natura è in grado di reggere le pressioni.
1: La Ferrenzi, lo volete, non lo volete, vi dà così tanto fastidio? Riuscite a farne a meno?
17: Il fastidio non è un tema della politica, nel senso non si va per
1: simpatia. E altro che se lo è, onorevole, ora lei anche mi è molto simpatico, però che il fastidio non sia un tema della politica, francamente è un'affermazione che mette in crisi tutto quello che ha detto prima.
17: Non avremmo fatto il Conte 2 se il fastidio fosse stato un tema della politica, perché lì c'era Renzi e non è che prima era più simpatico di oggi, noi l'abbiamo combattuto moltissimo Renzi, quindi non è che avevamo particolare simpatia, ma necessità fa virtù e quindi abbiamo fatto un governo e fortunatamente abbiamo governato bene. Qual è il problema vero? Che quando se la simpatia e l'antipatia non è un tema della politica, lo è la lealtà. Quando si fa cascare un governo in quella maniera lì, dando la possibilità poi alla Meloni di diventare quel che è diventato, perché se ci fosse stato il Conte 3 a posto di Draghi, la Meloni oggi non sarebbe in quella posizione, non avrebbe mai preso quei voti. Quindi io reputo il grande aumento, il consenso elettorale della Meloni al fatto che Renzi abbia fatto cadere il Conte 2 in maniera inesorabile. Quindi il punto è lavorare bene, lavorare al massimo, produrre, cercare di tenere a galla un paese in quelle condizioni lì, in quel momento lì. Non è bastato ad avere la lealtà per continuare insieme? Questa è una domanda politica, non me ne frega nulla se Renzi è simpatico, è antipatico, parla bene o parla male.
1: Però la domanda gliel'ho fatta io questa, la risposta qual è?
17: La risposta è che dal nostro punto di vista, quando ci si dimostra sleali, si deve fare è un problema politico e per noi la slealtà è sostanzialmente un problema. Noi vorremmo un campo sicuramente con persone che la pensano bene o male nella stessa maniera, perché bisogna governare insieme, si può pensarla diversamente in alcuni temi, il punto è che non si può essere pretestuosi per far cadere i governi. Visto che Renzi lo ha già fatto, noi abbiamo tante perplessità.
0: Senta, manca solo un pugno di secondi, ma le faccio una domanda secca. E quante possibilità ci sono che non si facciano più le primarie proprio un attimo prima dal duello rusticano in stile gioventù bruciata, si arrivi a un accordo su un terzo nome che non sia né la Meloni né Elly Schlein né Giuseppe Conte, arrivi un terzo nome che cosiddetto Renzi. Federatore?
17: Per me poche, ma spero poche, perché io sono di quest'idea. Se tu dici troviamo un terzo nome e non ti viene in mente nei primi 30 secondi, di sicuro non batte la Meloni. Quindi per me andare a creare questo terzo nome da un accordo lo vedo molto lontano, molto improbabile e molto poco produttivo. Anche se ho apprezzato tantissimo il passo di lato di Conte, la disponibilità di Conte a farlo, semplicemente per spezzare quella narrativa che lo vuole ossessionatamente a Chigi. Io spero veramente che invece vada Conte, vada Schlein alle primarie e chi voglia, e che si possa decidere su una spinta popolare. Questa è quello che mi auguro, ma sono sicuro che avverrà questo e credo, spero, subito dopo la legge di bilancio.
1: Grazie onorevole Silvestri.
17: Grazie a voi.
0: Sai che è successo, Giuliano? Che abbiamo toccato le 8:31. Viva il burka, viva la gonna lunga, ci fermiamo e torniamo fra poco.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
19: Superare la frontiera dello spazio,
20: esplorare i misteri dell'universo,
19: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
20: e delle nuove tecnologie.
19: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
20: Spazio, esplorare i misteri dell'universo,
19: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove

0: regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà per lo più invariata, anche se qualche fenomeno interesserà il Triveneto, soprattutto le aree montuose, la Sardegna e parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: È l'ora dell'attimo fuggente.
3: È svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
4: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
5: Chiedo con quale coraggio, Conte parla. Stiamo pagando praticamente i debiti che lui ha lasciato con sto cavolo di super bonus e reddito di cittadinanza, non ce lo dimentichiamo, e ha il coraggio di parlare. Ma che vada a farsi fottere, Gianni da Vigevano.
6: Buongiorno ragazzacci, Luca da Pisa, ma come si fa a intervistare uno di 5 Stelle che poi ha il coraggio di parlare di scuole, di strutture scolastiche, quando hanno buttato via milioni di euro in banchi a rotelle, per esempio? No, perché ha detto per 4-5 minuti che loro hanno gestito il paese durante una pandemia. Non hanno fatto niente, hanno fatto un debito impressionante, hanno coraggio ancora di parlare. Non dico che il centrodestra l'abbia vinte tutte, assolutamente. Ma insomma, voglio dire, questi avevano 8 punti di inflazione. Cioè, io veramente non so, ma le loro madri credono a cosa dicono questi ragazzi. Io veramente rimango allibito. Fate bene a fare informazione, ad intervistarli. Spero che l'opinione pubblica poi si renda conto a chi andremo in mano, dalla padella nella brace col PD. Arrivederci, ciao Telese.
7: Mirabardi, tu mi ricordi tanto mia nonna, che aveva sempre la battutina pronta. Adesso hai detto su Conte, mi ha fatto molto ridere, usato garantito, è perfetta come battuta. Però guarda, mi ricordi tanto mia nonna, guarda. E poi volevo farti una domanda shakespeariana. Mirabardi, cosa sei? Chi sei? Dove stai? Gabriele da Milano.
8: Cari amici, sono Marco da Milano. No, rispondo un attimino a voi conduttori e anche al vostro ospite di prima. C'è solo un nome che potrebbe mettere d'accordo la Schlein e Giuseppe Conte, che è Bersani. E mi sembra una figura che potrebbe battere comunque la Meloni. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
9: Buongiorno. Sotto una puntualizzazione, ieri a me e a Roberto avete dato dei trogloditi, però non è che voi siete delle specie più evolute, continuando a ribadire su Tagliani, continuando a mandare in onda sempre gli stessi spezzoni che riguardano Tagliani e quel possibile scivolone. Ci sono tanti altri argomenti di cui discutere, molto più importanti, mentre invece ribadite queste cose. Io non so il vostro dove volete arrivare. Vabbè, buona giornata.
10: E rieccoci, siamo qui in onda all'attimo fuggente, Luca Telese, Giuliano Guidabardi, quindi la nonna del nostro Gabriele, qui per parlare un po' di esteri, perché Luca, è il giorno dopo l'intervento di molto atteso di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e ha detto delle cose un po' insolite, cioè, per il leader di una superpotenza mondiale, diciamo così, sì. Trump sostanzialmente esprime una linea, il potere statunitense dice che il vincitore deve prendere tutto e decidere tutto dappertutto, cioè è andato alle Nazioni Unite a negare il fondamento delle Nazioni Unite. Però per capire che cosa si agita nella società statunitense e americana, noi abbiamo un commentatore che quella società la conosce molto bene, oltre a conoscere anche la nostra, perché è tornato a trovarci Alan Friedman. Buongiorno e bentornato Alan.
11: Buongiorno.
10: Allora, come ti è sembrato il discorso del trampolino?

0: Ma è la prima volta che un presidente degli Stati Uniti va davanti all'Assemblea Generale dell'ONU e minaccia di annientare un popolo intero e minaccia crimini di guerra. Un po' insolito, no?
1: Beh, come abbiamo detto in apertura, nega il fondamento delle Nazioni Unite parlando alle Nazioni Unite.
0: No, comunque Trump, bisogna essere un po' filosofico. Trump è un fenomeno molto negativo, fa parte di un tris di autocrati che stanno distruggendo il mondo. Gli autocrati si chiamano Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. Questi tre dittatori hanno in comune la corruzione, la brutalità è un atteggiamento da dittatore, è solo che America, almeno per la nostra Costituzione, non dovrebbe essere un dittatore, una dittatura. Quindi Donald Trump si è disgraziato, si è umiliato all'ONU, ma non è una sorpresa. La cosa con Trump è che lui non sorprende, perché ormai è prevedibile che dirà le fesserie ogni giorno, e che lui comunque è il presidente degli Stati Uniti e continua a fare queste cose. Firma un accordo con Groenlandia che non vuol dire nulla, è una ripetizione di un accordo fatto nel 1951 dal presidente Truman con Groenlandia, e lui lo presenta come nuovo. Bene, bene, oramai quando i leader europei vanno a vederlo, è come andare a vedere un zio Rinco e cercano di non offenderlo, di non farlo scattare. Hai visto la faccia di Zelensky ieri quando era seduto con Trump? Sono imbarazzati, sono frustrati. Trump è la cosa più terribile che è successa negli Stati Uniti negli ultimi anni.
1: Ma direi, mi pare che si possa dire dalla dichiarazione di indipendenza, giudicare da quello che ha fatto finora e anche da quello che annuncia di poter fare. Oltre all'Assemblea delle Nazioni Unite c'è un'altra importante visita che arriva, che sarà anche questa densa di conseguenze, quella di Xi Jinping, l'altro dittatore di cui tu parlavi, che incontrerà adesso Trump a Washington. Però Xi si reca negli Stati Uniti con grandi differenze rispetto a 10 anni fa, quando ci fu l'altro incontro tra Trump e Xi Jinping alla Casa Bianca, con una Cina che è andata molto avanti e, come titola CNN oggi, che avrai sicuramente visto, fiducioso che il futuro appartenga alla Cina.
0: Sì, la storia del rapporto fra Trump e Xi Jinping è interessante, perché un anno fa, no, più di un anno fa, 18 mesi fa, Trump stava dichiarando la sua guerra commerciale contro la Cina, mettendo dei dazi di 100-150% sulla Cina e attaccando la Cina. In due balletti la Cina ha detto va bene, non mandiamo più le terre rare, e la Cina ha vinto. Trump è stato sconfitto, ha fatto tacco, ha ritirato i dazi. E poi è successa un'altra cosa, l'ultima volta che si sono visti a Busan anche, Trump ha preferito fare business, come sempre. Ricordiamo che Ivanka Trump, la sua figlia, ha avuto tanti deals, accordi con la Cina, brevetti, per cui fa tanti soldi in Cina. La famiglia Trump guadagna sempre, ricordiamo. Ma siccome Trump è suscettibile ai dittatori come Putin e Xi, l'ultima volta che si sono visti era pieno di ammirazione per Xi. Non un'ammirazione scambiato, reciprocato, perché Xi non si è comportato con Trump come Trump con Xi. Trump si è messo come un, come si dice, un gattino.
1: Gattone, facciamo.
0: Un gattone sulle gambe di una persona. Cioè, Trump adesso, oggi, andrà all'aeroporto, si metterà sulla pista, aprire la porta dell'aereo e dare il benvenuto a Xi Jinping. Xi Jinping ha vinto. La Cina non deve prendere Taiwan in questo momento, non deve fare nulla. Xi Jinping può fregarsi le mani, può stare fermo e guarda come Trump fa tutto da solo, perché Trump è, come ha detto Vittorio Emanuele Parsi ieri sera nel mio nuovo Substack podcast, se posso fare un po' di pubblicità per...
1: Ma ci mancherebbe, la pubblicità è l'anima del commercio. Freeman
0: Report è un nuovo Substack che si può accedere gratuitamente. E Parsi ha detto che Trump oramai è succubo a Xi e vuol fare business con lui. Quindi abbiamo una situazione in cui la Cina ha vinto de facto la guerra commerciale. La Cina guarda mentre Trump fallisce in Iran. La Cina appoggia il suo vassallo Vladimir Putin nella guerra contro l'Ucraina, e quindi la Cina e Xi Jinping possono sorridere a Trump e essere contento che Trump è il loro migliore alleato, se l'obiettivo fosse la distruzione della democrazia americana e la distruzione della credibilità degli Stati Uniti sulla scena mondiale. Siamo a questo punto, quindi la visita di Xi a Washington oggi e domani con la cena di Stato e tutto questo per me certificherà la vittoria della Cina sull'America.
1: Cosa ti aspetti dalle elezioni di midterm imminenti oramai?
0: No, come ho discusso con Antonio Di Bella nel podcast America America, che fa parte del nostro nuovo giornalino digitale The Friedman Report, Di Bella ed io siamo d'accordo che i democratici vinceranno al 99%, vinceranno una bella maggioranza nella Camera dei Deputati, e è molto probabile che vincano anche una maggioranza nel Senato. Io, se dovessi scommettere, direi 85% probabile che vincano il Senato, 99% la Camera, che vuol dire che a gennaio avremo un congresso democratico che inizierà di mettere i capi di accusa per corruzione, per violazione della Costituzione, per guerra illegale, c'è un imbarazzo di scelta. Per i capi di accusa dell'impeachment di Donald Trump. E caro Telesi, saremo qui fra sei mesi a parlare dell'impeachment di Donald Trump.
2: Caro Alan, tutto questo è vero, però ti faccio l'ultima domanda, ti facciamo l'ultima domanda con Giuliano, che è decisiva. In realtà noi diamo un peso simbolico enorme, ce l'ha il midterm, ma quante volte un presidente si è trovato una zoppa e ha continuato a governare tranquillamente? Accadde persino Obama, senza maggioranza, credo addirittura in due camere. Quindi Trump continuerebbe a fare Trump, o no?
0: Assolutamente sì, è la domanda giusta, perché Trump già governa come non esistesse la separazione dei poteri o i checks and balances del Congresso e la Corte Suprema. Lui ha questo mancanza di rispetto per il Congresso. È solo che quando i democratici cominciano a fare l'impeachment e elencare i capi di accusa, la mia preoccupazione, la mia previsione è che verso primavera, estate prossimo, Trump, purtroppo, come un leone ferito, aiuterà altra violenza, utilizzerà le squadriste di ICE e sarà come un animale in una gabbia, urlando e cercando di ferire chiunque viene vicino, perché la reazione psicologica di Donald Trump al suo impeachment, ai capi di accusa, sarà violente. Almeno a livello emotivo e forse a livello fisico in America, e quindi è vero che altri presidenti hanno governato negli ultimi due anni. Per Trump sarà un spettacolo terribile, e credo che farà più male all'America e al mondo, perché cosa ci vuole per Trump di cominciare un'altra guerra? Perché è cominciata la guerra del 28 febbraio contro l'Iran? In parte almeno perché Bibi Netanyahu ha ingannato Trump, ma in parte perché in quel giorno dovevano uscire gli Epstein Files, che mostravano forse che Trump è stato un stupratore di minorenne. Quindi cosa succede nei prossimi 2 anni con il Congresso Democratico? Trump scatenato, problemi ancora per America e il mondo. Finché dura Trump non avremo pace.
2: Chiarissimo, grazie davvero ad Alan Friedman, lo salutiamo, gli auguriamo buon lavoro.
0: Grazie a voi, a voi.
1: E vogliamo veloci verso il notiziario distopico che viene dall'Abaro, dal nostro Alberto Fazzolo. Buongiorno, buon mercoledì.
3: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, ben trovati.
2: Alberto, ma vale il vincolo del 3% all'Abaro? Voi avete una vostra finanza di plan sovietico che procede implacabile.
3: No, noi siamo rimasti invece alla finanza creativa dei primi governi Berlusconi, quella che ti consentiva di fare un po' tutto, che è sicuramente più apprezzata dalla gente, un po' meno da chi paga le tasse.
1: Ah, una bella distinzione tra le persone per bene e tutti i magnacci. Bene, proseguiamo.
3: Benissimo. Allora, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sicuramente elemento principale della discussione, l'avete affrontato bene, però va ribadito che ci sono due questioni centrali su cui si sono concentrati tutti i discorsi e tutti i movimenti che ci sono stati. Da un lato la campagna elettorale, perché questo è vedere le Nazioni Unite ridotte a davvero un luogo di comizi e di litigata è da inserire all'interno delle dinamiche elettorali, tanto statunitensi quanto israeliane. Sono i due paesi in cui sono puntati gli occhi del mondo per vedere come andranno le elezioni e soprattutto sono i paesi in cui si cerca di fare un cordone sanitario, perché le crisi diplomatiche che ci sono state, anche poi con gli ultimi attacchi, quello di Macron ieri e anche i gesti del Canada che ricordiamo l'ha stanziato 100 milioni in aiuti a Gaza, ecco, tutto questo è da inserire all'interno di una generale campagna per fare questo cordone sanitario per le prossime elezioni. Ma l'altra questione interessante che è stata forse presa sotto gamba ma che ci riguarda più da vicino nella nostra quotidianità è che si è parlato seriamente della questione energetica sia sul fronte russo-ucraino sia sul fronte medio orientale. Sul fronte russo-ucraino è vero che Zelensky e Trump hanno avuto questo incontro che è durato pochissimo, 8 minuti, però probabilmente perché Trump non gli andava di perdere tempo, perché mentre Zelensky andava in aeroplano fino a New York ha fatto uno scalo tecnico in Irlanda e lì lo ha raggiunto Ratcliffe, il direttore della CIA, e in aeroporto in Irlanda hanno discusso bene delle questioni degli attacchi alle raffinerie che probabilmente verranno centellinati in questa fase, si andrà a una riduzione progressiva. Cosa che vediamo anche per il fronte medio orientale. Ieri avevamo ricordato che l'Arabia Saudita aveva caricato 7 superpetroliere e nessuno gliel'aveva toccate. Beh, adesso arriva pure la notizia che l'Arabia Saudita è riuscita a riattivare l'olodotto est-ovest, quello che le consente di aggirare gli stretti.
1: Mannaggia.
3: No, vuol dire che c'è un'intesa.
1: Fastidio.
3: No, quello non mi dà fastidio, anche perché comunque i risultati di segno opposto ce ne stanno in contemporanea, questo riguarda soltanto le questioni energetiche, mentre ad esempio c'è stato il terzo abbattimento di droni in 3 giorni e soprattutto è stata bombardata la villa del principe saudita Mohammed bin Salman. Lui salvo, ovviamente non era soltanto la sua abitazione principale, ne ha più di qualcuna, diciamo.
1: Che cerca casa, quindi.
3: No, no, esatto, non ha bisogno, non mandiamogli una tenda della protezione
2: paga
3: civile.
2: Paga qualche IMU sui chioschi.
3: Esatto, qualcosina riuscirà a fare. Ma il prezzo del petrolio comunque è sceso, sta già a 99 e quindi queste manovre che ci sono state alle Nazioni Unite stanno funzionando e stanno portando dei risultati concreti, quindi secondo me...
2: Probabilmente l'annuncio che si riapre una trattativa più che... le manovre all'ONU.
3: La trattativa vediamola, perché comunque adesso stiamo ancora parlando di incontro separato tra Trump e le petromonarchie del Golfo. Vedere poi una trattativa con l'Iran, con gli UTI non è proprio intavolata, con l'Iran quando la vedo ve lo dico, io sinceramente non sono così convinto, anche perché ieri c'è stato lo stimolo di Giuliano a parlare di Eritrea.
1: Ecco qui, ti volevo.
3: E le dinamiche che noi vediamo in Eritrea comunque vanno in direzione opposta alla possibilità di una trattativa, perché c'è evidente il tentativo da parte dei Stati Uniti e Emirati Arabi di riaffermare la propria presenza nel Corno d'Africa e quindi la sponda opposta del Mar Rosso, perché Trump ha revocato le sanzioni che Biden aveva fatto nel 2021 ad Asmara per la questione, sicuramente gli ascoltatori se la ricorderanno, della guerra del Tigray, che è caduta completamente nel dimenticatoio, dove comunque c'è stato un bagno di sangue, e c'è un bagno di sangue. E perché si cancella con un colpo di spugna tutto questo sangue? Beh, perché sostanzialmente l'Eritrea c'ha 1000 chilometri di costa che stanno proprio di fronte allo Yemen, quindi se non si riesce a controllare lo Yemen, si riesce in qualche modo a controllare la sponda opposta e si dà un qualche vantaggio. In tutto ciò, l'altra questione delicata del Corno d'Africa è la spartizione della Somalia con il Somaliland, e proprio ieri è arrivato un accordo molto importante tra gli Emirati Arabi che si sono aggiudicati.
2: Ah, questo è interessante.
3: Esatto, si sono aggiudicati il controllo del porto di Berbera nel Somaliland, e quindi riaffermano una propria presenza anche lì, sia di carattere commerciale, che poi si vedrà di altra natura, perché in pochi pensano.
2: Ma
3: che quella
2: ti ricordi che Israele voleva spedire in Somaliland i superstiti di Gaza? Ti pare possibile?
3: No, una deportazione del genere è assolutamente impossibile.
2: Ma tecnicamente o politicamente? Perché politicamente sono capaci di tutto.
3: Allora, diciamo che al contrario Israele l'ha già fatti i pontieri per prendere le popolazioni ebraiche del Corno d'Africa e trasportarle in Israele. Quando noi vediamo le immagini di Israele con le persone scure, sono stati quelli presi, caricati su ieri nottetempo e portati in Israele. Però diciamo che dal punto di vista politico un'operazione inversa di deportazione, magari fare dei treni piombati fino al Somaliland, mi pare un po' troppo anche per governi spregiudicati come quelli che ci sono in questo momento. Mentre la cosa potrebbe essere molto più facile, e questo non è ancora escluso, cioè che possano essere spinti verso il Sinai, quindi spinti fuori da Gaza e buttati in Egitto. L'Egitto sarebbe anche molto felice di accoglierli in quella scatola vuota di deserto del Sinai, per cercare poi di avere qualche compensazione per la gestione dei campi profughi.
2: Alberto, diciamolo agli ascoltatori, ma tu hai un compito istituzionale. Questo è il weekend in cui esce Nazza nelle sale per 3 giorni, se fosse questo non vorrei sbagliarmi, tu hai il compito di fare una relazione impeccabile su questa pellicola quando riapriamo lunedì con tutta la banda.
3: Non mancherò.
1: Il preside ti ha dato i compitini per il weekend.
2: Pure tu, tutti e tre dobbiamo essere pronti e dobbiamo esaltare questo capolavoro.
1: Prenderò il vecchio foglio protocollo e lo dividerò in due come si faceva ai bei tempi per portare il temino al preside Telese.
2: Bravo,
1: e abbiamo
2: porta
1: finito,
2: il temino,
1: caro
2: Ciccio.
1: Luca.
2: Ora prima, dopo porta il temino e ora dacci la morale della puntata.
1: Oggi me l'ha suggerita Alan Friedman, mi ha ricordato il grande Leo Longanesi, che diceva che soltanto sotto una dittatura riesco a credere nella democrazia.
2: Vai! E allora sapete che cosa diciamo? Viva Longanesi, e mi raccomando, ci vediamo e ci sentiamo su queste frequenze di Giornale Radio lunedì ancora una volta insieme. Ciao!
1: Ciao!
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Ben ritrovati a Italiano Limits, puntata numero 13, quasi interamente dedicata all'esibizione di Giorgia Meloni ieri a 5 minuti a Porta a Porta. Vi ha convinti la Premier? Noi andremo nel dettaglio, risentiremo pezzi, stralci, dichiarazioni, parleremo con gli ospiti, ma soprattutto voi vi sentite tutelati? Le credete? Vi sentite ben rappresentati? 334 11 11 622, non scappate, restate qui.

0: Buonasera. Beh, ieri ha ascoltato proprio poco, ma di quello che ho capito lei accusa l'Istat, se non ho capito male, di falsi conteggi, false dichiarazioni. Ma nel 2024 l'ha messo lei, è un suo pupillo quello che è a capo dell'Istat, o sbaglio? Non ho capito, non è arrivato al punto che non si può fidare più degli uomini che mette lei in certi punti? Ma mi sa che è incominciato a perdere tutto e nessuno ci vuole rimettere la faccia come spera lei. Diego da Varese.
1: Buonasera a tutti, Gianni da Vigevano. Ogni tanto io ci provo. La domanda se ci sentiamo rappresentati, personalmente dico di sì, a me non dispiace. Spero ancora tanto nella coppiata Meloni-Vannacci, così sparisce il centro-sinistra. Ciao!
2: E allora, eccoci qua con quel che ha detto Giorgia Meloni e le vostre reazioni, ma ascoltiamola in 5 minuti. Del resto lei ha diffuso il contributo della sua partecipazione alla trasmissione di un Bruno Vespa conciatissimo per una caduta sui suoi social.
3: Lei ha proposto appunto di limitare al 30% la presenza di alunni stranieri che non conoscono l'italiano nelle classi obbligate. Il Presidente della Repubblica ha paura delle classi ghetto. Che vuol dire?
4: Allora, guardi, no, non credo che il Presidente della Repubblica abbia paura del classichetto, nel senso che io chiaramente ho letto questa interpretazione prevalente per la quale le parole di ieri del Presidente della Repubblica erano, diciamo, delle parole per contestare l'iniziativa del Governo, ma personalmente non la leggo così. Non la leggo così perché il Presidente della Repubblica per l'appunto dice la scuola deve superare i ghetti. Deve non creare ghetti. Ora, il ghetto è chiaramente molto più semplice se tu prendi un bambino straniero che non parla la nostra lingua e lo metti in una classe dove la prevalenza degli studenti non parla la nostra lingua. Questo è il ghetto. Mentre creare una diciamo distribuzione più equa delle classi più equilibrate, serve proprio a impedire che un ragazzo straniero, quanto anche i ragazzi italiani, possano sentirsi dentro un ghetto. Il Presidente della Repubblica parla di superare l'incomunicabilità. E qual è la base per superare l'incomunicabilità? È la lingua. Infatti. Tant'è che noi parliamo appunto di una migliore distribuzione dei ragazzi stranieri che non parlano la nostra lingua. Tra l'altro, voglio dire, oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso. E quindi mi pare che sia giusto portarla avanti.
3: L'Istat ha detto che noi siamo inchiodati a questo 3,1%, quindi non possiamo uscire dalla procedura di infrazione. Che dobbiamo dire?
4: Guardi, sono chiaramente dispiaciuta perché noi abbiamo fatto un lavoro da questo punto di vista molto complesso in questi anni che ci ha portato a diminuire il deficit, lo dobbiamo ricordare, dall'8,1% quando ci siamo insediati all'attuale non 3,1, 3,08. E quindi, insomma, no, è il classico, hai fatto 30, eri molto vicino al 31. Chiaramente stare sotto il 3% ci avrebbe consentito in anticipo sulla tabella di marcia di uscire dalla procedura di infrazione, ma vuol dire che chiaramente andremo per quella che era la tabella di marcia. Le voglio dire che mi rammarica però, direttore, anche perché nella stessa giornata in cui l'Istat ci dice che siamo al 3,08 di deficit, ci dice anche che rivede le stime della crescita italiana del 2024. Quando ci dissero che la crescita italiana era stata dello 0,7, oggi si scopre che è stata dell'1,1%, cioè un errore del 30%. È accaduto tutti gli anni. Che dopo un anno, dopo 2 anni, sono state riviste a rialzo le stime della crescita. Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra 2 anni e se noi fra 2 anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti. Ecco.
3: Senta, bollo auto, le regioni dicono, ma allora in questo modo noi ci mettiamo un sacco di soldi e non possiamo finanziare la sanità come prima.
4: Ma guardi, le regioni sanno benissimo, perché lo abbiamo ampiamente dichiarato, che la misura che costa 2,4 miliardi non viene pagata dalle regioni. Le regioni vengono rimborsate dallo Stato per le risorse che non chiaramente raccolgono con il bollo auto. Quindi mi pare chiaramente che le critiche che sto ascoltando da diversi presidenti di regione, particolarmente dei partiti dell'opposizione, siano ovviamente, insomma, siano in questo caso strumentali, mettiamola così. Ho sentito anche accuse abbastanza gravi, la Meloni, dobbiamo pagare la campagna elettorale. Quando sento una frase del genere da esponenti del Movimento 5 Stelle, atteso che sto ancora cercando di pagare i 200 miliardi di euro di bonus edilizi che abbiamo utilizzato per consentire a Giuseppe Conte di dire che le persone potevano gratuitamente ristrutturare la loro casa, mi fa abbastanza sorridere. Quindi è falso, niente viene tagliato alla sanità regionale, e se i presidenti delle regioni della sinistra ritengono che questa misura sia così vergognosa, possono sempre decidere di non aderire, rifiutare il contributo dello Stato e far pagare il bollo, ma temo che non lo faranno, giustamente, spero che non lo faranno. E quindi,
3: senta, lei ha detto che se non passa la legge elettorale con le preferenze si va a votare.
4: Allora, io ho detto in realtà un'altra cosa, ho detto, quando lei ricorderà che quando non è passato l'emendamento sulle preferenze alla Camera, con voto segreto, si è detto che il governo non aveva più la fiducia del Parlamento.
3: Cioè, se non passa la fiducia, sostanzialmente.
4: Esattamente.
3: Esattamente.
4: Quindi noi siamo tornati, quindi, adesso le preferenze sono nella norma, e credo che sia una grande vittoria che gli italiani possano tornare a scegliere il parlamentare. E chiaramente nel momento in cui torna alla Camera credo che vada fatta chiarezza sull'accusa che veniva fatta relativamente al fatto,
3: quindi,
4: che non ci sarebbe
3: la fiducia. Se non vi danno la fiducia si va a casa.
4: Se non c'è la fiducia del governo, penso che ne dobbiamo prendere atto, no?
2: A proposito di fiducia, ce l'avete voi nella Premier, e tra poco andiamo con i nostri analisti dietro le quinte di tutto questo.

0: onestamente mi sembra più la Meloni opportunista, scaltra e bugiarda. Arrivederci a tutti, Renato.
1: A risentirci, Renato, sempre 334 11 11 622. Poi andremo nel dettaglio, parola per parola, dell'intervento della Meloni. Ma voglio subito collegarmi con una collega giornalista, la quale ha apprezzato molto l'intervento della Premier, la sua schiettezza, e insomma, Annarita Briganti. Giusto,
2: no? Buonasera, ciao Roberto Poletti. Ho apprezzato ciao. Molto? Non lo so, era col punto interrogativo.
1: No, era, pensavo avessi apprezzato molto.
2: Ma molto, molto, mi sembra una parola forte. Diciamo, ho ascoltato, ecco, mettiamola così, ho ascoltato il suo intervento.
1: E che idea ti sei fatta? Intanto di una Meloni, adesso fuori di scherzo ovviamente, di una Meloni molto nervosa, questo sicuramente, no?
2: Sì, a me aveva colpito, a proposito di nervosismo, ricorderai alla festa dei giovani, ancor prima, alla domanda sulla famosa frase delle gonne, le dice una frase uscita male e non entriamo nel merito di quello, però subito dopo striglia i nostri colleghi, dice lasciatemi stare, è possibile che non riesca mai a fare una cosa senza voi addosso, con un tono un po' arrabbiato. Detto ciò, da un lato posso capire che avere sempre persone attorno, però il tuo ruolo era la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, un evento pubblico, quindi vedo molta tensione. La cosa che più mi ha colpito negativamente è tirare per la giacchetta il presidente Sergio Mattarella. Secondo me la polemica politica, che a volte in Italia è da bar, no? Vedi il caso Vannacci, che addirittura vuole le donne senza gonna, mi piacerebbe appunto approfondirlo, non deve mai toccare il presidente Sergio Mattarella, che è super partes. E se vogliamo entrare nel merito, se ti interessa, se posso, questo famoso provvedimento di Mattarella risale a 36 anni fa. In rete è saltato fuori di nuovo, se lo leggiamo è completamente diverso e ed è totalmente contrario rispetto allo spirito del tetto agli studenti stranieri di oggi. Cioè allora era non creiamo classi ghetto, no? Cioè integriamo i giovani che vengono da fuori o che sono di origine straniera. Oggi secondo me è l'opposto, è cacciamo le persone di origine straniera. Aggiungo e poi chiudo, avrei letto, perché te lo anche girata, l'intervista del ministro Valditara, in cui lui a un certo punto dice: temo la fuga dei bianchi, cito testualmente, per me bianchi, neri, rossi, gialli, siamo tutti uguali, se una famiglia ha più mezzi e vuole iscrivere il bambino alla scuola montessoriana, sono la prima a dire che è un'ottima scelta, ma una famiglia che ha già problemi di organizzazione non la puoi cacciare dal quartiere, perché questo è l'elemento anche grave, cioè non è all'interno di una scuola creiamo delle classi migliori, più equilibrate, non si sa da quale punto di vista, ma il rischio è che tu vada anche fuori dal quartiere. Quindi
1: allora,
2: io, diciamo,
1: Briganti,
2: il presidente lo lascerei stare.
1: Allora, Narita Briganti, intanto il via libera definitivo del Parlamento con il sì oggi del Senato al nucleare, adesso bisogna scrivere i decreti attuativi. Il testo sostanzialmente delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica, un programma nazionale regolando impianti, rifiuti, sicurezza, localizzazione, insomma questo sì al nucleare. Meloni ha parlato di, con l'ok alla legge sul nucleare, di scelta coraggiosa e di buon senso. Possiamo almeno festeggiare il ritorno del nucleare?
2: No, assolutamente. Io sono,
1: ecco, la bastian contraria a prescindere.
2: No, ma il nucleare non ne abbiamo bisogno, tra l'altro possiamo prevedere, visto che appunto sono streghetta, che non ci sarà la corsa a ospitare il nucleare. Io non vedo le città in fila che vogliono ospitare questo nucleare, perché ha dei rischi, ha dei pericoli. Io ero molto giovane, no, quando c'è stata Chernobyl, e che accenno una cosa che purtroppo è accaduta realmente. Il mio liceo, a proposito di scuole, era esposto in un certo modo, per cui purtroppo molti miei compagni di scuola, ma anche di classe, hanno dovuto affrontare un male dopo il liceo.

0: e si è risaliti anche a quello che è accaduto a Chernobyl, nelle possibili
1: cause. Sì, ma
0: case.
1: Quel nucleare di quando tu eri bambina, perché ero bambino anch'io, siamo, siamo coetanei, eri bambina, non eri ragazzina. Quel nucleare lì è un nucleare anni luce indietro, dai, cosa guardi al passato?
0: Questo è buono. Beh, vabbè. Secondo me non è un
1: Beh,
0: nucleare buono, non ne abbiamo bisogno. Ne sai di cosa
1: non mi
0: abbiamo
1: hai
0: bisogno? Di
1: fatto
0: arrivare a fine
1: arrabbiare?
0: mese,
1: Sì, brava, dai,
0: di avere una
1: demagogia, dai,
0: società.
1: butta demagogia,
0: Ma
1: vai
0: no, di
1: demagogia,
0: avere
1: vai,
0: una
1: vai,
0: società in cui
1: demagogia.
0: le risorse sono distribuite bene.
1: Demagogia.
0: No, è una nuova canzone. No,
1: Demagogia.
0: possiamo andare a Sanremo insieme. No, noi abbiamo bisogno di vivere meglio, di essere più felici, non di questi provvedimenti ideologici, perché poi ti ripeto, quando l'andremo ad attuare, ma scusami, facciamo un sondaggio tra chi ti
1: Briganti, vai
0: ascolta.
1: via.
0: Chi vuole,
1: Sì.
0: se vuoi sì, vado via, ma chi vuole ospitare il nucleare? Cioè, te lo possono dire e
1: Demagogia.
0: poi tu mi giri i vocali. Quale
1: Briganti,
0: città
1: vai
0: vuole
1: via.
0: ospitare il nucleare?
1: Va bene, a presto. So che è un impegno. Grazie per essere stata con noi, Annalita
0: Ma perché me lo
1: Briganti.
0: chiedi, vado via, se no rimanevo. Ciao.
1: Ecco, non se ne vuole andare. Ciao, grazie. Buona
0: Ciao,
1: serata.
0: ciao.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3 e 33 minuti.
4: Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Nucleare Meloni, scelta coraggiosa, legge per cambiare le cose. Oggi il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nucleare. Dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Una scelta coraggiosa di buon senso, così in un post su X la Presidente del Consiglio, che aggiunge: oggi importiamo elettricità prodotta dalle centrali nucleari di nazioni vicine, ma non possiamo produrla noi. Questa legge serve a cambiare le cose. Meloni poi spiega cosa significa la nuova legge per famiglie e imprese: più sicurezza energetica, meno dipendenza dall'estero e meno esposizione alle crisi internazionali che abbiamo pagato in bolletta, energia stabile a basse emissioni che lavora insieme a tutte le altre a partire dalle rinnovabili. Una risposta concreta alla domanda di elettricità che crescerà con data center e intelligenza artificiale. Parliamo di tecnologie di nuova generazione, non delle vecchie centrali. Ora il governo scriverà le norme attuative su sicurezza, autorizzazione, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Era un impegno preso con gli italiani, un altro impegno che abbiamo mantenuto, conclude Meloni.

0: parla il ministro Pichetto Fratin, prime centrali nucleari in Italia nel 2033-2034, le prime centrali nucleari in Italia, una stima che faccio in base agli elementi che ho a disposizione dagli esperti e dalle imprese del settore, potrebbero esserci nel 2033-2034. Questi sono i tempi previsti, lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin nel corso del punto stampa al Senato. Vi sto chiedendo se vi convince sta Meloni, che ne pensate, se vi ha traditi, delusi, conquistati, partendo dalle sue passerelle televisive ultime. Allora ascoltiamo i messaggi 334 11 11 622.
1: No, Poletto, per favore no, non invitate la Briganti, sono Gianni da Vigevano, quello che ieri la voleva annientare, e mi scuso per la terminologia utilizzata, ma non fatela parlare questa tizia, non fatela parlare perché fa solo ridere, anzi fagli sentire il messaggio, dai.
2: Buonasera signor Poletti, vedi che la chiamo ancora perché non sento più parlare di corona. Comunque volevo esprimere il mio pensiero, infatti sto con Renato, ha detto proprio esattamente come la pensavo io. Bravo Renato, complimenti, ci hai proprio azzeccato. Buonasera, Giusy Monzabriano.
3: Eccolo qua, buonasera dottor Poletti, sempre Angelo da Roma. Eccolo qua, il 5 Stelle Cantastorie che è uscito. Eccolo qua, non gli va proprio giù, non gli va proprio giù, se ci troviamo a queste condizioni, grazie ai buffi del signor Conte, il Cantastorie. Io spero sempre che le prossime votazioni Giorgio Bannacci, il top, il del top del top. Buonasera dottor Poletti.
4: Salve, allora per quanto riguarda il nucleare, sì, sicuramente gli impianti di ultima generazione sono affidabili, sicuri, tutto quanto verissimo. Il problema rimane per le scorie, che comunque qualsiasi sia la generazione del nucleare più evoluta, comunque produce scorie. Per cui la domanda da fare non è tanto quali città vogliono le centrali, ma quali zone, quali città, quali territori vorranno e dovranno ospitare le scorie. Secondo me è più questo il tema, e lì sarà un bel dibattito. Io non sono pregiudizialmente contrario al nucleare, però rimane il problema delle scorie, che per quanto voglio dire evoluto e quant'altro, diciamo il nucleare di oggi le produrrà sicuramente, quindi sicuramente ci sarà anche un problema di territori che non vogliono ospitare queste scorie, che ricordiamolo insomma, rimangono in essere per millenni come radioattività. Saluti e grazie.
5: Buongiorno da Gianni, volevo avvisare la popolazione che oramai i buoi sono scappati, grazie, buona giornata.
6: Scusate, io non sono né pro e né contro, ma mi sono persa qualcosa o avevamo fatto un referendum in passato contro il nucleare? Daniela da Genova.
0: Daniela, sì, l'avevamo fatto, ma sì, si è persa qualcosa, ma se l'è persa Meloni sui dati Istat. Tra poco avremo ospite Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice Istat, editorialista di Repubblica, che insomma oggi le ha cantate a Meloni, ma sentiamo la parte sui dati Istat ieri Meloni da Vespa.
7: L'Istat ha detto che noi siamo inchiodati a questo 3,1%, quindi non possiamo uscire dalla procedura di infrazione. Che dobbiamo dire?
8: Guardi, sono chiaramente dispiaciuta perché noi abbiamo fatto un lavoro da questo punto di vista molto complesso in questi anni, che ci ha portato a diminuire il deficit, lo dobbiamo ricordare, dall'8,1% quando ci siamo insediati all'attuale non 3,1, 3,08. E quindi insomma, no, è il classico, hai fatto 30, eri molto vicino al 31. Chiaramente stare sotto il 3% ci avrebbe consentito in anticipo sulla tabella di marcia di uscire dalla procedura di infrazione, ma vuol dire che chiaramente andremo per quella che era la tabella di marcia. Le voglio dire che mi rammarica però, direttore, anche perché nella stessa giornata in cui l'Istat ci dice che siamo al 3,08 di deficit, ci dice anche che rivede le stime della crescita italiana del 2024. quando ci dissero che la crescita italiana era stata dello 0,7, oggi si scopre che è stata dell'1,1%, cioè un errore del 30%. È accaduto tutti gli anni, che dopo un anno, dopo due anni, sono state riviste a rialzo le stime della crescita. Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre, e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni, e se noi fra due anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti, ecco.
0: Allora saluto Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice Istat, editorialista di Repubblica, spesso mia ospite. Buonasera Sabbadini. Insomma, ho fatto riascoltare quel pezzettino della Meloni ieri da Vespa, e allora chi sa le cose le sai, buonanotte, ma buttata lì a quella grande massa di pubblico, la frase della Meloni sembra voler dire: ah, l'Istat, non l'ha detto la Meloni, perché è molto attenta, all'Istat taroccano tutto e buonanotte, non sono amici del governo, perché questo è il messaggio che è passato nella testa dei fan sfegatati della Meloni o di quelli che non hanno voglia di approfondire. O sbaglio che è passato questo messaggio? Lei oggi si è un po' arrabbiata, inalberata su Repubblica, giustamente peraltro.
9: Ho cercato di spiegare oggi perché dobbiamo sempre stare molto attenti, no, quando analizziamo i dati Istat, perché non è che i dati Istat vengono elaborati con superficialità, c'è un'attenzione e una cura alle metodologie che è molto molto accentuata, e soprattutto questi dati vengono trattati e analizzati secondo standard internazionali, secondo accordi europei, cioè lo facciamo in Italia, dico lo facciamo perché sono stata 40 anni all'Istat, quindi me ne sento parte, ma fa in Italia come si fa in Spagna, come si fa in tutti i paesi europei. E allora io capisco che lei sta in campagna elettorale e capisco anche che ci sia una delusione, no, nei confronti del fatto che non si è riusciti ad andare sotto a questo 3% nel rapporto deficit-PIL, però non si può dare la colpa all'Istat se l'Istat non ha trovato nei dati conferma reale che effettivamente il rapporto deficit-PIL andava sotto il 3%. Quindi queste non sono cose che possono essere affrontate con superficialità, devono essere affrontate certo. da tecnici. Questo è il problema, perché si tratta di metodologie anche molto sofisticate che sono trasparenti, quindi si possono controllare, verificare, non ci si può improvvisare tecnici. E lì c'è stata una questione fondamentale, no? Cioè, sì, quando diciamo rapporto deficit-PIL, vuol dire che quel rapporto è una divisione tra il disavanzo del paese e la ricchezza del paese calcolata sul PIL. Se il PIL cresce, no? E il disavanzo cresce, quel rapporto rimane sostanzialmente lo stesso se crescono sostanzialmente nella stessa misura. Quello che è successo è che Meloni ha contestato è che tra aprile e ieri, diciamo così, quando è stata diffusa questa stima, la variazione che c'è stata in questa stima, che era una stima provvisoria inizialmente, che si dà come anticipazione e che poi viene rivista sui dati definitivi, che è successo? Che il deficit, il disavanzo, è cresciuto di 350 milioni. invece di diminuire di 3 miliardi. Quanto sarebbe stato necessario per andare sotto il 3%? Allora, non puoi dire che è colpa dell'Istat, semmai te la devi prendere. Te la devi prendere con il ministro Giorgetti o con la ragioneria, che non ha monitorato abbastanza e non ha adottato le misure adeguate per fare in modo che tu quei 3 miliardi non li spendessi. Questo è il problema.
0: Perfetto, perfetto.
9: È questo che non va. È questo che non va.
0: Ho finito il tempo, ma ringrazio come sempre, chiarissima, lucida, Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice dell'Istat e editorialista di Repubblica. Grazie Sabbadini, a prestissimo.
9: Grazie, grazie a voi e agli ascoltatori.
0: Ascoltatori che sentiremo dopo il brano, ma voi 334 11 11 622 prendete in mano la cornetta. Non si tratta di comprare pentole, ovviamente, ma si tratta di portare idee.

0: Buonasera Riccardo da Cantù, che ha chiamato il 334 11 11 622. Buonasera Riccardo.
1: Buonasera a lei. Niente, volevo solo intervenire sul discorso di questo famoso 0,1% sì. di sforamento del... Ecco, io dico anche che la signora Meloni, il governo diciamo di destra, può diciamo lamentarsi relativamente, perché nessun governo aveva mai goduto di un finanziamento come il PNRR. Pertanto, se non ci fosse stato quello, ahimè, allo 0,1 ci aggiungiamo anche qualche altro punticino in percentuale. Quindi sicuramente ha influito questo finanziamento di quanti miliardi, non lo so, non mi ricordo, ma molti. E quindi adesso si stanno lamentando, e l'Europa lo 0,1. Ma ragazzi, potevate anche fare di meglio, insomma, no?
0: Senta, Riccardo, dove si trova in questo momento? Molto chiaro il suo intervento. Dove si trova in questo momento? In auto, a casa? Dove?
1: No, sono a Cantù e sono sceso dall'auto appunto per parlare meglio, quindi per evitare di,
0: bravo,
1: di avere
0: in sicurezza, ecco. Bravissimo Riccardo, sicurezza. È stato chiarissimo, perfetto, grazie, ecco. Buona serata Riccardo.
1: Anche a lei, grazie. Anche a lei, grazie.
0: Sentiamo i vostri vocali.
2: Buonasera Poletti, comunque è veramente uno scandalo la dichiarazione di Tajani, ma per quale motivo una ragazza dovrebbe scegliere uno in giacca e cravatta che va in ufficio? Il camionista non va bene, il panettiere non va bene, l'artigiano non va bene, il falegname non va bene, cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto queste persone?
3: Poletti, ho sentito l'intervista con l'esperta dell'Istat, mi è venuto in mente Garofani, quello della Presidenza della Repubblica, che sosteneva che il governo Meloni andasse abbattuto. Figuriamoci un'esperta dell'Istat, figuriamoci un'esperta dell'Istat che scrive su Repubblica. Vabbè, esperta.
0: No, la Sabatini ha una carriera lunga, seria, stimata, insomma, perché non può scrivere su Repubblica? Stiamo scherzando. Senta, ma quanti telefoni ha? Guardi che le fanno male 18 telefoni attorno. Comunque, bene che lei sia intervenuto. Ditemi la vostra sulla Meloni, abbiamo tutta la sera per farlo. 334 11 11 622, vi sta convincendo? Insomma, ieri la doppietta da Vespa, sia a 5 minuti che a porta a porta, e oggi rilancio sul nucleare, il nucleare. Torna il nucleare. 334 11 11 622 e naturalmente Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia e Italiano Limits che continua per altre due ore.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Sono le 3 e 58 minuti.
6: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera signor Poletti. Qualcuno disse all'epoca della che diciamo si provò a tirar su l'argomento del nucleare che le centrali cosiddette di nuova generazione rendessero l'energia necessaria, quindi fossero operative dai 10 ai 15 anni dopo la costruzione, anzi diciamo dal momento in cui si decide fino all'operatività, quindi noi sostanzialmente potremmo avere l'energia nucleare derivata da centrali cosiddette di nuova generazione fra una quindicina d'anni almeno, perché poi dobbiamo ancora incominciare decreti eccetera eccetera. Quindi adesso non so, gli ascoltatori potranno darmi conforto, non so se possono confermare, ma non essendo io diciamo assolutamente intenditore di materia nucleare, ma sentì questa cosa, rischiamo di acquistare energia obsoleta o di mettere su una cosa che è vecchia al momento di nascere, e quando la rinnovabile fra una quindicina d'anni potrebbe essere all'altezza di darci l'energia necessaria. Non so gli altri che ne pensano. Buona serata.

0: Buonasera al senatore di Forza Italia, presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri, che credo stia festeggiando, no? Sta festeggiando per il nucleare. Buonasera Gasparri.
1: Festeggio a distanza, perché adesso lei mi ha beccato a 10:30 a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggi parlerà Antonio Tajani, capo delegazione dell'Italia, come presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato. Sono qui, ma seguo a distanza i lavori parlamentari, perché l'approvazione della legge sul nucleare è una svolta per il paese. È ovvio che non è che domattina avremo la centrale, ma se non parti non arrivi, e quindi forse ci vorrà meno tempo a fare le centrali nucleari in Italia che a finire la stazione della metropolitana di Piazza Venezia a Roma, che pure impegna lavori e scavi, no? Quindi le grandi opere bisogna farle, la legge c'è, è una svolta importante, e questo lo si deve alla stabilità, alla coerenza e al fatto che il centrodestra guarda oltre la punta del naso. Il tema dell'energia, sì, lo affronti riducendo di qualche decimale il prezzo della benzina, ma devi in prospettiva dotarti di maggiore autonomia energetica. C'è la politica del presente per affrontare l'emergenza, ad esempio se smettessero le guerre, però qui ieri Trump ha detto agli iraniani: voi non fate un accordo, vi distruggo. Adesso ha parlato poco fa il presidente dell'Iran,
0: mostrando,
1: ha detto:
0: le foto.
1: Noi non facciamo guerra a nessuno, noi siamo bravi, buoni, insomma. E quindi ognuno dice la sua, e l'ONU purtroppo è il regno o delle buone intenzioni o di un dialogo tra sordi. Eppure un rito che serve, perché tutti incontrano tutti, o vorrebbero incontrare, o alcuni insultano gli altri, però è un caleidoscopio del mondo da vedere. L'Italia c'è, qui c'è in Italia per fare il nucleare, e va avanti, si ritaglia la sua posizione, il suo impegno. Gli altri invece hanno solo odio, polemiche, contumelie, insomma li conosce i nostri avversari, no? Come sono fatti. E quindi, come dire, vediamo che l'azione del nostro governo è apprezzata anche sulla politica estera, anche in un posto come questo. Si vede come l'Italia, che in fondo è un piccolo paese proiettato su scala mondiale, è rispettato da tutti. Ha avuto anche la forza di parlare con gli iraniani in questi giorni, italiani, che però, insomma, come dire, si dimostrano bellicosi e poco aperti a soluzioni pacifiche.
0: Senta, senatore Gasparri, qualcuno ha detto che, insomma, la doppia trasmissione di ieri con Vespa, 5 minuti e Porta a Porta di Giorgia Meloni, abbia in qualche modo rivelato qualche segnale di nervosismo da parte del capo del governo.
1: Guardi, ho visto solo qualche immagine per complimentarmi poi con un messaggio con Bruno Vespa, che nonostante l'infortunio è andato eroicamente in onda lo stesso. Quindi non ho visto la trasmissione stando qui a New York, ma la Giorgia Meloni è una donna combattiva, non vorrei che si scambiasse la sua determinazione con nervosismo. La vedo molto decisa a completare il suo mandato e a vincere le elezioni per avere un governo addirittura di 10 anni, che sarebbe un record quasi mondiale.
0: La lascio all'Assemblea delle Nazioni Unite.
1: Grazie
0: senatore Gasparri, buona serata.
1: Grazie.
0: E allora tra poco andiamo dalla nostra Claudia Fusani, dalla regia mi dite se posso parlare con qualcuno dei nostri ascoltatori oppure no. Allora sentiamoli gli ascoltatori coi vocali, meglio ancora, più condensati, però prendete in mano anche il telefono 334 11 11 622.
2: Ma il governo se la prende sempre con questo super bonus, va bene il super bonus, però ormai il super bonus è come se fosse un finanziamento, conosciamo già la rata annuale di questo debito, perciò fai le tue operazioni calcolando già la tua rata di questo debito, no? Inutile tirarlo in ballo ogni volta. Si poteva risparmiare, che so, soldi regalati per il ponte sullo stretto inesistente, soldi regalati per le Olimpiadi che dovevano essere a costo zero, nessuno dice questo. Quanti soldi regalati? E poi per fortuna abbiamo sforato, perché se stavamo sotto, a quest'ora partivano le regalerie per fare la campagna elettorale per l'anno prossimo, come tutti i governi quando arrivano a fine mandato fanno tutti questi regalini.
3: Ma Briganti, Briganti, la chiama apposta così tutti i giorni per far accendere un po' i radioascoltatori? Perché già che faccio un paragone del nucleare di 40 anni fa, non so, vabbè, mi pare una persona acculturata che scrive, vabbè, comunque ben venga. Il problema è che ci vorranno molti molti anni per gli operativi col nucleare, anche perché se no continuiamo a comprare l'energia elettrica in giro, il gas, il metano, tutto fuori, il petrolio non ne parliamo, con le bollette che ci troviamo, se almeno cominciamo con un po' di nucleare e il fotovoltaico e eolico, che già qualcosa c'è in Italia, magari un po' le bollette dell'energia elettrica un po' cominciano a calare, anche se ci vorrà molto e molto tempo. Comunque non vedo una cosa negativa, anzi la vedo un po' un'evoluzione, come fanno tutti i grandi paesi europei che già ce l'hanno. Buonasera e grazie.
4: Questi se ne strafottono del popolo e approvano una legge sul nucleare, una legge delega, e senza tener conto che il popolo, con due referendum, uno nell'87 se non vado errato, uno nel 2011, hanno detto no al nucleare. Però questi se ne strafottono.

0: E saluto la collega Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Ci siamo un po' inseguiti stasera, ma quando ci si insegue ci si ama, no Claudia?
1: Assolutamente sì, chiedo scusa, ma qui,
0: anche noi.
1: C'è il presidente Mattarella, perché vengono presentati i volumi degli scritti di Aldo Moro, e quindi c'è tutto un cerimoniale complicato e sono rimasta bloccata e non potevo rispondere al telefono prima. Tutto qua, eccomi qua.
0: Ci mancherebbe, mentre al Senato dall'altra parte via libera definitivo al nucleare, centrali nucleari dal 2033, dice,
1: sì,
0: con
1: appunto
0: ottimismo Pecchietto Frattin, che
1: va bene,
0: facendo.
1: E noi siamo contenti. No, va bene, era una cosa, uno dice, vabbè, il 2033, intanto l'hanno fatto, perché finora questo passaggio non era stato fatto. Io credo che il nucleare debba essere una delle risposte che dobbiamo dare al nostro sistema, al nostro mix energetico, che è totalmente insufficiente, e ne stiamo pagando tutte le conseguenze. Quindi io questa la vedo come una cosa positiva. Non bisogna, quando le cose sono utili bisogna dirlo, se no non siamo più giornalisti. Sì, è certo una cosa lenta, non è un risultato che vedremo nelle nostre bollette che andiamo a pagare tra un mese, o le stiamo pagando adesso, però è una cosa che si farà, e quindi bene, positiva. L'unico dubbio che ho è che la tecnologia in questi 5-6 anni possa fare talmente tanti passi in avanti che speriamo di non aver approvato qualcosa che è già vecchio, ecco, tanto per essere chiara. Però insomma, questo passaggio andava fatto sul nucleare ed è bene che sia stato fatto.
0: E poi insomma ci sarà chi non è d'accordo, ci sarà l'opposizione dei,
1: sì,
0: territori, rivedremo un vecchio film, dai.
1: Però oggi il tema, se posso permettermi Roberto, ci sono state i question time del ministro dell'economia Giorgetti, che dopo la doccia fredda di ieri, insomma, qui si è capito, per l'appunto erano insieme sia Giorgetti che Crosetto, e dico per l'appunto, sottolineo la loro presenza in aula, perché Giorgetti ci ha fatto capire chiaramente che non sa più a questo punto se prenderà, se andrà a usare quella flessibilità che l'Europa, Bruxelles ci aveva dato per spese di difesa e di energia. E quindi sappiamo che lì erano 36 miliardi in 3 anni, e quindi erano tipo 14 miliardi per il 2027, che a questo punto non ci sarebbero più. E quindi la domanda è: come fa a fare la manovra Giorgetti? Però lui non vuole prenderli, perché se li prende gli vanno a aumentare il deficit con il PIL, che è pazzesco, in modo pazzesco, e non si rientrerebbe più della procedura neppure l'anno prossimo. Quindi il tema è: con quali soldi facciamo la legge di bilancio? Quando c'è, ti segnalo, ma tanto tu lo vedi da solo, c'è un Salvini che imperversa da ogni angolo dell'orbe terraco e chiede soldi, soldi, soldi, soldi, ma sai, anche gli altri chiedono soldi. Tutta la maggioranza chiederà soldi, perché sarà una legge di bilancio elettorale, l'ultima prima del voto, quindi tutti vorranno soldi. E contemporaneamente ti dico anche che vedo tanti mal di pancia sulla legge elettorale, Roberto, tanti. E qui in Commissione Affari Costituzionali io ogni giorno vedo qualche mal di pancia in più, nella maggioranza, sto dicendo, nella maggioranza. Perché sai, stanno facendo meglio conti su queste preferenze, eh? E quindi
0: certo,
1: qualcuno si ritrova al quarto posto, al quinto posto, e dice: oh, ma a me mica mi conviene sta roba, io voglio stare con l'altra legge, quella che è attualmente in vigore, perché andarsi a prendere le preferenze quando sei quarto o quinto posto in lista è dura, eh. E quindi insomma,
0: beh,
1: questo
0: però
1: è un
0: mi
1: po'
0: sembra
1: di aver, ecco,
0: capito che la Meloni ha detto: se non passa andiamo tutti a casa, eh.
1: Ah, andiamo tutti a casa, vanno tutti a casa, perché noi andiamo a casa lo stesso. Vanno tutti a casa, però vanno a casa, attenzione, ci andranno con la pensione, Roberto, perché comunque sono già stati fatti tutti i conti, e anche se tu dovessi sciogliere, che ne so, a gennaio, cioè adesso devi fare la legge di bilancio, perché
0: certo,
1: è il presidente Mattarella che scioglie le camere, non è la presidente Meloni, questo è l'ABC, quindi il presidente Mattarella dice: no, voi adesso state lì per le cose importanti, vedi la legge di bilancio. e quindi stanno lì per quella. A gennaio si possono sciogliere le Camere, ma il tempo utile per la pensione è tutto quello, cioè finché non arriva in Parlamento un nuovo Parlamento, il tempo gli vale per la pensione. Quindi insomma è stato fatto il conto che si arriva facilmente al 14 aprile senza grosse difficoltà.
0: Chiarissimo. Hai visto Meloni nella doppio appuntamento con il povero acciaccato Vespa? Che impressione ti ha dato? Di una donna tranquilla, di una donna nervosa, di una donna...
1: No, non né nervosa né tranquilla, una donna che sta facendo, che è in campagna elettorale, e quindi quello che ci va ci vuole, te lo dico in fiorentino, il che ci va ci vuole, nel senso che lei sta veramente andando, cioè sta andando a diritto su tutto. Allora, questo decreto sulla scuola, che sarà domani, che sarà un decreto, attenzione, lei è andata a pestare i piedi a Salvini su questa cosa e anche a Forza Italia, perché erano proposte di entrambi i suoi soci di minoranza. Allora, invece è chiaro che in questo modo se l'è intestata lei la misura. No? Sarebbe stata lei. Ha certo. Voglia di spiegare che è stato il ministro Valditara, che è della Lega. La misura sarebbe stata lei, punto. E questo non piace per niente a Salvini, che stamattina ha fatto una conferenza stampa qui al Senato per dire no, sono arrivato primo io. E insomma, questo non va bene. Poi, quindi sulla scuola, io poi su quello che lei propone, che non è sbagliato, attenzione, ma tu non lo puoi proporre da solo con un decreto. Quando ti insedi al governo 4 anni fa, fai un bel ragionamento, esatto, sulla scuola e ci metti anche questo. Però se no, come a finire, stiamo parlando del comignolo di una casa che non ha neanche le fondamenta, no? Perché questo è uno. Due, l'attacco al Presidente della Repubblica, perché ieri gli è proprio venuta dritta per dritta, capito? Cioè, nel 1990, Roberto, quando Mattarella era ministro della pubblica istruzione e ha fatto quelle circolari, che poi ha rifatto anche Gelmini ministro, quindi figurati un po', circolari. In un decreto è tutta un'altra cosa, ovviamente, vai a costringere le persone a spostare, insomma, la vedo molto antipatica come cosa, ma detto questo... non puoi fare il paragone con Mattarella nel 1990. Nel 1990 nascevano più di 1 milione di bambine e bambini in Italia. Adesso quest'anno, il saldo di quest'anno lo sai quanto è? Meno di 400.000. Ma di che stiamo parlando? Cioè, hanno cancellato più di 1000 classi. Quindi è tutto un altro mondo. Non c'era il telefonino nel 1990 quando Mattarella ha fatto quelle circolari. Comunque, il tema esiste, ma non lo prendi così. Il fatto che tu lo prendi così vuol dire che sei in campagna elettorale, vuol dire che te ne freghi, attacchi il Presidente della Repubblica, perché lo ha attaccato, ma lo
0: attacca un attacco,
1: anche scegliendo di fare il decreto, perché dov'è l'urgenza di questa misura? A scuola già iniziata? Cosa fai? Cambi le presenze in classe? Non si può fare, quindi comunque una cosa che comincia il prossimo anno. E il prossimo anno tanto valeva, tu facevi il disegno di legge, no? Invece vuoi fare il decreto per far vedere che, con la tigna che te, insomma, è campagna elettorale e deve finire presto, perché sennò ne vedremo delle belle.
0: Assolutamente, insomma, io ringrazio.
1: Presto, che sia contenuta.
0: Deve finire presto, sì. Per noi che anzi ci divertiamo, tra virgolette, a parte che non è divertente,
1: divertiamo,
0: ma per il paese, perché insomma prendere in giro da tutte le parti e in generale un sacco di gente così continuamente per questo lungo periodo è logorante, perché non è uno dei periodi migliori.
1: Grazie.
0: Claudia Fusani, l'altra
1: grazie
0: voce
1: a voi,
0: il quotidiano
1: grazie a tutti
0: nazionale.
1: Voi, buona serata, grazie.
0: Buona serata, buon lavoro. 334 11 11 622, sentiamo.
2: Salve Poletti, io volevo solo ricordare, visto che la Presidente continua a dire del super bonus, che super bonus era per condomini, loro l'hanno prolungato, prima Draghi, poi loro, anche per le case private, e il super debito è arrivato con la loro mossa. Con Conte aveva previsto che finiva e l'hanno dovuto prolungare, governo Draghi, e poi l'ha prolungato pure questo governo qua, passandolo anche ai privati, che molti erano loro, quei privati. Infatti, fagli affari loro. Adesso è colpa di Conte. Ha dovuto prolungare il governo Draghi e poi l'ha prolungato pure questo governo qua, passandolo anche ai privati, che molti erano loro, quei privati. Infatti, fagli affari loro. Adesso è colpa di Conte del super bonus, tutto quello che sta succedendo.

0: tutto. E poi è vero, tutti i soldi che sono stati buttati dal ponte sullo stretto, che probabilmente non si farà e si parla di miliardi, ma qualcuno li presenta il conto a questi, a Salvini?
1: Allora, tra poco ancora voi ricordate 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 28 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Nucleo di aria fresca instabile si avvicina progressivamente all'Italia dalla Danimarca. Nelle prossime ore sole prevalente, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà per lo più invariata, anche se qualche fenomeno interesserà il Triveneto, soprattutto le aree montuose, la Sardegna e parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Buonasera, complimenti per la trasmissione, Luca da Padova. Benvenga questa apertura al nucleare, sebbene per il 2032-33, quel che l'è. Ma precedentemente tutti il popolo italiano si era espresso contro. Adesso finalmente abbiamo capito. Vabbè, altro referendum sulla giustizia, il tribunale è stato pilotato e la gente l'ha rifiutato, ma giustamente, ok, ma non c'entra niente, scusate, sono andato fuori argomento. Ma nel frattempo i costi energivori rimangono tali o li facciamo abbassare? Il bollo auto, togliere a una famiglia media 200 euro, che sono 15 euro al mese, 14, 13, 50, cosa cambia? Non lo so, penso di più, invece abbassare i costi energivori di luce, gas e benzina, anche perché qua le varie categorie, associazioni di categorie, come i viaggiatori, i rappresentanti, i camionisti, i trasportatori, tutto l'ente produttivo di questo 36-40% in più che ci troviamo rispetto a prima di pagare è diventato veramente insostenibile e si ribalta su tutta la filiera e al consumatore finale. Quindi voglio proprio vedere cosa andrà, come andremo a finire. Di certo dico che questa campagna elettorale di chi si proporrà, tutte queste persone, non merita un voto, perché non ci sentiamo rappresentati né da destra né da sinistra. Quindi io spero vivamente che nessuno vada a votare. Grazie ancora per l'intervento. Luca, Padova.

0: Saluto, bentornato Alessandro Platerotti, giornalista economico. Ciao Alessandro.
1: Ciao Roberto, eccoci qua e bentornato anche te.
0: Allora, ti sento un po' male, vediamo se il nostro regista riesce a migliorare.
1: Mi senti meglio adesso?
0: Adesso sì, l'audio. Alessandro, mi fai una fotografia di quello che sta accadendo in questi giorni? Insomma, adesso il via libera al nucleare, la procedura di infrazione europea dalla quale non usciamo. Insomma, una fotografia lucida, quelle che sei abituato a fare tu, dello stato dell'arte. Insomma, perché
1: allora
0: lì...
1: guarda, diciamo, sì, è uno stato dell'arte, in questo momento un'arte un po' confusa, perché come idea anche il quadro internazionale lo è. L'Italia non è da meno, l'Europa in questo momento sta vivendo momenti frenetici sul futuro della Germania, degli equilibri interni. Positivo e negativo. Allora, negativo è la procedura di infrazione, ovviamente le speranze del governo di poter utilizzare quella flessibilità aggiuntiva che sarebbe derivata dall'uscita è sfumata. Quindi adesso c'è un atto di responsabilità, come spendere i soldi. E la questione è seria, perché se si torna alla questione delle spese elettorali, qua è finita. Noi dobbiamo assolutamente agire, come giustamente avrebbe detto anche Giorgetti, sul fisco immediatamente. L'emergenza italiana, al di là della questione dell'immigrazione o della sicurezza, restano gli stipendi. Sta diventando una questione cruciale questa. L'Italia sta continuando a crescere senza consumi. Allora, l'unico modo, se i datori di lavoro non alzano gli stipendi, l'unico modo è abbassare le tasse e liberare ricchezza per gli italiani. Questo è quello su cui si deve concentrare il governo. Rendere strutturale il bollo? Sì, ma... va bene, io dico, in questo momento ogni miliardo in più è un miliardo che dovrebbe andare ai giovani per il lavoro e per gli stipendi in questo momento, perché credo che non ci sia altra emergenza se non questa in Italia.
0: Senti, il nucleare sì. Che ti suggerisce?
1: Il nucleare mi suggerisce che è un passo nella direzione giusta, perché è inutile continuare a fare la pulizia dello struzzo, per cui mettiamo la testa sotto terra, ma intanto il nucleare ci arriva dalla Francia e ce l'abbiamo alle porte di casa. Il problema vero qual è? Che la scelta italiana, che tecnologicamente può avere anche un senso, quella di andare su questi nuovi reattori sperimentali, che però richiedono 20 anni per essere realizzati. Io mi preoccupo di qui a 20 anni. Allora, purtroppo, quando le risorse sono poche, servono scelte decise. E quali sono? Va bene puntare sul lungo periodo, ma io andrei sulla ricerca e sulle partnership internazionali su questo terreno. Ma l'urgenza principale in questo momento è riuscire ad aumentare la quota di energia. Io dico, l'energia pulita in questo senso sarebbe preferibile, guardando quello che ha fatto la Spagna, soprattutto, che non è un caso se paga l'elettricità un decimo di quello che pagano gli italiani, imprese e famiglie. Perché? Perché ha puntato sulle alternative. Qui la scelta green non è soltanto le automobili, qui si guarda soltanto all'albero ma non si guarda alla foresta. Dobbiamo accelerare la produzione di energia. Il petrolio, vediamo qual è la situazione, ormai sappiamo che non esiste né più una governance nel settore petrolifero. Perché? Perché l'OPEC non esiste più. Dopo che sono usciti gli Emirati Arabi, e che cosa ha dimostrato la guerra? Che i prezzi non li fissano i produttori ormai. Certo. E questo deve spingerci ulteriormente a pensare all'autosufficienza, se non, diciamo così, l'autosufficienza forse è un parolone, ma quantomeno una quota di produzione nostra, e l'unica è quella, eolico e solare, per il modo di avere un po' più di fiato sotto il settore energetico. Ricordiamoci che qui stiamo andando incontro a un inverno con le riserve di gas che non sono ancora piene e il gasolio che è alle stelle, e continuerà a restarci, perché il problema qui non è soltanto il flusso di Hormuz, è la raffinazione. E che cosa abbiamo scoperto in questi mesi in cui ci stiamo occupando di tutta questa questione? Che non abbiamo più raffinerie, che le raffinerie che avevamo le abbiamo venute agli stranieri, olandesi e algerini. Noi abbiamo due grandi, Priolo, Sarroch, vendute tutte e due. E uno è un trader olandese, cioè quello, il petrolio lo vende, il gasolio che fa in Italia lo vende all'estero, e noi siamo senza gasolio. Certo. Cominciamo a rivedere queste scelte.
0: E insomma, bisogna essere lungimiranti.
1: Comunque, guarda, dicevo, positivo un aspetto.
0: Sentiamo,
1: il Fondo Monetario ci ha alzato un po' le previsioni, di crescita per quest'anno, cosa positiva. Però il problema vero è questo: il governo deve trovare i soldi per gli investimenti, perché il prodotto interno lordo cresce con gli investimenti. è l'unico modo per farlo crescere. E allora che cosa bisogna fare? Tagliare certe spese. Io guardavo ieri le famose tax expenditures, che sarebbero tutte il sistema di agevolazioni fiscali con cui il governo le riconosce in giro, 100.000 categorie, ma 770 miliardi.
0: Ho capito, ma tu capirai che in campagna elettorale è impossibile.
1: Ma purtroppo è questo, però è inutile parlare sempre di diversità, di svolte dei governi, e poi siamo sempre al solito problema, che è quello delle prebende o quello dei regalini elettorali. Io mi auguro in questo senso ci siamo, anche perché, ripeto, adesso bisognerà dimostrare di saper fare i conti, e credo che Giorgetti starà lì con la bacchetta, perché ci sarà l'assalto alla diligenza, come ha già fatto Salvini, del resto, insomma.
0: Sì, alzando la sticella del bollo, dicendo esatto, di sforare
1: di qua e di là. Ma non c'è, poi, fra l'altro, ogni volta che c'è un DEF, Salvini dice l'Europa ce lo va a fare e noi lo faremo, poi puntualmente non lo fa. Quindi questo show potrebbe anche finire, avremo sicuramente un dialogo politico, una governance migliore anche nel governo.
0: Grazie come sempre ad Alessandro Quaterotti, giornalista economico. A presto. Vi ricordo sempre il numero per intervenire, che è 334 11 11 622.

0: vostri messaggi graditi. Questa sera un po' un minestrone, ma stiamo seguendo la politica che sta facendo un po' il minestrone dal nucleare. Vai, ascoltiamo le vostre.
1: Buonasera dottor Poletti, sono Maurizio da Como, sempre con lei. Prima di mandare il messaggio ci ho pensato un po'. Per quanto riguarda il super bonus, sapevamo benissimo che ci voleva un tetto dell'ISE, perché il tetto dell'ISE era stato raccomandato dall'Europa, soltanto che i nostri politicanti hanno pensato benissimo di toglierlo, così tutti potevano accedere a questa cosa. E la cosa sconvolgente è che i nostri politici ne hanno approfittato di questa situazione e tanti hanno usufruito per ristrutturazioni, mobili, bagni, tutto. Nonostante gli diamo 15.000 euro al mese, ora gli dobbiamo pagare anche le ristrutturazioni, perché questo debito si ripercuoterà sa per quanti anni su noi, i nostri figli, i nostri nipoti. Questa è la vergogna. E nessuno dice niente, sinistra, destra, quelli che siano. Ci hanno spremuto come dei limoni e nonostante tutto adesso ci vengono a parlare di nucleare, quando comunque stavamo facendo accordi con la Libia, con Gheddafi, che poi è stato silurato. Stavamo facendo gli accordi con Putin, che poi abbiamo dovuto rigettare per le sanzioni per questa benedetta guerra, benedetta, mica troppo. Abbiamo 120 piattaforme per l'estrazione del gas nell'Adriatico che sono tutte ferme. Io adesso non so quanto gas ci sia là sotto, però so che gli altri stati la stanno succhiando, quelli di fronte a noi, dall'altra parte. Allora io dico, la politica italiana ormai ha perso la sua identità. Sono lì solo per fare i propri interessi. Si arricchiscono loro, si arricchiscono le loro famiglie e noi continuiamo a pagare, ce le inventano. Grazie per l'attenzione, dottor Poletti. Mi scusi il tono. Arrivederci. Buona serata a tutti.
2: Ciao ragazzi, io non voglio appoggiare la Meloni sulla sua campagna politica preelettorale, ma sono d'accordo sull'utilizzo di questo mini nucleare. Non è il nucleare che sarà pronto fra 20 anni, è un nucleare già formulato, già progettato, già in uso. Si tratterebbe solo di riprodurre impianti che già esistono, che utilizzano, non utilizza uranio puro, ma utilizzano scorie di uranio arricchito. Quindi vuol dire l'uranio non è un problema poi dello smaltimento, perché lo stesso smaltimento di queste grandi centrali.
0: Va bene. Siamo giustamente tutti i professori anche sul nucleare. Quanto al primo ascoltatore, non deve scusarsi per lo sfogo. Siamo qui anche per questo, anche perché se non facciamo sentire in questa radio, ascoltata anche dal palazzo, la nostra indignazione, non avrebbe un perché la trasmissione. Saluto Marco Rizzo, fondatore di Italia Romani. Buonasera onorevole Rizzo, come sta?
3: Buonasera, tutto bene? Bene, avanti.
0: Senta, il nucleare le piace? Oggi il Senato ha detto
3: proviamo a dire, so che la tempistica della radio è sempre molto rapida. Diciamo così, se io abito a Torino ho il nucleare a 130 km in Francia, se abito in Friuli Venezia Giulia ho il nucleare a 60 km e non è né italiano, perché è francese a Torino ed è sloveno dall'altra parte. Quindi il nucleare noi ce l'abbiamo, questa è la prima cosa. Certamente adesso c'è una ricerca su un nucleare più piccolo, pare più sicuro, e comunque ci vogliono anni e anni. Proviamo a mettere una fiche per vedere se è sicuro, anche perché le centrali nucleari francesi che sono prospicienti nel nord-ovest e quelle slovene che sono prospicienti nel nord-est non sono per nulla sicure. È chiaro? Questa è la nostra posizione.
0: Ma senta, invece sul tetto agli alunni stranieri, Meloni versus Mattarella, qui come la vede lei?
3: Beh, diciamo, insomma, certamente internet ci consente di vedere cosa diceva uno qualche anno fa e cosa dice adesso. Il tema della scuola è collegato certamente alle migrazioni. E noi in Italia non possiamo più prendere nessuno, cioè, mi spiego, in un ascensore si entra in 4, non in 20. L'Africa oggi ha 1.570 milioni di persone. Ogni anno nascono 50 milioni di africani. Nel nostro ascensore non c'è più posto, possiamo dirla così, e quindi bisognerà mettere un limite. Il problema della scuola certamente è questo, ma è anche il fatto che gli insegnanti non guadagnano niente, e pensare di avere un futuro per la nostra nazione con la parte più importante, che è quella formativa per le nuove generazioni, con degli insegnanti demotivati perché guadagnano 1600 euro al mese e devono fare più registri e più cose inutili che non insegnare, sarebbe la prima cosa da fare. Poi certamente, se noi pensiamo che l'Italia ci sarà perché arriveranno altre persone a fare figli per noi, e questo è il secondo problema. Quindi, come dire, il discorso delle classi va anche bene, il problema è dare soldi alla scuola e agli insegnanti e non magari mandare i soldi in Ucraina, ecco.
0: Grazie onorevole Marco Rizzo, Italia Domani, buon lavoro.
3: Grazie a voi.
0: Ancora voi con i vostri vocali alla 334 11 11 622. Poi vi mando per bene in onda l'intervento che ha rilanciato la stessa Premier Giorgia Meloni sui suoi canali social di lei, ospiti di Bruno Vespa. Gradirei i vostri commentini sopra. Sapete che io sporco gli audio dei nostri politici, sporco, anzi forse pulisco, comunque in gergo tecnico si dice sporcare, sporco l'audio dei nostri politici con le vostre esternazioni, giuste peraltro in gran parte dei casi, quindi tenete in mano il telefono e sporcate, vai.
4: Meno male che c'è il bravo Platerodi che dice le cose come stanno, che il nucleare è un'altra buffonata, perché il nucleare deve essere ancora inventato, quello di terza generazione, e questi piccoli centrali nucleari, che poi sono piccole relativamente, che occupano lo spazio di un campo da calcio, voglio vedere queste piccole dov'è che le vanno a costruire, insomma, sarà da ridere, insomma. E poi un pensiero sul super bonus, ma voglio dire, il governo Conte è andato via, Demolition Man, Matteo Renzi, l'ha fatto cadere a febbraio del 2021. Sono passati quasi 6 anni, cioè, ancora questo super bonus. Poi sarà molto divertente vedere quello che si scoprirà quando andremo a aprire i cassetti della Ragioneria di Stato e vedremo i conti veri che non ci hanno fatto mai sapere, insomma. Comunque sia, diciamo che questo super bonus va bene per fare una battuta, però fa più ridere secondo me i banchi a rotelle. Io fossi loro utilizzerei la storia dei banchi a rotelle, quella fa veramente ridere, quella dei banchi a rotelle, che poi chiaramente tutti sanno che furono ordinati dai presidi e non certamente dal ministro. Dai, quella fa ridere, su. Donato da Roma.
5: Dottor Poletti, a me sembra che ormai siamo arrivati al punto di non ritorno. Ho ascoltato attentamente il giornalista che si occupa di economia e da quello che dice veramente siamo per arrivare a un punto cruciale, però è definitivo, è pericoloso. E non lo so, le due grandi guerre sono scoppiate perché non si poteva andare più avanti economicamente. La grande crisi del 29, la crisi del 2000, del 1908-9. Quindi sono scoppiate due guerre mondiali, non lo so dove ci porterà questo fatto che mancano gli investimenti, mancano i soldi e la gente comincia a notarlo. Noi poveri cristi, insomma, che lavoriamo e abbiamo gli stipendi a 1400 euro, non riusciamo più a mettere la benzina, a pagare l'energia elettrica, a pagare le spese, a pagare tutto quello che c'è da pagare con 1400 euro. Mentre loro se la godono, perché loro, e parlo di chi sta a Roma, hanno blindato praticamente quel posto, oramai quella poltrona non gliela toglierà più nessuno, si beccano i loro un paio di milioni l'anno, insomma, così. Qual è il problema? Si vanno a fare le loro gite, adesso Tajani si porta pure a Gasparri dietro, vanno a fare le loro gite ed è così. Allora basta, no? Dove ci porta una guerra civile questa cosa?
0: Gasparri stava, cioè Tajani è ministro degli esteri, Gasparri presidente della commissione esteri del Senato, giustificata la loro presenza, pur minuscola, nel senso che l'Italia, lo ricordava Gasparri prima, è un paese minuscolo all'Assemblea delle Nazioni Unite. Capisco però la rabbia, quella la capisco, che non si dica che non la capisco. 334 11 11 622 per continuare con le vostre voci e per continuare naturalmente ad interagire con Giornale Radio. Adesso il GR.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E cosa sarebbe questo programma senza voi, senza i vostri ragionamenti importantissimi in questa radio? Ve lo ripeto per l'ennesima volta, ascoltate anche dal palazzo, attenzione.
2: Tutto riguarda il nucleare, il referendum che è stato fatto più di 25 anni fa, di quegli elettori ormai secondo me più del 20% non esistono più, ma esistono un nuovo 20% di giovani elettori che hanno il diritto di dover dire la loro riguardo il futuro e il nucleare. E poi paragonare il nucleare dei 70 anni fa è come paragonare una Fiat Topolino con una Fiat Panda di oggi, non hanno nulla a che fare.
3: Caro Donato da Roma, ogni tanto sarebbe bene che ti informassi. Il nucleare di terza generazione è esistente da decenni e il prossimo è quello di quarta generazione. E ti informo che in Cina sono già collegati in rete i reattori di quarta generazione. Ma ci siamo molto vicini anche noi, con Nucleo per esempio e altre società americane. Riguardo le dimensioni, campo da calcio, quelli di terza generazione, quelli di tecnologia attuale, quelli di quarta generazione possono essere grandi, possono essere piccoli. Pensa che un reattore nucleare, anzi due, stanno dentro la portaerei francese. Quindi non è grande come un campo di calcio, caro mio, vabbè, che devo dire, da uno che vodagonde, che mi devo aspettare. Ciao Fabrizio da Milano.

0: Tra poco faccio un bel esperimento perché vi mando in onda la Meloni ieri da Vespa. Ma dell'esperimento fate parte anche voi, perché dovete interromperla con i vostri vocali. Se non li mandate, va avanti, decidete voi. Ovviamente la interrompete per contestare o sostenere quello che dice. Bell'esperimento sociale. Intanto 334 11 11 622, sentiamo.
1: Buonasera a tutti. Intanto sul nucleare un commento da chi modestamente ha a che fare annualmente con una fiera portata avanti da un imprenditore lungimirante quale Fabio Potestà, direttore di MediaPoint and Exhibitions, che per primo ha creduto nel nucleare ed ha organizzato una fiera a Piacenza dedicata all'energia nucleare. Il nucleare non è così distante come pensiamo, soprattutto il nucleare cosiddetto nuovo, come lo rinominiamo nei discorsi di pubblico dibattito. È un'alternativa valida al fabbisogno energetico, che deve sempre più diversificarsi per poter essere competitivo a livello globale e poter essere sempre più indipendenti nei confronti delle varie crisi geopolitiche internazionali. Questo è un discorso assolutamente da prendere e da affrontare con apertura mentale, perlomeno, perché ci sono già investimenti, abbiamo una supply chain che è la seconda supply chain del nucleare più importante a livello europeo, ok? Quindi diciamo che non è che stiamo partendo proprio da una tabula rasa.
0: Allora, lei è molto competente, poi mi torni domani che la faccio specifica sul nucleare. Ho visto che lei mi usa anche dei termini, insomma, da detta ai lavori. Bene, bene, sono contento di avere un pubblico così. Vai avanti, Cappadone.
2: Buonasera, Tamara da Fiumicino. Caro dottor Poletti, condivido pienamente lo sfogo e la rabbia degli ascoltatori che ho sentito. Siamo veramente tutti basiti. Aveva ragione comunque il suo interlocutore, il giornalista economico, e siamo in ritardo mostruoso sulle rinnovabili. Questo è il grave problema. La classe politica non ha saputo governare. Sia da destra che da sinistra, e è una classe politica molto mediocre. Spero che questo messaggio possa essere sentito da loro, che dovrebbero veramente andare via, lasciare i soldi sul tavolo e sparire per sempre. Io spero che con le prossime elezioni qualcosa possa cambiare. Gli italiani hanno bisogno di politici seri, eticamente seri. E i soldi vanno messi dove servono: stato sociale, stipendi, giovani, inclusione. Che se ne dica, abbiamo bisogno di lavoratori anche stranieri, certo, lavoratori inclusi, che capiscono i nostri valori e sanno stare insieme per fare grande una nazione. L'Italia ha bisogno di politici seri, la scuola ha bisogno di politici seri e la sanità. Stanno smantellando lo Stato sociale. E mi trovo d'accordo con Conte almeno su una cosa: no la guerra, perché troppi soldi l'Italia non se lo può permettere. O abbiamo anche siamo sotto infrazione per questo sforo di bilancio, e abbiamo speso tantissimi miliardi con i soldi del PNRR. Prima li avevamo spesi col bonus e ci si sono fatte le case loro, quindi è ora di finirla. L'Italia agli italiani, e svegliamoci tutti.
0: E allora Tamara, tutto, condivido tutto, ci sta tutto quello che ha detto, non so se lo condivido, ma ci sta tutto. E l'unica cosa che le dico per esperienza, perché ormai c'ho una certa, anche se sembro giovanissimo, non ho mai visto un governo andare via e lasciare i soldi sul tavolo. Ogni volta che va via un governo i soldi spariscono. Musica.

0: L'esperimento sociale è quello che sto facendo, è che ho pronti 25 minuti di Meloni che parla da Vespa, però vi ho detto interrompetela, se no parla solo lei, e la state capendo, lo state capendo il gioco, state parlando solo voi. Io estremizzo queste cose perché ci tengo a dirvi che questa trasmissione è da spazio ai politici, da spazio ai professori, da spazio anche ai soloni, da spazio a quelli che parlano, non si capisce niente, alcuni ospiti non capisco niente, però poi cerco di semplificare, no? Ma da spazio soprattutto a voi, e questo ci tengo a dire. Siamo tra l'altro in diretta tutti i giorni, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, con Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Ma sentiamo voi alla 334 11 11 622.
1: Voglio solo ricordare a tutti che il problema del nucleare è sorto quando a Chernobyl. Ricordate Chernobyl, perché qua la gente dimentica, quando a Chernobyl la centrale nucleare scoppiò e morirono tantissima gente. Ancora oggi nascono bambini storpiati. Allora, questa cosa qui bisognerebbe ricordarla anche a Marco Rizzo, che non conosce la geografia e dovrebbe studiare, perché non conosce la geografia. Marco Rizzo, stiamo parlando, il comunista che adesso è diventato praticamente un destroide, e dice che siccome noi abbiamo le nucleari francesi vicino, nucleari, ma di che parla? E fammi capire, Marco Rizzo, ma tu dove abiti? Dillo agli italiani, dove cazzo abiti? Sono un po' incazzato, vabbè, mi scuso con tutti.
2: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Guardi, io sul nucleare non sono contraria, però lascerei parlare i tecnici, sugli aspetti tecnici, no? Su quanto ci costa, che tempi di esercizio ci sono, quali sono i ritorni, quali sono i rischi. È un argomento molto molto tecnico, quindi, però non sono contraria a livello, perché tanto l'hanno fatta tutti, ce l'abbiamo qui alle porte, quindi parliamo degli incidenti. Ma se c'è un incidente abbiamo la Francia, abbiamo la Spagna, ma dove vogliamo andare? Il nucleare fa danni per migliaia di chilometri, quindi con le tecniche che ci sono adesso probabilmente il problema non c'è. Ma quello che voglio dire io, questa Meloni sa andare solo da Vespa, solo da lui va. Ma è un coniglio, questo non è un presidente del Consiglio, è un coniglio. Fa dei proclami, non vuole contraddittorio, perché sa di non aver fatto niente. Adesso che siamo quasi alle elezioni si mette a dare bonus, si mette ancora a promettere, si mette a cercare di legiferare qualcosa. Lei non ha fatto niente, e sapete perché? Primo, perché è circondata da una classe dirigente che non vale niente, sono quattro scappati di casa, e secondo, perché non voleva scontentare nessuno, quindi non ha fatto niente, immobile. Io non so perché l'ho pagata la Meloni, per fare cosa? Che riforme ha fatto? Io non vedo l'ora che se ne vada a casa, ma di corsa, lei e tutta la sua gang. Ciao ciao.
3: Caro Poletti, purtroppo ho sentito solo la frase finale che ha detto, ma a me sembra che Conte abbia lasciato 209 miliardi a questo governo.
4: Buonasera a tutti, Davide Brambilla, ingegnere energetico di studi, poi dedicato ad altro. Le prime opposizioni al nucleare sono nate proprio dalle famiglie dei petrolieri che hanno finanziato, la famiglia Rockefeller, gli Amici della Terra, si parla più di 50 anni fa. Oggi gli esponenti di Amici della Terra Italia sono a favore del nucleare, perché sono resi conto che è una delle tecnologie che può consentire di sfruttare il carico di base, fornire energia elettrica durante la notte in qualunque orario. Quel tipo di energia la danno solamente il gas, il carbone, il nucleare, l'idroelettrico può modulare, ma dipende dalla disponibilità di acqua. Quindi il nucleare è fondamentale come tassello, non esiste la fonte unica che va bene per tutto, ma per chi ha la fortuna di fare un corso di energetica gli spiegheranno che servono proprio tutte le fonti, e ogni piano energetico va fatto su misura per il proprio territorio.
5: Buonasera dottor Poletti, volevo proporre alla Presidente Meloni se proprio deve fare un decreto sui tetti nella scuola, facesse un decreto per garantire un tetto su tutte le scuole che non cada in testa agli alunni. Grazie, Antonio da Roma.
0: E allora, insomma, io vi ho lanciato una sfida, no? A parte che siete un pubblico meraviglioso e di tutte le estrazioni, io non credo che ci sia una trasmissione che mette insieme così tante persone di tutti i tipi, anche estrazioni politiche intendo, e poi ci sono quelli che hanno studiato il nucleare, che ci dicono la loro, però io avevo lanciato una sfida che è un po' un esperimento sociale, vi ho detto adesso vi sparo giù 25 minuti di Meloni da Vespa e me la interrompete con i vostri vocali, me la interrompete senza neanche magari farla parlare fino alla fine, perché avrete da dire o da contestare o da dire qualcosa di bello sulla Meloni. A proposito, qualcuno che dica delle cose positive sulla Meloni non lo sto sentendo, o ne sto sentendo pochi. Dicevo, ho detto, comincio a spararvi questi 25 minuti e se voi non la volete sentire, forza coi vocali. Mi state riempiendo di vocali, che è una cosa pazzesca, e sono contento di questo, per cui proseguo con voi sempre 334 11 11 622, registrate il vostro vocale e poi manderemo la Meloni, ma sì, venite prima voi in questa trasmissione, anche per i nuovi 334 11 11 622 è il numero per intervenire in diretta qui a Italiano Limits e a tutte le trasmissioni di giornale radio. Se mi mandate un messaggio vocale io sono ancora più contento, perché sento le vostre voci e anche i vostri stati d'animo. Le voci rivelano molte cose di noi e quindi forza, avanti così.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 5 e 24 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
12: Buonasera, sono un ascoltatore da un po' di tempo di questa radio, che ascolto con piacere, molto bella, e dove sento opinioni che vengono da destra, da sinistra, quindi è interessante il confronto. E volevo solo aggiungere una cosa, ma nessuno parla proprio del livello scadente, bassissimo, rasoterra di tutti quelli che sono oggi a rappresentare il governo italiano. Cioè abbiamo dei ministri, ma lei è la capofila. Cioè, la Meloni anche ieri si è dimostrata di nuovo sempre con quell'atteggiamento del Gigi Arbullo a criticare il presidente per una frase detta

0: non so se lo state facendo apposta, ma io vi ho detto vi ho 25 minuti di meloni da sparare, a meno che non ci siano i vocali che hanno la priorità. Oi, state intervenendo in massa, che bello sentirvi e ascoltarvi in questa radio, ascoltata anche dal palazzo. Riflettete, signori del palazzo.
1: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sinceramente sono stufo di sentire queste persone che continuano a lamentarsi del governo che non ha fatto nulla. Ricordo a questi soggetti che il rapporto deficit-PIL, è vero che non siamo riusciti ad arrivare al 3 purtroppo, ma ci arriveremo nel 2027, di questo sono sicuro e fiducioso soprattutto, però sinceramente che si mettono in testa che questo valore non ce l'ha regalato nessuno. Se siamo arrivati al 3,10 vuol dire che qualcosa, ben più di qualcosa, è stato fatto, quindi smettetevi di lamentarvi. E vi ricordo il nostro caro spread, per il quale ci hanno tenuto alla gola per anni e anni nei precedenti governi, è costantemente sotto i 100 punti, quindi smettetela di lamentarvi, popolo di lagnoni.
2: Poletti, ma non ho ancora capito, Meloni a casa, non la si sopporta più a casa.
0: Giulio da Varese, buonasera.
3: Buonasera dottor Poletti, come lei sa sono affezionato.
0: Ma ha preso in mano il telefono perché neanche lei vuole sentirsi quei 25 minuti di Meloni, dica la verità.
3: Ma oddio, vado un po' controcorrente da persona che non ha mai votata la Meloni, però devo dire che la polemica circa il rapporto col Colle per il tema delle quote massime, in realtà c'è un po' una stortura metodologica, cioè la Meloni ha ben diritto anche di rilevare, ha vinto le elezioni, quindi fino a che non ci sono le prossime elezioni può provare a proporre qualsiasi tipologia di normativa che reputi idonea. Dopodiché questo Presidente della Repubblica decide come linea personale di intervenire anche nei mass media. Abbiamo avuto ad esempio in passato Carlo Azeglio Ciampi che parlava solo con i suoi atti, non interveniva mai a far sapere prima nei mass media la sua opinione. Il Presidente della Repubblica ha gli atti con cui ad esempio rimanda alle Camere la norma. Quindi adesso in questo momento polemizzare perché la Meloni si è permessa di citare Mattarella, manco avesse bestemmiato Gesù Cristo, mi sembra un po' un'esagerazione. Ovviamente è in affanno, ma banalmente, perché gli si può dire come mai approvi a fine legislatura i provvedimenti su più facile trivellare in Basilicata, più facile riapriamo il nucleare, sei alla fine della corsa, forse ci potevi pensare un cicin in prima, perché se oggi Pichetto Fratin dice siamo nel 2026, saranno operative al 33, probabilmente se le facevi 4 anni fa erano 4 anni meno di attesa. E quindi questo certo. Sì che le cose concrete si possono rimproverare alla Meloni. Adesso andare a dire che appena si interviene citando la circolare di Mattarella del 1990 è quasi un reato di resa maestà, no. Anche perché in Italia purtroppo noi non abbiamo mai fatto

0: una cosa, una legge costituzionale su come si esercitano le prerogative del capo dello Stato, e abbiamo avuto, cambiando, no, negli ultimi 30 anni, soggetti che l'hanno interpretata in maniera totalmente diversa. Lei si ricorderà senza dubbio il forte interventismo di Giorgio Napolitano, no? Giorgio Napolitano, sì, obiettivamente Napolitano aveva un interventismo, no? Arrivò a nominare 3 giorni prima Mario Monti senatore a vita, invece c'era Ciampi che era un uomo, un economista, veniva dalle istituzioni, parlava solo con i suoi atti. Scalfaro è un'altra persona ancora. Quindi questa polemica probabilmente si poteva evitare, così come io spero di non vedere i prossimi 6 mesi, dottor Poletti, parlare tutti i giorni di la frase di Tajani sulle gonne. Ce ne abbiamo troppe di problemi seri per parlare di cosa ha detto Tajani sulle gonne. Grazie dello spazio.
1: Grazie a lei, buona serata ancora. Ciao. I vostri vocali.
2: Buonasera. Ma intervengo su un radioascoltatore che ha detto che noi siamo dei lamentosi. Ma questo dove vive? Ma questo come l'hanno indottrinato? Certo che ci lamentiamo, abbiamo la benzina a quasi 3 euro grazie all'amico Trump della Meloni, con Salvini col cappellino con scritto MAGA, eh? Primo. Secondo, ci va a fare la spesa questo? Lo sa quanto sono aumentati i prezzi? Lo sa a che livello di inflazione siamo arrivati? Lo sa che Conte comunque gli ha lasciato una marea di miliardi da spendere nelle infrastrutture e nel miglioramento di questo cavolo di paese? Lo sa questo signore? Certo che ci lamentiamo. Quali sono le riforme? Sentiamo. E poi lo spread non si è abbassato grazie alla Meloni. Purtroppo si è abbassato perché è la Germania che è crollata. Studia, ragazzo, studia. Ciao, ciao.
3: Buonasera, Salvatore da Milano. Il nostro Presidente del Consiglio critica il Presidente della Repubblica perché è nel loro programma elettorale. Vogliono il premierato. Perché ricordiamoci che a questa destra, tra virgolette, come afferma il signor Bannon, neofascista, perché la Meloni rappresenta il partito neofascista d'Italia, parole di Bannon, non mie, io ripeto. Nel loro programma di questo governo c'era il premierato, perché non piace questa Costituzione, e secondo la nostra Costituzione è il Presidente della Repubblica che nomina il Presidente del Consiglio. Cioè, non è detto che se alle prossime elezioni rivince il centrodestra, il Presidente della Repubblica può dire che il Premier non lo fa la Meloni, ma lo può fare Pinco Pallino, sempre di Forza Italia, di Alleanza Nazionale o di Forza Italia oppure della Lega. Salve.
4: Caro Fabrizio da Milano, tu hai le tue informazioni, io ho altre informazioni. Comunque sia, tu proponiti, ti candidati per mettere il primo reattore lì a casa tua. Per cui noi siamo felici che tu sperimenti per primo questa nuova tecnologia. Non ci sono problemi, dai, fai uno sforzo, fai volontario. Ah, volontario pure naturalmente per andare a combattere in Ucraina, insomma, perché tu sai tutto anche sulle armi oltre che sul nucleare, e ce le propini ogni giorno queste tue conoscenze sulle armi, che mi fanno capire che tu più che la guerra ami proprio le armi, e uno che ama le armi che ci fa se non la guerra? Dai Fabrizio, candidati. Ciao Donato.
5: Buonasera Poletti, provo a fare una piccola profezia. La Meloni sa che, stando così le cose, non ha nessuna possibilità di essere rieletta, perché il governo è quello che è, perché i ministri che lo compongono, insomma, non sono certo delle colombe purissime. Quindi deve trovare qualcosa per poter riemergere. E la profezia è questa: pur di tornare a governare, sa cosa succederà? Che la Meloni scarica Salvini e la Lega e prenderà dentro Vannacci. Diego da Palermo.
6: Buonasera, io volevo prima di tutto dire che come cittadina mi sento veramente presa in giro e poco rispettata dai governanti, perché vengono tutti i giorni, siamo riempiti di mille notizie che deviano il pubblico dalle cose più importanti, e secondo me questa è una mancanza veramente di chiarezza, e sembra quasi che si voglia creare confusione.
1: Non la voglio censurare, me lo rimanda più corto questo messaggio e meno disturbato, perché capirà che poi a casa o nelle auto o nei dispositivi dei nostri amici arriva bello distorto il suo messaggio. Un altro.
7: Buonasera Poletti, buonasera a tutti. Sappiatelo tutti, perché questa è una cosa che deve saperla tutta l'Italia. Ieri Alice Line è venuta nella mia Umbria e l'ha indicata come il modello del campo largo da portare domani al governo dell'Italia. E allora è giusto spiegare agli italiani cosa significa davvero questo modello. Qui governa il campo largo, PD, 5 Stelle, AVS, eccetera, eccetera. E le altre forze di centrosinistra tutti insieme. Sinceramente, una cozzaglia senza precedenti. La stessa sinistra che ogni giorno dice che bisogna aumentare gli stipendi, aiutare le famiglie, difendere il loro potere d'acquisto, appena arrivata al governo dell'Umbria, ha fatto esattamente il contrario. Ha aumentato le tasse, 52 milioni di euro in più ogni anno. Una batosta che ha colpito ceto medio, pensionati, professionisti, tutti quanti, togliendo altri soldi dalle loro tasche. Sappiatelo, italiani, perché questa è la sinistra quando governa. Adesso ci stanno raccontando un sacco di storie, non gli va bene mezza parola che dice la Meloni.
1: Va bene. Signora, tre minuti un po' più condensata, però ragazzi mi state facendo impazzire, io ho ancora 9 minuti di trasmissione, pronti 25 minuti di Meloni da mandarvi in onda, e vi ho detto non la mando perché ho la priorità, do la priorità ai messaggi, oppure vi sfido a fermarla. Uè, non me l'avete fatta neanche mandare, ai. Però va bene, 334 11 11 622, sono felicissimo di questa partecipazione che continua tra poco.

0: respinti in redazione, Lorenzo Cappadoni in regia, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Italiano Limits in onda dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Mi avete sfidato e avete vinto, ma io no, la voglio vinta, quindi Lorenzo Cappadoni della regia, forza con Giorgia Meloni, perché io la interrompo solo se arrivano messaggi.
1: Ha una certa impressione il fatto che lei abbia risposto all'invito di Elly Schlein di fare un percorso insieme su temi importanti come l'energia. Ho visto anche che lei propone 14 milioni che con i tempi che corrono non sono pochi, ma insomma, perché c'è questa apertura? Posso considerare che lei pensa ad Elly Schlein come alla sua interlocutrice naturale?
2: Allora, che io pensi a Elly Schlein come a una mia interlocutrice naturale, certo che lo può pensare, direttore, ma... Guardi, la democrazia ha delle regole più semplici di quanto possa sembrare. Elly Schlein oggi.
0: Messaggi, Silvana.
3: Mi hai tolto le parole di bocca. Aggiungo una cosa: io non sono mai stata un'elettrice di Berlusconi e di Forza Italia. Però quelle parole che scrisse allora su Meloni sono perfette. Supponente, prepotente, arrogante, offensiva.
4: Carissima signora Umbra, non ricordo il nome, anche nelle altre poche regioni che governa il centro-sinistra sono state aumentate le tasse, però si parla solo delle regioni del centro-sinistra, ma mai le tasse che aumentano nelle regioni del centro-destra. Se le tasse regionali sono aumentate è perché l'attuale governo ha tagliato i fondi alla sanità, istruzione, trasporti. Ora, i soldi del bollo 2027, le regioni da dove li prenderanno? PS, dal 21 settembre le prestazioni sanitarie sono aumentate in tutta Italia. Ecco, grazie.
0: Ai, avanti Meloni, avanti Meloni.
2: È evidentemente un interlocutore naturale per me, ma non perché io scelga i miei interlocutori, esattamente perché non li scelgo, perché io riconosco e rispetto gli interlocutori che i cittadini scelgono, e in questo caso è ovviamente il segretario del partito di maggioranza relativa nell'opposizione è l'interlocutore naturale. Per quello che riguarda le proposte, io ho detto e ribadisco che sono tutte proposte che intendo valutare senza pregiudizi, sicuramente non con i pregiudizi che diciamo ho visto da parte dell'opposizione molto spesso sulle nostre proposte, sulle nostre iniziative, compreso l'ambito del quale si parla, perché la lettera che invia il segretario del Partito Democratico Elly Schlein proponendo come spendere questi 14 miliardi di maggiore deficit possibile è una lettera che lei può inviare perché il governo italiano ha condotto una battaglia per avere deficit aggiuntivo per affrontare la crisi energetica.
0: Non ce l'abbiamo fatta mandare i 25 minuti di Meloni, perché spero sia chiaro il concetto: in questa trasmissione venite prima voi ascoltatori, ma per tutte le trasmissioni in Giornale Radio, attenzione, perché la mia è finita questa sera, riprende domani, e chi dovevo ringraziare, voi e la mia squadra, li ho già ringraziati. Allora vi dico semplicemente di scaricare anche l'app di Giornale Radio dai vostri store dei telefonini, vi dico di tornare puntuali domani alle 17 qui a Italiano Limits, però vi dico anche di restare sulla nostra Giornale Radio. Tra poco l'interessante timone delle 20 con Francesco Massardo.
5: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6.
1: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
2: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
1: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
2: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
1: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
2: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
3: Le 6:01, ci siamo, qui è Giornale Radio, 24 settembre 2026. E questo è Il Timone, il programma che apre le danze dell'informazione dall'Italia e dal mondo, con Daniele Biacchessi, direttore di questa radio, e Peter Bescapè. Vi ricordo, 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp, giornaleradio.fm il nostro sito, e la nostra app, mi raccomando, ve la potete portare ovunque, anche quando magari il segnale in modulazione di frequenza o nel DAB è debole, e noi ci siamo. In quel modo ci siamo praticamente sempre. Le notizie sono molte, alcune sono avvenute nella notte, perché un attacco devastante si è abbattuto sull'Ucraina nel pieno della notte. Nel giro di pochi minuti 20 missili sono piovuti su Kiev e 13 su Odessa. Questa, secondo molti, sarebbe la risposta del Cremlino al discorso pronunciato meno di 4 ore prima dal presidente Zelensky all'ONU, che aveva definito Putin un paziente zero che ha scatenato la guerra. Ma ieri è stata anche la giornata del presidente iraniano Pezeshkian, che mostra le foto delle bambine uccise dai raid americani a Minab, e la delegazione americana che ha subito lasciato l'aula. E poi è il giorno del decreto sulla scuola annunciato dalla Premier Meloni, che arriva oggi in Consiglio dei Ministri. Il ministro Valditara, sul tetto degli studenti immigrati al 30%, dice che il criterio sarà linguistico e ci saranno possibili deroghe. E intanto però il decreto va avanti, però c'è il Quirinale che guarda con grande preoccupazione questo decreto. Una trattativa serrata in corso ormai da ore tra il governo e il Quirinale, il quale chiede di garantire a tutti gli studenti un istituto vicino a casa e frena assolutamente sul divieto di burka e niqab. Intanto, tra le altre notizie, vi segnalo la morte di un ragazzo, di Andrea Moretti, che è caduto nel cantiere al Colosseo, morire di lavoro, 22 anni aveva questo ragazzo Andrea Moretti, avvenuto nel cuore di Roma, mentre intorno giravano decine di migliaia di turisti. Queste sono solo alcune delle notizie che vi racconterò. Intanto la musica di Bon Jovi.

0: 6-8 minuti, qui è Giornale Radio, è il Timone. Allora, per riepilogare le tantissime notizie, metterei in ordine con le ultime che arrivano dall'Ucraina, perché questa notte, poche ore fa, c'è stato un attacco devastante che si è abbattuto sull'Ucraina nel pieno della notte. Praticamente nel giro di pochi minuti sono piovuti 20 missili su Kiev e 13 su Odessa, e questa sarebbe la risposta del Cremlino al discorso pronunciato meno di 4 ore prima dal presidente Zelensky alle Nazioni Unite, che ha definito Putin il paziente zero che ha scatenato la guerra. Questo allarme è scattato con un preavviso limitato. La velocità degli ordini ha concesso un tempo minimo alla popolazione per raggiungere dei rifugi. Kiev era stata presa di mira dai droni, soprattutto questi nuovi modelli russi con motore a reazione. Per tutta la giornata di ieri, alla fine si contano 2 morti, 43 feriti, ma il bilancio è solo molto in difetto. Col tramonto poi molti abitanti speravano di poter tirare il fiato, invece poi dopo 1:30 di notte la città è stata squassata dalle esplosioni, alcuni quartieri sono rimasti al buio, diverse strutture della rete elettrica sono state distrutte, il totale blackout, ci sono incendi in varie parti della città che illuminano l'oscurità, una nube di fumo continua ad allargarsi. C'è un missile che è caduto a pochi metri da un reparto maternità di un ospedale pediatrico. Pensate, il rogo e le schegge che hanno spazzato via le auto del parcheggio. Questa è la situazione nel pieno della guerra tra Russia e Ucraina. Intanto ieri c'è stato il discorso del presidente iraniano Pezeschian all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. A un certo punto ha mostrato le foto dei bambini uccisi nel raid americano, con la delegazione che abbandona l'Assemblea dell'ONU in segno di protesta. Le parole del presidente iraniano sono dure e dice: provengo da un Iran dove di fatto è stata bombardata una scuola, vedete questi bambini, e mostra le foto dei bambini, questi bambini sono morti sotto le bombe, uccisi da armi impiegate dagli Stati Uniti, da Israele, erano innocenti, non avevano commesso alcun crimine, ha sostenuto Pezeschian, che ha parlato di energia nucleare, niente armi nucleari, nessuna limitazione alla tecnologia nucleare pacifica, la nostra pace non nascerà sul campo di battaglia. E poi ci sono polemiche perché la nostra premier ha preferito andare da Vespa a farsi intervistare al Milano Fashion Week, altra fotografia che compare su molti giornali, piuttosto che essere presente negli Stati Uniti all'Assemblea dell'ONU. Allora, da una parte c'è questa narrazione per cui questo governo sarebbe stato fondamentale, secondo Giorgia Meloni e secondo anche il ministro degli esteri italiani, per diciamo in qualche modo mettere fine ai conflitti, però i conflitti vanno avanti. Il ruolo dell'Italia, francamente, io non l'ho visto, non so voi, ma io non l'ho visto, non c'è. E poi magari c'era anche da ribadire un po' la posizione della politica estera in un posto straordinario, importante come l'ONU, l'Assemblea dell'ONU, ma la nostra cara premier non c'è andata, dicono i maligni, perché non voleva incontrare Trump, ma sembra roba da giornaletti, diciamo, di gossip. Allora vediamo invece qui sul Giornale Radio l'aspetto che a noi che è molto caro, perché è quello del ruolo dell'ONU in questa fase segnata da guerre, da tensioni tra le grandi potenze, da una crescente crisi del multilateralismo. Quanto riescono ancora le Nazioni Unite ad incidere in modo concreto sulle principali crisi internazionali, quali soprattutto sono le riforme che servirebbero per rendere poi questo sistema più efficace. Sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Respinti.
1: Buongiorno direttore, saluto il professore Ettore Greco, responsabile del programma di geoeconomia e governance globale dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito.
1: Professore, partiamo dall'Assemblea Generale in corso a New York. In un quadro segnato da guerre, rivalità tra grandi potenze e crescente frammentazione internazionale, che capacità ha ancora oggi l'ONU di incidere concretamente sulle crisi, al di là del ruolo di luogo di confronto diplomatico?
2: Beh, noi abbiamo visto che il ruolo svolto dall'ONU in queste guerre è stato estremamente limitato. I canali diplomatici che si sono attivati di volta in volta si sono tutti sviluppati al di fuori del contesto ONU, anche se in qualche caso comunque si è arrivati ad una decisione all'interno del Consiglio di sicurezza dell'ONU, per esempio sul Board of Peace per quanto riguarda Gaza. L'iniziativa peraltro ha avuto molto seguito. Quindi in ogni caso è sempre possibile, va sottolineato, che questi processi diplomatici poi mettano capo ad una decisione comune all'interno del Consiglio di sicurezza quando si tratta di conflitti che le grandi potenze hanno interesse comunque a contenere o a gestire.
1: Ecco, citava prima il Consiglio di sicurezza, il cui funzionamento resta uno dei problemi centrali, soprattutto in relazione al fatto che è spesso paralizzato dai veti delle grandi potenze. Le chiedo, quale riforma dell'ONU sarebbe oggi realisticamente possibile e auspicabile per restituire efficacia e credibilità al sistema multilaterale?
2: Sarebbe auspicabile una riforma del Consiglio di sicurezza che lo rendesse più rappresentativo, quindi con l'inserimento nel quadro del Consiglio anche di paesi che ormai hanno un peso enorme, come per esempio l'India o il Brasile, e quindi anche che aree non attualmente rappresentate lo siano. Questo è importante per ridare legittimità alle istituzioni, e anche una revisione delle procedure decisionali, quantomeno con una limitazione dei poteri di veto. Però questa prospettiva di una riforma ancora è molto lontana, perché non c'è accordo fra i 5 membri permanenti che devono dare comunque il loro consenso all'entrata di questo o quel paese all'interno del Consiglio, tantomeno alla riduzione o revisione del potere di veto. E poi pesano anche un po' le rivalità regionali che rendono difficile individuare e scegliere dei candidati che rappresentano le singole regioni.
1: Ringrazio e saluto il professor Ettore Greco, responsabile del programma di geoeconomia e governance globale dell'Istituto Affari Internazionali. A te la linea, direttore.
0: Grazie Matteo Respinti. Le 6:16 e rimaniamo agli esteri, perché oggi c'è il vertice tra il presidente Trump e il collega cinese Xi Jinping, che si è aperto con un primo gesto conciliatorio quando il segretario del Tesoro Bessent ha annunciato che i due paesi hanno raggiunto l'accordo per estendere fino a gennaio la tregua nella loro guerra commerciale. Xi è arrivato a Washington verso le 6 di ieri pomeriggio orario americano, era quindi mezzanotte circa in Italia, per quella che ha voluto una visita di Stato al massimo livello degli incontri di diplomazia. E Trump ha steso il tappeto rosso andando ad accoglierlo personalmente in aeroporto, nonostante le persistenti tensioni su commercio, intelligenza artificiale, Taiwan e i rapporti con l'Iran, da cui la Cina acquista gran parte del suo petrolio. Il capo della Casa Bianca, la First Lady Melania, hanno salutato personalmente Xi e sua moglie Peng Yuan alla Joint Base Andrews, una rara mossa di protocollo per un presidente degli Stati Uniti, che così ha sottolineato il tono insolitamente caloroso adottato nei confronti del collega cinese, considerato da molti un vero e proprio autocrate. Questa mattina, sempre orario americano, quindi nel nostro pomeriggio, è previsto un benvenuto ancora più elaborato e poi si inizierà a parlare. La tregua commerciale prorogata fino al 10 di gennaio. Staremo a vedere, perché i temi sono tanti, dicevo, i temi sono Taiwan, l'intelligenza artificiale, la guerra con l'Iran è molto alto ancora, soprattutto affari, tantissimi affari. Veniamo alle cose di Cosa Nostra. Le cose di Cosa Nostra riguardano certamente il decreto sulla scuola che è stato annunciato dalla Premier Meloni, che arriva quest'oggi in Consiglio dei Ministri. Ce ne parla Michele Ceci.
3: Direttore, buongiorno, buon giovedì. Arrivano oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri i discussi provvedimenti rivolti al mondo della scuola annunciati da Giorgia Meloni lo scorso fine settimana in occasione della convention di Gioventù Nazionale. Il decreto legge dovrebbe poggiare su tre pilastri: il controverso tetto del 30% al numero di studenti stranieri per ogni aula, il divieto di indossare in aula certe tipologie di velo islamico, l'obbligo per i genitori degli studenti in difficoltà con l'italiano di frequentare appositi corsi di lingua. Il governo si è rapidamente corretto, limitandosi a parlare di un tetto legato alla scarsa conoscenza della nostra lingua e chiamando in causa due circolari firmate da Sergio Mattarella a cavallo fra il 1989 e il 1990, concepite tuttavia nell'intento di favorire l'integrazione di una presenza straniera molto più contenuta e dalla quale, senz'altro, non dipendevano, al contrario di oggi, interi plessi scolastici. Ma il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara insiste: il criterio è puramente linguistico e nella conferenza stampa di presentazione delle nuove misure annuncia che il tetto varrà anche per gli studenti con documenti dell'Unione Europea che non parlano l'italiano, il che potrebbe senz'altro delineare problemi di compatibilità con le norme europee. Ma lascia aperta la porta Valditara a deroghe e parla di potenziamento dell'insegnamento dell'italiano laddove non sarà possibile agli uffici regionali e ai presidi, sia pure con le nuove prerogative conferite loro dal Ministero, ripartire gli studenti fra le scuole di prossimità per conformarsi alla soglia del 30%, con l'obiettivo, secondo il Ministro, di evitare le classi ghetto. Sul divieto di burka e niqab, il titolare di Viale Trastevere taglia corto, parla di parità di genere. Non hanno spazio nella scuola italiana, è una battaglia di civiltà. Ma già nel 2008, contestando un'ordinanza di un sindaco friulano, il Consiglio di Stato aveva bocciato l'interdizione del velo per motivi religiosi. Quasi 20 anni dopo, il governo ci riprova, a partire dalla scuola. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci, sono le 6:20, state ascoltando il giornale radio, la radio libera di formare il timone con Daniele Biacchetti. Ora vediamo, sempre sulla politica, il riepilogo del nostro Marco Tombetta.
4: Buongiorno, in primo piano l'energia. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul nucleare pulito. La maggioranza esulta parlando di un passo decisivo verso l'indipendenza energetica. Il Partito Democratico attacca, la definisce una azione di pura propaganda, ma il Movimento 5 Stelle affonda. Un ritorno al passato. L'economia. Entra nel vivo il dibattito sulla legge di bilancio. Il leader della Lega Matteo Salvini alza il tiro e chiede una manovra forte. Dal Ministero dell'Economia si predica prudenza sui conti, ma l'esecutivo assicura che le priorità restano il sostegno alle imprese e il potere d'acquisto delle famiglie. E poi la scuola. Il governo tira dritto. In arrivo in Consiglio dei Ministri il provvedimento contro le cosiddette classi gate. L'obiettivo dichiarato è garantire una reale integrazione degli studenti stranieri. In chiusura, la legge elettorale. Il dibattito approda alla Camera e il PD annuncia battaglia aperta contro le modifiche proposte dal centrodestra. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, giornale radio, Roma.
0: 6:22, la musica di Nickelback.

0: 6:24, la pagina esteri, in realtà dagli esteri non ce ne siamo quasi mai andati dalle 6 di questa mattina. Io saluto il primo ospite in diretta, che è Fabio Carminati, giornalista, scrittore. Buona mattina.
1: Buona mattina a tutti.
0: Allora, c'è un paese che è Cuba, che praticamente sta lentamente spegnendo la voce, una voce flebile. L'altro ieri, lo abbiamo detto, Donald Trump nel suo discorso, lunghissimo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, ha detto ormai Cuba è finita, e la delegazione cubana, a mio avviso giustamente, se n'è andata, perché il principale responsabile di, diciamo, di questa fine lenta sul piano economico, ma anche della vita quotidiana dei cittadini cubani, è proprio il presidente americano Donald Trump.
1: Perché è un obiettivo debole, perché fra 2 mesi si va a votare per il midterm negli Stati Uniti, perché Trump è al 39% del consenso interno, perché Trump, se perde questo midterm, perde il potere che potrebbe utilizzare per cambiare le carte in tavola, per tentare quello che non ha mai nascosto, cioè rifare un mandato, cosa che la Costituzione americana gli impedisce. Cuba è come Maduro qualche mese fa, è un obiettivo facile, è un obiettivo che basta premere un bottone per far saltare in aria, è un obiettivo che consentirebbe agli Stati Uniti di utilizzare quel potere nell'America Latina, nei Caraibi, che sta riconquistando passo dopo passo. L'Argentina di Milei sta con gli Stati Uniti, il Brasile è invece, per restare sempre negli obiettivi vicini e lontani, l'ostacolo più grande per il ritorno al dominio americano nel giardino di casa. Il Brasile vota fra un mese, Lula si ricandida, il figlio di Bolsonaro si candida, è uno scontro ciclopico fra il nuovo, cioè Lula, che ha costituito una sorta di cesura con il potere corrotto di Bolsonaro, e il vecchio, cioè il figlio di Bolsonaro, che è apertamente appoggiato, come fu il padre, da Donald Trump. La Don Roe, come viene chiamata, cioè la politica che segue i canoni della dottrina Monroe dell'America agli americani, sta prepotentemente ritornando. Il Brasile, non dimentichiamolo, per restare sempre sui temi economici,
0: perché
1: è il più grande.
0: Perché secondo lei, Fabio Carminati, che queste cose conosce molto bene, soprattutto di Centro Sud America, perché la stampa internazionale parla poco della situazione? Qua in Italia siamo tornati a parlare di Cuba. Fabio Carminati, che queste cose conosce molto bene, soprattutto di Centro Sud America, perché

0: a quelli che lavorano anche magari con pochi mezzi dentro negli ospedali cubani. Qual è la situazione in queste ore dove l'embargo praticamente è qualcosa di più di quello che Cuba ha conosciuto per lunghissimi anni?
1: Il blocco ha azzoppato Cuba, la politica seguita alla riapertura americana con Obama non è stata portata avanti da Canel e prima di lui da Raul Castro. Il paese vive a stenti l'assenza di energia elettrica, vive dei blackout continui, senza vive la totale mancanza di petrolio con il completo assedio ordito dagli Stati Uniti. Tutto questo perché? Perché in questo modo si tenta, come si faceva nel Medioevo, una sorta di presa senza combattere di una realtà che muore di fame. Il sistema sanitario cubano è a pezzi, gli investimenti che dovevano essere fatti in altri settori sono stati fatti invece nel turismo e dal Covid in poi il settore turistico, nonostante la quantità di denaro che il governo ha investito, è all'acqua, alla canna del gas, non riesce più a sopportare qualsiasi movimento diverso da quello della sopravvivenza. Quindi è una situazione dal punto di vista economico
0: Situazione.
1: disastrosa.
0: Ecco, però prometto a lei, ma anche ai nostri ascoltatori, che su questa vicenda cubana terremo sempre un faro acceso, perché è un po' lo specchio di quello che sta capitando nel mondo. Grazie ancora, Fabio Camminati. Sono le 6:30, a tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 6:33. Giornale Radio.
2: Meteo. Nucleo di aria fresca instabile si avvicina progressivamente all'Italia dalla Danimarca. Nelle prossime ore sole prevalente, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà per lo più invariata, anche se qualche fenomeno interesserà il Triveneto, soprattutto le aree montuose, la Sardegna e parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la

0: differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
3: Le 6.34 le vele dell'informazione ci portano ancora negli Stati Uniti, perché stiamo seguendo ormai da giorni questa causa che si è aperta tra CNN, MS Now e Politico contro la Casa Bianca, perché Donald Trump ha vietato l'ingresso a questi mezzi di informazione e quindi anche le principali reti televisive si sono rifiutate sostanzialmente di coprire quello che questi media non riescono a coprire perché censurati. Ebbene, è accaduto in queste ore che un giudice federale sta valutando se ripristinare l'accesso di CNN, MS Now e Politico alla Casa Bianca. Ieri c'è stata un'udienza di 45 minuti che si è tenuta nell'ambito di una causa che contesta il divieto imposto da Donald Trump alla fine della scorsa settimana. Il giudice federale si chiama Timothy Kelly e ha osservato che la Casa Bianca non sembrava aver garantito ai giornalisti il giusto processo, come previsto peraltro dalla giurisprudenza in materia, prima di revocare il loro accesso. Ha inoltre posto delle domande per valutare i limiti delle argomentazioni dei media rispetto alla giustificazione di sicurezza nazionale adottata dall'amministrazione per difendere il divieto. Questa udienza ovviamente non ha prodotto al momento una sentenza, ma presto vi daremo conto anche di quello che, perché nel caso il giudice dovesse decidere di riammettere i giornalisti alla Casa Bianca, per Trump sarebbe l'ennesimo smacco e figuraccia, che ma ormai diciamo che Donald Trump è ampiamente abituato, cioè, non solo lui, ma diciamo abituato lui e il mondo a questo tipo di figuracce. Intanto diciamo il suo consenso, come abbiamo detto più volte, sta crollando sempre di più, e da quello che vedo i sondaggi del midterm vedono i democratici in testa alla Camera, è un testa a testa comunque con una leggera prevalenza dei democratici per quanto riguarda il Senato. Questi sono gli ultimi sondaggi. Allora, la musica è quella di Sing, di Travis Scott.

0: Questa è la musica dei Travis, vi ricordo 74 11 11 622 per i vostri messaggi, tutto quello che avete ascoltato, che ascolterete da qui fino alle 7. Il focus quest'oggi sono sempre di politica e riguardano soprattutto i conti dopo quella che è stata la bocciatura da parte dell'Istat, 3,1%, non il 3 come vuole Bruxelles. Non siamo come Italia riusciti ad uscire dalla procedura di infrazione prevista dalla legge di stabilità. Allora, ieri ha parlato Giorgetti, ministro dell'economia e della finanza.
1: Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito. Confermo che questa è una delle finalità. Queste scelte sono scelte che dovranno convergere in una sintesi. All'inizio del prossimo mese di ottobre si saranno chiarite quali saranno le indicazioni strategiche e politiche di intervento da parte del governo.
0: Così il ministro Giorgetti, e il leader della Lega tira dritto, va avanti Matteo Salvini e dice che senza scostamento del bilancio la legge deve essere coraggiosa, la legge di bilancio, sentiamo.
2: Ma a me non interessa la forma, interessa la sostanza. Se non è lo scostamento ma è una legge di bilancio importante e coraggiosa che punta sull'investimento e sulla qualità della vita delle persone, si può non fare lo scostamento di bilancio e si può fare una legge di bilancio importante. Sicuramente per la Lega e per 60 milioni di italiani essere condizionati dallo 0,1 non ci fa lavorare bene.
0: L'opposizione in casa, sentiamo il leader di ABS Frattoiani proprio sui dati sul deficit che secondo Frattoiani spiegano il nervosismo di Giorgia Meloni.
3: Finalmente abbiamo capito, i dati sul deficit spiegano il nervosismo di Giorgia Meloni, la corsa all'annuncio propagandistico, l'inseguimento di Roberto Vannacci. Le cose non vanno bene per il governo, prima se ne vanno e meglio è.
0: La tragedia al Colosseo, ieri un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, è precipitato da 10 metri durante i lavori notturni. Il ministro Zulli ha ordinato la chiusura dell'anfiteatro, il PM parla di una imbracatura che non era legata alla fune, ma sentiamo la voce proprio del ministro dei beni culturali Zulli.
4: Abbiamo trascorso la notte insieme con gli inquirenti, la famiglia della vittima, la salma della vittima, la pulizia mortuaria. Non c'è stato un solo momento in cui il Ministero della Cultura e il Parco del Colosseo hanno mancato di essere vicini ad Andrea Moretti e alla sua famiglia. Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente, nottetempo, disposto una chiusura controllata del Parco del Colosseo.
0: Così il ministro Zulli. Allora, benvenuto da Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. Buona mattina. Senta, il decreto sulla scuola che è stato annunciato da Premier Meloni arriva oggi nel Consiglio dei Ministri, ma noi sappiamo, e lo sa anche lei, ne abbiamo parlato dei giorni scorsi, che c'è una trattativa serrata tra il governo e il Quirinale, perché da quello che si capisce al Quirinale non piace molto questo decreto. Comunque il Colle chiede di garantire a tutti gli studenti un istituto vicino a casa e frena sul divieto di burka e niqab. Cosa non funziona di questo decreto annunciato da Giorgia Meloni?
5: Intanto guardiamo il contesto. Questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni che arriva contemporaneamente ai dati Istat che parlano del fatto che l'Italia anche quest'anno uscirà dalla procedura di infrazione. È figlio di risultati di politica economica scadenti, del fatto che i salari non hanno recuperato il potere d'acquisto perduto, meno 6,1% in 4 anni a fronte del 25% del carrello della spesa. La buttano sui loro stereotipi, mettendo per legge un tetto agli stranieri nelle scuole che secondo presidi, genitori, insegnanti non funzionerà, e però allo stesso tempo determinano una forma di guerra tra i bambini italiani e non, che ricorda i regimi più cupi, come in ogni regime si inventano emergenze che non esistono.
0: Ecco, l'opposizione cosa farà su questo decreto? Quali sono le contromosse dell'opposizione? Perché io vedo che il problema principale, io penso soprattutto dal punto di vista tecnico, non solo politico, sia nelle mani di questa trattativa tra governo e Quirinale per vedere di, non dico edulcorare, ma migliorare quello che era stato il testo iniziale.
5: Ma l'opposizione farà il suo mestiere attraverso gli strumenti che ha a disposizione della dialettica parlamentare e quindi proverà, come abbiamo fatto su altre operazioni diversive, altre operazioni propagandistiche, penso alle sfilze di decreti sicurezza che il governo ha messo in campo in questi anni, che non hanno fatto altro che aumentare i reati ma non diminuire la percezione di insicurezza. Un'opposizione molto netta e molto dura.
0: Senta, tra poco la legge elettorale del governo della maggioranza arriverà alla Camera. Lei è deputato, quindi diciamo che quale sarà la, diciamo, la strategia dell'opposizione per contro questa legge elettorale? Perché ricordo, ma lei mi, se sbaglio mi corregga, ricordo che alla Camera c'è la possibilità del voto segreto, cosa che invece in Senato non c'era, e quindi ci sarebbe ancora una volta la possibilità in alcuni casi anche di contestare il voto attraverso un voto segreto alcune delle norme previste dalla legge elettorale.
5: Allora, intanto vediamo che tipo di atteggiamento avrà il governo. Pare che sarà messa la fiducia, questo ha un significato molto chiaro: il governo ha paura della sua maggioranza, ha paura che possano determinarsi nuovi incidenti. E Giorgia Meloni, che vuole evidentemente avere l'arma per poter andare a elezioni anticipate, per frenare la caduta, vuole essere sicura di non avere problemi durante l'iter parlamentare e quindi molto probabilmente introdurrà la fiducia, chiederà la fiducia. L'opposizione quindi ha pochi strumenti, sicuramente la possibilità di ricorrere al voto segreto in alcuni casi, vedremo, probabilmente lo utilizzeremo, ma il modo è un altro. Cambiano le carte in tavola perché sanno che perderebbero le elezioni e come sempre, per evitare la frana, per evitare di parlare di problemi seri, per mantenersi al potere, pensano di poter costruire una vittoria a tavolino attraverso una legge truffa che deforma la rappresentanza introducendo un premio di maggioranza senza precedenti, che gli consentirà di eleggersi da solo, da soli gli organismi dello Stato più importanti, non introduce la possibilità di riavvicinamento tra eletti ed elettore attraverso ancora un meccanismo che privilegia le liste bloccate, e nei fatti lavora a un premierato surrettizio che riduce lo spazio legittimo costituzionale del Presidente della Repubblica. Questa legge ha un obiettivo chiaro, si chiama Sergio Mattarella.
0: Grazie al deputato del Partito Democratico Arturo Scotti in diretta. Allora io saluto l'ultimo ospite, uno scrittore bravissimo, è uno scrittore che sicuramente gli appassionati di gialli noir molto alto conosceranno sicuramente, cioè Luca Crovi. Buongiorno e grazie di esserti svegliato.
6: Buongiorno a voi, a quest'ora sono già sveglio da mo', per tutto.
0: L'Aquila e i lupi, questo è l'ultimo lavoro di Luca Crovi, che è un lavoro che contiene molta ricerca, anche molta ricerca storica, è un noir, diciamo, storico, possiamo definirlo così, non so, a me non piacciono le etichette, ma possiamo raccontare però di un lavoro molto molto importante che hai fatto, no? Soprattutto su quello che è stato, sono stati gli anni di Roma, della storia antica. Come fai a muovere questi personaggi conosciuti, no? Ma anche c'è anche ovviamente molto di inventato, molto di fiction, come è normale che sia.
6: Allora, l'idea era di raccontare una storia di guerra e di peste, perché dal 168 d.C. Roma dovette affrontare da una parte l'invasione delle popolazioni germaniche, dall'altra la più grande pestilenza che visse durante la sua epoca. E l'idea era di raccontare come l'impero all'epoca non fosse sicuro, avesse paura, non conoscesse bene le popolazioni che abitavano i confini, e i protagonisti della storia sono da una parte Marco Aurelio, il più grande imperatore filosofo della storia, e dall'altra Galeno, il più grande medico del periodo romano. Due persone razionali che hanno uno sguardo molto lucido sulla realtà, che sono alle prese con dei fatti incredibili che non si spiegano in maniera normale. Da una parte una rivolta che è difficile da arginare e dall'altra una malattia che è difficile da curare. La cosa curiosa è che gli unici che non presero quella pazienza all'epoca furono proprio i Marcomanni, i nemici dei romani, come non la prendeva il loro animale totem, cioè il lupo. Tenete presente che è quello il primo periodo in cui vengono studiati i lupi mannari, il mal lupino, in particolare Galeno studia questa malattia che sembrava una melancolia, e quindi inserire anche un elemento dark, un po' fantasy, un po' horror, nella storia dove questi uomini lupo spaventano i romani, mi piaceva, ma fondamentalmente volevo raccontare una storia di un piccolo popolo che tenne il grande popolo di Roma in scacco per 14 anni. Lo fece applicando una regola di guerriglia, lo fece sacrificando tutto la parte della tribù, comprese donne e bambini, perché in realtà si erano ribellati perché Roma rubava le donne e i bambini, oltre che il territorio, ai Marcomanni. È una storia che potrebbe ricordarvi qualcosa che succede ai giorni nostri, nel senso che le tecniche dei Marcomanni sono molto simili a tecniche di piccoli popoli che in questo momento stanno resistendo agli imperialismi. È una storia che non fa sconti, perché è una storia di guerra, quindi non esistono i buoni e i cattivi, ma esiste il tema del come si può sopravvivere a eventi terribili come una guerra e una malattia, e gli occhi di due personaggi come quelli di Marco Aurelio e di Galeno mi hanno permesso di raccontarla in maniera sincera. E rispetto alla documentazione sono stato fortunato, perché io 36 anni fa mi sono laureato con Giovanni Reale su Marco Aurelio. Io ho avuto questa possibilità, cioè raccontare, invece che solo il pensiero che avevo studiato all'università di Marco Aurelio, raccontare anche le azioni e la possibilità anche di sbagliare di un grande imperatore. Credo che i lettori si divertiranno da una parte e si spaventeranno dall'altra.
0: Certo, come è normale che sia, ma la cosa interessante riguarda anche l'ambientazione, perché qui ci sono nebbie, paludi, boschi sconfinati. Dicevi c'è questa pestilenza che pochi conoscono, anzi nessuno conosce, che comincia praticamente a distruggere, a divorare, a massacrare l'esercito romano. C'è la paura, che è quella che raccontavi, la paura, e tutto questo avviene in quelli che possiamo definire dei confini. quanto c'è ancora oggi di paura dei confini, delle frontiere?
6: Ah, ce n'è tantissimo. Il libro tocca il tema di come è cambiata la concezione dei confini. Tieni presente che i romani in origine definivano il confine limes. Il limes era la zona più veloce per raggiungere un territorio, o poteva essere la zona che delimitava i campi, ma era una zona libera, era una zona aperta dove le popolazioni collaboravano e scambiavano tra di loro prodotti, quindi civiltà diverse sui limes si incontravano. Dopo l'avvento delle invasioni barbariche, sostanzialmente il limes diventa confinis, il che vuol dire che è qualcosa oltre il quale non si può più andare, perché non è più sicuro e non è più difendibile. Probabilmente se in epoca contemporanea pensassimo di più al limes piuttosto che ai confini, ci sarebbero sicuramente meno barriere. I romani furono costretti a cambiare il cambiamento perché era inconciliabile la possibilità di far comunicare alcuni popoli, però per secoli questa possibilità c'era stata.
0: Ecco, un'ultima domanda a Luca Crovi, perché tu non sei solo uno scrittore, un giallista, ma sei anche uno storico del giallo. Perché interessa così tanto ai lettori quello che possiamo definire giallo storico, romanzo storico in generale?
6: Allora, il romanzo storico piace ai lettori perché permette di conoscere il passato, di ricostruirlo. Basta l'inserimento di alcuni oggetti, in alcuni casi se usi la contemporaneità anche delle canzoni, per riuscire a viaggiare, essere con una macchina del tempo che ci porta da un'altra parte. Ovviamente chi scrive un romanzo storico deve evitare di metterci dentro degli anacronismi, cioè delle situazioni che non siano giustificabili dal punto di vista storico, e deve evitare di usare un linguaggio che non sia comprensibile per i lettori contemporanei. Io per scrivere il mio libro mi sono ispirato da una parte allo stile narrativo di due grandi scrittori italiani che sono Sergio Altieri e Valerio Evangelisti, e dall'altra ho usato lo stile di racconto e di descrizione di Plutarco. Poi nel libro sono stato fortunato perché potevo usare Ovidio, potevo usare Senofonte, potevo usare Esopo, potevo usare Cesare, potevo usare i testi originali di Galeno e Marco Aurelio. Questo ha permesso di avere una narrazione che ti permette di essere lì nel momento in cui io sto raccontando la storia, e ho persino mantenuto dei termini latini che, grazie a un semplice trucco esplicativo nella riga dopo, non devono essere tradotti per i lettori, per cui credo che i lettori, quando leggeranno il mio libro, si sentiranno veramente nelle foreste del 168 dopo Cristo del nord, assieme a Marco Aurelio e a Galeno.
0: E che non è male. Grazie a Luca Crovi, in diretta qui sul giornale radio. Per i tipi di Sam, ha fatto uscire poco fa L'Aquila e i Lupi, ed è stato scelto dalla nostra intramontabile e instancabile Adele Marini. Chiudo con l'epilogo della notizia che abbiamo seguito fin dall'apertura, per cui stanotte, poche ore fa, c'è stato un attacco devastante che si è abbattuto sull'Ucraina nel pieno della notte. Praticamente nel giro di pochi minuti 20 missili sono piovuti su Kiev e 13 su Odessa. Secondo molti analisti è la risposta del Cremlino al discorso pronunciato meno di 4 ore prima dal presidente ucraino Zelensky alle Nazioni Unite, che ha definito Putin il paziente zero che ha scatenato la guerra. Insomma, l'allarme è scattato, da quello che si capisce, con un preavviso limitato, e la velocità degli ordini ha concesso un tempo minimo alla popolazione per raggiungere alla fine i rifugi. Ci sono morti, ci sono feriti, soprattutto a Kiev. Si è andato vicino ad una strage perché un missile è caduto a pochi metri da un reparto maternità di un ospedale pediatrico, ha causato un rogo devastante e le schegge hanno spazzato via le auto del parcheggio, uccidendo anche un uomo. Nel distretto di Dnipro c'è stato il crollo di una palazzina, si teme ci siano persone imprigionate sotto le macerie. Insomma, questo è quello che è accaduto, e le difese ucraine, da quello che dicono le cronache, sono praticamente in difficoltà, tanto in difficoltà in queste ore. Le 7 in punto, questo era il racconto del timone, lo ha condotto come sempre Daniele Biacchesi, tra poco le ultime notizie e poi c'è l'attimo Fusetti. Noi domani alle 6 puntuali, ragazzi, ore 6, alle.
7: Giornale Radio.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Sono le 7 ed un minuto.
12: Giornale Radio News.
13: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Dall'Assemblea ONU il presidente iraniano Pezeshkian accusa USA e Israele: siete voi terroristi. Zelensky punta il dito contro Putin: solo lui vuole la guerra. E a New York Trump riceve Xi Jinping: dovremmo essere partner, non rivali, dice il leader cinese. 40 anni dopo il referendum sul nucleare, l'Italia costruirà nuove centrali, il via libera definitivo dal Senato. Ancora una vittima sul lavoro e in un luogo simbolo, muore a 22 anni mentre lavorava nel Colosseo, che rimarrà chiuso anche oggi. Delusione azzurra a Torino, l'europeo maschile dell'Ital Volley finisce ai quarti con la Finlandia. Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessio Galea e Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace.
14: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin, all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in Assemblea di Pezeshkian: avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi, ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani, che poi ha sollecitato una tregua tra Russia e Ucraina, dando la disponibilità italiana al dialogo. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace, e si attiva la diplomazia americana. In proposito, faccia a faccia ieri tra i capi delle diplomazie di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio, che ha anche annunciato l'invito allo stesso Putin a Miami per il G20 di dicembre. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilini.
13: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. Torniamo in Italia. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la Premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Critiche le opposizioni: una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. E ieri al Question Time alla Camera il Ministro dell'Economia Giorgetti ha detto: la volontà del governo è rendere strutturale l'abolizione del bollo auto e di tagliare le tasse ai ceti medi. E poi Giorgetti è tornato a parlare di conti pubblici dopo che l'Istat ha confermato per l'Italia il deficit al 3,1% del PIL, obbligando l'Italia a rimanere nella procedura dell'Unione Europea per deficit eccessivo.
1: Abbiamo fallito. Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita dalla procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo.
13: Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti.
15: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza, vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia: la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso, avviata dal sindacato, per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL: nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
13: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce ai quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia.
16: La profezia del capitano.
17: È una di quelle partite dove ci sta il tie break e quindi c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
16: Simone Giannelli l'aveva predetto, tie break è stato, e quando Juri Romanò mette fuori l'ultima parallela consegnando il match alla Finlandia, la previsione realizzata diventa la materializzazione di un incubo per l'Italia. Fuori dall'europeo, davanti al pubblico di casa, oltre 8.000 tifari al Palavela di Torino, eliminati da una buona squadra ma non ancora top. Punto a punto il primo set 25-21 per gli azzurri, punto a punto il secondo 28-26 per la Finlandia, che nel terzo domina 25-16. Gli azzurri pareggiano il conto col 25-20 del quarto e partono di slancio nel tie break 5-2 per noi. Solo un'illusione. Finisce 15-13 per la Finlandia, che vola alle Final Four di Milano. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia, sabato la finale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
13: Calcio, vigilia del debutto dell'Italia in Nations League. Domani sera a Roma la nazionale nuovamente affidata a Roberto Mancini affronta il Belgio nel primo incontro del girone, che comprende anche Turchia e Francia. Il torneo scatta oggi con 4 incontri. Spicca Olanda-Germania. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
19: Sveglia, dormienti!
20: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
21: Sei svegliato!
20: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
19: Questo è l'attimo fuggente!
22: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
23: Il percorso di rientro dal deficit scelto dalla Presidente del Consiglio Meloni, da Ministro dell'Economia Giorgetti, non ha funzionato, con l'aggravante dell'aumento della pressione fiscale di un altro 0,7%. Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
24: Buongiorno!
2: giovedì 24 settembre 2026, San Pacifico. E ricordate, come diceva il mio amico Albert Einstein, nel bel mezzo delle difficoltà si trova l'opportunità. Ciao!
3: Buongiorno Gennaro Scalea. Adesso leggendo, vedendo il TG1 della mattina, TG della Meloni, quindi è un altro spot elettorale, cioè loro dicono che apriranno di nuovo le centrali nucleari. Io non sono contro, per l'amor di Dio, perché poi alla fine magari si può anche, sicuramente si risparmierà. Ma il metodo di come, a parte che c'è stato pure un referendum che è abrogativo, quindi voglio vedere come faranno. Secondo, dove li mettono, che tecnologie useranno, che addirittura pare che non sono ancora realizzabili. Cioè questo è un altro spot elettorale, perché si sa che all'80% il centrosinistra vincerà le elezioni, quindi tutta questa retorica, questi spot andranno a finire nel nulla. Ennesima figuraccia del governo Meloni.
4: Sveglia Tormenti, sveglia, ci sono tanti temi che devono suonare come una campana per noi. E intanto questo giovane che appare in questa foto con un cappello da cowboy, era un operaio acrobatico nel senso letterale, lavorava sulle imbracature, con le imbracature nei lavori in sospensione, stava lavorando al Colosseo, si chiamava Andrea Moretti, è precipitato a 10 metri durante i lavori notturni, è morto sul colpo. Era abruzzese della Laga, veniva dal Gran Sasso, era giovane e ancora non si capisce come mai, pur avendo l'imbracatura, non fosse agganciato. Questa è la prima domanda. Si continua a morire così, forse perché ci manca una cultura, non c'è ancora un'inchiesta, non sappiamo, scopriremo perché. Ma attenzione, c'è un nuovo nemico, il governo Meloni, nella fattispecie di Giorgia e anche di Arianna, oggi hanno messo nel mirino un nuovo terrificante nemico, un provocatore che si permette di mettere a rischio la nazione e la manovra del centrodestra. E voi direte, ma chi è? Chi è questo pazzo irresponsabile, questo mostro, questo mascalzone? Ebbene, è un uomo, si chiama Francesco Maria Kelly, guida l'Istat, è stato scelto il 30 maggio 2024, indovinate chi? Dal centrodestra. E perché oggi Arianna Meloni, in un'intervista al Corriere della Sera, dice l'Istat si sta assumendo una grandissima responsabilità? L'Istat è l'istituto indipendente, per quanto, come abbiamo visto, il suo numero uno sia nominato al governo, che in 48 ore fa ha detto una cosa molto semplice, ha detto e certificato che l'Italia ha superato il rapporto deficit PIL al 3,1%, quindi per 1,01 la Meloni non esce dalla procedura di infrazione. E per questo 0-1 non potrà fare una bella campagna elettorale come l'avevano immaginata, soldi distribuiti, eccetera. La scelta fa letteralmente impazzire i membri del governo e in tutti retroscena c'è il dispetto per la Presidente del Consiglio che dice è una beffa per l'Italia e per gli italiani. E lo 0-1, com'è possibile? Solo per lo 0-1 sono degli irresponsabili. La cosa interessante, quindi ne darò lettura subito, è che l'Istat non risponde direttamente, ma in tutti i retroscena filtrano delle risposte di istituto guidato da Francesco Maria Chelli, che dice: ma che colpa ne abbiamo se i numeri sono questi? Ed ecco dunque qualche riga del pezzo, per esempio, di Claudia Voltattorni, che trasuda di amarezza. Fra i vertici dell'istituto, presieduto dal 30 maggio 2024 a Francesco Maria Chelli, il disagio è forte e forse anche di più il fastidio. Ma l'Istat è un patrimonio del paese, viene ricordato nei corridoi. Procedure e metodologie adottate dal nostro istituto per calcolare il rapporto deficit-PIL sono tutte trasparenti, come avviene per tutti gli istituti di statistica di tutti i paesi dell'Unione Europea. Fastidio è la parola usata anche da lavoratori che rivendicano l'autonomia e l'indipendenza dell'istituto e ricordano che i dati non li inventa l'Istat. Quelli sul deficit e il PIL arrivano semmai dal MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che doveva o poteva saperli già. Noi li abbiamo ricalcolati, ma quei dati sono gli stessi che ha il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cioè il governo. Dunque oggi due sorelle Meloni furibonde, incazzate come dei puma, che girano e cercano il perfido cospiratore, ma il perfido cospiratore lavora sugli stessi dati, come abbiamo sentito, che ha il governo. Ebbene, ieri mattina Marcello Chiodi, presidente della Società Italiana di Statistica, con un messaggio ha invitato tutti i professori di statistica, fate attenzione perché il clima sembra veramente grave, a iniziare le loro lezioni con un richiamo all'indipendenza della statistica ufficiale, caratteristica e distingue positivamente l'Italia da altri paesi, e con il sottolineare l'importanza della conoscenza della statistica, in particolare della statistica pubblica, per una partecipazione corretta e consapevole alla vita democratica. Serve altro? Beh, forse bisognerebbe aprire le prime pagine, invece questo racconto è un pezzettino di 60 righe, per carità, il Corriere ce l'ha, però è un po' come dire: ma sì, entriamo anche da questi matti e gli statistici che si sono offesi. Ma non sono matti e non si sono offesi. In un paese come l'Italia, quale sarebbe il motivo per cui, ripeto, il presidente dell'istituto, ripeto, nominato dal centrodestra, ripeto, soltanto un anno e mezzo fa, per quale motivo il presidente nominato dal centrodestra dovrebbe tirare un calcio negli stinchi, fare un cattivo dispetto al governo che lo ha nominato? Sono i numeri, bellezza, sono i numeri. Viva l'Istituto Nazionale di Statistica, viva le autorità indipendenti che nei tempi in cui i governi si fanno prepotenti e arroganti tengono botta. 3 e 01, ma possibile solo 01? Sì, avete sbagliato dello 01, ma noi eravamo all'8 e 1, i deficit dopo la pandemia, sì, dello 01, avete sbagliato lo 01, che dovete fare? 334 11 11 622, i numeri non si possono torturare. Ma ovviamente, come ogni mattina, cominciamo dalle voci. E sono le voci del grande racconto italiano, sono le voci che ha scelto per noi il comandante, il subcomandante Nicola Compagnone. E ora noi ci precipitiamo in questo racconto. Per esempio, Tajani sulla Russia. Anche con l'intelligenza artificiale la Russia può fare disinformazione. Penso, sentiamolo.
0: Per quanto riguarda la guerra ibrida da parte russa nei confronti dei paesi occidentali, anche quello è un altro tema ed è, non è il caso che parli anche di intelligenza artificiale, anche quello è un altro strumento che può essere utilizzato per fare disinformazione.
4: Sentiamo Fra Toianni che parla proprio di quello, i dati sul deficit che fanno arrabbiare le sorelle Meloni.
5: Finalmente abbiamo capito, i dati sul deficit spiegano il nervosismo di Giorgia Meloni, la corsa all'annuncio propagandistico, l'inseguimento di Roberto Vannacci. Le cose non vanno bene per il governo, prima se ne vanno e meglio è.
4: L'operaio morto al Colosseo, le parole di Giuli, chiusura disposta a notte tempo.
6: Abbiamo trascorso la notte insieme con gli inquirenti, la famiglia della vittima, la salma della vittima, la polizia mortuaria. Non c'è stato un solo momento in cui il Ministero della Cultura e il Parco del Colosseo hanno mancato di essere vicini ad Andrea Moretti e alla sua famiglia. Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente, nottetempo, disposto una chiusura controllata del Parco del Colosseo.
4: Conti pubblici, Tajani dice, il governo ha lavorato bene.
0: Mancata l'uscita dalla procedura di infrazione anticipata, perché il termine per uscire dalla procedura di infrazione è il 31 dicembre del prossimo anno. Abbiamo ottenuto risultati straordinari perché siamo partiti dall'8,1 e siamo arrivati a 3,1, quindi questo significa che il governo ha lavorato bene per quanto riguarda il risanamento dei conti, per quanto riguarda la crescita. I risultati economici sono sotto gli occhi di tutti.
4: Ma soprattutto noi questa settimana con il comandante Peter Besca Pedetto l'Alpino teniamo dritto il faro, per noi il nostro Tajani è quello di Crozza.
16: Buonasera ministro Tajani. Allora, molte donne si sono offese dopo la sua dichiarazione.
7: Ma io volevo chiedere scusa proprio a tutte le donne. No, è che mio figlio l'altra sera è arrivato a casa e mi ha detto: papà, c'è una ragazza con baffetti, che c'ha la gonna lunga, un po' di peluria, che mi fa gli occhi dolci.
16: Ma non peggiora.
7: E io sono scappato, mi ha detto. E gli ho detto: no,
16: senta,
7: non devi scappare. No. Perché gli ho detto: è meglio una che si veste come Jessica Fletcher,
16: ministro,
7: la signora in giallo con la Thatcher.
16: Ma che la Thatcher?
7: È meglio così che una che si veste con la maglietta fina, tanto stretta al punto che te immagini.
16: Cosa fa Cito Baglioni? Guardi,
7: ma sono ragionamenti che girano un po'.
16: Ma dove girano? Dove?
7: Nella mia testa girano.
16: Ok, questo.
7: Come quello sugli elettricisti, perché io penso che ho detto a mia moglie: guarda, che è meglio un elettricista senza denti, che magari c'ha una mano sola, che però ti fa un impianto affidabile.
16: Ma perché?
7: Che un elettricista bello, palestrato, muscoloso, con tutte le dita, tutte le cose, ma magari
16: con tutte le dita
7: poi fa l'amore con tua moglie.
16: Senta, lasci stare
7: e se però tua moglie è vestita come la Thatcher, stai tranquillo,
16: vabbè, tutto torna. Sì,
7: ma infatti volevo chiedere scusa anche alla Thatcher, alla Fletcher.
16: Perfetto.
7: Sì, ma io ne ho tante cose da dire di queste cose qua.
16: Ne ha tante, e le dica.
7: No, non le dico ora.
4: Grandissimo sulla 9, Crozza sarà mattatore come sempre. E Crozza Tajani è già più di Tajani. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
8: Buongiorno a tutti. Onestamente, le dichiarazioni di Meloni sul morto mi fanno anche un po' ridere, perché altrimenti dovrebbe passare tutti i giorni a dire queste cose. Perché si muore ininterrottamente, sempre, tutti i giorni e tutto l'anno ci sono migliaia di operai morti. Quindi mi faccia il piacere di dirlo tutti i giorni,
9: istituzionalmente come ha fatto ieri e non solo perché è caduto dal Colosseo. Arrivederci a tutti, Renato, buona giornata.
10: Buongiorno Luca Teresi, Luca da Pisa. Come si fa a essere faziosi anche stamani così? Cioè, queste tue diarroiche convulsive spiegazioni e lucubrazioni mentali riguardano 0,1 del PIL, l'indipendenza dell'ufficio di statistica. Cioè, ma come mai sei così? Riprenditi, cioè, cerca di uscire da questo impasse di difesa a una spada tratta di una sinistra che non ha mai fatto nulla in Italia e ci ha portato comunque sicuramente in un baratro qualche anno fa. La Meloni non è nessuno, sicuramente che non è con lei che ci salverà, però bisogna che cominciate, visto che siete a nuova sinistra, a pensare di essere costruttivi e propositivi. Ciao.
11: Radio Giornale, sono Stefano. Ma volevo dire a Luca Telese, di cui spesso condivido i commenti riguardo l'aspetto estero e di guerra ucraina, con i dubbi vari e le varie guerre. Parentesi mie, sono un pacifista indefesso. Volevo ricordargli che esistono comunque i contropoteri storici italiani, che può essere oggi l'Istat, che erano ieri altri istituti importanti, dalla Corte Costituzionale a ISPI ad altri, che bacchettano o non bacchettano all'occorrenza.
4: Sì, ma qui voglio dire, lo dico al nostro simpatico ascoltatore di destra, non è diarroico dire che se l'Istat, ripeto, con il presidente Kelly nominato dal centrodestra, cioè proprio dalla Meloni, ti dice che il deficit è al 3,01, ma tu puoi urlare contro i comunisti, contro i bolscevichi, contro le sinistre, ma non c'entrano niente, sono i numeri. Non c'è un complotto dell'Istat contro le sorelle Meloni per farle soffrire o peggio ancora per far arrivare i comunisti al governo. È l'Istat che dà i numeri. Perché? Perché il suo lavoro è il suo lavoro. Allora il nucleare, giornata storica dell'Italia, Pichetto Fratin 58, approvata la nuova legge, sentiamolo

0: Pichetto, Pichetto.
1: Oggi è una giornata storica per l'Italia. Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nuovo nucleare. Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali paesi nel mondo. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro. Adesso siamo già al lavoro per il prossimo obiettivo: redigere i decreti attuativi per applicare concretamente la legge. Lo faremo di sicuro entro fine anno.
0: 2030-2040, il giorno in cui potrebbero accendersi le prime

0: cornice che consente di riaprire alla progettazione e alla costruzione di centrali nucleari nel nostro paese. Lei ne ha fatta qualcuna persino nei paesi dell'est, credo nella Repubblica Ceca, e quindi si possono realizzare, sì, si possono costruire. L'ultima perla, Gratteria 8 e mezzo. Non faccio differenza fra italiano e straniero, ma avrà chi commette reati e chi no. Sentiamo Gella.
1: Loro devono capire, e basta chiederlo agli industriali del Veneto, dell'Emilia Romagna o della Lombardia, se non ci fosse, o gli allevatori di mucche, quelli che fanno il parmigiano reggiano in Emilia Romagna, che sono dove sono tutti indiani, sono indiani Sikh, se questi non ci fossero, le fabbriche italiane si fermerebbero. Perché si è arrivati ad oggi a questo? Perché non si è investito prima, nei decenni passati, non si è investito nella dare la possibilità ai giovani di sposarsi o di fare figli, perché se due persone guadagnano 1.400 euro a testa non possono fittare, non comprare una casa da 50 metri quadri a un'ora da dove siamo noi, a un'ora da Roma. Quindi bisognava fare una politica forse al posto del 110 costruire case popolari, così i giovani facevano figli, e poi investire sull'asilo, dare l'asilo gratis alle persone anche in base al reddito. Allora pian piano creavi un percorso di inclusione. Io non faccio la differenza tra italiano e straniero, io faccio una differenza tra chi commette reati e chi no. Cioè, se io creo invece un sistema giudiziario forte, serio, senza perdere tempo con questi decreti legge, se io ho il coraggio, la volontà e la libertà, nel rispetto della Costituzione, di cambiare il codice penale, il codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario, io non ho bisogno di fare, perché loro dicono che statisticamente, numericamente, gli stranieri commettono più reati degli italiani.
2: In proporzione sulla popolazione, no?
1: In proporzione alla popolazione.
0: Ecco, tante cose da dire, ad esempio che in Israele hanno escluso dalle elezioni le liste che rappresentano i partiti arabi, un altro colpo di Stato, una violazione, dovrà pronunciarsi la Corte Costituzionale, ma noi ora ci fermiamo e torniamo subito dopo.
3: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
6: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Cristoforo, e quello cos'è?
9: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
8: E che ci fai?
9: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
10: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
9: Oh ragazzi, un altro mondo!
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità

0: è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 36 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Campania, verso Napoli, code a trattina 1 dal centro direzionale al bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale. Code inoltre in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e tra Fuorigrotta e Camaldoli verso l'aeroporto. Prime code per lavori poi sull'asse Emiliano a tratti tra Sant'Antimo e Arzano e più avanti tra Grumo Nevano e Frattamaggiore verso Acerra. Verso Roma, code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e sul tratto urbano dell'A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Solite code per il traffico inoltre sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana e Parioli verso lo stadio. Verso Milano da sud code in A1 tra il bivio per la tangenziale esterna e Merignano. Da nord solite code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese. Code poi in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e in tangenziale nord da Monza verso Sesto in ovest da Corsico ad Assago verso la 1. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
8: Buongiorno, Giornale Radio, nato della provincia di Cosenza. Mi dispiace quando la dire anche il povero Gennaro da Scalea. E purtroppo, no purtroppo, la destra vincerà al 100%. Forza Italia scomparirà totalmente, non arriverà nemmeno al quorum. E sarà trainata solo da alcune regioni tipo la Calabria, dove Occhiuto è una potenza, quindi là i voti arriveranno. Ma la sinistra con questa armata Brancaleone non andrà da nessuna parte, perché se prendi tre di loro e gli fai un discorso non sono d'accordo nemmeno tra di loro. Quindi e la vera sorpresa era Parnacci, che supererà il 20%. Comunque grazie mille, buona giornata.
9: Esprimo tutto il mio favore per la scelta del nucleare in Italia, esprimo tutto il mio favore per l'abolizione del bollo, della tassa di possesso sull'auto per alcuni veicoli, perché poi quegli elettrici già in moltissime regioni non pagano, però mi viene da ridere che tutte queste promesse che hanno mantenuto, che hanno dato in campagna elettorale, che adesso stanno mantenendo, li mantengono a fine legislatura. È curiosa questa cosa, ma io la vedo strana, ma io vedo sempre nero, sono sempre per il bicchiere mezzo vuoto. Saluti Marco da Napoli.
10: Buongiorno Radio Giornale, sono Pio da Roma. Come io volevo dire a Luca Tenese, ma come si fa a essere contenti se il nostro paese, l'Italia, l'Italia di tutti, che sia di destra o di sinistra, non è rientrata dalla procedura di infrazione? Cioè anche oggi la tua faziosità traspare da tutti i pori, io non lo so, cioè tattina regolata davvero.
11: Buongiorno a tutti, buongiorno Selese, buongiorno Guidabardi. Allora l'ultima, cari compagnucci all'ascolto, che ho sentito sul canale della sinistra è praticamente che noi bisogna integrare i bambini a scuola, dovremmo imparare l'arabo per fargli integrare, noi dovremmo imparare l'arabo. Quindi praticamente se io domani vado al Cairo, in Egitto, loro si mettono e imparano l'italiano per farmi integrare, capito? E questa è la soluzione che hanno trovato i compagnucci. Dobbiamo integrare i bambini a scuola e imparare la loro lingua, l'arabo, per integrarci. è veramente ridicolo quello che si sta sentendo ultimamente dalla sinistra, mamma mia. Che poi tra l'altro la legge su la quota agli stranieri a scuola l'aveva tirata fuori Mattarella 30 anni fa, 40 anni fa, mamma mia. Comunque statemi bene, e mi raccomando, imparate l'arabo. Buona giornata a tutti, Jonathan, aeroporto di Fiumicino.
5: Noi già parliamo l'arabo, sei tu che sei indietro. E voglio dire che non sono né contento né dispiaciuto, sono terrorizzato se qualcuno attacca l'Istat perché i numeri non gli piacciono. Quindi non sono affatto contento né dispiaciuto, anzi forse mi dispiace che non siamo rimasti sotto la soglia, ma il tema io pongo è un altro. Sono angosciato da un paese dove un governo che viene deluso dai numeri pretende di correggere quei numeri piegando chi li ha prodotti. Soprattutto, ripeto per la centesima volta, se l'istituto che ha prodotto quei numeri è un istituto governato da un presidente che è stato nominato al centrodestra, mi sento ancora più preoccupato. Quindi non devi fare il furbo, non devi invertire i fattori, i numeri sono importanti perché sono veri, e i numeri sono veri e sono prodotti da un istituto che non è governato dai bolscevichi, non è affidato alla Schlein, ma è affidato a un uomo che è stato nominato dal centrodestra. Ci dobbiamo preoccupare in qualunque paese in cui il governo pretende di cambiare i risultati della matematica sulla base delle sue necessità. Chiaro? Cosa dice il decreto, la vignetta di LK? Niente di che, se hai difficoltà con l'italiano te ne devi andare. È la circolare del 90 di Mattarella, e questa è la straordinaria propaganda, devo dire, Meloni è proprio brava. Ma che cosa c'entra la circolare del 90, quando non c'erano ancora le classi con i bambini stranieri come ci sono oggi, e le regole erano del tutto diverse perché erano diversi gli effetti che provocavano quelle regole. Ora c'è una concentrazione di bambini diversa per classe, e quindi ora la circolare di Valditara, che ha preoccupato il Quirinale, ma anche il Quirinale comunista, e qua l'Istat è comunista, il Quirinale è comunista, e come facciamo? La circolare che ha preoccupato il Quirinale rischia di far saltare il diritto costituzionale di tanti bambini, e stanno rischiando di saltare tante classi se si applicasse così, senza nessuna ponderazione, questo decreto. Rischiano di saltare tante classi di tante scuole, di tanti paesini in cui si fanno le classi, che sono un altro vincolo messo per risparmiare soldi, perché ci sono i cittadini stranieri. Solo dopo 3 giorni di dibattito si sta riuscendo a recuperare la differenza. No, non è che il vincolo per classe deve essere dettato se c'è un bambino che è un italiano di seconda generazione, ma casomai se parla o meno la lingua. Il primo annuncio, vi ricordo, di questo provvedimento era il 30% dei bambini stranieri, considerando stranieri tutti quelli che non avevano la cittadinanza. Quindi era un orrore che confinava con errore, errore, orrore, molto semplice. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Ricordiamoci che fra poco arriva il dottor ingegner ragionier commendator liberator Giuliano Guidabardi. Voglio sentire Annalisa Corrado 42, che attacca la Meloni, dice: ma lei si definisce cristiana, sa cosa c'è scritto nel Vangelo? Ale, responsabile ambiente del PD.
12: Ma secondo voi uno che si dice cristiano non dovrebbe almeno ogni tanto ricordarsi che cosa c'è scritto nel Vangelo? Allora io mi ricordo chiaramente che c'è una parabola, più o meno Matteo 25, che parla della fine del mondo in cui i buoni verranno divisi dai cattivi, e a un certo punto tutti i buoni si sentono dire ero malato e voi mi avete curato, ero in prigione e voi mi siete venuti a trovare, ero assetato, mi avete dato da bere, ero affamato, mi avete dato da mangiare, ero straniero e voi mi avete accolto. E queste persone dicono: ma quando mai l'abbiamo fatto, non ce ne siamo accorti? E lui fa: ogni volta che lo avete fatto a uno più piccolo, al più fragile, lo avete fatto a me. Ecco, questo è un pezzo meraviglioso del Vangelo, meraviglioso. Ma secondo voi Giorgia Meloni, che dice che i bambini stranieri mettono in un angolo i bambini italiani nelle classi, ma l'avrà letto sto Vangelo? Non lo so, almeno una volta.
5: C'è un bel pezzo di Karima Mual, una giornalista che scrive per La Stampa, e racconta di come suo padre marocchino ha imparato l'italiano lavorando. Che ore sono? Mi scusi, che ore sono? Ma Fletch, no? Papà, siamo a Casablanca e stai parlando italiano. Risate. Non era la prima volta che assistevo a una scena del genere, eppure ogni volta mi lascia profondamente colpita e mi ricorda il conto che si deve pagare con l'immigrazione. Mio padre si chiama Mohamed, ha 75 anni, è pensionato oggi, è nonno. È marocchino, la faccia da marocchino, il suo italiano conserva una cadenza marocchina, anche se viene in Italia da 45 anni, qui ha lavorato, cresciuto noi, visto nascere i suoi nipoti, è legatissimo a questo paese, ne segue appassionatamente la politica, legge i giornali, anche se lentamente, commenta le notizie e discute di tutto, eppure quando parla italiano si sente ancora che è straniero. Quando ero piccola, racconta Karima, lo trovavo buffo. Mi sentivo ormai abbastanza italiana da prenderlo in giro e lui sorrideva sapendo che quella era la sua condanna. Oggi i miei figli fanno altrettanto, giocano con il suo accento, con il suo italiano particolare, altre volte lo correggono. Lui trascorre davvero molto tempo con loro. Quando mio figlio frequentava le elementari aveva cominciato a pronunciare alcune parole proprio come il nonno e noi ci ridevamo sopra. Oggi il più piccolo, a 7 anni, lo corregge. La sua storia è quella di tanti genitori stranieri che oggi sono al centro dello scontro politico perché considerati colpevoli di non conoscere e non parlare abbastanza bene la lingua italiana. Allora io non posso che provare un forte disagio conoscendo da vicino cosa significhi essere genitori stranieri e figli di genitori stranieri. Io stessa sono arrivata in Italia all'età di 9 anni, esattamente nel 90. Erano gli anni dei ricongiungimenti familiari, quando già si cominciava a ragionare su una scuola capace di accogliere tutti. Solo chi non conosce le pene dei migranti adulti e dunque anche dei genitori e non conosce il loro vissuto può pensare che non siamo disposti a integrarci. Solo chi non conosce come è organizzato il nostro paese in materia di integrazione può far passare il messaggio che vi siano i mezzi, aule e il personale in attesa di migranti da alfabetizzare. La realtà è ben altra, è molto più complessa di un discorso da comizio elettorale. Mio padre Mohamed, come tanti migranti di oggi, è stato prima di tutto un lavoratore. Gente che faticava a mettere insieme il pranzo con la cena, ieri come oggi, quando sento colpevolizzare i migranti perché poco integrati, perché parlano male la nostra lingua, mi chiedo se conosciamo davvero la vita, quella che hanno lasciato alle spalle, quella che vivono nel paese. Pensiamo solo a una delle comunità che oggi è nell'occhio del ciclone, i bengalesi, grandi lavoratori, ma provenienti in realtà così lontane, diverse dalle nostre, scrive Karima Mual. Diventano facili bersagli della propaganda dell'estrema destra. Persone che possono avere alle spalle contesti di povertà non solo economica ma anche educativa. Mia madre, per esempio, era analfabeta. Sì, non sapeva né leggere né scrivere nella sua lingua madre, l'arabo. Mio padre aveva la quinta elementare, nessuno dei due aveva frequentato un corso di italiano. La lingua l'avevano imparata lavorando, ascoltando i colleghi, parlando con le persone che incontravano ogni giorno. il loro vocabolario aveva i confini geografici e sociali della loro esistenza, era fatto delle prove necessarie per lavorare, fare la spesa, parlare coi vicini, sbrigare qualche piccola pratica. Era l'italiano del piccolo paese nel quale vivevamo, un italiano costruito sul tragitto fra casa e lavoro ripetuto ogni giorno per anni. Mi chiedo sempre se, quando si parla con violenza e senza pietà di questi uomini e queste donne, se si pensi anche alle storie che si portano dentro. La politica, invece di umiliarli e strumentalizzare le loro fragilità, pur sapendo quando sia stata complicata la loro integrazione, non certo per mancanza di volontà, vorrei chiedere solo un favore: lasciate almeno che i loro figli crescano sognando e che possano diventare finalmente i nuovi italiani, senza discriminazioni, ma con amore, accoglienza, accompagnamento, perché il tempo per un bambino come sono stato io c'è ancora, quello dei genitori con mio padre Mohammed invece no, e non per questo lui è meno integrato o meno italiano di noi. Signori, giù il cappello di fronte a Karim Amual, che scrive sulla stampa la sua storia di ex bambina che parlava male l'italiano con un padre che lo parlava male perché lo aveva imparato lavorando, e che adesso non solo lo parla ma lo scrive anche benissimo. Ale 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
13: Caro Marco da Napoli, vuoi vedere che tra tutte le promesse mantengono anche quella di togliere le accise? Dai, sto scherzando. Ciao Francesco da Cremona.
14: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti i radioascoltatori, Paolo del Friuli. Luca, per ogni bella storiella che racconti di uno straniero che si è integrato, che sta cercando di integrarsi in Italia, per carità, bello, lodevole, piace anche a me, vorresti far ascoltare però anche la voce di qualche italiano di cui magari i figli siano stati stuprati da uno straniero, o uccisi, accoltellati o malmenati, giusto per la par condicio. Grazie, ciao.
15: Buongiorno, sono Fernando da Roma. Volevo dire qualcosa dello sforamento sul deficit del 3,1. Forse se questo governo di destra non aveva fatto tutte quelle centinaia di milioni di condono edilizio, regalando, rinunciando a tutte le entrate di questi signori che hanno fatto cose contro la legge, che non hanno pagato, erano rientrati praticamente. Soltanto che ci abbiamo al governo dei personaggi proprio che non sono capaci di fare il loro mestiere. Questa è la verità.
16: Buongiorno giornale radio. E mi dica, caro ministro Pichetto, dove vorrebbe metterle le centrali nucleari? Ha presente? Lo sa? O dobbiamo chiederlo all'Istat? Che la nostra povera penisola è un disastro dal punto di vista idrogeologico, in tutti i sensi. Ancora ci sono delle zone il cui terremoto ha devastato popolo e case e di tutto e di più, e ancora sono così dopo 10, 20, 30 anni. Per cui dove vuole metterselo? Nei cortili dei vostri altri ministri? Nel cortile della Meloni? Sì, sì, vorrei proprio vedervi. Mi raccomando, continuate così, che tanto noi il prossimo anno vi faremo fuori con il voto, ovviamente. Non come fate voi, tappandoci, cercando di tapparci occhi, orecchie, naso e bocca. No, no, non ci avrete mai. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
5: È l'ultima perla mentre arriva il passo felpato del nostro Giuliano, riguarda Ilaria Salis, non Silvia, Ilaria, l'ex guerrigliera metropolitana eletta in Parlamento e liste di ABS, ha fatto un post contro Naomi Campbell. E uno dice: ma che c'entra Ilaria Salis? Senti Giuliano, senti, che c'entra Ilaria Salis contro Naomi Campbell? Protesta perché Naomi Campbell ha preso la residenza a Milano, pare che ci sia dietro questo trasferimento quel vantaggio fiscale per gli stranieri che vengono in Italia, ma veramente è grottesco. Quindi la modella più famosa forse di questi tempi di colore finisce, non piace alla Salis perché viene, si trasferisce a Milano per il vantaggio fiscale. Ale,
17: è un altro errore, caro Luca, da parte di Ilaria Salis, perché in tempi di vacche magre magari la frequentazione e l'amicizia con una modella così alla page e così ricca le avrebbe magari garantito qualche piccolo prestito, visto che la magistratura ha pignorato presso terzi il conto corrente di Ilaria Salis. Non ci hanno trovato moltissimo, c'erano 7.000 euro secondo la ricostruzione del giornale, però in ogni caso quei 7.000 sono pignorati per poter pagare il conto di circa 300.000 euro complessivi che la vostra deputata deve ai collaboratori che ha malamente sfruttato e che si sono giustamente ribellati.
5: Ma roba da... ma è un manicomio criminale proprio. Questo paese è un manicomio criminale, ma non stai pagando i tuoi dipendenti. C'è una sentenza che ti impone di pagare e tu vai a rompere i Zebedei a Naomi Campbell, che è pure di colore, ma sei una cidrulla. Chissà, chissà. Beh.
17: Se no, mi cambia la pure di colore. Scusa, bene.
5: No, diciamo, chissà se Naomi Campbell ha dei figli che parlano bene l'italiano, che poi finiscono nel 30%, cazzi loro.
17: Ma anche questa vicenda del 30%, magari è il caso di parlarne con un po' di cognizione di causa. Cosa ne pensi? È il caso di dire che
5: tutta la cognizione che vuoi. Ieri ho visto una bellissima testimonianza di una operatrice, parlava un italiano perfetto, una signora di colore a carta bianca, che diceva: ma che state dicendo, dove sono questi corsi italiano, non ci sono insegnanti di sostegno, vogliono fare il solito decreto Kukuxlan a costo zero e non mettono un soldo, uscite fuori i soldi buffoni, pagate per dare,
17: vabbè, siamo entrati
5: sostegno.
17: Anche all'attimo fuggente in una lunghissima campagna elettorale che spero si concluda il prima possibile con le elezioni, qualunque sia il loro risultato. Però certo che non possiamo permetterci anche noi di entrare nella campagna elettorale sentendo i commentini scritti di qualche agitatrice che arriva dalle isole, oppure le grandi esperienze che ho sentito oggi dell'ingegnere d'Ascalea. Cioè bisognerebbe anche riportarsi un po' alle notizie, alla competenza,
5: cioè,
17: e alla conoscenza dei
5: Gennaro?
17: Fatti.
5: No, hai detto, per carità, la parola Ascalea.
17: Non potrei
5: hai
17: mai attaccare
5: Gennaro nostro.
17: L'ingegner nuclearista Gennaro d'Ascalea, ci mancherebbe, viste le sue perplessità in materia di nucleare e sulle tecnologie che verranno impiantate.
5: Ma lui può esprimere perplessità su quello che vuole. Certo, non è che ora deve chiedere permesso a te.
17: Ma anche io potrò esprimere un commento su quello che sento e comunque adeguarmi alla competenza, alla conoscenza e alla profondità della energia nucleare che Gennaro ha spesso dimostrato, e così anche degli altri ascoltatori, per carità, li ascolto sempre con grande attenzione. Però anche interrogarsi sul perché e sul per come della vicenda della composizione delle classi, magari conoscendo la realtà della scuola italiana e vedendo che per i bambini che vengono dall'estero probabilmente stare in una classe in cui non sono nella condizione di imparare adeguatamente non è utile, e forse aiuterebbe a comprendere la ratio di qualche provvedimento e magari a parlarne per poterlo migliorare. D'altra parte non vedo invece alcuna idea di quello che si dovrà fare, però una volontà pervicace di parlare male degli altri e di quello che gli altri fanno, magari sbagliando, ma comunque cercando di portare delle soluzioni.
5: Licenziamolo allora il direttore, il presidente dell'Istituto di Statistica, eh?
17: Ma voi che
5: licenziamoli
17: ti conti?
5: Tutti. Ma
17: vuoi che ti dia la sequenza? La TV che ti dia la sequenza storica? Sì, vuoi che ti dia la sequenza storica?
5: Al governo. Pensa che bello che arriva, pensa, ecco l'Italia che vi piace. Arriva il presidente l'Istat, dice il deficit al 3,1, cioè lo 0,1 in più. E guarda, allora si consultano le sorelle, guarda, Meloni, e Arianna dice: no, per noi vabbè, il deficit è al 2,9.
17: E tu devi fare la scenetta.
5: Allora, licenziano.
17: Sulla vicenda dell'Istat, se vuoi alla ripresa dopo il giornale radio ti do la sequenza storica dal 2003 perlomeno dei commenti negativi sull'Istat e della discussione sull'Istat fatta dai democratici di sinistra prima e dai partiti democratici.
5: Ma che mi frega i democratici di sinistra?
17: Ma non vogliono cacciare nessuno. Però anche assumere in maniera critica le decisioni e dati a me sembra una sciocchezza. Se non ti piace quando lo fanno i tuoi amici, fai che non ti piaccia anche quando non lo fanno i tuoi avversari. Abbi
5: ne parliamo
17: amico.
5: Dopo
17: e parliamone dopo, ma giornale radio.
18: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
19: Attimo fuggente.
20: L'attimo fuggente.
19: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
23: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
24: Giornale Radio News.
25: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
26: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin, all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in Assemblea di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi, ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani, che poi ha sollecitato una tregua tra Russia e Ucraina dando la disponibilità italiana al dialogo. Il leader di Kiev Zelensky si dice disponibile a un trilaterale con Putin sostenendo che è solo lui a non volere la pace e si attiva la diplomazia diplomazia americana. In proposito, faccia a faccia ieri tra i capi delle diplomazie di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio, che ha anche annunciato l'invito allo stesso Putin a Miami per il G20 di dicembre.
25: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. Torniamo in Italia. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la Premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Critiche e le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. E ieri al Question Time alla Camera il Ministro dell'Economia Giorgetti ha detto: la volontà del governo è rendere strutturale l'abolizione del bollo auto e di tagliare le tasse ai ceti medi. E poi Giorgetti è tornato a parlare di conti pubblici dopo che l'Istat ha confermato per l'Italia il deficit al 3,1% del PIL, obbligando l'Italia a rimanere nella procedura dell'Unione Europea per deficit eccessivo.
0: Abbiamo fallito. Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita della procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo.
25: Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
2: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza, vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia: la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso avviata dal sindacato per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL: nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno.
25: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce ai quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: La profezia del capitano.
4: È una di quelle partite dove ci sta il tie break e quindi c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
3: Simone Giannelli l'aveva predetto, tie break è stato, e quando Juri Romanò mette fuori l'ultima parallela consegnando il match alla Finlandia, la previsione realizzata diventa la materializzazione di un incubo per l'Italia. Fuori dall'europeo davanti al pubblico di casa, oltre 8.000 a tifare al Palavela di Torino, eliminati da una buona squadra ma non ancora top. Punto a punto il primo set 25-21 per gli azzurri, punto a punto il secondo 28-26 per la Finlandia, che nel terzo domina 25-16. Gli azzurri pareggiano il conto col 25-20 del quarto e partono di slancio nel tie break 5-2 per noi, solo un'illusione. Finisce 15-13 per la Finlandia, che vola alle Final Four di Milano. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia, sabato la finale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
25: Calcio, vigilia del debutto dell'Italia in Nations League. Domani sera a Roma la nazionale nuovamente affidata a Roberto Mancini affronta il Belgio nel primo incontro del girone, che comprende anche Turchia e Francia. Il torneo scatta oggi con 4 incontri. Spicca Olanda-Germania. Ed è tutto per ora, a più tardi.
22: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: I leader ci cinese Xi Jinping raggiunge oggi Washington e si trova faccia a faccia con Donald Trump, ma in una posizione diversa rispetto all'ultima sua visita negli Stati Uniti, ormai quasi 10 anni fa. Al vertice del 2017 nel resort di Mar-a-Lago, la Cina scontava ritardi rispetto agli americani su più fronti e risultava vulnerabile alle tensioni tecnologiche e commerciali che Trump avrebbe poi scatenato nel 2018 nel pieno del suo primo mandato. Ora Xi Jinping guida un paese completamente trasformato e i rapporti di forza si sono ribaltati a vantaggio della Cina. La seconda economia mondiale si è affermata come una potenza tecnologica. I talenti cinesi stanno spingendo i modelli di intelligenza artificiale sempre più simili ai livelli qualitativi della Silicon Valley. Le aziende spaziali con sede a Pechino fanno volare razzi riutilizzabili, puntando a competere con il campione mondiale SpaceX. Le società cinesi che operano in alcuni settori strategici come l'energia, l'intelligenza artificiale e la robotica hanno registrato debutti in borsa di grande successo quest'anno. D'altro canto, la leadership di Trump è traballante. I sondaggi lo danno ai minimi del gradimento degli americani ed una posizione fragile a poche settimane dalle elezioni di medio termine. I dati economici sono quasi tutti negativi. Il prezzo dei carburanti è schizzato ai massimi storici. La guerra contro l'Iran non si è ancora conclusa e sul piano politico inizia un declino inevitabile. Il presidente cinese arriva alla Casa Bianca in un momento in cui gli Stati Uniti sono in rotta con molti alleati e non hanno ancora trovato un modo per porre fine alla guerra contro l'Iran. Il leader cinese punta sulla trasformazione high-tech della Cina per dare slancio ad un'economia in rallentamento. L'obiettivo concordato dalle due parti è mantenere una stabilità strategica costruttiva, la stessa che potrebbe contribuire a garantire nel futuro la risoluzione di nuovi attriti o conflitti con gli Stati Uniti.
7: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: È l'ora dell'attimo fuggente.
9: È svegliato!
8: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
10: Questo è l'attimo fuggente!
11: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
20: Ciao. Ho sentito il bellissimo articolo della giornalista di origine marocchina. Io posso testimoniare che ho conosciuto e conosco Seba, che è una bravissima persona, Marocco, marocchino del Marocco, con famiglia, lavora come un pazzo, è sempre molto umile, molto semplice. Non parla perfettamente l'italiano, però comprende, risponde al suo telefono, è contento di abitare qua e noi cerchiamo di aiutarlo in tutti i modi perché se lo merita. Però un caso non può essere tanti casi e soprattutto l'importante è cercare di evitare quelle bande che si formano di persone non integrate che vorrebbero tutto subito. Grazie, ciao.
27: Giuliano, buongiorno, hai la mia solidarietà, vale poco ma ti capisco.
28: Buongiorno, questo paese non ha proprio un futuro. Sentire parole del tipo uno straniero che stupra oggi praticamente mi fa veramente venire il brividi. Io ho ancora due ricordi. L'ultimo, proprio fresco fresco, di una ragazza che è stata buttata da un cavalcavia ancora viva da un italiano. Buongiorno.
29: Buongiorno. Ciao Rubina da Olbia. Fantastica. È proprio stato il mio pensiero. Complimenti. Ciao ciao. Giusi Monza Brianza. Evviva. Siamo proprio gente forte. Sappiamo cosa dire e cosa fare. Sperando che tutti quanti ci seguano. Ciao ciao ciao.
30: Buongiorno.
5: Sento negli ultimi giorni appunto la Presidente del Consiglio parlare di norma di buonsenso in occasione e della norma del decreto relativo alla presenza di studenti stranieri nelle classi, così come il provvedimento relativo alla ripresa della produzione di energia nucleare. Norme di buon senso. Può spiegarci la Presidente cosa intende per buon senso? Perché dietro buon senso ci può essere tutto, ci può essere niente. Ciò che per me è di buon senso può essere non di buon senso per qualcun altro. Il buon senso non è un oracolo, il buon senso non è una Bibbia scritta che dica appunto come ci si deve comportare in maniera diciamo senza alcun dubbio, in sostanza. Allora dico, se lei è a conoscenza che c'è appunto un qualcosa, un oracolo di buonsenso, ce lo indichi, così facciamo governare il buonsenso e ci costa molto meno che far governare lei. Grazie.
12: Buongiorno Luca, per cortesia togli il fiasco di vino a Jonathan. Ciao, Luciano da Nepi.
13: Bravo Luciano, ma in realtà noi applicheremo la par condicio che ci suggeriscono. Allora, oggi ho parlato, ho letto il pezzo sul papà di Karim Amual che ha imparato l'italiano facendo il muratore. Adesso per par condicio, fermi, sdeng, parliamo di un extracomunitario che stupra. A deficienti, ma quale par condicio? Questo è citrullo condicio.
14: Citrullo condicio, senza dubbio unita alla citrullo narrazione che facciamo da queste parti in questi giorni. Tu pensi che non esista davvero un problema di integrazione nelle scuole, che non siano classi che funzionano bene per il vantaggio dei bambini, siano essi figli di italiani, figli di stranieri, bambini che sono nati qui, bambini che parlano benissimo l'italiano, come la bambina che è stata poveretta spinta a fare quel videomessaggio che oggi compare sui principali quotidiani italiani, o pensi che sia un non problema questo? Perché sinceramente bisognerebbe conoscere la struttura dell'apprendimento nelle classi elementari italiane.
13: No, la conosco abbastanza bene, anzi direi molto bene. Dubbi. Perché quando mio figlio si iscrisse in una scuola del quartiere Esquilino, ricordo tanti genitori assolutamente democratici, un momento di sconcerto vedendo che i nomi italiani, i cognomi italiani nel bando che leggevamo erano 6 in una classe di 18. Ebbene, questa prima impressione proprio di paura etnica, oddio, siamo diventati minoranza, sono carini questi bambini ma ci saranno dei problemi, ho sbagliato a iscrivere mio figlio in questa classe, che è normale, che la prima banale sensazione quando ti trovi con Abdul, Mustafa, Kele, Lopez, poi scompare, perché quella classe era una classe in cui tutti questi bambini impararono subito l'italiano se non lo sapevano già, era una classe di una scuola molto integrata con delle maestre straordinarie, mai c'è stato il problema oddio non si parla italiano, i cognomi erano a maggioranza stranieri, la lingua era a maggioranza l'italiano. Ecco, purtroppo hai ragione Giuliano, tu non hai non ti è capitato di trovarti davanti a un foglietto affisso su una bacheca di una scuola dell'Esquilino, vivere quell'attimo da democratico, da quello che sei, di oddio che cosa stiamo facendo, il problema della lingua non è esistito, perché era una scuola in cui c'era un impegno straordinario, grande passione, in cui c'erano tutti i supporti, spesso volontari, non pagati, e quindi volete fare il decreto del 30% perché così recuperate qualche straccio di voto da Vannacci.
14: Il contrario di quello che dici. Cioè,
13: allora
14: mettete
13: i soldi per i corsi di italiano, mascalzoni, imbroglioni falsati, perché sulla pelle dei bambini proprio non si passa, sulla pelle dei bambini giudicati per il cognome non si può passare.
14: Ma come vedi, hai parlato e sei stato nella grande straordinaria capacità di contraddire te stesso, cioè di non essere d'accordo nemmeno con quello che dicevi, che dovrebbe in qualche modo rendere ininfluente la mia presenza qui. Infatti, se tu procedi a contraddire te stesso, a dare di colore alla camper come elemento per cui dovrebbe essere aiutata, e a dire che non è il cognome dei bambini ma la loro conoscenza, la loro competenza linguistica essere l'ostacolo, io posso anche stare zitto, non ho bisogno di contrapporre nessun ragionamento ai tuoi. Hai detto che c'erano bambini che avevano per 18 su 24 cognomi stranieri, ma che in realtà la competenza linguistica di quelle creature era tale da consentire una corretta esercizio della programmazione scolastica e dell'apprendimento, perché avevano le competenze linguistiche tali da consentire
13: le
14: una
13: conquistarono
14: omogenea,
13: sul campo una velocità incredibile,
14: una competenza
13: le conquistarono
14: ed una
13: sul campo
14: capacità,
13: una velocità incredibile.
14: Vabbè,
13: parliamo dell'asilo,
14: Luca, è molesta
13: di un asilo dell'anno 2011.
14: È molesto questa tua continua interruzione in ogni piccolo ragionamento, e dire che sono anche sintetico è veramente molesto. Andiamo avanti. Se c'è una scuola in cui su 18 bambini, invece di quella in cui ha avuto la fortuna di andare tuo figlio, 18 non parlano l'italiano, non è una buona cosa per i bambini italiani, per quei 6 bambini italiani, e non è una buona cosa per quei 18 bambini che parlano l'arabo, lo spagnolo, il parsi, qualsiasi altra lingua che si affaccia da queste parti. Non è igienico per quei bambini, non apprendono in maniera corretta. Dettare una norma assolutamente banale, come dire facciamo una proporzione tale che consenta ai bambini stranieri di integrarsi così come vogliono fare frequentando una scuola italiana e di frequentare con successo quelle scuole. Sì, sono
13: fantastico.
14: Ma intanto
13: la norma
14: di frequentare quelle scuole
13: già. Vedi che però non sei preparato. La norma sul tetto come limite potenziale c'era già, ma in forma di circolare ministeriale, non di legge.
14: La vogliono rendere legge
13: perché ci sono dei posti in cui non puoi fare la classe, perché fra l'altro per i tagli alla scuola non si possono fare classi con numeri bassi, non si può fare la classe se non si altera quell'equilibrio nel modo che a te sembra
14: scandaloso.
13: Questo
14: è un altro paio di
13: maniche. Deve mettere soldi se vuole cambiare gli equilibri, dove nei posti in cui ovviamente non si riesce già a farlo bisogna mettere soldi. E dove c'è la classe, non lo so, penso Monfalcone, sono solo 1000 classi, lo 0,33%, ma sono tante per chi è in quelle classi, dove per esempio a Monfalcone sono tutti stranieri, devi avere gli strumenti economici, non gli stracciaculi demagoghi razzisti e Ku Klux Klan, devi mettere gli strumenti per sostenere gli studenti di quelle classi che non potranno rispettare il tetto del 30% perché magari è molto più alto. Semplice.
14: No, per niente semplice. Se si ritiene di arrivare ad uno strumento di legge è proprio perché quella circolare, dalla circolare Mattarella in poi, non funziona adeguatamente, perché è uno strumento normativamente non adeguato, e proprio per arrivare a quello che tu dici, cioè mettere soldi, bisogna avere una legge, perché i soldi si mettono dove ci sono le leggi, per realizzare la legge ci sono delle coperture finanziarie. Vedi, continui davvero a non essere preparato e a contraddire te stesso. È esattamente il contrario il percorso. Se tu dovessi continuare con questa tua azione informativa, saresti il più favoloso agitprop del governo Meloni e della maggioranza carica in questo
13: contento.
14: Momento, perché non fai altro che riconoscere la giustezza dei loro provvedimenti, che io invece molto più spesso critico per la difficoltà di esecuzione, e invece a te piace perché avete un'impostazione ideologica che è quella fondamentale, così come la storia del deficit ugualmente, tra lo 3,079 e il 2,967 non cambia niente per la finanza pubblica, se non ti basta la spiegazione mia, te la leggi,
13: contro il nuovo patto di stabilità, perché quello dei citrulli dell'82 era scaduto, ne abbiamo fatto un altro in cui sia PD che Fratelli d'Italia non hanno votato contro questa norma demenziale, delirante,
14: e questo
13: imbecille,
14: come sempre un altro paio di maniche,
13: si dice a Oxford. Se pensi che non hai voluto votare contro il nuovo patto di stabilità che metteva un limite al 3, se poi è 3,079, tapin del culo.
14: E non cambia granché niente per la finanza pubblica con il 2,96. Te lo spiega in un bell'articolo oggi Carlo Cottarelli sul Corriere della Sera. Ti consiglio di leggerlo e soprattutto di interiorizzarlo, perché così vedete che non è un gravissimo problema. Però qui ragioniamo ormai solo per simboli e solo per vedere che cosa la squadra avversaria ha fatto di male in maniera da poterla mascariare, senza poi ricordarci che sono quelle questioni che riguardano tutti quanti noi e che i vincoli di appartenenza politica servono davvero molto poco nella gestione e nella comprensione di queste vicende e di questi meccanismi. Però se vi piace continuare a dire che è un governo razzista perché vuole che i bambini in classe siano equilibrati dal punto di vista delle capacità di apprendimento, sia per tutelare gli stranieri sia per tutelare gli italiani, se vi piace dire che è meglio che ci sia il deficit al 3,1% perché questi sconsiderati hanno sbagliato i conti e dunque mettono il paese in una difficoltà, se vi piace questa lettura così demagogica che porterà spero presto a delle elezioni di tutti contro tutti, procedete, io non posso far altro che assistere e pregare Sant'Antonio che le elezioni arrivino il più presto possibile e sgomberino il campo da un dibattito così basso, così inutile, così noioso e così assolutamente privo di competenza.
13: Bene, hai finito, comizietto?
14: Sì, sì.
13: Bene.
14: Sì, sì, finito.
13: Notizie, voci.
1: Buongiorno Luca, Giancarlo da Genova. Io, questo governo che praticamente si mette a 90 con tutti, con l'America, con l'Europa, con chiunque, e riesce ad attaccare l'Istat, che tra l'altro è una cosa italiana, un istituto italiano, dove c'è una persona eletta dallo stesso governo.
15: Caro Telesio, buongiorno. Vivo a 100 metri da una delle, a Milano, a Giambellino, a una delle scuole forse più grandi, frequentato 80% da bambini extracomunitari, diciamo così, e a 300 metri dalla scuola internazionale pakistana, dalle elementari fino al liceo. I credimi saranno 1.200-1.300 bambini in tutto, ragazzi. Non ce n'è uno, ma nemmeno l'ombra di una ragazza che metta il kebab lì, e il burka. E nessuno che metta il hijab, o come diavolo si chiama. Tutto al più hanno il velo sulla testa. Basta, punto, chiuso. Ma io vorrei che la Meloni prima dicesse i dati di cosa parla, e secondo venisse a vedere, senza sirene, senza niente, chi c'è fuori dalla scuola. Si renderebbe conto della pirlata che le hanno fatto dire o che ha detto. Ciao Luciano da Milano.
16: Ma si fa tanto a parlare di stranieri che per l'integrazione non parlano bene l'italiano, ma i ministri di questo governo parlano bene l'italiano? Ciao, buona giornata a tutti.
13: Brava.
14: Beh, insomma, mi pare che non si possa dire che non lo parlino bene, lo parlano tutti
13: sulla
14: quanti,
13: nostra
14: mi sembra molto
13: chat.
14: Bene.
13: Ciao giornale radio, nella mia classe ci sono bambini bengalesi, albanesi, peruviani e italiani, quelli di origine straniera sono i più educati, una maestra di Firenze. Ecco chi sta nelle classi, che cosa ci racconta.
14: Ma perché qualcuno ha accusato i bambini stranieri di essere poco educati? Ma e perché si risponde con argomentazioni esterne? Perché bisogna fare sempre questa grande gazzosa?
13: Senti, questo invece è un bar.
14: Parliamo di notizie, vai. Sì.
13: Quindi certo. Telese, marocchini, delinquenti non ce ne sono, Sì, bravo. È un fan di Giuliano questo, si vede dal livello. La maestra ci illumina e questo barder col suo ghigno ci deprime.
14: E va bene, io non ti seguo sulla strada del leggere gli altri messaggi che sono arrivati, perché non li ritengo davvero utili al dibattito. Invece ti riporto con la testa alle notizie, sempre che non ti faccia male o non abbia delle conseguenze avverse di salute, quando parliamo di cose reali e non di dibattiti inventati come questo sul 30% a scuola e sul 3,079 del bilancio pubblico, del rapporto deficit PIL. E ti dico che cosa è successo, perché ieri, accolto con davvero onori da imperatore, da ultimo in precento a scuola e sul 3,079 del bilancio pubblico, del rapporto deficit PIL. E ti dico che cosa è successo, perché ieri, accolto con davvero onori da imperatore, da ultimo imperatore, è arrivato Xi Jinping a

0: entrambi grandi nazioni, continua a dire il presidente Xi Jinping, con grandi popoli, e i due paesi dovrebbero essere partner e non avversari. E la grande rinascita della nazione cinese e il ritorno alla grandezza dell'America possono essere raggiunti simultaneamente, reciprocamente vantaggiosi, a beneficio del mondo intero. Così in una nota che da noi riporta l'ANSA. A me sembra un po' preoccupante questa nuova alleanza tra Cina e Stati Uniti, soprattutto con l'America nella condizione di vassalla. A te che impressione ha fatto?
1: Ma mi sembra che ci sia molta rappresentazione, no? Ci sia molto cinema. Credo che la sostanza la conosceremo forse con tempi cinesi, quando si sarà spento il riflettore del Colossal. Il primo incontro dopo 100 anni, forse riusciremo a capire veramente cosa è successo. Credo che i rapporti di forza, le negoziazioni avvengano proprio su un altro tavolo, un altro voltaggio, non pensi?
0: Non lo so, certo, anche i segnali vanno interpretati. È la prima volta dal 1962 che un presidente degli Stati Uniti accoglie personalmente un leader straniero all'aeroporto, al di là del Papa. Lo fece Kennedy per l'appunto nel 62, quando andò all'aeroporto ad accogliere il premier britannico Macmillan. Però, per quanto questo sia semplicemente un simbolo, certo viene da pensare un'accoglienza di questo genere. La cena di Stato è prevista stasera. Trump l'ha descritta come un evento al quale tutti vorrebbero partecipare ed è molto dispiaciuto perché purtroppo non è ancora pronta la sala da ballo che avrebbe potuto far danzare 1000 persone, e ci saranno stasera i due leader. E sai che ci sarà alla cena?
1: Chi?
0: A parte i nostri ascoltatori. Allora, gli invitati, te li dico un po', saranno il fondatore patron di Amazon, Jeff Bezos, poi ci sarà ovviamente immancabile Elon Musk, poi ci sarà Sundar Pichai di Google, Michael Dell, l'amministratore delegato della Dell Technologies, e l'amministratore di Nvidia, Sam Altman di OpenAI, l'amministratrice di Citigroup Jane Fraser e l'ex amministratore di Apple Tim Cook. E così Trump si fa come sempre accompagnare dai patron della grande industria informatica americana, che sono oramai la spina dorsale di quell'amministrazione un po' cadente.
1: E beh, chiaro, stanno tutti lì di fronte al Messia. Ma sono le 8:30 te, Giuliano.
0: Ti sei così siamo accorti.
1: Esaltato per questa giornata di gala di Trump, che pure senza il salone da ballo è sforato.
0: Ho sforato. Perdono e pubblicità.
2: Tu che ascolti e dici: adesso gli scrivo, e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Cristoforo, e quello cos'è?
8: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
7: E che ci fai?
8: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
9: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
8: Oh ragazzi, un altro mondo.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale.

speciale intelligente. Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 8 e 36 minuti.
3: Guidare informati.
4: Giovedì 24 settembre, nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata, bentrovati da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in ulteriore aumento attorno a Milano con code in A1 tra il Bivio per la tangenziale esterna e Merignano per il traffico, code anche sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano, in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino, in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in Est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Legno, in sud da Sito a Corso Francia nella direzione opposta. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. Verso Roma code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e sul tratto urbano dell'A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Ci sono code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli code a tratti in A1 dal centro direzionale al bivio per Napoli centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale, code inoltre in tangenziale tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli e tra Fuorigrotta e Camaldoli verso l'aeroporto. Dall'area vesuviana code a tratti sulla statale 268 da Somma Centro a Madonna dell'Arco e sulla statale 162 dir da Cercola fino all'imbocco della tangenziale a Corso Malta. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È l'ora dell'attimo fuggente.
6: È svegliato!
5: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
7: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
8: Da Roma siamo riusciti a far rimpiangere il governo Berlusconi, ma vi rendete conto? C'è tanta confusione, soprattutto nella coalizione di sinistra. Se andiamo al governo sarà un caos totale, molta confusione. Saluti.
9: Buongiorno. Il mio parere personale è: se vogliamo integrare le persone, e dobbiamo integrare le persone perché gli italiani non ce ne sono più, dobbiamo proprio partire dai bambini, dai piccolini, e farli frequentare le nostre scuole senza limiti e integrarli completamente, e farli diventare italiani, perché in fondo saranno gli italiani del futuro. Adesso parliamoci chiaramente: quanti italiani fanno figli? Nessuno. I miei figli sono gli unici due italiani in una classe di 22 persone. Ma di che cosa stiamo parlando?
10: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Una nota velocissima, dottor Guido Bardi. Lei è laureato in ingegneria nucleare, ha fatto corsi del genere? Perché io le dico, guardi, io sono favorevole, ma non favorevole, favorevolissimo al nucleare in Italia, ma non può dire a qualcuno che esprime la sua opinione col suo stesso livello di conoscenza tecnica sulla questione che cosa può pensare o meno, o meglio, non può fare troppo ironia. Non crede? Dopotutto non si sta parlando proprio del suo campo di competenza. Buongiorno a tutti, Giacomo da Milano.
11: Eccoci. E torniamo. E forse è il caso di non avere troppa paura dell'ironia e di non prendersi troppo sul serio. Lo consiglio anche al nostro giovane ascoltatore, che invece è un po' seriosetto. Ma noi andiamo a parlare di quello che è successo all'Assemblea delle Nazioni Unite, Luca, perché ora c'è da discutere delle discorsi che abbiamo ascoltato e dei passi avanti della diplomazia, sperando che ce ne siano stati dopo le minacce che sono arrivate prima da Trump, che vuole distruggere, come ha detto per la prima volta dal podio delle Nazioni Unite un capo di Stato, un'altra nazione se non si trova l'accordo, o di Zelensky che ha parlato di rendere l'inverno doloroso per la Russia, così come il presidente iraniano Pezeshkian ha esposto le richieste di Teheran proprio dal podio delle Nazioni Unite. Che cosa succede? Che cosa c'è oltre le dichiarazioni? Cosa è successo nei corridoi? Noi non lo sappiamo, ma forse possiamo arrivarci con l'analisi di Alberto Negri. Buongiorno e bentornato all'Attimo Fuggente.
6: Buongiorno a tutti.
11: Dopo l'Assemblea delle Nazioni Unite sei più ottimista o meno?
6: Ma un certo ottimismo mi viene non tanto da quello che ho sentito, da quello che si dice dietro le quinte. Per esempio l'Iran, cui tu accennavi, no? Ha preso una posizione molto chiara, molto netta: non cederemo agli Stati Uniti, non vogliamo cedere sul nostro nucleare civile, non vogliamo cedere su Hormuz. Però questa mattina poi cosa succede? Succede che il Jerusalem Post, in maniera piuttosto chiara, dice: guardate che qua Iran e Stati Uniti stanno negoziando un accordo su Hormuz, cioè sul fatto che l'Iran tolga il suo blocco e gli Stati Uniti tolgano il loro. Cioè stiamo avvicinandoci, questa serata ci sarà il discorso di Netanyahu, e Netanyahu un po' ha capito che Trump non vuole troppo comunque andare avanti in questo conflitto, che pagherà sicuramente con un calo
12: prosegue.
6: Dei repubblicani. Pronto?
12: Lo prosegue il conflitto.
6: Ma certo, il conflitto prosegue, come prosegue nello stretto di Hormuz, prosegue a Bab el Mandeb con il coinvolgimento degli Houthi e dell'Arabia Saudita, ma questo non è l'unico conflitto che c'è in corso. Faccio un esempio molto breve, cioè a Gaza si continua a bombardare e in Libano ci sono 300.000 profughi libanesi che non riescono a rientrare nelle loro case per i bombardamenti di Israele nel sud del Libano, per la distruzione dei villaggi. Questo è uno dei tanti esempi che ci dicono che cosa sta accadendo all'ONU. All'ONU vediamo quello che è la sfilata delle posizioni principali, cioè le dichiarazioni di principio una volta di Trump, che abbiamo visto ha minacciato di annichilire l'Iran, l'Iran che dice che vorrà, che resisteranno a tutti i costi. Vediamo le dichiarazioni di Lavrov: sì, va bene, facciamo un negoziato, ma prima però stabiliamo che noi abbiamo vinto. Queste sono le posizioni che vengono esibite. Poi naturalmente dietro le quinte è ben diverso.
11: Ben diverso, ma ci accingiamo ad un lunghissimo periodo elettorale che potrebbe davvero cambiare gli equilibri, cominciando da Israele per poi passare agli Stati Uniti fino alla grande stagione poi del primo semestre del 2027, che vedrà votare grandi paesi europei. Pensi che le elezioni, come pensi che andranno intanto le elezioni israeliane? Che cosa ti aspetti da quel rinnovo della Knesset?
6: Beh, Netanyahu è ancora in vantaggio secondo i sondaggi, però naturalmente questo vantaggio è sempre più risicato. In Israele non vinci senza riuscire a fare una coalizione purché sia, questo è evidente, vale per il campo di Netanyahu ma vale anche per quello dell'opposizione. Io penso che questo sia la cosa fondamentale, che oggi il governo israeliano cerca di guardare un po', come dire, ai risultati concreti. Nessuno ne parla, ma in questi giorni si è aperto il negoziato tra Stati Uniti e Israele per il rinnovo di quel famoso accordo militare che aveva fatto Obama, un accordo da 30 miliardi di dollari, per cui gli Stati Uniti forniscono armi a Israele. Il rinnovo di questo negoziato in scadenza fra qualche tempo, ecco, questa è una cosa concreta. Come le uniche cose che si vedono da questo preliminari degli incontri tra Trump e Xi Jinping sono quelle le cose che si possono fare, e la cosa che è stata fatta è già stata fatta stanotte. In primo piano c'era la scadenza a novembre dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina dello scorso anno. Si attendeva una proroga e la proroga, come previsto, è venuta puntualmente questa notte. La tregua è stata estesa fino al 10 gennaio. Ma non possiamo attenderci grandi risultati da questa visita di tre giorni, molto sfarzosa, molto propagandata, per un semplice motivo. Gli Stati Uniti stanno facendo di tutto per impedire alla Cina di superarli tecnologicamente e militarmente, mentre Xi Jinping ha l'obiettivo di diventare la prima potenza mondiale. Quindi è improbabile che si verifichino importanti progressi sull'intelligenza artificiale o altre questioni. Una cosa però è certa, il famoso G2 non esiste. Le due potenze, Cina e Stati Uniti, hanno idee opposte su come governare il mondo.
11: Parlando invece, tornando ad Israele, Arez oggi pubblica la notizia che, secondo quanto riferiscono alcuni funzionari militari israeliani, i paesi europei starebbero interrompendo la fornitura militare a Israele. Componenti per le navi da guerra israeliani di costruzione tedesca non arrivano più, e così si nega anche il diritto alle imbarcazioni per l'accesso ai porti, mentre l'IDF cerca di espandere il ruolo strategico della Marina. È una mutazione di atteggiamento da parte dei paesi europei.
6: Ma vorrei guardare bene dentro questa notizia. Cosa significa che interrompono? Attenzione, la gran parte dei paesi europei, dopo quanto era successo a Gaza, aveva congelato i nuovi contratti, però lasciava in essere i contratti che erano stati fermati prima del 7 di ottobre. Per esempio l'Italia è uno di questi paesi. In più mi viene anche un po' da ridere. Sapete perché mi viene da ridere? Perché i paesi europei dicono una cosa, ne fanno un'altra e un'altra la guardano senza fare nulla. Per esempio, Israele ha firmato una quindicina di giorni fa un accordo strategico con la Grecia, per cui fornisce praticamente il proprio Iron Dome per proteggere lo Stato ellenico. È un accordo in funzione antiturca che però ci rivela una cosa: la Grecia, paese dell'Unione Europea, paese della NATO, si fa proteggere da Israele, cioè un paese che non è in Europa e che non è nella NATO. E cosa ha detto l'Europa? Io sfido chiunque a trovare una dichiarazione minimamente significativa su questo. Poi il resto, quali sono i tipi di contratti che vengono firmati oggi con Israele? Vengono firmati dei contratti tecnologicamente avanzati, soprattutto nel settore dell'alta tecnologia, della cyber security, dello spionaggio internazionale di tipo digitale ed elettronico. E questi, secondo voi, questi contratti sono stati annullati? Ma che, per esempio, la Rafale, che è la più grande azienda bellica israeliana, ha la sua sede europea in Olanda, come molte altre multinazionali, e sta facendo esattamente tutti i contratti che devono essere fatti. Un piccolo esempio: c'è un'azienda veneta di cyber security che esporta $60 milioni l'anno di materiali in giro per il mondo,
12: Bruscolini,
6: che ha due filiali in Israele. E sapete chi li dirige? Il signor Cohen, cioè l'ex capo del Mossad. Secondo voi questo è un'interruzione dei rapporti tra Israele e l'Europa? Non mi pare.
11: Evidentemente proseguiranno. E allora noi proseguiremo anche noi a cercare di comprendere cosa succede, e intanto ringraziamo Alberto Negri per averci anche oggi dato la sua luce. Grazie Alberto.
12: Grazie Alberto.
6: A voi, buona giornata a tutti. A tutti.
11: Senti che dolci note.
12: Sì. Bello che fanno, allora, il Mossad, fanno i capi e gli agenti segreti. E poi si mettono a fare l'industrialina militare.
11: Ma noi, sai, siamo del Mossad, quindi su questo non possiamo che guardare con rispetto ai colleghi e soprattutto al collega agente segreto dell'Abaro che torna a trovarci. Buongiorno Alberto Fazzolo.
13: Buongiorno a voi, nulla di segreto.
12: Ciao,
13: tutta
12: Albi.
13: La luce del sole. Ben trovati.
11: Allora, parti con il tuo notiziario.
13: Beh, secondo me vi siete dimenticati della notizia più importante relativa all'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump, perché è vero sì che è stato ricevuto all'aeroporto con tutti gli onori, tutte quelle riverenze che abbiamo dovuto fare, però ovviamente noi, pur non sapendo di cosa possono aver parlato, immaginiamo che Trump si sia confrontato con un problema come quelli che abbiamo tutti quanti noi tutti i giorni nella nostra quotidianità, cioè le consegne con i pacchi che si perdono, e probabilmente Trump è andato a lamentarsi con Xi Jinping proprio di un pacco che è andato perduto, perché UPS ha toppato una consegna e doveva mandare dei pezzi di ricambio con un importante valore di segreti militari industriali, pezzi di ricambio degli F-35 all'esercito australiano dagli Stati Uniti all'Australia, e la spedizione si è persa, è finita accidentalmente in Cina, e adesso i cinesi non fanno un po' orecchio da mercante per riconsegnare questo pacco, quindi probabilmente sono riusciti a impossessarsi di segreti militari molto molto importanti, e questo avviene proprio durante la visita con Trump. Diciamo che un altro frangente, in un'altra situazione, questo avrebbe potuto creare un problema diplomatico, però è evidente che Trump, come avete giustamente ricordato prima, ha una postura un po' diversa con i potenti, diciamo che sa percepire i rapporti di forza. In questo momento i rapporti di forza tendono verso la Cina, e quindi Trump pure su questa cosa non si è voluto impuntare, sebbene comunque il danno industriale che ci sarà per comunque gli F-35, soprattutto c'era un portellone tra i pezzi di ricambio che conteneva delle tecnologie antiradar molto importanti e molto innovative, di cui appunto adesso i cinesi probabilmente potranno carpire i segreti, quindi un qualcosa che avrà delle ricadute in termini di produzione industriale.
11: E la produzione mai industriale fidarsi comunque, delle imprese di spedizione. Dimmi cosa mi stavi per dire, che poi ti chiedo dei missili russi che sono arrivati a Kiev stanotte e hanno ucciso due persone e ne hanno ferite almeno sei.
13: Ma io proprio di missili volevo parlare, perché abbiamo testimoniato nei giorni scorsi degli attacchi costanti su Odessa, adesso siamo al 74° giorno di attacchi ininterrotti, è stata bombardata pure Kiev e non a casaccio, diciamo che è stato colpito un obiettivo che non si era mai voluto toccare fino a questo momento, che era la sede nazionale del partito di Zelensky, Servire il Popolo, è stata distrutta proprio mentre c'è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma la Russia, come anche l'Ucraina, continuano pure la guerra dell'energia. Ricordiamo che Trump ha fatto quell'annuncio parlocco in cui invitava tutti quanti a non colpire più le stazioni energetiche, che era ovviamente un invito a farlo senza limiti, e quindi nella notte la Russia ha colpito un deposito di carburante a Poltava, mentre l'Ucraina ha colpito stazioni di pompaggio del gas a Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e in Crimea. Quindi adesso che inizia a rinfrescare l'aria, inizia a fare un po' più di freddo, è evidente che si punta alle stazioni del gas più che a quelle del petrolio, perché con l'inverno il gas diventa molto più importante. In tutto ciò è stato annunciato un programma antimissile chiamato Freya tra Ucraina, Norvegia, Svezia, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Spagna e Olanda, quindi qualcosa che se dovesse poi funzionare avrebbe insomma un'estensione abbastanza significativa.
11: Mentre dalle parti di quello di cui parlavamo con Alberto Negri, tu hai notizie sulla probabile interruzione di forniture militari da parte dell'Europa, segnatamente dalla Germania, a Israele?
13: Ari. È tutto da vedere, perché diciamo che la politica si intreccia con le alleanze militari, c'è una forte impopolarità per il sostegno militare israeliano diffuso in tutta Europa, e quindi si cercano escamotage. L'escamotage più banale, più evidente di tutti, è la triangolazione militare, cioè per far finta di non vendere le armi a Israele le si vendono a un altro Stato che poi le vende a Israele. Noi non possiamo testimoniare che questo accada in qualche posto, però se vediamo dei flussi di armi sterminati che entrano in Serbia da tutti i paesi europei, e poi la Serbia diventa il primo fornitore di armi al mondo a Israele, anche prima degli Stati Uniti, uno qualche domanda se la fa. Quindi probabilmente è un'operazione simpatia uso e consumo dell'opinione pubblica, ma io non penso che verrà mai meno qualsiasi forma di supporto a Israele, a meno che non si arrivi ad uno scenario diverso, che è quello dello scontro diretto, che in parte si sta già consumando in Siria tra Israele e Turchia. E anche le parole che sono
12: Ma non era andato un po' in sonno? Non si era delimitato lì una zona di influenza ed era finita?
13: I combattimenti nell'area del Golan ci sono ancora, tant'è che ieri alle Nazioni Unite al Golani, io lo chiamo così per solidificare la sua memoria, però ovviamente adesso si fa chiamare al-Sara, il presidente siriano ha rivendicato la paternità del Golan, però Israele su questa cosa non ci vuole proprio sentire, perché ci sono delle questioni tanto strategiche, quindi controllare delle alture consente di avere un vantaggio in caso di combattimento, ma soprattutto ci sono gli approvvigionamenti idrici che sono determinati per la vita nella regione, e Israele a quelli non ci rinuncerà mai, quindi al Golani penso che la possa vedere brutta la situazione se pensa di risolverla in questo modo. Non ci sono assolutamente, secondo me, margini di trattativa per far tornare Israele sui propri passi su una cosa del genere.
12: Quindi è una guerra che parte dal Libano e dall'Itani, che apparentemente si combatte per un confine, in realtà si combatte per una risorsa idrica.
13: Soprattutto in vista del riscaldamento globale, l'acqua diventa uno dei fattori strategici su cui si possono impostare delle guerre, però non è neanche una cosa così nuova, soprattutto in quelle regioni il controllo dell'acqua vuol dire il controllo della vita, e chi ce l'ha in mano controlla tutto quanto. Non penso che sia un qualcosa di così immediato lo scontro sul Golan, perché Israele non vuole intensificare, secondo me, i combattimenti in un momento in cui non è ancora chiaro cosa succederà ad esempio con l'Iran, quindi scontri a bassa intensità magari con milizie proxy, e in questo momento ce ne saranno. Uno scontro invece di più ampio respiro, finché non si stabilizza la situazione con gli iraniani, penso che non sia assolutamente nell'interesse di Israele.
14: Senti, l'ANSA pubblica la notizia che Londra e il governo britannico si preparano a dare vita a una unità militare spaziale per proteggere da minacce ostili, e quindi utilizzeranno i satelliti per le comunicazioni, per renderli per l'appunto ostili e capaci di offendere. Cosa ne sai?
13: Allora, diciamo che la gestione nello spazio è regolata da un trattato del 1967, che è stato a questo punto completamente umiliato. No, però è stato rinnovato costantemente, diciamo che è ancora in vigore, tecnicamente ancora in vigore, ma è stato profondamente umiliato dalle dichiarazioni del governo degli Stati Uniti, che ha ammesso di aver dispiegato delle armi nello spazio. Quindi sostanzialmente, se la prima potenza mondiale viola questo trattato che vietava l'impiego di armi sopra l'atmosfera, allora a quel punto a catena ci vanno tutti quanti, adesso vogliamo la Gran Bretagna, ma non pensiamo che ad esempio paesi che non sono direttamente amici dell'Occidente collettivo, come la Russia e la Cina, stiano a guardare, anche perché la Russia, ai tempi Unione Sovietica, a metà degli anni '80, aveva programmi molto ambiziosi di spiegamento di armi nello spazio, che vennero interrotti proprio dal fatto che collassò l'Unione Sovietica. Quindi diciamo che il know-how da qualche parte, in qualche cassetto, i russi ce l'hanno ancora. Quindi forse
14: hai capito, Luca? Tutti quanti.
12: Ho capito forte e chiaro.
14: Si preparano a bombardarci dallo spazio,
12: e
14: così
12: gorghi
14: fanno
12: nei fiumi. Bene, è uno scenario veramente da film apocalittico.
14: Non abbiamo fatto in tempo a parlare del grande allarme che viene oggi da El Mundo, il giornale spagnolo, che dice che saremo vittima di attentati nelle principali città europee da parte dei russi, ma ne parleremo domani, perché, come senti dalla voce del Cremlino, si tratta di fuffa. E allora noi ne parleremo domani direttamente con il nostro Alberto Lavrov Fazzolo.
12: Bene, allora, giornale radio scambia il testimone fra un programma e l'altro, ma questo è il momento in cui Giuliano Bibi Bardi ci dà la morale della puntata.
14: E guarda,
11: E se oggi ce l'avresti fatta anche tu a dare la morale solo guardando le immagini dell'incontro tra Trump e Xi Jinping, basta solo la fotografia, non c'era neanche bisogno di ascoltarli e ti sarebbe tornato in mente quel bellissimo brano dello straniero di Albert Camus in cui dice: se un padrone non può fare a meno dello schiavo, quale dei due è l'uomo libero?
12: La domanda va a voi, cari ascoltatori. Ricordatevi, noi torniamo tutti domani con tutta la banda.
11: Ciao ciao ciao.
15: L'attimo fuggente.
16: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.
16: Giornale radio.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
18: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 9:02.
19: Giornale Radio News.
20: Buongiorno da Nicola De Muro. All'Assemblea Generale dell'ONU oggi è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Possibili contestazioni da parte dei delegati di molti paesi nel Palazzo di Vetro dell'ONU. Ieri le dure parole del presidente iraniano Pezeshkian: Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi e delle bimbe morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e da Israele, e poi anche la foto dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso anch'esso dai missili israeliani. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Siamo pronti a colloqui ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. Intanto un elicottero delle forze armate russe ieri ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco provenendo dall'esclave russa di Kaliningrad e ha sconfinato per 42 secondi. Decollo immediato dei caccia di Varsavia. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il ragazzo sarebbe stato trovato con un'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Serata amara a Torino per la nazionale italiana maschile di pallavolo, eliminata dagli europei al termine dei quarti di finale. Gli azzurri si arrendono alla Finlandia al tie break, con i finlandesi che si assicurano un posto tra le prime quattro per la fase finale di Milano. È tutto, a più tardi.
21: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
22: Il leader cinese Xi Jinping raggiunge oggi Washington e si trova faccia a faccia con Donald Trump, ma in una posizione diversa rispetto all'ultima sua visita negli Stati Uniti, ormai quasi 10 anni fa. Al vertice del 2017 nel resort di Mar-a-Lago, la Cina scontava ritardi rispetto agli americani su più fronti e risultava vulnerabile alle tensioni tecnologiche e commerciali che Trump aveva poi scatenato nel 2018 nel pieno del suo primo mandato. Ora Xi Jinping guida un paese completamente trasformato e i rapporti di forza si sono ribaltati a vantaggio della Cina. La seconda economia mondiale si è affermata come una potenza tecnologica. I talenti cinesi stanno spingendo i modelli di intelligenza artificiale sempre più simili ai livelli qualitativi della Silicon Valley. Le aziende spaziali con sede a Pechino fanno volare razzi riutilizzabili, puntando a competere con il campione mondiale SpaceX. Le società cinesi che operano in alcuni settori strategici come l'energia, l'intelligenza artificiale e la robotica hanno registrato debutti in borsa di grande successo quest'anno. D'altro canto, la leadership di Trump è traballante. I sondaggi lo danno ai minimi del gradimento degli americani ed una posizione fragile a poche settimane dalle elezioni di medio termine. I dati economici sono quasi tutti negativi. Il prezzo dei carburanti è schizzato ai massimi storici. La guerra contro l'Iran non si è ancora conclusa e sul piano politico inizia un declino inevitabile. Il presidente cinese arriva alla Casa Bianca in un momento in cui gli Stati Uniti sono in rotta con molti alleati e non hanno ancora trovato un modo per porre fine alla guerra contro l'Iran. Il leader cinese punta sulla trasformazione high-tech della Cina per dare slancio ad un'economia in rallentamento. L'obiettivo concordato dalle due parti è mantenere una stabilità strategica costruttiva, la stessa che potrebbe contribuire a garantire nel futuro la risoluzione di nuovi attriti o conflitti con gli Stati Uniti.
21: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Io sono Francesco Borgonovo. Siamo insieme fino alle 11 e ovviamente dobbiamo occuparci di tutti i casi che scaldano la politica. Il tetto agli stranieri che ha scatenato un confronto piuttosto aspro sul tema, non solo del tetto, ma anche insomma in generale sui rapporti fra la presidenza del Consiglio e il Quirinale, e poi ovviamente il dibattito interno alla politica. Parleremo di campo largo, delle primarie, ma anche delle minigonne. Anzi, partiamo proprio da qui, dalle minigonne.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Io sono Francesco Borgonovo. Vado a dare il benvenuto alla nostra prima ospite, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, deputata Vittoria Baldino. Buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Borgonovo. Buongiorno a chi ci ascolta.
0: Senta, io non voglio essere indiscreto, però le devo fare una domanda, se me lo permette. Ma
1: prego.
0: Lei si mette la minigonna o è una professionista seria della politica?
1: No, mi sento poco affidabile quando metto la minigonna e quindi preferisco mettere il pantalone.
0: Ma è un pantalone lungo, però mi raccomando, cioè, è anche bello spesso, capisci? Un po' largone, così si fa, no?
1: Sì, ovviamente, ma di solito mi copro proprio tutta, pure il collo. Poi se si dovessero scorgere dei tatuaggi che ho, non ne parliamo proprio,
0: è
1: super inaffidabile.
0: A lei ha dei tatuaggi? Lei ha dei tatuaggi? Ma che tatuaggi sono? A questo punto lo dica.
1: Sono... Ma non posso dirlo perché ho un ruolo politico, se lo dicessi non mi voterebbe più nessuno, secondo la
0: sono tatuaggi politici? Li rivendica o sono errori di gioventù?
1: Non sono errori di gioventù, perché li ho fatti da adulta, quindi non sono assolutamente errori di gioventù.
0: No, si attenta a dire che si copre troppo, perché poi c'è anche la norma contro il burka.
1: E non mi fanno entrare negli uffici poi alla fine.
0: Come
1: arriveremo,
0: vede,
1: a quello.
0: Come si dice, come la giri, come la volti,
1: come fai sbagli,
0: cioè se è troppo, troppo e troppo poco. No, a parte gli scherzi, ovviamente l'abbiamo messa a battuta, però lei assieme a colleghe di Partito Democratico, AVS e altri e altre, avete fatto questa protesta, insomma, dopo le frasi di Tajani, che poi sono state riprese anche da Vannacci. Tajani, insomma, ha detto, fondamentalmente ha fatto capire: no, ma sono stato frainteso, non volevo insistere sulla libertà. Invece voi l'avete presa sul serio.
1: Allora, io non ho partecipato a questa protesta, perché benché insomma la capisco e capisco tutti coloro tutte coloro soprattutto che si sono giustamente indignate per le frasi di Tajani, per l'eco poi di Vannacci, ma vivono di questo. Anzi, Vannacci, mi permetto di dire in tutta onestà intellettuale che io penso che Tajani sia un po' stanco, penso che faccia bene a fare il nonno, a ritirarsi, perché più volte, diciamo, ha dato sfogo di una scarsa lucidità in alcune sue dichiarazioni. Io non penso assolutamente nella sua cattiva fede, però secondo me questa è l'ennesima prova che Tajani a un certo punto, secondo me, dovrebbe dire: va bene, grazie a tutti, sono stanco, ho fatto il mio, sono stato vicepresidente del Parlamento Europeo, sono stato segretario di partito, ho guidato il partito in un momento difficile, sono ministro degli esteri in un momento molto difficile, adesso è arrivato il momento di ritirarmi perché sono stanco. Io al posto suo farei così.
0: Ecco, c'è qualcuno che però vi dice, appunto, a proposito, no, dice: ma loro combattono per la libertà della donna, poi però sono contro le norme che vogliono coprire integralmente il corpo femminile, no? Cioè sono contro le norme, meglio, che impediscono l'utilizzo dei veli integrali, cioè sono con la libertà a corrente alternata. Questo è quello che vi dice il centrodestra.
1: Ma è molto efficace come narrazione, molto semplicistica. Noi siamo per la libertà della donna, l'emancipazione della donna, e questo vuol dire, lo abbiamo messo anche nel nostro programma, aumentare i salari delle donne, colmare il gender pay gap, fare in modo che una donna, quando torni al lavoro dopo una gravidanza, possa effettivamente essere assunta, perché molto spesso sono le donne che hanno un figlio o peggio due figli a non tornare al lavoro, quindi c'è anche una disparità proprio di emancipazione tra uomo e donna. Vorremmo che abbiano effettivamente gli stessi diritti, e vorremmo uno Stato che guardi effettivamente alla parità, non soltanto quando bisogna attaccare l'opposizione per una misura ideologica che il centrodestra vorrebbe proporre al Paese soltanto perché è in piena campagna elettorale, iniziata con l'annuncio del bollo auto da parte di Meloni e che proseguirà senza colpo ferire per tutte le settimane a venire. Quindi io direi di se io ovviamente insomma partecipo al dibattito che tanto vi sta appassionando su burka e gonne, però francamente se vogliamo parlare effettivamente della donna e della parità tra uomo e donna, dell'emancipazione e dell'autonomia della donna, parliamo dei suoi diritti, delle sue condizioni di lavoro, delle sue condizioni economiche, della possibilità effettivamente di avere un'emancipazione rispetto al genere maschile.
0: Ma guardi, sinceramente dico la verità, il dibattito sul burka e sulla gonna a me appassiona poco. Mi appassiona di più quello invece sul tetto agli stranieri nelle classi. Le dico la sincera verità, io penso che sia una norma di buon senso mettere un tetto. È difficile da attuare, perché è difficile e abbiamo un enorme problema demografico, che ovviamente è la questione principale, non ce lo nascondiamo, no? A un certo punto non ci saranno più bambini italiani per compensare il numero di stranieri, però penso che non ci sia niente di razzista, drammatico, no? Ho visto i rilievi di Mattarella e effettivamente è vero il fatto che lui, da ministro dell'istruzione, fece una circolare proprio per dire massimo 4-5 stranieri per classe, perché il problema della lingua e dell'integrazione oggettivamente esistono nelle scuole.
1: Guardi, io su questo penso che abbia ragione Beppe Grillo, non è questione di straniero o non straniero, ma è questione di ricco e povero. Penso che questi bambini, se fossero stati ricchi, sarebbero stati, pur non parlando la lingua, sarebbero stati accolti in una grande scuola magari internazionale e sarebbero stati formati per diventare grandi professionisti, grandi campioni, grandi tutto un giorno. Il problema è che questi bambini sono poveri, e sono poveri perché sono i figli di quei lavoratori stranieri che lo stesso governo Meloni ha programmato dal 2023 al 2025 nell'ordine di oltre 450.000 persone che servono alla produzione italiana per poter continuare a produrre. Quindi con una mano vi dicono ci servono mezzo milione di stranieri per lavorare, per rispondere alla domanda di lavoro in Italia delle grandi imprese, della distribuzione, dei servizi, eccetera. Dall'altra parte poi ci si dice che i loro figli sono troppi e quindi devono essere per legge confinati oppure allontanati dalla scuola dove andavano prima. E rispondo anche all'obiezione di Meloni su Mattarella: non l'ha fatta solo Mattarella la circolare, l'ha fatta anche Gelmini. Io non so se esiste una circolare, ma sicuramente lo stesso criterio della distribuzione bilanciata si fa per gli studenti ad esempio disabili, per gli studenti che hanno difficoltà di apprendimento. Allora ribaltiamo la questione: se per legge fosse scritto che non ci possono essere più di tot studenti disabili in una classe, e ammettiamo che in quella scuola, in tutte le classi di quella scuola, si fosse superato il tetto di quegli studenti disabili, come la prenderebbe l'opinione pubblica se quell'unico, magari anche unico, studente disabile fosse allontanato dalla scuola dove andava prima? Io penso si indignerebbero tutti, perché non stiamo parlando di stranieri poveri, ma stiamo parlando di bambini disabili. Ecco, allora guardiamo la questione da questo punto di vista. Siccome già un tetto esiste, perché effettivamente è giusto avere una distribuzione non soltanto di stranieri, persone che magari non parlano la lingua, quindi potrebbero avere una difficoltà, no, nell'apprendimento, o bambini che hanno difficoltà nell'apprendimento, bambini che hanno una disabilità, è giusto avere una distribuzione, ma fissarla per legge, guardate che è pericoloso, anche perché nel momento in cui questa disposizione non si può applicare in quella scuola, tu stai allontanando un bambino dalla scuola, da un quartiere, da una piccola cittadina, e stai dicendo ai suoi genitori: prendete la macchina, pagate 2,50 euro di carburante al litro, prendete uno scuolabus, pagate all'abbonamento, o magari non c'è neanche lo scuolabus in quella comunità, e portatelo in un'altra scuola più lontano da casa. Come glielo spieghi a un bambino? Come glielo spieghi che per legge deve essere allontanato dalla classe? Questo è il grande tema.
0: No, è molto chiara la supposizione. Io personalmente penso con un po' di organizzazione, prima, senza smontare le classi e quant'altro, cioè, di fatto già avviene, no? Si indicano quando uno fa la richiesta. Ma io penso che sia, le spiego, fissare il tetto per legge, poi chiaramente si devono prevedere, se c'è una legge, anche delle sanzioni. Il punto è che di fatto una selezione già avviene adesso, quando si indicano, o ciascuno quando va a scrivere a scuola i figli indica più istituti, no? E non è detto che in uno ci sia posto, nell'altro sì. Questo secondo me è il tema, cioè poteva essere, quello che voglio dire, che poteva essere forse discussa in Parlamento con degli aggiustamenti, senza farne un caso di razzismo.
1: Esatto, ma secondo lei era questo l'obiettivo del governo Meloni, di Giorgia Meloni, quel giorno? No, l'obiettivo del governo non è quello di discutere quello che secondo lei rappresenta un problema per le famiglie, l'obiettivo è quello di dare in pasto all'opinione pubblica un tema discriminatorio, divisivo, che avrebbe fatto parlare l'opinione pubblica per settimane e non avrebbe fatto parlare del fatto che ad esempio l'Istat ci dice che non siamo usciti dalla procedura di infrazione, che abbiamo una crescita dello zero virgola, che ci sono problemi economici e non riescono a scrivere la legge di bilancio. Tutto questo è finalizzato a coprire quello che Meloni non riesce a fare.
0: Allora, voglio sentirla su questo perché qui c'è un altro tema che si spalanca. Un po' di musica e ne discutiamo.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata, con noi l'onorevole Vittoria Baldino. A proposito di Europa, lo 0,1% che ci fa rientrare nella procedura di infrazione, io di nuovo molto sinceramente le dico, capisco le legittime critiche al governo, anzi giuste visto che siete l'opposizione, però continuare a stare appesi alle 0, in una situazione così mi sembra curioso, anche perché l'Europa è la stessa che da un lato ci incatena, dall'altro ci dice che per esempio sulla questione ucraina, sulle armi, possiamo spendere quello che ci pare. Stamattina c'è questo nuovo allarme di cui le voglio chiedere, perché arriva da El Mundo, che fa uscire questa indiscrezione secondo cui la CIA addirittura direbbe Mosca vuole colpire Italia, Francia e Spagna con i droni dal mare. Nel frattempo, titolo la Repubblica, Kiev e Odessa sono sotto attacco. Io non so come leggere questi allarmi, mi sembrano un po' le solite cose per dire, visto che dovete comprare più armi, bisogna investire e spendere ancora. Lei che ne dice, Baldino?
1: Ma no, io nemmeno so come leggere questi allarmi, bisogna capire quanto siano fondati oppure no, e poi magari discuterne in maniera molto seria. Io non lo so se Putin abbia interesse a colpire l'Italia, a colpire la Spagna, non so quale interesse possa avere, però non sono nella sua testa e non vorrei nemmeno esserci, cioè non voglio proprio neanche esserci. Il punto è che noi non ci attacchiamo allo zero virgola, il punto è che la crescita dell'Italia è dello zero virgola rispetto alla crescita di altri paesi europei, e a fronte di questo noi facciamo la danza della pioggia per uscire dalla procedura di infrazione, ma non per appunto aumentare lo stipendio delle donne o consentire ai giovani di rimanere nel nostro paese, ma per acquistare armi. Quindi, per dire ai giovani, la nostra idea di futuro è quella che voi andate al fronte, cioè la semplifico, però questo è il messaggio che, al netto dell'ideologia e della propaganda, la destra sta lasciando ai nostri giovani. E anche questi tentativi dell'Europa di convincerci a appunto acquistare, fare programmi di acquisto nazionali di armi, io lo trovo pericolosissimo, anche alla luce di quello che sta accadendo in Germania con l'avanzata dell'estrema destra.
0: Sì, però non va detto solo alla maggioranza di governo, va detto anche a qualcuno nel campo largo, mi permetterà, perché come sa c'è una parte del PD che invece sulla questione ucraina, sul riarmo, tira dritto, non solo più Europa che ha detto se la posizione sull'Ucraina è quella di Conte noi non ci stiamo, e uno dice ce ne faremo una ragione, no? Però c'è anche una parte del PD che tira in questa direzione.
1: Non confondiamo però il riarmo con le armi all'Ucraina, perché sul piano di riarmo col Partito Democratico abbiamo fatto anche delle mozioni unitarie e siamo d'accordo.
0: Riarmo europeo
1: rispetto alla questione ucraina, effettivamente rispetto alla questione ucraina, effettivamente, ovviamente non possiamo nascondere che ci sono delle divergenze, non su tutto, perché chiaramente noi siamo d'accordo anche sul fatto che l'Europa dovrebbe avere un protagonismo maggiore nelle trattative, no? Nella protagonista, nella alimentare, nel promuovere una soluzione diplomatica. Su questo siamo d'accordo, e noi crediamo proprio, insomma, noi andiamo più avanti di loro e diciamo, siccome siamo d'accordo su questo, noi riteniamo che questa strategia di inviare armi non sia stata efficace, perché siamo dopo 4 anni e ancora stiamo discutendo addirittura di droni russi che vanno nello spazio aereo europeo. Quindi evidentemente stiamo sbagliando qualcosa, e siccome riteniamo che dobbiamo fare gli interessi dell'Ucraina, perché questo conflitto, non mi stancherò mai di dirlo, questo conflitto si sta consumando sul suolo europeo, nel continente europeo. Quindi come fa l'Europa a non dire una parola che non sia armi? Perché ok, le armi le abbiamo mandate, no? Abbiamo, come dicono molti, abbiamo evitato che la resa dell'Ucraina. Ma ok, poi che facciamo? Andiamo avanti a oltranza così? ci accontentiamo del fatto che l'Ucraina non si sia arresa a Putin e andiamo avanti così all'infinito fino a quando, non lo so, Putin decide di sganciare una bomba atomica o di fare un'offensiva di terra magari più forte, arrivare a Kiev. Non lo so, cioè a me sembra tutto molto aleatorio, molto lunare, non c'è una visione anche da questo punto di vista, no? E quindi noi riteniamo che a questo punto sarebbe il caso che l'Europa si faccia, si renda protagonista in un percorso diplomatico, dica a Putin: guardate a Putin, a Zelensky, mettiamoci d'accordo, noi facciamo in modo che tacciano le armi, tutti facciamo in modo che tacciano le armi e arriviamo ad una trattativa di pace. Questo è, secondo me, dovrebbe fare l'Europa, è questo che noi diciamo da tempo, nell'interesse dell'Ucraina, non contro il popolo ucraino, nel suo interesse e nell'interesse dell'Europa, che sta pagando comunque un grande prezzo, un grande costo da questa guerra.
0: Non c'è dubbio che ci sia un grande costo, peraltro arrivano tanti messaggi su questo tema. Io credo che, insomma, un po' di protagonismo europeo sarebbe servito già diverso tempo fa, insomma, prima che questo conflitto iniziasse. Ringrazio in ogni caso Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, qualche istante e ricominciamo da qui.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Cristoforo, e quello cos'è?
8: Beh, non lo

senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 9:32. Giornale Radio.
4: Meteo. Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
7: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per entrare in diretta con noi a corrente alternata. Tanti messaggi sulla guerra e su l'altro tema, le minigonne, su cui adesso torniamo. Dice Gabriele da Milano: mi sta bene che Trump non ci crede più nessuno, ma ogni tanto una frazione di lucidità la possiede. E ancora fino a quando l'UE non vorrà davvero la pace, dice, perché l'UE la pace non la vuole. Se per legge, dice un altro, si deve prevedere un numero dato di stranieri per classe, sarà lo Stato che provvederà, secondo il suo obbligo, a costruire più scuole per ottemperare alla legge. Dovrà provvedere a mettere più fondi nella scuola e creare più classi dove tutti i bambini abbiano, secondo la Costituzione, un'istruzione. Insomma, adesso poi vedremo come sarà nel dettaglio questa norma. Bisogna vedere cosa c'è scritto dentro. E sarà ovviamente discussa in Parlamento. Fra poco però ricominciamo dal tema minigonne, perché non è solo la minigonna, capito? Il tema è la libertà e il rapporto con le altre culture e ovviamente l'immigrazione. Fra un istante.

0: Siete su Giornale Radio, questa è Corrente Alternata. Vado a salutare Silvia Fregolent, Italia Viva, senatrice, anche lei in minigonna al Senato. Buongiorno.
1: Buongiorno, minigonna, Dio, gonna sopra il ginocchio. Da quattro anni. Insomma,
0: la sentiamo un po' male. La sentiamo un po' male, vediamo se riusciamo.
1: Sente meglio, perché purtroppo centro a Roma, sentire il telefono è sempre complicato. Mi sente meglio?
0: Ora la sentiamo un po' meglio. Stava dicendo gonna sopra il ginocchio, perché?
1: Ginocchio, perché 54 anni, insomma, penso che le minigonne le devono mettere le ragazzine, però insomma, abbiamo fatto protesta.
0: Senatrice, lei mi si sta avvicinando un po' troppo a Tajani, stia attenta.
1: Ma che gliene importa, Tajani.
0: I 50 sono i nuovi 30, non lo sa?
1: Lo ripeto ogni mattina anch'io, sì, poi mi blocco di schiena e capisco che a 30 anni non mi bloccavo di schiena, però lo ripeto ogni mattina anch'io.
0: Ma quello è il peso della politica, capisce?
1: Essere poi riformisti in questo periodo è ancora più pesante, sì, sicuramente.
0: Ecco, l'importante è crederci, sai, in queste cose e credere soprattutto, non solo in quello che dice Tajani, ma visto che dice essere riformisti è un peso. Stamattina, lo diceva la sua collega Baldino, c'è un allarme della CIA, Mosca vuole colpire Italia, Francia e Spagna con droni dal mare. È una minaccia credibile e questo ci deve far riflettere sulle posizioni in materia di guerra in Ucraina che hanno sia qualcuno a destra, Salvini, Vannacci, ma anche molti a sinistra nella vostra coalizione?
1: Guardi, io credo che la resistenza in Ucraina non sia da mettere in discussione, perché metterla in discussione vuol dire mettere in discussione l'Europa. Se si pensa che Putin si fermava soltanto all'Ucraina, era insomma una pia illusione, si vede dagli attacchi che in questo periodo sta facendo in particolare alla Polonia, agli attacchi hacker che ha fatto nel resto d'Europa durante tutta la guerra, da strani incidenti, penso all'aeroporto di Monaco. Insomma, pensare che Putin si sarebbe fermato all'Ucraina mi sembra una pia illusione. Noi abbiamo sostenuto, con tutti i governi, devo dire anche con questo, per fortuna, la posizione pro-Ucraina. Certo, con il governo Draghi in maniera più sostenuta. Questo ultimamente, il fatto che si dica sì, ma non invieremo armi, è un parziale congelamento che mi preoccupa sempre, perché la guerra deve finire, ma bisogna dare le condizioni all'Ucraina di resistere.
0: Ecco perché,
1: e le minacce di Putin sono minacce di Putin, ma come dire, purtroppo il mondo è pieno di pazzi che minacciano. Se noi ci fermiamo a cedere alle minacce, non facciamo altro che dare la possibilità a questi, che non sono poi pazzi perché gestiscono il potere e lo gestiscono in maniera conscia, di rimanerci e di soggiogare il resto del mondo. D'altronde il vero nemico del Putin, e temo anche di altri paesi, è proprio l'Europa libera, e la stanno attaccando in due modi: con i tentativi di conquista e con gli incidenti che dicevo prima, e cercando di minarla dall'interno attraverso partiti filo putiniani che, come dire, sono dalla parte della dittatura e non della democrazia.
0: Compresi 5 Stelle?
1: Compreso FD, compreso Vannacci, i 5 Stelle hanno governato e non mi sembra che quando c'era Conte 1 e il Conte 2 ci siano stati tentennamenti per questo, per la nostra democrazia. D'altronde i finanziamenti all'Ucraina con il governo Draghi l'hanno fatti i 5 Stelle al governo.
0: Ecco, quindi quello che vorrei, perché sui temi diciamo più larghi, no, progressisti, vi trovate, ad esempio questo della minigonna o il tema dell'immigrazione, mi sembra che siate molto in linea.
1: La minigonna non è un tema, è la minigonna, il tema è il patriarcato, il tema è la giustificazione che poi Tajani ha dato dicendo ma era una metafora, ma è proprio lì che si annida il patriarcato, cioè quando tu devi fare un esempio e fai quell'esempio lì, immagino che se invece hai 5 minuti di tempo di rifletterti, poi di riflettere, poi magari proprio quell'esempio non lo fai, ma è quando tu sei libero e ti senti libero di poter parlare liberamente e dici quelle cose lì che ti annidi una certa arretratezza. Io mi sarei anche aspettata dalla prima presidente del Consiglio donna una presa di posizione ben più forte, che non è una buttade, è una frase mal riuscita, ma soprattutto mi sarei aspettata in questi anni delle politiche serie per le donne. Faccio un esempio: è stata approvata la nuova legge elettorale, dove sono le quote, l'alternanza di genere? Non ci sono, e francamente poi nelle politiche che questo governo ha mancato rispetto nei confronti delle donne, a dimostrazione che quello della minigonna non era una metafora.
0: Ecco, però vi dicono da destra: voi fate queste battaglie sulle donne, poi però vi opponete ad esempio alla norma contro il burka, contro il niqab, che sono norme a favore della libertà femminile.
1: Innanzitutto, le norme che vietano nei luoghi pubblici il burka ci sono già, ma se vogliamo discutere di quell'argomento, discutiamolo apertamente. Al netto del divieto, che anche altri paesi hanno fatto come Francia e Portogallo, e da governi progressisti, quindi, come dire, lezioni da questo punto non li prendiamo, questo governo di nuovo fa un provvedimento solo basandosi sulla repressione. Non devono andare a scuola, c'è una quota, c'è un limite, ma non c'è tutta la parte formativa. Vede, quando noi ricordiamo le ragazzine che magari hanno subito delle violenze in Italia perché si sono, tra virgolette, occidentalizzate, erano ragazze che andavano a scuola e che in confronto con altri coetanei si sentivano più al sicuro con modelli che non appartenevano alla propria cultura di origine. Se noi chiudiamo le scuole e invece non le apriamo ai genitori e alle madri in particolare, facciamo soltanto un danno, che vuol dire la maggiore radicalizzazione, non la minore radicalizzazione. Quindi, visto che
0: però
1: le battaglie
0: che nessuno voglia chiudere
1: sulle donne,
0: voglia chiudere le scuole, no?
1: Beh, quando c'è un limite, e soprattutto quando di fronte al divieto del burka non fai, legittimissimo, ma non fai un'apertura a facciamo il divieto, ma nel frattempo facciamo anche la parte formativa delle donne, le farei soltanto chiudere in casa. Io vivo in Porta Palazzo, per questo parlo. Porta Palazzo è un luogo magico di Torino, dove c'è la più grande comunità marocchina d'Italia. Torino, quando il Marocco finì ai mondiali di calcio, era fermato dai cori dei clacson delle strade, perché è la città con presenza della comunità marocchina più grande d'Italia. Quindi io vivo a Porta Palazzo, non è che vivo in collina e ogni tanto mi affaccio al balcone e vedo una donna con il burka. Io vedo le donne quotidianamente con degli abiti locali che non sono quelli che io abitualmente indosso. Porta Palazzo è quindi il cuore di Torino, che viene gestito in maniera egregio da tutta una serie di strutture cattoliche, dal Cotolengo al Don Bosco, che prendono i bambini, li formano e prendono le mamme e le curano. E quelle che cosa ti dicono quando parli con gli insegnanti? Che dovremmo trovare un modo per portare le mamme nelle scuole, perché i bambini, quando ritornano a casa, riparlano arabo, perché la mamma non sa l'italiano. Quando va al consultorio, quando va dal dottore, la mamma è quella che sa meno l'italiano nella coppia, perché mentre l'uomo, dovendo lavorare, si deve imparare la lingua, spesso le donne, rimanendo in casa, non sanno neanche la lingua del paese che le ospitano. Quindi, se tu vieti soltanto la parte estetica, esteriore, che è la libertà, che è la gonna, è la libertà, è esattamente come mostrare il volto, è la libertà, ma poi non fai anche la parte formativa, tu hai fatto solo un pezzo. E noi siamo abituati da questo governo ad avere solo il pezzo più facile, la parte repressiva, mentre la parte più complicata e più profonda, che vuol dire sradicare veramente quello che provoca l'estremismo, quello che porta il vieto e la libertà, questo governo non vorrei mai sradicarla, è sempre soltanto un pezzo, quello più facile, quello esteriore. D'altronde deve rincorrere Vannacci, che se Tajani ha fatto la battuta sulla lunghezza, lui ha detto che le donne le preferisce senza gonne, ed è quindi un continuo rincorrere invece che la parte produttiva, intellettuale di questo paese, la parte più retrograda, e perché può giocarsela sul filo delle percentuali. Per questo che la battuta sul riformismo che è pesante, è vero, chiaro. Perché noi abbiamo, per dire un concetto, se ci fosse stato un mio collega di destra avrebbe detto si toglie il velo e basta. Io ho dovuto parlare 5 minuti per dire che oltre al velo c'è anche la formazione culturale ed è il riformismo.
0: Lei dice una questione di percentuali, però appunto tutti i numeri sono importanti, no? Anche le cifre più piccole, e se voi volete battere quella coalizione o dovete sperare che Vannacci e il centrodestra vadano separati, stando ai sondaggi di oggi, oppure dovete fare un campo più largo possibile. E allora ritorno sulla questione precedente. Riccardo Maggi, dal suo punto di vista, dice: noi non stiamo non staremo nella coalizione se la posizione sull'Ucraina è quella di Conte. E qui allora, al di là, insomma, delle vostre legittime critiche alla maggioranza di governo, qui ritorna il problema, cioè delle due l'una: o sull'Ucraina trovate un compromesso che però deve soddisfare gli elettori, oppure qualcuno deve cedere.
1: Guardi, io credo, e lo dico come dice sempre Renzi, che se si vuole battere la destra, perché questo non è un governo di centrodestra, è di destra trattino centrino, bisogna sedersi intorno a un tavolo e fare un programma serio alla tedesca che porti a 4 punti insieme. Certo che l'Ucraina, la politica è uno di questi punti, ma io, più che dirlo ai giornali, mi piacerebbe mettermi intorno a un tavolo e carta alla mano far vedere che cosa si è votato fino a ieri a tutti quelli che faranno parte della coalizione. Faccio un esempio: fra una settimana ci sarà la marcia NoTav e parteciperanno degli esponenti di AVS e dei 5 Stelle. Io me lo ricordo ancora la conferenza stampa di Conte, che disse da ministro,
0: anche qualcuno del PD,
1: del
0: mi pare,
1: Consiglio,
0: o no?
1: Alla manifestazione notava, ma andrà forse il PD della Val, qualcuno del PD della Val di Susa, ma il PD è Sita, e diciamo, facendo parte di quella storia, ne sono allontanato ovviamente. So benissimo di aver avuto più sedi imbrattate del PD dai NoTav che da altre forze di antagoniste, quindi da questo punto di vista sento di poter difendere il PD, che è un vecchio partito. Però detto questo, faranno parte di una manifestazione che loro stessi, quando erano al governo, hanno dimostrato di aver finito di fare gli accordi, che gli ultimi accordi, i primi furono fatti da i definitivi, perché si parla di un'opera di 30 anni, quindi si incomincia a parlare di chi incominciò l'accordo, sono 30 anni fa, però diciamo gli accordi definitivi sono stati fatti da Renzi, Gentiloni, Conte 1, Conte 2, punto. Carta canta, poi le campagne elettorali uno può anche raccontarsela e uno può anche andare alle manifestazioni NoTav dicendo saremo profondamente NoTav, ma l'hai finita di fare tu. E sapendo che quando tu hai fatto quell'accordo hai sottoscritto delle penali se non si fa l'opera, quindi sai di partecipare a una manifestazione per farti vedere tra virgolette rivoluzionario, quando hai governato hai finito di fare gli accordi che sono serviti per un'opera strategica, e per fortuna io sono sempre stata convintamente per quell'opera, e diciamo la pandemia da Covid ha dimostrato che il nostro paese purtroppo mancava di grandi infrastrutture e non è che ne aveva troppe, e quindi probabilmente avessimo finito anche prima quell'opera sarebbe anche andata meglio.
0: Grazie.
1: Sì,
0: mi ha dato una risposta. Grazie a Silvia Fregolent e Italia Viva, e fra poco continuiamo, perché il 334 11 11 622, poi leggiamo tutti i messaggi che sono arrivati, abbiate pazienza, adesso li leggiamo. Fra poco ritorniamo su questo tema.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per parlare in diretta con noi a corrente alternata. Arrivano messaggi. Allora, vediamo un po'. Il patriarcato della minigonna va bene, mentre quello del burka va benissimo. Dice un ascoltatore: a me sembra che la Meloni abbia proposto dei corsi di italiano anche ai genitori degli stranieri. E invece sulla Russia non c'è uno straccio di prova sui droni russi in Europa, dice Giancarlo. Ci mandi i suoi figli in guerra. Questo è un po', insomma, il clima. Ovviamente sono argomenti divisivi. Vado a parlarne, le do il benvenuto qui a Giornale Radio, la nostra nuova ospite, Valeria Valente, senatrice del Partito Democratico. Anche lei era alla protesta, se non sbaglio, delle minigonne contro Tajani, giusto Valente?
1: Giusto, buongiorno.
0: Buongiorno, lei a differenza della sua collega Italia Viva ha messo la minigonna o la gonna sopra il ginocchio? Perché ci ha tenuto a specificare Italia Viva che da moderati, insomma, hanno fatto una scelta più sobria, diciamo.
1: Ho messo un vestitino che andava sopra il ginocchio semplicemente perché c'ho quello, altrimenti non avrei avuto problemi a mettere la minigonna più corta. Non ce l'avevo nel mio guardaroba e ho messo quello che avevo.
0: Allora, dice un ascoltatore, che poi è la versione, diciamo, della destra, no? Attualmente voi fate le battaglie contro Tajani, il patriarcato, però poi siete contro le norme sul burka.
1: No, ma da dove l'ha letto, dove l'ha visto? Noi pensiamo che non servano i divieti, pensiamo che anche questa battaglia non si faccia con nuovi divieti, non servono a nulla, non servono a cambiare, non servono a garantire scelte di libertà. Il tema vero è fare in modo di rispettare sicuramente le culture, mettere come limite sempre il rispetto dei diritti umani, l'integrità psicofisica. Penso alle mutilazioni genitali femminili, sono reato nel nostro paese con il nostro assenso. Credo che bisogna fare una distinzione tra il velo, il burka integrale. Credo che bisogna guardare senza, diciamo, come dire, avere l'idea di un modello superiore, che è quello sostanzialmente occidentale, che è necessariamente sempre quello superiore da imporre. Bisogna guardare con rispetto anche ad altre culture, altre religioni, ma porre come limite sempre del rispetto di culture diverse dalla nostra quello dei diritti umani e delle scelte, quindi di libertà e di tutela dell'integrità psicofisica di una persona. Quindi lavorerei, se proprio dovessimo dire questo, rispetto al tema velo, burka, eccetera, nelle scuole, per educare, per mettere nelle scuole processi che aiutino ragazze e ragazzi giovani a consapevolezza dei loro diritti e delle loro scelte di libertà, per fare in modo che le possano fare in assoluta libertà. Non credo che con i divieti si arrivi a cambiare mentalità e soprattutto a costruire processi di consapevolezza e quindi di scelte veramente libere. Il tema vero è aiutare invece in questa direzione, penso questo.
0: Senta, questo scontro fra Meloni e il Colle, voi come lo leggete? Perché Giorgia Meloni ha tirato fuori una cosa che è vera, cioè che Mattarella, da ministro dell'istruzione, fece una circolare che invitava a mettere un limite al numero di stranieri.
1: Allora, intanto che una presidente del Consiglio, diciamo, ci ha veramente dimostra poco senso dello Stato a tirare per la giacca Mattarella per una circolare di... A parte, potrei dire che il presidente Mattarella nel corso dei suoi 30 anni potrebbe aver cambiato idea e quindi oggi in qualità di presidente, ma non è così, perché poi se andiamo a vedere, leggiamo intanto che è una circolare che non è una legge, quindi una circolare è un'indicazione di massima. Quella circolare, di cui io sento addirittura di condividere nello spirito, è fatta in una logica assolutamente giusta. Se pensiamo a quelli che erano, che ne so, gli SPRAR, cioè pensare di favorire l'integrazione garantendo numeri sostanzialmente sostenibili, ma nel processo di integrazione, per favorire, se noi mettiamo numeri troppo alti, il rischio è che si chiudano in una dimensione e si favorisca meno il dialogo. Quindi in questo senso è sempre la stessa storia che dicevo prima: imporre per divieti, per regole, imporre invece, favorire dei processi di consapevolezza, quindi chiedere anche alle scuole, no, cerchiamo di distribuire in maniera omogenea, in maniera da non favorire che ci sono delle classi dove ce ne sono tanti. Dopodiché però il tema è: perché in alcune scuole ce ne sono tanti e in altre ce ne sono poche? Perché ci sono dei quartieri dove sono evidentemente tantissimi gli stranieri, perché gli stranieri si concentrano in determinati quartieri, perché lì probabilmente, a partire dai fitti delle case, a partire dal costo della vita, sarà più basso, più sostenibile. Quindi il tema è sempre la scommessa di un'integrazione, di evitare quartieri ghetto, scuole ghetto, questo sempre, Questo è giusto come principio. Il tema è la scelta dello strumento che io almeno dal mio punto di vista reputo assolutamente inadeguata. Imporre un numero minimo, massimo, e soprattutto considerare straniero. Io vorrei veramente, io ho un figlio di 17 anni, io l'ho provato a chiedere, ma mio figlio non considera straniero un ragazzo che non ha la cittadinanza italiana, semmai è nato in Italia, parla italiano, non lo considera straniero. È una mentalità anche fuori dal tempo, anacronistica. Quindi dico attenzione, che non è quella di 20 anni fa, non è quella di 30 anni fa, la realtà oggi è diversa e peraltro tutti gli indicatori ci dicono che la scommessa dell'integrazione è una scommessa giocata a favore del paese, non è una scommessa contro il paese. L'integrazione dei stranieri regolari, regolarizzare questi stranieri, renderli cittadini italiani, fare in modo che possano contribuire alla nostra economia ma anche alla crescita culturale, insomma, di coltivare differenze, punti di vista diversi, è soltanto me.
0: Una battuta a proposito di punti di vista diversi, sì. Come vi regolate con i punti di vista diversi sull'Ucraina nel campo largo? Perché questo è un altro tema che si affaccia stamattina dopo l'ennesimo allarme adesso della CIA sui droni russi, glielo voglio chiedere.
1: Va, guardi, io la vedo molto semplice, c'è un paese che ha aggredito un altro paese che aveva la scelta di autodeterminarsi, è sempre una questione di scelta e di libertà, quindi credo che noi non possiamo girarci dall'altra parte, che saremmo ipocriti e che va dato tutto il sostegno possibile all'Ucraina, perché è un paese aggredito del quale non viene rispettato il principio di autodeterminazione. Noi abbiamo passato, diciamo, se guardiamo alla storia dell'Italia ma anche ad altri paesi, credo che il fatto che viviamo, insomma, come dire, in un mondo nel quale i regimi democratici, i sistemi democratici sono sempre di più sostituiti da regimi antidemocratici, ci deve spaventare. Noi dobbiamo mettere al centro di tutto la libertà, la democrazia, la scelta di ogni paese di determinare, ecco, la sua forma di governo e soprattutto di vedersi protetto da invasioni, come dire, non solo inumane, violente, ma profondamente antidemocratiche. Come si aiuta l'Ucraina? Si aiuta innanzitutto con processi di diplomazia, quindi con un'Europa più presente, più forte, bisogna favorire quei processi di diplomazia, ma evidentemente va aiutata la resistenza, sicuramente anche per me, con l'invio delle armi, che sì, come ricorderei a tutti, diciamo che noi abbiamo resistito in questo paese anche, diciamo, a con invasioni fasciste, abbiamo liberato l'Italia anche così. Quindi penso che ovviamente estrema razio per me, io sono una che nei conflitti che le armi non vadano usate, ma estrema razio.
0: Siamo arrivati alla fine, grazie Valeria Valente, Partito Democratico, torniamo fra un istante, state lì, qualche
2: giornale radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 10 e 2 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. All'ONU è il giorno di Netanyahu, contro di lui parole pesanti ieri anche da Macron, dura la replica a Trump da parte di Pezeshkian, il presidente iraniano, e Tajani lo bacchetta. Un nuovo tentativo di accoltellamento di una docente, protagonista sempre un minorenne. L'Ital Volley maschile sbatte sul muro della Finlandia, all'europeo casalingo degli azzurri finisce nella notte di Torino.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessandro Cisin e Barbara Salandri, per lo sport Gerardo De Vivo. Nel giorno dell'arrivo a New York di uno degli ospiti più controversi, il premier israeliano Netanyahu, in Assemblea Generale risuonano le dure parole ieri del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e a bulli. A commento, il ministro degli esteri Tajani gli rimprovera toni, a suo dire, troppo accesi e l'uso stesso della parola terrorismo.
2: È un discorso molto duro, l'abbiamo detto. Noi lavoriamo per una soluzione diplomatica. L'Iran deve usare toni diversi, deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica. Quindi da questo punto di vista credo che bisogna sempre usare toni meno duri anche qui, anche per difendere le proprie posizioni. Usare la parola terrorismo, insomma, non è che...
6: Dicevamo del primo ministro israeliano Netanyahu, il cui intervento è atteso nel tardo pomeriggio italiano. In precedenza interverrà il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in videocollegamento, in quanto gli Stati Uniti gli hanno nuovamente negato il visto. Parole durissime ieri nei confronti del capo del governo dello Stato ebraico, tra gli altri dal presidente francese Macron, per le violazioni del diritto internazionale e i massacri ai danni dei palestinesi e dei paesi vicini. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, e la posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. In Italia il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio è chiamato ad esaminare il nuovo decreto legge con le novità sull'integrazione e la sicurezza nelle scuole. Previsto lo stop all'uso di burka e niqab nelle aule e la formalizzazione del tetto massimo del 30% per gli alunni stranieri per ciascuna classe. A fare chiarezza sulle novità è stato lo stesso ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, specificando che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi e alle iscrizioni che avvengono in corso d'anno. Il criterio cardine non sarà la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana. E ieri il ministro dell'economia Giorgetti ha rassicurato la maggioranza sulla prossima manovra, dichiarando che verrà trovata presto una sintesi sui saldi e sulle priorità di bilancio. Durante l'ultimo question time alla Camera il titolare del MEF ha respinto le accuse di rallentamento dell'azione di governo, dicendo che i risultati sono in linea con le stime, ribadendo la volontà dell'esecutivo di rendere strutturale lo stop al pagamento del bollo auto. Le opposizioni incalzano il governo accusandolo di aver fallito gli obiettivi, facendo rimanere l'Italia sotto la procedura per deficit eccessivo da parte dell'Unione Europea. Il senatore Mario Turco del Movimento 5 Stelle.
7: Fallimenti contabili sul deficit, crescita allo zero virgola, record della pressione fiscale. Eppure Giorgia Meloni ha trovato sul tavolo 209 miliardi portati da Conte e ha accumulato oltre 400 miliardi di debito pubblico. Ma cosa hanno fatto con tutti questi soldi sul tavolo?
6: Il Colosseo e gli altri siti del parco archeologico resteranno chiusi al pubblico anche oggi in segno di lutto per la morte di un giovane operaio specializzato. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte del 22enne Andrea Moretti, precipitato martedì a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. A pochi giorni dal caso della professoressa accoltellata a Roma da un suo studente, 13enne, un piano simile era stato messo a punto alla Lamezia Terme da un ragazzo di 14 anni, per fortuna bloccato prima dai carabinieri grazie alla segnalazione dei suoi stessi compagni.
8: Un risentimento covato per una doppia bocciatura, esploso poi in odio. Sarebbe stato questo il motivo che ha spinto uno studente di 14 anni ad organizzare un piano per accoltellare la sua insegnante di italiano all'interno dell'istituto Nicotera Costabile a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Il ragazzo, che ha anticipato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram, coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio gli stessi compagni, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social, che hanno subito avvertito i genitori. Da qui l'intervento dei carabinieri, che hanno bloccato l'adolescente. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social. Un altro caso, per fortuna, con epilogo diverso, che arriva solo pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Anche in questo caso sarebbe stata la rabbia il motore del folle gesto. Gli inquirenti stanno passando al setaccio il telefono del ragazzino per accertare l'eventuale coinvolgimento di istigatori. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
6: Il peggior risultato degli ultimi 5 anni spedisce l'Ital Volley maschile fuori dagli europei. Bicampione del mondo in carica, un oro e un argento negli ultimi europei, gli azzurri erano favoriti nella sfida dei quarti a Torino contro la Finlandia, che invece ha vinto 3-7-2 e vola alle Final Four. Tutta la delusione dei nostri nelle parole dell'opposto Yuri Romanò e del centrale Giovanni Sanguinetti.
9: La partita equilibrata può succedere di vincere come di perdere, nel pallavolo di alto livello oggi è così. E ci è andata male. Mi dispiace tantissimo, non era la fine che volevamo. Volevamo arrivare a Milano, questo lo sappiamo tutti, quindi sì, mi dispiace tanto anche di non essere riuscito a esprimere il nostro bel gioco che abbiamo fatto vedere nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a fare bene con quel che si ha e potevamo fare meglio.
10: Partite così appunto a punto vanno prese così, bastano 2 palloni e perdi una partita, insomma. Poi bisogna fare anche le giuste congratulazioni, i complimenti agli avversari, comunque hanno fatto una partita di alto livello e si sono meritati di passare il turno.
6: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata. Le vorrei vedere tutte queste senatrici con la minigonna, se arriva il figlio dopo che lo hanno cresciuto come un lord, con una ragazza con magliettina sotto il seno, minigonna sopra il pube, labbra rifatte, unghie da visitor, se poi ne riparliamo. Vabbè, ma come siete bacchettoni, dai. Mi sto segnando tutti i politici che criticano la Meloni che si scontra con il Presidente della Repubblica, ora che ne sarà eletto uno di centrodestra, e questo vediamo. Vedremo quanto sarà istituzionale la sinistra. Abbia pazienza Borgonovo, ma sentire parlare questi politici è scoraggiante. Parlano per slogan, citano indicatori mai chiari, interpretano la realtà con categorie vecchie. Immobilismo voluto per motivi personali e di interesse. Insomma, bisogna che facciamo sentire la nostra voce anche ai politici. Noi cerchiamo di fargli domande sul punto, poi dopo giudicate voi giustamente da casa se vi convincono oppure no. Adesso sentiamo la voce della maggioranza di governo, state qui.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Continuano ad arrivare tanti messaggi sulla questione del tetto agli stranieri in classe, che ovviamente si allarga poi a tutte le questioni riguardanti l'immigrazione, no? E anche ai rapporti fra la Presidenza del Consiglio e il Quirinale. Allora, rispetto a tutto quello che abbiamo sentito adesso da parte dell'opposizione sulle discriminazioni, sul fatto che questa è una norma che non serve, insomma, che andava gestita diversamente, vado a sentire il parere di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera. Grazie di essere con noi a Giornale Radio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, voi avete fatto questa norma, dice l'opposizione, per fare propaganda elettorale, perché è una cosa che non serve, è infattibile. Hanno detto poco fa, proprio ai nostri microfoni, insomma, esponenti del PD, d'Italia Viva, dei 5 Stelle, già la stanno cambiando, perché se è urgente, se è una norma di urgenza, ovviamente deve partire subito e non dall'anno prossimo, come diceva Valditara. Come stanno le cose, Rampelli?
1: Ma di quello che dice l'opposizione sinceramente mi fido poco, considerando che hanno persino contestato l'abolizione del bollo auto. Mi auguro anche che nel programma elettorale del centrosinistra compaia il ripristino del bollo auto quando si andrà in campagna elettorale. Per quello che riguarda la norma in specie, è inutile stare qui a ricordare che questa norma è stata già voluta attraverso diversi provvedimenti, prevalentemente circolari ministeriali. Non è che le circolari ministeriali in quanto tali sono dei pezzi di carta da buttare nel cestino, sono comunque delle indicazioni che un governo legittimo, espresso dal popolo democraticamente, dà all'organizzazione scolastica, ai dirigenti scolastici regionali. Queste decisioni furono prese non solo dal presidente Mattarella, ma anche da D'Alema, insieme a Luigi Berlinguer e Livia Turco, da Fioroni, Vidimate, da Presidenti della Repubblica come Carlo Azeglio Ciampi, ed erano diverse per certi aspetti peggiori di quella che invece si sta incardinando. Poi la vedremo, perché il Consiglio dei Ministri dovrebbe provvedere ad emanarla nella giornata odierna, e quindi la leggeremo insieme. Io non ho i dettagli, però se non ho capito male, anche leggendo le interviste al ministro Valditara di questa mattina, si conferma il fatto che il provvedimento non riguarda gli studenti stranieri in quanto tali, come le circolari che io ho citato fin qui, e i governi che l'hanno emanate, che erano governi prevalentemente di centrosinistra, ma riguarda problemi di carattere linguistico, quindi riguarda quegli stranieri non italofoni, cioè che non parlano la lingua italiana, e che non sono soltanto i nordafricani o i bengalesi, sono anche i cittadini europei. Se non hanno dimestichezza con la lingua italiana, ovvio che se la percentuale è particolarmente alta, creano non solo un problema per loro, perché è più difficile per loro integrarsi se non hanno l'idioma, il punto di collegamento, certo, linguistico, ma creano problemi anche ai cittadini italiani, ai bambini italiani, che si vedranno trasformata, almeno per il primo anno scolastico, la propria scuola in una scuola di lingua italiana in modo particolare. Quindi è talmente scontato e banale questo provvedimento che ci vuole veramente un coraggio straordinario per contestarlo, sia per i precedenti che io ho evocato, e poi lo strumento del decreto legge è uno strumento indispensabile, perché proprio per preparare in questo anno tutte le strutture scolastiche a questo cambiamento, che non sarà un cambiamento eccezionale perché riguarderà appunto solo quella percentuale di bambini non italofoni, quindi una percentuale abbastanza contenuta, però bisogna fare delle operazioni organizzative, altrimenti se uno lo facesse a ridosso dell'anno scolastico prossimo comunque non sarebbe applicabile. Quindi si fa un decreto in modo tale che tutte le strutture scolastiche abbiano mesi a disposizione per poter organizzare la struttura, che significa valutare le scuole adiacenti, dove poter indirizzare. Pure questa è considerata una pietra dello scandalo, ma io stesso, nonostante abbia una certa età, A un certo punto fui costretto ad andare fuori dal mio quartiere perché non c'era disponibilità nella mia scuola. A tuttora accade.
0: Dice, adesso certo, se uno infatti segnala più istituti. Tra l'altro questa mattina sul Foglio Fioroni, che è un uomo diciamo di centro-sinistra, difende questa posizione.
1: Certo, perché è uno dei firmatari delle famose circolari, infatti l'avevo citato prima, quindi come fa a dire il contrario? Infatti, insomma, anche le interpretazioni del pensiero del presidente Mattarella che ci sono state strumentalmente in queste ore non sono fondate, perché Mattarella ha fatto delle dichiarazioni assolutamente condivisibili. E anzi, questo provvedimento va proprio nella direzione del garantire una scuola aperta a tutti i bambini e il principio, bambini e ragazzi, e il principio dell'integrazione, che però non sia un gargarismo intellettuale, sia uno strumento vero, cioè una opportunità. E capisce bene che se c'è, come è capitato, io ho fatto una battaglia per la scuola Carlo Pisacane di Roma qualche decennio fa, perché c'era un solo bambino nel quartiere Torpignattara dove ricadeva questa scuola primaria, italiano, in una classe su 20, 21, 22, non ricordo precisamente, bambini bengalesi. Oltretutto, 20 anni fa l'integrazione era decisamente inferiore ad oggi, quindi erano bambini che non parlavano la lingua italiana, che avevano famiglie non integrate, assolutamente non integrate, e quindi tornando a casa continuavano a parlare la loro lingua, e quindi il bambino italiano praticamente vedeva vanificata la propria possibilità di istruzione. Cioè, quindi bisogna fare attenzione e fare delle correzioni che non c'entrano assolutamente un fico secco con il razzismo, la xenofobia, la discriminazione. Sono tutte balle che vengono spiattellate ogni volta da parte di chi non ha argomenti. È esattamente l'opposto, e c'è di più, perché se noi avessimo al tempo debito, quindi da Mattarella in poi, da Mattarella ministro della pubblica istruzione, dico, quando questi provvedimenti sono stati suggeriti con la forma delle circolari ministeriali della pubblica istruzione, avessimo agito di conseguenza, non avremmo per esempio i quartieri ghetto, perché ci sono dei quartieri nelle grandi città che sono abitati esclusivamente da alcune etnie, e questo certamente non favorisce la loro integrazione. E integrarsi non significa soltanto essere amici, solidarizzare, giocare a calcetto insieme e avere delle relazioni interpersonali, significa anche riconoscere i valori della terra ospitante, quindi la Costituzione, rispettare le leggi. Se ci sono il 90% di persone, no,
0: questo è chiarissimo. Tra l'altro mi perdoni se la interrompo, Rampelli, perché voglio sottoporle un caso che c'è questa mattina sui giornali e vorrei sapere che cosa pensa, proprio a proposito di integrazione e di lingua. Qualche istante di buona musica e poi sentiamo l'opinione di Fabio Rampelli su questo tema.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, corrente alternata. Allora, c'è questo caso riguarda Cadoneghe in provincia di Padova, dove il sindaco, che è un leghista, Marco Schiesaro, ha sospeso la concessione della cittadinanza a una donna marocchina che è in Italia da 15 anni, sposata con un italiano, però, dice Schiesaro, questa donna non parla la lingua e quindi la cittadinanza non gliela do. È giusto, Fabio Rampelli?
1: Assolutamente sì. Adesso non so che competenze abbia, come si sia sviluppata la vicenda, però diciamo il principio per garantire un'integrazione è che si parli la stessa lingua, o almeno che si capisca. Come fa un cittadino straniero che non capisce la lingua italiana, che non parla la lingua italiana, per esempio, a rispettare le leggi italiane? Magari viene da un'altra cultura di orientamento opposta, che ha una sensibilità diversa. Gli islamici sono da questo punto di vista, ahimè, un fenomeno chiaro, perché ci sono spesso, se non in maniera assolutamente diffusa, delle teocrazie che rispondono a una legge che è una legge coranica, non sono paesi laici e quindi sovrappongono, quando vengono in Italia o altrove, la propria legge alle leggi del paese ospitante. Quindi questo sicuramente è già un problema, figurarsi quanto lo è quando non si conosce la lingua. Come si fa a capire che cosa chiede lo Stato che ti ospita a te, cittadino immigrato? È un fatto abbastanza limpido.
0: Beh, insomma, direi che queste sono le questioni centrali che spingono anche la politica europea. Ci sono, tra l'altro, proprio in queste ore l'appello del Papa a tutelare i migranti vittime di violenze, che insomma, per carità, di nuovo non stiamo parlando di essere disumani, no? Però di mettere un minimo di regole di convivenza. Il calo degli arrivi è del 55% rispetto allo scorso anno, aumento del 34% dei rimpatri. La vostra politica sull'immigrazione, quindi, Rampelli, sta funzionando?
1: Beh, alle condizioni date direi che ha dei numeri performanti, molto performanti, e per condizioni date intendo intanto il ripensamento dell'Europa. Ci sono voluti 2 anni di insistenza da parte soprattutto del governo Meloni nei confronti della von der Leyen, del Presidente della Commissione Europea e in genere di una cultura diffusa che aveva un pregiudizio. Poi a un certo punto si sono svegliati tutti sudati e hanno capito che il tema che poneva l'Italia non solo era sacrosanto, cioè difendere i confini meridionali dell'Europa e non l'Italia in quanto tale, perché poi dall'Italia le persone che sono arrivate in questi decenni si sono trasferite nelle altre nazioni del nord Europa. Ma significava cercare di porre un freno, o comunque di contenere questo fenomeno di flussi migratori eccezionali nelle grandi città, dove le periferie stavano diventando delle enclave ingestibili di cittadini, appunto, non solo di etnia diversa, non è un fatto etnico, ma di religione diversa, religione con un'impostazione non laica dello Stato e delle regole da rispettare, quindi una religione sovraordinata alle leggi della Francia, della Germania, della Svezia, della Norvegia e via discorrendo. E quindi noi ci abbiamo impiegato tanto tempo intanto per far capire che il nostro era un approccio non ideologico ma molto pragmatico. Ci abbiamo avuto qualche piccolo problema con la magistratura italiana, quando per esempio abbiamo messo in campo la strategia dissuasiva verso i trafficanti di esseri umani, diciamo, realizzare degli hotspot, quindi dei centri di smistamento, diciamo così, dell'immigrazione, dove accertare anche le eventuali cause e richieste di asilo politico fuori dei confini italiani. Siamo stati bloccati per 1 anno e oltre, questo veto, questo pregiudizio è rimbalzato anche sulla Corte Penale Internazionale, sull'Europa, ancora una volta sugli organismi di giustizia europea. e quindi c'è stato un altro braccio di ferro.
0: Adesso pensate che la situazione, cioè l'approccio secondo voi è davvero cambiato una volta per tutte? Cioè l'approccio europeo adesso andrà in questa direzione, quindi dobbiamo aspettarci meno resistenze su questi temi?
1: È cambiato radicalmente, per fortuna, e andrà sempre meglio. E devo dire che andrà sempre meglio grazie all'Italia, perché l'Italia ha aperto gli occhi alle altre, purtroppo in ritardo. Io non ho particolare confidenza, familiarità, simpatia per diciamo i movimenti di destra radicale, chiamiamoli così, perché a mio giudizio in alcuni casi non si possono neanche configurare le condizioni per definirli destra, però questi fenomeni qui sono stati alimentati dalla follia di certi salotti buoni di Bruxelles e delle altre capitali europee, ovviamente presenti anche a casa nostra, che hanno anteposto ragionamenti assolutamente astratti alla pura realtà. Magari lo hanno fatto dai quartieri ricchi centrali delle grandi città, mentre nelle periferie non si riesce più a vivere. Non c'è più la possibilità di non uscire da casa alle ore 18, ci dicono i diretti interessati, cittadini e soprattutto donne italiane, che ormai la fascia oraria per allontanarsi dalla propria abitazione è tra le ore 12 e le ore 14, quindi si tratta di persone italiane, donne, uomini, anziani, bambini, disabili, che sono reclusi dentro le proprie abitazioni e che non possono più girare per il proprio quartiere. Quindi questo, se qualcuno avesse fatto meno ideologia e fosse stato un po' più presente a se stesso, non si sarebbe certo verificato e saremmo potuti stare meglio tutti, a cominciare dai cittadini stranieri, perché noi, lo voglio ribadire, siamo favorevoli all'immigrazione. Siamo favorevoli all'immigrazione regolare, siamo contrari alle deportazioni dall'Africa che arricchiscono i trafficanti di esseri umani e gli scafisti. Quelle no, non ci appartengono e vanno respinte.
0: Grazie a Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia. Qualche istante e riprendiamo il dibattito sentendo anche...
1: Africa che arricchiscono i trafficanti di esseri umani e gli scafisti. Quelle no, non ci appartengono e vanno respinte.
0: Grazie a Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia. Qualche istante e riprendiamo il dibattito sentendo anche la vostra voce. Giornale Radio.

Oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Tanti messaggi sulla questione immigrazione e ovviamente anche sulla questione femminile. Allora concludiamo la nostra puntata di oggi tornando su questo tema. Dove finisce la libertà delle donne? Dove inizia? Dipende dalla lunghezza della gonna? Dipende dalle frasi patriarcali di questo o quell'altro politico? O dipende dalla sicurezza nelle città, come diceva prima Fabio Rampelli? Fra un istante ne parliamo.

Siete su Giornale Radio, questa è Corrente Alternate. Allora, dove sta la libertà delle donne? Ne parliamo con Francesca Totolo, che conoscete, molto attiva con i suoi pezzi anche sui social. Tutti i giorni lei racconta casi che hanno a che fare con l'immigrazione e le sue conseguenze negative. E c'è anche, torna a trovarci, l'avvocata Chiara Parolin, che si definisce, se non sbaglio la definizione, al massimo mi correggerà, femminista e oltre che insomma molto attiva sul fronte dei diritti dei migranti. E allora parto

0: proprio dall'avvocata. Dove sta, avvocata, la libertà della donna nella lunghezza della gonna, nei vestiti, oppure, come dice il governo, insomma, nella libertà di circolare, perché in alcune città a certi orari non si può più andare in giro?
1: Allora, intanto grazie per l'invito, sempre graditissimo. Io credo che prima di tutto si debba sottolineare il fatto che la lunghezza di una gonna non deve diventare il criterio per giudicare il nostro valore. Cioè, quello che ha usato il ministro sono parole assolutamente discriminatorie nel loro contenuto. E riguardo alla nostra libertà, io credo che quelli che devono mettersi in discussione siano gli uomini, cioè non sono io che mi devo chiedere posso girare libera in minigonna per la strada, ma quello che l'opinione pubblica e l'uomo deve chiedersi è perché io delinquo e mi sento libero di aggredire una donna.
0: Ecco, questo è un tema. Francesca Totolo, qual è la tua opinione su questi dibattiti di questi giorni?
2: Sì, buongiorno Francesco. Allora, sono dibattiti come al solito sterili, quelli di un femminismo tossico che ormai non affronta più le vere problematiche in cui si scontrano le donne. Volevo anche chiedere un po' all'avvocato, non mi piace usare la fine, diciamo, della parola, come si concilia il fatto di essere femminista e di essere attivista degli immigrati? Perché facciamo subito un dato, Francesco. Quasi una violenza su due sessuale in Italia è commessa dal 9% della popolazione residente, ovvero di stranieri. Ok? Quindi se noi donne siamo meno libere di girare con una gonna corta per strada, forse il problema è la criminalità di importazione, perché sinceramente questi dati dovrebbero fare drizzare le antenne a tutte le femministe, che invece rimangono completamente silenti, quasi in imbarazzo. Loro dicono non fate razzismo sui nostri corpi, no, loro sono i corpi, ma i corpi sono di tutte noi donne, e visto che vogliono rappresentare tutte le donne, dovrebbero rappresentare anche le donne che hanno subito violenza sessuale o ancora peggio sono morte per mano degli stranieri, anche perché i dati dell'anno scorso, di non una di meno, quindi diciamo dati che non possono essere, diciamo così, impugnati dalla sinistra, dicono che anche per quanto riguarda l'omicidio di donne, uno su tre è commesso da stranieri in Italia. Quindi sono dati allarmanti, sono dati in crescita, e star qui a disquisire di una battuta, di una dichiarazione senz'altro, diciamo così, inopportuna del ministro Tajani, mi sembra sempre il solito fatto di voler buttare la palla in tribuna senza discutere sulle reali problematiche. Che ho trovato anche imbarazzante le senatrici del Campo Largo che si sono messe in posa in minigonna per andare contro il ministro Tajani. Decisamente ci sarebbero altre tematiche da affrontare, molto più urgenti.
0: Avvocata Parolin, ha ragione Francesca Totolo quando dice c'è un numero di reati a sfondo sessuale che in effetti è commesso da stranieri, e questo forse è un tema di libertà, no? Di sicurezza.
1: Allora, anzitutto vorrei sapere su cosa si basano i dati di non una di meno, punto primo. E seconda cosa, può essere che parte dei reati siano commessi da stranieri, però...
2: Uno su due, avvocato.
1: Mi citi le fonti.
2: Criminale.
1: E comunque, dietro lo straniero c'è un uomo. Cioè un uomo di sesso maschile. Quindi il problema non è l'etnia o la provenienza, il problema è la mascolinità tossica che certo può essere più, come dire, più evidente in particolari culture, perché magari sono più arretrate rispetto a noi, però anche se non mi sento di dire questo, nel senso che i dati sugli stalkeraggi da parte di cittadini italiani per nascita sono elevatissimi, per cui io riporto il problema al fondamento, cioè all'uomo. Dietro lo straniero, dietro il migrante che lei cita, c'è un uomo.
2: Quindi e non ne importiamo altri. Quindi ne importiamo altri. Cioè, giusto, allora, perché non ci bastano i nostri, avvocato.
1: Intanto non sono cose che si importano, stiamo parlando di esseri umani. Lei sta mischiando due cose che sono la migrazione e la violenza sulle donne, che viaggiano su due binari distinti. Lei sta facendo della propaganda e io questo non posso
2: sono dati, avvocato, sono
1: tollerarlo.
2: Dati.
0: Non sovrapponetevi, non sovrapponetevi. Lasciamo concludere Parolin e poi di Francesca Totolo.
1: E secondo me non si può, cioè mi sarei sorpresa che il ministro potesse fare delle dichiarazioni diverse considerando la sua età e il sistema culturale in cui è cresciuto, però non posso nemmeno esimermi dal criticare la sua uscita, perché cioè, ci sono fior fior di convenzioni che come dire dicono agli stati di promuovere il superamento di quei pregiudizi che invece il ministro ha esternato così in modo lapalissiano, per cui cioè, ci stava che lo si prendesse un po' per i fondelli e che si facesse notare che comunque siamo sempre soggette a discriminazione, perché se restiamo in silenzio anche di fronte a queste tra virgolette piccole cose e poi va bene tutto, cioè poi c'è la normalizzazione della violenza, vabbè ma tanto l'ha detto lui, cioè era una buttade, no, non funziona così.
0: Francesca Totolo, arriva un messaggio di Daniela che dice: basta con questo modo di criminalizzare gli stranieri come stupratori, ricordo che tutti i femminicidi in Italia sono fatti da uomini italiani da generazioni, si sposta il problema, si contribuisce a un clima di terrore laddove il problema è un altro. Francesca.
2: Esatto. Allora, certamente esistono criminali italiani, esistono violenti italiani e questo nessuno dice che non sia vero. Ok, ma noi in questi 20 anni abbiamo importato in Italia culture non assimilabili, culture che impongono il niqab anche in Italia e nel resto di Europa alle proprie donne, e non parlatemi di una libertà religiosa, perché un velo lo può anche essere, ma un niqab, come si è visto anche in una scuola di Monfalcone, dove 5 alunne l'anno scorso erano state autorizzate a entrare in un istituto superiore con il niqab, non parlatemi di libertà della donna, perché sinceramente mi si drizzano i capelli in testa, ok? Non si sta criminalizzando l'immigrato, si stanno riportando delle statistiche, si stanno riportando delle statistiche emergenziali che dovrebbero comunque portare a delle normative per difendere noi donne, ok? Molti di questi criminali stranieri poi tornano anche a delinquere. Io l'ho scritto nel libro dove tu, Francesco, mi hai curato la prefazione, Le vite delle donne contano, che in Italia abbiamo visto anche stranieri che hanno continuato a compiere violenze sessuali una volta che sono usciti dalla galera invece di essere rimpatriati, ok? E questo è un grave problema. Perché a differenza, è vero, molti omicidi avvengono nelle mura domestiche di donne, sì, ma abbiamo anche famiglie straniere, infatti uno su 3 omicidi lo scorso anno di donne è stato fatto da stranieri, i dati di non una di meno sono... sono consultabili anche in rete, ok?
0: Però perché posso dire una cosa sì. Francesca, su questo, cioè secondo me qua il punto, perdonatemi, non è di fare una, cioè, come dire, di mettere insieme queste cose, sono secondo me argomenti completamente differenti. Cioè, un conto è la violenza domestica che è presente fra gli italiani, è presente fra gli stranieri, peraltro sappiamo da anni, da studi, di fatti, da ogni fonte è differente che le donne straniere denunciano molto meno. Questo è un problema, già denunciano esatto. un pochino le italiane, figuriamoci le altre. Ma questo è un tema particolare che attiene alla, diciamo, ai rapporti di coppia, alla vita domestica, al un tipo di violenza che esiste degli uomini verso le donne, che esiste. Io non, per me non è il patriarcato, questo discorso qui è un discorso superficiale, però io ho un'altra idea legittima, quella del mondo femminista, per carità, però questo è un tema. E poi c'è un altro tema che è la sicurezza esterna, cioè non è che lo stupratore, il molestatore, quello che aggredisce in mezzo alla strada, quello che picchia, poi va a casa e fa violenza sulla moglie, cioè sono due contesti completamente diversi che entrambi attengono alla libertà femminile. Questo secondo me il tema, cioè noi facciamo un sacco di cose ovunque, nelle scuole c'è una sensibilizzazione altissima e secondo me delle volte anche fuorviante sul tema dell'educazione sentimentale, appunto, patriarcato, mica patriarcato, e invece sul resto, cioè sulle questioni che attengono per esempio appunto agli stranieri, quel tipo di violenza lì, c'è molta più si è molto più restii. No, c'è sempre un po', ma non dobbiamo generalizzare, dobbiamo guardare il contesto, dobbiamo aiutare. Però allora dobbiamo contestualizzare anche Turetta, capite? Cioè, è questo, secondo me, è qui che sta la contraddizione, credo io. Mi permetto di dirlo.
2: Infatti, quando sono stata contestata anche su articoli, diciamo, della stampa di centro-sinistra, hanno scritto che gli immigrati stuprano perché sono poveri, perché vivono in condizioni socio-economiche difficili. Cioè, siamo arrivati a giustificare e a minimizzare questi episodi. Come dicevi giustamente, Francesco, il fatto che la sicurezza esterna dalla casa, no? La violenza, quella predatoria, e qua gli stranieri fanno da padroni su questo tipo di violenza. Io riporto quotidianamente, come tu sai, no, le violenze sessuali commesse in Italia, e come si può vedere sui miei canali social, difficilmente sono italiani, ok? La violenza predatoria di strada, che ricorda quella delle marocchinate nel 44 in Italia, commessi dai gommier africani, stiamo tornando a quello, è quella l'emergenza che magari mi spinge a non uscire con una minigonna e a mettermi magari una tuta finché non raggiungo il luogo della festa o la discoteca dove voglio andare. Questo è un problema reale e avvertito anche da tante ragazze, che poi magari sui social descrivono questa paura.
0: Allora, questo è un tema. Facciamo così, ora ci sentiamo un po' di buona musica, leggiamo anche qualche messaggio e poi sentiamo la risposta dell'avvocata Parolini.

0: siete su
1: Texas.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Ma che vi hanno fatto le tute? Che adesso tutti, oddio, se uno vuole andare in giro con la tuta, vada in giro con la tuta, che sta comodo, sta sereno, è sportivo, non incorre in brutti incontri, no? Avvocata Parolin.
2: Sì, beh, allora, riguardo alle tute, mi sembra che abbiamo fatto una discussione proprio l'altro giorno in un altro talk in cui una TikToker diceva: beh, potete tranquillamente voi donne andare in palestra vestite con la tuta e i pantaloni larghi perché non c'è nessuna sessualizzazione dell'abbigliamento sportivo femminile. E detto ciò, mi fanno paura anche a me le marocchinate. Mi fa altrettanto paura pensare che un noto giornalista italiano, allo stesso tempo credo delle marocchinate, abbia comprato una bambina di 12 anni, un uomo di estrema cultura e italianissimo. Detto anche questo,
0: si riferisce a Indro Montanelli.
2: Dico anche che una io l'ho vista l'intervista, falso storico, cioè detto questo, io non credo che, ripeto, il problema sia nell'immigrato, il problema sta nell'uomo. Quell'immigrato nasce in un sistema sessista e maschilista che bisogna combattere. Non sono sufficienti nemmeno, non sono sufficienti, ma non sono utili nemmeno le politiche securitarie a cui tanto inneggiate. Lei ha detto fuori dal carcere ha continuato a delinquere, ha violentato ancora. Questo cosa sta a significare? Che il carcere non funziona, che non ha la funzione riabilitativa che dovrebbe avere, punto primo. Punto secondo, securitizzazione dei comuni, delle province, delle regioni. Sì, ok, però non è sufficiente se poi dall'altra parte non c'è un altrettanto efficiente sistema di regolarizzazione sul territorio di queste persone. E di questo non mi stancherò mai di dirlo.
0: Francesca,
3: e quindi stuprano perché non sono regolarizzati, e comunque questi dati sono facilmente confutabili, perché non è che stuprano soltanto i clandestini, ma lo fanno anche quelli regolari che sono qua magari da 20 anni, no? Magari nati qua, come è successo a quell'egiziano con cittadinanza italiana che ha stuprato un bambino di 12 anni a Torino, è nato qua, aveva la cittadinanza italiana eppure ha stuprato un bambino. O l'altro sempre a Torino, il caso del bengalese, il caso del bengalese che ha stuprato una bambina di 13 anni.
0: Non sovrapponetevi.
3: Il caso del bengalese che ha stuprato una ragazzina di 13 anni nel mini market dove lavorava, era regolare, anzi per di più era in Italia perché è beneficiario di protezione speciale ex umanitaria, ancora peggio, diciamo. La protezione a queste persone.
2: Ma continuate a sovrapporre.
3: Non è sovrapposizione dei temi, avvocato, è la realtà di quello che ci troviamo ad affrontare, che la Francia e il Regno Unito in primis stanno già affrontando da anni, ok? Dalle grooming
2: gangs. È propaganda razzista.
3: 25, propaganda razzista. Per me il razzismo è contro le donne italiane, per chi sminuisce, sottovaluta e spesso giustifica anche questi reati. Per me il razzismo è contro le donne italiane che appunto.
2: Io non giustifico i reati. Io dico che
3: prima detto perché tutte commettono reati perché sono clandestini, perché non sono regolarizzati.
2: Prima stavate parlando, io non uso il termine clandestino. Prima stavate parlando degli sbandati che ci sono per le strade. Di quelli stavate parlando, che non si può girare per strada.
3: Stavamo parlando però di violenze contro le donne, mi sembra.
0: Non sovrapponetevi, vi prego. Facciamo sentire l'avvocato e poi risponde Francesca Toto.
2: Prima stavate parlando di non possiamo andare in giro la sera perché è pieno di sbandati, di persone. Quelle persone sbandate che vedete nella maggior parte dei parchetti, delle stazioni, eccetera, sono persone tra italiani e stranieri. Quelli stranieri non hanno il permesso di soggiorno. Quelli sono irregolari.
3: No, assolutamente no. Quello di Torino, l'egiziano con cittadinanza italiana, era un senza fissa dimora, nonostante sia comunque un cittadino italiano.
2: Magari non aveva la residenza. Lo sa lei cosa
3: cittadino italiano.
2: Certo. Sa quanti ce ne sono? Vuole andare nel sito di avvocati di
3: quindi strada. Quindi la regolarizzazione dalla cittadinanza non c'entra nulla sul fatto che non si siano integrati, giusto?
2: Ma lei sta parlando, cioè lei mi sta dicendo che ha compiuto una violenza sessuale perché è egiziano. Lei sta dicendo questo?
3: No, perché proviene da una cultura che forse non è assimilabile a quella europea.
2: E Turetta invece da che cultura proviene? O Pietro Masu che li ha uccisi tutti e due, i suoi genitori, quello da che cultura proviene?
3: Questo purtroppo l'avvocato ce la dobbiamo tenere, sono italiani, che dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Purtroppo la violenza di genere
2: che ha violentato e ucciso Fortuna Loffredo, quello era un immigrato o era italiano? Non mi ricordo.
3: Prima abbiamo parlato di dati della forte propensione degli stranieri. Assolutamente no.
0: Mettiamo un po' di ordine. Allora, mi sembra qui che si facciano due discorsi, ripeto, che secondo me stanno insieme. Cioè, ci sono il male esiste, la violenza esiste, i violentatori esistono a ogni latitudine. Io credo che ci siano culture che hanno una concezione della donna, diciamo, più rispettosa, più attenta, mettiamola così, altre che vivono in maniera differente, hanno una diversa concezione del ruolo del maschio, della femmina, dei genitori, di tutto quanto, no? Poi uno decide se secondo lui sono meglio o peggio. Qui, da queste parti, abbiamo sicuramente, rispetto al Pakistan, una cultura più liberale, più libertaria, ecco, mettiamola così, più libertaria, e io sono contento che ci sia. Detto questo, se noi importiamo, e nonostante ciò abbiamo comunque dei problemi, che fortunatamente io credo siano in calo, tutti gli indicatori ci parlano di una violenza in calo, e questa è una cosa buona, altrimenti dovremmo dire che tutto ciò che è stato fatto finora sulla violenza non è servito a niente. Dopodiché importiamo persone che, importare è una parola neutra, importiamo persone che hanno una visione diversa della donna, sicuramente dei rapporti, che se stanno in particolari condizioni, che però dipendono dal modo in cui arrivano, può darsi che siano più propensi alla violenza. Se uno sta in un brutto ambiente è facile che si faccia contagiare, diciamo così, semplificando, e questo secondo me pone un altro tipo di problema ancora che non deve essere evitato. Siamo arrivati alla fine per oggi, riprenderemo questa discussione magari proprio con le nostre due ospiti, perché c'è ancora tanto da dire. Grazie a voi di essere stati con noi oggi, di tanti messaggi, non siamo riusciti a leggerli tutti perché oggi c'erano tanti ospiti, ma li leggeremo, li ascolteremo nei prossimi giorni. Ora Next Economy con Manuela Donghi, noi torniamo domani sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
1: Giornale Radio.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 11 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Russia sta preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. Rivelarlo è il quotidiano spagnolo Il Mondo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. La giustificazione di una simile escalation, segnala Il Mondo, è sul tavolo da tempo. Mosca ha ripetutamente insistito sul fatto che fornire armi e informazioni ai consiglieri militari all'Ucraina renda i paesi occidentali partecipanti alla guerra e obiettivi legittimi. Nuovi attacchi intanto in Ucraina, con due vittime nella capitale Kiev.
7: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva dall'ex comandante dei Pasdaran, Safavi, e ora consigliere militare della guida suprema, Mujtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte. Gli Houthi, ha spiegato l'uomo, hanno propri obiettivi e una propria strategia e hanno raggiunto notevoli progressi nella produzione di armamenti. Intanto oggi all'ONU è il giorno di Netanyahu e Abbas.
8: Nuovo sviluppo nella diatriba tra Donald Trump e alcuni media americani dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi su decisione del tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
7: Nuova fase eruttiva sull'Etna. Dai crateri sommitali del vulcano è in corso un'intensa attività con un'abbondante emissione di cenere che si disperde in direzione sud-sud-est, formando una nube alta circa 4 km. Il fenomeno è monitorato dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. L'attuale fase eruttiva dell'Etna al momento non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Bellini di Catania.
8: L'Italia è sempre più vittima degli attacchi hacker. Lo indica l'ultimo report dell'osservatorio CyberCrif, che classifica il bel paese terzo nel mondo per account rubati tramite attacchi malware e sesto per email compromesse. Sempre secondo i dati dell'osservatorio, da gennaio a giugno 2026 sono stati rubati nel mondo e fatti circolare nel dark web 2,5 miliardi di dati univoci, e il 32,3% degli utenti italiani monitorati da Crif ha ricevuto almeno un alert per dati trovati nel Darknet.
7: Lo sport, il basket, riparte l'Eurolega che inizia con il doppio impegno delle italiane Olimpia Milano e Virtus Bologna. Domani la Virtus farà visita ai turchi del Fenerbahce, così come Milano sarà impegnata in trasferta a Belgrado contro il Partizan. Tutti a caccia dell'Olympiacos campione, anche se una squadra italiana non vince il massimo trofeo continentale dal 2001, quando se la giudicò proprio la Virtus Bologna.
8: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Next Economy.
10: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
11: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
12: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
13: I want the retail prices to come down.
14: Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
9: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
15: 11.05, buongiorno, giovedì 24 settembre 2026, Next Economy, eccoci pronti per affrontare un'altra giornata insieme. Per quanto riguarda la radio, queste due ore fino alle 13, però sono notizie quelle che commenteremo come sempre insieme, che ci porteremo appresso per tutta la giornata e anche per le prossime ore. Io sono Manuela Donghi, appunto Jack Saglia in regia è sempre lì pronto sull'attenti, e anche Daniela Vindigni in redazione. Al 334 11 11 622 aspettiamo come sempre i vostri messaggi che possono essere anche vocali. Beh, oggi è la grande giornata dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, leader cinese che è già arrivato a Washington, una visita di stato di 3 giorni, e al centro del summit tanti dossier fondamentali e di cruciale importanza per il periodo: la tregua commerciale, la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, le vendite di armi a Taiwan che resta sempre uno dei dossier più delicati, e le tensioni su Iran e terre rare. Questa è stata un'accoglienza, quella di ieri, perché è arrivato ieri Xi Jinping, un'accoglienza dai toni veramente solenni. Probabilmente avete visto, insomma, sono state postate le immagini dell'arrivo di Xi Jinping, dal forte valore simbolico anche. Pensate che Xi Jinping non arrivava a Washington da oltre 10 anni. E insomma, e quindi c'è un incontro carico di attese e di aspettative. Naturalmente noi le analizzeremo, le attese, e poi domani nelle prossime ore ragioneremo anche su quello che emergerà nell'incontro tra i due. E allora cominciamo a sentire la prima canzone di oggi, perché iniziamo con la nostra musica e poi iniziamo a raccontare le notizie principali. Questa è la canzone di Ed Sheeran, Bad Habits.

E allora, i rapporti diplomatici tra America e Cina al centro dell'attenzione quest'oggi, in generale da tutti gli osservatori e in particolar modo anche dei mercati finanziari. Ancora buongiorno da parte mia, io sono Manuela Donghi, con voi fino alle 13 su Giornale Radio. Perché? Perché c'è l'incontro appunto tra Donald Trump e Xi Jinping alla Casa Bianca. Xi Jinping è arrivato ieri, c'è stata questa accoglienza veramente dai toni solennissimi, perché la visita ha anche un forte valore simbolico, indubbiamente. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, il leader cinese ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze. Ha detto che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali, perché insomma il ringiovanimento, l'ha definito così, della nazione cinese e il rilancio della grandezza americana possono procedere di pari passo a beneficio dell'intero contesto globale. Quindi l'unione tra le due superpotenze potrebbe davvero portare beneficio a tutti. Sì, però la posta in gioco è veramente molto alta. Perché? Perché chiaramente i due paesi si stanno facendo anche, non battaglia, diciamo, hanno delle sfide aperte importanti, per esempio quella sull'intelligenza artificiale, lo abbiamo detto tantissimo. Anche Trump, naturalmente, che ha accolto Xi Jinping, ha ricambiato sottolineando la volontà di consolidare questi canali di dialogo che sono stati avviati comunque negli ultimi mesi. Ricordiamoci che Trump è stato a Pechino a maggio, quindi i due si vedono dopo pochi mesi. Diciamo che oggi pomeriggio cominceranno i colloqui alla Casa Bianca, quindi ci saranno incontri formali e poi una cena di Stato a cui prenderanno parte anche i principali vertici dell'industria tecnologica statunitense. Vedete l'importanza proprio del tema tecnologico, no? Questa sera ci saranno proprio incontri, anche se vogliamo diretti, con le aziende tecnologiche statunitensi, per capire un po' come andare a fare sintesi rispetto a quello che i due paesi stanno facendo. Ci saranno tanti dossier cruciali, questo l'abbiamo già detto, chiaramente si parlerà di dazi, quindi rapporti commerciali, e poi un altro tema centrale, appunto, come abbiamo detto, l'intelligenza artificiale, le diplomazie come lavoreranno per la situazione complessa nel Medio Oriente. Anche qui la Cina, l'abbiamo sempre detto, per esempio nel conflitto, all'interno del conflitto America-Iran, ha un ruolo fondamentale. Che cosa farà, che cosa vorrà fare? Più volte la Cina ha fatto appello affinché si chiudesse il conflitto, però in che modo? Ecco, questo sicuramente sarà centrale. E poi il dossier di Taiwan sicuramente resta un po' il dossier più delicato. Pechino chiede uno stop ai pacchetti d'armamento statunitensi che sono destinati a Taipei, e Washington considera tali forniture essenziali invece per mantenere l'equilibrio nell'Indo-Pacifico. Cioè l'America vede il dossier Taiwan, che è ancora assolutamente aperto, come una questione di sicurezza, di equilibrio, e invece poi naturalmente arrivano anche le richieste da parte di Pechino. Quindi questo sicuramente è il dossier più delicato. Che cosa sta succedendo in borsa? Allora, intanto l'America è ancora chiusa, l'Europa ovviamente è negativa oggi. I listini, gli investitori, i mercati aspettano l'esito di questo vertice. Il FTSE MIB cede lo 0,52 in questo momento, il DAX lo 0,59, il FTSE 100 lo 0,08, il CAC di Parigi lascia sul parterre lo 0,59, l'IBEX di Madrid lo 0,06. Abbiamo avuto ancora una nuova impennata dei rendimenti dei titoli di Stato. Perché? Perché sono arrivati dei solidi dati macroeconomici americani, quindi la fotografia dell'economia americana resta comunque positiva, e quindi i mercati cosa si aspettano? Un nuovo rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, sapete, per lo stesso equilibrio solito tra l'inflazione è elevata, ma l'economia sta andando bene, quindi è meglio controllare l'inflazione, visto che tutto sommato l'economia ancora regge, e quindi si pensa che dopo il rialzo della scorsa settimana potrà rialzare ulteriormente a ottobre. Quindi gli listini azionari si muovono in ordine sparso, e insomma chiaramente poi c'è anche l'incognita dell'incontro tra Xi Jinping e Trump. Abbiamo però ancora dei mercati che naturalmente lo abbiamo sempre detto, no? Il mercato un po' segue anche la sua strada, soprattutto in questi ultimi anni, e in queste ultime ore si è parlato molto del Nasdaq, che ha battuto il record per due giorni consecutivi grazie all'intelligenza artificiale. Il Nasdaq è veramente ben
sostenuto dai titoli tecnologici. Anche qui, insomma, qualcuno sostiene che continueranno ad andare, e poi c'è sempre però come dire, qualcuno che pensa che potrebbero aumentare i rischi di correzione. Quindi Wall Street sembra essere immune agli shock grazie all'intelligenza artificiale, ma cosa potrebbe succedere? Allora faremo tra poco il punto sui mercati, come sempre facciamo in apertura di trasmissione, e poi ci concentreremo proprio su questo aspetto, visto che tema intelligenza artificiale ritornerà nelle prossime ore dopo i ragionamenti tra Trump e Xi Jinping. Ascoltiamo questa canzone, vi aspetto ai messaggi e ripartiamo insieme.

0: Micaela che ci augura una buona trasmissione al 334 11 11 622 e dice anche la sua rispetto a questo incontro tra Xi Jinping e Trump, e scrive: spiace essere pessimisti, ma né Xi né Trump sono uomini che pensano all'umanità, stile Gandhi, e ognuno farà quello che riterrà migliore per se stesso più che per il proprio paese, figuriamoci per il resto della terra. Se poi la loro linea dovesse coincidere in modo del tutto casuale con il bene comune, sarebbe un colpo di fortuna, in cui però non credo. Mi piace questo messaggio, come dire, si sa mai, no? Che poi ci sia un colpo di fortuna perché i loro interessi riescono in qualche modo a essere associati al bene del mondo, chissà, è anche Jack Saglia dalla regia, incrocia le dita. Però ecco, sì, abbiamo capito benissimo e sono consapevole di quello che dice, altrettanto convinta che effettivamente sia così. Vediamo però, magari, come dire, devono anche, soprattutto Trump in questo caso, accontentare l'elettorato, no? E allora magari per questa volontà politica di dover, non tanto perché lui vuole per se stesso, ma perché deve rendere conto anche a chi lo vota, vabbè. Intanto buongiorno Eugenio Sartorelli, analista finanziario con noi per parlare anche di mercati in generale. Buongiorno Sartorelli.
1: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti.
0: Insomma, sono benefattori Xi Jinping e Trump o cosa? Una battuta, visto che c'è questo incontro oggi, poi andiamo sui mercati, Sartorelli.
1: Ma sono dei politici, quindi devono tener conto anche delle persone che rappresentano, e quindi in qualche modo cercano di fare anche, oltre al bene loro, soprattutto Trump, anche il bene comune.
0: Infatti ho detto, quello è l'unica speranza che abbiamo, che dovendo rendere conto a chi, siccome devono prendere voti, no, ecco, forse Xi Jinping un po' meno, no? Esatto, ci siamo capiti, però vabbè, diciamo che in generale devono rendere conto ai loro popoli e quindi magari riusciremo ad ottenere qualcosa, speriamo. Però sicuramente sarà importante valutare passo dopo passo quello che i due dichiareranno. Allora Sartorelli, come stanno aspettando questa visita ai mercati? Quanta importanza gli investitori danno a questo incontro?
1: Beh, per il momento i mercati sono in fase di attesa, ma non credo che sia legata a questo incontro, ci sono cose ben più importanti. Però qual è la questione dell'incontro? È che Trump dirà che è un grande successo. Poi i giornalisti, se poi Trump taglia anche la comunicazione con i giornalisti, cosa che Xi Jinping fa regolarmente, perché la stampa libera dove esiste lui, dove vive lui, non esiste, è complicata la cosa. Quindi si farà fatica veramente a capire se ci saranno aspetti positivi o negativi. La cosa che a me stupisce come analista di macroeconomia anche è che la Cina gli hanno sottratto il Venezuela, che era un alleato della Cina, è in difficoltà sull'Iran, che è un alleato della Cina, e non ha fatto nulla di forte. Questo veramente mi stupisce e un po' mi inquieta, perché la volta che agiranno forse non lo faranno in maniera leggera, lo faranno in maniera decisa e pesante, e penso a Taiwan.
0: Certo, quello è il dossier più delicato, è d'accordo Sartorelli?
1: Sì.
0: Ecco, lo dicevo anch'io poco fa, perché
1: sì,
0: hanno obiettivi diversi i due, quindi per quello resta anche delicato, no?
1: Sì, no, Taiwan è un fornitore di microchip per tutto il mondo, sta spostando le aziende fuori da Taiwan, ma non lo può fare in un anno o due, ci vogliono anni perché sposti la produzione, e poi se sposta toglie la ricchezza anche a quel paese, che si indebolisce ancora di più e diventa poi più facile da essere aggredito dalla Cina. Quindi è una questione proprio che ci riguarda tutti, quella di Taiwan, al di là della questione della libertà individuali. È un produttore indispensabile di microchip per tutto il mondo.
0: Certo.
1: Quindi è fondamentale per tutta l'economia mondiale.
0: Assolutamente, si sente. Lei diceva poco fa, Sartorelli, sì, le borse sono in fase di attesa, effettivamente l'Europa è negativa in questo momento, però non crede che poi l'attesa sia cioè anche per questo incontro, ma non sia esclusivamente per questo incontro. C'è sempre il tema però dell'intelligenza artificiale, no? Allora, adesso cerchiamo di capire quali altri market mover lei mette in evidenza. Uno spunto interessante che vorrei darle è che dalla BCE ci dicono, proprio notizia battuta poco fa, che Wall Street in questo momento è sempre più immune agli shock grazie all'intelligenza artificiale, però secondo, e quindi questo è un punto, però secondo la Banca Centrale Europea potrebbero davvero aumentare i rischi di correzioni. Allora io ci collego il fatto, intelligenza artificiale ufficiale, vabbè, a parte che sarà uno dei dossier chiaramente che analizzeranno Xi Jinping e Trump. All'ONU sono arrivati l'amministratore delegato di OpenAI Altman e quello di Anthropic Amodei per un briefing proprio sull'intelligenza artificiale e la sicurezza internazionale, con Trump che ovviamente dice tutti questi traumi, no, che ci dicono arriveranno per l'intelligenza artificiale sono bufale. E poi c'è il mercato con il Nasdaq, quindi l'indice tecnologico americano, che ha battuto il record in questi giorni. Perché? Perché c'è l'intelligenza artificiale che lo sostiene. Allora, facciamo una sintesi di tutti questi aspetti che ci conducono su un'unica strada. Sartorelli, come vede la situazione?
1: Sì, allora, intanto diciamo quello della BCE. Penso che la BCE si riferisca al fatto che grazie all'intelligenza artificiale si possono creare portafogli più resilienti. Cioè, all'interno delle gestioni di portafoglio, l'intelligenza artificiale aiuta anche ad avere delle gestioni di portafoglio più intelligenti. Questo aiuta quindi anche ad avere dei rendimenti più stabili e meno instabilità. Io però segnalo una cosa.
0: Sì, loro dicono che alla base di questo rally ci sono soprattutto gli utili, no? E quindi di conseguenza, come dice lei, i portafogli possono essere più resilienti. Sì, prego, prego.
1: Il problema è che è solo americano, perché se andiamo a vedere il rialzo di quello europeo, non ha fatto nuovi massimi. L'Europa sta solo recuperando un po' dai minimi, dall'ultimo minimo che ha fatto il 15 di settembre. Cioè qui chi ci sta guadagnando sono principalmente gli Stati Uniti, un po' la Cina, e tutti gli altri spendono soldi per comprargli prodotti. Quindi questa è una questione che secondo me dovrebbe affrontare anche, lo affronta sicuramente il Parlamento europeo, che si sta spostando ricchezza in direzione di chi ce l'ha l'intelligenza artificiale. Cioè principalmente sono due paesi, gli altri sono più satelliti, perché anche il Giappone investe in intelligenza artificiale e così via, ma non ha l'elevatezza, ha raggiunto i livelli di Stati Uniti e di Cina. Quindi questa anche dello spostamento della ricchezza è una questione che va affrontato. Invece per altre questioni io ritengo che la questione fondamentale sia invece legata ai bond. Lì è la questione che adesso che
0: abbiamo
1: adesso
0: avuto
1: quella calda.
0: Certo. C'è stato ancora un rialzo, perché il mercato sta scommettendo su un nuovo rialzo dei tassi Fed, no? Per insomma, dati macroeconomici che tutto sommato danno una fotografia dell'economia americana impostata, no? E quindi qui si alzano i rendimenti, giusto Sartorelli?
1: Sì, c'è un'attesa di rialzo dei tassi che però Trump sappiamo benissimo che non vuole, e soprattutto in campagna elettorale non vuole. L'economia americana tira molto, sappiamo le motivazioni, per l'intelligenza artificiale e tutto quello che consegue l'intelligenza artificiale. Ricordo che va anche molto bene le aziende americane, perché c'è stata una detassazione, c'è una detassazione in atto feroce da parte di Trump, cioè le tasse per tutti, ma soprattutto per le aziende di grosse dimensioni, si sono ridotte notevolmente, e questo crea un deficit ancora più di bilancio, perché le guerre costano, e come li paghi se non fai pagare le tasse alle aziende o se gli riduci le tasse? Questo crea disavanzo che per molti non sarà difficile da regolare. Ecco perché stanno aumentando i tassi sui bond americani. Ma questo è molto pericoloso, perché parliamo di una AAA. Se aumentano i tassi sui bond americani, ricordo l'Australia, che è un'altra questione, il decennale australiano rende il 5,3% contro il 5,1% americano. Quindi qui tutti quelli ad elevato rating si stanno elevando, anche ovviamente anche i bond tedeschi e tutti gli altri. Questo per qual è il grosso rischio? Tanto rischio per questi paesi, ma i paesi come l'India o altri paesi che hanno rendimenti che sono a questo punto di poco superiori ai bond governativi americani, cioè o alzano notevolmente i rendimenti oppure il loro debito dall'estero non glielo compra più nessuno. Quindi qui c'è proprio un rischio, di un contagio sul debito dei paesi più deboli, cioè che devono innalzare notevolmente i rendimenti, e quindi possono essere non gestibili. Ricordo, giusto per dire, il Messico ha un decennale che è intorno, se non ricordo male, al 9,3-9,5%. Quindi questo è un grosso rischio, ma ne aggiungo uno che è legato all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ha bisogno di energia, Quindi si parla di capex delle aziende che investono per produrre energia, ma le aziende non sono stupide, una parte di questi denari li prendono in prestito. Come li prendono in prestito? Emettendo dei bond. E se però il decennale americano quello a due anni, il decennale è al 5%, quello a due anni intorno al 4%, rendono così, allora devono alzare i rendimenti dei loro bond, quindi si devono indebitare di più per pagare l'approvvigionamento energetico dei data center e dell'intelligenza artificiale. Quindi qui c'è tutto un mondo nel sistema obbligazionario e nel sistema del debito privato e pubblico mondiale che potrebbe diventare rischioso. Segnalo che c'è un indice che si chiama MOVE si scrive, che è un indice di volatilità del mercato obbligazionario americano legato ai bond governativi, che ieri ha fatto un rialzo elevatissimo, proprio nella giornata di ieri. Ha fatto una sparata a rialzo che è assolutamente imprevedibile, imprevista. Questo ci segnala che i timori sul sistema bond a AAA sono elevati, soprattutto quello americano,
0: sono elevati,
1: sono
0: certo.
1: Elevati, stanno crescendo.
0: Potrebbe proprio essere, spargersi a macchia d'olio, no? Senta, sì. Sartorelli, può restare con me ancora qualche minuto dopo una pausa? Perché le leggo, perfetto, grazie. Così tocchiamo anche un paio di altri punti sui mercati, ma soprattutto voglio leggere un paio di messaggi che ci riportano anche un po' su questa previsione della BCE, cioè il mercato che rischia di correggere, no? Lo sentiamo da tanto, il mercato in realtà ancora sta andando, abbiamo citato il Nasdaq 100 al 20° record assoluto del 2020 con questo rally sempre più diffuso, no? Lo dicevamo, lungo la filiera dell'intelligenza artificiale. Tra poco combiniamo un po' anche le nostre riflessioni con le vostre considerazioni. 334 11 11 622 per i vostri messaggi, due minuti, linea alla regia e poi torno con voi.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Cristoforo, e quello cos'è?
8: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
7: E che ci fai?
8: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
8: Oh ragazzi, un altro mondo!
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è...

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: 11.33 minuti, ancora buongiorno, sono io Manuela Donghi con voi, Giornale Radio fino alle 13 insieme. Allora, la nostra analisi dei mercati come sempre in apertura di puntata alla luce dei principali market mover di oggi, e tra poco ritorniamo sul tema intelligenza artificiale e mercati con anche alcune vostre riflessioni arrivate al 334 11 11 622. Dicevo, Nasdaq 100 al ventesimo record assoluto del 2020, questo rally, no, sempre più diffuso lungo la filiera dell'intelligenza artificiale, il rally di cui ha parlato anche la Banca Centrale Europea, quindi dicendo che Wall Street è sempre più immune agli shock esogeni, quelli che a cui assistiamo ogni giorno grazie all'intelligenza artificiale, però insomma si mettono in conto anche delle correzioni che si stanno mettendo in conto da tanto tempo, però insomma il mercato, lo diciamo sempre, sembra andare per la sua strada. E allora ripartiamo da questo concetto, poi parleremo anche di italiani e indebitamento e richiesta di crediti e finanziamenti, quindi facciamo un po' il punto della situazione per capire un po' questa incertezza dove ci sta portando. Poi parleremo di lavoro, partite IVA, come sta cambiando anche la visione dei liberi professionisti rispetto al mercato del lavoro. E poi parleremo anche e ancora di Trump e Xi Jinping con un esperto, questo verso la fine della puntata però sarà molto interessante, che ha scritto un libro proprio sulla comunicazione di Trump, quindi sulla lingua di Trump. Vediamo, perché appunto diceva anche Eugenio Sartorelli, che tra poco riprendiamo, l'ospite con me, l'analista finanziario, dice: beh, Trump dirà che questo incontro sarà un successo, no? Quindi anche come verrà comunicato questo evento. Allora, 334 11 11 622, il numero ve lo ripeto sempre tante volte, così se non l'avete memorizzato lo potete fare, scriveteci, aspettiamo voi qui a Next Economy.

0: E parto proprio da un messaggio di Giuseppe da Milano che si riferisce a quanto ci ha detto la BCE, tra le altre cose, perché poi la BCE ha parlato anche di altro, dopo vi faccio un riepilogo, ha parlato anche naturalmente dei rischi che ci sono per l'eurozona con un'inflazione che potrebbe aumentare ulteriormente, l'energia spinge l'inflazione. Saremo, dice la BCE, sopra il target fino a metà, target del 2% fino alla metà del 2027, i rischi sono al rialzo proprio per la crisi energetica, ma ci arriviamo tra poco, dicevo. Però la BCE ha anche detto e ha parlato di Wall Street, no? Ha parlato di questo rally dell'intelligenza artificiale e Giuseppe scrive che forza la BCE prevedere una correzione, una banalità, ma non sanno dire quando. Certo, prima o poi accadrà, è come prevedere che ti arriverà una pizza che avevi ordinato prima. Allora, Sartorelli, Eugenio Sartorelli, analista finanziario con me. Dunque, al di là della provocazione che ci lancia Giuseppe, no, è da tempo che effettivamente anche noi, anche lei, parla di una possibile correzione sui mercati, che è vero, prima o poi arriva, perché il mercato ha dei cicli che segue, quindi sale e scende, però effettivamente questa correzione importante o comunque un trend diverso del mercato non l'abbiamo ancora visto, no? È l'altro, diciamo, uno dei dilemmi che percorriamo sempre anche noi. Che risponde a Giuseppe Sartorelli?
1: Che ottobre è un ottimo mese per una correzione, perché ci saranno tutte le tensioni per le elezioni americane e più di midterm, e più di tanto Trump non può mentire su quello, e aggiungo che col bond governativi al 5,1% è solo questione di tempo, cioè qualche gestore comincerà a dire: ma chi me lo fa fare di tenere tanto in azioni con rendimenti sicuramente interessanti ma non sicuri, quando il decennale americano AAA mi dà il 5,1%, il decennale australiano AAA mi dà il 5,3%, il decennale norvegese, sto parlando di tutti i AAA, dà il 4,7%, e i gestori a un certo punto cominceranno non a togliere dall'azionario tanto ma a ridurre l'esposizione azionaria, perché i bond sono molto allettanti, e più salgono più divengono allettanti, e più salgono e più si avvicinerà il momento in cui ci sarà una fisiologica correzione. Perché se guardate l'indice americano, non quello europeo ma quello americano, da fine marzo, l'ultimo minimo in poi, è impressionante, sia il Nasdaq che l'S&P 500. È fisiologico e naturale, e farebbe solo bene una correzione, perché potrebbe poi invogliare un po' più di persone a entrare su prezzi più bassi. Certo. Quindi per me ottobre è il mese perfetto. Ricordiamoci anche c'è il famoso,
0: ecco, ma è
1: ottobre dell'87.
0: Ok, è inefficienza della BCE che non sa dire quando, o è impossibile effettivamente andare a definire quando?
1: È impossibile, i prezzi non raccontano tutto, i prezzi raccontano solo quello che è accaduto adesso e in precedenza, non possono contenere il futuro, contengono probabilità del futuro, delle potenzialità, ma non quello che sarà il futuro, perché il futuro lo fanno sempre gli eventi che da adesso in poi vengono fuori, e non è possibile preventivarli tutti. Per esempio, io ripeto sempre, scusate se sono monotono, ma se perde le elezioni non è una cosa improbabile l'impeachment di Trump, e se c'è l'impeachment di Trump, per me sui mercati può veramente venire fuori una cosa clamorosa.
0: Quindi,
1: se le perde potrebbe veramente accadere, visto quello che ha fatto.
0: Questo è uno scenario probabile, naturalmente non è detto che accada, però probabile, vedete, perché poi rimane sempre, no, la forbice entro la quale poi le cose, gli scenari non sono possibili da determinare. Sartorelli, proprio in un minuto, lo so che non è facile, ma allora Nasdaq record assoluto del 2020, al ventesimo record assoluto del 2020, c'è anche il Bitcoin che è salito, se non erro, del 6% ai massimi da 7 mesi. È così? Un'ultima battuta su questo.
1: Sì, il Bitcoin sta recuperando forza, e credo che una delle motivazioni sia anche la debolezza del debito, sul debito americano, cioè le tensioni che ci sono sul debito americano stiano spingendo il Bitcoin, perché ricordiamoci che questo è un bene scarso. E quindi quando potenzialmente ci può essere un intervento in qualche modo della banca centrale, che io penso che lo farà in aiuto del debito americano, il Bitcoin, ripeto, che è un bene scarso per definizione, sale. Ci sono altri motivi, perché c'è anche la questione della tokenizzazione, si parla ormai, si va verso la tokenizzazione dei titoli azionari americani. E quindi questo per le cripto, tokenizzazione appunto legata alle cripto, porterà sicuramente denaro nel settore cripto. C'è una serie di motivazioni oltre modo cicliche, anche quello legato al ciclo a 4 anni del Bitcoin, che portano da adesso ad avere una fase rialzista che secondo me potrebbe proseguire ancora, non clamorosa, non dico che si va sopra 100.000, ma potrebbe proseguire questa fase rialzista al Bitcoin.
0: Va bene, grazie, grazie mille Eugenio Sartorelli, grazie. Allora, Giuseppe continua a dire, ma fare l'analista predittivo, si parla della BCE ovviamente, dopo che gli eventi accadono so farlo anche io. No, ma non è solo questo, cioè è ovvio che gli analisti devono mettere in conto quello che può succedere, però non è possibile, non è che nessuno ha la sfera magica, no? Chiaramente fare l'analista significa avere ben chiaro, statisticamente parlando, cosa è successo sul mercato, quali sono i market mover principali per i mercati, quali sono le tendenze anche, no, che proprio basandosi sulla statistica possono arrivare. Cioè nessuno potrà mai dirci guardate che succederà questo, ma è possibile, cioè, impossibile, ci sono talmente tante cose che si uniscono, l'analisi fondamentale, l'analisi tecnica, appunto gli eventi esogeni, la situazione geopolitica, quello che fa il modus operandi delle banche centrali, cioè è impossibile. Come è stato impossibile per esempio analizzare, diciamo così, che il mercato avrebbe avuto record continui nonostante tutto quello che sta succedendo a livello esogeno. Cioè sarebbe stato impossibile, anzi quasi tutti dicevano vabbè, no, il mercato scenderà prima o poi. Quindi non è che se uno lo fa dopo, se uno fa l'analisi dopo, vuol dire che non è un bravo analista. Anzi, secondo me non è un bravo analista chi ti dice quello che succederà per forza di cose. Vabbè, comunque questo è un discorso più complesso, ma è un discorso che emerge in sostanza quando analizziamo, no, le varie notizie, la reazione dei mercati in Next Economy ogni giorno. Allora, tra poco parliamo, beh, questo è un tema caldo sempre, che riguarda davvero tante famiglie italiane, proprio per questo contesto, non hanno smesso neanche negli ultimi mesi di rivolgersi agli istituti di credito per sostenere i propri consumi e soprattutto gli investimenti sulla casa. Parliamo di italiani che accedono al credito, ci ragioniamo per quanto riguarda il primo semestre del 2026 e appunto si continuano a chiedere prestiti e sale anche l'indebitamento medio. Cerchiamo di capire con chi ha svolto questa indagine cosa significa, cioè se in qualche modo chiedere dei prestiti vuol dire avere fiducia, no? Cioè, io li chiedo, tanto poi posso restituire, tutto andrà bene, oppure se è in qualche modo una necessità imposta dal costo della vita. 334 1111 622 per i vostri messaggi. Questo tema dell'indebitamento mi rendo conto che lo percorriamo tante volte, però ci sono diversi punti di vista ed è importante. Perché? Perché in un momento complesso a livello economico dobbiamo avere ben chiaro a cosa andiamo incontro. Intanto stiamo già ascoltando la canzone dei Passenger, Let Her Go, la nostra musica che accompagna l'informazione sempre qui su Giornale Radio.

0: abbiamo la mappa del credito, una mappa del credito che ci dice sostanzialmente come ci comportiamo con i nostri soldi. Adesso io l'ho detto molto terra terra, numero degli italiani con un finanziamento attivo, come chiediamo, no? Come possiamo far fronte alle spese di tutti i giorni, appunto chiedendo probabilmente in alcuni casi dei prestiti. Un'indagine che abbiamo adesso, di cui parleremo, che racconta in qualche modo anche il ritorno della fiducia delle famiglie, ma un nuovo rapporto degli italiani con il credito in una fase ancora caratterizzata da incertezza economica e geopolitica. Le famiglie italiane non hanno smesso di rivolgersi agli istituti di credito per sostenere i propri consumi e gli investimenti sulla casa. Anzi, nei primi 6 mesi dell'anno, quindi primo semestre 2026, si allarga ulteriormente questa platea di italiani che ha almeno un contratto di credito rateale attivo. Saluto, allora questa è la mappa del credito, Mr. Credit di CRIF, e saluto Beatrice Rubini, Executive Director di CRIF. Buongiorno, grazie per essere con noi e benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Ecco, voi siete specializzati in sistema di informazioni creditizie, di business information, analisi e via dicendo. Insomma, cerchiamo di capire un po' la fotografia, no, del credito, se vuoi, la mappa del credito che dice tutto. Intanto è così, giusto? Avete un po' messo nero su bianco quello che gli italiani fanno con i loro soldi, sostanzialmente?
1: Sì, di fatto noi con la mappa del credito andiamo ad analizzare quante persone, diciamo, nel primo semestre del 2026 avevano dei crediti attivi nella forma di mutui o prestiti personali o prestiti finalizzati quelli che sono gli importi delle rate medie che vediamo appunto. Hanno, ovviamente sono medie, e anche quello che è l'esposizione residua, quindi vuol dire quanto dovranno pagare in media, per analizzare quello che è lo stato di utilizzo del credito in Italia.
0: Ok, allora partiamo proprio da una premessa. I dati CRIF ci mostrano che oltre, io le do un numero, poi chiaramente lei ce ne darà altri, che oltre il 60% degli italiani ha oggi un finanziamento attivo e che torna a crescere anche l'indebitamento medio. Vado con questa domanda che apre tanti ragionamenti. Questo dato che cosa ci sta raccontando? Abbiamo un paese più fiducioso nel futuro, quindi con italiani che comunque ricorrono al credito perché sanno che poi effettivamente tutto andrà bene, o un paese che ha sempre più bisogno del credito per sostenere consumi e spese quotidiane, quindi un paese che sta mostrando una certa fragilità, no? Che cosa ci racconta questo dato?
1: Allora, questo dato ci racconta, innanzitutto guardiamo anche la crescita di questo dato rispetto al 2025, è una crescita molto contenuta dell'1,8%, quindi questa crescita è una crescita fisiologica, quindi che non mostra un ricorso improvviso al credito molto più elevato,
0: sì,
1: e che di fatto fattorizza il fatto che ovviamente questa fotografia parla di crediti in essere, e i crediti in essere possono essere stati erogati in parte gli anni precedenti, in più avremo i nuovi finanziamenti erogati quest'anno. Quindi è fisiologico che ci sia una crescita, pensiamo anche al segmento giovani che pian piano iniziano a utilizzare magari per l'acquisto di un telefonino la possibilità di pagare a rate, quindi questo è sicuramente un dato fisiologico, ma che comunque esprime anche il fatto che seppur in maniera prudente, perché sappiamo che l'Italia anche rispetto ad altri contesti si è sempre dimostrata più prudente nell'utilizzo, sì, del credito, però incomincia a entrare fisiologicamente, entra un po' nella cultura anche delle persone poter utilizzare il credito per finanziare i propri parte dei propri consumi o per investire in beni, utilizzando quindi il credito come una facilitazione rispetto anche alla gestione del proprio bilancio familiare.
0: Quindi, ecco, sì. Ma questo
1: dato,
0: esatto, non, perché stavo, il dato, un dato che mi ha colpita è che oltre 6 italiani su 10 hanno almeno un contratto di credito attivo. Questo è un record oppure come si pone in linea con più o meno, no, la richiesta che c'è sempre stata?
1: Allora, la crescita, noi appunto abbiamo la serie storica dal 2022, sì, è sempre stata costante, devo dire. Quindi, come le dicevo, è fisiologica del fatto che da un lato appunto abbiamo in stock gli italiani che hanno, diciamo, avuto credito anche negli anni precedenti e che li stanno ripagando, in più abbiamo i giovani che sicuramente entrano nel anche loro utilizzare il credito. Quindi spiega perché il trend è un trend sempre crescente.
0: Assolutamente.
1: Sicuramente un trend crescente esprime anche comunque il fatto che entra nelle abitudini anche dei giovani magari utilizzare
0: credito. Chiarissimo. Senta, dove si concentra oggi la domanda di credito delle famiglie, degli italiani? Ci sono delle principali finalità di spesa? C'è qualche cambiamento significativo rispetto agli anni precedenti?
1: Allora, di fatto facciamo innanzitutto una suddivisione della distribuzione di questi prestiti,
0: sì,
1: rateali,
0: certo,
1: prestiti e mutui. Diciamo che i mutui hanno un peso circa del 24%, quindi e ovviamente sappiamo che gli italiani hanno una particolare attitudine, no, sul mattone, è un bene di investimento,
0: certo che sì,
1: un investimento molto importante, quindi non c'è meraviglia che quello sia sempre costante. Poi abbiamo i prestiti finalizzati, che sono quelli, come diceva lei, appunto per finanziare acquisti di beni che possono essere appunto elettronica, che possono essere anche spese di arredamento, che possono anche essere spese per il turismo, quindi si va dall'elettronica al turismo ha magari anche spese più importanti per gli arredi di questo tipo. E poi abbiamo invece il prestito personale che ha una finalità, non ha una finalità così definita, quindi come verrà utilizzato non ne abbiamo evidenza, ma pesa il 30,4%. Diciamo il prestito personale può avere diverse finalità, appunto,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: è legato alla casa, questo è tipico per esempio del prestito personale legato alla casa oppure anche all'istruzione, cioè qui le finalità possono essere svariate,
0: diverse.
1: Comunque diciamo storicamente il finalizzato comprende sia sì, appunto l'elettronica, un altro bene che hanno citato importante è l'auto e la moto, anche
0: sì,
1: quello
0: sì,
1: è sempre stato un tipo di bene finanziato.
0: Senta, io poi vorrei tornare con lei, perfetto, sì, no, questo era importante capire un po', no, le voci di spesa, poi vorrei tornare
1: sì,
0: con lei su quello che, no, ipotizzavo in apertura. Allora, segnale di fiducia verso il futuro oppure maggiore difficoltà? Le faccio sentire un messaggio che è arrivato al 334 11 11 622 di Salvatore di Milano, che esprime effettivamente la sua preoccupazione, no, in questo ricorso ai soldi, cioè ai prestiti. Sentiamo.
2: Buongiorno, Salvatore da Milano. Bella, come sempre, bella trasmissione. Sentire che la crescita è fisiologica nel chiedere un prestito mi fa, diciamo, paura. Per me questa crescita è dovuta al fatto che gli italiani sono poveri, che i salari non bastano e perché se chiedono un prestito per farsi le vacanze o per comprare un elettrodomestico, significa che il salario di base è basso. Posso capire se uno chiede un prestito per un'autovettura, per un qualcosa di più contenzioso che...
0: Allora, rientriamo il messaggio di Salvatore, che ringrazio, è un po' lungo ma il senso si è capito. Allora, la Beatrice Rubini, insomma, crescita, dice, questa crescita fisiologica nella richiesta mi preoccupa un po'. Secondo Salvatore è perché gli italiani sono poveri e non riescono più a comprare qualcosa, al netto delle differenze che ha portato anche Salvatore, cioè con la liquidità necessaria. Cosa risponde, quindi, anche agganciandosi alla domanda che le ho fatto io? Segnale di fiducia oppure segnale di impoverimento?
1: Allora, io credo più, cioè, se dovessi scegliere tra le due cose, per me indica più la fiducia, e vado ad articolare perché. Io capisco il commento del signor Salvatore, ma come ho detto, dobbiamo anche esaminare un fatto culturale, cioè i nostri genitori probabilmente andare a chiedere un prestito molti anni fa lo percepivano come un segnale di debolezza. Oggi, diciamo, il dire va bene, ho magari un'offerta particolare a tasso zero su una lavatrice, invece che spendere 1.000 euro le dilaziono, è ritenuta...
0: Però è anche rischioso questo atteggiamento, cioè se la mentalità è cambiata in questo senso bisogna anche mettere in guardia dai rischi che si hanno, no? E che si possono avere, certo. Se non si... No, ma lei lo so che lo sa, è ovvio,
1: no,
0: che
1: no,
0: ci mancherebbe, Beatrice.
1: Però voglio fare un'altra, sì, un'altra battuta, sì, nel senso che diciamo che sappiamo anche che il credito viene erogato avendo attenzione, questo banche, società finanziarie sono molto attente perché c'è anche tanta normativa su quello, sulla sostenibilità. Cioè, prima di erogare un credito si guarda sempre che, diciamo, le rate complessive di una persona non vadano oltre una certa soglia di sostenibilità, e sono soglie, certo, appunto definite anche da Banca d'Italia, quindi non si dà credito a chi non se lo può permettere. Ecco perché dico che non è, certo, un segnale di povertà, perché diciamo altrimenti faremo altri discorsi. Diciamo che quando crescono i consumi, lo dico anche questo perché la crescita
0: dobbiamo
1: del credito,
0: chiudere, poi le chiedo di chiudere il
1: consumi
0: suo ragionamento, ecco, okay? Perfetto.
1: Sì, sì.
0: No.
1: Quindi crescita del credito e crescita dei consumi. Se i consumi crescono vuol dire che c'è fiducia, è fisiologico che, essendoci abituati a usare il credito,
0: no,
1: cresce,
0: no, ma chiaro,
1: un po' anche,
0: ho capito,
1: il credito,
0: ho capito benissimo. Allora,
1: okay,
0: ci torneremo, grazie intanto a Beatrice Rubini, Executive Director di CRIF. Allora, sì, ma a volte però i consumi aumentano per necessità, anche dobbiamo per forza comprare la lavatrice, perché se ci si rompe la lavatrice che facciamo? Non laviamo più i capi? Se no la macchina e altre cose, la macchina magari può aspettare, dipende. Va bene, però insomma è importante avere queste fotografie, no? Sicuramente c'è anche difficoltà, perché se aumenta il ricorso al credito, insomma, un pochino di difficoltà c'è. Tra poco leggo anche altri vostri messaggi, il tempo di dare la linea alla redazione e poi torno.
3: Giornale Radio.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La seduta del Consiglio dei Ministri odierna affronterà il testo del decreto inerente alle misure per la sicurezza e l'inclusione negli istituti scolastici. Il provvedimento introduce il divieto per burka e niqab durante le lezioni e stabilisce il limite del 30% di studenti di origine estera per ogni gruppo di classe. Il titolare del Ministero dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha precisato che le sezioni già formate non subiranno modifiche e che il fattore determinante per l'applicazione non risiederà nella nazionalizzazione nazionalità o nella provenienza geografica, ma nella reale competenza dell'italiano. La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo. Oggi la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intervento più atteso nella serata sarà quello di Netanyahu, attesa la contestazione di molte delegazioni presenti al Palazzo di Vetro. L'anno scorso alcune di esse abbandonarono l'aula all'inizio del suo discorso. Contro Netanyahu 2 giorni fa, sempre dall'Assemblea ONU, le parole molto dure di Macron, che ha parlato di Gaza come vergogna per tutta l'umanità, e ieri del presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato Israele e USA di essere i veri terroristi globali del pianeta, bombardando l'Iran e altri paesi al di fuori di ogni legalità. Il presidente cinese Xi Jinping è giunto a Washington per una visita di Stato, accolto direttamente all'aeroporto dal presidente Donald Trump. Il summit si apre all'insegna dei tentativi di distensione evidenziati sia dalle parole di Xi, che ha invitato a considerare i 2 paesi partner e non rivali, sia dall'annuncio del segretario del Tesoro Scott Bessent sulla proroga della tregua nella guerra commerciale. L'agenda degli incontri affronta i nodi della sicurezza, dell'intelligenza artificiale, delle terre rare, il dossier Taiwan e l'Iran. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno della Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. È tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dongo.
0: Eccomi ancora con voi, buongiorno a tutti su Giornale Radio, la radio libera di informare, e saluto ancora chi manda messaggio al 334 11 11 622 Lamberto, che ci ringrazia per la nostra preziosa compagnia, anche la vostra ovviamente, perché siamo tutti insieme qui in modo diverso però a raccontare quello che succede. Allora, parlavamo del ricorso al credito da parte degli italiani, che è sempre in aumento. Abbiamo provato a capire come mai con CRIF, con questa mappa del credito in Italia, una motivazione anche perché i giovani, no, rispetto anche alle solite famiglie, chiedono finanziamenti. Secondo CRIF c'è questa visione per cui se si chiede un finanziamento c'è anche un po' di fiducia, no, nel futuro, cioè non rinunciamo a un bene, quindi vuol dire che possiamo comunque permettercelo, che poi non è detto che non sia così, cioè non è che se chiediamo un finanziamento vuol dire che non ce lo possiamo permettere, probabilmente preferiamo, no, diluire il pagamento entro certi limiti, è vero. Però dall'altra parte, e sono arrivate anche delle vostre considerazioni che adesso leggo ancora, aumenta la richiesta di finanziamenti vuol dire che l'italiano medio è un po' più povero rispetto a prima, no? Che magari non si vogliono più fare sacrifici, però insomma il sacrificio deve essere fatto quando non si ha la possibilità di comprare, a meno che non sia un bene di stretta necessità. E allora vabbè, un finanziamento si può chiedere. Io credo che sì, effettivamente sia un argomento molto delicato, soprattutto oggi, perché io l'ho affrontato tante volte anche con voi. Non è il discorso della rata del finanziamento che è il male assoluto, possiamo chiederlo, però stando ben attenti al fatto, appunto, entrata e uscita, al fatto che comunque quel pagamento dobbiamo poi farlo, perché sennò rischiamo di entrare nel lungo periodo nella lista di cattivi pagatori, ma soprattutto rischiamo veramente di non poter pagare più, di andare sotto, no, con i nostri conti. Allora Lamberto scrive: secondo me non c'è più capacità di rinuncia, per esempio le ferie, no? Chi paga le ferie a rate, ne abbiamo parlato tante volte. Quest'anno non vado se non ho i soldi, dice Lamberto, per necessità impellente, ok, è quello che dicevamo, ecco, forse dobbiamo smettere di pensare, va bene chiedere un finanziamento, però che il finanziamento sia la soluzione a tutti i nostri problemi, cioè capiamo che cosa possiamo fare e cosa no, mettiamo nero su bianco le priorità, capiamo quante entrate abbiamo, perché dobbiamo partire da quello, perché sennò abbiamo finito. e poi decidiamo. Purtroppo magari tutto non potremo fare, però almeno siamo sicuri di non sforare e di coprirci per le spese necessarie. Grazie comunque ai vostri messaggi, per i vostri messaggi. Marco: il problema del credito delle banche è che alzano subito i tassi quando si alza il tasso europeo e li abbassano con tanto ritardo quando si abbassa il tasso europeo. Questi sono i margini, anche qui ogni tanto ne parliamo. E va bene, allora tra poco parleremo di lavoro, partite IVA, di come diciamo di come gestiamo, no, anche le nostre entrate. Guardate, restiamo sempre più o meno su queste tematiche, quindi magari riprenderemo anche qualcosa che avete scritto fino a questo momento. Restate lì, tra poco ancora Next Economy.

0: anni la libera professione è stata raccontata, diciamocelo, soprattutto attraverso le sue criticità, nel senso che si è parlato sempre, si parla sempre di precarietà, redditi altalenanti, burocrazia. Invece oggi abbiamo una indagine che restituisce una fotografia diversa, perché quando parliamo di libera professione scopriamo che il 37% delle partite IVA, quindi di chi lavora in modo autonomo, non ci rinuncerebbe per nessuna cifra, quindi si vuole tenere ben salda la sua partita IVA. Effettivamente questo è un altro punto di vista. Abbiamo un'indagine di FiscoZen. Saluto Enrico Mattiazzi, CEO di FiscoZen. Buongiorno.
1: Buongiorno Manuela, grazie per l'invito.
0: Insomma, gli italiani, a questo punto le faccio questa domanda, vogliono la partita IVA, non ci rinunciano più per diversi motivi. Che cosa è emerso da questa, da questo spunto che effettivamente è molto interessante?
1: Condivido. Oggi in Italia ci sono più di 3 milioni e mezzo di persone che hanno la partita IVA e noi oggi aiutiamo più di 50.000 persone a gestirla in modo semplice e ci chiediamo: come mai avete aperto la partita IVA? Come mai volete imbarcarvi in questa avventura di essere dei liberi professionisti? E è molto interessante perché, come diceva giustamente lei prima, più di uno su tre dice: io non rinuncerei mai e per nulla al mondo alla mia libertà, alla mia flessibilità di organizzarmi il lavoro come desidero. E abbiamo anche scoperto che addirittura 7 persone su 10 decidono di aprire la partita IVA perché vogliono avere la flessibilità di lavorare da dove vogliono in giro per il mondo. E questo elemento è molto interessante perché fa capire chiaramente che c'è una necessità, una voglia di potersi organizzare lavoro e vita privata in maniera più agile, in maniera su misura.
0: Insomma, la libertà che vale più dello stipendio, mi verrebbe da dire in questo modo, no? Perché per anni la sicurezza economica è stata considerata il principale obiettivo professionale, oggi forse la libertà sembra competere con il reddito, cioè è cambiata un po' la scala dei valori, Mattiazzi?
1: Direi proprio di sì. È evidente che c'è un tema generazionale e c'è un tema di anche voglia delle persone di essere in controllo dei propri impegni e di come andrà la propria attività. Tantissime persone ormai decidono di fare un lavoro perché condividono la missione, condividono il perché viene fatto il proprio lavoro, e chi fa libero professionista per forza di cose è in pieno controllo di questo aspetto. Ed è molto interessante vedere come appunto l'elemento economico passi addirittura in secondo piano. Ovviamente non sempre, ma appunto una persona su tre ci ha sorpreso, è molto più di quello che credevamo anche noi.
0: Assolutamente sì, ma senta, ma parliamo di una tendenza generazionale o riguarda trasversalmente un po' tutte le fasce d'età questo nuovo approccio al lavoro?
1: In generale è cross generazioni. Probabilmente i giovani hanno fatto capire anche a chi ha qualche anno in più che dedicare tutte le ore che noi dedichiamo al lavoro ogni giorno è importante farlo nel modo e nei tempi che ci piacciono di più, che ci sono più comodi, no? E quindi probabilmente un po' grazie all'avvento in generale nel mondo del lavoro, dello smart working e del lavoro da remoto, le partite IVA, che a maggior ragione sono libere di farlo dove vogliono, hanno abbracciato in pieno questa filosofia di vita e ne fanno una ragione di scelte.
0: E di conseguenza, perché poi analizziamo anche il punto di vista delle aziende, no? Se davvero questo è un po' un trend che si sta manifestando, e quindi possiamo ragionare anche un po' sul futuro del lavoro, ma le aziende rischiano davvero di perdere attrattività se non andranno a offrire livelli sempre più crescenti di autonomia organizzativa, cioè di fare in modo che i lavoratori possano in qualche modo gestire, no, i tempi compatibilmente con il lavoro, perché poi immagino che ci sia anche differenza da settore a settore.
1: Allora, mi allontano un po' dall'indagine, ma per condividere un po' anche quella che è la nostra esperienza diretta in FiscoZen, è fondamentale che le aziende riescano a capire che e tutti i vincoli e tutte le regole decise in maniera assolutamente discrezionale sono di fatto degli ostacoli, sono degli attriti che vengono messi ai lavoratori. Quindi, se il lavoro lo permette, assolutamente importante riuscire a dare la responsabilità alle persone di organizzarsi e di lavorare come meglio credono, compatibilmente ovviamente con la professionalità e gli obiettivi professionali che vanno raggiunti, no?
0: Certo, certo. Beh, poi anche la possibilità, poi se vogliamo, in conclusione, con questa geografia del lavoro che cambia, no? La possibilità di lavorare da remoto spinge sempre più persone, quindi anche pensando un po' al futuro, a ripensare il rapporto con le grandi città, i costi della vita, quello che è, quello che diceva anche lei, l'equilibrio personale, no? Quindi avremo sempre più professionisti che si spostano abbastanza regolarmente, infatti anche questo numero, se non erro, è cresciuto sensibilmente negli ultimi anni.
1: Assolutamente sì, infatti una delle ragioni per cui le persone si avvicinano alla partita IVA non è tanto effettivamente perché hanno la necessità di spostarsi, ma più che altro è perché hanno la libertà di poterlo fare se lo vogliono fare. Infatti tantissime delle persone che abbiamo intervistato ci dicono che la flessibilità di scegliere dove lavorare è stata una ragione fondamentale di aprire la partita IVA. Poi in realtà molti di loro ancora stanno nelle città e nei luoghi in cui si trovano, ma tutti prevedono, almeno uno su due prevede, di spostarsi di più in futuro. Quindi ecco, vede, è proprio il concetto, certo, di avere la libertà e l'idea di poterlo fare più che effettivamente farlo.
0: Insomma, allora, ringraziando Enrico Mattiazzi, CEO di FiscoZen, che sicuramente risentiremo anche per altri argomenti, mi verrebbe da dire teniamoci stretta questa partita IVA, vedete come cambia poi la gestione del lavoro, naturalmente se le condizioni lo permettono. Allora, state mandando messaggi vari che tra poco cerchiamo di ascoltare, sicuramente prima delle 13, prima di chiudere questa puntata di Next Economy, messaggi vari che riguardano il risparmio e poi il problema del credito, finanziamenti. Comunque, tra poco parliamo dell'Unione del Risparmio Europeo, il tema molto interessante, e vi raccontiamo tutto tra

0: che se non sbaglio già dal 2019 Letta, Partito Democratico, aveva già avvisato di questa problematica, ovvero che l'Europa attualmente necessiterebbe di 800 miliardi di investimenti che non trova e 300 miliardi fuoriescono dall'Unione Europea andando verso l'America. Quindi personalmente, siccome la sto studiando un po' questa cosa, è veramente grave il fatto che, nonostante sia uno dei continenti più ricchi, l'Europa non investe tristemente su se stesso, cioè ci sono soldi fermi che non vengono richiamati dall'Unione Europea. Questo perché? Perché ci sono 27 porte anziché avere un vero mercato unico. Niente.
1: E allora evidentemente Stefano, questo è il messaggio di Stefano, mi leggete nel pensiero, perché questo è proprio l'argomento che voglio affrontare adesso, l'unione del risparmio, questa l'unione del risparmio degli investimenti, una riforma che arriva dalla Commissione Europea, perché è vero, l'Europa è ricca di risparmio e questo lo sottolineiamo, ma povera di investimenti produttivi. Secondo le stime europee circa 10.000 miliardi di euro dei risparmi delle famiglie sono oggi parcheggiati in depositi bancari a basso rendimento, anziché essere utilizzati per finanziare imprese, innovazione e sviluppo. E per questo arriviamo al nodo e al succo del discorso: la Commissione Europea ha lanciato questo progetto. Buongiorno, ci aiuta a parlarne Giuseppe De Falco, partner UGI Enunziante. Buongiorno e grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a lei. Parliamo, gli ascoltatori.
1: Parliamo sostanzialmente quasi di un paradosso. In poche parole, facciamo capire subito cos'è l'unione del risparmio e degli investimenti e perché è così strategica secondo Bruxelles.
2: Beh, il discorso parte da lontano, dagli studi che sono stati fatti da Draghi e Letta per rilanciare la competitività europea. Da lì è emerso che a causa di vari fattori normativi ed economici esistono, come lei già anticipava, 10.000 miliardi di risparmio europeo che non viene utilizzato, non viene immesso nel circuito degli investimenti. Per contro esistono piccole e medie imprese che avrebbero bisogno di accedere agli investimenti senza passare attraverso il più oneroso circuito bancario.
1: Sì.
2: Uno degli ostacoli è anche la frammentazione della attuazione del governo, diciamo così, della vigilanza degli operatori finanziari, frammentazione che secondo il Fondo Monetario Internazionale addirittura equivale ad avere un dazio, no, di superiore al 100%. Quindi è come se far circolare questo denaro all'interno dell'Unione Europea costasse un po' troppo in termini appunto di armonizzazione normativa e di strumenti finanziari. Quindi l'Unione Europea ha pensato a questo punto, sulla base di queste raccomandazioni, di fondere due grossi progetti che già erano in cantiere, cioè l'unione dei mercati dei capitali e l'unione bancaria. E da qui il progetto di unione appunto del risparmio e degli investimenti, che si articola in una serie di provvedimenti, sono molti provvedimenti, una decina di provvedimenti che intervengono in diversi settori e che mirano a volte a semplificare la creazione, diciamo, il flusso degli investimenti o tramite conti dedicati per esempio agli investimenti che esistono già in alcuni paesi come la Svezia, o favorendo per esempio lo sviluppo del secondo pilastro degli investimenti, cioè quello delle pensioni, dei fondi pensione volontari, anche quello un settore poco sviluppato sì, in Italia segnatamente.
1: Certo, è vero, ha ragione. Senta, quindi possiamo dire che abbiamo tanti risparmiatori ma pochi investitori, questo è sempre il punto di partenza, ma il problema, forse lo accennava già lei, è la frammentazione dei mercati finanziari, oppure ha sentito anche il nostro ascoltatore dire ma questi 27 paesi che non vanno, no, nella stessa direzione, ci sono posizioni favorevoli e contrarie, immagino, anche su questo, e perché?
2: Allora, bisogna dire che siamo un po' a metà del guado. Questa trasmissione viene in un momento molto delicato dell'attuazione di, sì, questo progetto, perché buona parte delle normative che sono previste da questo grande progetto sono state già approvate in materia, per esempio, di insolvenza, in materia di diciamo di estensione delle crisi bancarie, delle risoluzioni bancarie alle banche più piccole, alle banche medie, anche in materia di retail investment, quindi creazione dei conti separati, eccetera. Parecchie cose sono state fatte. Qual è il punto centrale su cui ancora c'è un dissidio, su cui si discuterà il 9 ottobre all'Ecofin, che è la riunione dei ministri, diciamo, finanziari vari governi? Il punto centrale è la centralizzazione della vigilanza, cioè ci sono alcuni paesi, i sei più importanti, diciamo Italia, Francia, Spagna, Germania, Olanda e Polonia, che sono favorevoli alla centralizzazione della vigilanza di alcune operazioni finanziarie, diciamo di alcuni operatori finanziari, presso quella che si chiama ESMA, che è una sorta di Consob europea, diciamo. Altri paesi invece, come Lussemburgo e l'Irlanda, che sono praticamente, hanno quasi il 90% della commercializzazione dei fondi di investimento, dove il controllo e la vigilanza è un pochino più rilassata, un pochino più diciamo semplice, un pochino più flessibile, e non vogliono perdere la propria autonomia nel vigilare sulla diffusione di questi prodotti finanziari. Ecco che si è dunque venuto a creare un conflitto tra chi vuole centralizzare più sull'ESMA i controlli e chi invece vuole tenerli a livello nazionale. Probabilmente, se tutto andrà bene, si raggiungerà un compromesso il 9 ottobre all'Ecofin, e questo compromesso dovrebbe essere nel senso di restringere la centralizzazione, quindi della vigilanza all'ESMA, cioè alla Consob europea, solo sui grandi operatori, su quegli operatori finanziari che operano a livello cosiddetto paneuropeo, e per il resto prevedere una forma di cooperazione rafforzata tra tutte le consob, diciamo così, nazionali, in modo da non spogliare quest'ultima di tutti i loro poteri.
1: Certo, praticamente è una questione politica, no? E ogni tanto la interrompo perché sennò ovviamente poi è molto un po' complesso per chi non conosce l'argomento, quindi la questione è politica, certo. Lei ci sta dicendo, no? Perché c'è uno scontro politico, alcuni paesi, come diceva lei, vedono in modo favorevole questa supervisione più centralizzata, altri temono di perdere, no? Di lasciare sul terreno delle competenze nazionali, questo è un po' il punto, quindi bisognerà capire a livello politico, forse ancora di più che prettamente finanziario, non so se sono arrivata al punto cruciale, uno dei punti cruciali forse.
2: Sì, assolutamente, ma è di carattere politico, riguarda il controllo. Ci sono degli interessi sottostanti, perché chiaramente il Lussemburgo e l'Irlanda, che hanno appunto il 90% quasi della commercializzazione di questi fondi, devono far capo nella vigilanza all'ESMA, loro dicono: ma qui diventa molto più complicato, si moltiplicano i costi, noi siamo veloci, siamo flessibili, siamo dei piccoli paesi che abbiamo un sistema efficiente, e a questo punto finiamo per perdere il privilegio del nostro mercato a causa di ragioni burocratiche.
1: Certo,
2: è comprensibile,
1: chiarissimo.
2: D'altro canto se vogliamo favorire la diffusione europea degli investimenti, allora bisogna che i controlli siano uguali dappertutto.
1: Questo sì, peraltro se no non si siamo quasi in chiusura, però insomma abbiamo parlato di questi 10.000 miliardi di euro, cioè perché io ho sottolineato la questione politica, è un peccato perché questi soldi poi non riescono a finanziare efficacemente la crescita europea, che è un po' anche quello che diceva il nostro ascoltatore, no? Cioè abbiamo un patrimonio incredibile, poi per varie ragioni politiche, ma anche poi perché se allora parliamoci chiaramente, se diventa una questione politica è chiaro che si lascia in secondo piano tutto il tema legato all'educazione finanziaria, a far capire che questi soldi devono essere utilizzati diversamente e non devono essere lasciati lì piuttosto che essere dispersi altrove. Ecco, qui questo, scusi, ho tirato io le somme, lei è stato molto utile perché ci ha fatto capire un po' qual è la questione principale. Quindi 9 ottobre, appuntamento il 9 ottobre, dopodiché avremo una situazione un po' più chiara, magari la interpelliamo ulteriormente, giusto?
2: Sì, poi okay. Dopodiché se questo accordo si dovesse realizzare, allora c'è anche il 15 ottobre ci sarebbe il Consiglio con la posizione che poi dovrebbe andare avanti ambiziosamente entro fine anno, ma in realtà più probabile che esiterebbe all'inizio del 2020.
1: Certo, va bene, ci segniamo queste date come scadenza, perché questo è importante, perché parliamo sempre di dirottare bene le nostre risorse, perché sennò l'Europa non cresce come vorremmo. Vedete quante cose ci sono quando ci interroghiamo sul fatto che l'Europa non sta al passo. E beh, ma anche per questo, perché poi c'è la politica che mette sempre becco. Allora, rush finale, bravo Jack Saglia, perché tra poco partirà l'ultima mezz'ora di Next Economy. Ho un po' di messaggi vari in sospeso da farvi ascoltare sui temi che abbiamo affrontato in queste due ore, quindi restate lì, 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Cristoforo, e quello cos'è?
9: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
8: E che ci fai?
9: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
7: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccomi con voi, rush finale, siamo quasi arrivati in coda di questa puntata di Next Economy, quasi, perché abbiamo ancora mezz'ora, quindi il tempo di intanto dare un'occhiata ai mercati finanziari, tra poco lo facciamo, il tempo di ascoltare ancora delle vostre riflessioni al 334 11 11 622 che vanno un po' a abbracciare vari temi che abbiamo affrontato, sempre legati ai nostri soldi. Abbiamo parlato di partite IVA, abbiamo parlato di finanziamenti, che aumenta sempre di più il ricorso a ai finanziamenti, appunto alla richiesta di credito, e quindi mi avete detto un po' le vostre idee, ancora qualche spunto ve lo voglio far ascoltare, e poi torniamo a parlare dell'incontro di oggi tra Donald Trump e Xi Jinping, perché insomma ci siamo, questa visita di stato di 3 giorni oggi è il clou degli incontri, summit con la guerra commerciale, la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, le vendite di armi, Taiwan, le tensioni su Iran e terre rare, insomma abbiamo ancora spazio per ragionare su tutto questo. Intanto che bella canzone, i Radiohead, Karma Police, bella no? Allora, la musica di Giornale Radio, anche Jack Saglia è d'accordo, non sempre siamo d'accordo sulle, no, però siamo abbastanza affini sulle scelte musicali, quelle di Giornale Radio sono tutte belle, le canzoni, ringraziamo chi sta dietro le quinte a lavorare per questo. Allora, tra poco torno con voi, restate lì, mi raccomando, ho bisogno di voi.

0: Secondo me non c'è più capacità di risparmio. Una volta uno metteva i soldi da parte e si comprava la macchina, adesso è praticamente impossibile questo. E non è che la macchina è un bene voluttuario oramai. Mio figlio chiaramente gli serve la macchina, ha ancora quella che gli ho comprato io come genitore, adesso però è costretto a cambiarla perché è un diesel Euro 5 che va benissimo, ma lo deve rottamare, e a questo punto lui si è fatto il giro di tutti i concessionari, ma tutti i finanziamenti che ci sono tutti finanziamenti che ti strozzano, perché poi ti fanno credere che le rate sono basse, poi però arriva dopo 3 anni la rata finale che è altissima, e quindi ti costringono a rinnovare il finanziamento, tant'è che si è orientato sul noleggio. Il noleggio è diventato addirittura competitivo sul finanziamento e sul comprarsi una macchina che in realtà non riesce
1: mai. Allora, questo
0: mai
1: è il messaggio di Donato, grazie. Allora, ha detto delle cose giustissime anche sul discorso finanziamento, attenzione, perché poi c'è la maxi rata finale. Infatti noi, anche quando abbiamo affrontato altre volte il tema della richiesta di finanziamenti, ripeto, io lo dico sempre, bisogna trovare la giusta misura, non è che non si può chiedere un finanziamento, però dobbiamo stare attenti a delle cose. Una di queste è quella che dice Donato. Molto spesso non andiamo intanto a leggere bene il contratto e non guardiamo bene il TAEG, che è il tasso effettivo annuo globale, ed è il tasso che dobbiamo valutare mai, perché ci dice effettivamente la spesa che avremo, cioè nel corso del finanziamento. A volte, sapete, sono quelle cifre, anche perché sono numeri, però sono quelle sigle, no, che bypassiamo, perché diciamo vabbè, tanto mi stanno dicendo che io al mese devo pagare tot, e no, perché poi no, c'è sempre qualche sorpresa che può arrivare. Quindi questo TAEG è la cosa che dobbiamo, per esempio, tra le altre, osservare attentamente, un indicatore in percentuale che esprime il costo totale di un prestito o di un mutuo, per esempio su base annua. Quindi lì abbiamo il costo totale, non guardiamo solo il TAN, che invece è il tasso annuo nominale che copre solo gli interessi puri. Quindi attenzione, perché non dobbiamo solo guardare quello. Non so perché si commette proprio l'errore di guardare il TAN più del TAEG, invece no, questo l'abbiamo detto. E Donato dice anche: non c'è più possibilità di risparmio. Allora, in realtà sì, è vero, si fa sempre più fatica, attenzione, perché quando le condizioni economiche non sono favorevoli, quando parliamo di stipendi bassi e quando parliamo di difficoltà proprio, no, ad affrontare il costo della vita, sicuramente si può risparmiare anche meno. Però da molte indagini che leggiamo, statistiche, invece emerge sempre lo stesso elemento, che in realtà gli italiani risparmiano, ma poi non si sa perché questi risparmi non vengono messi a frutto e quindi automaticamente evaporano nel corso del tempo, ovviamente, però è importante. Infatti sono andata a riprendere alcune ultime statistiche sul risparmio degli italiani. Per esempio, nel 2026, che non è ancora terminato, il 56% delle famiglie è riuscito a risparmiare accantonando in media l'11,9% del proprio reddito disponibile, e abbiamo un patrimonio record, cioè la ricchezza finanziaria complessiva delle famiglie italiane, che supera i 6.000 miliardi di euro. Questo patrimonio netto totale si avvicina agli 11.300 miliardi, contando anche gli immobili. Quindi in realtà poi non è proprio vero che non si riesce a risparmiare. Allora, è vero, quindi c'è chi non risparmia e quindi non può permettersi di comprare delle cose, però c'è proprio, a mio parere, una sottovalutazione del rischio legato alla richiesta di prestiti. Ecco, quindi se arrivano persone che non hanno messo da parte dei soldi, perché tanto dicono, lo dico proprio in modo brutale, tanto ci sono le rate, io posso pagare tutto a rate, capite che non si risparmierà mai, perché c'è, come dire, un'alternativa, che però non è un'alternativa virtuosa in questo caso, che non ci fa risparmiare. Se invece noi facessimo finta, paradossalmente, provocazione, che le rate non esistessero, siamo obbligati a mettere da parte i soldi, no? Jack fa così, ma lo posso dire a voce alta, perché è giusto così. Poi questo è un caso estremo, ovviamente, meno male ci sono anche le possibilità di pagare con dei finanziamenti, però insomma molte volte è un po' un alibi, no? Diventa sempre un alibi, non sempre, spesso. Saluto anche, allora, intanto c'è chi mi dice, vabbè, parla del fisco amico, ma è possibile avere un fisco amico? Poi un messaggio un po' più complesso, con anche un'esperienza, è Roberto da Milano. Magari ci torniamo su questo discorso del fisco amico, però ne abbiamo già parlato con alcuni nostri esperti ed è interessante. Mary, ciao Mary, dice, mi dice: scusa, mio zio 20 anni fa aveva regalato qualcosa ai pronipoti miei figli. Poste vita ora per me andrebbe bene. Allora, è un po' difficile dirti perché non ho elementi. Ci sono tante soluzioni, diciamo così, che possono in qualche modo aiutarci ad accantonare, no, dei risparmi e metterli lì per il nostro futuro. Il PAC, il piano, un piano che ci permette ogni mese di versare, il piano di accumulo che ci permette di versare, no, delle cifre, quelle che vogliamo noi. Non siamo obbligati ad versare nulla che ci dicano gli altri, e che però nel corso del tempo bisogna avere pazienza, come un albero, lo dico sempre, che cresce, non è che cresce dall'oggi al domani. Seminiamo oggi per avere un ritorno domani, che è sempre meglio che non avere nulla. Quindi questo è, però ecco, sono poi scelte personali. Non so esattamente magari il piano che è stato fatto anni fa, quindi è impossibile dirlo. Poi sapete che io non vi do suggerimenti su cosa fare. Il PAC è un piano di accumulo, ce ne sono tanti, come il fondo pensione, è un investimento sicuro e lungo nel tempo che dà dei rendimenti. Però poi suggerimenti finanziari io non ne do, e non ve ne fate dare da persone che non vi conoscono e soprattutto che non hanno le competenze. Poi Gabriele, buongiorno, mi porta anche lui la sua esperienza. Ecco, mia madre scrive che ha 90 anni, guida ancora, ha preso una macchina con il finanziamento tipo noleggio, con la rata finale, come se si fosse comprata un'altra macchina, vedete? Lui dice: l'ho trovato un ladrocinio, sicuramente lo è, però probabilmente nel contratto era tutto scritto, quindi valutate bene cosa c'è nel contratto. Poi, se dovete farlo per forza, avete necessità, non vi importa pagare tutto quello che c'è scritto nel contratto, facendo dei calcoli, quindi prendendovi i vostri tempi, fatelo, però almeno essere consapevoli di quello che andiamo a pagare alla fine, non solo farci abbindolare da finanziamento tasso zero, piccole rate mensili. Ma qualcuno ci regala qualcosa a sto mondo? Cioè, partiamo da questo presupposto. Poi io sono un po' rigida su queste cose, ma perché bisogna dire le cose come stanno? Ma se ci pensiamo bene, sicuramente, cioè, anche voi ve le direte, questa, che chi ci regala qualcosa? Cioè, paghiamo pure l'aria che respiriamo, no, quando camminiamo. Va bene. Allora, che dici, Jack? Ascoltiamo l'ultima canzone per quanto riguarda Next Economy e poi andiamo a parlare ancora di Donald Trump e Xi Jinping. Quindi, Stati Uniti al centro dell'attenzione, come sempre, ma soprattutto nelle prossime ore, dove ci sarà l'incontro tanto atteso tra i due.

0: L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping arriva sicuramente in un momento particolarmente delicato per l'economia mondiale, per gli equilibri geopolitici, anni segnati da guerre commerciali, quindi dazi, tensioni tecnologiche e anche continue contrapposizioni strategiche. Washington e Pechino si trovano, quante volte abbiamo parlato di queste sfide aperte, si trovano al tavolo con l'obiettivo di stabilizzare una relazione che resta allo stesso tempo però competitiva e indispensabile. Abbiamo già un po' detto, insomma, Xi Jinping e anche Donald Trump hanno ribadito la necessità di diventare partner e non avversari. Già mi avete commentato al 334-11-11-622 come non nessuno dei due vi dia fiducia da questo punto di vista, perché mi avete detto, parafrasando un po' i vostri commenti, ma ciascuno farà i fatti suoi e quindi sicuramente non andranno a capire come fare per dare aiuto al mondo intero. Sicuramente parliamo delle due maggiori economie del mondo, quindi insomma attenzione, perché bisogna per forza di cose trovare una strada maestra, perché una nuova fase di tensioni potrebbe avere effetti immediati a livello mondiale, quindi sui mercati finanziari e sulle imprese. Quindi uno dei principali obiettivi è consolidare in qualche modo tutti i dossier più importanti aperti, l'abbiamo detto, commercio, dazi, l'accesso reciproco ai mercati, andare a sanare un po' anche quegli squilibri, no, economici tra le due economie. Buongiorno Matteo Vallero, direttore della rivista The Ambassador. Ciao Matteo, benvenuto, bentornato.
1: Ciao Manuela, buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Allora, quanto pesa oggi questo incontro, Matteo?
1: Molto pesante da un punto di vista di immagine, sicuramente, da un punto di vista formale, di liturgie, di rituali, no? Di dimostrazioni di forza, anche in questo caso, questa volta da parte di Trump. Che cosa non avrebbe dato per poter utilizzare il nuovo salone delle feste che ha fatto costruire soltanto perché aveva visto la situazione in Cina. E poi sul piano politico, effettivo ed economico, in effetti un po' meno. Certo, c'è stata questa proroga del non intralciarsi, del non darsi fastidio reciprocamente, soprattutto sul tema dei dazi. Sul tavolo c'è sicuramente la gestione dello stretto di Hormuz e naturalmente il dossier Taiwan, certo. che è bollente in questo momento.
0: Sì, è il nodo più delicato sicuramente, abbiamo detto, insomma, quali sono i rischi più immediati se su Taiwan, su questo dossier dovessero aumentare le tensioni da qui in avanti. Che dici,
1: Matteo? E aumenteranno, Manuela, sì. Aumenteranno. Infatti non a caso Xi ha chiesto a Trump di ridurre progressivamente fino ad arrivare a evitare di fornire militarmente Taiwan.
0: Ma i due, ecco, perché appunto chi mi scrive da stamattina, ma anche nei giorni scorsi, ma insomma, come si fa a pensare che Trump e Xi Jinping possano intanto trovare veramente un accordo, ma soprattutto un accordo che possa aiutare a livello globale tutti, no? Insomma, hanno degli obiettivi diversi, Matteo, dobbiamo partire da questo presupposto, e quindi come dire, questo sarà sì un incontro importante, ma che poi darà vita a una serie di incontri, o in generale un incontro più strutturale che dura però un po' di tempo, e su certe cose non è che abbiamo tanto tempo, però che ne pensi tu?
1: Infatti diciamo che il tempo stringe ormai, soprattutto perché se pensiamo alle forniture, no, di petrolio, di gas e tutto quanto per la Cina, sembra che ci siano ancora forse 4 mesi di autonomia se lo stretto di Hormuz non riparte a pieno regime. Per gli Stati Uniti le cose non vanno meglio, e in generale per tutto il mondo i prezzi alla pompa, poi vediamo quanto, certo, quanto ne risentono. Speculazioni a parte, ovviamente, come tu hai ben sottolineato in tanti tuoi interventi. Il punto qual è? Che ognuno dei due ovviamente porta acqua al suo mulino. Sono due leader estremamente individualisti, in due paesi che comunque storicamente sono piuttosto individualisti, e quindi ognuno di loro cerca di portare il first da una parte o dall'altra. America first per Trump, China first per Xi. E quindi poi che le ricadute poi a livello globale possano essere positive o negative anche per gli altri paesi, questo è ovvio. però prima di tutto loro pensano e soprattutto Trump, che tra poco, tra circa un mese, ha in casa le elezioni, vuole fare bella
0: assolutamente
1: figura.
0: Matteo, tu segui anche tutto il mondo imprese, no? Mercati e imprese, mm-hmm. Sicuramente mercati da una parte, ma anche le imprese stanno guardando con attenzione a questo vertice. Anche qui, accordo, mancato accordo, oppure anche quello che emergerà, no? Toni più distensivi, meno distensivi, cioè ci potrebbero essere ricadute economiche, cioè riguarda veramente tutti noi anche nella vita quotidiana, no? questo appuntamento.
1: Sì, sicuramente sì, banalmente per quello che abbiamo detto, appunto per il caro energia, no? Fondamentalmente, perché ripetiamo che in questo momento lo scacchiere in Iran è fondamentale ed è anche al centro, tra le altre cose, di questo incontro. Ma anche il tema delle terre rare, ecco, non è una cosa da sottovalutare,
0: no, certo.
1: Che poi ricade nell'economia di tutti i giorni e anche per molti imprenditori che si approvvigionano di un certo tipo di materie prime, questo è un altro tema sul tavolo molto importante. Quindi è chiaro che si guarda sempre con inquietudine e con apprensione a incontri di questo tipo. Nella piccola media impresa poi a volte le ricadute non sono così immediate.
0: No, certo, però no, poi c'è tutta una filiera, infatti terre rare, sì. Supply chain, sì. Accesso alle materie prime strategiche, come hai detto tu, quindi di conseguenza tutto il tema anche della sicurezza delle filiere industriali e tecnologiche, no? Anche perché poi qui ci torniamo anche sul discorso della competizione tecnologica fra le due potenze e bla bla bla, quindi vedete anche come tutti questi dossier siano interconnessi. Trump come si comporterà? Approfitto di una tua prossima uscita, il tuo libro La lingua di Trump, anatomia di una comunicazione totale, perché Trump come si comporterà? Come comunicherà questo incontro? Perché poi sappiamo che forse dalla stampa cinese non ci arriva verrà chissà che, ma insomma come te lo aspetti Trump in questo contesto? E così almeno ci ricolleghiamo anche agli studi che evidentemente hai fatto tu sul modo di comunicare del presidente americano.
1: Sì, grazie, no, grazie per averlo sottolineato, di questa prossima uscita per Malkaus Edizioni, e sicuramente credo che Trump, come al suo solito, andrà sulla sua strategia più classica, quella di strombazzare la sua vittoria, il suo successo, un incontro di grande successo dove lui è emerso come assoluto vincitore, se non altro a pari merito, se non superiore a quello che è stato il successo cinese. Questa è la sua strategia comunicativa dal primo mandato in avanti. Ne ho parlato diffusamente e anche per quanto riguarda il secondo mandato non è stato da meno. Con il conflitto in Iran, le dichiarazioni di vittoria e di distruzione sono state quotidiane. Quindi il suo stile comunicativo vincente fino a prova contraria è quello, ormai ci siamo molto abituati, quindi lui comunicherà con grande in pompa magna.
0: Certo, all'ONU ha detto che l'America è tornata più forte di prima, che sappiamo
1: esatto,
0: insomma che forse
1: esatto.
0: Non è proprio così, però figuriamoci, no?
1: Certo. Poi vabbè, diciamo che ci sono anche questioni politiche, militari che sfuggono ovviamente alla nostra comprensione e che probabilmente.
0: Ma quanto sta pagando questa sua comunicazione, Matteo, a prescindere da quello che emergerà da questo incontro? Perché insomma, stando a vedere i sondaggi, i gradimenti, non gli stanno dando molta ragione.
1: Non gli stanno dando molta ragione, ma dobbiamo aspettare veramente a novembre per tirare le somme. È chiaro che ha fatto delle scelte non condivise dal popolo. Lui comunque deve fare i conti con la democrazia e quindi chiaramente deve rispondere poi anche agli elettori, no, di queste sue scelte. Quindi quanto sia forte e vincente la sua comunicazione, lo è stata sicuramente, oggi la conosciamo bene, quindi l'abbiamo decodificata e sappiamo le sue dinamiche, le sue meccaniche, quindi sicuramente oggi la gente si aspetta di più. Un altro elemento sicuramente di questo evento nella fattispecie è che lui ha appena bannato CNN, MSNBC, quindi la copertura mediatica video, anche banalmente, dell'arrivo all'aeroporto di Xi è stata coperta soltanto dagli addetti interni, diciamo, proprio della casa. Quindi, insomma, ci sono tante dinamiche interessanti che vanno poi al di sotto di quello che è la nostra comprensione più immediata. Ma anche il colpo di scena dei $5,000 in premio se vinceranno.
0: Colpi di scena. Senti, quando possiamo leggere il tuo libro, Matteo, La lingua di Trump?
1: Sta per uscire, stiamo con l'editrice, stiamo delineando gli ultimi aspetti. I primi d'ottobre molto probabilmente sarà disponibile già in ebook e successivamente poi anche nella sua versione cartacea.
0: Insomma, capita nel momento perfetto e giusto, mi viene da dire. Grazie al collega, grazie Matteo Vallero, grazie, direttore editoriale della rivista The Ambassador. Saluto ancora Mary che scrive a proposito del tema risparmio, eccetera. Forse in questo momento sarà il tempo di agire, sicuramente, allora non è mai troppo tardi, però prima si agisce meglio è. E saluto anche Sabine che dice: il mio consiglio è non fate debiti, da quando l'ho capito vivo tranquillamente, la mia banca mi suggerisce sempre dei finanziamenti, non vanno fatti. Allora, grazie, questo messaggio conclusivo, perché è uno dei temi che abbiamo affrontato, facciamo sempre sintesi rispetto a tante considerazioni. Sono le 13, la linea va a Vicky Mangone e Lapo De Carlo con Tempo Reale. Anche queste due ore di oggi sono volate, ma ci portiamo a casa, spero, sempre qualcosa. Domani torniamo con Next Economy a partire dalle 11, sempre con me Emanuela Donghi, Jack Saglia in regia, Daniela Vindigni in redazione. E allora vi aspettiamo qui, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Restate con noi. Buon pomeriggio.
2: Giornale Radio. Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 13 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: droni russi dal Mediterraneo contro Spagna, Francia e Italia e l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo. Oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU è la volta di Netanyahu, ieri l'accusa di terrorismo globale mossa da Pezeschian a USA e Israele. Al Consiglio dei Ministri del pomeriggio le nuove norme sugli stranieri a scuola. Non smantelleremo le classi, avverte il ministro Valditara. Vigilia di Italia-Belgio, debutto azzurro in Nations League. Il torneo scatta stasera con 4 incontri.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione anche Alessandro Cisilina e Laura Carchidi, per lo sport Gerardo De Vivo. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei. E non solo sul fianco est, ma anche sul Mediterraneo.
6: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad, e la stampa polacca inoltre riferisce di un presunto allarme della CIA sui propositi di Mosca di voler testare la resilienza delle difese aeree della NATO. Ma a far ancora più rumore è la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo, con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che è compagni negoziati pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
5: In primo piano alle Nazioni Unite anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu, parole durissime nel primo giorno dell'assemblea ONU tra gli altri del presidente francese Macron per i massacri a Gaza e le violazioni del diritto internazionale. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in videocollegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Ieri il leader di Teheran aveva respinto al mittente, cioè Donald Trump, l'accusa di terrorismo e promesso resistenza alle sanzioni e ai bulli. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi.
7: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. Dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti tra scuole vicine, si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Ma sul testo prosegue il confronto con il Quirinale. Il Colle chiede che gli eventuali spostamenti non allontanino troppo i ragazzi da casa. Dubbi anche sul divieto di burka e niqab in scuola, in particolare sulle possibili sanzioni ai genitori e sul rispetto della libertà religiosa. Il divieto annunciato riguarda i veli che coprono il volto, non i foulard che lasciano il viso scoperto. A fare da sfondo la polemica tra Meloni e Mattarella, il Presidente della Repubblica ha ricordato che la scuola è aperta a tutti e deve evitare la formazione di ghetti. La Premier replica che distribuire meglio gli studenti serve proprio a questo. E richiama una circolare firmata da Mattarella quando era ministro dell'istruzione, che invitava a non concentrare gli studenti stranieri nella stessa classe. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
5: La tragedia al Colosseo. Anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto. Si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Gli accertamenti disposti dai magistrati puntano a determinare se si sia trattato di uno sgancio accidentale dovuto a un malfunzionamento dei dispositivi. I sindacati invocano un'accelerazione sulle verifiche relative al rispetto dei protocolli di sicurezza nei cantieri notturni. Calcio, il Portogallo campione in carica apre stasera la Nations League, che domani chiama in causa l'Italia di Mancini a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei.
8: La Svezia aveva chiuso ultima il suo girone di qualificazione ai mondiali senza vincere neanche una partita, ma ha partecipato al torneo iridato grazie alla vittoria negli spareggi garantiti dal primato nel girone di Nations League. Basta questo esempio per capire che valore possa avere la Nations, appunto, che prende il via stasera con un meccanismo simile. Stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, oltre al valore in sé del torneo, che per l'Italia scatta domani dal match di Roma col Belgio, primo di 4 incontri in 11 giorni. 28 settembre e 2 ottobre le trasferte con Turchia e Francia, il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi, Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15, gli ultimi impegni del girone per gli azzurri. La Nations scatta dunque oggi, chiama in causa il Portogallo, detentore del trofeo, che ospita il Galles, e propone subito un big match Olanda-Germania. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
5: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
10: Le voci si incrociano, i fatti si incontrano, il mondo accade, adesso.
11: Cronaca, politica, economia, il mondo.
12: Due voci per leggere il presente.
13: Vicky Mangone,
12: l'Apo De Carlo.
13: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
14: Eccoci, ciao Vicky.
15: Eccoci qua, ciao. Eccoci. Lapo.
14: Allora,
15: bene, siamo qui.
14: Bentrovati, 13 e 8 minuti, Samuele Campochiaro in regia, Michele Ceci in redazione, almeno così dicono. Poi naturalmente anche Daniela Vindini con il coordinamento. Tanti titoli.
15: Giovedì 24 settembre, oggi. Agli sgoccioli, sì, di questo mese, che tradizionalmente si fa carico di portare,
14: sì,
15: del presto.
14: Sì, sì, sì, esatto.
15: Ma sai che le tradizioni cambiano, no?
14: Dubbio,
15: tant'è che oggi siamo qui in mezzo maniche.
14: Però vai subito sugli argomenti, che non c'è tempo da perdere.
15: Subito?
14: Qua. Subito.
15: Ah, va bene, va bene. Allora, temi e approfondimenti oggi ovviamente non mancheranno. Fra le altre cose parleremo di nucleare, di giustizia per chi ha meno di 14 anni. Poi torneremo su una di quelle questioni più discusse in questi anni dal punto di vista ambientale: via l'asfalto nelle città e spazio ai boschi urbani.
14: Ma magari.
15: E poi, magari
14: lo
15: sì, magari
14: sempre.
15: Sì. Infatti non lo fanno mai. E poi tanti altri temi: Lapo De Carlo, Vicky Mangone per altre tre ore insieme a partire da adesso con la musica di Bruce Springsteen. Questo è Night Shift. Ma questo pezzo non era dei Commodores?
14: Era quello.

0: internazionali importanti e fra poco ve le racconteremo. Stanno tenendo banco sulle prime pagine questa mattina. C'è la questione dei droni, questa minaccia che arriva dalla Russia, ne parleremo tra un attimo. Io però vorrei aprire con la notizia della ragazza di Salerno che qualcuno alle spalle l'avrebbe colpita con un gesto improvviso. Questa è una storia già vista, è a Milano, piazza Gaio Lenti, alla stazione di Bologna, il capotreno accoltellato e ucciso senza motivo in stazione. La ragazza, per fortuna, questa ventenne, non sarebbe in pericolo di vita, certo, adesso bisogna capire cos'è successo. Dalla Russia invece, Lapo, la Russia starebbe preparando queste nuove azioni destabilizzanti,
1: diciamo,
0: contro
1: il
0: mondo, contro
1: la
0: Spagna e la Francia.
1: Arriva dalla CIA, sì. È stato il Mundo, sì. Il quotidiano spagnolo che ha rilanciato la notizia e ovviamente se ne stanno occupando tutti quanti. Dovunque io mi giri, chiaramente c'è l'allarme, perché per la CIA Mosca preparerebbe dei raid con droni in Francia, Spagna o Italia. E la copertura che hanno questi droni, che sono fondamentalmente molto leggeri, ma carichi di un contenuto esplosivo piuttosto importante, e che hanno un raggio di 160 km, possono partire da navi porta container che sono al largo delle nostre coste e da lì partire per delle missioni di distruzione. A quel punto noi continuiamo a far finta di niente, ma mentre fischiettiamo dall'altra parte c'è già una guerra contro di noi, che è la guerra, di fatto la cyberguerra, no? È la guerra ibrida. E adesso leggiamo di droni che sconfinano in paesi come la Polonia, la Lituania, e questo da parte dei russi per assaggiare un po' la reattività, la reazione che possono avere. Loro calcolano i tempi. Dall'altra parte adesso vogliono fare altrettanto in Italia, Francia o Spagna, per testare, questo ci viene detto dalla CIA, questi droni. Per Crosetto, il nostro ministro, dice nessuna conferma.
0: Non è successo niente, butta acqua sul fuoco,
1: sì,
0: Crosetto.
1: Non serve buttare altra benzina sul fuoco, però tanto se la notizia arriva non puoi non parlarne, certo. Chiaramente ci riguarda. Ne parleremo poi poco con il nostro ospite, insomma.
0: Intanto la Francia ha convocato un consiglio di difesa d'urgenza, per non saperne leggere né scrivere, no? Come diceva qualcuno. Intanto ha fatto questo passo qui. Ce la facciamo a parlare? No, non ce la facciamo, mandiamo la canzone e poi sentiamo Franco Becchi.
1: Sì,
0: facciamo così,
1: sì,
0: sei d'accordo?
1: Sì,
0: visto che il tempo questa mattina
1: è inclemente.
0: Corre rapidamente. Allora dai, un brano musicale, questo è King of Leon, sono le 13:15 minuti, tra poco sentiamo Franco Becchis, direttore di Open Online.

0: parlare dei fatti del giorno. Stiamo collegati con Franco Bechis, direttore di Open. Buongiorno. Buongiorno Bechis, buongiorno direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Bene, allora io direi di partire subito col tema che sta tenendo banco in queste ore, il rapporto della CIA che parla di questo piano russo per colpire con droni Italia, Spagna e Francia, tre paesi peraltro prossime alle elezioni. La notizia è stata lanciata questa mattina dal quotidiano spagnolo El Mundo.
1: È così, cita
0: fonti dell'intelligence da Crosetto e sì. Cita fonti dell'intelligence della difesa lituana, non cita fonti dirette italiane.
1: No, diciamo è un rapporto della CIA, certo. Quindi in ogni caso la fonte non sarebbe italiana. Dobbiamo prendere atto dello scoop giornalistico o dell'indiscrezione giornalistica, perché e quella l'ha pubblicata, io non conosco le loro fonti, però anche di quello che ha detto Crosetto, cioè non c'è nessuna conferma ufficiale da parte del governo italiano, quindi l'allarme non è considerato tale dall'esecutivo italiano. Non hanno risposto per ora gli altri due paesi, però però insomma questo cioè, non c'è possibilità di dire qualcosa di diverso. Se il governo italiano dice che non risulta, non risulterà.
0: Non ci risulta.
2: Ecco, anche se poi questo è il tema di cui stanno parlando un po' in tutta Europa, perché evidentemente ci sono degli allarmi che a volte hanno risposto alla verità, altre volte invece erano cosiddetti allarmismi. Certo è che è un periodo dove la guerra ibrida è in corso in realtà, e quindi anche lì io ho sentito le parole di Crosetto quasi in una forma di impotenza, come dire, dobbiamo abituarci al fatto che possiamo soltanto difenderci e non contrattaccare. E questo onestamente è un po'...
1: No, beh, lui ha detto, già viviamo in tempi difficili e nervosi, che non è il caso di inventare cose diverse per gettare benzina sul fuoco. Abbiamo visto, ho sentito talvolta anche le segnalazioni, poi dopo non hanno trovato conferme nei giorni successivi di possibili attacchi. La situazione è tesa, lo sappiamo, con la Russia. E il fatto che la Russia dica di non avere nessuna intenzione di attaccare l'Europa vale quello che vale, perché nel 2022 disse che non aveva nessuna intenzione di superare il confine con l'Ucraina e poi l'ha fatto. Quindi sono certamente tempi complicati, dove poi
0: non facili, dove puoi
1: capire dove sta la verità è sempre difficile. Ci sono interessi anche a lanciare allarmi, ma ovviamente lo fanno i paesi che sono più esposti su quel confine e che hanno conosciuto sulla loro pelle la dominazione russa, quindi hanno una sensibilità molto alta, anche se vedono qualsiasi velivolo o drone, ormai tutti usano i droni, che si avvicina al loro confine, e quindi non si capisce. A volte si dice che è la Russia che tenta di saggiare che tipo di risposta ci sarebbe da parte dell'Europa e anche dalla NATO, perché poi sono paesi NATO in alcuni casi quelli che vengono minacciati, per vedere che tipo di reazione avremmo. Nervi saldi in questi casi qui comunque sono sempre la cosa da augurarsi.
2: Certo.
0: Però Macron ha già convocato il Consiglio di Difesa.
2: Sì, è vero.
1: Adesso io quello non l'ho visto, ma quindi l'ha presa sul serio.
0: Sì. Infatti, ci crede un po' di più.
1: Bisogna vedere se i servizi dei singoli paesi hanno dato conferma di quello che hanno ricevuto o che avrebbe segnalato la CIA, perché se c'è un rapporto CIA mi sembrerebbe ovvio che ai paesi alleati e ai paesi della NATO venga immediatamente trasmesso. Io il rapporto non l'ho visto, quindi non posso dire niente su quello.
2: Io volevo passare invece ad un altro argomento, perché nell'agenda politica l'altra questione di cui si è parlato è la svolta del nucleare, perché il Senato ha dato il via libera al nucleare con l'obiettivo di, diciamo, accendere i reattori nel 2033. Ora, le chiedo, è un piano industriale concreto? È un manifesto elettorale a lungo termine? È un po' il ponte di Messina del nucleare, oppure c'è qualcosa di vero? Posto che abbiamo letto ieri che nel ponte di Messina stanno cercando del personale senza che ancora però sia stato ancora, come dire, confermata la costruzione.
1: Ma allora il ponte di Messina è un tantino indietro,
2: sì.
1: Il nucleare è una cosa un po' diversa, nel senso che dipende dalla tecnologia che si usa, ma gli SMR, che sarebbero i reattori piccoli che verrebbero utilizzati, per cui è stato predisposto il quadro normativo, esistono già in alcuni paesi, non sono così difficili da impiantare e aprire. È come fosse una cornice, perché poi i tempi dicono che non sai se questo governo, che era favorevole al ritorno al nucleare, potrebbe essere sostituito da un altro governo che non è favorevole, quindi stiamo parlando di nulla. C'è anche la possibilità che questo quadro normativo venga di nuovo sottoposto a referendum, c'è chi raccoglie già le firme per farlo, quindi è vero che l'energia nucleare in piccola parte o in grande parte, come succede in Francia, entra nel mix delle risorse energetiche per stabilizzare le forniture. In momenti in cui le forniture, diciamo, tradizionali di energia sono a rischio altissimo, come abbiamo visto in questi anni, per motivi geopolitici, riuscire a avere una fonte propria in più in grado di stabilizzare, perché quello è il problema delle energie rinnovabili, altre fonti di energie pulite. La Spagna usa un po' di nucleare, pur facendo grande ricorso alle energie rinnovabili, fotovoltaico e solare, che però hanno dei problemi, cioè oggi hanno alcuni picchi di produzione che fanno eccessi che non riescono a essere immagazzinati, poi hanno delle cadute che sono ovvie a tutti: quando non c'è sole il fotovoltaico non funziona, certo. Quando non c'è vento l'eolico non funziona, e questo non dipende da quello che decide chi fa quegli impianti. E quindi ha bisogno di qualche altra fonte di energia che stabilizzi le forniture energetiche. Il nucleare è quello a cui ricorrono più facilmente i vari paesi. Le nuove centrali sono meno rischiose, anche molto più piccole. C'è un consenso più largo di quel che c'era. Ricordo che a un certo punto anche Greta Thunberg ha inserito il nucleare tra, soprattutto quello di nuova generazione, tra le energie, fonti di energia pulita, quindi c'è una sensibilità diversa rispetto a quando votammo due volte,
0: esatto,
1: il referendum.
0: Anche perché hanno già detto due volte, gli italiani hanno detto già due volte no al nucleare con due referendum. Questa volta, come diceva lei, si parla di tecnologie diverse. Chissà se basterà cambiare la tecnologia per superare la diffidenza, quantomeno di una parte del paese.
1: Sono quelle che ho citato, sono
0: certo.
1: Utilizzabili adesso. Si aspetta quello di terza generazione, che invece è un po' futuribile ancora, e quindi dovremo pensare in termini di parecchi lustri prima di averlo a disposizione e effettivamente utilizzarlo. Questo è il quadro, e intanto un quadro per rendere possibile questo c'è, poi ovviamente decidono i governi, decide l'opinione pubblica, decidono i referendum se ne venissero fatti altri, e lì si decide. È un argomento delicato, perché come certo. Vediamo purtroppo noi abbiamo visto la guerra in Ucraina, ci siamo sganciati dal gas russo, ha detto dove l'andiamo a prendere? In paesi molto vicini al Medio Oriente, poi è scoppiata la crisi del Medio Oriente, non è che siamo così sicure quelle forniture con cui abbiamo sostituito quelle originarie, e il rischio geopolitico purtroppo c'è per qualsiasi fornitura di energia, sono tutte aree del mondo che sono a rischio.
2: Noi siamo quasi in chiusura, non so se ce la facciamo fare un commento al volo rapidissimo sul tema della benzina, perché nel 2008 il petrolio era a $147, la benzina costava €1,50, €1,05, oggi il barile è a $100 ma la pompa paghiamo più di €2. C'è qualcuno che sta speculando davvero su questo paradosso economico?
1: Beh, il dato che avete fornito direbbe di sì, perché e questo però è anche la storia del prezzo della benzina, purtroppo, perché come si ricorda, quando i prezzi vanno su, non è ancora andato su il prezzo al barile, che già il prezzo alla pompa è stato cambiato alla velocità della luce e crescono rapidamente. Quando il costo del petrolio scende, però i prezzi scendono un po' come a terra una piuma, cioè con una lentezza impressionante, quindi già solo questo elastico che è tradizionale nel prezzo alla pompa dice che c'è qualcuno che ci specula.
2: Decisamente. Noi ringraziamo Franco Becchis, direttore di Open Online. Grazie ancora intanto e buon lavoro, direttore.
1: Grazie, buon lavoro a voi.
0: A presto. E adesso breve pausa e poi ancora tempo reale.
3: Giornale radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Cristoforo, e quello cos'è?
9: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
8: E che ci fai?
9: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
7: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
9: Oh ragazzi, un altro mondo!
10: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre.

0: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 33 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Una moderata alta pressione garantisce all'Italia tempo prevalentemente soleggiato, anche se con molte nubi. Nel corso del pomeriggio i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attesi fenomeni degni di nota, se non per qualcuno isolato, sui settori meridionali delle isole maggiori e sulle Alpi orientali. In serata e nella prossima notte, quadro meteorologico in peggioramento sul versante centrale adriatico e al sud, a causa dell'ingresso di aria fresca che provocherà rovesci e temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
5: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
6: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
7: Rieccoci in diretta, sono le 13.34 minuti, e sempre appunto con voi con Tempo Reale in onda ogni giorno dalle 13 alle 16. Tra poco andremo a parlare di intelligenza artificiale che, se vogliamo, ha innescato questa corsa all'oro, ma l'entusiasmo di chi si adopera, di chi organizza naturalmente le varie piattaforme è in parallelo con un senso di vulnerabilità, come hanno, come dire, dimostrato anche i vari personaggi, Sam Altman, Dario Amodei. C'è un articolo che è recentemente uscito sul Corriere della Sera, che è di titolo di Federico Fubini: i signori dell'intelligenza artificiale hanno paura. Ma cosa spaventa davvero i miliardari big tech? L'AI fuori controllo o il crash finanziario? Allora, questa domanda è una domanda maliziosa particolarmente. Per questo motivo noi tra poco andremo a parlare dell'argomento con il nostro prossimo ospite, che è Marco Giorgino, professore di mercati e istituzioni finanziarie del Politecnico di Milano, con il quale, cara Vicky, tra pochissimo snoccioleremo l'argomento e sarai tu a gestire tutte le domande.
8: No, bene. Adesso... Ci scambiamo i ruoli.
7: Adesso però c'è Taylor Swift, che è viva ed è in carne e ossa. I knew it, I knew you.

0: c'è una domanda che sta iniziando a circolare tra gli addetti ai lavori e devo dire è tutt'altro che rassicurante. Se la grande corsa all'intelligenza artificiale fosse in realtà una sorta di bolla finanziaria pronta a scoppiare. Bene, nelle ultime settimane i grandi protagonisti del settore, gente che normalmente non si è molto simpatica e non si stringe nemmeno la mano, hanno improvvisamente iniziato a chiedere tutti la stessa cosa, ovvero sia di rallentare, ufficialmente per paura dei rischi dell'intelligenza artificiale, ma c'è chi sospetta che dietro ci sia un motivo, come dire, molto più terreno: debiti colossali, concorrenza cinese aggressiva e un modello di business che forse non regge più. Cerchiamo di capire cosa si nasconde dietro questa frenata improvvisa col professor Marco Giorgino, docente di mercati e istituzioni finanziarie al Politecnico di Milano. Professore, benvenuto a Tempo Reale.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: A lei.
1: Allora, professor Giorgino, c'è questo allarme dei miliardari sull'intelligenza artificiale fuori controllo, se ne parla già da più di una settimana, da due settimane. La questione è che mi sembra che ci sia anche un sentimento diverso, cioè prima si dà grande spazio all'allarmismo da parte di Sam Altman, di Dario Amodei, poi improvvisamente arriva la vulgata opposta, lo fanno apposta perché insomma ho sentito addirittura da parte di un noto esperto di economia definirli dei cioccolatai. Ora io onestamente quello che voglio capire banalmente è se questo allarme, che peraltro non è soltanto dei miliardari ma anche di ex dipendenti di OpenAI e di altre realtà che hanno, e non mi sembra che loro lo facciano perché hanno interessi economici, ma detto questo le chiedo, è una preoccupazione reale di governance o serve a distogliere l'attenzione del rischio di una bolla finanziaria che, come appunto ci viene detto, potrebbe scoppiare?
2: Diciamo che una preoccupazione ci può essere, sicuramente un punto di attenzione molto importante, e le ragioni che avete rappresentato sono ragioni che convivono contemporaneamente un po' tutte. Da una parte c'è una velocità di crescita e un andamento esponenziale nella diffusione di soluzioni di AI, credo che sia sotto gli occhi di tutti, tutti noi ormai ne facciamo uso e la domanda è via via crescente, e questo porta chi sviluppa ad accelerare evidentemente in questa direzione, e qui la questione sulla eventuale possibilità che l'AI superi l'uomo e quindi l'uomo non sia più in grado di governare l'AI, questa è una domanda che comunque ci dobbiamo porre, su cui possono entrare le regole, possono entrare tutta una serie di valutazioni che nell'ambito della regolamentazione possono intervenire, però non c'è dubbio, c'è un tema finanziario che è altrettanto importante, e il fatto che soggetti che tra loro sono in concorrenza agguerrita e che, come avete detto in apertura, a volte neanche si stringono la mano, siano all'unisono così lì a rappresentare l'importanza di rallentare, ci fa venire il dubbio che ci siano questioni che vanno oltre l'aspetto etico, l'aspetto appunto della regolamentazione, l'aspetto del governo dell'intelligenza artificiale, questioni quindi un po' più materiali. Abbiamo visto le borse, su quella americana in particolare, crescere tantissimo per effetto di questo fenomeno, peraltro il 40% della capitalizzazione di borsa negli Stati Uniti dipende da pochissimi titoli, e quindi questo porta su l'andamento della borsa se questi titoli vanno così bene. C'è un tema di indebitamento di queste società che è molto importante, non arriviamo ai livelli di indebitamento sull'immobiliare della crisi subprime, ma stiamo crescendo perché oggi molto sviluppo di queste società non è finanziato con l'equity, col capitale di rischio, ma è finanziato anche in misura significativa col capitale di debito. C'è una concorrenza cinese che nel frattempo sta avanzando molto velocemente e che sviluppa e propone dei modelli che sono molto più competitivi anche sotto il profilo del costo rispetto a quegli americani, e quindi questa serie di elementi non può che rappresentare un insieme di fattori di rischio rispetto alla sostenibilità di questo modello di business e quindi alla possibilità che possano procedere ancora così velocemente. Quindi la chiamata alle armi e i messaggi in qualche modo di preoccupazione possono certamente avere una natura, diciamo, sostanziale sullo strumento, ma hanno anche pongono un tema importante sulla sostenibilità finanziaria di questo modello di sviluppo.
0: La Cina che corre. Quindi un ribaltamento di quote di mercato così veloce, professore, di solito nella storia dell'economia, diciamo, non è mai un buon segnale, no, per chi lo subisce.
2: Ma guardi, se noi vediamo negli ultimi tempi come si è distribuito l'utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale tra modelli, diciamo un po', chiamiamoli chiusi, e modelli aperti, dove quelli chiusi sono più americani e quelli aperti sono più quelli che i cinesi stanno sviluppando, vediamo che c'è una tendenza molto chiara, cioè il mondo degli utenti, di chi domanda questo tipo di soluzioni sta sicuramente andando ed è molto attratto anche dalle soluzioni cinesi. I cinesi stanno correndo moltissimo per recuperare un gap e insomma pare che il tempo per colmare questo gap necessario non sia più tantissimo, quindi è un punto di business sicuramente, ma anche un punto di geopolitica, perché peraltro lo stesso presidente Trump ha dichiarato da più parti che chi vincerà questa guerra sulla imposizione, quindi sul poter imporre, quindi poter essere la principale soluzione di AI a livello mondiale, sarà poi quello che avrà un ruolo di primaria importanza proprio sull'ordine geopolitico ed economico di carattere globale. Quindi i cinesi stanno crescendo molto e in effetti un po' la storia si ripete, perché quello che noi stiamo vedendo oggi sull'AI da parte dei cinesi rispetto al resto del mondo, ma evidentemente in particolare agli Stati Uniti, assomiglia un po' a quello che è successo negli anni scorsi, nei decenni scorsi, perché sia sul tessile per esempio già anni fa e poi più recentemente sull'automotive, pensiamo ad esempio a tutto l'impatto dell'auto elettrica e delle auto cinesi rispetto al mercato delle autovetture a livello mondiale, ci dà la cifra di come magari partono un po' in ritardo, però poi alla fine riescono ad arrivare molto bene e addirittura anche a prevalere. Quindi la grande domanda oggi è quali modelli si svilupperanno più di altri e quale sarà poi il nuovo equilibrio nell'ambito dell'adozione di modelli AI tra quelli che sono gli operatori che un po' conosciamo tutti, quindi OpenAI, Anthropic eccetera eccetera, rispetto invece ai produttori cinesi che, ripeto, stanno arrivando anche a velocità molto sostenute.
1: Ecco, torno però, professore, a un'altra questione, al principio della sostenibilità, cioè se guardiamo ai fondamentali economici, il mercato sta chiedendo gran voce la monetizzazione della tecnologia AI per giustificare le valutazioni che sono quelle attuali della Big Tech, che sono valutazioni tanto impressionanti. Dalla sua prospettiva, sui mercati e le istituzioni finanziarie, quale dei due scenari ritiene più probabile o destabilizzante nel breve, nel medio periodo? Cioè il collasso di fiducia dell'investitore, quindi i ritorni finanziari fondamentalmente insufficienti, o l'incapacità delle istituzioni di regolamentare la tecnologia prima che altri gli equilibri, anche produttivi, senza contare poi naturalmente tutti gli elementi che sono, come dire, che caratterizzano l'intelligenza artificiale?
2: Guardi, il punto a mio avviso più importante rispetto a questa dimensione che lei mi sta chiedendo è come riusciamo a finanziare un volume di investimenti che si fa via via crescente e come possiamo trasferire questo impegno finanziario in quello che poi sono i prezzi dei servizi e delle soluzioni che vanno sul mercato. Questo è il tema di fondo, cioè la velocità con la quale stiamo avanzando è crescente, quindi cresce a sua volta, è crescente la domanda continua di calcolo, quindi chiunque è in grado di dare soluzioni che possano amplificare in modo esponenziale le possibilità di calcolo ovviamente ne beneficiano, pensiamo a Nvidia per fare un esempio, ma anche lì possono arrivare i cinesi. Quindi il tema di fondo, ed è per questo che si vuole rallentare, è trovare la scusa per decelerare il volume degli investimenti, perché la domanda di fondo è come riusciremo ad avere investimenti crescenti, quindi a finanziarli, ma soprattutto a ribaltarli in prezzi di vendita dei servizi che siano poi compatibili per generare una buona remunerazione. Qui, a mio avviso, si spiega questa necessità di rallentare, perché sia sul fronte, non a caso, questi sono temi che sono stati posti prima di andare in IPO, sia da parte di OpenAI ma anche da parte di Anthropic. Quindi è un tema di rapporto con i mercati finanziari che vogliono vedere questo equilibrio, e quindi questa tipologia di posizione di rallentare servirebbe anche a riportare un po' in equilibrio queste dimensioni.
0: Professor Giorgino, io vorrei chiudere con uno sguardo più ampio. Possiamo dire che stiamo vivendo la fine dell'illusione di un'America tecnologicamente incontrastata e l'inizio di un mondo davvero multipolare anche nell'intelligenza artificiale, cioè come se insomma come dire, l'epoca del vince sempre solo la Silicon Valley fosse un po' arrivata a capolinea.
2: Guardi, su questo sono un po' prudente, nel senso che indubbiamente quello che le dice è molto importante, peraltro abbiamo appena adesso parlato appunto di questa contrapposizione Cina-Stati Uniti sul tema AI, però intanto l'economia americana rimane di gran lunga, ma di gran lunga superiore a quella cinese, e ce ne vorrà chissà mai se riusciremo a vedere una Cina più o meno a livello di Stati Uniti.
0: Ma i cinesi corrono, però le
2: migliaia di miliardi di dollari di distanza sono ancora tante, no? Quindi vedremo. Sì. Sul piano tecnologico penso che in questo momento sia ancora gli Stati Uniti il paese guida, vedremo cosa succederà in questi prossimi tempi. Indubbiamente il divario si sta riducendo, e questo credo che sia anche un vantaggio per tutto il mondo, perché avere poi la possibilità di approvvigionarsi anche attraverso soluzioni, valutandone ogni volta il trade-off tra costi e benefici in modo diverso, possa essere semplicemente un vantaggio. Sullo sfondo di questo, purtroppo, mi permetta una nota un po' così malinconica, noi europei ovviamente facciamo sempre una gran fatica nonostante i tanti moniti, e vedremo se avremo la forza un po' di ribaltare questa situazione, ma insomma
0: noi
2: al momento
0: stiamo sempre sugli spalti, noi stiamo sugli spalti.
1: Allora, professor Giorgino, grazie ancora ovviamente di essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: A presto, grazie
2: a voi.
1: Ancora.
2: Grazie. Buona giornata.
1: E allora andiamo subito ad ascoltare una canzone. Bene. Vicky, la ascoltiamo con la mitica di Lala Galeazzi.
0: Brava lei,
1: Nata l'imbruglia. Questo è un pezzone, Shiver. A

0: Ma no, io volevo sentire Natalia Imbruglia fino alla fine, però ma anche perché
1: ma non è possibile, no, anche perché il tempo corre.
0: Poi mi dispiace perché poi Natalia ed io abbiamo avuto anche un trascorso, è anche un po' difficile disannunciare, certo, la mia ex, e quindi vabbè, però comunque saluto ancora Natalia, che comunque ancora siamo amici ancora adesso. Quindi...
1: Il tuo ego ti porta a dire cose a volte, che signora mia, diciamo, non mi faccia parlare.
0: Ho un buon rapporto con l'autostima, che è una cosa diversa.
1: Va bene, va bene. Allora, la Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Italia, Francia, Spagna. Crosetto, l'alert non trova conferma, se ne parla ancora, prima pagina in home page, la ANSA, su tutti i siti di informazione. In Italia il 47% dei contribuenti, qua si parla di un'altra cosa ancora, chi guadagna fino a 20.000 euro l'anno versa solo il 5% di tutta l'IRPEF, mentre lo 0.3% più ricco, oltre 200.000 euro, ne paga quasi il 10%.
0: Sì,
1: questo
0: sì.
1: È un altro titolo dell'ANSA, è un'ultima ora. Il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF.
0: Non benissimo, e sono stufo di pagare io per tutti, se vogliamo metterla.
1: Appunto. Senti, c'è un'altra questione, non l'abbiamo ancora trattata. L'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, questo vertice carico di cornice ma povero di concretezza, tutto fumo, niente arrosto. Questo è il secondo faccia a faccia dell'anno tra questi due leader. Trump ha voluto accoglierlo personalmente con tutti gli onori del caso e della casa, prato sud della Casa Bianca, cena di Stato con i grandi nomi della tecnologia americana, da Tim Cook a Elon Musk. Del resto, voglio dire, anche quando lui andò a Pechino, venne accolto con la fanfara, non so se ti ricordi.
0: Sì,
1: no?
0: Mi ricordo molto bene.
1: Del resto, un fanfarone come lo vuoi cogliere con
0: fatto
1: la fanfara?
0: Uno palla al centro.
1: Palla al centro.
0: Però hai ragione, perché diciamo che a dispetto di questa enfasi, no, della mediatica che c'è stata, hai visto anche tu, no, tutta una serie di... la sostanza politica ed economica fondamentalmente ha riflettuto delle intese di basso livello. Non so, la proroga della tregua commerciale, grazie. Tregua commerciale per altri 6 mesi, vabbè, c'è bisogno di vedersi, no? Andranno avanti addirittura neanche per 6 mesi, mi pare per 4, perché fino a gennaio, e quindi neanche troppo. Tutti e due i leader sono stati, diciamo, condizionati da delle agende interne, da dossier internazionali, qualche cosa. Per esempio, c'erano i giganti della big tech cinese che avrebbero dovuto venire, leggevamo oggi su diversi quotidiani, non ultimo il Corriere, e all'ultimo momento li ha lasciati a terra. Questi erano già coi bagagli, gli ha detto no, grazie, voi non venite più.
1: Non c'è più posto.
0: Sì, perché evidentemente, siccome erano nella blacklist americana tra i tanti, e allora evidentemente hanno pensato bene di non farli venire all'ultimo momento per non creare delle frizioni ulteriori. C'è anche in ultimo, guarda, ti cito quest'ultima cosa, che ovviamente sembrano, diciamo, puntare a stabilizzare e congelare questa rivalità, tanto più che Xi Jinping ha detto che questi due paesi non dovrebbero combattersi ma essere alleati, e quindi vedersi non serve per delle decisioni concrete, ma per consolidare una relazione, ecco questo.
1: E infatti Cina e Stati Uniti rimangono partner non rivali, queste le parole di Xi. Restano invece aperti i nodi più delicati: Taiwan, i controlli sulle esportazioni, e la posizione cinese sull'Iran. Queste sono tre cose abbastanza importanti.
0: Non ti avevo detto una cosa prima, c'erano anche dei messaggi degli ascoltatori, anche in riferimento al primo argomento che abbiamo trattato. Un ascoltatore, Claudio, dice: buongiorno, milioni di morti civili militari alla fine della seconda guerra mondiale in Europa, dice 34 milioni, mandiamoci produttori di armi in guerra e io diserterò al 100% nel caso, serenità. Ma vedi, caro Claudio, se ci sarà mai una guerra in futuro, di certo non ci sarà più come nei film americani o i film tedeschi o i film vari, le truppe da terra. Io per esempio ero fuciliere assaltatore negli anni, insomma, fine anni 80, inizio anni 90, e non è più come una volta che si va lì, avanti, seguitemi in trincea, non è così e basta. Certo, esistono le truppe di terra, oggi arrivano i droni, oggi arrivano le bombe, quindi non è neanche più una questione legata a uomini che vanno a morire, punto, stanno progredendo in senso peggiore del termine, perfezionando le loro armi e magari non mandando i soldati a terra, ma facendo armi che possono in qualche modo fare un maggior numero di vittime senza necessariamente rischiare dei propri soldati. Lo dico perché poi questo è un altro dei temi. E poi un altro ascoltatore che dice: ma lo sappiamo bene tutte le ragioni del perché la Russia ha dovuto fermare l'orda. Ah, lui è di fatto contro l'Ucraina, è un come dire, sta col Cremlino, insomma, l'ascoltatore. Gabriele dice: ha dovuto fermare l'orda ucraina di non rispettare l'avanzamento della NATO e puntare i missili di Mosca. Quindi lui dice: dà totalmente ragione la Russia ha ragione e l'Ucraina ha torto. Questo, e quindi la NATO ha torto. È una posizione che non condivido, ma che naturalmente, come vedete, leggiamo senza alcun problema. Poi un ultimo titolo, abbiamo 13:50, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Non so se hai un'altra notizia che volevi segnalare.
1: Io volevo tornare sui carburanti. Il prezzo dei carburanti resta su livelli elevatissimi, col gasolio che a livello europeo ha toccato un nuovo record storico, 2,23 euro al litro. Per acquistare 40 litri di benzina oggi servono 86 euro. Con 50 litri si arriva a oltre 100, 107,70.
0: Guarda, io ho preso una grande decisione, per esempio, visto questa cosa.
1: Bici?
0: Sto a casa questo weekend. Sto a casa, tranquillo.
1: No, ma anche a piedi, si può uscire benissimo. Bici, sì, prendi il tram, bici. Ci sono dei mezzi alternativi, eh?
0: No, non c'è dubbio. Voi gli aerei non puoi prenderli perché poi dopo...
1: No.
0: L'aereo, la macchina, stessa cosa, forse il treno, ecco, il treno magari ancora si difende, non sempre, e a questo punto rimane la bici, la cara vecchia bici.
1: Un bel film.
0: Non c'è dubbio, non siamo ancora, però, come avete notato tutti, la temperatura non è crollata ma è diminuita, e quindi siamo in autunno adesso ufficialmente, e quindi c'è ragione di credere che da qui al prossimo mese le temperature, come dire, ci permettano di stare più in clima stagionale. Siamo arrivati alle 14, sta per arrivare il momento del notiziario. Vogliamo ricordare il numero di WhatsApp per i nostri ascoltatori?
1: 334 11 11 622, 334 11 11 622. Alle 14 noi, come sempre, diamo la linea alla redazione di Roma, arrivano le ultime notizie.
2: Giornale radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 14.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Dalle interferenze elettorali ai cyberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra sempre più breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e il nostro paese. Secondo gli 007 statunitensi, sarebbe questo uno dei principali piani di escalation a disposizione del Cremlino.
8: Il leader cinese Xi Jinping in visita ufficiale negli Stati Uniti e a Washington per un bilaterale con il presidente americano a poco più di 4 mesi dalla visita del tycoon lo scorso maggio a Pechino. Xi torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo sfruttamento dei minerali critici. Sono diverse le questioni nell'agenda dei colloqui, nei quali potrebbero entrare anche le principali crisi geopolitiche, dal conflitto in Iran ai rapporti di Cina e Stati Uniti con Taiwan.
7: Due uomini a volto coperto hanno abbandonato questa notte il cadavere di un uomo di 32 anni vicino alla rampa di accesso al pronto soccorso del presidio territoriale di assistenza di Bitonto, in provincia di Bari. Gli agenti del commissariato della città sono intervenuti verso le 3. Sulla rampa sono state trovate tracce di sangue. I due uomini sarebbero giunti a bordo di un'automobile scura. L'uomo, un 32enne residente nella stessa città, aveva dei precedenti. Sull'episodio indaga la polizia.
8: Eruzione dell'Etna oggi, con un'intensa attività in corso sul vulcano, dove dai crateri sommitali si registra un'emissione di cenere con una nube alta circa 4 km, spinta dal vento in direzione sud-sud-est. Il fenomeno è monitorato dall'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso e livello massimo di allerta per l'aviazione. I valori di tremore vulcanico sono medio-bassi. Al momento l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini risulta operativo.
7: Prima la guerra in Ucraina, poi il conflitto in Asia occidentale con la chiusura dello stretto di Hormuz, da cui passavano tra le 130 e le 140 navi al giorno, che trasportavano un quinto delle esportazioni globali di petrolio e gas naturale liquefatto. Le guerre hanno fatto schizzare i prezzi del petrolio al barile, con risultati preoccupanti per le economie mondiali. Basti osservare quanto costa un pieno di diesel alle stazioni di servizio. La media dei prezzi europei del gasolio ha toccato un nuovo record storico, 2,23 euro al litro.
8: Formula 1, prima sessione di libera, Russell e poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nel FP1 di Baku arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz, che nel finale riparte. Dalle 14 la seconda sessione.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
10: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
11: Tempo reale, il crocevia dell'informazione con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Alle 14:04, tempo reale, questo è il programma quotidiano, la trasmissione quotidiana con Lapo De Carlo e Vicky Mangone. Tra poco parleremo di differenza tra pensiero e azione. Per 3 cittadini su 5, consumare in modo sostenibile, signori miei, costa troppo, anche là dove ci sarebbe magari l'intenzione. Poi alla fine molti non se lo possono permettere. Questo è il quadro emerso da un nuovo rapporto nazionale, ne parleremo tra poco con Tiziana Toto di Cittadinanza Attiva. La sentiremo tra pochi istanti. Come sempre le nostre linee sono aperte, 334 11 11 622. 334 11 11 622, mandateci i vostri messaggi.

0: Questa è Giornale Radio. Allora, stiamo per andare a parlare di un tema che è legato alla sostenibilità, tema che noi abbiamo affrontato più volte, l'ho affrontato anche quando mi occupavo di sport, quindi la chiave della sostenibilità, che però non per tutti è così chiara. C'è un termine che a furia di sentir nominare la gente magari perde il significato, che fondamentalmente è quello di soddisfare i propri bisogni senza però compromettere le possibilità delle prossime generazioni di soddisfare i propri. Questo è sostanzialmente. Vorremmo oggi andare a parlare di questo argomento perché c'è un tema molto complesso che riguarda il tema della sostenibilità, perché un diritto è un lusso. Secondo il primo rapporto sul consumerismo sostenibile di Cittadinanza Attiva, per 3 italiani su 5 consumare green costa troppo. E allora per questo vogliamo andare a parlare con la nostra ospite, in questo caso con noi, che se non sbaglio si è arrivato perché stavo appunto controllando, Tiziana Toto, responsabile politica dei consumatori. Benvenuta a Giornale Radio.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
2: Buon pomeriggio Tiziana. Allora, il 65%, quindi insomma tanti italiani, considera l'emergenza ambientale una priorità vera, una priorità reale, ma quasi il 59% dice che il prezzo dei prodotti sostenibili resta l'ostacolo principale, no? Come dire che la buona volontà c'è, però poi mancano i soldi. Cosa ci dice questo scarto sul modo in cui finora si è affrontato il tema della sostenibilità? Come se ci fosse chiesto, se fosse chiesto ai cittadini di essere sostenibili senza però poi rendere la sostenibilità davvero accessibile a tutti, no? Che poi ci vengono anche i sensi di colpa.
1: Esatto, noi siamo partiti per il nostro lavoro e per dare una rappresentazione di questa problematica da una domanda molto semplice, che è: quanto è davvero possibile oggi per un cittadino consumare in modo sostenibile? E non solo se sono sostenibili i temi appunto della sostenibilità in tutte le sue dimensioni, ma se hanno effettivamente degli strumenti poi per tradurre questa sensibilità in atti concreti. È come un po' voler fare una scelta sostenibile ma non essere sempre nelle condizioni di poterla fare, quindi vorrei ma non posso. E noi abbiamo cercato di capire dove sta la motivazione di questo gap, e abbiamo, come avete già anticipato, rilevato una presenza appunto di conoscenza del tema e un considerare i problemi ambientali una vera emergenza. Si parlava di quel 65,6% e abbiamo anche un 78% di rispondenti che attribuiscono al comportamento umano una responsabilità prevalente o anche totale. Allora la domanda è: perché questa sensibilità che c'è non si trasforma poi in un'intenzione concreta, in una scelta concreta? E abbiamo individuato dalle nostre fonti, dalle fonti che abbiamo utilizzato, quattro tipi di barriera. E la prima barriera è quella che è stata effettivamente già citata, che è quella che riguarda i prezzi e le tariffe dei beni e dei servizi, ma ci sono anche delle barriere informative, quindi contratti, offerte che a volte sono opache o poco comprensibili, così come anche un gap nelle conoscenze digitali e cognitive, no? Competenze inadeguate per accedere a determinati servizi. E non da ultimo anche in che modo sono organizzati a volte i servizi sui diversi e l'accesso ad alcune possibilità di scelta sui diversi territori, quindi anche il dove si risiede fisicamente può fare la differenza. E queste barriere non agiscono neanche in modo lineare, ma si possono anche interconnettere tra di loro e vanno ad amplificare in modo ancora più forte le difficoltà di compiere delle scelte consapevoli e sostenibili da parte di alcune categorie di cittadini.
0: Certo, però all'interno di questo scenario, che poi è uno scenario piuttosto sfavorevole dal punto di vista economico, no? Da diverso tempo, c'è questa quarta dei diritti, ecco, sul consumerismo insostenibile. Ma questo documento può tutelare e dare potere d'acquisto o di scelta a quel 60% di italiani che vorrebbe fare delle scelte etiche, ma poi viene frenato appunto dal portafoglio? Cioè, nel concreto, che tipo di suggerimento possiamo dare?
1: Ma intanto il suggerimento lo abbiamo dato in generale a tutti gli interlocutori, nel senso che non è che possiamo fare appello esclusivamente al buon senso e alla competenza e alla sensibilità del cittadino, perché a volte se non viene messo nelle condizioni di poterle compiere quelle scelte non gli si può scaricare tutta la responsabilità addosso, no? Si parlava prima nel caso dei prodotti durevoli, no? Lo scarto tra chi sceglie ad esempio la sostituzione di un bene che è difettoso o chi sceglie la riparazione, no? Finché questi due costi sono molto vicini tra di loro e a volte diciamo non conviene neanche riparare ed è meglio sostituire perché diciamo costerebbe di più oppure a parità.
2: Ti interrompo un attimo, anche se l'Europa sta spingendo moltissimo sul diritto alla riparazione.
1: Sì. Abbiamo la nuova normativa su questo, ma ancora sono, a parte che diciamo è veramente molto molto recente e quindi ci sono ancora quei diritti che non sono conosciuti, si parla del passaporto digitale del prodotto, delle tutele contro il greenwashing, pure le informazioni sulla durabilità e riparabilità dei prodotti, insomma tutte le nuove tutele che sono legate a questi cambiamenti, ma nel frattempo devono essere rese riconoscibili e concretamente applicabili. E dire che posso riparare un prodotto soltanto enunciarlo, se poi non hai sul territorio dei servizi di riparazione che sono effettivamente diciamo accreditati nel sistema, se i pezzi di ricambio non sono facilmente reperibili ovunque e se costano tanto, è chiaro che la scelta continuerà ad essere quello della sostituzione. E in un contesto in cui stiamo vivendo un aumento dei costi a 360 gradi, no? Dall'energia che poi si scarica sui beni di consumo, non ultimo quelli alimentari, la parte della sensibilità verso i temi della sostenibilità arretra rispetto a quelle che sono le esigenze poi delle persone di arrivare non più a fine mese ma a metà mese.
2: Allora a proposito di energia, apriamo questa finestra anche sulle bollette, perché secondo i vostri dati emerge che una famiglia al sud spende per l'acqua, in questo caso l'acqua, fino a molto meno che al centro, ma con perdite di rete molto più alte. Cioè che sembra quasi un paradosso, si paga meno un servizio che funziona peggio, cioè non...
1: purtroppo è così, è così diciamo relativamente
2: una contraddizione, una contraddizione territoriale.
1: Sì, avviene la stessa cosa sul tema dei rifiuti, no? Dove c'è una raccolta differenziata molto più bassa, abbiamo un costo del servizio molto più alto, ma là è legato al fatto che se nei rifiuti, se il servizio non è organizzato in modo efficiente ed efficace, genera maggior costi che vengono poi scaricati sulla cittadinanza. Sull'acqua purtroppo diciamo abbiamo ancora una rete idrica che in alcune zone del paese, collocate principalmente nel sud e nelle isole, è molto problematica, sia in termini di perdite sia in termini poi di regolarità del servizio che viene garantito ai cittadini. E abbiamo visto che il 10% delle famiglie lamenta delle irregolarità, questo 10% è collocato in misura preponderante nel sud e nelle isole del paese. Però diciamo qualità del servizio e proporzione del costo in base alla qualità non procedono allo stesso passo. Ecco.
0: Siamo con Tiziana Toto, responsabile delle politiche dei consumatori di Cittadinanza Attiva, e il tema l'avete capito, se state seguendoci da qualche minuto aggiungo questo aspetto, cioè quello delle aziende. Molte aziende utilizzano, no, il tema della sostenibilità come leva di marketing, anche adesso lo voglio essere malizioso pure io, ma giustificano così i prezzi più alti naturalmente, perché ci sono delle realtà che lo fanno anche in modo abbastanza spregiudicato, ma di fronte a persone che magari per ragioni economiche rinunciano, come si possono, come dire, stanare dei comportamenti speculativi e spingere le imprese a una responsabilità sociale che però sia reale, non fittizia, e che includa prezzi accessibili, compreso anche la trasparenza?
1: Certo, è una leva, allora la leva della sostenibilità è stata utilizzata negli ultimi anni, non generalizzando, ma sicuramente andando a individuare una grande fetta del mercato in modo speculativo, nel senso che è diventato un brand, no? E quindi dire che i propri prodotti sono, l'abbiamo visto, no? Verdi, green, fanno bene all'ambiente, tutte queste cose che non si potranno più, diciamo, utilizzare come slogan da oggi in poi, perché c'è la nuova direttiva, no, contro il greenwashing, che lo vieta, e che quindi quando si fanno delle dichiarazioni poi devono essere supportate da dati reali e concreti. È chiaro che in alcuni casi è vero, non è soltanto una percezione, perché se dei prodotti sono realizzati in un certo modo, e quindi lungo tutta la filiera si fa una scelta diciamo oculata di quelle che sono le risorse che vengono utilizzate, del modo in cui si lavora, e quindi con tutta una serie di tutele che vengono previste, è chiaro che, diciamo, c'è una filiera che, avendo un occhio di riguardo a tutto quello che c'è in mezzo tra la produzione e l'acquisto, può risultare un prodotto che in molti casi è più costoso. Allo stesso tempo però, diciamo, nel momento in cui quanto un circolo positivo si innesca, la scelta del bene sostenibile che ha un po' di prezzo in più dovrebbe essere, diciamo, quella preponderante, e fare in modo, diciamo, da premiare le aziende che adottano queste tipologie di scelte. A lungo andare, diciamo, ritorna a loro un utile, perché aumentano le scelte dei consumatori verso quell'aspetto, e di conseguenza, diciamo, sarebbe auspicabile un investimento di queste realtà nel fare in modo che i prodotti che poi diciamo vengono messi sul mercato con queste caratteristiche possano essere più accessibili, per aumentare e ampliare la platea di chi, certo, ne può far parte. Altrimenti sembra che la sostenibilità effettivamente sia una scelta di lusso, perché c'è,
2: allora,
1: chi
2: Tiziana,
1: non se la può permettere.
2: Tiziana, stiamo in chiusura, però voglio farti un'ultima domanda, ti chiedo veramente una risposta rapida. Se un cittadino, sì, comune oggi si sente sopraffatto da bollette incomprensibili, da pubblicità ingannevoli, appunto ne parlavamo un attimo fa, anche di truffe digitali, che fa? Diamo uno strumento, qual è il primo passo che possono fare per difendersi? Proprio un consiglio, uno, pratico.
1: Allora, intanto, diciamo, siamo soggetti come cittadinanza attiva e associazioni dei consumatori che possono andare loro incontro, nel senso di se sono in difficoltà e non sanno come attraversare questa difficoltà, possono rivolgersi sicuramente ad un'associazione di consumatori che può aiutarli a capire se quella è una difficoltà reale.
2: Voi date una mano in questo senso? Voi,
1: assolutamente sì, il nostro ruolo è effettivamente questo, quindi ha uno strumento da utilizzare in questo
2: validissimo
1: senso.
2: Molto bene, Tiziana Toto, responsabile politiche dei consumatori di Cittadinanza Attiva. Adesso la musica di Dua Lipa, Break My Heart.

0: Tempo reale, Vicky Mangone e Lapo De Carlo, sono le 14:24 minuti, arriva da Padova una notizia che pesa parecchio, perché è un'altra storia di lavoro finita in tragedia. Dopo la tragedia di ieri avvenuta a Roma, dove un ragazzo di 22 anni, un operaio che stava lavorando al Colosseo, è precipitato da 10 metri, Andrea Moretti, si chiamava così, è morto sul colpo, anche perché da un'altezza del genere... un operaio di 51 anni, titolare di una piccola ditta di muratura nel Vicentino, è morto. Ancora una volta un morto sul lavoro, è morto in un cantiere dove erano in corso lavori di ristrutturazione in un edificio. L'uomo sarebbe precipitato nel vano di un ascensore.
1: Sì, anche lì, ti ripeto, ho la stessa obiezione che facevo ieri. Non capisco per quale motivo ci sono delle situazioni che vengono raccontate con le prime pagine e altre che vengono, se non ignorate, ma comunque defilate, messe in un trafiletto. Io ieri la vicenda del Colosseo mi ha colpito chiaramente, come tutti. Abbiamo letto anche di turisti commossi, di gente chiaramente che c'è rimasta, tanta gente ovviamente è rimasta scioccata. Però non capisco, infatti mi ho detto, ma ci deve essere stato qualcos'altro oltre a quello, perché oltre al fatto che è morto il Colosseo in una circostanza che va approfondita ed è giusto che venga dato chiaramente lo spazio, allora la questione non è perché è troppo spazio lui, ma perché è poco spazio anche agli altri. Cioè non comprendo, anche perché poi sembra che convenientemente a volte si reclamizzi o si parli molto di un argomento e poi questo argomento, che ha la stessa gravità, la stessa ovviamente lo stesso impatto, venga nascosto.
0: Dimenticato.
1: Sì, capisco che se ci sono notizie particolarmente importanti o rilevanti e quindi c'è una vicenda catastrofica, c'è una situazione, ma santo cielo, però ci vuole anche un minimo di comprensione anche di cosa veramente importante nella cronologia delle cose e anche nella capacità di intercettare quelle che sono delle cose realmente importanti per la gente. Credo che la sicurezza sul lavoro sia la base. Nota a margine, in ultimo, la sicurezza nel lavoro non è soltanto per chi fa questo tipo di mestiere, perché sennò sembra quasi soltanto dedicata a chi sta sui ponteggi o chi va naturalmente in altezza. Ecco, lo dico.
0: Altra notizia invece, una notizia che arriva da Milano, dove l'altra sera è stata bloccata la Milano Meda, perché tre rapper, come si dice?
1: No, se sono
0: ripresi da un drone, dovevano girare un videoclip per il loro nuovo brano musicale.
1: Sì.
0: Un gruppo di ragazzi in moto ha fermato il traffico in tangenziale, perché appunto dovevano girare le immagini di questo nuovo pezzo. Che dire, mi piacerebbe sentire alcuni milanesi che si sono trovati bloccati in tangenziale il 18 settembre, nell'ora del rientro, fra l'altro, quella vigliacca, 18, 18.30, sì. 19. Un gruppo di questi ragazzi motorino si è appunto piazzato di traverso sulla carreggiata, ha fermato la circolazione, mentre c'era questo rapper vestito di bianco che cantava, ripreso dal drone. C'è del disagio, Lapo.
1: No,
0: ma
1: c'è
0: serio,
1: della mancanza di legalità.
0: No, serio.
1: Serio. No, serio, c'è un disagio nel senso che questo, nel senso che ci sono questo tipo di iniziative, dimostrano come nel mercato musicale odierno la provocazione, l'illegalità, il trapper che si fa fondamentalmente arrestare, per lui è pubblicità, non è una cosa, anzi fa di tutto. Abbiamo visto il mese scorso quel ragazzo, quel trapper che ha avuto la perquisizione in casa da parte della polizia, lui filmava. Con l'atteggiamento anche sfrontato di chi non teme niente, di guarda, anzi l'atteggiamento arrogante, perché tutto questo, invece di essere un problema per chiunque, come per chiunque di noi, se la polizia gli entra in casa, lo perquisisce e lo porta via, ma per lui è pubblicità. Ed è incredibile come tutto venga in qualche modo. E la cosa che forse è ancora più sconcertante è il fatto che molta gente segue queste persone. Cioè, il cortocircuito sta nel fatto che è come se molte persone non avessero più contezza di ciò che è giusto o sbagliato, di ciò che è buono o cattivo. Non c'è più differenza, non c'è niente. Quindi se un tizio arriva lì, cioè, leggi i commenti e invece di pigliarsela con lui se la pigliano con la polizia. Quindi evidentemente questa cosa loro lo sanno, speculano su questo, riprendono il fatto e qui fanno anche questo aspetto che probabilmente ha disturbato la gente che era in macchina. Ma c'è qualcuno che gradisce sempre, perché il mondo è strano da questo punto di vista.
0: No, io mi stavo chiedendo, ma chissà se questi geni, questo statuto in acetato, si sono fatti magari anche mezza domanda, macchina c'è qualcuno che sta male, c'è qualcuno che deve prendere un aereo, non lo so, un treno che ha fretta o che è semplicemente stanco dopo una giornata di lavoro, ma chi se ne frega?
1: Sì, ma chi se ne frega? No? Sai che c'è una vecchia battuta, no? Che diceva che quello che purtroppo distrugge questo mondo e che distruggerà il mondo è l'indifferenza, ma poi chi se ne frega?
0: Ma poi chi se ne frega, infatti. 334 11 11 622, mi piacerebbe sentire anche il vostro punto di vista, e magari eravate fra quelli bloccati tangenziale proprio il 18 settembre.
1: Dice poi non scordiamo, poi invece sul tema della sicurezza, non scordiamoci sulla carenza di informazioni ai lavoratori, appunto, sulla sicurezza.
0: Ah, certo.
1: Questo è un altro dei temi. Personalmente penso che nel momento in cui una persona poi va a lavorare, è chiaro che possono anche esserci delle diciamo dei problemi che nascono da errori umani, le stanno vedendo anche se si tratta di un errore umano o di un tema di sicurezza che era la base. Una volta che si saprà, potremo prendere trarre qualche conclusione.
0: 334 11 11 622 è il nostro numero, sono le 14:30 minuti, linea alla regia e poi torniamo.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri.
1: Di più la propria idea. Adesso Uberphonic, questa è Mad About You.

0: Senato ha appena chiuso l'iter di una legge che l'Italia aspettava da quasi 40 anni, la delega sul nucleare sostenibile, ma la norma, come spesso accade, è un contenitore che si riempirà solamente con i decreti attuativi dei prossimi mesi. Per capire cosa cambia davvero nei tempi, nelle tecnologie, nei rischi e anche nei costi, abbiamo chiamato il professor Giuseppe Zollino, ingegnere, professore di impianti nucleari all'Università di Padova ed ex componente di comitati governativi sull'energia. Professore, buon pomeriggio.
1: Forse.
2: Dell'invito.
1: Eccoci.
0: Eccolo.
1: Ben trovato. Allora, professore, noi naturalmente facciamo delle domande sapendo che avremo due ospiti, chi come lei, e poi avremo anche il WWF, proprio per cercare di capire come due posizioni diverse possono eventualmente conciliarsi.
2: Sì.
1: Per questo motivo le chiedo subito, lei giustamente o meno sostiene una visione di mercato liberale, naturalmente poi la storia dice anche che le centrali nucleari richiedono degli investimenti e dei sussidi che sono massicci, sussidi statali. Quindi la domanda è: come si concilia questo ritorno all'atomo con la difesa del libero mercato energetico?
2: Si concilia perché il libero mercato energetico è, diciamo, legalmente modificato, lo prevede la normativa europea, quando bisogna favorire una tecnologia che riduce l'impatto ambientale. Tutto questo per 20 anni è stato fatto solo per le fonti rinnovabili, che poi in realtà significa solare ed eolico, perché nuovo idroelettrico non c'è spazio per farlo. Ora, da 3 anni circa, si può fare anche per l'energia nucleare. Quindi la ragione per cui chi è contrario solleva questa obiezione, perché altererebbe il libero mercato, viene immediatamente taciuta quando si parla di contratti che vengono utilizzati dai tempi prima del 2010, 2007, 2008 a favore, giustamente a mio giudizio, delle fonti rinnovabili. Adesso si può fare anche per il nucleare, e non stiamo parlando di sussidi a fondo perduto, stiamo parlando di garanzie di acquisto dell'energia prodotta. È sufficiente questo? È un'alterazione rispetto al libero mercato. Se lo applicassimo oggi a tutte le tecnologie, le dico, basta fare due analisi, non ci sarebbe più installato nessun pannello al sud Italia, perché come lei sa, da fine febbraio fino a fine maggio, quando si produce tanta energia solare, il prezzo è zero, perché già adesso è prodotta in eccesso rispetto alla domanda. E viene lo stesso pagata, le batterie le paghiamo noi in bolletta, giustamente fino a un certo punto. Inserire il nucleare nel mix è il modo migliore per ridurre, oltre

0: alle emissioni anche le bollette. Questo si fa il conto. Mi permette di fare una battuta? Chiaro che ciascuno di noi ha un'opinione, però io adesso non le sto dicendo le mie opinioni, le sto dicendo i risultati dei conti che può ripetere chiunque. Sì. Poi se vuol sapere qualche opinione, poi dopo le dirò anche qualche opinione.
1: Sentiremo anche le sue opinioni.
0: Sembra che questa è un'opinione, questo è un risultato che può essere replicato, lo può fare chiunque sappia fare il conto e viene fuori questo.
1: Lei dice carta canta, va bene. E professor Zollino, però va detto anche
0: i numeri
1: cantano, sono i numeri, sono i numeri che cantano, sono i numeri cantano. Però va detto anche che il testo approvato non autorizza al momento nessuna centrale, ma apre, diciamo, un percorso, no? Apre un percorso. Professore, si punta sugli small modular reactor che sono stati presentati come la svolta rispetto alle vecchie centrali. Al momento nel mondo davvero in esercizio commerciali se ne contano pochi, no? Sulle dita di una mano. Non stiamo scommettendo, ecco, su una tecnologia ancora largamente sperimentale?
0: Guardi, lei ha toccato magari involontariamente o volontariamente proprio una cosa che io avevo appena anticipato un secondo fa. Questa fa parte di una scelta. Cioè, voglio dire, la legge non scrive da nessuna parte che tutto quanto è previsto si debba fare, ed è tutto quanto, diciamo, descritto in diversi commi della legge, e quindi a ciascun comma deve corrispondere o un decreto attuativo oppure una parte. Se si volesse fare un unico decreto, ci saranno delle parti che faranno riferimento ai singoli commi. Ecco, non c'è scritto da nessuna parte che questa legge consente in Italia la costruzione esclusivamente di reattori di una certa taglia, grande o piccola. Invece c'è scritto, ed è corretto, che le tecnologie devono essere compliant, cioè devono rientrare nei paletti fissati dalla tassonomia europea. Ora, se qualcuno dice faremo reattori piccoli, la Edison ha detto che costruirà in Italia un reattore da 400 megawatt. Ora lei dirà, questo è piccolo? 400 megawatt è una volta e mezza, quasi due volte la taglia del reattore di Trino Vercellese, quindi è un reattore grande, però ci sono reattori anche da 1200, da 1400. Allora la scelta di una utility come Edison o di una come Enel di costruire in un sito un reattore da 1200 oppure 3 da 400, quella è una scelta, se vogliamo chiamarlo punto di vista, opinione. Su quello ovviamente ciascuno deciderà in base a calcoli finanziari, all'offerta economica che ha ricevuto, e la legge lo consente. Quindi adesso, se qualcuno pensa che raccontare agli italiani li faremo piccoli così non si vedono, insomma sta facendo male i conti, perché un reattore da 400 megawatt occupa uno spazio abbastanza grande dentro una centrale, quindi comunque una centrale serve, va costruita, la sappiamo costruire, l'abbiamo sempre fatto, torneremo a farlo come si fa in tutto il mondo. Ce ne sono 77 in questo momento in costruzione nel mondo di reattori, in paesi insospettabili, il Bangladesh, capisce? Noi facciamo la battuta del Bangladesh, sta facendo i reattori nucleari, la Turchia, l'Egitto, gli Emirati Arabi ne hanno una bellissima di 4 reattori. E voi sapete meglio di me che negli Emirati non manca il sole, il raggiamento è doppio rispetto all'Italia, non manca il gas, non manca il petrolio, e hanno la più grande e più moderna centrale nucleare del mondo, costruita dai coreani.
2: No, professore, mi perdo, perché abbiamo ancora 3 minuti, per cui devo giocarmeli bene, perché abbiamo poi anche l'altro ospite. Ma ex presidente di Sogin, lei conosce bene i ritardi italiani sul deposito nazionale di rifiuti radioattivi. Se la politica non riesce a trovare un sito per le scorie del passato a causa di tutte le varie proteste locali, oggi invece come si possono convincere il territorio ad ospitare quelli del nuovo nucleare, chiedo?
0: Per esempio facendo una bella trasmissione come questa, evitando di invitare persone che sono visceralmente contrarie e che si inventano storie che non esistono, rifiuti radioattivi che dobbiamo sistemare nel deposito di superficie che va costruito in Italia. Non sono i rifiuti solo delle centrali, sono anche delle attività ospedaliere, e comunque in nessun posto al mondo, ce ne sono 100 di quelli, al di fuori del deposito si riesce a misurare una variazione della radioattività naturale. Quindi non c'è assolutamente nessun rischio.
2: Professore, io non so, facendo questa trasmissione come facciamo adesso, come ha detto bene, questa ottima trasmissione, ma invitando lei e una persona che è contraria e facendole anche confrontare, perché sennò dopo diventa un monologo da una parte e un monologo dall'altra.
0: Sì, però dovete chiedergli cosa ha studiato e che cosa sa, perché io sono venuto qui con delle credenziali.
2: Non mancheremo.
0: Provate a chiedergli cosa ha studiato a quell'altro.
1: Glielo chiederemo.
2: Va bene.
1: Glielo chiederemo. Intanto voglio chiedere. No, le devo chiedere un'altra cosa, Zollino. Un secondo solo. Sì. No, perché il testo non indica i siti dove sorgeranno gli impianti. Lei ha già un'idea, anche solo di massima. Dico che il testo non indica i siti dove sorgeranno gli impianti, e voglio chiederle se lei ha già un'idea anche di massima, anche a spanne, di quali territori italiani potrebbero avere le caratteristiche giuste.
0: Io li so tutti, sono tutti.
1: Ce ne dica 4, però... 5.
2: No. Tutti, attenzione che gliele chiedo poi tutti quei tutti.
0: No, i parametri però li conosco. Lei può prendere la carta sismica d'Italia e dovunque la sismicità sia sotto un certo livello.
1: Ce lo dica lei, che facciamo prima.
0: Vuole un numero, un sito. Sì. Cominciamo dalle centrali che avevamo già e ci aggiungiamo anche il sito di Montalto di Castro, che era già stato individuato per farci due reattori. Quindi adesso onestamente i criteri con cui si scelgono i siti idonei non sono cambiati nel tempo. Io non posso far riferimento a una carta elaborata negli anni 70, perché nel frattempo magari in quella zona è stato costruito un aeroporto o un centro commerciale, no? Però i criteri sono gli stessi. Applicando quelle stesse condizioni si ricaverà una mappa nazionale di tutte le aree che sono idonee a costruire una centrale. E ad ogni modo, dove c'era una centrale a carbone tipo a Brindisi, si potrebbe benissimo sostituirla con una centrale nucleare. Le caratteristiche sono le stesse, come esigenze di tipo strutturale, disponibilità d'acqua, in quel caso acqua di mare. Non è che dobbiamo inventarci nulla. Ecco, questo è un rischio che mi sentirei di dire come conclusione. Non dobbiamo fare i pierini, che fanno sempre a modo loro, diverso dal resto del mondo. La disciplina nucleare è consolidata, ci sono le best practice, seguiamo quelle e andiamo sul sicuro.
2: Molto bene. Grazie,
1: abbiamo preso nota. Grazie, esatto. Giuseppe. Grazie, Zollino.
2: Ci risentiremo.
1: Risentiremo presto. Vabbè. Professore di impianti nucleari all'Università di Padova. Grazie per essere stato con noi. Adesso c'è la musica di Morgan Wallen. Mi raccomando, Lapo, non fare il pierino,
2: No, adesso
1: perché ti controllo.
2: Chiudiamo tutto.
1: Non

0: professor Giuseppe Zollino e abbiamo fatto un po' una panoramica tecnica con lui e ci ha dato un po' dei dettagli anche ingegneristici, anche degli scenari di efficienza. Chiaramente ha dato una versione su promesse tecnologiche che poi sono legate anche a una nuova generazione di reattori. Però quando si parla di atomo in Italia, la transizione energetica, diciamo che non si smette di essere soltanto una questione di formule, di fattibilità industriale, e quindi arriva anche la transizione ecologica complessiva, i tempi dell'emergenza climatica, il bilancio economico e sociale per il paese. E per questo motivo abbiamo deciso di chiamare anche Maria Grazia Midulla, che è responsabile clima ed energia del WWF Italia. Ben trovata a Giornale Radio.
1: Salve, buongiorno.
0: Eccoci qua.
2: Bene, benvenuta. Allora, Midulla, gli italiani, l'abbiamo detto prima, lo ribadiamo, hanno detto due volte no al nucleare nel 1987 e nel 2011, con percentuali peraltro veramente importanti, larghissime. Il governo sostiene che quei referendum non vincolano più questa scelta. Ci abbiamo scherzato. Da ambientalisti, come la considerate? La considerate una forzatura democratica o piuttosto un'interpretazione, diciamo, giuridicamente accettabile?
1: No, è una forzatura, è indubbiamente una forzatura, perché anche dal punto di vista tecnologico, e nessuno può dire il contrario, siamo allo stesso punto in cui eravamo nel 2011. Io peraltro con Zollino ho fatto dibattiti a suo tempo, perché era dentro la questione del referendum anche nel 2011, e già si parlava di piccoli reattori, eccetera, eccetera. Non c'erano nel 2011 e non ci sono nemmeno adesso disponibili dal punto di vista commerciale, e così si possono anche pensare la generazione 3+, ma la quarta generazione di cui favoleggiavano nel 2011 non l'abbiamo ancora vista, quindi non ci sono novità. Nel disegno di legge del governo compare questo termine nucleare sostenibile, che io ho preso un po' come uno svuotamento del termine sostenibile, perché uno mette sostenibile può far tutto, e invece non è così, è sempre lo stesso nucleare, il nucleare che presenta molti rischi, che è molto costoso dal punto di vista economico e che lascia poi queste le scorie. E Zollino è stato uno dei responsabili della società che doveva smaltire le scorie, che non le ha ancora collocate, e appunto produce delle scorie che noi non sappiamo ancora dove mettere. E mi riferisco alle scorie del 1987, non alle scorie di anni recenti, perché gli anni recenti abbiamo dei rifiuti radioattivi, degli ospedali, eccetera, eccetera, ma sono ben altra cosa anche a livello di pericolosità.
2: Non abbiamo parlato di scorie con Zollino, ma non abbiamo avuto il tempo.
0: Limitato. Una domanda gliel'abbiamo fatta su questo, perché l'ho fatta io. Però la questione è proprio che il governo punta a nucleare per gli anni 2030, e questa strategia può sottrarre investimenti urgenti alle rinnovabili, all'efficienza, magari, che ne so, rallentando anche la decarbonizzazione immediata?
1: Ma già è così, già c'è il tentativo costante di inserire il nucleare nella shopping list. E la cosa che su cui abbiamo, diciamo, un po' ironizzato ieri nel comunicato che abbiamo fatto come associazioni è stata che ci sono anni che il ministro, ormai sono 4 anni che il ministro Pichetto non riesce a velocizzare le rinnovabili, a dare un impulso vero alle rinnovabili. E se per caso fa in un anno i decreti, si può sospettare che in realtà il ministro Pichetto puntasse ad altro. Allora lo dicesse, perché tutto il mondo sta puntando sulle rinnovabili. Noi abbiamo in Europa diverse centrali che sono in costruzione, centrali nucleari intendo, che sono in costruzione da tanti anni, che ancora non sono state finite, da quella in Francia a Flamanville, che ormai siamo a 17 anni mi pare e ancora non è entrata in esercizio, Poi c'è quella in Gran Bretagna che si prevede abbia anche viaggi sempre sui 15 e oltre anni, e poi c'è quella entrata in esercizio da poco in Finlandia, che ugualmente ci ha messo oltre 15 anni, tutti con il triplo dei soldi di cui si parlava all'inizio. Allora aumentano le spese, aumentano gli anni, i prezzi dell'energia non sono assolutamente competitivi perché le rinnovabili costano molto di meno. Perché? La domanda è perché il carburante c'è, soprattutto il carburante, soprattutto
0: la Russia. Abbiamo perso un secondo, un attimo, perché l'abbiamo perso, ne stavo dicendo?
1: No, dicevo che il combustibile ce l'ha soprattutto la Russia, cioè l'uranio ce l'ha soprattutto la Russia, che non certo. È certamente.
2: E quindi rischiamo di uscire da una dipendenza energetica, che è quella del gas, per entrare in un'altra, forse ancora più delicata,
1: no, ma
2: dal punto di vista geopolitico. Non la sentiamo.
1: Sì, ma io non mi sente perché? Pronto?
0: Sì,
1: pronto?
0: No, ecco. Perché non lo so, lì è il dottor Zollino, è il professor Zollino, quindi lo dico io. Questo qui.
1: Sono le radiazioni di Zollino.
0: Sì. È così.
2: Le scorie, le scorie.
0: Quei Zollini. Comunque.
1: No, stavo dicendo che io non riesco nemmeno a mettermi nell'ordine di idee di andare verso una nuova dipendenza, perché i tempi saranno lunghissimi. Picchetto, il ministro Picchetto, continua a parlare di 2033-2034, ma sì, non sarà così. Io glielo, la scommessa, se vuole, scommettiamo il miglior gelato di Roma, io gliela sottoscrivo subito questa scommessa.
2: Io le voglio girare un messaggio di un ascoltatore, Roberto di Civitavecchia, dice: io abito vicino dove c'era una delle vecchie centrali chiuse dopo l'87, ricordo bene le proteste di allora, ma sono passati quasi 40 anni, il clima è cambiato, l'energia costa un occhio della testa. Non pensate che continuare a dire solo no rischi di far apparire gli ambientalisti fuori dal tempo invece che una vera alternativa?
1: Ma noi diciamo di sì, e Civitavecchia è proprio uno dei posti dove la cittadinanza tutta, insieme agli ambientalisti, sta dicendo un grande sì a un impianto eolico, che proprio nei giorni scorsi ha ricevuto il sì a un impianto eolico offshore, quindi un impianto con una produzione di energia molto importante. E proprio nei giorni scorsi ha ricevuto l'ok per la VIA e la VAS. E lì c'è stata proprio una classica situazione che io vorrei vedere in tutta Italia. Avevano la centrale a carbone, perché a Civitavecchia la centrale a carbone ha montato di caso che c'era il nucleare, e qualcuno voleva riconvertire a gas. La popolazione ha detto di no, anche quando dico la popolazione intendo anche il sindacato, perché dal punto di vista occupazionale le centrali a gas non occupano nessuno, oggi si possono controllare il mondo con tre persone. E quindi che cosa è successo? È successo che tutti hanno individuato nell'eolico offshore l'opportunità per il territorio, e gli unici che sono a un certo punto opposti sono stati quelli delle navi da crociera, che hanno detto no, ma ci rovinano il panorama, che insomma tutta la società civile ha detto: ma voi rovinate le navi da crociera, quindi
2: dobbiamo chiudere. Midulla si sente malissimo.
0: Facciamo così, le facciamo una cortesia, le regaliamo uno smartphone nucleare, cioè di quelli che vanno proprio potentissimi. E con questo ce la siamo giocata, la nostra ospite, mi sa.
2: Caduta la linea definitivamente. Va bene. Sono le 15 in punto. Grazie a Maria Grazia Midulla, responsabile clima ed energia del WWF Italia. Adesso arrivano le notizie, le ultime notizie dalla redazione di Roma, e noi torniamo dopo. Tempo reale.
3: Giornale radio.
4: Se ti piace Giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 15.
6: Giornale radio News.
5: News.
6: Ben trovati all'ascolto di Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi. Non trova alcuna conferma l'allarme su possibili attacchi a Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Viviamo tempi difficili, non serve altra benzina sul fuoco. Così il ministro della difesa Crosetto sull'allarme riportato dal giornale spagnolo El Mundo, che cita fonti della CIA. Tuttavia, mentre in pieno svolgimento l'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamane che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Sempre Varsavia poco fa ha dato notizia di un incendio doloso appiccato ieri sera ad una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. E nel suo intervento nell'aula dell'ONU il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Pronti a colloqui, ma niente, cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva. La posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto dall'omologo americano Rubio. Per oggi, davanti all'assemblea ONU, è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Proteste si annunciano all'esterno e all'interno del palazzo di vetro di New York. L'arrivo di Netanyahu è stato preceduto da un durissimo scambio di accuse con il sindaco della Grande Mela, Mamdani. Il presidente palestinese Abbas interviene invece in videocollegamento, essendogli stato negato il visto. Atteso per oggi alle 16 il Consiglio dei Ministri che dovrebbe esaminare il decreto sugli alunni stranieri a scuola. Il governo vuole evitare che gli studenti appena arrivati in Italia con difficoltà linguistiche si concentrino nelle stesse classi. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e hijab negli istituti, ma il testo è ancora al centro del confronto tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare ragazzi a scuole distanti da casa e un eventuale divieto del velo integrale. D'accordo con la proposta di limitare la presenza di studenti stranieri nelle classi, Marina Terragni, autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che ha appena presentato un report su i minori stranieri non accompagnati, accoglienza e rischio criminalità, realizzato anche a fronte dell'allarme sociale che recenti episodi di cronaca hanno suscitato. Sentiamo.
7: Non si tratta né di criminalizzare questa popolazione, che in Italia è di circa 14.000 persone, né di angelicarla. Con la nostra ricerca abbiamo voluto vedere qual è effettivamente il rischio criminalità dei minori stranieri non accompagnati.
8: Che cosa emerge dalla ricerca?
7: Ne esce che più o meno tra il 10 e il 20% della popolazione dei minori stranieri non accompagnati incappa in comportamenti devianti e criminali, microcriminali, ma questo limitatamente, quasi solo limitatamente, a due nazionalità, Egitto e Tunisia, mentre per altre popolazioni come Africa subsahariana e Bangladesh questo rischio è molto inferiore.
6: Resterà chiuso fino a sabato il Colosseo in segno di lutto per la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro. Il ragazzo sarebbe stato trovato con l'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Una perizia dovrà stabilire se sia stata sganciata accidentalmente o se non fosse collegata correttamente. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Calcio, giornata di vigilia per la nazionale proiettata all'esordio di Nations League. Gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, affrontano domani a Roma il Belgio. Nel girone anche Turchia e Francia. Intanto stasera la rassegna continentale scatta con 4 gare, tutte alle 20:45. Il Portogallo, campione in carica, ospita il Galles. In copertina Olanda-Germania. In campo anche Norvegia-Danimarca e Serbia-Grecia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
10: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
11: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
2: Siamo qui, siamo noi, 15:05. Tra poco parliamo di una proposta che divide, che torna puntualmente ogni volta che un fatto di cronaca scuote l'opinione pubblica, ovvero abbassare l'età imputabile in Italia da 14 a 12 anni. C'è una legge in Parlamento, la numero 1580, che rilancia un'idea peraltro già discussa 20 anni fa. Però i dati dicono che l'Italia ha uno dei tassi più bassi d'Europa di criminalità minorile, con un sistema, quello del 1988, preso a modello in tutto il mondo. Ne parliamo con chi la giustizia minorile l'ha vissuta da magistrato, prima ancora che da sindaco di Genova, Adriano Sansa, tra pochi minuti, qui a Tempo Reale. Adesso la musica di Benson Boone, Pretty Slowly. Oh.

0: Allora torniamo in diretta qui a Giornale Radio con una vicenda che avete sentito, anzi più di una, i fatti di cronaca, insomma quelli che riguardano i ragazzi anche minorenni sui 13-14 anni e che riaccendono quindi un dibattito che, insomma, come può rispondere lo Stato quando il reato è commesso da un ragazzino. Nel nostro ordinamento la soglia dei 14 anni tra l'altro è un confine molto rigido nella non impunibilità penale e al di sotto di questa età la legge del nostro paese, diciamo che sceglie la via della tutela e del recupero evitando il carcere. Però davanti a una devianza giovanile, a una situazione che poi arriva anche da settori esogeni, pensiamo per esempio a TikTok, internet, al dark web o altro, la situazione è più, ancora più complessa. Per fare chiarezza su questo equilibrio tra legge, territorio e coscienza abbiamo deciso di chiamare una persona che evidentemente è come Adriano Sansa, già magistrato minorile, ex sindaco di Genova, storico collaboratore di Famiglia Cristiana e che quindi insomma è con noi, ben trovato a Giornale Radio.
1: Buon pomeriggio, Sansa.
2: Buongiorno a voi.
0: Eccoci.
1: Eccoci qua. Grazie. Allora, dottor Sansa, sì. Abbassare l'età imputabile da 14 a 12 anni, per lei che ha fatto per anni il magistrato minorile, cosa significa davvero, proprio dal punto di vista giuridico e umano, processare un bambino di 12 anni?
2: Sì, ma in realtà quello che si propone è un capovolgimento, cioè di far finta che i minori siano adulti, perché oggi il criterio vigente è che si presume l'incapacità del minore fino a prova contraria, diciamo così, mentre si vorrebbe introdurre il criterio che si presume che siano capaci, cioè che siano come gli adulti. È una mistificazione della realtà che non può portare bene. Do una cifra che può essere molto interessante. Oggi i minori che vengono prosciolti per incapacità di intendere e volere causata dalla minore età sono l'1%, quindi veramente sono molto pochi. Normalmente i tribunali ravvisano che i ragazzi hanno una capacità in rapporto all'età. Allora, perché cambiare? Si rischierebbe che i ragazzi davvero incapaci a causa dell'età siano condannati, per esempio, quando c'è una difesa d'ufficio, una difesa che deve dimostrare l'incapacità. Capovolgendo il criterio attuale potrebbe essere un rischio che davvero quando un minore è incapace lo si ritenga invece capace. Quindi non riesco a capire la ragione di questa proposta, se non una ragione, diciamo, demagogica, che rientra in questa sorta di diciamo così, ritornello dell'insicurezza. Non c'è nessun rapporto tra la sicurezza e questa ipotesi di, diciamo, cambiare l'imputabilità dei minori. Il vero problema è quello invece di potenziare tutte le strutture educative e rieducative. Questo è il vero problema. Noi abbiamo in Italia una giustizia minorile che io sono stato per 10 anni qui a Genova presidente del tribunale di minorenni, ma avevo cominciato la mia vita a Torino tanti anni fa sempre ai minorenni. Il nostro sistema è un buon sistema, ecco, quindi bisognerebbe pensarci molto prima di toccarlo. Quello che invece andrebbe fatto e che succede in tutti i settori della giustizia è che mancano persone nei servizi sociali minorili, questo sì, e questo va fatto, cioè migliorare, diciamo, tutti gli istituti a carattere educativo dotandoli di maggiore personale. L'investimento va fatto là. Il minore che venga messo, supponiamo, in carcere o in carcere minorile, in particolari istituzioni, però che cosa diventa dopo? Cioè che cosa si può aspettarsi che succeda di lui? Io non sto sostenendo, guardate bene, una indulgenza al sistema, non questo, ho visto delle cose terribili, ho fatto anche da minore, però sostengo, credo che bisogna fare di tutto per cercare di migliorare e recuperare anche con severità. Per esempio, noi abbiamo un bellissimo istituto che si chiama la messa alla prova. Se ho il tempo vi posso raccontare in un minuto una vicenda concreta.
0: Sì, prego, prego.
2: Un giorno, qui in un paese della Riviera, c'era un barbone che dormiva in una sorta di, diciamo, scantinato, e tre ragazzi che avevano bevuto troppa birra hanno pensato bene di andare a far benzina, imbevere uno straccio di benzina, dargli fuoco e l'hanno buttato in questo seminterrato dove era questo povero uomo, il quale ha rischiato di morire. È uscito un gravissimo ustioni che lo hanno segnato in maniera gravissima. Quando noi ci siamo trovati davanti a questi tre ragazzi, avevamo questa scelta, o pensare a una misura detentiva, ma erano giovani, tra l'altro ognuno con vicende familiari estremamente complesse. E allora abbiamo pensato di usare questo istituto che la legge prevede, che è molto serio e va dovente vigilare, cioè li mettiamo alla prova. Abbiamo detto: voi per un certo numero di anni dovete andare a scuola, tornare nel luogo dove vivrete, una casa di rieducazione o una casa, un domicilio, insomma, qualche sia, entro una certa ora. Il sabato e la domenica non potrete rientrare oltre un'altra ora, dovete fare attività di servizio sociale in qualche istituzione, pulire, aiutare, eccetera. Naturalmente è una scommessa sul futuro questa che si affronta e non va fatta con facilità. In qualche caso purtroppo è indispensabile anche la misura detentiva, ma quando si può bisogna tentare. E per esempio in quel caso io ho rivisto dopo anni, li ho seguiti naturalmente perché vengono seguiti dal servizio sociale minorile dello Stato e dai giudici, ho visto che questi tre ragazzi avevano veramente cambiato comportamento. Al principio uno mi sembrava pentito, un altro così così e un terzo quasi strafottente, erano cambiati molto, anche quelli che avevano questo atteggiamento diverso, e quella volta spesso si è riusciti con la messa alla prova a avviare un cammino di vita diverso. Quindi io non sostengo affatto un ottimismo a tutti i costi, penso questo, che bisogna provare e avere le strutture per tentare il recupero. Quando occorre un trattamento più severo, è una cosa dolorosa, bisogna adottare quello. Ecco,
0: ecco, poi le voglio chiedere questo, le voglio portare in questa direzione, ma aspettate che sì, la metto in correlazione al discorso dei social. Tra l'altro dopo pochi minuti fa è arrivata la notizia, tra l'altro, di un'aggressione da parte di un uomo nei confronti però di una donna, dopo che lei aveva fatto un commento sui social, lui l'ha riempita di pugni, l'ha mandato all'ospedale. È un ennesimo caso di, non è femminicidio, ma siamo vicini a esserlo. E però in questo caso i ragazzi sono immersi in questa realtà digitale, no? Questo ovviamente amplifica e spettacolarizza la violenza. Io vedo continuamente, guardi, vero poco fa sui social, e vedevo due o tre immagini di uno che picchiava serenamente l'altro, ripetuta all'infinito. In che modo questi linguaggi stanno un po' trasformando le dinamiche e anche questa devianza sotto i 14 anni, e come può il diritto minorile, cioè, intercettare, no, questo tipo di disagio che è online?
2: Ma io temo che sia un'influenza fortemente negativa, molto insidiosa. C'è, se lei vede, l'abbiamo visto tutti in questi giorni, che i ragazzi che accoltellano l'insegnante, però hanno la cura di mettersi la telecamera o la registrazione dell'impresa che stanno compiendo, e questo indica che il rapporto con questi mezzi di comunicazione, per altri versi utilissimi, è un rapporto molto difficile e complesso. Cioè per esempio la tendenza nel momento della difficoltà a uscirne esibendosi, ecco, l'esibizionismo, che può, il contagio della stessa informazione che viene data, se non viene data nei modi opportuni o in modo spettacolare, anche questo esiste. Cioè, l'imitazione è uno dei comportamenti che si adottano, specialmente quando si è in condizione di difficoltà o di fortissimo disagio educativo, diciamo ambienti dissestati. Io credo che sì, da una parte bisogna ricorrere a degli interventi di tipo diciamo così rieducativo, repressivo, però bisogna regolare molto più severamente questi strumenti, sia da parte di chi diciamo li usa, i genitori, le famiglie, ma anche da parte di questi enti che li gestiscono, i grandi padroni delle reti. È un discorso molto difficile da affrontare, però bisogna che riusciamo a far sì, adesso dico una cosa un po' estrema, ma bisogna che gli stati siano più forti dei grandi finanzieri e dei grandi titolari di queste reti, perché altrimenti veramente siamo in balia di qualcuno che fa quello che vuole, e tutte le nostre proposte di educazione, di cittadinanza vengono ferite, se non frustrate. Questo non possiamo accettare. Quindi certamente è molto forte l'influenza che hanno i cosiddetti mass media, anche in queste espressioni, soprattutto i cellulari, i tablet, eccetera. Bisogna intervenire rapidissimamente, ecco, noi stiamo perdendo, credo che stiamo perdendo molto tempo in argomenti anche fatui a volte, oppure nella polemica, la destra vuole la sicurezza, la sinistra non si occupa della sicurezza.
1: Il vero investimento, Sansa, abbiamo detto, dovrebbe andare sulla prevenzione, quindi mediazione scolastica, sostegno alle famiglie in difficoltà, no? Però politicamente è sempre più facile promettere pene più dure piuttosto che investire su questo fronte, no? Anche perché la prevenzione non fa notizia. Una legge più severa, sì.
2: si dice noi siamo duri, adesso mettiamo tutto a posto, è tutta una finzione questa. La scuola, guardi, se io dovessi, non mi tocca, ma dire un programma politico che stiamo aspettando da diverso tempo da qualcuno, primo posto è la scuola. Io ieri ho visto di me coetanei, io sono vecchio, 86 anni, eravamo a tavola, abbiamo detto quale sarebbe per voi il primo problema e tutti hanno detto la scuola.
1: La scuola?
2: Nella scuola, nelle competenze, certo, nelle attività scolastiche, nello stipendio degli insegnanti che devono riacquistare un prestigio sociale, quindi l'insegnamento deve attirare le persone. Queste sono le cose fondamentali. Poi naturalmente la giustizia minorile ha un suo ruolo anche molto importante. Io l'ho raccontato un episodio e potrei dire che io stesso in principio non credevo tanto a questa misura della messa alla prova, invece ho visto che è efficacissima. Se i ragazzi sentono che qualcuno gli propone uno schema entro cui vivere, che magari non gli è stato mai fatto prima, cioè fa una proposta educativa e li segue davvero uno per uno, come cerchiamo di fare, molto spesso rispondono. E allora è qui che bisogna investire, cioè spesso sono ragazzi che mancano o in famiglia o nel contesto sociale, nella periferia degradata, mancano anche perfino di un programma di vita, bisogna aiutarli a farlo. Ecco, questa è la cosa su cui bisogna insistere, altrimenti è di lungo respiro. Ecco, questo finora mi pare che non si stia facendo.
1: Bene, ci ha raccontato belle cose, grazie Adriano Sansa.
2: Niente,
1: magistrato
2: grazie
1: minorile, grazie. Lo ricordo ancora, già sindaco di Genova e anche storico collaboratore di Famiglia Cristiana. Adesso abbiamo un brano musicale?
0: Sì, esattamente, e abbiamo proprio un pezzo di Jenny, Less Than a Lover.

0: Alleggeriamo, alleggeriamo alle 15:23 minuti, questo è Tempo Reale, l'Apotecarlo Vicky Mangone e la pedalata di questo signore, una pedalata devo dire decisamente fuori programma, venuto sulla 14, quindi autostrada a Porto Sant'Elpidio, provincia di Fermo, un anziano in sella alla sua graziella. Hai presente la graziella?
1: Come sì. No?
0: Bene, avrebbe imboccato per errore la bretella del casello, finendo in carreggiata in direzione sud dell'autostrada. La sua presenza in graziella, sì. Non è passata inosservata agli automobilisti, sì. Pure spaventati, poracci. È intervenuta la polizia stradale. Lui avrebbe percorso circa 3 chilometri pedalando. Cioè, roba che sei lì in autostrada e vedi uno sulla graziella, ti viene un coccolone.
1: Sì. No, devo dire, ultimamente vediamo delle cose strane. Io stesso devo dire che ho visto delle scene assurde. Una di quelle che ho visto che mi ha sconcertato, ero proprio su una superstrada, e vedere due ragazzini a bordo di questi come si chiamano? Sui monopattino andavano tranquillamente, già in città sgommano destra a sinistra tranquillamente come se tu non esistessi, e sono in due. E in più se vanno
0: senza
1: anche in una superstrada,
0: senza targa.
1: Quello mai. Però sulle biciclette a volte fanno la qualunque, invece su questi possono fare quello che voglio. Detto di che, naturalmente spero che venga regolamentata a breve, c'è di fatto anche l'idea della targa, che però ancora non vedo, e vedo in due,
0: no,
1: regolarmente.
0: C'è.
1: Sì, c'è, ma non la mettono, perché io non l'ho vista, la sera quando torno a casa.
0: Ma le multe le fanno?
1: Sì,
0: perché
1: io
0: sarebbe interessante.
1: Ti dico una
0: sapere.
1: Scena che ho visto, guarda, l'altra sera tornavo dalla televisione, ore 11:40, 23:40. Torno verso casa, ce n'erano due proprio davanti a me, sereni, che sono passati proprio davanti a una volante, non si sono, ovviamente non li hanno visti, questi tranquillamente stavano a destra, a sinistra, tranquilli, ridevano, scherzavano, e se uno avesse superato loro avrebbe rischiato molto, perché questi stavano lì andando.
0: Certo.
1: Tra l'altro ci sono quelli che con i monopattini vanno a 60-70 all'ora, cioè non so se sono truccati, mi hanno il motorino, non so, a volte o ce l'hanno, ma non pensavo,
0: ma credo
1: che
0: sia 25 km orari,
1: mi hanno superato. C'è un monopattino, io andavo a 50, questo mi ha superato serenamente sulla destra, ovviamente, sulla destra, perché
0: rigorosamente poi, sulla destra,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Senza casco in due,
1: quindi
0: senza targhino,
1: devi girare a destra e ti arriva uno sulla destra e lo travolgi, ma tu hai ragione, e lui è anche sul monopattino ha fatto una cosa, poi comunque i guai li passi lo stesso, e adesso non voglio fare il populista della strada, però
0: lo paghi come
1: questo.
0: Nuovo, diceva qualcuno.
1: Esatto, esattamente. Tanto c'è un ascoltatore che prima ci ha scritto rispetto al tema della violenza in televisione. Basta guardare, dice il nostro amico, che però non, di cui non vedo la firma, Italo da Milano. Basta solo guardare cosa trasmette la televisione, programmi, film che trasmettono sono solo omicidi, come uccidere, come nascondere tutte queste, cioè, come nascondere le prove, tutte queste trasmissioni fanno male ai ragazzi, la televisione non trasmette un programma serio da ridere, la gente qua deve anche ridere, e così da lì prendono anche spunto. Guarda, sarebbe anche vero se non fosse per il fatto che i ragazzi non vedono la televisione, cioè partiamo a zero. Se tu vai a chiedere oggi qual è la percentuale di ragazzi che vedono la televisione, ti dico che rispetto al passato sarà.
0: No, però vedono le. Però guardano le piattaforme, attenzione.
1: Appunto, dico, la televisione è una cosa, la piattaforma è un'altra.
0: Cioè, la televisione via cavo, dici tu, quella non la guarda Rai 1, Rai 2, i programmi della sera.
1: Senza andare tanto lontano.
0: Non li guarda nessuno.
1: Allora io vado a vedere i reel, adesso sono su Facebook, ok?
0: Sì.
1: Su Facebook ti propongono dei reel. Facebook è tra l'altro considerato anche il social dei vecchi, tra virgolette. Per cui i ragazzi vanno su TikTok, dove tra l'altro su TikTok a sua volta superato, e quando un ragazzo di oggi di 20 anni, tra 7-8 anni andrà su TikTok, diranno... Guardi ancora TikTok, mentre invece bisogna andare. C'è un classico ormai, no? È come quando uno dice boomer. E quando uno dice boomer, ovviamente è già vecchio da solo, perché poi arriverà uno che dirà un'altra parola. Resta il fatto che se vado a vedere i reel che vengono proposti da Facebook, due vedono una tizia che viene, adesso sto guardando adesso da Impresa Diretta, una tizia che viene presa borsettata, anzi da un uomo che l'aggredisce. Così. Lei reagisce e lui reagisce ancora. Due che si picchiano. Poi vedo un'altra ragazza in questo momento che lancia verso due una padellata insieme alla padella intera di cibo. Comunque tutte le cose che vedo sono tutte, se non violente, ci sono. Allora, evidentemente uno che ride, che scherza, però perde il contatto con quello che è la realtà. Anche perché i reel sono spesso fatti con intelligenza artificiale e anche lì vedi delle scene che non esistono e di cose che non dovrebbero essere fatte, tipo uno che salta dal tetto. E se tu vedi uno che salta dal tetto, dici: ah, ho 13 anni anche io, e vanno. E questo non soltanto su Facebook, ovviamente su Instagram, su TikTok e quant'altro. Basta farsi un giro. Dove non ho mai, mai in tutta la mia vita visto tanta violenza come su TikTok. Mai. E quindi.
0: Quindi tant'è. Ti riporto invece alla realtà, è convocato alle 16:30, quindi fra esattamente un'ora il Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno, tra l'altro, tre decreti legge, a partire da quello sulla scuola, con misure per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. Un altro provvedimento urgente riguarda la giustizia. Il terzo, la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5. Questo è.
1: Allora, 3:34.
0: C'è qualcuno 11... che lavora alle 4:30, si mettono a far qualcosa almeno.
1: Mica alle 23:30. 3:34 11 11 622. Tra poco, nella seconda parte, avremo due momenti interessanti. Uno, perché insomma andremo a parlare con un architetto sul caldo nelle città e di come si può in qualche modo attenuare il caldo. E poi avremo Daniele Rielli, scrittore, del quale io sono andato 2 giorni fa a vedere la presentazione del suo libro, cara Vicky. Sono andato proprio qui a Milano, c'era poi sulla strada, tipo, sì, ti ricordi Cinar, Ernesto Calindri?
0: Sì, come no?
1: Ecco, una cosa del genere, sì. Perché c'era la libreria, lui che presentava, c'erano una trentina di persone, lui ha presentato questo libro che si intitola Lo Stregone, ed era molto, molto interessante, perché poi si svolge all'interno di una cucina, tutto in una notte, come il vecchio film, e quindi è interessante. Poi insomma con Daniele Rielli parleremo di questo suo ultimo libro, molto bello, dopo L'Odio e dopo altri libri che aveva scritto recentemente. Allora, siamo arrivati alle 15:30, breve pausa e poi torniamo con voi tra poco.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Cristoforo, e quello cos'è?
8: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
7: E che ci fai?
8: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
8: Oh ragazzi, un altro mondo!
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali, per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20, con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Lapo De Carlo, Vicky Mangone, tempo reale, 15:33 minuti, questo è il rush finale, ultimi 30 minuti insieme. Tra poco parleremo delle nostre città, che sono sempre più calde d'estate, tra asfalto e cemento. Come si raffredda davvero un centro storico, togliendo l'asfalto e piantando dei boschi urbani. Su questo sentiremo l'architetto Mario Cucinella, sentiremo anche come si immagina questa città senza asfalto. È fattibile secondo voi? Sono veramente curiosa di sentire.
7: Basta andare a Bologna. Basta andare a Bologna. Tu ci sei a Bologna? Non c'è più verde di quanto non ci sia a Milano? Non fa forse più caldo? No, più fresco che a Milano?
6: No, più caldo. No, più fresco.
7: Non lo sai.
6: No, vabbè, dai.
7: Devi
6: no,
7: essere
6: non
7: simultaneamente
6: lo so,
7: qua e là. Vabbè, tra poco ne parliamo. Ma...
6: Va bene, dai. Tra poco parleremo di questo e poi a ruota parleremo di un libro col suo autore, lo stregone, l'autore è Daniele Rielli. Okay.

0: ti eri fatto questa fantasia di una Bologna meno calda di Milano, eh?
1: No, è più verde, ma sapevo che mi diceva Bologna sì che è la città verde, cioè sarà più fresca.
0: Lì sì che c'è un bel fresco.
1: Me la riclamizzavano così e io ci ho creduto.
0: Va bene, dai, le nostre città sempre più calde d'estate, qui non ci piove, sono diventate delle vere e proprie isole di calore, asfalto, cemento, aria condizionata che fa che cosa? Raffresca dentro casa, però evidentemente scarica calore fuori. Ma all'estero come fanno? Ne parliamo con Mario Cucinella, benvenuto a Tempo Reale, architetto Cucinella.
1: Ben trovato.
2: Sì, grazie, grazie.
0: Eccoci qua. Allora, vediamo un po' come è possibile raffreddare una città, magari senza stravolgerla.
1: Anche perché lei ha detto che la soprintendenza vive su Marte, se non sbaglio, no? Rispetto all'emergenza climatica. Come si convince allora, in questo caso, chi tutela i beni culturali, che cambiare l'estetica della nostra città, storiche, con piante, tende, ormai è vitale per farle sopravvivere?
2: E diciamo che adesso era una battuta per dire che bisogna accettare che alcune modifiche o alcuni progetti rientrino nella logica della crescita delle nostre città, quindi non è che le abbiamo mummificate, bisogna anche accettare che ci sono delle modifiche, e poi tutta la città non è tutta vincolata, per fortuna, quindi diciamo che parliamo più che altro dei centri storici, no? Ma il tema è un tema che ci stiamo accanendo sul tema del clima, però come diceva anche prima all'inizio, il tema del calore è dato da tanti fattori, dove chiaramente l'irraggiamento solare, però poi il traffico è un'altra grande fonte di calore,
0: certo.
2: E tutti con l'aria condizionata, anche i grandi magazzini meno, che fanno freddo dentro, ma poi per far freddo dentro buttano fuori l'aria calda, quindi mette insieme tutti questi fattori. Quindi pedonalizzare le strade, almeno una parte delle città, e già questo sarebbe un grande vantaggio. Poi sai, in Nord Europa adesso anche loro stanno vivendo il grande caldo, però un conto è avere l'estate a 27-28 gradi, un conto è avere da 40, quindi insomma diciamo che loro sono stati più fortunati, diciamo, per la latitudine. Però noi abbiamo i nostri cugini spagnoli, porto un esempio, penso Valencia, Siviglia, cioè, storicamente cosa facevano? Ombreggiavano le strade con i teli, sembra una cosa banale, però diventava anche un elemento decorativo, e l'estate è un tema importante, anche ombreggiare, no? Quindi perché non facciamo, prima di pensare delle strategie improponibili, impossibili, di fare delle azioni molto semplici, no? Quello che per esempio dove si può ombreggiare le strade. Poi il tema del verde, che è diventato un mantra dove se ne discute tanto, poi non si può sempre mettere dappertutto, però per esempio oggi ne parlavo con la regione Emilia Romagna, noi abbiamo tante aree militari, industriali, che non sappiamo cosa farci, perché abbiamo l'idea che dobbiamo sempre riempire, no, le cose, no? Forse è il momento di svuotare un po', no?
0: Costruirci delle case, no? Di costruirci delle ovunque, appena c'è uno spazio libero si tira su un palazzo.
2: Magari questa volta facciamo una politica pubblica e tiriamo via, facciamo un parco, facciamo dei giardini e costruiamo nelle città dei microclima in cui la gente può trovare un po' di ristoro. Quindi cioè, sono, credo, tante azioni messe insieme che poi ci aiutano comunque ad affrontare questo tema del calore nelle città.

0: quando è caldo, caldo anche sotto gli alberi, però è anche vero che quando uno cammina in un viale alberato, io lo vedo a Milano dove sono spesso, quando cammini, o anche qui a Bologna, qui in Bolognina dove ho l'ufficio, dove avevano piantato 30-40 anni fa gli alberi per fare un piccolo un viale, anche una strada piccola che d'estate magari è un po' buia, però la sensazione di, cioè la differenza di temperatura si nota in maniera veramente molto importante, no?
1: Uh-huh. Ma in Bolognina ci sono delle belle strade alberate, no?
0: Sì, hanno fatto nella fine del Novecento, no? Hanno cominciato a costruire la casa operaia e poi hanno fatto, hanno piantato gli alberi. È che gli alberi hanno bisogno di tempo anche loro, no?
1: Perché anche se poi hanno buttato giù quegli alberi secolari in Piazza dell'Unità, cos'era, l'anno scorso?
0: Sì, perché si passa il tram, anche quella, comunque le politiche, le trasporti pubbliche molto però bisogna anche dire che io, frequentando Milano da un po' di tempo, no, c'è stato uno di quegli uragani, quelle piogge torrenziali col venti, quando vedi questi alberi che cadono e poi guardi che apparato radicale hanno, poverini sti alberi, hanno le radici intorno a quel quadratino di libero che gli è rimasto, perché non hanno neanche modo di ancorarsi profondamente al terreno. Quindi forse anche su quello bisognerebbe un po' ragionare, che se facciamo, piantiamo degli alberi, bisogna dargli il respiro a questi alberi, sennò veramente vengono giù come i birilli alle prime intemperie, no? Però anche lì gli alberi non è che li puoi piantare altri 30 metri, quindi queste politiche sono politiche lente, no? Dico sempre, la città è un ecosistema lento, no? Quindi bisogna iniziarle per tempo, perché ci vogliono anni, no? Per poter tanto piantarvi, tanto trovare come, le città piene di sottoservizi, non è che tu prendi un marciapiede e cominci a piantare gli alberi, ma lì sotto ci passano le fognature, le reti. Quindi è un progetto che va fatto con il tempo, piano piano, un pezzettino alla volta, no? E anche la cosa che mi sembra molto importante, ho incontrato 10 anni fa il responsabile dell'urbanistica di Copenaghen, no?
1: Esatto.
0: E gli ero andato e c'era pieno di biciclette, come sapete, erano tutti in bici, no? E non è che il clima sia meglio, cioè è peggio del nostro. E lui mi diceva: la politica che abbiamo fatto sulle piste ciclabili è stata questa: ho tolto il 5% dei parcheggi ogni anno in città. Ora il 5% non se ne accorge nessuno, no?
1: Certo.
0: Perché ha tolto 4 parcheggi lì, 2 lì, no? Nel frattempo ho fatto
1: un modello di cambiamento lento ma costante.
0: Lento ma costante. A un certo punto si sono trovati che, non che non avevano le macchine, ma che avevano le piste ciclabili, quelle dove c'è la separazione sicura. Oggi nelle città, molte città del nord, le politiche ambientali sono quelle, no? Le piste ciclabili, la gente poi, uno se va in bicicletta lo sa, molto spesso va molto più veloce in bici che nella coda del traffico, e dai un contributo importante al tema dell'inquinamento e del riscaldamento. Quindi le politiche queste, da pedonalizzare, ciclo pedonale le strade, innesca poi il meccanismo che la gente si dice: vabbè, posso andare in bici perché è un percorso sicuro, prendo la bici. Ecco, queste politiche però ci vuole tempo, no? E temo che il dibattito sia sempre un po' la ricetta dell'ultimo momento, ma la ricetta del momento non c'è, molto semplice, non c'è.
2: Ma allora ci sono due elementi: uno è un paradosso, no? Che con l'aria condizionata si surriscalda chiaramente la strada ulteriormente. E quindi la domanda è: quali soluzioni di architettura anche passiva ed ecologica possono essere applicate? L'altra è: se togliere l'asfalto per far spazio ai boschi urbani è una bellissima visione, però sotto le strade ci sono tubi, cavi, fogne, quindi è un problema, specialmente come, guardi, è un po' il tema che c'è stato anche quando hanno cercato di mettere, e lo dico perché collaboro con una realtà che si occupa di mobilità, per fare quello che si può fare in un terreno, uno spazio molto bello come può essere magari una realtà anche fuori dall'Italia, da noi in Italia se scavi trovi un'anfora, si ferma tutto per due anni, certo. Ecco, questo è un problema serio anche per poter fare questo tipo di cose.
0: Noi purtroppo con questo tema ci conviviamo ormai da tempo, no? Perché adesso non proprio dappertutto, però è chiaro che se metti le mani nei centri storici, zone storicizzate, il tema c'è. Poi da noi trovano una scheggia di un vaso di cui magari ne hanno fatte 10.000 copie ed è il ritrovamento del secolo, quindi c'è anche un po' un accanimento su questa roba qui, cioè, che sia giusto preservare non si discute neanche, però c'è valore e valore, no? No, quello degli edifici. Gli edifici ci hanno provato con il 110, no? È stata un'operazione necessaria, perché isolare un edificio termicamente, cambiando le finestre o meno, vuol dire che il calore non entra, e se fai anche poco raffrescamento o comunque se non entra il calore, già abbiamo un bel vantaggio, no?
1: Certo.
0: Solo che il 110, le misure, giusto per darvi un'idea della misura, sono 200 rotti miliardi per 450 mila immobili. L'Italia c'ha 14 milioni di immobili, no? Quindi sono anche queste politiche lente, forse magari anche con una priorità. Per esempio, io avrei fatto subito il patrimonio pubblico, le scuole, le università, cioè tutti quei luoghi dove è patrimonio pubblico, no? E quindi valorizziamo il nostro patrimonio. E poi c'è anche tutto il mondo della residenza privata, però anche quelli sono processi che richiedono tempo, no? Quindi si può migliorare sicuramente la performance di un edificio, soprattutto quelli degli anni 70, dove ci vuole anche poco, no? E quello aiuta, perché quello aiuta, perché se non c'è calore che viene da fuori, una casa ben protetta e ombreggiata non ha bisogno dell'aria condizionata, no? Quindi insomma,
1: chiaro,
0: mi sembra che
1: è chiaro,
0: che
1: è chiaro.
0: Sono politiche
2: abbiamo
0: lunghe,
2: ancora un minuto per l'ultimo domanda.
1: Fra l'altro, architetto Cucinella, lei ha fatto un calcolo, devo dire, molto interessante. Coprire il 10% dei capannoni industriali di una città come Bologna con pannelli fotovoltaici basterebbe a coprirne il fabbisogno energetico. Sono le soluzioni concrete, però faticano sempre a diventare realtà, no? Cioè, le cose facili non piacciono, bisogna fare per forza quelle difficili, così poi dopo non si fanno perché sono difficili. No.
0: Sì, questo secondo me è un po' il tema su cui dobbiamo discutere nel senso prioritario, no? Perché da una parte vorremmo una transizione energetica per andare verso solo le rinnovabili, anche se adesso ovviamente se le politiche non si fanno sul serio cominciamo a riparlare di nucleare, no? E questo è quello che è iniziato con le comunità energetiche, no? Che si riesce a produrre energia magari per un quartiere, per una serie di immobili, no? Bisogna fare un salto di scala. Il tema,
1: certo,
0: è: aspettiamo ancora un po' e poi non avremo un'altra opzione sul tavolo e lo dovremo fare. Perché non cominciamo a farlo senza aspettare quel momento?
1: Vero,
2: questa
1: verissimo.
2: Questa è la questione. Noi naturalmente non possiamo che ringraziare il nostro ospite. E allora,
0: no, architetto
2: Mario Cucinella, grazie ancora. Grazie di essere intervenuto.
0: A presto.
1: Grazie. Allora, interessante, interessante,
2: sì,
1: quello che ci ha detto l'architetto.
2: Ci sono un po' di aspetti che poi vorrei valutare. Ho detto bene, insomma, poi il problema è anche che cerchi di fare delle città che possano in qualche modo essere realizzate tenendo in considerazione anche i vari cambiamenti, compreso quello climatico, ma poi anche per dare spazio al verde. Il problema è che molte città, e quindi anche le ciclabili, ma poi il problema è che le città sono state costruite in epoche passate e non contemplavano né l'aumento della temperatura né l'arrivo delle biciclette in modo massivo, ed è difficilissimo.
1: Bisogna cambiare
2: tutto
1: gradualmente, piccoli passi,
2: non
1: piccoli,
2: c'è
1: piccoli, piccoli, piccoli.
2: Adesso i Verve.

0: come dicevo, insomma, in chiusura di trasmissione andiamo a dare un'occhiata ad un libro appena uscito, letteralmente uscito da due giorni, tanto più che sono andato personalmente a verificare se era così, per cui sono andato alla presentazione dell'ultimo libro di Daniele Rielli, Lo Stregone, ed è un libro che è ambientato nella cucina, dove c'è cibo, potere, manipolazione psicologica, devozione, e dove c'è anche una serie di conversazioni e diciamo di dialoghi estremamente divertenti, anche interessanti, nonché avvincenti, e quindi ce lo facciamo raccontare al meglio dall'autore, che è Daniele Rielli. Ben trovato Daniele qui a
1: Benvenuto.
0: Benvenuto.
1: Allora, abbiamo detto c'è questo ristorante, c'è
0: mi
1: un
0: che,
1: ristorante.
0: Aspetta, che non sa che non ci sente.
1: Sì.
0: Non ci sente.
1: Pronto?
0: Vedi che dice pronto,
1: Daniele,
0: ma...
1: ci senti? Pronto,
0: vedi,
1: pronto.
0: No. Non ci sente. Allora,
1: ecco,
0: proviamo
1: vedi?
0: A richiamarlo. Te l'ho detto, quando ho detto pronto tre volte, è perché evidentemente.
1: C'era qualcosa che toccava.
0: I know my chicken.
1: Sì. Allora, va bene, allora adesso dalla regia richiamano Daniele Rielli, dimmi. Ma tu sei stato l'altra sera,
0: alle 18:30 a Milano, alla
1: presentazione
0: a Centofiori, che è praticamente nella piazzale d'Ateo a Milano, che fa spesso presentazioni all'aperto. Devo dire che hanno trovato questa location molto carina, dove alla fine hanno trovato lo spazio, il modo per poter ambientare e raccontare un libro. Tra l'altro la cosa interessante è che Daniele Rielli, visto che parla di un libro di cucina, si è fatto intervistare da uno chef, che è lui che ha presentato. E allora, Daniele, adesso abbiamo fatto tutta una lunga presentazione del libro, adesso finalmente abbiamo anche Daniele Rielli, che prima non ci sentiva. Daniele, ci sei?
1: Pronto.
2: Eccoci. Sì, ciao, buongiorno.
0: Ciao,
2: buongiorno.
1: Ah, meraviglia, bene.
0: Allora
1: dicevamo, c'è un ristorante che sta per vivere la notte più importante della sua storia, no? Quella che deciderà se sopravvivere o sparire per sempre, portandosi dietro il suo fondatore e i suoi segreti. Hai scelto per questo libro una struttura corale, no? Con 7 voci diverse, dalla caposala allo sguattero, che raccontano le stesse ore da angolazioni completamente diverse. Ti chiedo subito, dal punto di vista tecnico, quanto è stato complesso tenere insieme tutti questi registri, no? Dal drammatico al comico, senza perdere filo, bravo.
2: Grazie. È stato complicato, ma soprattutto divertente. E diciamo che poi hai ragione, ognuno al suo punto di vista, è una sera sola, però la storia procede, diciamo, assieme ai personaggi, quindi non è che ogni personaggio racconta la sua versione della storia da capo. Diciamo, noi mentre sentiamo un pezzo da uno, poi la storia va avanti, sentiamo un pezzo dall'altro, poi un pezzo dall'altro, e così, diciamo, conosciamo poi la storia nella sua completezza. Quindi sì, è stato impegnativo, però è una forma letteraria che a me interessa. L'avevo fatto nel primo libro tanti anni fa, il mio romanzo d'esordio. Poi avevo fatto altre cose invece, e qua ci sono tornato. Non so, l'aspetto mimetico, l'idea che anche in un ambiente piccolo come quello che può essere quello di una cucina, ci siano tante visioni, tante sensibilità, tanti caratteri diversi, mi affascinava, e quello era il modo più interessante per renderlo.
0: Ecco, Daniele, tu sei passato da Lascia stare la gallina fino ad Odio, Il fuoco invisibile. Lo Stregone è un libro decisamente diverso, anche se hai detto che ritorni un po' alle origini, ma qui devo dire che ci sono delle cose anche molto interessanti. C'è anche un cinghiale che parla e ha un monologo notevole, devo dire.
2: Grazie. Ma allora, lì la questione era che dopo un po', avendo tutta questa platea di personaggi, tutti a loro modo comunque legati al cibo, chi più chi meno, chi devoti a questo stregone e chi invece no, però tutti all'interno di questo contesto, ho sentito il bisogno di un personaggio che fosse un vero intellettuale, e quindi, siccome a un certo punto viene investito dallo chef che sta tornando di corsa al ristorante un cinghiale, ho detto questo è l'intellettuale che cercavo, e quindi a un certo punto il cinghiale, che ormai poverino è spirato, parla mentre insomma ne stanno facendo alimenti, diciamo, parla e ci racconta la sua versione della storia, ed è decisamente quello più colto di tutti. Ovviamente è un capitolo comico, però è anche completamente quasi slegato dal resto del libro, no? Mm-hmm. Però era una variazione sul tema che mi interessava fare, e che guarda, questo libro penso che sia piuttosto divertente da leggere, però sicuramente mi ha divertito molto a scriverlo, e E quello è stato un momento, forse il momento più divertente in assoluto, quello del cinghiale.
0: Ma allora, qui, se non sbaglio, c'è qualcosa che prende in prestito da diversi ambiti. Tu sei andato a studiare letteralmente in una cucina per capire come funziona, hai guardato, sì, hai osservato. Ma visto che c'è molta devozione, come spesso accade in certe cucine, qui si parla di cucine stellate, e c'è il potere, c'è il cibo per l'appunto, però ti chiedo innanzitutto che tipo di clientela c'è nel tuo libro. Cioè, c'è un tipo di cliente? Perché poi c'è una sequenza che credo sia molto interessante, anche avvolgente, quella del personaggio della guida Michelin che deve venire a giudicare e il padre, dove ci sono dei dialoghi veramente notevoli.
2: Ti ringrazio. Ma guarda, quella è una tensione fra generazioni, sostanzialmente, che in questo caso prende le mosse da un diverso approccio rispetto al cibo, perché ovviamente i ristoranti esistono da tantissimo tempo, però il ruolo che hanno preso nella nostra società, e poi in questo caso i ristoranti di alta cucina, è molto aumentato negli ultimi anni. I consumi, diciamo, effimeri legati alla ristorazione sono aumentati tantissimo negli ultimi anni. Questo significa che generazioni precedenti andavano molto meno al ristorante, ci andavano, non so, in caso di comunioni dei bambini, cresime, matrimoni, questo genere di eventi, ma non così di frequente altrimenti. Mentre invece adesso è diventata una pratica. Ecco, quindi a quel tavolo c'è un po' uno scontro tra quella generazione e invece del presunto giudice Michelin, che è invece un quarantenne che frequenta i ristoranti, diciamo, su base quotidiana. E questo è un piccolo aspetto di un contrasto molto più ampio. Quello sono due personaggi che stanno trovando molto riscontro già nelle letture state fatte prima dell'uscita e adesso con l'uscita, perché in realtà, diciamo, la generazione che adesso ha una quarantina d'anni, quella che ne ha una settantina, 80, sono generazioni, insomma, che possono ovviamente volersi molto bene, però veramente molto diverse. E questo approccio nei confronti dell'alimentazione e della cucina è uno degli aspetti della loro differenza, che però è molto più ampia. E quando mi fai sedere tutti e due allo stesso tavolo, queste differenze vengono fuori.
0: Tra l'altro, Daniele, prima di chiudere, bisogna dire che, insomma, questo libro è destinato un po' a tutti, cioè non c'è un tipo di target a cui ti riferivi, un tipo di lettore in particolare, cioè anche se uno non sa di cucina tantissimo, è riferito un po' a tutti questo.
2: Sì, certo, l'aspetto forse più centrale è l'idea di questo, il libro si chiama Lo Stregone perché questo chef attorno a sé ha creato quasi un culto e l'ha creato un po' anche in maniera involontaria. Perché spesso noi abbiamo anche bisogno di credere in qualcuno, in qualcosa. È per questo che poi il libro ha raccontato molto più che dal punto di vista dello chef, dal punto di vista delle persone attorno a lui, no? E quindi anche un po' una riflessione sul nostro bisogno di miti, sul nostro bisogno di credere in qualcosa in un mondo che crede sempre in meno cose ufficialmente.
0: Sì, certo.
2: E quindi poi ognuno si cerca la sua guida e alle volte, insomma, questa guida può essere anche il personaggio che non ti aspetti, come può essere appunto in questo caso lo chef o il maestro di yoga o... Insomma, ci sono tanti piccoli miti alla nostra epoca.
0: Allora, Daniele, grazie intanto. Non ho letto tutto il libro ancora, sono a metà, per cui non ho saputo il finale. Bene, meno male.
1: Non hai spoilerato, quantomeno.
0: Ecco. Grazie, Daniele.
1: Lo Stregone, il nuovo romanzo di Daniele Rielli, uscito 2 giorni fa per Mondadori. Noi abbiamo finito, sono le 16 in punto. Adesso c'è un Tommaso Lavizzari che incombe. Noi gli lasciamo sedia e microfono. E tempo reale torna domani, 13:16.
0: Ciao,
1: da Vicky Mangone e la
3: Giornale Radio.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 16 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Oltre 24 milioni di italiani, tra cui 9 milioni di contribuenti, non versano un euro per l'IRPEF. E quanto emerge dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024, che peraltro registra una contrazione del gettito e fotografa che, tra 42 milioni di contribuenti italiani, quelli che versano effettivamente risorse al fisco sono poco più di 34 milioni. Il 47% di chi paga le tasse si concentra nei primi scaglioni di reddito, fino a 20.000 euro l'anno, e versa in media il 5% dell'IRPEF totale. Nell'analisi emerge però che i contribuenti che dichiarano oltre 35.000 euro sono il 18,78% e versano il 65% di tutta l'IRPEF. Tra loro il ruolo maggiore lo svolgono quelli che dichiarano oltre 55.000 euro. Da questo 6,25% deriva infatti il 40,63% di tutta l'IRPEF. Convocato per le 16.30 il Consiglio dei Ministri chiamato all'esame di 3 decreti. Tra questi il contestato provvedimento che impone un tetto agli alunni stranieri nelle scuole. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e niqab negli istituti. Sul testo, confronto aperto fino all'ultimo tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare i ragazzi a scuole distanti da casa. Gli altri 2 decreti sul tavolo riguardano la giustizia e la circolazione dei veicoli. Diesel Euro 5. La biodiversità è un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Senza cura l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e a distruggersi. Così il Presidente della Repubblica Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Il Presidente della Repubblica ha poi lasciato il teatro e si è recato in Piazza Castello per visitare lo stand di Slow Food. Voler bene alla terra, ha aggiunto, è voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Andiamo negli Stati Uniti, dove al Palazzo di Vetro a New York si sta svolgendo l'Assemblea Generale dell'ONU, dove Ucraina e Medio Oriente rimangono in primo piano. A Washington invece si trova da ieri sera in visita ufficiale il presidente cinese Xi Jinping. Accolto con i massimi onori dallo stesso Trump, Xi Jinping si tratterrà fino a venerdì. Molto atteso il bilaterale tra i due massimi protagonisti della scena politica mondiale. Sul tavolo dazi e commercio globale, ma anche il nodo delle terre rare di cui Pechino detiene il monopolio, l'intelligenza artificiale e le grandi crisi internazionali, oltre alla questione di Taiwan. Intanto un giudice federale, Timothy Kelly, ha stabilito la riammissione alla Casa Bianca delle testate messe al bando da Trump, CNN, MSNBC e Politico. Secondo il giudice, la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. Ora si profila un braccio di ferro tra autorità giudiziaria e amministrazione Trump. Stamane infatti, nonostante l'ordinanza, la Casa Bianca ha impedito l'accesso di un giornalista di Politico. Guai in vista per la Juve Stabia. La Guardia di Finanza ha sequestrato crediti d'imposta per quasi 153 milioni di euro a 2 società edili riconducibili ad Alfredo Guerri, imprenditore patron del club campano, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli su presunte irregolarità nella generazione di crediti legati al superbonus 110%. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
7: 24 settembre 2026, questo è Sport Club. Buon pomeriggio a tutti. Allora, saluto anche Massimo Tedesco in cabina di regia e Michele Ceci invece in redazione. Do subito un aggiornamento importante, perché l'Italia fortunatamente resta in corsa dopo gli insuccessi della pallavolo di ieri sera che ci hanno sconvolto abbastanza, perché erano assolutamente inaspettate. L'Italia resta in corsa invece per il terzo titolo consecutivo nella Billie Jean King Cup, scusatemi, grazie a una grande vittoria di Jasmine Paolini contro la Cina, che aveva vinto questa mattina invece contro la Cocciaretto, grazie alla Zhang che aveva ha battuto la nostra atleta per 6-0, 6-2. La Paolini Ha battuto invece la Zeng, ha battuto la Cocciaretto, perdonatemi, mentre Jasmin Paolini la Zeng, e quindi in questo momento sono 1-1 e la partita, il passaggio al turno successivo è per cui nelle mani di Errani e Paolini. Aggiornamento anche da Baku, dove è cominciato il weekend della Formula 1 con Russell protagonista assoluto, perché il britannico della Mercedes è stato il più veloce in entrambe le sessioni di prove libere. Nelle seconde ha preceduto di mezzo secondo Kimi Antonelli, tornato in pista dopo il guasto idraulico del mattino, che non ha però causato penalità di nessun tipo. Il leader del mondiale è reduce da due vittorie a Monza e a Madrid, ha conservato 81 punti di vantaggio contro Russell. La Ferrari è quarta in questo momento con Leclerc e quinta con Hamilton, entrambe oltre un secondo dalla Mercedes, per cui non benissimo. Vi ricordiamo che il Gran Premio sarà sabato, perché domenica è la festa nazionale dell'Azerbaigian, e trovandosi appunto in Azerbaigian, per rispetto nei confronti del paese ospitante, si è anticipato tutti. Quindi oggi diciamo che è un venerdì, che è un giovedì, scusatemi, che sarebbe come un venerdì. Ascoltiamo Gwen Stefani con Somebody Else e poi iniziamo ufficialmente la puntata di oggi di Sport Club. 334 11 11 622 per chiamarci o scriverci in diretta o mandarci dei vocali, anche chiamarci, sì, perché no.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Qua siamo a Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 il numero per scriverci, per mandarci dei vocali, è sempre molto apprezzato perché date sempre degli spunti molto interessanti. Aggiornamento dai mondiali di ciclismo, perché alle 15 è partita la prova femminile Under 23 con le azzurre di Leonora Ciabocco, Gaia Segato e Giada Silo. In questo momento sono nella pancia del gruppo, vi do un aggiornamento. È partita subito, diciamo, con qualche complicazione, perché si corre sui 134 km con 10 giri di circuito durissimo e quasi 2700 metri di dislivello. C'è già stata una caduta che ha costretto al ritiro l'olandese Arens. Vi aggiorneremo più tardi se ci saranno, se ci sarà motivo, ecco, di farlo. Torniamo a quanto è successo ieri sera. Purtroppo la tragica sconfitta, tragica nel senso che purtroppo era assolutamente stata inaspettata, perché fino a ieri la nazionale italiana aveva sempre battuto i finlandesi, mentre ieri sera purtroppo, probabilmente aveva ragione quello che dicevamo qualche giorno fa Lorenzo Bernardi, che aveva avvertito l'Italia, perché arrivare ai quarti di finale quando i giochi si fanno duri senza aver mai faticato effettivamente avrebbe potuto creare dei problemi, e li ha creati, perché l'Italia ieri sera è sembrata, diciamo, un po' poco presente dal punto di vista della testa. È una eliminazione che fa male, come dice proprio il coach Fefe De Giorgi.
1: Siamo stati bravi comunque a resistere in una giornata difficile, come spesso capita nei quarti e si incontra comunque una squadra che bisogna riconoscergli i meriti di quello che hanno fatto. Però noi eravamo riusciti, insomma, a rimetterla in carreggiata, perché i ragazzi, insomma, sono stati bravi, insomma, a resistere nonostante questa giornata, e sull'11-8 dovevamo concretizzare, insomma, però siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male, e bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però, insomma, ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
0: Direi che è stato ancora più netto nella sua analisi il capitano Simone Giannelli, che ieri sera, tra l'altro, nelle interviste post gara era veramente nero, e soprattutto era nero con i giudizi che hanno dato i commentatori, che sono stati molto duri, secondo me anche abbastanza giustamente, nel senso che la partita l'Italia ieri l'ha veramente sbagliata, anche se sono stati molto criticati per l'atteggiamento, e su questo Giannelli non è stato d'accordo per niente.
2: No, ho sentito qualche parola adesso, sinceramente non mi trovo d'accordo con quello che è stato detto, insomma, quando si perde, no, si parla sempre solo di atteggiamento, e quando, se avessimo vinto, avuto 2 punti in più, sarebbe parlato di atteggiamento positivo nel recuperare una partita. Quindi io penso che dobbiamo guardare le nostre cose, non è stato neanche un discorso dei quarti, è una partita da vincere come gli ottavi e come sono le partite più avanti. Io penso che non siamo stati bravi oggi tecnicamente, abbiamo fatto un buon lavoro, il terzo set ci è sfuggito di mano col terzo set, il secondo set avevamo avuto delle occasioni in contrattacco per andare a chiuderlo prima, invece non abbiamo sfruttato, abbiamo perso ai vantaggi. Io penso alle cose concrete, no? Perché poi atteggiamento vuol dire tutto, vuol dire niente.
0: L'Italia ha vinto il primo set 25-21, nel secondo set ha perso i vantaggi nonostante fosse arrivata ad avere un set point sul 25-24. Il terzo set è stato il momento più difficile, perché la Finlandia ha dominato 25-16 mettendo in grande difficoltà la ricezione azzurra con il proprio servizio. La reazione italiana è arrivata nel quarto set, ma è una partita assolutamente, una giornata, diciamo, nata male, come dice Manfredi.
3: Io posso pensare che sia stata una giornata storta, nata male, però forse dovevamo essere un po' più incisivi. Sull'11-8, il 12-9, normalmente un tie break, una squadra importante come la nostra, non lo lascia. Peccato, c'è una delusione, ora bisognerebbe comunque ripartire da qui, da questa delusione, insomma, ecco.
0: Al presidente della Federvolley fa eco Romanò, che dice: non abbiamo avuto la forza di superare le difficoltà.
4: Ma non penso ci sia tanto da spiegare, è andata così, potevamo sicuramente far meglio, loro hanno giocato bene, non abbiamo avuto la forza, la tecnica di superare le difficoltà sapevamo ci sarebbero state e il risultato è questo. Poi quando giochi punto a punto può succedere di perdere per una o due palle, ed è successo questo.
0: Bisogna ricostruire un po' la psicologia della nazionale nostra di pallavolo maschile, che resta fortissimo. Fede Giorgi salda al suo posto perché comunque ha vinto tutto e ha dimostrato di essere assolutamente bravissimo a condurre la nazionale italiana di pallavolo. Speriamo che anche Roberto Mancini lo sia. Adesso ne parleremo con Roberto duplicato, perché oggi inizia la Nations League con tante novità su tutte le panchine internazionali e con il ritorno appunto di Roberto Mancini sulla nostra panchina.

0: Leon Bridge, Took It Over. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. Iniziamo quindi parlando di Nations League, che inizia stasera, l'esordio dell'Italia sarà domani, e per parlarne abbiamo Roberto Duplicato. Buon pomeriggio Roberto, bentrovato.
1: Ciao Tommaso, io stavo ascoltando in bassa frequenza con Massimo Tedeschi Ricchi e Poveri, con Sarà perché siamo, ma tu hai pronunciato il nostro disco, quindi siamo tornati alle vecchie abitudini.
0: Sì, bene. Esatto, perché non mi hanno detto che volevi intervenire tu, sennò avrei lasciato il disannuncio a te, che sei molto molto bravo a farlo, quindi però per oggi è andata
1: vergogna
0: così. Senti Roberto,
1: pochi biglietti venduti per domani,
0: perché secondo te? Perché mi hai anticipato, poi ti faccio una domanda che avevo già pronta, ma partiamo da qua, che tanto l'argomento è lo stesso.
1: Perché ovviamente è difficile da spiegare, sicuramente pesano le recenti delusioni, pesa la Bosnia, pesa il fatto che l'Italia non va al mondiale da 3 edizioni, insomma tutto quello che sappiamo, e pesa anche diciamo la storia personale di Mancini, che qualche anno fa, qualche estate fa, venne visto come uno che, diciamo, prese i soldi e scappò.
0: Sì.
1: E quindi, diciamo, anche se la stampa giustamente lo ha accolto come si deve fare con un nuovo commissario tecnico, cioè lasciandogli almeno il beneficio del dubbio della prova, però il pubblico invece sembra ancora un po' arrabbiato con Mancini, quindi ci sta, e mi rendo conto che poi, insomma, non è la... giustamente, insomma, il richiamo è difficile, andare poi a riempire uno stadio, sappiamo che spesso anche l'Italia ha giocato magari a Bergamo o a Palermo, diciamo in impianti comunque un po' più piccoli e più facili da riempire,
0: sì.
1: Quindi si è voluto fare l'Olimpico e adesso, diciamo, per adesso metà è vuoto.
0: Allora, io ho proprio una domanda su questo argomento, nel senso che al netto delle polemiche, chiaramente, di quello che ha fatto Mancini, eccetera, eccetera, vorrei provare a osservare il problema dall'esterno, nel senso che io ho notato che la Germania con Klopp ha riacquisito un entusiasmo pazzesco, la Francia con Zidane ha rimesso nel motore un sacco di benzina nuova, anche giocatori, eccetera, eccetera. Tutti quanti, quelli che hanno scelto e sono cambiati tantissimi CT, hanno ricostruito un po' quelli che erano i lati negativi, i problemi che avevano avuto. La Germania aveva bisogno di personalità e l'ha portata con Klopp, la Francia di un rinnovamento, la stessa Olanda con Xavi cercherà di giocare un calcio più olandese, visto che lui comunque arriva dalla scuola Barcellona, che è di quello stampo. La scelta di Mancini è giusta?
1: Beh, allora, sappiamo che cosa è successo non più tardi di, diciamo, 2 mesi
0: sì,
1: fa.
0: Però c'erano anche altre opzioni,
1: Esatto. No, quindi sappiamo che c'è stato, diciamo, la scelta non è stata lineare, sappiamo che era stata presa una dirigenza con Maldini e Leonardo che puntava ad altri nomi, poi questi sono stati, diciamo, bruciati per certi versi, perché ci fu la polemica su Pirlo e la sua questione scommesse, cioè insomma scommesse di prima copia a Mosca, insomma tante questioni legate poi a quella società russa, e quindi la questione d'immagine. A quel punto Malagò prese in mano la situazione, prese Mancini, quindi è chiaro che fu tutto frutto di alcune dinamiche che poi ci, insomma, capiremo più avanti probabilmente, che forse non sono ancora finite, perché se poi c'è Malagò adesso costretto forse a doversi fare da parte, evidentemente siamo ancora in quella fase lì dove poi ci sono comunque, ecco, degli ostacoli burocratici interni al movimento, quindi poi nel
0: ma,
1: momento
0: ma secondo
1: in cui
0: te per esempio un Silvio Baldini adesso io non ero d'accordo per Baldini, però ti dico forse avrebbe portato più entusiasmo, un'aria nuova.
1: No, quello che io penso è che comunque in questa, cioè, la situazione già è difficile, il nome di Mancini è, molti tifosi italiani lo stiamo vedendo, ce l'hanno ancora su con lui, abbiamo ancora beghe societarie, non andiamo al mondiale da 3 anni, da 3 edizioni, e quindi è normale che ci sia, diciamo, poco entusiasmo. Poi, diciamola tutta, cioè è una nazionale povera di contenuti tecnici rispetto al passato, insomma adesso domenica fa 50 anni Totti, e Totti se la giocava con Del Piero, ogni tanto non era titolare, capite? Cioè,
0: sì.
1: E adesso invece è complicata la situazione, quindi vediamo una nazionale nuova con nomi comunque, penso a Coppola, penso insomma a Romano, Del Cagliari, nel senso Cambiaghi, insomma sono nomi nuovi, per adesso, quindi ci mancano anche le stelle.
0: Esatto, cioè, ci fanno notare, tra l'altro da casa Paolo, che ringrazio, ci fa notare che anche i prezzi dei biglietti certamente non hanno aiutato. Adesso ho davanti lo schermo, sì, c'è qualche biglietto, qualche zona a 10 euro, però per gli under 12 in questo caso sono prezzi folli, ragazzi, 250, 230 euro, 180 euro, diciamo i più economici sono attorno ai 50 e 60 euro, forse i prezzi più popolari avrebbero aiutato, ma appunto per quello che tu dicevi, sei d'accordo con le convocazioni di Mancini? Perché io ho notato un po' uno schema vecchio stile da questo punto di vista. È vero che hai citato degli elementi tipo che tipo Romano, appunto, che sono secondo me ottimi, però ho notato un po' poca meritocrazia. Per esempio un Raimondo a 22 anni lasciato in Under 21 per portare un Ignacio sicuramente bravo, però che ha giocato forse 64 minuti in Bundesliga ed è al primissimo anno di professionismo vero e proprio. Hai notato uno schema vecchio o qualche cosa di nuovo?
1: No, allora, ho notato lo schema Mancini. Lui comunque in generale predilige un po' calciatori anche che noi abbiamo magari un po' snobbato, però che giocano in campionati che magari vengono ritenuti più allenanti. Io penso a Gnonto, che tirò fuori qualche anno fa, insomma, che era in Svizzera, mi pare, no?
0: Sì.
1: E quindi, sai, sono anche situazioni dove Mancini ha dimostrato di essere bravo. Con Zaniolo ci ha visto lungo, l'ho fatto esordire in nazionale prima della Roma e dell'Inter, quindi su certi aspetti, diciamo, io appunto aspetterei, anche perché la formula è nuova, 4 partite in 11 giorni, quindi ha bisogno di convocazioni veramente da mondiale, infatti ne ha convocati tanti. Ma dispiace perché ci sono delle defezioni, quei 2-3 giocatori forti che abbiamo, diciamo, abbiamo dei problemi, quindi diciamo, ripeto, le convocazioni secondo me sono più o meno, diciamo, in stile Mancini. Vedremo, ma ci sono sicuramente, e Mancini su questo, ripeto, ci ha già fatto vedere che noi non conoscevamo dei calciatori, quindi vedremo poi che cosa succede. E quindi sulle convocazioni non sono tanto, diciamo, negativo.
0: Okay.
1: Più che altro, però, ecco, me la faccio un po' sotto. Penso che l'Italia faccia fatica in questa Nations League, perché la Francia e il Belgio sono più forti, e anche la Turchia. Considerando che la prima partita con la Turchia la andiamo a giocare in trasferta, e la Turchia si deve rifare da un mondiale bruttissimo, quindi temo molto la partita. Questo è un esordio, quindi dobbiamo fare bene, ma anche la prossima partita già sarà molto difficile.
0: Sì, anche perché poi l'altra è la Francia, per cui non è che sarà molto più facile. Questa è forse la partita più semplice. A proposito appunto di Francia, ho sentito che Zidane avrebbe intenzione di schierare Diouf, che ha appena imparato a giocare a destra nell'Inter, sì, come terzino sinistro. Ti piacciono questi cambiamenti che stanno facendo un po' tutti gli allenatori, Maresca che mette i terzini a fare i centrocampisti, eccetera eccetera?
1: Ma allora, mi piace, io sono dell'idea che un calciatore soprattutto oggi debba essere moderno, perché quindi duttile, e quindi che sappia fare più ruoli. Poi è chiaro, destra sinistra cambia un po', diciamo, cambia tanto, anche se è il piede che cambia, poi l'interpretazione del ruolo più o meno per certi versi è la stessa. Poi magari a volte c'è qualcuno che spinge e qualcuno che sta fermo, però ecco, basta saperlo. Quindi probabilmente diciamo Zidane vuole sfruttare anche qualche altra abilità. Vediamo, lo stesso giocatore comunque è esploso adesso, quindi vediamo, magari c'ha altro nel suo bagaglio tecnico che ci fa vedere. Ma poi ripeto, a me piacciono questi giocatori che sono difficilmente anche collocabili, non si capisce mai bene che ruolo abbiano, e sono poi alla fine, appunto, Zidane che ruolo aveva realmente, non lo so, però diciamo era fortissimo.
0: Sì, chiaro.
1: Quindi poi alla fine, secondo me, l'importante è che un calciatore sia applicato, sia integrato in una squadra. Se la Francia è la prima volta pure per la Francia di Zidane, quindi vediamo che succede dopo 10 anni di Deschamps, vediamo che succede. Però se tutti giocano bene, ecco, il problema non è mai la posizione, anche perché poi non mi ricordo chi lo dice, ma poi i giocatori si spostano. Questo mi ha fatto sempre tanto ridere. Però,
0: esatto, è vero, anche a me fa molto ridere. Senti, un'ultima domanda, visto che abbiamo un minutino, ma non te lo posso non chiedere. Le dichiarazioni di De Laurentiis su Cardinale, si è schierato da una parte i vecchi proprietari, da una parte i nuovi fondi di investimento, come l'ha interpretata?
1: Ma innanzitutto anche con un pizzico d'orgoglio, poi forse c'è un po' di sgarbo istituzionale, un presidente non dovrebbe rivelare cosa, diciamo, gli ha detto un altro presidente, quindi questo mi attendo un secondo tempo. Però forse De Laurentiis ha voluto anche, appunto, rivendicare i suoi risultati, i 2 scudetti, insomma il Napoli in Champions League, una grandezza che c'è in questo momento, dove invece a Napoli sembrano venire fuori le prime crepe di Allegri con gli spogliatoi. Quindi intanto De Laurentiis dice: ricordatevi di me. Poi certo non dice la cosa migliore su Cardinale, e al tempo stesso però va a scoperchiare un vaso non di Pandora ma dell'ovvio, perché lo sapevamo già, lo vediamo già che il modello di Cardinale è l'Arsenal, e l'Arsenal ha vinto con Arteta dopo chissà quanti anni che comunque era sempre lì in Champions, sempre lì nei primi posti, insomma. Quindi il modello di business del Milan credo che sia quello dell'Arsenal. Poi ovviamente se ogni tanto vinci pure qualcosa, male non fa, però ecco, invece De Laurentiis ogni tanto ha speso, ha fatto qualche follia di mercato, anche l'operazione, voglio dire, Osimhen, abbiamo visto che è stata molto ardita, insomma, se non ne è oltre i limiti, quindi voglio dire, magari ci sono state delle cose. Mi ricordo Franco Sensi quando prese Batistuta, poi insomma pochi anni dopo la sua Roma finì,
0: però, ecco, esatto.
1: La voglia però di spendere per regalare una gioia ai tifosi, credo che questo De Laurentiis sinceramente lo abbia, al di là delle critiche. Quindi è chiaro,
0: sono d'accordo con te.
1: I fondi non hanno il cuore, questo va detto.
0: Sono d'accordo con te, un cuore senza fondo, direi, o un fondo senza cuore. Ti abbraccio, Roberto Duplicato, grazie mille. Ci sentiamo prossimamente. A prestissimo. Grazie mille, a prestissimo. Viva Roberto Duplicato. Noi ci sentiamo tra pochissimo, proseguiamo con Sport Club. State con noi, ci sono anche dei vocali da sentire, degli altri messaggi da leggere, a tra poco.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
9: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 16 e 32 minuti.
11: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sport Club, il cuore dello sport.
13: Buongiorno, Sergio da Milano. Mancini ha solo una possibilità per farsi perdonare la fuga e l'incasso dalla nazionale dell'Arabia Saudita, che penso che avrebbero fatto in molti, forse l'avrei fatto anch'io, con il risultato. Risultati: vincere la Confederation Cup, la National, come si chiama?
0: National.
13: Questa qua che deve fare adesso, non ci capisco più niente. E vincerla o qualificarsi in nonchalance per i prossimi europei mondiali. questo cancellerà tutto, altrimenti la macchia aumenta.
0: È per questo che è importante la National League, perché la National League può offrire una possibilità ulteriore, diciamo, di accedere agli europei attraverso poi gli spareggi e i risultati che modificano chiaramente il ranking FIFA, per cui sono d'accordo su questo. Anche a me, per me non ha grande importanza il fatto che lui abbia accettato, è un professionista, è andato a lavorare in Arabia Saudita. Francamente credo che l'entusiasmo calato negli italiani non sia solo dovuto alla scelta di Mancini, se devo dire la mia personalissima opinione, ma a tutto un sistema che sembra non rinnovarsi mai effettivamente. Proseguiremo dopo con i vostri messaggi, perché il tempo è tiranno, e tra pochissimo continuiamo a parlare di calcio, ma andiamo invece a farlo con Leonardo Aresi, che avremo tra pochissimo, perché è stato il weekend scorso un weekend interessante, perché ci sono stati un sacco di derby in Europa. C'è stato l'Old Firm a Glasgow tra i Rangers di Glasgow e il Celtic, che hanno vinto i Rangers, tra l'altro il secondo derby in una settimana. Poi c'è stato il derby di Madrid, dove Simeone ha battuto Mourinho. C'è stato il PSG che ha espugnato il Velodrome di Marsiglia nelle Classique. Poi c'è stato addirittura il ritorno dopo 14 anni di Millwall West Ham, e domani ci sarà anche Inghilterra-Spagna, stasera Germania-Olanda. Capite che c'è un sacco di cose di cui parlare, e adesso andiamo a ascoltarci James Morrison, You Make It Real. Tra un po' rientriamo in diretta con Leonardo Aresi.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per i messaggi che dopo riprenderemo a leggere e ad ascoltare, perché in questo momento abbiamo con noi Leonardo Aresi. Buon pomeriggio Leo, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, ho già preannunciato che con te ci facciamo un giretto d'Europa, perché il weekend scorso è stato un weekend che abbiamo chiaramente dovuto tralasciare momentaneamente perché l'attualità è incombente sempre comunque, però ci sono state delle partite interessanti. Tu, oltre a essere un'ottima penna e un ottimo autore, sei anche un grande tifoso dei Rangers di Glasgow, che hanno vinto due All Firm consecutive in una settimana, uno di Coppa di Lega 3-0 e uno di campionato 1-0. E cosa ci racconti di questa prima partita del weekend scorso?
1: Beh, insomma, come hai detto tu, la notizia intanto è che i Rangers in appena 8 giorni hanno vinto due Old Firm derbies, come li chiamano da quelle parti lì, consecutivi. E quindi già questa direi che è una notizia, perché i Rangers negli ultimi anni hanno fatto molta fatica, per usare un eufemismo, a tenere il passo del Celtic, e quindi ecco. Cosa denota questo inizio di stagione in Scozia? Che il Celtic, guidato da Martin O'Neill, che è insomma uno storico condottiero tornato la scorsa stagione per rimettere la chiesa al centro del villaggio, e nel caso del Celtic insomma è il caso di dirlo, ecco, e quest'anno fanno fatica perché i Rangers hanno trovato l'allenatore giusto, Derek McInnes, che insomma ha avuto modo di giocare con la maglia light blue, e l'anno scorso agli Hearts insomma aveva quasi messo i bastoni tra le ruote al vecchio O'Neill. Hanno perso all'ultima partita di stagione, quindi ecco, due vittorie che fanno sicuramente morale agli uomini di McInnes e al popolo di Ibrox, però ecco, è molto lunga. O'Neill sembra ecco essere a un passo da lasciare il club, perché banalmente è un signore di 75 anni che ha fatto quello che doveva fare la scorsa stagione, ma quest'anno è evidente che non ha le forze, non ha le energie nervose per tenere la barra dritta, e quindi ecco, ci saranno sicuramente delle novità succulenti in Scozia quest'anno sul fronte Old Firm, ecco.
0: Esatto, tu tra l'altro poi hai degli amici nelle vecchie glorie dei Rangers di Glasgow che sono veramente importanti. Esatto, perché hai degli amici, se vuoi puoi anche dirlo, non è che ci...
1: veramente... Abbiamo citato O'Neill, insomma, ho parlato di Martin O'Neill, che è ancora protagonista, e il suo vecchio rivale Alex McLeish sulla panchina dei Rangers, nel caso appunto di Alex, sì, lo considero un...
0: Ma l'hai sentito? L'hai sentito dopo queste due vittorie? L'hai sentito?
1: Sì, ci siamo sentiti al telefono, e Alex insomma mi ha detto che è arrivato il momento anche per Martin di giocare con i nipotini, ecco, questo è stato il commento. Basta, sei finì, insomma, 75 anni. Dopo aver riportato poi comunque, dopo aver rivinto, perché l'anno scorso hanno vinto, appunto il Celtic ha vinto il titolo, insomma, largo ai giovani,
0: esatto,
1: alle nuove generazioni di managers.
0: Tra l'altro, l'altro giorno, a tal proposito, abbiamo sentito Gioele Anelli della Gazzetta dello Sport, che aveva appena intervistato Vinnie Jones alla presentazione

0: The Gentleman, per della seconda stagione di The Gentleman, e in un momento fuori diciamo dai microfoni sul red carpet gli ha chiesto di sfuggita che cosa ne pensasse di De Zerbi e Maresca, e lui gli ha risposto che non li sopporta perché il calcio secondo lui andrebbe giocato solo in verticale, per tornare un po' invece al vecchio stile di calcio inglese, perché c'è stato un grande ritorno, e mi collego così, perché nella Championship, che è la Serie B per chi non la conoscesse del calcio inglese, si è rigiocato dopo 14 anni la partita forse che rappresenta più di tutte le rivalità nel calcio. Ne hanno fatto dei film, tra l'altro voi con Contrasti siete sempre molto attenti alla vita ultras e al fenomeno ultras in generale, avete fatto anche dei bellissimi libri, che chiamerei libri più che cartacei, di Contrasti, perché sono dei veri e propri manuali da collezione, sia sui tifosi italiani che le tifoserie straniere. Si è rigiocato Millwall West Ham e circa 400 agenti impegnati, esatto. Tra l'altro ho letto che hanno dato, i tifosi del West Ham hanno dato appuntamento a quelli del Millwall per menarsi prima della partita, sapete che lì lo fanno nei parchi fuori dalla città, e invece di presentarsi hanno chiamato la polizia e quindi li hanno fatti arrestare tutti. Non so anche questo che cosa ne pensi, ma faccio un recap di questa rivalità e poi appunto magari parliamo anche di questo episodio, perché è un po' particolare.
1: Beh, Millwall West Ham è sicuramente il derby inglese più interessante in assoluto, a livello di rivalità in Gran Bretagna c'è appunto l'Old Firm, che secondo me è ineguagliabile, inarrivabile per tutta una serie di motivi, però sicuramente a livello anche cinematografico, a livello di immaginario estetico, quasi mi verrebbe da dire, Millwall West Ham è il benchmark, ecco, passano in questo termine inglese, visto che siamo in Inghilterra. E è stata una partita veramente English,
0: sì, 2-2
1: all'intervallo,
0: esatto.
1: Sì, 2-0 all'intervallo per i Lions, quindi il Millwall, con Caleb Taylor e Negley, e poi rimonta nella ripresa con gol al 74esimo di Kanté e all'80esimo di Mavropanos. E però ecco, al di là della cronaca, della mera cronaca di campo, sugli spalti proprio insomma si respirava aria anni 90,
0: sì.
1: se uno va a vedere le foto sono impressionanti, insomma era una partita che
0: 1700 tifosi ospiti, cioè vuol dire che 1700
1: sì.
0: persone sono andate da West Ham a Millwall,
1: sì.
0: ed è impressionante. Io ho visto un po' di video, un po' di filmati che si insultavano da una parte all'altra della strada,
1: sì,
0: si lanciavano
1: molto,
0: esatto.
1: molto affascinante,
0: esatto.
1: Perché appunto ci restituisce un po' quella che è la dimensione della rivalità inglese old school, no? Perché comunque parliamo veramente di una rivalità che affonda comunque radici importanti negli ambienti popolari della Londra che fu, è stata la centesima partita ufficiale tra le due società, ed erano quasi 15 anni, pensate, che non si incontravano le due squadre in campo, quindi partita attesissima, ecco, a differenza dell'Old Firm che si è giocato senza tifosi ospiti.
0: E questo è molto brutto.
1: Insomma, ne ho scritto su Contrasti, c'era una volta l'Old Firm, perché comunque se svuoti dell'essenza, della prima essenza di un derby, quindi tifosi, diventa sicuramente un derby monco.
0: Sì.
1: Ecco, quello che non sono riusciti a fare a Glasgow, e quindi a governare l'ordine pubblico, sono stati capaci di farlo a Londra, e lo spettacolo sicuramente ne ha giovato, perché se andate a vedere insomma i video anche delle esultanze del settore ospiti all'interno del The Den, sono da film, sembra veramente di essere catapultati in Green Street Hooligans, ecco.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, tra l'altro mi ha fatto molto ridere perché il Premier Andy Burnham, tifosissimo dell'Everton, ha chiesto l'abolizione di una legge in vigore da oltre 40 anni, figlia di un'era in cui il calcio era molto differente, chiede di riportare l'alcol sugli spalti per gli hooligans. A proposito di legge, proprio lo leggo adesso sulla Gazzetta, è un articolo.
1: La vedo dura,
0: È uscito con un articolo delle 14:20 che mi ha fatto molto ridere prima, hai visto il discorso, l'ho collegato. Abbiamo ancora un paio di minuti e volevo farti una domanda su un'altra grande rivalità. Ci spostiamo dall'Inghilterra, superiamo la manica e andiamo in Francia, perché il Paris Saint-Germain ha battuto 2-1 il Marsiglia. Questa, dal punto di vista dei tifosi, è un'altra rivalità accesissima.
1: Le classique.
0: Esatto.
1: Ha vinto il Paris Saint-Germain, spoiler, ce lo aspettavamo, sì, e quindi sale a 8 punti il PSG, insomma al sesto posto, quindi comunque anche il PSG non è che abbia iniziato col piede giusto questa stagione, però ecco, il Marsiglia se ne rimane al 17° posto con soli 3 punti, quindi diciamo che stavano messi peggio gli altri, ecco.
0: Sì.
1: Insomma, partita davvero incredibile, tra l'altro la coreografia dei tifosi del Marsiglia al velodromo
0: meravigliosa,
1: assomigliava tantissimo anche per il messaggio a quella dei tifosi dei Rangers nel primo dei due derby vinti ad Ibrox, molto simile. Che dire, partita veramente pazzesca.
0: Sì, ma più che la partita, appunto, è anche lì hanno dei problemi grossissimi di ordine pubblico, però non mi sembra che abbiano vietato la trasferta.
1: No, assolutamente.
0: Tra l'altro voi avete dedicato nel vostro secondo volume, ricorda pure il titolo, perché avete fatto due bellissimi, non so se sono ancora disponibili, tra l'altro.
1: Sì, certo, sì. Viaggio nelle curve d'Europa, edito da Eclettica, lo potete trovare ovviamente sul sito di Eclettica Edizioni, e sì, ne abbiamo parlato, abbiamo approfondito, abbiamo avuto modo anche di intervistare comunque degli storici volti del tifo francese.
0: E non solo, perché avete fatto veramente un libro bellissimo.
1: Che attinge a piene mani al tifo italiano, loro sono cresciuti con il mito ovviamente dell'Italia, come d'altronde tutta Europa, anche i tedeschi, ecco, lo hanno fatto, quindi ecco, al di là di questo, però tornando a bomba sulla partita
0: abbiamo 10 secondi.
1: Curiosità, era il 26esimo classic di Marquinhos, quindi pensate quante partite ha fatto con la maglia del PSG, ma soprattutto quante battaglie contro il Marsiglia. Pazzesco, piccolo dato. Però.
0: Grazie mille anche per questa curiosità. Leo, io ti ringrazio, tanto ci risentiamo prestissimo, perché o per la Serie A o per il calcio internazionale sei sempre nei miei pensieri, nei nostri pensieri. Per cui
1: meglio il calcio internazionale.
0: Sì, quello sono assolutamente d'accordo con te, ma infatti sai che ti sfrutto sempre molto volentieri per questo. Ti abbraccio,
1: vai,
0: a prestissimo, buon weekend, tra l'altro, visto che ci
1: buon
0: sentiremo
1: proseguimento
0: settimana prossima. Ti abbraccio caramente. Il terzo derby era chiaramente quello di Madrid, che non dico non abbiamo parlato perché era forse quello meno interessante, se non perché Jonathan David lo ha deciso e qua in Italia non segnava, mentre appena scanda l'Italia tornano tutti a essere fortissimi.

0: Buongiorno Giancarlo da Genova. Io parlo un po' di pancia, io penso che Roberto Mancini sia un buonissimo tecnico, un buonissimo allenatore. Tra l'altro è l'ultima vittoria che abbiamo avuto, l'ultimo trofeo l'abbiamo vinto con lui, con la nazionale, quindi c'era il grandissimo Gianluca Vialli che ci è rimasto nel cuore a tutti, quelle immagini dell'abbraccio che abbiamo avuto. E proprio in funzione di tutta quella storia lì, emotivamente parlando, sono rimasto molto amareggiato quando ha mollato tutto per andare via, perché pensavo che si fosse creato un legame più forte. Poi adesso è tornato, ha chiesto scusa, tutto quello che vuoi, però non lo so, sta cosa mi gira dentro ancora. Spero che faccia bene, quello sì, spero che faccia bene per lui e per noi tutti, perché ritroverebbe la fiducia e ritroverebbe la stima di tutta la gente che lo ha sempre amato da un punto di vista, perché è stato un allenatore che ci ha fatto vivere dei bei momenti. Però c'è una grossa responsabilità, e non solo da un punto di vista tecnico, nei confronti di tutto il popolo italiano, calcistico italiano.
1: Sono d'accordo Giancarlo con le tue perplessità. Salvatore ci aggiunge anche: senza una riforma capillare del calcio che riparta dalle giovanili con una visione nazionale, potremmo avere anche Lippi, Sacchi, Guardiola e Cruyff in panchina, non cambierà nulla, ci vogliono accademie sparse, eccetera eccetera eccetera. Marco ci scrive: secondo me Mancini era l'unica scelta possibile, un'alternativa avrebbe potuto essere Motta, certamente non Pirlo, Grosso. Mancini conosce il mestiere e sa come muoversi in ciò che resta nella FIGC, ma comunque il materiale resta quello che è. Io non sono d'accordo, secondo me qualche elemento buono c'è in questa Italia, non è tutto da buttare. Non c'è niente di nuovo alla luce del sole, questo è Vincenzo. Vedrete che Mancini, appena arriverà il primo prevedibile evento contrario, puntini puntini puntini, mi prendi i popcorn. Questo è un po' la cosa. Stasera inizia la Nations League, l'Italia chiaramente sarà domani sera. Questa sera grande appuntamento è Olanda-Germania, che è una grande classica del calcio europeo, che fa affrontare per la prima volta due grandi ex campioni, Xavi Hernandez e Jürgen Klopp, che non è stato un grande campione in campo, ma lo è stato sicuramente in panchina. Il Portogallo, campione in carica, affronta invece il Galles, e in panchina debutta Jorge Jesus. Speriamo che da Jesus faccia il miracolo e riesca a far vincere qualcosa di importante anche questo Portogallo, che ha una grandissima squadra, ma finché c'è Cristiano Ronaldo, che continua imperterrito fino a 41 anni, a restare lì secondo me sarà difficile che riesca a evolversi. Interessante anche il derby scandinavo tra Norvegia e Danimarca, e anche Serbia-Grecia, direi che è una partita altrettanto interessante. Rimaniamo sempre in campo europeo, perché questa sera comincia l'Eurolega, 20 squadre, 38 giornate, due italiane, Olimpia Milano e Virtus Bologna. La Virtus debutta alle 19.45 a Istanbul contro il Fenerbahce, mentre alle 20.45 il Milano sarà a Belgrado contro il Partizan, degli ex virtussini per l'appunto Paiola e Vildoza. Comincerà anche il campionato nazionale italiano questo weekend con una grande novità che è stata presentata nei giorni scorsi, perché torna Roma protagonista nel grande basket, e per l'appunto martedì c'è stata la presentazione. Sentiamo a riguardo della squadra cosa dice Scariolo, che è appunto consulente di questa nuova realtà del calcio.
2: La squadra è ancora da completare, mancano un paio di giocatori che spero arrivino presto. Naturalmente la società non si vuole precipitare, vuole prendere le decisioni giuste, perché bisogna rinforzare il gioco interno e bisogna farlo nel modo giusto. Il perimetro è già più che a posto, mi sembra anche un perimetro discretamente competitivo. Il gruppo degli allenatori è un gruppo di alto livello sicuramente, con molta qualità, e anche vedo una buona coordinazione, una buona sintonia. Vedo anche in generale l'atteggiamento della squadra e come lavorano in allenamento nella giusta direzione. Adesso cominciano le partite, bisogna essere pronti ad andare per il proprio cammino anche all'inizio, soprattutto indipendentemente dai primi risultati.
1: Poi qua mi scrive Michele: è giusto che Mancini sia diventato CT della nazionale, ma siamo matti? In un paese di 60 milioni di abitanti torna CT uno che ha mollato sul più bello la nazionale, già mezza contannata. Ma ti dico la verità, mi sembra che Roberto Duplicato prima abbia spiegato bene il punto di vista, che io tra l'altro condivido. Non mi sembra che ci fossero delle alternative che potessero portare molto più entusiasmo, diciamo, da questo punto di vista. E da, anche Silvio Baldini stesso, secondo me, sarebbe più importante osservarlo in prospettiva, come dice Malagò, sulla nazionale, sempre che lui resti, perché appunto un altro problema è che magari cambieremo addirittura il presidente della FIGC. Sentiamo cosa dice Malagò.
3: Noi giochiamo fra 2 anni, ovviamente risultati permettendo un europeo, fra 4 anni, insomma, un mondiale risultati permettendo, e fra 6 anni abbiamo un europeo in casa, almeno quello siamo qualificati di diritto, facciamola come battuta, diciamo così. E quindi tu devi guardare tutto in prospettiva di questi 6 anni. Sarebbe da incoscienti, da irresponsabili se non si facesse, ma al tempo stesso devi guardare all'oggi, forse anche allo ieri sera, ecco perché insomma secondo me devi un po' mediare.
1: Ecco, avete sentito, domani riprenderemo chiaramente l'argomento, avremo in studio Beppe Vigani con cui faremo un approfondimento per l'appunto su Nations League, in particolar modo sull'Italia, e poi parleremo con Franco Nunes invece di quello che sarà il Gran Premio di questo weekend. Non facciamo a tempo, mi sa, a sentire Kimi Antonelli, per cui vi do come ultima notizia, ricordatevi che questo weekend a Napoli si terranno le prime schermaglie della Coppa America di vela, che poi si svilupperà effettivamente tra qualche tempo, però tra venerdì 25 appunto e domenica 27 9 imbarcazioni di 6 team internazionali si sfideranno nel Golfo nella seconda regata preliminare della competizione, che nel luglio 2027 per l'appunto assegnerà il trofeo per la prima volta in Italia. Io vi ringrazio, vi lascio Italia No Limits, ringrazio chiaramente Massimo Roccia Tedesco in cabina di regia, Michele Ceci in redazione, e vi lascio Roberto Poletti con Italia No Limits, ci sentiamo domani sempre dalle 16 alle 17 qua a Sport Club, rimanete con noi.
4: Giornale Radio.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 17 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Nessuna conferma a rischio di droni russi anche in Italia. Crosetto smonta l'allarme rilanciato dalla Spagna. Tetto ai bambini stranieri nelle classi, il controverso decreto sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Europei di volley, l'Italia si è sciolta contro la Finlandia ed è fuori dalla lotta medaglie. Il CT De Giorgi, opportunità sprecata, colpa nostra.
9: Giornale Radio News.
10: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin e Laura Carchidi, per lo sport Gerardo De Vivo. Nessuna conferma all'allarme su possibili attacchi a Italia, Francia, Spagna da parte di navi e droni russi. Così il ministro della difesa Crosetto, che con l'espressione non serve altra benzina sul fuoco, ribatte all'indiscrezione lanciata dal giornale spagnolo Il Mundo, che cita fonti della CIA. Allarme che rimbalza nel Palazzo di Vetro, dove si tiene una difficile assemblea generale dell'ONU tra i vertici di oltre 130 governi e dove spuntano lamentele su attacchi oltre confine lanciati da Mosca. Sentiamo.
11: La presidente moldava Sandu denuncia oggi che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver fatto decollare i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad e la stampa polacca inoltre a riferire di un presunto allarme della CIA circa i propositi di Mosca di voler testare la resilienza delle difese aeree della NATO. Ma a far ancora più rumore nelle ultime ore è la prima pagina odierna dello spagnolo Il Mundo, con un'altra presunta allerta dei servizi americani circa possibili attacchi con droni dalla flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna ma anche Francia e Italia. Il movente indebolire tali paesi in vista delle prossime elezioni nazionali. La fonte della notizia viene peraltro ancora dall'est Europa, si tratterebbe della Lituania. Si attendono riscontri e sono tanti gli attacchi o i propositi di attacco attribuiti a Mosca dopo l'inizio dell'offensiva russa. Il più grave contro il gasdotto Nord Stream 4 anni fa nel Baltico, che poi la magistratura tedesca ha accertato di matrice ucraina. Basta raid mercantili sul Mar Nero, ha chiesto nelle ultime ore il presidente turco Erdogan all'ucraino Zelensky. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
10: Intanto a Washington si trova da ieri sera in visita ufficiale anche il presidente cinese Xi Jinping. Storico l'incontro bilaterale con Trump oggi pomeriggio alla Casa Bianca. Sul tavolo dazi e commercio globale, ma anche il nodo delle terre rare di cui Pechino detiene il monopolio, l'intelligenza artificiale e le grandi crisi internazionali, oltre alla questione di Taiwan. Oltre 24 milioni di italiani, tra cui 9 milioni di contribuenti, non versano un euro per l'IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024, che peraltro registra una contrazione del gettito e fotografa che tra i 42 milioni di contribuenti italiani, quelli che versano effettivamente risorse al fisco sono poco più di 34 milioni. Il 47% di chi paga le tasse si concentra poi nei primi scaglioni di reddito, fino a 20.000 euro l'anno, e versa in media il 5% dell'IRPEF totale. Consiglio dei Ministri chiamato all'esame di 3 decreti in queste ore, tra questi il contestato provvedimento che impone un tetto agli alunni stranieri nelle scuole. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e niqab negli istituti. Sul testo, confronto aperto fino all'ultimo tra Palazzo Chigi e Quirinale, i dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare i ragazzi a scuole distanti da casa. Intanto, tra gli studi che fotografano la presenza di bambini stranieri senza cittadinanza nelle nostre classi, spiccano i numeri della Fondazione ISMU, che mostrano anche forti differenze tra nord e sud. Il servizio.
12: Sono oltre 930.000 gli alunni senza cittadinanza italiana nelle scuole del nostro paese, l'11,6% degli iscritti, dalla materna alle superiori. È una stima della Fondazione ISMU basata sui dati dell'anno scolastico 2023-2024, e anche in questo ambito spiccano forti differenze tra nord e sud. La Lombardia accoglie circa 236.000 alunni senza cittadinanza, più di un quarto del totale. Milano è la provincia con più presenze, oltre 83.000, poi Roma con circa 68.000, Torino e Brescia. Numeri molto più bassi si registrano invece nel Mezzogiorno. Ma per capire la portata del decreto bisogna distinguere due dati. Secondo il ministro Valditara sono 34.000 le classi con almeno il 30% di alunni stranieri. Il governo propone un limite basato sulla conoscenza della lingua da applicare ai nuovi arrivi senza smantellare le classi esistenti. Restano da definire nel testo le modalità di distribuzione tra scuole vicine e le eventuali deroghe. Dubbi anche sul divieto di burka e niqab a scuola, in particolare sulle possibili sanzioni ai genitori e sul rispetto della libertà religiosa. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
10: La biodiversità è un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Senza cura l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e a distruggersi. Così il presidente della Repubblica Mattarella, dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Entra in carcere Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, arrestato ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti dal 2011 e del 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Arrivata imbattuta ai quarti di finale, l'Ital Volley maschile è caduta al tie break contro la Finlandia, che vola alla Final Four di Milano. Il CT de Giorgi ammette: non abbiamo colto l'opportunità che avevamo.
13: Due ori nelle ultime due edizioni dei mondiali, un oro e un argento in quelle degli europei, il quarto posto olimpico a Parigi come peggior risultato degli ultimi cinque anni. Negli albi d'oro del volley azzurro spicca adesso la pagina nera scritta nella notte di Torino, fuori ai quarti contro la Finlandia. Il CT, Fefe De Giorgi.
14: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente, abbiamo avuto l'opportunità e non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
13: Resta la delusione amplificata a dismisura dal flop casalingo.
14: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità.
13: E invece a Milano saranno altre quattro a inseguire l'oro. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia. Sabato la finale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
16: Ed eccoci qua, una nuova puntata di Italia No Limits, la 14ª della seconda stagione. I droni russi pronti a colpire l'Italia, sarà vero, è una minaccia vera. Tra poco poi anche Giorgia Meloni in diretta dalla Festa del Tempo, il nucleare e molto altro ancora. Tra poco qui, non mancate. Come on!

0: E allora, come sempre, in diretta dalle 17 alle 20 con la seconda edizione dalle 22 all'una. Ci potete seguire in FM, in DAB, dal sito giornale Radio FM, sulle Smart TV, Samsung TV Plus, scaricarvi l'applicazione e naturalmente intervenire con messaggi vocali e telefonate al 334 11 11 622. Oggi apriamo mettendo insieme due notizie importanti che interessano il nostro paese: il rischio di un attacco russo e l'assenza che pesa di Meloni all'ONU. Lo facciamo nella scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: Due dossier si incrociano oggi sulla politica estera italiana: il presunto allarme per possibili attacchi russi con droni nel Mediterraneo e la polemica sull'assenza di Giorgia Meloni all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, l'intelligence statunitense avrebbe raccolto informazioni su un possibile piano russo per utilizzare droni Gerbera lanciati da navi mercantili, eventualmente nascosti in container, contro obiettivi in Italia, Francia e Spagna. Il Gerbera ha un'autonomia dichiarata di circa 600 km, può volare attorno ai 160 km orari e trasportare una piccola carica esplosiva. L'ipotesi sarebbe quella di operazioni di guerra ibrida destinate più a creare allarme e disfunzioni che a provocare danni militari su vasta scala. Da Roma, però, è arrivata una smentita netta sull'esistenza di un allarme operativo. Fonti qualificate riferiscono che nessuna segnalazione di questo tipo è arrivata alle autorità italiane, né attraverso i canali di intelligence, né attraverso canali diplomatici o militari. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha detto che la notizia non trova alcuna conferma e è invitato a non aggiungere benzina sul fuoco. Il tema arriva mentre la premier Giorgia Meloni non è a New York per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Ieri sera ha partecipato invece alla cena inaugurale della Milano Fashion Week a Palazzo Reale, spiegando di voler dare un segnale di vicinanza a un settore strategico per l'economia italiana e ricordando i 100 milioni stanziati per favorire gli investimenti. La scelta ha provocato le critiche dell'opposizione. Matteo Renzi ha parlato di figuraccia, mentre il Movimento 5 Stelle ha contestato l'assenza della premier in una fase internazionale particolarmente delicata. Va però precisato che l'Italia è rappresentata a New York dal ministro degli esteri Antonio Tajani e che non tutti i principali leader europei sono presenti. Tra gli assenti figurano Friedrich Merz e Narendra Modi. Proprio Tajani, intervenendo all'ONU, ha denunciato le crescenti minacce ibride russe contro l'Europa, ribadendo allo stesso tempo che l'Italia non è in guerra con Mosca e che occorre evitare un'escalation.
0: E allora, abbiamo sentito da una parte un allarme pesantissimo pubblicato dal quotidiano spagnolo El Mundo, un allarme che però il ministro della difesa Guido Crosetto ha immediatamente ridimensionato, spiegando che non trova conferme nelle informazioni a disposizione dell'Italia. Dall'altra parte c'è Giorgia Meloni, mentre a New York è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Presidente del Consiglio ieri sera era a Milano per la cena inaugurale della Fashion Week, una scelta che ha provocato le critiche delle opposizioni. Allora, partiamo dal primo punto, perché è quello che riguarda direttamente la nostra sicurezza. Dobbiamo davvero prepararci all'idea che la Russia possa colpire l'Italia? Perché se aprite un giornale e leggete che Mosca potrebbe utilizzare droni lanciati dal mare contro Italia, Francia e Spagna, è chiaro che vi preoccupate. Ma se poche ore dopo il ministro della difesa italiano dice che quell'allarme non trova conferme, allora nasce un problema. Stiamo sottovalutando la Russia oppure stiamo esagerando con la minaccia Russia? Quanto c'è di concreto e quanto c'è di allarmismo nel racconto che facciamo ormai quotidianamente di Mosca? E qui arriviamo alla domanda più delicata. L'Italia da oltre 4 anni sostiene l'Ucraina, lo fa politicamente, economicamente, militarmente, La motivazione è chiara: l'Ucraina è stata invasa dalla Russia e sostenere Kiev significa, secondo il governo e i suoi alleati, contribuire anche alla sicurezza dell'Europa. Ma se oggi iniziamo a sentirci dire che proprio Italia, Francia, Germania, Polonia o altri paesi europei potrebbero diventare bersagli di Mosca, allora una parte dell'opinione pubblica può legittimamente domandarsi: ma chi ce l'ha fatto fare? Attenzione, c'è anche la domanda opposta: se non avessimo sostenuto l'Ucraina, saremmo davvero più sicuri? Se l'Europa avesse lasciato Kiev da sola e la Russia avesse raggiunto più facilmente i propri obiettivi militari, oggi avremmo una Russia meno pericolosa oppure più forte? È questo il confronto che vogliamo aprire. Dite la vostra: 334 11 11 622.
2: Buonasera Poletti, Giancarlo da Genova. Io sono molto scettico, perché non vedo quale interesse potrebbe avere la Russia ad attaccare l'Europa. Cioè, mi sembra proprio che stiano facendo di tutto per propagandare una minaccia della terza guerra mondiale. E solamente per giustificare questo enorme investimento di soldi in armi. E secondo me comunque stanno giocando col fuoco, perché prima o poi, a forza di spingere, succede qualcosa di imponderabile che ci porta veramente a rischiare grosso. È veramente un modo incosciente, irresponsabile, che non rispetta niente nella vita né la sicurezza delle persone che governano, per le quali dovrebbero avere un'attenzione eccezionale. Questi governi che continuano a dare voce a delle cose assurde. Io non ho parole, veramente, con tutto quello che ci sarebbe da fare per garantire una vita dignitosa e tranquilla e pacifica a tutti quelli che stanno lavorando e spaccandosi la schiena per andare avanti. Un saluto.
3: Basta, non a te Roberto, è su tutti i giornali, come hai detto, basta sta propaganda occidentale, la Russia ci vuole attaccare, non ci crede più nessuno. Sono le balle che ci raccontano, non ci crede. Se la Russia vuole attaccare, ci arriva un missile prima che ce lo dicono, perché già ci ha attaccato. Ma poi a quale scopo? Ma basta, non ce la faccio più, basta. Sergio da Milano.
0: Il nostro ascoltatore Enrico da Milano.
4: Buongiorno, dottor Poletti.
0: Buongiorno.
4: Senta, io volevo dire solo questo. A me sembra evidente che la diffusione di notizie allarmistiche come quelle che abbiamo appena considerato hanno la funzione di aumentare la paura nelle varie popolazioni, in questo caso anche in quella italiana, rispetto a qualunque tipo di sostegno all'Ucraina. È impossibile che un paese che ha veramente intenzione di attaccare abbia sia un collaboratore al punto che la notizia arrivi per tramite della stampa ad altri paesi. Se il nostro ministro ha smentito queste cose, io direi che è solo funzionale o la parte della Russia o la parte di chi in Italia non vuole il sostegno all'Ucraina per alimentare la paura.
0: Ho capito perfettamente. Grazie. La ringrazio e adesso sentiamo un altro ascoltatore, è sempre pronti. Grazie. Voi al 334 11 11 622. Nico da Livorno, buonasera Nico. Allora Nico, lo sentiamo dopo il brano? Eh sì, eh sì.

0: Tra poco andiamo dal generale Vincenzo Gabborini, ma come sempre venite prima voi. Chi ho in linea? Lorenzo Cappadone. Nico, da dove chiama Nico?
1: Da Livorno.
0: Buonasera
1: da
0: Nico.
1: Da Livorno.
0: Buonasera.
1: Adesso la guida di un ciao. Buonasera Poletti. E complimento per la trasmissione.
0: Ecco, e alla guida di un camion che sta trasportando Nico?
1: Così sto trasportando prodotti chimici, soda caustica.
0: Soda caustica, quindi roba che scotta.
1: Sì, una bomba chimica. Una bomba chimica che transita lungo le autostrade italiane.
0: Ecco, intanto io mi permetto di salutare tutti quelli che fanno quel lavoro faticosissimo che fa lei. Intanto mi dica.
1: Niente, io volevo dire semplicemente che vorrei arrivare a monte del problema. Cioè, noi abbiamo sbagliato 4 anni fa a inviare aiuti economici e non all'Ucraina. Noi dovevamo chiamarci fuori su tutta la linea. Perché se adesso la Russia in qualche modo ha delle forme di rivalsa nei nostri confronti, sbaglia a prescindere, però a un certo momento ce la siamo anche un po' andata a cercare, anche perché tutte le sanzioni economiche che come Europa abbiamo rivolto contro la Russia sono state più le spese che i guadagni, perché la Russia fa un'economia di guerra, avrà finito le armi, sarà allo stremo, ma lo siamo anche noi. E potevamo chiamarci fuori e tutte quelle risorse economiche e logistiche potevano essere investite in altre maniere. E a questo punto la guerra con l'Ucraina sarebbe già finita, perché Putin finirà la guerra con l'Ucraina quando rimetterà in piedi l'URSS. Io penso questo.
0: La ringrazio molto Nico e buona viaggio.
1: Buona serata.
0: Buona guida.
1: E scusate se sono impopolare.
0: Non si preoccupi, lei deve essere se stesso, questo è l'unico requisito. Io saluto subito allora il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa. Buonasera generale.
2: Buonasera chi ci ascolta.
0: Allora, ci fa capire con parole semplici, signor generale, che cosa sta accadendo, se questa dei droni russi è una notizia inventata, messa in giro dalla propaganda, da quale propaganda? E poi ci dice anche, le chiedo tante cose, generale, e poi ci dice anche tecnicamente come sarebbe possibile mandare dei droni russi sulle nostre coste?
2: Ma sulla verosimiglianza di questo che è uscito stamattina, oggettivamente io non ho elementi. Ci sono i servizi di intelligence che lavorano e lavorando producono delle conoscenze. Spesso li ascoltiamo, qualche volta non li ascoltiamo. Alla fine di febbraio del 2022 nessuno credeva a quello che diceva l'intelligence. E le truppe russe sono entrate a Kiev, quindi da questo punto di vista io credo che la verosimiglianza dobbiamo darla per scontata, che ci sia un'intenzione concreta o meno, questo è da verificare, però non possiamo prendere sotto gamba queste informazioni, questi scenari che vengono dipinti. Dal punto di vista tecnico diciamo che la cosa è assolutamente verosimile. D'altronde ricordiamo quando gli ucraini hanno distrutto un terzo delle forze strategiche dell'aeronautica russa arrivando con un camion nei pressi degli aeroporti, perfino in Siberia, aprendo il tetto del camion da cui sono usciti dei droni che sono andati a distruggere dei bombardieri. Quindi da questo punto di vista tecnicamente la cosa è fattibile, tenuto conto anche di quello che delle vulnerabilità che abbiamo. Stiamo parlando di un mare, il Mediterraneo, dove si muovono unità commerciali che fanno le loro rotte, e quindi se durante una di queste navigazioni a un certo punto si apre un boccaporto ed esce uno di questi oggetti che ormai si costruiscono nel cortile di casa, la cosa non è tecnicamente problematica.
0: Certo,
2: dobbiamo quindi.
0: E tra l'altro, generale, mi consenta, perché poi ho meno di un minuto e l'audio non è dei migliori, va detto. E generale, ma non abbiamo neanche la tecnologia per fermarli questi potenziali droni? Cioè, se arrivassero veramente, quella tecnologia ce l'hanno solo gli ucraini, credo.
2: Beh, ce l'hanno solo gli ucraini, ma come accade sempre nella storia, ha trovato un nuovo proiettile, si trova un nuovo scudo. E ci sta lavorando questi scudi, i lavori stanno procedendo, quindi già alcuni sistemi di contrasto a questi oggetti cominciano a circolare. Dobbiamo prepararci, in Europa qualcuno ha parlato del muro antidroni, è chiaro che è un'attività che non possiamo dimenticare e che dobbiamo coltivare soprattutto insieme ai nostri alleati, in modo tale da avere dei sistemi che siano interoperabili e che siano compatibili con le nostre capacità logistiche.
0: Va bene, grazie generale Vincenzo Camporini, grazie davvero.
2: Buona serata.
0: E allora noi torniamo tra poco, il generale, però la prossima volta non passatevelo quando si sente così male, per rispetto almeno a chi ci ascolta.
3: Giornale radio.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tombantoni. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 34 minuti.
2: Guidare informati.
3: Buonasera e ben ritrovati da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio all'appuntamento con le notizie di viabilità. A Milano, per un incidente, ci sono code in tangenziale ovest dalla barriera di Terrazzano Rho allo svincolo di Settimo verso la 1, code anche nella direzione opposta tra Rozzano Quinto, De Stampi e Cusago. Difficoltà anche in tangenziale nord con circa 6 km di code tra il bivio per la Milano Meda e lo svincolo di Monza verso Sesto, code inoltre in A4 a tratti tra Pero e Cinisello verso Trieste. Più a est sempre in A4, code a tratti tra Brescia Est e Sirmione verso Trieste, tra Somma Campagna e Desenzano verso Torino. In A1 verso Napoli circa 3 km di code per lavori tra Orvieto e Attigliano e più a sud per un incidente tra il bivio per la 24 e Roma Sud. A Roma code per il traffico sul grande raccordo anulare in carreggiata interna, tratti tra Cassia e la Rustica, e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni 23esimo a Salaria verso San Giovanni e tra Nomentana e i Parioli verso lo stadio. Più a sud code sulla Pontina tra Ardia e Aprilia verso Latina. In Campania code per un incidente in A1 tra Casori e l'asse Mediano nelle due direzioni. Per un altro incidente circa 4 km di code in A16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Droni russi pronti a colpire l'Italia, propaganda o roba vera?
6: Buonasera dottor Poletto, sono Gianni da Vigevano. Una precisazione veloce a riguardo questa situazione. Noi stiamo veramente rischiando e non riusciamo ancora a capire che finché c'è quella bestia della von der Leyen a guidare la Commissione europea, il rischio sarà sempre elevatissimo, il rischio di una guerra o un rischio di un conflitto. Basta con gli aiuti all'Ucraina, basta rompere le palle alla Russia, ma lo vogliamo capire che prima o poi quella veramente ci bombarda e la guerra durerebbe qualche giorno, perché non si tratta di guerre con armi tradizionali, ma si tratta di guerre con armi atomiche, ok?
7: Salve Poletti, ma io penso sia possibile che ci arrivi qualche drone anche da noi, però che ce li manda il buon Zelensky per avvalorare sempre di più la tesi della Russia che vuole aggredire l'Europa, quindi quello sì è probabile. Ce li manda il buon Zelensky per avvalorare sempre di più la tesi del

0: E saluto il senatore Enrico Borghi di Italia Viva, Casa Riformista, membro del COPASI, della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato. Senatore Borghi, buonasera.
1: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: L'ho presentata lungamente perché non la confondessero con l'altro Borghi. Apprezzerà, no?
1: No. Certo, perché, ma soprattutto per lui, insomma.
0: Ma insomma, ma sentendo lei, magari dicono gli altri, dicono lei, che credendo che sia l'altro Borghi, si è rinsavito. Quindi insomma, cioè, teniamoci ognuno la propria testa, va bene. Questa è quella del senatore Enrico Borghi di Italia Viva, Casa Riformista. Lo dico una volta di più. Allora, senatore Borghi, sta storia dei droni russi pronti a colpire l'Italia, c'è dietro disinformazione, c'è dietro un pericolo sottovalutato, cosa c'è dietro? C'è da preoccuparsi?
1: Ma intanto starei all'elemento fattuale. L'elemento fattuale è che, per dichiarazione del ministro della difesa, non siamo in presenza di una notizia reale, e quindi fino a prova del contrario.
0: Senatore, siamo anche quel paese che non sapeva che avrebbero bombardato gli Stati Uniti e ce l'hanno detto dopo, pare, no? Sa. No, non sì, è che siamo questo. Decisamente informatissimi, eh.
1: Mi pare che abbia deciso lei di infierire su Tajani, e quindi ne parleremo magari dopo. Però al di là di questi aspetti, io credo che occorra partire da una constatazione, e la dico così, con una battuta: mi sorprendo di chi si sorprende. Cioè, veramente noi pensiamo che nelle acque internazionali del Mediterraneo i sottomarini russi che le attraversano lo stiano facendo per una gita scolastica? È di tutta evidenza che c'è in atto una recrudescenza delle esercitazioni militari che tiene conto della temperie politica e internazionale che stiamo attraversando. E peraltro, questa invece è una notizia vera, quella che le dico, il 14 di settembre le immagini satellitari hanno restituito che all'imboccatura del

0: porto di Tobruk, cioè in Libia, cioè davanti alle coste italiane, due mercantili russi scortati da una nave di sbarco hanno imbarcato blindati per trasporto di truppe, per veicoli protetti contro mine e ordigni, per autocarri e mezzi logistici. È una notizia vera quella che le dico, che nell'aeroporto di Al-Jufra in Cirenaica in Libia sono in questo momento, mentre io e lei stiamo dialogando, collocati dei MiG di origine russa che potrebbero tranquillamente decollare nel giro di poche decine di minuti e arrivare sullo spazio aereo italiano. Insomma, non bisogna non rendersi conto che tutto quello che abbiamo attorno a noi non può non avere delle ripercussioni anche sul nostro contesto, ed è per questo che è importante avere un sistema di monitoraggio e di difesa attrezzato e moderno, ed è per questo che noi facciamo parte di un'alleanza che si chiama NATO, che ci garantisce da questo punto di vista.
1: Grazie, grazie al senatore Enrico Borghi, Italia Viva, grazie e buon lavoro.
0: A voi, a voi.
1: Allora, sentiamo i vocali dei nostri ascoltatori, sempre 334 11 11 622. Che pensate di questa storia dei droni russi, visto che nessuno sa niente, vale anche la fantasia.
2: Buonasera dottor Poletti, Marco da Vicenza. Mi sembra una cosa un po' strana, cioè, già che escano queste informazioni su strano, stranissimo. E poi, se mai la Russia dovesse bombardare un paese dell'Europa, ricordiamoci che se dovesse succedere veramente, potrebbe veramente scoppiare la terza guerra mondiale, perché ovviamente poi l'Europa si muoverebbe tutta insieme contro la Russia. Non so cosa ne venga fuori, e soprattutto non so cosa ne vada in tasca la Russia di bombardare un paese dell'Unione Europea. Pare tutto un po' non costruito, ma quasi. Buonasera e grazie.
3: Sempre Giancarlo da Genova. Roberto, buonasera. Tra l'altro non c'è da dimenticare assolutamente che i nostri amici ucraini, quelli a cui stiamo dando tutto quello che possiamo, per, sotto tutti i punti di vista, anche come accoglienza, perché voglio dire, io sono pieno di amici che vengono dall'Ucraina.
1: Il nostro eccolo qua, il nostro
3: perché non sanno, e sono trattati anche bene, perché per ogni membro della famiglia prendono dei soldi e sono considerati dei fuoriusciti dalla guerra, quindi sono trattati con i guanti bianchi. Io penso che è molto più probabile che il signor Zelensky, dato che ci ha già distrutto un gasdotto che forniva il gas a tutta Europa, dicendo che erano stati i russi, e poi è venuto fuori che sono stati gli ucraini. Quindi, come ha fatto questa cosa qua? Può benissimo mandare dei droni a romperci le palle, e poi dire che sono stati i russi. E questo appoggiato sicuramente da qualcuno che ha tutto l'interesse a fomentare guerre, perché vende armi e guadagna soldi. Senza andare a toccare tutto quello che c'è stato di corruzione e di soldi rubati dalle alte dirigenze del governo.
1: Chiarissimo, chiarissimo, visto che lei è un affezionato di questa trasmissione, abbia la bontà, così lo dico a tutti, di registrare dei messaggi con WhatsApp con un audio buono, nel senso che se sta smanettando con la cassetta degli attrezzi, non è il caso suo, lei probabilmente stava su un'impalcatura, non registri un messaggio, se no si sentono tutti i rumori di fondo, ma va bene così, anche un po' più concisi i messaggi, però va bene, fate quello che volete, qui siete a casa vostra. 334 11 11 622.

0: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano. A me viene da ridere sentire certe affermazioni di persone che non hanno una benché minima conoscenza delle logiche della strategia militare. Insomma, noi abbiamo di fronte non la Germania, non l'Iran, abbiamo di fronte la più grossa potenza nucleare del mondo, dotato dell'aeronautica con gli aerei più sofisticati del mondo, con una riserva di circa 1 milione di uomini che dovrebbero essere chiamati in servizio a ottobre. Ma noi pensiamo veramente, cioè l'Europa pensa veramente che si possa andare avanti a fare una guerra alla Russia? Ma secondo me devono un po' rinsavire, devono leggersi von Clausewitz, devono leggersi Guderian, devono leggersi Rommel, devono leggersi Liddell'Arte, imparare un po' a capire cos'è la strategia militare e soprattutto chi abbiamo di fronte. L'unica alternativa è la pace e dare l'autonomia al Donbass, punto, basta chiudere queste armi. La guerra, l'Ucraina non la vincerà mai. Mai.
1: Va bene, che letture impegnative consiglia, però dall'alto della sua cultura, intelligenza, saggezza e tutto quanto, lasci che anche gli altri possano dire quel che pensano, poi non saranno intelligenti come lei o lei non sarà intelligente come gli altri, mettiamola così, però insomma capisco che è una grande cultura e questo ovviamente non ce la faccia pesare, perché io tutti quelli lì non li ho letti, forse il regista sì, ma io non li ho letti tutti quelli lì. Prossimo vocale.
2: Buon pomeriggio dottor Poletti, Alessandro Saronno. Secondo me è soltanto terrorismo psicologico da parte di alcune fazioni che vogliono fomentare solo la guerra, e non mi sorprende che ci sia di mezzo gli stessi ucraini, e non mi sorprendo anche che possa anche essere la stessa America che voglia mettere a destabilizzare un po' gli equilibri italiani. È tutto un po' come la teoria del terrore che c'era negli anni Ottanta. Secondo me è soltanto questo, e ci sta riuscendo, perché il fatto stesso che ci rivolgono noi questa domanda e che gli spettatori e gli ascoltatori rispondono nei modi più disparati, significa che che l'effetto l'hanno ottenuto. Buon pomeriggio.
1: Questa non è una brutta osservazione. Non è una brutta osservazione. L'effetto di destabilizzare l'hanno ottenuto, e come. Allora andiamo al prossimo ospite, che è la senatrice Stefania Pucciarelli della Lega, capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato. Senatrice Pucciarelli, buonasera.
3: Buonasera e un saluto anche alle persone che ci stanno ascoltando in questo momento.
1: È che sono disorientate, senatrice, mandano messaggi anche contrastanti tra loro, pensano che ci sia anche una regia dietro all'uscita di questa notizia dei droni russi. Lei che riflessione si sente di condividere?
3: Ma io intanto mi sento di dire che su questi temi non bisognerebbe scherzare, bisognerebbe dare dei dati certi, e quello di cui si sta parlando non è un dato certo, non è un dato confermato né dal ministro Crosetto né da altre fonti attendibili. Il fatto che si cerchi di ingenerare nella gente quella che è un'ulteriore preoccupazione rispetto alle preoccupazioni che già le persone vivono a seguito dei numerosi conflitti che oramai ci stanno circondando, mi sembra che sia veramente indegno. Se dietro vi possa essere una regia in qualche modo, non lo escludo, da parte di chi sinceramente non lo so. È anche vero che tutto questo non fa bene a quelli che possono essere invece tentativi di possibili scenari di cessazione del fuoco, di possibili dialoghi che possono essere intrapresi. Ecco, sembra che c'è qualcuno che, anziché cercare di supportare il più possibile la pace, cerchi di soffiare ancora di più su un fuoco che è acceso da troppo tempo.
1: Senatrice, che regia ci può essere? Quella degli Stati Uniti, quella della Russia, quella dell'Ucraina? Che regia può esserci?
3: Sicuramente c'è una se c'è una regia, la regia è di chi ha interesse che la guerra possa continuare, che non possa cessare, perché chi ha interesse banalmente in quello che può essere anche il tema legato all'armamento può ingenerare delle pressioni di questo tipo. Mi sento anche di dire che laddove vi fosse un pericolo legato ai droni, noi siamo nelle condizioni di poterli contrastare in ogni momento. Quindi,
1: Come? Perché sono intelligentissimi e furbissimi e low cost questi droni.
3: Sì, però abbiamo visto.
1: Stanno in una nave mascherata da nave commerciale, si apre un container, volano e vanno lontano.
3: Il tema dei droni abbiamo visto che sono effettivamente un pericolo, ma abbiamo anche visto i nostri aerei che sono stati in grado comunque di abbatterne qualcuno, quindi da quel punto di vista lì mi sento abbastanza rassicurata. Poi nel momento in cui si porrà il problema vedremo le nostre dotazioni come riescono a rispondere. Vi fossero delle mancanze, abbiamo anche la possibilità di andare a rimediare in quelle lacune, che se ne dica. Comunque l'Italia ha una industria che è di altissima qualità e quindi potrà far fronte a quelli che sono anche nuovi scenari alla quale deve rispondere.
1: Grazie alla senatrice Stefania Pucciarelli della Lega.
3: A voi, grazie, a presto.
1: Capogruppo in Commissione Affari Esteri Difesa del Senato. Cioè, però io non ho capito, con gli aerei, cioè arriva questa nave container, con i container, si apre il container, va fuori il drone, raggiunge una costa e bombardiamo con gli aerei, tiriamo giù i droni. E magari sono, siccome hanno una certa autonomia, sono centro a Roma a farsi un giro. Va bene, l'importante è la speranza e la fiducia, poi ognuno dice quel che vuole, però sentiamo un vocale.
4: Ciao Andrea da Roma, ma io rimango basito più che altro dai giornalisti e diciamo anche dal conduttore di questa trasmissione, cioè su una non notizia, ok, non notizia diffusa da un loro collega spagnolo, senza prove, ci fanno non soltanto il casino mediatico che state facendo, baggianate perché sono state dallo stesso Crosetto indicate come sfornite di qualsiasi fondamento, ma ci fanno anche un programma, ma vi rendete conto? Ma ve prego, cioè, se non lo fa Putin, tanto lo farà Zelensky, ma borbandate, cioè, dobbiamo proprio estinguerci. Ciao ciao.
1: Ah beh, lei che è così saccente, che critica il fatto che io faccia un programma su questo. Beh, tra l'altro io parlo alle persone, e se le persone aprono un sito internet, aprono un quotidiano e vedono questo tipo di notizia, devo far capire alle persone se c'è o non c'è questo tipo di allarme, e quindi lei mi critica perché parlo di questo per spiegare alle persone che magari devono stare tranquille e che è una baggianata. Poi lei si fida di Crosetto, io personalmente non sempre, e quindi che me frega cosa ha detto Crosetto, dico cosa ha detto Crosetto, però non è che mi fa star tranquillo, non è una persona che mi fa star tranquilla, fatto salvo poi, cioè, va anche ricordato che l'Italia non è che è sempre stata messa a parte di tutte le azioni anche degli alleati eccetera. Ma al di là di questo, critica, fa tutto un pistolotto da saccentone qual è, in realtà è un povero ignorante, perché cosa fa questo povero ignorante? Mi fa pure un vocale perché è stato ascoltarsi un'ora di trasmissione per dire che quest'ora di trasmissione è inutile, però intanto entra anche lui a far parte dell'inutilità, non mi veniva, talmente inutile non mi veniva, inutilità, ta, ta.
5: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Giornale Radio.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Sono le 18:03.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Alla Casa Bianca lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump. I nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese. La Cina dà il benvenuto alle aziende americane che vogliono investire nella Repubblica Popolare e auspica pari trattamento per le imprese cinesi. Da Xi anche l'annuncio di impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità. Mentre a New York va avanti l'Assemblea Generale dell'ONU, i rischi di guerra ibrida UE-Russia rimangono in primo piano nel vecchio continente. Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo Il Mundo, che cita fonti CIA, di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. È un allarme che non trova alcuna conferma, ha detto Crosetto. Viviamo già in tempi difficili, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi del Mediterraneo. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività nel settore cibernetico, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta. I russi lo sanno. 22 indagati tra sanitari e medici dipendenti degli ospedali di Foligno e Perugia per la morte di un neonato lo scorso 16 settembre. L'ipotesi formulata per loro è quella di omicidio colposo. La procura di Perugia dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Finora non sono state individuate responsabilità personali. E per questa edizione è tutto. A più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: Buon pomeriggio, vorrei fare l'aggiornamento sui droni. Allora, hanno dipinto come fenomeni gli ucraini che hanno costruito dei droni che viaggiavano alla velocità dei droni, quelli diciamo di fabbricazione iraniana che usava la Russia, perché avevano motori a scoppio turbo elica. Dal 30 di agosto si sono cominciati a vedere i droni con motori jet russi di fabbricazione russa, e quindi quei droni lì non sono più efficaci, perché sono quelli degli ucraini, sono molto più lenti e non riescono a intercettare niente di tutto questo, mentre prima sembravano invincibili.
4: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia da Milano. Devo dire che questa sera vado a letto molto più sereno e tranquillo dopo che la senatrice ha detto che noi siamo pronti ad affrontare i droni e nel caso ci fossero mancanze vedremo nel momento del bisogno. Grazie senatrice, adesso andiamo a dormire tutti più sereni.

0: Eccoci allora, sui droni russi vi state scatenando tra poco gli altri nostri ospiti, forza coi vocali!
1: Il MEF ormai ha autorizzato l'insediamento di industrie italiane, tra cui Leonardo, nel suolo ucraino. Così praticamente le armi le possono costruire direttamente nel suolo di guerra e non più testarle, non lo so, in Sardegna, ma le testano direttamente in conflitto bellico. Quindi per giustificare il tutto, chiaramente bisogna sempre fomentare il cattivone russo che ci guarda da lontano e ci vorrà invadere sempre di più. Ma noi, popolo, ci beviamo tutte queste grosse balle. Ragazzi, noi servi dell'America andiamo dove l'America interessa, e quindi questa guerra di appoggio all'Ucraina non potevamo dire assolutamente no, ma non c'entra che sia il governo di centrodestra o di centrosinistra. Quindi anche se domani ci sarà un altro a governare, ma noi daremo sempre l'appoggio a questa situazione, e a noi chi ci tutela, che in effetti stiamo pagando dazio come fossimo un paese in guerra. Ho appena fatto il gasolio 2,3 al litro e noi ci beviamo tutte queste cose. Giustamente la Russia più la stuzzichi, alla fine qualcosa poi succederà. Ragazzi, dai, basta, siamo stufi.
2: Innanzitutto l'America ha tutto l'interesse nel vendere le armi agli stati europei, che poi li forniscono all'Ucraina per questa disgraziata guerra contro la Russia. Quindi all'America sta bene che questa guerra continui, non ha nessuna intenzione di negoziare per la pace o fare in modo che cessi. E secondo, poi la seconda osservazione è che l'attuale establishment europeo e ucraino, cioè, come dire, se l'Ucraina perdesse la guerra contro la Russia, cioè, come dire, insomma, farebbe una pessima figura, cioè, dovrebbe schiodare quantomeno dalle poltrone che attualmente occupa, e anche questo è un grosso problema. Cioè, il Zelensky attualmente è un morto che cammina, fondamentalmente, ma diciamo che l'establishment europeo non è che sia da meno.
3: Dottor Poletti, sono ancora Fabrizio da Milano, mi scusi se intervengo ancora. Dico solo una cosa, presto la Russia perderà la pazienza con l'Europa e saranno dolori per tutti. Mi sembra veramente di vivere una realtà distopica. Presto la Russia perderà davvero la pazienza. E avremo 2 minuti per agire, quelli per chiedere la pace e arrenderci. Arrivederci.
0: E allora, andiamo ai nostri ospiti, naturalmente, perché coinvolgiamo nella nostra discussione anche i politici. Mi ero distratto un attimino, sapete perché? Perché sono collegato con la festa del tempo, la festa del quotidiano Il Tempo, e a minuti è previsto l'intervento di Giorgia Meloni, che se dice cose interessanti ve le segnalo. Andiamo subito dal prossimo ospite, che è l'europarlamentare del Partito Democratico, Pierfrancesco Maran, che tra l'altro è presidente della Commissione Ambiente, Clima e Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo. Lo sentiamo tra un attimo.

0: maestro Tajani a rafforzare le parole di Crosetto, attacchi russi all'Europa, notizia senza fondamento. E saluto Luca De Carolis, collega giornalista del Fatto Quotidiano. Buonasera Luca, come va?
1: Ciao Roberto, tutto a posto? Un saluto a te e ai tuoi ascoltatori. Eccoci qua.
0: E allora, si affrettano a smentire. Qualcuno mi critica perché parlo di questo, ma insomma è una notizia che merita di essere approfondita, questa diffusa dal mondo, i droni russi pronti a colpire l'Italia. Che cosa ti senti di dire? Qualche retroscena magari che hai raccolto?
1: Io noto che c'è stata chiaramente la corsa a smentire, perché se la notizia fosse anche non smentita, insomma, sarebbe una notizia preoccupante.
0: Aspetta che Tajani, io noto... insomma, non gli basta dire una cosa, ma la rafforza, dice la Russia non attaccherà l'Europa, sarebbe destinata alla sconfitta. Credo che la Russia,
1: eviterei di fare questi pronostici, diciamo, mi sbilancerei.
0: Senti cosa ha detto Tajani in un punto stampa a New York. Non credo che la Russia voglia fare azioni militari contro l'Europa e contro la NATO. Sarebbe un errore grave da parte loro, anche perché sarebbero destinati alla sconfitta in caso di attacco all'Europa. Ma ti va, Tajani minaccia la Russia, Putin trema. Ma dai, per favore, dai. No, prego, prego.
1: Ma sai cosa c'è, Roberto, in questa storia? Io vorrei che, insomma, ci fosse un minimo d'ordine. Nel senso, ci bombardano da settimane, da mesi, dicendo che, attenzione, c'è il pericolo russo. Adesso esce un articolo del giornale e lui ha, in una sede non proprio secondaria, dove è andato lui, e tra l'altro qualcun altro non è andato perché ha scelto, diciamo, un altro tipo di contesto, cioè la Meloni, ci dice che no, per carità, la Russia non attaccherà mai né l'Europa né la NATO, si mettessero d'accordo, nel senso che ci bombardano la mattina alla sera dicendo che dobbiamo comprare armi a dismisura e di trasformare tutte le nostre economie in economie di guerra perché abbiamo nemici alle porte, e lui dice di no. Insomma, qualcosa non torna in questo discorso. Forse non torna il fatto che siamo nell'anno elettorale, ma mi verrebbe da dire. Ma insomma, ecco, come dire, Tajani è sempre, negli ultimi tempi rilascia sempre dichiarazioni, come dire, che lasciano un po' sconcertati, sia che parli di gonne sia che parli di armi.
0: No,
1: come la dice strana. Ecco.
0: Poteva limitarsi, e poi faccia quel che vuole, Tajani può fare ciò che vuole. Però poteva limitarsi a in qualche modo a dire no, ma dai, questa notizia, state tranquilli, è infondata. Invece dice, se la Russia attacca l'Europa non ce la farà, dai.
1: Beh, io non eviterei di fare il test, ecco, diciamo, non vorrei sapere come potrebbe andare a finire, ecco, preferirei non saperlo, ecco, sinceramente eviterei di fare la prova. Non so, c'è molta confusione, Roberto, a livello di politica estera. Il governo ormai oscilla sulla politica estera, diciamo, almeno dalla guerra in Iran siamo a oscillazioni continue, con continui cambi di linea. Diciamo che io penso che alla base ci sia la perdita del principale punto di riferimento, che era Trump. Adesso tutti giurano nel centro-destra che non era così, ma era così evidentemente. Tajani era andato, diciamo, da Trump col cappellino, come se fosse un piccolo fan, insomma, qualcosa la simbologia nella comunicazione in politica conta. Tu che la comunicazione la conosci bene, insomma, se ti metti da ministro degli esteri d'Italia il cappellino di Trump, poi non puoi dire che probabilmente lo frequentavi di straforo, ecco. O te lo sei messo in quella volta senza averne titolo, o stai dicendo una bugia adesso. Insomma, delle due l'una, a te sono andato, dicevano i latini che ne capivano qualche cosina, ecco.
0: Senti Luca, a che pezzo stai lavorando? Ti leggeremo ovviamente domani sul Fatto Quotidiano.
1: Stiamo lavorando sul centro-sinistra e sui suoi eterni tormenti, perché se il centro-destra ha contraddizioni, il centro-sinistra è, come dire, un quacervo di misteri e di contraddizioni, diciamo che quanto a confusione non si fa chiaramente parlare dietro.
0: Dimmene uno di tormento.
1: Ma di tormento questo famoso tavolo del programma. Ci dovrebbe essere questo tavolo del programma, e poi si dovrebbe fare questa inezia che si chiama primarie, che poi c'è un paradosso che non ti mando lungo, ma domanda, ma dal punto di vista logica, se fai un tavolo di programma e non sai chi è il leader, e poi sulle primarie, su che cosa le fai? Nel senso, se concordi in programma, la differenza tra un leader e un altro, in base a cosa? Chi è più carino? Cioè, non è, le fai sulle idee differenti. Allora facciamo un tavolo di programma sulle idee su cui sei d'accordo e le fai. Nel senso, se concordi in programma, la differenza tra un leader e un altro, in base a cosa? Chi è più carino? Cioè non è, le fai sulle idee differenti. Allora facciamo un tavolo di programma sulle idee su cui sei d'accordo e le primarie sulle idee su cui sei in disaccordo? Come fai? Cioè non è un problemino secondario, diciamo, ecco. Quindi forse sarebbe il caso di fare prima le primarie e poi eventualmente il programma. Pongo questa piccola obiezione di carattere logico.
0: Beh, però, ma sai, la logica non sempre funziona.
1: No, direi che vedendo le due coalizioni in politica in questo momento, direi italiani, nella politica italiana la logica è l'ultima, diciamo, delle parole, come dizionario, di questi tempi.
0: Grazie davvero a Luca De Carolis, il Fatto
1: grazie
0: Quotidiano.
1: A te, Roberto, ciao.
0: Buon lavoro,
1: ciao.
0: Luca. E intanto, se vi lamentate dei vostri mutui, pensate cosa sta accadendo negli Stati Uniti, dove i tassi dei mutui a 30 anni sono oltre il 7%, il top con la presidenza Trump. I tassi sui mutui negli Stati Uniti hanno superato il 7%.

0: 1%, secondo i dati diffusi giovedì, il livello più alto da quando Trump è tornato alla presidenza, in un contesto in cui gli elettori devono fare i conti con l'elevato costo della vita in vista delle elezioni di metà mandato. Il mutuo trentennale negli Stati Uniti si è attestato in media al 7,3% nella giornata di giovedì, segnando un netto rialzo rispetto al 6,30% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Ma ci arriveremo, spero di no. I vostri vocali. I vostri vocali, forza.
1: Speriamo che le dichiarazioni di Tajani vengano accolte solo da chi è in grado di ascoltare questo buffo personaggio, sia da qualche non so, da qualche topino in giro per il mondo sparso che crede ancora che questo fantomatico personaggio abbia qualche ruolo e qualche peso politico nel mondo. Non vale un tubo e non vale niente, non pesa nulla, e se non sulle nostre tasche di cittadini. Ma speriamo, appunto, perché se non so, Putin dovesse sentire una cosa del genere, magari si incazza e dice: ah sì, io non avevo nessuna intenzione di farlo, ma andiamo a prendere Tajani a casa sua.
0: Musica.

0: andiamo alla festa del tempo dove sta parlando il direttore Tommaso Cerno, vediamo quando annuncia la Meloni, sentiamo.
1: Tempo di questo giornale straordinario che nasce in un momento complicato e difficile dell'Italia, nasce alla fine della seconda guerra mondiale, quando...
0: Sta parlando il direttore del giornale Tommaso Cerno alla festa del tempo,
1: oggi,
0: ovviamente.
1: Questa nuova veste grafica, i suoi contenuti, giusto, la forza della battaglia che Daniele, una redazione di grandi
0: sta facendo, tessendo le lodi...
1: è intorno a questa parola.
0: Di Capezzone.
1: Il tempo è il custode, forse più di tutti, di quanto oggi libertà non sia più qualcosa di dato, qualcosa di certo. Riguarda il tema di cui ho sentito discutere con grande capacità su questo palco.
0: Cioè niente, in ritardo Giorgia Meloni alla festa del tempo, quindi la sentiremo più tardi, perché anche Cerno, anche no. Insomma, magari lo guardo domenica in, che è lì che fa saltella con la Venier. E sentiamo per favore i messaggi vocali, va?
2: Buonasera Poletti, Marco da Cuneo. Ma per quanto riguarda la Russia, vabbè, sfondiamo una porta aperta con i commenti degli altri ascoltatori, perché forse non si rendono conto di che persona sia Putin, di quale sia il suo passato, e credo che l'Europa stia veramente scherzando col fuoco. Non credo che arriveremo alla guerra nucleare, però

0: ci sta portando verso questo tipo di paura, secondo me semplicemente perché deve giustificare questo enorme investimento in armi che ha in mente. Per quanto riguarda invece Tajani, mi viene un po' da sorridere, credo che non piaccia più tanto a chi mette i soldini in Forza Italia e presto verrà sostituito. È anche una mezza idea di chi sarà il suo successore, però non la dico. Grazie, buona serata.
1: Pier Silvio, Marina, per cortesia, tiratecelo via, quest'uomo non si può ascoltare, grazie.
2: E chi sono Pier Silvio e Marina? Ah, devono tirar via Cerno dal giornale? Bene, bene. Omeda, vabbè, tirate. Ah, Tajani. Ah, ecco, che c'è. Avevamo troppo personalizzato, no? Tajani devono. Ah, eccolo qua. Allora, Tajani che riparla. Ne ho parlato con Crosetto. Allora, vi do le dichiarazioni giuste di Tajani, giusto perché è l'angolo del buon umore questo. Tajani, minaccia di droni russi. Ho parlato con Crosetto, nessuna allerta. Non credo che Mosca voglia attaccare NATO Europa, sarebbe un grave errore. Allora, cominciamo dalla parte normale. Ho parlato stamane con il ministro Crosetto, queste notizie non hanno fondamento, l'ha detto Antonio Tajani rispondendo a una domanda sulla minaccia di droni russi contro l'Europa. Non abbiamo mai avuto segnalazioni in questo senso. Altro conto è dire che da parte russa si sta attaccando attraverso una guerra ibrida, attraverso la sicurezza cibernetica, attraverso i tentativi di condizionare le elezioni dei paesi europei, ha spiegato il ministro degli esteri. E poi ha fatto la frittata. Non credo che la Russia voglia attaccare l'Europa e la NATO, sarebbe un grave errore da parte loro e sarebbero destinati alla sconfitta. Cioè, questa è la situazione. Fatemi sentire che parla Capezzone alla Festa del Tempo, il legittimo direttore.
3: Sei stato squisito, sei stato delizioso. Questo mi dà modo di ringraziare te, di ringraziare ieri Alessandro Sallusti che con altrettanta gentilezza
2: ci ha raggiunto. Le caramelle, le dolci.
3: Non ha potuto prendere la parola e a maggior ragione lo salutiamo. Come devo ringraziare? C'è qui il nostro manager.
2: Vabbè, allora poi vediamo se arriva la Meloni, non ce la faccio, troppo miele, vai.
4: Giornale Radio.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale
9: Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: Beh, se anche Capezzone ha uno stipendio, allora davvero c'è speranza per tutti,
5: Buonasera, dottor Poletti. Io credo che un attacco militare alla NATO da parte della Russia avrebbe dei costi e dei rischi enormissimi. È vero però che sta cercando in tutti i modi di indebolire quella che è la figura dell'Europa e lo sta facendo attraverso dei cyberattacchi, dei sabotaggi e delle pressioni politiche. Questo sì, ma non l'avverto come un pericolo imminente, tipo sirena rossa, allarme che suona all'impazzata. Questo no. E grazie sempre per l'informazione, Mabel da Roma.
6: Ah, che voce accogliente, e io l'accolgo volentieri in questa trasmissione, Mabel, come tutti naturalmente. Amministrazione Trump conferma ripristinato l'accesso dei media alla Casa Bianca. L'amministrazione Trump afferma che per l'accesso, che l'accesso per CNN, MS Now e Politico è stato ripristinato, il via libera è arrivato dopo che i media avevano chiesto un'udienza di emergenza al giudice che ha rimosso il divieto d'accesso imposto da Trump nei giorni scorsi.

0: Buonasera Poletti, buonasera a tutti, sono Renato dalla provincia di Milano. Relativamente all'attacco dei droni da parte della Russia, penso che sia una notizia completamente fake, sia solo pura propaganda per aumentare il rancore degli italiani verso la Russia. Invece la notizia, quella reale, è che il governo italiano, tramite la controllata Leonardo, che sarebbe la principale industria militare italiana, spenderà decine di milioni di euro per costruire impianti e fabbriche di armi proprio in Ucraina. Questa è una notizia certa, e questo significherà che l'Italia contribuirà alla produzione sia di droni che di missili convertibili, ho sentito anche convertibili missili a testate nucleari, e l'Italia contribuirà alla distruzione delle raffinerie russe e quindi anche alla distruzione dell'economia italiana, dato che ad oggi la Russia è l'unica salvezza per l'economia italiana, per la fornitura di carburante per l'Italia, dato che il Medio Oriente non è più possibile ottenerlo, dato che il petrolio del Canada ha dei costi enormi per essere trasportato in Italia, per cui l'unica alternativa rimane la Russia, e il governo italiano sta affossando questa ultima possibilità che abbiamo per risollevare la nostra economia.
1: Poletti, veramente tutto quel miele di Capezzone, madonna, non si poteva ascoltare. Senti, io sono talmente innamorato di questa trasmissione, ma talmente schifato da quello che sta succedendo, che per non farmi del male mi sa che sarò costretto a non ascoltarvi più, perché veramente ci stiamo facendo del male, ragazzi, del male, male, male, ma non si può andare avanti così. Gabriele da Milano.
2: E Gabriele, che male ci staremo facendo? Intanto Val di Tara, 34.000 le classi in cui gli stranieri superano il 30%, nulla a che vedere con le vecchie circolari, riguardavano piccoli numeri. Sono 34.000 le classi che hanno numero di stranieri che supera il 30%. I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano. La dispersione implicita, ovvero il mancato raggiungimento

0: 5% della competenza è del 5,7% per gli italiani e del 10% degli stranieri. Lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il nostro obiettivo è mettere al centro la lingua italiana come grande strumento di integrazione. Conoscere l'italiano significa integrarsi. Non c'è nulla a che vedere con vecchie circolari che vedevano piccoli numeri di stranieri per classe. Già che ci sei, insegnala anche ai tuoi colleghi parlamentari di destra e di sinistra l'italiano. Comunque 34.000 le classi con oltre il 30% di stranieri. Abbiamo un ascoltatore in linea. No, Giorgia Meloni, forza, festa del tempo, vai.
1: Buonasera presidente, grazie.
2: Buonasera direttore, buonasera a tutti voi e grazie dell'invito.
0: Video collegata.
2: Mi scuso di non essere fisicamente con voi, ma come lei vede è una giornata un po' complessa.
1: Presidente, partiamo dalla scorsa settimana, poi ci avviciniamo a questo pomeriggio. La sinistra è impazzita di rabbia per l'abolizione del bollo auto. A una settimana di distanza da quell'annuncio, lei come si spiega quelle reazioni scomposte?
2: Allora, guardi, intanto mi consenta ancora insomma di ringraziarla, di ringraziare lei, di ringraziare la redazione del Tempo, anche se posso permettermi di fare i complimenti. Ho letto che insomma state crescendo in termini di vendita, in termini di abbonamenti, e quindi penso che il buon lavoro vada riconosciuto. Davvero complimenti a lei e a tutta la sua redazione sul
1: grazie
2: bollo.
1: Grazie di cuore.
2: Insomma, io non so lei che cosa si aspettasse, direttore. Io non sono rimasta molto sorpresa, ecco, del fatto che a forze politiche che ogni giorno propongono una nuova patrimoniale, penso che lei abbia visto che ne propongono una dopo l'altra, l'ultima la proposta Conte per distribuire, per coprire, diciamo, la proposta di distribuire 15.000 euro a ogni diciottenne, poi non piaccia il fatto che invece c'è un governo che non solo non introduce nuove tasse sulla proprietà, ma che addirittura taglia le tasse sulla proprietà. Per loro è un sacrilegio, perché per loro la strada giusta è, diciamo, mettere le mani nelle tasche dei cittadini e usare quei soldi per pagare provvedimenti creativi, disastrosi, penso al super bonus. Non è la nostra ricetta, se ne devono fare una ragione per le patrimoniali bisognerà aspettare un governo diverso da questo, ammesso che arriverà. Ecco, per quello che ci riguarda, noi continuiamo a lavorare per cercare di tagliare le tasse, come il nostro programma ci impegna a fare e come abbiamo fatto finora. Lo ricordo brevemente, direttore, perché noi abbiamo tagliato le tasse sul lavoro, abbattimento del cuneo, ma anche, ricordo, le tasse sulle mance, il taglio del fringe benefit, i premi di produttività, la detassazione del lavoro notturno e feriale, la detassazione degli aumenti contrattuali. Abbiamo tagliato le tasse sulla persona con il lavoro sull'IRPEF, l'accorpamento delle prime due aliquote, la riduzione della seconda aliquota. Abbiamo tagliato le tasse sulle imprese, più assumi meno paghi, libero ammortamento, i crediti d'imposta per la ZES nel mezzogiorno. Abbiamo tagliato le tasse sui lavoratori autonomi con l'innalzamento della platea per il regime forfettario. Abbiamo tagliato le tasse alle famiglie, soprattutto alle mamme lavoratrici, decontribuzione per le madri lavoratrici. Abbiamo tagliato le tasse sulla proprietà. Bollo auto è l'ultima, però mi consenta di ricordare velocemente anche che abbiamo tolto la prima casa fino a una certa soglia dal calcolo dell'ISEE. Quindi questo è il lavoro che facciamo noi, è un lavoro sul quale intendiamo andare avanti. E qualcuno che diceva che ha sempre detto che le tasse sono bellissime, questo lavoro non piace, ma a noi sì.
1: Grazie presidente. Altra crisi isterica dell'opposizione, già domenica al preannuncio, poi ora si è appena concluso il Consiglio dei Ministri, per le norme contro il velo a scuola e per il tetto al numero di alunni stranieri o che non parlino italiano. Ma la sinistra non era contro il patriarcato, oppure il patriarcato può andar bene a patto che sia islamico?
2: È una lunga discussione questa, direttore, però allora andiamo per punti, perché come appunto lei ricordava il Consiglio dei Ministri ha appena licenziato queste misure. Primo, divieto di burka e di niqab a scuola. che a scanso di equivoci non è il velo che copre il capo, è il velo che copre il volto, perché a scuola si va a viso aperto e nessuno in Italia, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una ragazza debba essere costretta a nascondersi. Mi stupisce che la sinistra non sia d'accordo, perché una donna, o peggio ancora una bambina, a cui viene imposto di nascondere persino lo sguardo, è una persona a cui si stanno negando quei diritti fondamentali e quell'integrazione di cui pure ci si riempie tanto la bocca. Dopodiché chiaramente c'è anche un tema di sicurezza, infatti norme di questo tipo, io l'ho già ricordato, lo ribadisco, esistono in diversi paesi europei, e le dico di più, esistono addirittura in alcuni paesi a maggioranza islamica. Quindi davvero l'opposizione a queste norme è per me totalmente incomprensibile, le dirò che per certi versi secondo me è addirittura spaventosa, a mio avviso. Dopodiché, secondo punto, tetto agli studenti stranieri nelle classi, anche qui a me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, che ha iniziato in questi giorni a postare foto di classi multiculturali, di bambini stranieri, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero. E la sinistra lo sa, direttore, perché il tema del tetto alla presenza degli stranieri in classe è stato posto da ogni governo di ogni colore, compreso il governo Letta, compreso l'ultimo governo giallorosso a guida Giuseppe Conte. Solo che, tanto per cambiare, loro le cose le hanno dette e noi le abbiamo fatte. Dopodiché, siamo o no tutti d'accordo sul fatto che la conoscenza dell'italiano e delle regole sulle quali si basa la nostra società siano gli elementi indispensabili per una vera integrazione di chi arriva in Italia? È questa la domanda fondamentale. Io penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Crei la discriminazione del bambino straniero che avrà maggiore difficoltà a imparare l'italiano e quindi a integrarsi, e crei la discriminazione del bambino italiano che rimane inevitabilmente indietro rispetto a quelle che sono le sue potenzialità. Quindi organizzare le classi in modo diciamo che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione, e io sono fiera di questo provvedimento, fiera del fatto che il Consiglio dei Ministri oggi lo abbia licenziato, fiera di aver avuto il coraggio di portare avanti questo provvedimento nonostante le prevedibili reazioni della sinistra, che ha una specie di riflesso condizionato per cui loro dicono delle cose ma se poi le diciamo noi automaticamente cambiano idea, una cosa quasi divertente a tratti, ma non cambia che noi andiamo avanti per la nostra strada.
1: Veniamo alla prossima legge di bilancio. Lei già prima evocava il percorso economico del governo. Molto, e a mio personale avviso assai bene, è stato fatto per i ceti più in difficoltà in Italia nelle prime quattro manovre di questa legislatura. Ora però è il momento del ceto medio. Cosa dice a chi percepisce più di 50.000 euro lordi annui?
2: Guardi, direttore, tornando indietro, ovviamente per noi in questi anni, data anche la situazione con la quale ci confrontavamo quando siamo arrivati, era una priorità per noi sostenere il potere acquisto dei redditi medio-bassi, no, priorità che chiaramente abbiamo perseguito con diverse misure, la principale delle quali fu l'allora abbattimento del cuneo contributivo, poi cuneo fiscale. Però, direttore, anche diciamo molte misure che noi abbiamo portato avanti in questi anni, che sicuramente danno una mano soprattutto ai redditi diciamo medio-bassi, in realtà vanno a beneficio anche delle famiglie che hanno un reddito più alto. Questo vale la pena di ricordarlo, cioè IRPEF. Ovviamente le misure impattano più su redditi medio-bassi, però, atteso che l'IRPEF è un'imposta a scaglioni, riguardano anche i redditi più elevati. E le posso citare moltissime misure, come penso la soglia di esenzione, l'innalzamento della soglia di esenzione del fringe benefit, che prima era 258 euro, poi è diventata addirittura 2.000 euro per i lavoratori con figli. Penso alla detassazione quasi totale dei premi di produttività, l'aliquota era il 10, adesso è l'1%, abbiamo portato da 3 a 5 mila euro il valore del premio a cui si applica, abbiamo alzato da 65 a 85 mila euro, ricordavo prima, la soglia d'accesso al regime forfettario per gli autonomi, abbiamo lavorato sui congedi di maternità innalzando diciamo la soglia della retribuzione all'80% invece del 30%, abbiamo escluso dal calcolo dell'ISEE i titoli di Stato fino a un ammontare di 50.000 euro e, come dicevo, il valore della prima casa, cioè la franchigia, è passata da 52.000 a 91.000 euro, addirittura a 120.000 per chi vive nelle città metropolitane. Queste sono tutte misure, ma vado chiaramente a spanne, che riguardano in modo importante il ceto medio. Ricordo anche, a proposito di titoli, i redditi medio-alti hanno potuto beneficiare anche di vantaggi indiretti legati alla stabilità, alla serietà del governo. Lei pensi all'andamento record della borsa, pensi alla sempre maggiore a quanto sono stati, diciamo, più appetibili i titoli di Stato italiani, e pensi alle emissioni record in favore delle famiglie e dei piccoli risparmiatori che abbiamo fatto in questi anni. Quindi c'è stato un lavoro fatto anche sul ceto medio. Chiaramente io capisco cosa lei mi sta chiedendo in realtà, cioè perché se ne parla, no? Le posso, e quindi io le posso confermare che vogliamo continuare a tagliare le tasse, che vogliamo continuare a tagliare le tasse per tutti e che ovviamente abbiamo un occhio di riguardo per un ceto medio che è motore di questa nazione, quindi alleggerirlo serve chiaramente a tutti, compatibilmente con la situazione che dobbiamo affrontare, dato un contesto che lei vede intorno a noi che non è facilissimo, e quindi è una, sicuramente una dei nostri obiettivi, e non per ragioni, diciamo, elettorali, votano a destra, votano a sinistra, no, si dice il ceto medio, no, semplicemente perché è giusto farlo e a noi piace fare le cose che sono giuste per mettere maggiormente in moto, ecco, questa nazione e chi la manda avanti.
1: Grazie Presidente. Voltiamo pagina. I numeri del contrasto all'immigrazione clandestina sono lusinghieri. In due anni oltre l'80% in meno di sbarchi, più il successo in UE sulla nuova normativa sui rimpatri che è stata voluta da lei e che prevede la lista unica dei paesi africani e asiatici dove rimandare chi non ha diritto di rimanere. I rimpatri stanno già andando da mesi meglio. Lei si aspetta ora un ulteriore aumento?
2: Lei sa, direttore, che io difficilmente mi accontento dei risultati raggiunti, a maggior ragione quando si parla di un tema che per noi, per gli italiani, è dirimente, come la lotta all'immigrazione illegale di massa. La ringrazio per ricordare la riduzione degli sbarchi in Italia rispetto a, diciamo, agli anni passati, rispetto al 2023, appunto, oltre l'80%. Però vale la pena ricordare anche un altro dato, che la diminuzione degli arrivi di immigrati illegali rispetto al 2022, cioè l'anno in cui ci siamo insediati, e qui siamo al 70% in meno. C'è voluto del tempo, è vero. Ricorderà che avevamo promesso soluzioni strutturali a questo problema, anche quando questo avesse richiesto più tempo. Abbiamo portato soluzioni strutturali su questo tema a livello nazionale, a livello europeo. Oggi possiamo dire che l'Italia non è più il campo profughi d'Europa. E lo diciamo, direttore, perché è un risultato del quale io vado sinceramente orgogliosa. A maggior ragione ne vado orgogliosa perché è un risultato che siamo riusciti a ottenere nonostante una situazione di instabilità intorno a noi che continua a peggiorare. E quindi, diciamo, nonostante un contesto totalmente avverso e nonostante le, diciamo, palesi, ecco, resistenze, gli evidenti tentativi di boicottaggio di chi ha provato in ogni modo in questi anni a remare contro. Io rimango convinta che se tutte le parti dello Stato avessero remato sinceramente nella stessa direzione si sarebbe potuto fare ancora meglio, e non dispero che prima o poi, diciamo, possa accadere. Dopodiché, come lei ricordava, in questi anni sono da una parte calati gli sbarchi, ma sono anche aumentati i rimpatri in modo sensibile. Oggi i rimpatri sono aumentati del 55% rispetto a quando ci siamo insediati. Qui si può e si deve fare molto meglio. E chiaramente siamo al lavoro per rafforzare questa crescita. Sono assolutamente convinta che una spinta decisiva arriverà su questo dall'attuazione del nuovo regolamento rimpatri dell'Unione Europea, che ci consente, ricordiamolo, di rimpatriare più velocemente chi non ha titolo a stare da noi e ci consente, udite udite, di aprire centri per il rimpatrio nei paesi terzi, di fatto seguendo una strada che è stata aperta dall'Italia con il famoso vituperatissimo protocollo con l'Albania, che invece oggi diventa, diciamo, anche uno strumento del quale i vari stati membri possono fare uso. Quindi anche qua vale la pena di dire, direttore, concludo, che io ricordo quando ci dicevano che le nostre idee, soprattutto in materia di contrasto all'immigrazione, erano delle idee eretiche, che erano addirittura contrarie alla civiltà giuridica europea. Sono fiera che oggi quelle idee siano la civiltà giuridica europea, atteso che sono norme dell'Unione Europea. Penso che questo ci debba ricordare una cosa semplice, cioè che noi siamo l'Italia e che con un po' di sana consapevolezza di quello che rappresentiamo e della forza che abbiamo, con qualche idea di buonsenso, noi possiamo indicare la rotta e non limitarci a inseguire o a seguire una rotta che è stata indicata da altri. Però per fare questo c'è bisogno di un governo di patrioti.
0: Grazie. Allora, questa è la diretta della conferenza, dell'intervista di Giorgia Meloni con il direttore del Tempo Daniele Capezzone. Avete ascoltato fin qui la diretta, già le agenzie, già le polemiche su queste dichiarazioni che vi ho fatto ascoltare in diretta. Riprendiamo registrando durante il GR tra poco e poi parleremo anche del nucleare. Voi ascoltate il GR.
3: Giornale Radio.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 19 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. La Russia minaccia con i suoi droni anche l'Italia, scrive Il Mondo. Non abbiamo conferma, spegne l'allarme il ministro Crosetto. Il CDM approva le nuove norme sui bambini stranieri a scuola, tetto del 30% per gli studenti che non conoscono l'italiano, sanzioni ai genitori che non lo parlano. La biodiversità è una sfida cruciale, così Mattarella, che ne ricorda il valore all'apertura di Terra Madre, Salone del Gusto. Vigilia d'Italia-Belgio, debutto azzurro in Nations League. Il torneo scatta stasera con 4 incontri.
6: Giornale Radio News.
7: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Laura Supino e Laura Carchidi, per lo sport Jenny De Gaetano. I rischi di guerra ibrida Unione Europea-Russia ancora in primo piano, segnalati sul fronte orientale della NATO e della UE, diversi episodi di allarme. A far discutere oggi anche un presunto piano russo per attacchi con droni ai paesi mediterranei, Italia compresa, smentisce tutto il ministro Crosetto.
8: Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo Il Mundo, che cita fonti CIA di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Viviamo già tempi tesi e difficili, ha detto Crosetto. Non serve gettare altra benzina sul fuoco.
9: Voi non dovete preoccuparvi di nulla. Non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto di quell'articolo.
8: Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi mediterranei. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività cibernetica, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta, ha detto. Gli allarmi e le segnalazioni relative a presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa comunque si susseguono. La Moldavia ha denunciato la violazione dei propri cieli da parte di 4 droni russi nell'ambito di un attacco all'Ucraina. La Polonia ha fatto levare in volo i propri caccia, segnalando lo sconfinamento per alcuni metri di un elicottero russo partito dall'enclave di Kaliningrad. Per Giornale Radio, Laura Supino.
7: A New York proseguono intanto i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi in primo piano gli interventi dei massimi esponenti di Palestina e Israele. Non permettete che questo massacro continui, la comunità internazionale fermi il colonialismo israeliano, ha detto il presidente dell'ANP Abu Mazen, intervenuto con un videomessaggio in quanto per il secondo anno di seguito gli è stato negato il visto d'ingresso negli Stati Uniti. A seguire l'intervento del premier israeliano Netanyahu, proteste all'esterno e all'interno del Palazzo di Vetro di New York. Alla Casa Bianca oggi intanto lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader. Il presidente Xi e io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump. I nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese, che annuncia impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità. Tra le notizie di colore, la nuova frecciata che la First Lady lancia al marito presidente. Ho avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, non mi è mancato niente, ha dichiarato Melania Trump in un'intervista ad una testata Fox, smentendo di fatto le critiche al sistema politico mosse da Trump, che lo aveva definito la peggiore minaccia per gli Stati Uniti. Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto in materia di scuola che prevede il tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede il testo, nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. In caso di difficoltà linguistiche del minore deve essere supportato il nucleo familiare. Se questo si sottrae, può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Si legge nel provvedimento, che prevede anche una multa dai 200 ai 1000 euro per chi indossa il burka o il niqab. Il valore della biodiversità al centro del discorso del presidente Mattarella, che ricorda la molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta stamane l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Sentiamo un passaggio.
10: La biodiversità è il patrimonio gigantesco che protegge la salute umana, connota l'ambiente e la nostra vita. Un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi nei millenni. Senza responsabilità, senza cura di questa ricchezza, l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e a distruggersi.
7: Torniamo alla cronaca. Resterà chiuso anche domani il parco archeologico del Colosseo dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato durante i lavori per la nuova illuminazione. Lunedì sarà affidato l'incarico per l'autopsia. La procura si prepara alle prime iscrizioni nel registro degli indagati. Il servizio.
11: Proseguono le indagini sulla morte di Andrea Moretti, il giovane operaio caduto da circa 10 metri nella notte tra martedì e mercoledì mentre lavorava in quota al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo e sta esaminando i documenti dell'appalto e del subappalto. Secondo i primi accertamenti, Moretti, specializzato nei lavori di quota, indossava l'imbracatura ma non sarebbe stato agganciato alla fune. Gli investigatori devono ancora chiarire la dinamica della caduta e hanno acquisito la documentazione relativa ai lavori. Lunedì verrà affidato l'incarico per l'autopsia, mentre sono attese a breve anche le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Intanto il parco archeologico resterà chiuso anche domani in segno di lutto. Il ministro della Cultura Giuli ha fatto sapere che prima di disporre la riapertura al pubblico si riserva di capire come proseguono le indagini e di incontrare i lavoratori del parco archeologico per verificare le loro condizioni psicologiche. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
7: Il Portogallo, campione in carica, apre stasera la Nations League, che domani chiama in causa l'Italia di Mancini, a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei.
12: La Svezia ha concluso il girone di qualificazione mondiali senza vincere neanche una partita, ma staccò il biglietto per la rassegna iridata in virtù del successo negli spareggi garantiti dal primato conquistato nel proprio raggruppamento di Nations League. Basta questo esempio per comprendere il peso specifico della kermesse continentale che prende il via stasera. Con un meccanismo simile, stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, al netto del valore in sé della manifestazione. Domani sera a Roma inizia l'avventura dell'Italia, riaffidatasi a Roberto Mancini, opposta al Belgio nel primo di 4 incontri racchiusi in 11 giorni, 28 settembre e 2 ottobre, le trasferte in Turchia e in Francia. Il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi. Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15 novembre, saranno invece gli ultimi impegni del girone. Intanto stasera primo ciak per la Nations con 4 sfide, tutte alle 20.45. Il Portogallo, detentore del trofeo, sempre ai piedi di Cristiano Ronaldo, aspetta il Galles. Copertina per il big match Olanda-Germania. In programma anche Norvegia-Danimarca, Serbia-Grecia. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Tra poco torniamo da Giorgia Meloni, che sta ancora parlando in diretta alla festa del quotidiano Il Tempo, una Meloni a tutto tondo, ed è interessante ascoltarla. Ci apriranno domani i giornali.

0: Allora andiamo a riprendere l'intervista alla festa del tempo di Giorgia Meloni.
1: Grazie Presidente. Spostiamoci sul tema che è più vicino rispetto a quello del contrasto all'immigrazione irregolare, la sicurezza. L'esperimento del modello Caivano può essere replicato nei punti caldi delle grandi città? Può essere questa una misura di impatto visibile che, insieme ai numeri, dia ai cittadini anche la sensazione visibile di un cambiamento nelle città?
2: Sì. Chiaramente sì, e le rispondo sì a entrambe le domande, e non perché intenda prendermi oggi un impegno con lei, ma perché il governo ha già da tempo agito in questo senso, già da tempo lavora in questo senso. Intanto quello che lei definisce il modello Caivano, la ringrazio per questo, è già operativo, come ricorderà, in altri 8 territori, coinvolge direttamente anche alcuni punti caldi delle grandi città metropolitane. Citerei Roma, segnatamente Quarticciolo, quartiere popolare del quadrante est della capitale, tra diciamo la Togliatti e la Prenestina, dove siamo impegnati per realizzare servizi e strutture per i bambini e per i ragazzi, come asili nido, aree attrezzate, strutture sportive. Penso a Napoli, dove uno degli interventi più significativi lo stiamo realizzando a Scampia, e parliamo dello sgombero e della bonifica del campo Rom, di uno dei più grandi campi Rom, per realizzare al suo posto un campo da rugby da affidare alla gestione delle Fiamme Ore, un po' sul modello di quello che abbiamo fatto esattamente a Caivano, contemporaneamente permettere l'apertura di uno svincolo autostradale che era atteso da decenni. Penso alla Calabria, dove abbiamo sgomberato la storica tendopoli di San Ferdinando, che lei ricorderà perché ne abbiamo parlato per anni e anni, cioè la tendopoli che accoglieva i braccianti agricoli della piana di Gioia Tauro. Abbiamo cancellato una vergogna appunto della quale tutti parlavano ma che nessuno ha mai risolto, e abbiamo dato una sistemazione dignitosa a questi lavoratori, persone che lavorano regolarmente sul nostro territorio nazionale, tanto per parlare di rispetto verso gli stranieri. Le citerei ancora Rozzano in Lombardia, dove stiamo intervenendo per riqualificare il centro della città, consegnare ai cittadini diciamo nuovi spazi pubblici in luogo dell'abbandono, e questo per dimostrare che non ci siamo fermati a Caivano. Caivano per noi non era, come posso dire, una bandierina da piantare, era l'esempio che si poteva fare, e lo stiamo replicando in diverse altre realtà. Dopodiché ovviamente sicurezza e controllo del territorio sono la precondizione per fare anche questo lavoro, e anche qui ne siamo così consapevoli che in meno di 4 anni, ricordavo, guardi il dato oggi con il ministro Piantedosi, noi abbiamo assunto 46.000 agenti delle forze dell'ordine, ne entreranno in servizio entro il 27 altri 25.000, quindi alla fine di questi 5 anni noi avremo assunto 70.000 persone nelle nostre forze dell'ordine. E grazie anche a questo personale abbiamo realizzato fin qui 4.500 operazioni ad alto impatto, sono quelle operazioni straordinarie che impegnano uomini e mezzi schierati in forze, no, sul territorio, metodo che funziona perché resiste e diciamo restituisce un segnale della presenza dello Stato sul territorio, e perché diciamo ci dà numeri importanti nel contrasto alla criminalità. Parliamo di 1.200.000 persone controllate, parliamo di migliaia di arresti. E poi strade sicure, che pure è un'operazione che abbiamo rafforzato, oggi conta su 6.800 militari, 800 dei quali sono impegnati nelle stazioni, perché le stazioni sono diciamo la foto sulla carta d'identità delle grandi città, e stiamo cercando anche qui di dare dei segnali molto chiari. Quindi da una parte cerchiamo di riportare sicurezza e legalità, dall'altra ci occupiamo di costruire servizi che possono rimanere nel tempo, quindi anche diciamo il presidio che rimane, no, sul territorio, lo facciamo insieme alle amministrazioni locali. Pensiamo che diciamo il riscatto sia possibile, e io continuo a crederci fermamente, guardi, e mi taccio davvero, ci sono delle storie che lo raccontano molto bene, e ce n'è una che voglio condividere con lei, che è la storia di un ragazzo che si chiama Francesco Crispino, è un'altra realtà molto giovane, che pochi mesi fa ha vinto la medaglia d'argento della categoria 70 kg ai campionati italiani under 17 di pugilato. Lei sa dove si allena questo ragazzo, direttore?
1: No.
2: Si allena nel centro Pino Daniele di Caivano, chiedo scusa, cioè la struttura che noi abbiamo realizzato, che prese il posto di questo ex Delfinia, cioè il simbolo del degrado di quel territorio e il luogo nel quale si consumò il terribile stupro di due bambine, che poi chiaramente salì alle cronache, che mi portò a Caivano in quel momento. Ecco, io penso, siccome noi raccontiamo sempre soprattutto quello che non va, poi però questa nazione è piena di storie straordinarie che danno un senso al nostro lavoro, e questa è una storia che mi piaceva condividere con lei e con voi.
1: E grazie per averla evocata. Parliamo di energia. Ieri il Parlamento, per l'esattezza il Senato, ha definitivamente approvato la legge delega per il nucleare. Che vuol dire questo passaggio?
2: Beh, vuol dire che dopo 40 anni l'Italia torna ad avere il quadro di regole che le consente di produrre energia nucleare, perché io considero un paradosso, direttore, che noi oggi importiamo elettricità prodotta dalle centrali nucleari di nazioni vicine, però non possiamo produrre energia nucleare. E questa legge risolve, affronta questo paradosso. Che cosa cambia per le famiglie e per le imprese? Cambia ovviamente che avremo meno dipendenza dall'estero, chiaramente ci vuole del tempo, ma quando diciamo anche l'energia nucleare sarà operativa in questa nazione, noi saremo meno dipendenti dall'estero e saremo quindi meno esposti alle crisi internazionali che, come abbiamo visto in questi anni, si pagano in bolletta. Cambia che avremo un'energia stabile e a basse emissioni, quindi una componente fortissima di un mix energetico di cui abbiamo bisogno anche per non essere esposti, come dicevamo. Cambia che abbiamo una risposta concreta alla domanda di elettricità che è destinata a crescere, a salire con i data center e con l'intelligenza artificiale. E cambia, e forse questa è la cosa che interessa di più chi ci ascolta, che avremo bollette meno care. Quindi una scelta strategica, una scelta coraggiosa, una scelta di buonsenso, una scelta di visione. È possibile che non vedrò io, diciamo che non sarò io al governo, non saremo noi al governo quando gli italiani vedranno questa rivoluzione, e questa rivoluzione impatterà nella loro vita, ma quel giorno sarò molto contenta di aver determinato quella rivoluzione, può cambiare. Diciamo che può dare una sterzata molto importante nella produzione italiana e nel potere d'acquisto degli italiani. E voglio approfittare anche per ringraziare quelle forze politiche che, anche stando all'opposizione, ci hanno su questo dato una mano fin dall'inizio. Segnatamente voglio ringraziare Azione, Carlo Calenda, perché insomma dimostra che ci sono ancora dei politici che sulle questioni strategiche, sulle questioni diciamo di importanti, ecco, per il futuro di questa nazione, sanno andare un po' oltre gli steccati, e quindi vale la pena anche di ringraziarli per questo.
1: Ultime due domande. Entriamo nella discussione politica, ma se le comunicano chi sarà il suo avversario a sinistra, lei è disponibile a un confronto faccia a faccia?
2: Guardi, direttore, è una disponibilità che avevo già dato, come lei sa. Il problema qui mi pare piuttosto sapere se avremo un candidato premier, direi vero, a sinistra, perché cioè, io sono ferma alle proposte dei vari Speranza di usare il partigiano come prestanome da candidare premier per fregare la gente, non dirci prima del voto chi guiderebbe un governo di sinistra in caso di vittoria. Insomma, noi non è che non siamo abituati a questi metodi, che però insomma, tradiscono di quello che pensa la gente, di quello che la gente vuole votare, non è che interessi tantissimo, tanto alla fine decidono loro nel palazzo, perché quando si fanno queste proposte questo si sta dicendo. E io penso che a maggior ragione per questo noi dobbiamo essere contenti che, se la riforma elettorale verrà approvata definitivamente, abbiamo consegnato a questa nazione norme che consentono alle prossime elezioni ai cittadini di essere loro a decidere, scegliere il partito, la coalizione, il candidato premier, il programma eppure il parlamentare, eppure il parlamentare dopo oltre 30 anni che per il Parlamento non c'erano le preferenze, e che grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato. Decidono i cittadini e chi vince le elezioni ha i numeri per governare 5 anni. Questo credo che sia un discreto lascito, ecco, per questa nazione dopo quello a cui abbiamo assistito negli anni passati.
1: Grazie Presidente. Ultima domanda. Vale per Vannacci e per altri. È il momento di chiarire agli italiani che ogni voto sottratto al centrodestra rischia di portare la sinistra a Palazzo Chigi, cioè esiste un tema di voto utile?
2: Guardi, io non penso che sia più di tanto da chiarire questo ai cittadini, penso che i cittadini ce lo abbiano già chiaro, penso che il voto sia utile quando è un voto utile all'Italia, e per come la vedo io il voto utile è quello che ti consente di avere una maggioranza compatta, un governo scelto dai cittadini, che abbia un programma chiaro, che possa rispettare gli impegni presi, che non sia ricattabile. Le cose le vedo così, anche perché interpreto la politica come servizio alla nazione, non come forma di realizzazione personale, quindi penso che non ci si debba semplicemente porre il tema di vincere le elezioni, io penso che ci si debba sempre porre soprattutto il tema di riuscire a governare bene, perché è questo che fa la differenza, e sono convinta che lo abbiamo dimostrato in questi anni e sono convinta che lo possiamo dimostrare anche, diciamo, per i prossimi, che si possa ancora fare, e chiaramente questo dipende dagli italiani, ma io confido che gli italiani capiscano molto bene come stanno le cose quando andranno a votare.
1: Buon lavoro Presidente Meloni. È stato un grande piacere averla con noi alla Festa del Tempo.
0: Noi abbiamo dato in diretta la Meloni alla Festa del Tempo. Liberi per i vostri vocali 334 11 11 622 2 334 11 622, fuori dai denti.

0: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io non so, Poletti, che cosa gli abbiamo fatto di così male per farci sentire un'ora di proclama della Meloni senza contraddittorio. Non lo so, cosa abbiamo fatto di così male? Ma questo non è un dibattito, questa è una che ci sta raccontando un sacco di panzanate con la spalla dietro e poi dice anche qualcosa di vero mischiato alle panzanate. A me spiace perché questa è la mia radio preferita e mi sono fatta forza per ascoltare, però questo non è giornalismo, è così. Però la trasmissione è la sua, Poletti, lo so bene. Salve.
1: Buonasera, solo due riflessioni. Ho sentito parlare di nucleare, ma non ho sentito parlare di rinnovabili. Ho sentito parlare di aumento delle forze di polizia, ma non ho sentito parlare di disagio sociale e di prevenzione verso il disagio sociale. Punto. Queste sono due riflessioni.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
12: Meteo.
11: Nelle prossime ore serali e notturne, quadro meteorologico in peggioramento sulle Adriatiche e al sud a causa dell'ingresso di aria fresca che provocherà rovesci e temporali. Nella mattinata di domani avremo tempo spiccatamente instabile sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, con frequenti precipitazioni, anche temporalesche. Tempo soleggiato con nubi sparse altrove. In giornata i rovesci interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dai settori adriatici verso quelli tirrenici. Situazione buona altrove, al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
13: Guidare informati. Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Iniziamo dalla 4 dove per un incidente ci sono circa 5 km di code tra Brescia Centro e Brescia Est verso Trieste e tra Desenzano e Brescia Est verso Torino. Code per il traffico inoltre sempre in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. A Milano code in tangenziale ovest tra Rho e Cusago verso la 1, in nord da Nova verso Sesto e in est da San Donato a Cam verso Monza. A Torino code in tangenziale nord da Venaria statale 24 verso Collegno. In Liguria per lavori code in A10 tra Feglino e Finale Ligure verso Ventimiglia. Difficoltà alle porte di Bologna in autostrada per un incidente, ci sono più di 10 km di code tra Castel San Pietro e Casalecchio verso la 1. Code anche nella direzione opposta tratti tra Borgo Panigale e San Lazzaro. Ripercussioni in A13 con code da Interporto verso Bologna. In A1 ancora circa 2 km di code per lavori tra Orvieto e Attigliano verso Napoli. A Roma code su grande raccordo anulare in esterna dalla Roma a Fiumicino a San Giovanni e in interna tra Ardiatina e Ostia Antica e tra Cassia e Castel Giubileo. Code anche sul tratto centrale della Cristoforo Colombo da Eur a Via di Malafede in uscita. A Napoli solite code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. In A16 infine per ripristino incidente 2 km di code in fase di smaltimento tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Abbiamo terminato, l'estate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
16: Ma sono Donato da Roma. Che vogliamo dire della quest'ultima intervista della Meloni alla Festa del Tempo? Ma niente, diciamo che non l'ho nemmeno ascoltata, ho abbassato quasi completamente, per cui mi giungevano degli echi. Cioè, queste non servono a niente, oramai le interviste a Meloni sono un disco rotto, dice sempre le stesse cose, insomma. Poi sono sempre interviste sdraiate, insomma, non mai che si faccia intervistare da giornalisti che le pongono vere domande, insomma. Abbiamo soltanto giornalisti come appunto il direttore del Tempo che alzano la palla e lei schiaccia. A che servono queste interviste? Ma soprattutto a che serve sentirle più? Donato da Roma.
17: Serve invece, Donato, non doveva tenere il volume basso, perché comunque, insomma, a parte che ha sentito, perché ha descritto una realtà che lei vede, insomma, però la cosa bella, sapete qual è? Che lì parlava un'assemblea ristretta e poi le agenzie che rilanciano, per carità, le sue discussioni, le sue analisi e quant'altro. Qui voi avete la possibilità di parlarle sopra, di dire ciò che volete. È paese reale e paese immaginario per alcuni. Tra poco continuo.

0: Non è che nessuno chiarisce, tutti parlano di dipendenza energetica, ma il nucleare ci rende meno dipendenti. L'Italia ha nel sottosuolo dell'uranio, non lo sapevo, o dovremmo comprare anche quello e saremo schiavi di chi vende l'uranio nel mondo. Terzo, ciò che spaventa me, che sono laureato in geologia, non è tanto, non sono le centrali nucleari, ma dove andranno le scorie per millenni, per migliaia e migliaia e migliaia di anni, dove le metteremo sotto al tappeto i rifiuti nucleari? Che fine hanno fatto i rifiuti nucleari delle tre centrali dismesse? Basterebbe leggere qualcosa di quello per capire che c'è qualcosa che non torna. Buonasera, Franco Pavia.
1: Franco, ne parleremo domani del nucleare, perché insomma la Premier Meloni in diretta ci ha rubato molto spazio, ma andiamo a un ascoltatore, Roberto da Parabiago. Sì. Buonasera Roberto, grazie
2: buonasera.
1: Per la pazienza.
2: Ma ci mancherebbe, buonasera, buonasera a tutti voi. Io semplicemente vorrei dire soltanto una cosa. C'è ben poco da dire, i rincari, il gasolio che sale, il caos totale, generale. Io dico solamente che, come me, penso la gran parte, la maggioranza di tutti noi italiani, credo che siamo stufi, che ogni capo che sale al governo è un po' come la coperta corta, si fa qualcosa di là ma si scopre dall'altra parte. E io credo che questa donna, con tutto rispetto parlando, un minimo di dietro fronte, un attimo di vergogna, cioè quello che dice si dimentica continuamente. Io non ho mai detto, io non ricordo, ma tutte le cose le vede, sono palesi di quello che ha detto a pochi anni fa, delle promesse. Ecco, io direi soltanto questo e lascio spazio
1: Roberto,
2: a tutti gli
1: altri. Lei per chi ha votato e per chi voterà? Glielo chiedo giusto.
2: Guardi, glielo dico francamente, io ho 41 anni, ho due bimbi piccoli a casa, io ad oggi non so più a chi credere, perché ognuno poi sale, dice la propria e poi qualcuno che venga su, che salga su e che realmente dia un'impronta decisa, finalmente un cambiamento, ma un cambiamento positivo, un cambiamento
1: Roberto,
2: che faccia stare
1: aveva
2: bene.
1: Votato per qualcuno l'altra volta?
2: E io l'altra volta sì, le dico la verità, io ho creduto in lei, io ho creduto nella Meloni, io ho creduto in questa donna, mi dava una fiducia, mi dava veramente una speranza nel cambiamento.
1: Lei sta peggio rispetto a 4 anni fa, cioè per intenderci, fa fatica a dar da mangiare ai
2: guardi,
1: due
2: io
1: ragazzi.
2: Lavoro in AMSA. Sì. Ecco, io lavoro in AMSA a Milano, abito a Parabiago, sto chiedendo di essere trasferito come un matto qua vicino casa in Silla, perché comunque già parliamo col presupposto che io 2 giorni fa ho fatto il pieno alla macchina e ho speso quasi 120 euro per quasi 46 litri, ma ragazzi, ma ci rendiamo conto? Io porto a casa 1700 euro al mese e 400 euro vanno in gasolio. È una vergogna. Parliamo solo del gasolio, ma poi parliamo del resto, delle bollette e tutto. Io che sono, mi reputo un gran lavoratore, io e grazie a mia moglie, oggi come oggi, 2 stipendi non bastano, 2 stipendi da 1700 euro, oggi come oggi gli stipendi dovrebbero essere almeno di 2500 euro, ma almeno, si parla del netto, perché certo. Sennò ragazzi noi qui facciamo stiamo facendo la fame, tutto qui.
1: Grazie,
2: e vi ringrazio dello spazio che mi avete dedicato.
1: Grazie a lei. Per averci raggiunti, ci siamo tutti i giorni dalle 17 alle 20. Grazie.
2: Vi seguo.
1: In seconda edizione dalle 21 a mezzanotte, giusto? Perché io dico sbagliato.
2: Sì. No. Anche perché faccio l'autista, faccio diversi lavori per portare la pagnotta a casa. Perché se dovevo tenere una sola mansione, io facevo la fame. Morì, ma veramente.

0: ma mi deve credere come io lo so, come un figlio, io lo sto dicendo.
1: La ringrazio, come un figlio. La ringrazio. Salve, si sente la sua onestà dalla voce, ecco, onestà del racconto. Giulio da Varese, buonasera Giulio.
2: Buonasera dottore. Lei non vede, scusi se questa volta faccio la domanda, non vede il rischio di un pareggio?
1: Sì.
2: Io vedo, sento puzza di pareggio e secondo me, siccome l'hanno capito in tanti, stanno preparando un po' le carte. Nel senso,
1: poi magari
2: che...
1: c'è qualcuno che vuole il pareggio e vende il sederino al miglior offerente.
2: Bravissimo. E c'è qualcuno che magari lo farà piazzandosi al centro o piazzandosi tanto a destra. A quel punto anche, che ne so, 7 senatori e 20 deputati diventano più che fondamentali, no? E queste sono le situazioni in cui poi il paese è andato peggio, perché poi adesso chiedo scusa a tutti, ma noi italiani siamo anche un popolo mica da ridere, eh? Anche nelle piccole cose, prima l'ascoltatrice che la accusava di aver mandato in onda ha fatto fatica, perché lei avrebbe mandato in onda la Meloni. E cosa deve fare un giornalista? Cioè il presidente, la premier parla e si ignora la notizia, anzi lei aveva fatto quella bellissima provocazione sociale ieri dicendo
1: infatti.
2: Se volete interrompere, proprio questo check and balance, no? Dico gli inglesi, il giorno in cui il giornalista fa intervenire tutti, il giorno dopo almeno fa parlare la premier, ci sta, no? Ma noi italiani polemizziamo anche su questo, ma ieri per esempio un'altra ascoltatrice diceva, ma forse io mi sono dimenticata che c'è un referendum sul nucleare. Noi non sappiamo neanche come funziona lo schema del referendum, che effetti ha, perché c'è qualcuno in Italia che è convinto che se tu voti un referendum per sempre quella materia è normata in base al referendum. Cioè oramai c'è un qualunquismo non solo nella offerta dei partiti, quindi no, dei politici, ma anche nella domanda. Obiettivamente un tempo si stava zitti, se non si aveva da dire si stava zitti, no? C'era il decoro. Cioè adesso, non per tirar fuori tanto il passato molto remoto, ma lei si ricorderà bene, l'Italia era rappresentata in Peppone e Don Camillo, ci si scannava come gli animali, ma si riconosceva la competenza, il merito. E qua invece anche noi altri italiani siamo diventati dei testoni mica da ridere, eh? Non penso anche lei che ci sia...
1: Io noto con molto piacere i vostri interventi, ne prendo atto, perché sono, ci riportano con i piedi per terra. Grazie anche per la sua riflessione.
2: Andiamo avanti
1: Lorenzo, ascoltiamo, mi riferisco e parlo a Lorenzo Cappadone che sta in regia con Matteo Respinti in redazione. Possiamo ascoltare degli altri vocali cortesemente.
3: Buonasera dottor Poletti, Fabio dal Monferrato. La chiamo per dirle che io sono un insegnante, insegno in un liceo. Infatti io l'ascolto quando poi me ne vado a casa e faccio tutte le mie lezioni. Guardi, nel liceo dove insegno io ci sono molti ucraini, cinesi, molti cinesi, diciamo che siamo abbastanza ben popolati, diciamo, di stranieri, e l'italiano è effettivamente per loro è un grande scoglio. Lei può immaginare un cinese che studia Dante, un ragazzo cinese che legge la Divina Commedia, perché e quindi è un problema grosso. Naturalmente non si risolve col 30%, 40%, cioè andrebbe riformato un pochettino tutto, andrebbe comunque, bisognerebbe comunque stabilire anche dei livelli di ingresso. In Finlandia, che non sono così stupidi, non esistono le classi come in Italia, cioè lì per esempio si va per livelli, no? Corso A, corso B, corso C, quella potrebbe essere una cosa interessante. Scusi per il tempo che ho rubato, buonasera.
4: Buonasera Poletti, buonasera giornale radio. Tutto fumo negli occhi, il problema degli stranieri in classe. Intanto il bollauto viene finanziato con i soldi del PNR, non utilizzati per la transizione verde. Ci porteranno diretti in guerra, Leonardo farà utili a 100 zeri e non avremo neppure i soldi per curarci le ferite. Questo sta costruendo questo governo. In eredità ci lascerà la desolazione. Buona serata, grazie Claudio.
5: Cioè, io sono rimasto sbigottito, abbagliato e è riuscita a dire vituperatissimo.
6: Sera Poletti, certo che lei è crudele, farmela sentire prima di cenare mi ha tolto completamente l'appetito. Beh, vediamo il lato positivo, va, un po' di dieta non guasta, ovviamente scherzo.

0: E allora, ne avete le tasche piene, ma sapete che ci siamo ogni giorno dalle 17 alle 20. Ci saranno anche le serate in cui farò sentire Giuseppe Conte, ci saranno le serate in cui farò sentire Angelo Bonelli, ci saranno le serate in cui farò sentire Elly Schlein, ci saranno le serate in cui... Beh, insomma, adesso non è che vi voglio così male che poi mi abbandoniate. Tutte le sere dalle 17 alle 20 Italia No Limits. Adesso voglio portarvi in un pezzo di paese reale. Vi porto ad Albese con Cassano, che è un comune di 4.300 abitanti in provincia di Como, e sono con il sindaco Alberto Gaffuri, che saluto. Buonasera, sindaco Gaffuri.
1: Buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando.
0: Allora, sindaco, voglio parlare di un'iniziativa che hai fatto come risposta concreta a questi giovani completamente dipendenti dai telefonini, dagli smartphone, dalla tecnologia. E allora raccontaci bene che cosa ti sei inventato, sindaco Gaffuri, Albese con Cassano, Como.
1: Ecco, la fortuna di vivere in un piccolo comune ha fatto sì che ci siamo interrogati sulla necessità di evitare che i ragazzi, almeno in una fascia d'età, diciamo dalle medie, scuole medie fino ai primi anni superiori, si sentano obbligati a portare il telefonino. Ora, abbiamo inventato questa cosa che si chiama cabina telefonica di comunità, che presentiamo questa sera, che semplicemente replica quello che accadeva quando noi eravamo giovani. Io ho quasi 50 anni. Cosa succedeva se casualmente incappavi in un problema, in un ritardo del pullman, certo, piuttosto che semplicemente andavi nel negozio e telefonavi a casa. Ti ricordavi, all'epoca ricordavamo il numero di telefono del fisso di casa, oggi devi semplicemente ricordare il numero di telefono di tuo papà o di tua madre e trovare qualcuno dalla tua parte che ti consente di fare una telefonata. Ecco, noi abbiamo fatto questa richiesta ai nostri esercenti, i primi 25 hanno risposto positivamente, quindi stasera gli regaliamo un bel bollino da attaccare all'ingresso delle loro attività. E quindi i ragazzi sapranno che senza portarsi il telefonino ogni volta, anche per andare banalmente al parco giochi o al campetto dell'oratorio, potranno tranquillamente vedere il bollino e dire: guarda, mi sono dimenticato la felpa, butto lì, e magari la mamma, la nonna, la zia arrivano, oppure ho perso il pullman, oppure mille altre situazioni che tendenzialmente oggi sembra quasi obbligare il genitore a dare sto telefonino.
0: Io lo trovo talmente semplice da essere straordinario, cioè puoi lasciare, e lo si può fare ovviamente ad Albese con Cassano, siete in pochi abitanti e tutti vigili, però la bellezza di poter lasciare i propri figli liberi di non tenersi un telefonino nel quale si rifugiano poi per non guardare la realtà, liberi di giocare, liberi di girare per il paese sapendo che entrano in qualsiasi esercizio commerciale e da là possono raggiungere i genitori al telefono. Una cosa straordinaria. Secondo te funzionerà, sindaco?
1: Guarda, io sono un ingoiabile ottimista, altrimenti non farei il sindaco, ovviamente. Beh, quindi credo di sì. Quello che però è importante è che siano gli adulti a capire che il problema sta nella loro necessità. Io mi metto da parte del genitore, io ho un figlio di 11 anni e uno di 9. Io non debbo, per i miei timori, sentirmi obbligato a dare loro uno strumento che li isoli. E quindi, se capisco questa cosa e capisco che dall'altra parte ho potenzialmente centinaia di altre persone che possono dare una mano ai miei figli, non ci sono solo tanti malintenzionati in giro per strada, ma ci sono tante brave persone esattamente come noi che stiamo parlando e chissà quanti ci stanno ascoltando, ecco, se capiamo questo brevissimo messaggio, l'iniziativa avrà chiaramente successo. Poi penso anche che sia più un problema potenziale rispetto a un problema reale quello che i ragazzi possono incontrare, per cui quanti ragionevolmente si dimenticheranno qualcosa prima di andare a scuola?
0: Ah, va.
1: Non lo so.
0: È chiaro, il paese c'è e protegge. Grazie, sindaco Alberto Gaffuri, Albese con Cassano. Scusami per il rinvio continuo di questa intervista, ma volevo farla oggi che c'era la conferenza stampa e soprattutto avevo 3.000 casini nei giorni precedenti, ma ci tenevo. Grazie, buon lavoro.
1: Ti ringrazio tanto, buon lavoro a voi.
0: Grazie. E allora, il lavoro è finito per stasera, almeno quello qui in radio, perché io lavoro H24, e quindi quello qui in radio è finito, ma il mio, perché adesso inizia quello di Francesco Massardo con il timone delle 20, quindi restate all'ascolto di Giornale Radio Numerosi. E naturalmente anche oggi ringrazio la mia squadra, quindi Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. E adesso io vado a lavorare, Cappadone va a fare il bucato perché ci tiene ad arrivare domani al lavoro pulito e bello stirato, e invece Respinti non si sa, meglio non dire. A domani.
2: Giornale Radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 20.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera da Daniela Ubaldi. Rischi di guerra ibrida, Unione Europea-Russia ancora in primo piano, segnali sul fronte orientale della NATO e della UE, diversi episodi di allarme. A far discutere oggi anche un presunto piano russo per attacchi con droni ai paesi mediterranei, Italia compresa. Smentisce tutto il ministro Crosetto, Laura Supino.
7: Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo Il Mundo, che cita fonti CIA, di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Viviamo già tempi tesi e difficili, ha detto Crosetto, non serve gettare altra benzina sul fuoco.
8: Voi non dovete preoccuparvi di nulla, non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
7: Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi mediterranei. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività cibernetica, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta, ha detto. Gli allarmi e le segnalazioni relative a presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa comunque si susseguono. La Moldavia ha denunciato la violazione dei propri cieli da parte di 4 droni russi nell'ambito di un attacco all'Ucraina. La Polonia ha fatto levare in volo i propri caccia, segnalando lo sconfinamento per alcuni metri di un elicottero russo partito dall'enclave di Kaliningrad.
6: A New York proseguono intanto i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi in primo piano gli interventi dei massimi esponenti di Palestina e Israele. Non permettete che questo massacro continui, la comunità internazionale fermi il colonialismo israeliano, ha detto il presidente dell'ANP. Alla Casa Bianca oggi intanto lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, clou della visita di 3 giorni a Washington del leader. Il presidente Xi e io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump. I nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese, che annuncia impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità. Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto in materia di scuola, che prevede un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede il testo, nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori, che potrebbero incorrere in sanzioni se si sottraggono. Il decreto prevede anche fondi per il potenziamento linguistico. Nello stesso provvedimento anche la decisione sugli istituti tecnici e professionali, che si chiameranno comunque licei. Il valore della biodiversità al centro del discorso del presidente Mattarella, che ricorda la molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta stamane l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Sentiamo un passaggio.
9: La biodiversità è il patrimonio gigantesco che protegge la salute umana, connota l'ambiente e la nostra vita. un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi nei millenni. Senza responsabilità, senza cura di questa ricchezza, l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e a distruggersi.
6: Torniamo alla cronaca. Resterà chiuso anche domani il parco archeologico del Colosseo dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato durante i lavori per la nuova illuminazione. Lunedì sarà affidato l'incarico per l'autopsia. La procura si prepara alle prime iscrizioni nel registro degli indagati. Il servizio di Laura Carchidi.
4: Proseguono le indagini sulla morte di Andrea Moretti, il giovane operaio caduto da circa 10 metri nella notte tra martedì e mercoledì mentre lavorava in quota al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo e sta esaminando i documenti dell'appalto e del subappalto. Secondo i primi accertamenti, Moretti, specializzato nei lavori di quota, indossava l'imbracatura ma non sarebbe stato agganciato alla fune. Gli investigatori devono ancora chiarire la dinamica della caduta e hanno acquisito la documentazione relativa ai lavori. Lunedì verrà affidato l'incarico per l'autopsia, mentre sono attese a breve anche le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Intanto il parco archeologico resterà chiuso anche domani in segno di lutto. Il ministro della Cultura Giuli ha fatto sapere che prima di disporre la riapertura al pubblico si riserva di capire come proseguono le indagini e di incontrare i lavoratori del parco archeologico per verificare le loro condizioni psicologiche.
6: Il Portogallo campione in carica apre stasera la Nations League che domani chiama in causa l'Italia di Mancini a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei. Jenny De Gaetano.
10: La Svezia ha concluso il girone di qualificazione mondiali senza vincere neanche una partita, ma staccò il biglietto per la rassegna iridata in virtù del successo negli spareggi garantiti dal primato conquistato nel proprio raggruppamento di Nations League. Basta questo esempio per comprendere il peso specifico della kermesse continentale che prende il via stasera. Con un meccanismo simile, stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, al netto del valore in sé della manifestazione. Domani sera a Roma inizia l'avventura dell'Italia, riaffidatasi a Roberto Mancini, opposta al Belgio nel primo di quattro incontri racchiusi in 11 giorni, 28 settembre, 2 ottobre, e trasferte in Turchia e in Francia. Il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi. Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15 novembre saranno invece gli ultimi impegni del girone. Intanto stasera primo ciak per la Nations con quattro sfide tutte alle 20:45. Il Portogallo, detentore del trofeo, sempre ai piedi di Cristiano Ronaldo, aspetta il Galles. Copertina per il big match Olanda-Germania. In programma anche Norvegia-Danimarca, Serbia-Grecia.
6: Ed è tutto, buona serata.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
11: Eccoci qua, 20:07 di questo 24 di settembre. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del nostro timone delle 20 su Giornale Radio, con Giorgio Berselli in regia, pronti a partire anche oggi. Giornata caldissima, ecco, su tanti fronti. La notizia, diciamo, dell'ultima ora, una di quelle abbastanza clamorose, ci riporta a New York, un po' inevitabilmente al centro dell'attenzione mediatica di tutto il mondo, perché è stata arrestata Susan Sarandon, nota attrice, che ha protestato fuori dal Palazzo di Vetro per la presenza di Netanyahu all'ONU, una manifestazione, chiaramente non c'era solo lei, tra le persone fermate, due isolati a sud dal quartier generale delle Nazioni Unite, organizzata da Jewish Voice for Peace, che aveva attirato circa 250 persone, quindi manifestanti, diciamo, ebrei, però contrari, ecco, alle politiche di Netanyahu, e appunto, da quanto apprendiamo, sarebbe stata fermata anche la nota attrice Susan Sarandon. Oggi è stata anche una giornata molto importante sul fronte diplomatico, l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, su cui torneremo tra poco, con insomma diverse cose che sono emerse, tra cui anche forse qualche spiraglio sulla posizione cinese rispetto al conflitto in Medio Oriente sull'Iran, dice Xi Jinping, si ritorni al memorandum di giugno, quello che prevedeva il cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz e la revoca del blocco navale. È stata una giornata intensa anche per i discorsi di Pedro Sanchez, che si prende il palco e gli occhi dei progressisti del mondo intero a New York. Nel frattempo in Italia Giorgia Meloni, che ha disertato appunto la riunione dell'ONU dove ha mandato invece Tajani non in gran forma, annuncia il via libera per il decreto legge che finalmente porrà fine a quello che dopo la chiusura dello stretto di Hormuz evidentemente era diventato il grande tema nazionale, il numero massimo di stranieri che non parlano bene l'italiano per classe, il divieto di indossare il burka e il niqab. Insomma, i temi sono tanti, non necessariamente in ordine di pertinenza. Vi aspettiamo al 334 11 11 622 per la vostra opinione su WhatsApp. Ripartiamo dalla musica. Il primo brano di oggi è di Ozier, si chiama Nobody.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui con il timone delle 20, insomma giornata veramente frenetica a New York in occasione dell'assemblea generale per l'ONU, detto delle proteste di piazza contro la presenza di Netanyahu, dell'incontro tra Pedro Sanchez e Zoran Mamdani, due simboli del progressismo che prova a ritagliarsi uno spazio nell'era delle estreme destre. C'è anche stata un'altra vicenda abbastanza grottesca, la guerra fra Donald Trump e alcuni giornalisti, alcune televisioni, in particolare le televisioni CNN, MS Now e il giornale politico, i cui giornalisti per qualche giorno erano stati esclusi dalla Casa Bianca, sono potuti rientrare, gli hanno dovuto aprire la porta. Questi giornalisti erano stati esclusi con tanto di ritiro del badge per volere del presidente Trump, che li accusa di essergli ostili e di dare notizie false sul suo conto. Le tre testate hanno fatto ricorso per essere riammesse, sostenendo che la decisione di Donald Trump violasse la libertà di espressione, e nella giornata di ieri un giudice aveva ordinato che venisse nuovamente dato loro l'accesso almeno per 2 settimane in attesa di una sentenza definitiva, una specie di foglio rosa, ecco, per accedere alla Casa Bianca. L'amministrazione Trump comunque non aveva immediatamente obbedito alla decisione del giudice, tanto che questa mattina ad alcuni giornalisti delle tre testate era stato nuovamente vietato l'ingresso alla Casa Bianca in segno di protesta contro la decisione di Trump. Da martedì le principali TV americane, che fanno parte del cosiddetto press pool, quel gruppo insomma di testate che sono sempre lì, ecco, attorno al presidente, avevano sospeso la copertura televisiva degli appuntamenti presidenziali con l'obiettivo di boicottarlo. Sembra insomma che si sia alla fine risolta con il permesso per i giornalisti a rientrare, ecco, in servizio. Una vicenda che la dice lunga, ecco, su quanto sia scossa la democrazia americana anche nei suoi aspetti che tutti quanti insomma le riconosciamo, quello ad esempio della libertà di stampa. Per ricapitolare i fatti di oggi occorre tornare anche al mattino, però, e rientrare in Italia e in Europa, quando diversi paesi, tra cui l'Italia, sono stati avvertiti dalla CIA che la Russia starebbe meditando un attacco anche sul suolo italico, e non un attacco ibrido, ma un attacco vero e proprio. Decisione, insomma, notizia che è stata in realtà raffreddata anche dal ministro Crosetto. Ma sentiamo la copertina a tal proposito di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, la Russia prepara nuovi attacchi con i droni in Europa, o almeno è quanto sostiene l'inviato a Vilnius di El Mundo, che cita una fonte anonima del Ministero della Difesa lituano, secondo cui a seguito della visita a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe, l'intelligence americana avrebbe raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e li avrebbe condivise con diversi governi europei. Sarebbero nel mirino, secondo le indiscrezioni del quotidiano spagnolo, soprattutto i paesi del Mediterraneo, Spagna, Francia e Italia. Ma non è tutto qui, perché le autorità lituane sono convinte di conoscere anche il tipo di drone che Mosca utilizzerebbe per colpire obiettivi nell'Europa centro-meridionale. Trattasi di un Gerbera con un'apertura alare di 3,5 metri, 160 km orari di velocità massima, quindi non tantissimo, ma soprattutto un'autonomia di 600 km. I droni sarebbero nascosti nel container di un'imbarcazione e lanciati proprio a una distanza dalla costa fra 200 e 300 km, più con obiettivi intimidatori che non di vera distruzione materiale. Anche perché in fin dei conti è molto più utile sorvolare infrastrutture militari, provocare un incendio o creare le condizioni per chiudere un aeroporto, quindi di fatto, come dire, creare paranoia, che non creare le condizioni per ottenere per esempio una risposta aerea. Ora, c'è una cosa che Spagna, Francia e Italia hanno in comune, cioè un importante test elettorale a livello nazionale previsto per il 2027. Tutti e tre fanno i conti con il loro spettro politico con forze più o meno scettiche, se non addirittura radicalmente contrarie, a procurare all'Ucraina aiuti militari. A proposito, lanciare droni da piattaforme marine non è cosa nuova, tutt'altro, lo ha fatto l'Ucraina a più riprese. E a Mosca non sembra andare giù il persistente appoggio che questi paesi procurano a Kiev, nonostante un nutrito dibattito interno. Emmanuel Macron Macron, informato dell'allerta, avrebbe non casualmente convocato tutti i candidati all'Eliseo dichiarati, e dunque anche il suo potenziale successore, dopo una riunione straordinaria del Consiglio di Difesa. Da Roma arriva invece una secca smentita: non serve a nessuno e non trova alcuna conferma all'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi a Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi nervosi, non serve buttare ulteriore benzina sul fuoco. Queste le parole del ministro Crosetto. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora Michele Ceci. Andiamo tra poco su Donald Trump e Xi Jinping di nuovo insieme a parlare la musica. Intanto Fontaine's DC qui su Giornale Radio. Questa è Marianne.

0: Allora eccoci qua pronti a ripartire dall'incontro della giornata senza dubbio, insomma Xi Jinping e Donald Trump di nuovo lì vicini a decidere forse i destini del mondo, e si è parlato anche di Iran, un tema che insomma negli ultimi incontri, ad esempio l'ultimo che si era tenuto proprio in Asia, era rimasto un po' sullo sfondo. In collegamento con noi abbiamo Guido Alberto Casanova, ricercatore dell'Osservatorio Asia dell'ISPI. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a chi ci ascolta.
0: Insomma, c'era indubbiamente grande attesa per l'incontro dei due pesi massimi, ecco, dell'economia mondiale e non solo. Partirei proprio insomma dalla posizione cinese, molto, come dire, chiara, nonostante un po' di ambiguità negli ultimi mesi sull'Iran. Xi Jinping dice dobbiamo tornare a quello che era accaduto a giugno, che è stato sostanzialmente, se così si può dire, il momento in cui abbiamo tutti un po' sperato che la pace fosse vicina. Non è dato insomma sapere al momento quanto queste parole abbiano fatto una breccia, ecco, nel cuore di Donald Trump. Ti aspettavi comunque una presa di posizione così netta?
1: Ah, io mi aspettavo ovviamente che la guerra in Iran fosse al centro dei colloqui tra Trump e Xi Jinping, perché ovviamente uno dei temi importanti e inevitabili in qualche modo del dibattito internazionale in questi mesi. Da un lato abbiamo un presidente statunitense la cui guerra contro l'Iran in qualche modo annaspa, e proprio per questo nell'ultimo mese ha deciso di intensificare la pressione. Dall'altra invece abbiamo una Repubblica Popolare Cinese che rimane esterna al conflitto, che dal suo punto di vista in qualche modo l'ha dovuta subire, anche se con minori conseguenze rispetto a quelle che sono state avvertite per esempio qui in Europa. Basti pensare che nei mesi successivi all'attacco statunitense la Cina ha quasi dimezzato il proprio import di petrolio, in qualche modo facendo anche un favore un po' a noi, si potrebbe dire. Sì. Quindi sicuramente poi la Cina ovviamente ha uno strettissimo rapporto con l'Iran, ma ha uno stretti rapporti commerciali anche con gli altri paesi del Golfo, quindi ha un interesse a veder finire le ostilità nel Golfo e riaprire in qualche modo i flussi commerciali ed energetici. Certo è ovviamente che la Cina in questo momento dalla guerra in Iran sta traendo enormi profitti. Si potrebbe parlarne su diversi aspetti. Dal punto di vista energetico tutto il mondo si muove verso l'elettrificazione, in qualche modo domandando quei beni di auto elettriche,
0: sì, va un po' in pasto, diciamo, alla Cina.
1: Assolutamente, su questo assolutamente. Dal punto di vista invece delle alleanze internazionali, gli Stati Uniti stanno perdendo molta credibilità e da un certo punto di vista anche il sostegno dei partner della regione medio orientale. Basta pensare che interlocutori di lunga data come ad esempio Pakistan, Arabia Saudita e Turchia hanno iniziato a coordinarsi autonomamente rispetto a quello che era
0: l'ombrello, diciamo, americano che a lungo li aveva tenuti lì sotto. Va detto che oggi è stata anche nominata, diciamo, la parola magica che si spera sempre che non venga nominata, ecco, quando si incontrano Xi Jinping e Donald Trump, che è Taiwan. La Cina ha detto di auspicare che gli Stati Uniti mantengano la corretta postura di opposizione all'indipendenza di Taiwan e che gestiscano la questione di Taipei con prudenza. Ecco, non so se sia una novità questa o lo sarà fino a un certo punto. È vero che però un presidente come Donald Trump, che sulle mappe, sui confini, sulle indipendenze ha una visione quantomeno molto meno diplomatica dei suoi predecessori, forse Xi Jinping abbia fatto un tentativo.
1: Sì, qui Xi Jinping sta evidentemente provando a tirare Trump per la giacchetta, perché la posizione degli Stati Uniti non è mai stata quella di opporre l'indipendenza di Taiwan, quanto invece è quella di non sostenere l'indipendenza, sì, di Taiwan, che ovviamente sono sfumature, ma sono sfumature di linguaggio che sono estremamente essenziali per quanto riguarda un dossier così ricco di simbolismi come quello taiwanese. Sappiamo ovviamente che in questo momento le pressioni cinesi sugli Stati Uniti affinché questi allentino in qualche modo il proprio sostegno di lunga data a Taiwan sono molto forti e vengono in qualche modo offerte, cioè come dire, richieste come controbilanciamento dei possibili concessioni dal punto di vista economico. Ovviamente il calcolo per Trump è diverso rispetto a quello per Xi Jinping. Xi Jinping ovviamente guida delle istituzioni profondamente diverse da quelle statunitensi, che invece godono per esempio il Pentagono, il Dipartimento di Stato, il Congresso, avrebbero capacità di mettere ovviamente i bastoni tra le ruote a un presidente che volesse in qualche modo
0: di un'autonomia decisamente diversa, diciamo, rispetto al bilanciamento di poteri.
1: Quindi sì, certamente è un tema che Trump deve affrontare con molta cautela, nonostante appunto nei mesi scorsi abbia detto alcune cose molto rilevanti, in qualche modo espressamente posticipato la vendita di armi che la legge statunitense gli impone di fare, posticipato la vendita di armi a Taiwan, e invece dall'altra parte la Cina chiede che queste vendite di armi si facciano se non possono cessare completamente, che si facciano molto più rarefatte di quelle che invece sono state negli ultimi anni. E ovviamente da parte delle istituzioni statunitensi e del Congresso ci sarebbe più di qualcuno che avrebbe qualcosa da ridire.
0: Ah sì, è così, sono solo due, diciamo, Iran e Taiwan, dei dossier di cui evidentemente avranno discusso i due presidenti, ma sono già due temi, insomma, che riempirebbero intere puntate, e succede sempre così quando a parlare sono Washington e Pechino. Ringrazio molto Guido Alberto Casanova per essere stato con noi, insomma una giornata importante, meritava un'analisi un po' più approfondita, ma sta succedendo di tutto a New York in queste ore. Mamdani contro Netanyahu con un ramoscello di ulivo in mano e decine di delegati che hanno lasciato l'aula dell'ONU e sono stati definiti codardi dal primo ministro israeliano. Tra poco facciamo un po' il punto della situazione, perché insomma in un periodo così concitato un'assemblea generale di questa portata non poteva che generare scintille. L'Italia continua a vivere, insomma, l'idillio, invece Meloni non si è neppure presentata, Tajani ha tenuto un discorso che non rientrerà, diciamo, nella top 10 di quelli più memorabili sentiti in queste ore a New York. Ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi perché, come capite, i temi sono tantissimi qui al Timone.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Cristoforo, e quello cos'è?
6: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
5: E che ci fai?
6: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
7: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
6: Oh ragazzi, un altro mondo!
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare. per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, quadro meteorologico in peggioramento sulle Adriatiche e al sud a causa dell'ingresso di aria fresca che provocherà rovesci e temporali. Nella mattinata di domani avremo tempo spiccatamente instabile sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, con frequenti precipitazioni, anche temporalesche. Tempo soleggiato con nubi sparse altrove. In giornata i rovesci interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dai settori adriatici verso quelli tirrenici. Situazione buona altrove, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: Eccoci qua, ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto del Timone delle 20 da parte di Francesco Massardo qui su Giornale Radio. 20 e 33 e si riparte dunque fino alle 21 con la regia di Giorgio Berselli. Allora, in Italia, mentre succede veramente di tutto all'Assemblea Generale dell'ONU, diventa operativo il decreto del governo sul limite degli studenti stranieri. Dovranno essere non più del 30% degli alunni della prima classe di ogni ciclo, quindi prima elementare, prima media e via discorrendo. E scatta anche l'obbligo di frequentare dei corsi di italiano per i genitori stranieri che non conoscono bene la lingua, ed è sicuramente una bellissima iniziativa che peraltro andrebbe estesa probabilmente anche a tanti genitori italiani, che un po' di ripasso non fa mai male. Si tratta di una misura che nei giorni scorsi aveva già fatto molto discutere, dato che era stata anticipata dalla presidente del Consiglio Meloni e poi si era portata dietro anche uno scontro, diciamo così, con il Quirinale. In realtà, appunto, viene ribadita una posizione già presente da anni in una circolare dell'allora ministra dell'istruzione Gelmini, ma il decreto legge rende il limite vincolante la circolare, di fatto è solo una sorta di raccomandazione. Tra le cose più rilevanti, il fatto che il limite del 30% si potrà applicare con qualche flessibilità, perché il testo dice nel rispetto del principio di prossimità e di piena fruizione ed effettività del diritto allo studio, il che significa che se gli studenti, diciamo, stranieri in eccesso per essere mandati in un altro istituto dovessero fare troppi chilometri, ecco, non scatterebbe l'obbligo, e quindi di fatto si riduce ulteriormente la portata già molto bassa di questa manovra. E poi resta da capire quali comprovate esigenze familiari, questo è un altro motivo che potrebbe portare a una sospensione, diano diritto a un esonero dal vincolo e quali no. Insomma, si rischia di creare una discreta confusione. Il vincolo di legge in ogni caso rischia di scontrarsi con un elemento apparentemente banale ma concreto: in certe scuole ci sono più bambini e ragazzi con origini straniere perché abitano lì vicino con le loro famiglie, anche per una questione di maggior concentrazione di persone straniere in alcuni quartieri delle città italiane. Su un totale di 52.392 scuole, 4.664 hanno più del 30% di alunni con cittadinanza non italiana, ma è una situazione tutt'altro che omogenea. E poi rimane ovviamente il grande dubbio su come valutare il livello di conoscenza dell'italiano sotto il quale Si rientra nel vincolo, sì, perché appunto sulla conoscenza dell'italiano si potrebbe aprire un ampio discorso, e qua il rischio è che o torniamo tutti quanti a scuola, oppure se estendono questi controlli anche sui luoghi di lavoro rischia di diventare un dramma per tutti. Prendiamola sul ridere, c'è anche un ascoltatore che dice appunto: quale bellissima iniziativa, è una mossa elettorale di chiaro stampo fascista. Ora, al di là degli aggettivi che si scelgono, in generale non sembra una grandissima trovata. Ripartiamo dalla musica, che forse è meglio, e poi torniamo a New York per gli ultimi aggiornamenti di Echo Smith qui su Giornale Radio. Questa è Cool Kids.

0: Allora, rientriamo per ripartire da New York, dall'Assemblea Generale dell'ONU. Non si sono mai voluti particolarmente bene il sindaco di New York, Zoran Mamdani, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, mai così vicini. Però pochi minuti prima dell'intervento all'ONU di Netanyahu, il sindaco Mamdani ha risposto senza pronunciare una parola alle accuse del premier israeliano che lo aveva criticato per il sostegno ad Hamas. In un video diffuso sui social, Mamdani pianta un ulivo a Gracie Mansion e cena con famiglie palestinesi di Gaza. Che la pace sia il nostro futuro, scrive poi nella didascalia su X. E questa è la cosa più pacifica che vedrete oggi a New York, dove sta succedendo un po' di tutto. In collegamento con noi Giampaolo Pioli, corrispondente del quotidiano nazionale proprio negli States e direttore della Voce di New York. Grazie per essere nuovamente con noi, buonasera.
1: Buon pomeriggio a voi. Sì, buonasera.
0: Buon pomeriggio newyorkese, un pomeriggio evidentemente denso, perché insomma poco fa nel dubbio è stata pure arrestata Susan Sarandon. Le proteste fuori dal Palazzo di Vetro contro Netanyahu, che poco fa ha definito dei codardi tutti i delegati che hanno lasciato l'aula nel momento in cui si accingeva a intraprendere il suo discorso. Nulla di non particolarmente annunciato, però insomma un clima insomma frizzante come non lo si vedeva da tempo a questo genere di eventi.
1: Beh, chi punta sulle simbologie, sui simboli, così come ha fatto Trump ricevendo Xi Jinping e bandendo i giornalisti, sì. Così Netanyahu, che si è fatto precedere da questo video, tra l'altro fatto male, dove diceva appunto che Mamdani era un sostenitore di Hamas, che è un falso, ma è un falso vero. Quindi insomma, se Netanyahu si informasse, capirebbe che lui non ha sostenuto Hamas, capito? Non ha espresso le stesse forme di condanna, semmai, ma comunque non l'ha mai sostenuto e né lo sosterrà. E mentre lui parlava, pochi minuti prima aveva parlato il leader palestinese da Ramallah. E perché ha parlato da là? Perché Trump non gli ha permesso di venire negli Stati Uniti, quindi insomma il paese ospite che impedisce al presidente di uno stato sovrano, anche se ancora non definito, di venire all'assemblea dell'ONU è dal quadro esatto di questo. Sì. E niente, insomma, è un'assemblea dell'ONU che punta molto sul bullismo e sulle minacce. Devo dire che rispetto alle dichiarazioni di Trump che avete riportato nei giorni scorsi, eccetera, chi sta dando lezioni di buon senso e di moderazione sono i paesi più estremisti, che dicono con la guerra non si risolvono le vertenze, serve un tavolo di pace. Che questo tavolo di pace ci sia sul gruppo per la ricostruzione di Gaza, che ci sia in futuro nello scambio iraniano, Arabia Saudita, eccetera, si vedrà. Però di fatto credo che l'unica cosa comune di questa assemblea movimentata delle Nazioni Unite, partita in sordina e crescendo, è che di fatto sono, come dire, tutti vogliono un piano di pace e non la guerra, e vogliono soprattutto la fine delle guerre, non solo quelle in Iran, ma anche quelle altre in corso, quelle che possono nascere, inclusa quella in Ucraina. Trump su questo punto di vista ci prova, perché è debole nei sondaggi, è molto condizionato dalla situazione politica interna, e quindi gli serve un colpo di teatro, un colpo di scena, un'intesa con Xi Jinping per esempio sull'intelligenza artificiale. Badate che ieri il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, per la prima volta i grandi leader come Altman dell'intelligenza artificiale sono andati a indicare le minacce che l'intelligenza artificiale può rappresentare a livello globale se non controllata. Quindi questo è un segnale forte, perché chi non la controlla, chi permette di lasciare sfuggire questi segnali qua, potrebbe essere troppo tardi. C'è qualcuno che dice che il 2030, che è alle porte, fra 3-4 anni, potrebbe essere un punto di non ritorno. Quindi in questo quadro il Netanyahu risulta il meno moderno dei leader, perché continua a menarla con la bomba nucleare dell'Iran. L'Iran non l'ha mai fatta vedere, non l'ha mai trovata, e ieri l'Iran gli ha risposto dicendo: ma c'è una piccola differenza, che voi la bomba nucleare l'avete e gli ispettori dell'ONU non vengono, noi non attacchiamo nessuno e veniamo attaccati. E quindi su questo sono affermazioni incontrovertibili. Poi dopo il regime iraniano è un regime fascista, dittatoriale, uccide le persone, c'è la pena di morte, eccetera. Poche voci, come quella dell'Italia, Tajani ieri sera ha detto che l'Italia continua a perorare questa causa della moratoria globale della

0: pena di morte. Verrà poco ascoltato, perché chi ce l'ha se la tiede e chi non ce l'ha magari la mette di fronte a questi aspetti. La Cina ce l'ha, la Russia ce l'ha, l'Iran ce l'ha e lo fa vedere con abbondanza, insomma. Quindi questo è un po' il quadro. Ci sono, il fatto che ci siano degli arresti è normale, nel senso che in America l'arresto non è come in Italia o in altri paesi: ti arrestano dalle impronte digitali, ti dicono a che ora sei arrestata, per che cosa, dopo 3 ore tu sei libero, e ci scrivono che sei stata arrestata il giorno in cui parlava Netanyahu all'ONU. C'era una manifestazione a Bryant Park di contro Netanyahu, a favore del più che dei palestinesi, del riconoscimento dello Stato palestinese, ma questo è scritto nelle carte, tutti lo invocano, però non si fa, e quindi insomma qualcuno dovrà pure, i 20 punti del piano Trump per la striscia di Gaza eccetera sono stati citati pubblicamente da Abu Mazen nel suo discorso, dicendo noi apprezziamo questa cosa qua, però dice l'ha detto 2 anni fa, non si vede ancora niente, insomma, quindi in qualche modo, ecco, per dire, dopodiché prima annichiliamo il paese, poi dopo facciamo la pace eccetera, insomma. E soprattutto si è dimostrato che le dichiarazioni roboanti di Trump, che vuole iniettare totalmente una repubblica come quella iraniana, gestita da un regime sicuramente dittatoriale che uccide i suoi cittadini, perché va detto quello che va detto, ma non con prove sommarie, con tribunali speciali, tutte le dinamiche di un regime dittatoriale, così come non è che in Cina uccido la gente per strada, fanno processo, li mandano soprattutto in carcere a vita, e molta gente preferisce finire prima la tortura di un carcere a vita cinese, e quindi questo è. E Trump si è invischiato in questa come dire, specie di rapporto affettivo quasi ossessionante con i leader forti, no? La cerimonia che ha riservato a Xi Jinping è frustrato soltanto perché l'arco di trionfo americano non è ancora stato costruito, né si sa se lo farà, altrimenti avrebbe fatto vedere a Xi Jinping una Washington che, come Las Vegas, riproduce l'arco di trionfo, l'obelisco, questo e quello ce li ha tutti in casa, intorno.
1: Ci arriveremo,
0: insomma,
1: diciamo,
0: dalla casa.
1: Ci arriveremo probabilmente se
0: gioca
1: vince
0: a favore del presidente
1: midterm election. Certo. Beh, insomma, ringrazio intanto Giampaolo Pioli per essere stato con noi. Aggiorno anche al volo sul discorso che è proprio in corso in questi istanti di Netanyahu all'ONU. Ha definito Mamdani un antisemita, invitandolo a vergognarsi, e poi nel suo discorso ha anche parlato dei coloni, dicendo: sono un pugno di giovani teppisti. I media, dice, si concentrano su un manipolo di giovani delinquenti, circa 150 persone che vanno a lanciare pietre e ad abbattere ulivi. Non posso tollerarlo, dice Netanyahu, non tollererò atti di giustizia privata. Questo ci fa piacere, un pugno di giovani teppisti, forse è una visione un po' riduttiva. La musica, e poi proseguiamo con i nostri approfondimenti, sotto con i Black Keys, questa è The Night Before.

0: E allora eccoci qua, pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone, ma la voglio concludere insomma con una ottima notizia, ecco, per tutti i nostri ascoltatori, perché il nostro Timone si arricchisce a partire da oggi in qualche modo, ma dalla prossima settimana, di una rubrica, di un momento di riflessione, di condivisione, però di notizie legate all'attualità del mondo carcerario, con storie, interviste, riflessioni su un contesto, insomma, che anche nelle ultime settimane ci ha dato di che parlare, e lo facciamo con un collega che tanti di voi chiaramente conosceranno anche per il suo programma Delitto e Castigo, che ha portato qui su Giornale Radio e che diventerà sostanzialmente, ecco, una bellissima rubrica qui all'interno del nostro Timone delle 20. Sono in collegamento con Max Rigano, che già ci ascolta. Max, insomma, benvenuto e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Insomma, Delitto e Castigo, tanti dei nostri ascoltatori sicuramente lo conoscono, è un programma che ha, insomma, intanto ci hai aiutato a conoscere storie, che poi è lo scopo, credo, fondamentale, no? Di chi fa un lavoro come il tuo, però poi dalle storie nascono delle riflessioni che sono politica, che sono società.
1: Assolutamente sì, diventano una riflessione politica, diventano una riflessione culturale, diventano una riflessione economica e anche una riflessione sociologica, se vogliamo. Guarda, ti do giusto qualche numero, così cerchiamo, sì, di inquadrare che cosa andremo a trattare con la nuova stagione. Allora, noi ci troviamo in questo momento in una condizione carceraria in cui i posti disponibili in Italia, in tutte le carceri italiane, sono di 46.343 unità, e in questo momento ci sono 64.000 persone, 64.741. Quindi capisci bene che noi abbiamo un tasso di sovraffollamento del 139%. Ti do qualche altro numero, che sono numeri che mi arrivano naturalmente dalle associazioni, dai sindacati, e in questo, certo, momento all'interno delle carceri italiane manca il 10% dei poliziotti necessari, il 20% della popolazione amministrativa, manca il 6% degli operatori, e nell'ultimo anno 2025 ci sono stati 76 suicidi, 2000 tentati suicidi e 12.000 atti di autolesionismo. Allora, la prima riflessione che potremmo cominciare a fare è: siamo sicuri che in Italia non sia in vigore la pena di morte? Perché in realtà, nel momento in cui le carceri, che dovrebbero essere luoghi di riabilitazione, di rieducazione, di reinserimento dei detenuti, diventano luoghi in cui invece questa condizione non si determina affatto. C'è un'eccezione, che è il carcere della Gorgona, che si trova a 34, che è un'isola che si trova a 34 km da Livorno, e tu pensa che lì ci sono invece 89 carcerati che vengono regolarmente pagati per svolgere attività lavorative, dunque di conseguenza lavorano sull'isola, guadagnano dagli 800 ai 1200 euro. Che cosa ha fatto il governo attuale? Ha mandato 30 persone in più, che hanno reso di conseguenza la condizione di questo carcere di eccellenza, tra virgolette, di nuovo anch'esso in sovraffollamento. Ecco, se vogliamo parlare di come una società voglia strutturare, costruire il proprio modello democratico, ma anche i propri modelli culturali, sociali, perché siano condivisi come valori, e soprattutto se vogliamo discutere di come sostenere, aiutare coloro i quali vengono da ambiti in cui la delinquenza è acquisita già da bambini. L'anno scorso ne sentiremo diverse testimonianze quest'anno di detenuti, ex detenuti, di persone che hanno commesso reati, i quali ci racconteranno da dove germina, come nasce, quali sono le radici che porta un ragazzo di 13-14 anni a usare la pistola e a 18 ad aver già commesso degli omicidi. Perché se non capiamo che quando le carceri funzionano, come era la Gorgona, zero fuggitivi naturalmente, ma zero suicidi, e una capacità di generare quasi l'annullamento della recidiva, che invece nelle carceri italiane è pari al 70%, quindi quando escono i detenuti 7 volte su 10 rientrano perché tornano a commettere reati. In carcere, certo, come la Gorgona, che era un modello, c'era questa reiterazione, non c'era più, perché quando tu insegni un lavoro, comunichi e trasferisci valori a questi ragazzi, a queste persone che commettono reati, tornano o cominciano ad essere cittadini, ma cittadini consapevoli, cittadini tra virgolette sani, cioè consapevoli del fatto che le norme vadano rispettate e diventano un contributo per il nostro Stato, perché non sono più un costo, perché un detenuto costa tutti i giorni 130 euro al giorno, mentre invece diventano un'opportunità, perché andando a lavorare producono un valore, producono un reddito e generano di conseguenza anche una ricaduta fiscale sul nostro Stato, quindi generano gettito. Ecco, capisci che in pochi secondi ho cercato di descriverti perché il racconto della popolazione carceraria e di quelle che sono le condizioni carcerarie definiscono al meglio quello che è lo stato attuale della nostra democrazia. Se le carceri in uno stato funzionano, vuol dire che il modello democratico sta funzionando. Se le carceri, luogo di riabilitazione, diventano luogo della rete, stiamo producendo uno scarto culturale e stiamo producendo degli effetti collaterali gravi, che ci impone una riflessione su che cosa intendiamo noi per democrazia.
0: Assolutamente sì,
1: il quadro.
0: Questo è il quadro da cui abbiamo deciso di partire, con un appuntamento che con grande piacere, insomma, lo dico, sarà settimanale, sarà ogni giovedì, questo punto in cui ti consegnerò, diciamo, le chiavi del timone, Max, per i tuoi approfondimenti, per le tue interviste, ma soprattutto per partire dai numeri che ci hai dato poco fa, che ci spiegano perché, ecco, il mondo carcerario non deve rimanere un mondo chiuso. Ora capite, ovviamente, fuori dalla metafora, è necessario che ci sia informazione corretta per vedere quali sono i modelli, per capire come si possono migliorare e per fare delle riflessioni che poi non sono solo sul mondo carcerario, ma sono evidentemente sullo stato della salute democratica di un paese. Max, ti ringrazio intanto per essere stato con noi questa sera e noi ci sentiamo tra una settimana.
1: Assolutamente sì, ho ascoltato la trasmissione, devo dire che ho ascoltato notizie di un certo tenore, sì. Da video, sì. Potrebbe essere attaccati da Washington, anzi da New York. Ho appreso che il presidente praticamente avrebbe dato una sorta di foglio rosa alla stampa per poter esercitare sì. Il proprio libero esercizio, il proprio libero diritto di informare. Beh, insomma, un pieno ricco di contenuti il tuo timone di questa sera, devo dire.
0: Sì, non so, diciamo che non sono mancati quasi tutti, grazie a un paio di protagonisti in generale. Grazie ancora dunque a Max Riga. Noi siamo veramente in chiusura. Controllo ovviamente se ci sono aggiornamenti, soprattutto da New York, che abbiamo seguito, però insomma sta terminando a quanto pare il contestatissimo discorso di Netanyahu in aula, delle conseguenze, diciamo, prima e dopo. Vi abbiamo abbondantemente raccontato, torneremo a raccontarlo anche domani. Io vi do appuntamento proprio a domani dalle 20 alle 21 per un'altra puntata del nostro timone. Ringrazio Michele Ceci in redazione e Giorgio Berselli in regia, come ogni sera la super squadra del timone delle 20. Grazie a tutti voi per l'ascolto, per l'attenzione, per i messaggi, per la partecipazione, e da Francesco Massardo l'augurio di una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 21.
5: Giornale Radio News.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
6: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: Ed eccoci qua, una nuova puntata di Italia No Limits, la 14ª della seconda stagione. I droni russi pronti a colpire l'Italia, sarà vero, è una minaccia vera. Tra poco poi anche Giorgia Meloni in diretta dalla Festa del Tempo, il nucleare e molto altro ancora. Tra poco qui, non mancate. Come on!

0: E allora, come sempre, in diretta dalle 17 alle 20 con la seconda edizione dalle 22 all'una. Ci potete seguire in FM, in DAB, dal sito giornale Radio FM, sulle Smart TV, Samsung TV Plus, scaricarvi l'applicazione e naturalmente intervenire con messaggi vocali e telefonate al 334 11 11 622. Oggi apriamo mettendo insieme due notizie importanti che interessano il nostro paese: il rischio di un attacco russo e l'assenza che pesa di Meloni all'ONU. Lo facciamo nella scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: Due dossier si incrociano oggi sulla politica estera italiana: il presunto allarme per possibili attacchi russi con droni nel Mediterraneo e la polemica sull'assenza di Giorgia Meloni all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, l'intelligence statunitense avrebbe raccolto informazioni su un possibile piano russo per utilizzare droni Gerber lanciati da navi mercantili, eventualmente nascosti in container, contro obiettivi in Italia, Francia e Spagna. Il Gerber ha un'autonomia dichiarata di circa 600 km, può volare attorno ai 160 km orari e trasportare una piccola carica esplosiva. L'ipotesi sarebbe quella di operazioni di guerra ibrida destinate più a creare allarme e disfunzioni che a provocare danni militari su vasta scala. Da Roma, però, è arrivata una smentita netta sull'esistenza di un allarme operativo. Fonti qualificate riferiscono che nessuna segnalazione di questo tipo è arrivata alle autorità italiane, né attraverso i canali di intelligence, né attraverso canali diplomatici o militari. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha detto che la notizia non trova alcuna conferma e è invitato a non aggiungere benzina sul fuoco. Il tema arriva mentre la premier Giorgia Meloni non è a New York per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Ieri sera ha partecipato invece alla cena inaugurale della Milano Fashion Week a Palazzo Reale, spiegando di voler dare un segnale di vicinanza a un settore strategico per l'economia italiana e ricordando i 100 milioni stanziati per favorire gli investimenti. La scelta ha provocato le critiche dell'opposizione. Matteo Renzi ha parlato di figuraccia, mentre il Movimento 5 Stelle ha contestato l'assenza della premier in una fase internazionale particolarmente delicata. Va però precisato che l'Italia è rappresentata a New York dal ministro degli esteri Antonio Tajani e che non tutti i principali leader europei sono presenti. Tra gli assenti figurano Friedrich Merz e Narendra Modi. Proprio Tajani, intervenendo all'ONU, ha denunciato le crescenti minacce ibride russe contro l'Europa, ribadendo allo stesso tempo che l'Italia non è in guerra con Mosca e che occorre evitare un'escalation.
0: E allora, abbiamo sentito da una parte un allarme pesantissimo pubblicato dal quotidiano spagnolo El Mundo, un allarme che però il ministro della difesa Guido Crosetto ha immediatamente ridimensionato, spiegando che non trova conferme nelle informazioni a disposizione dell'Italia. Dall'altra parte c'è Giorgia Meloni, mentre a New York è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Presidente del Consiglio ieri sera era a Milano per la cena inaugurale della Fashion Week, una scelta che ha provocato le critiche delle opposizioni. Allora, partiamo dal primo punto, perché è quello che riguarda direttamente la nostra sicurezza. Dobbiamo davvero prepararci all'idea che la Russia possa colpire l'Italia? Perché se aprite un giornale e leggete che Mosca potrebbe utilizzare droni lanciati dal mare contro Italia, Francia e Spagna, è chiaro che vi preoccupate. Ma se poche ore dopo il ministro della difesa italiano dice che quell'allarme non trova conferme, allora nasce un problema. Stiamo sottovalutando la Russia oppure stiamo esagerando con la minaccia Russia? Quanto c'è di concreto e quanto c'è di allarmismo nel racconto che facciamo ormai quotidianamente di Mosca? E qui arriviamo alla domanda più delicata. L'Italia da oltre 4 anni sostiene l'Ucraina, lo fa politicamente, economicamente, militarmente. La motivazione è chiara: l'Ucraina è stata invasa dalla Russia e sostenere Kiev significa, secondo il governo e i suoi alleati, contribuire anche alla sicurezza dell'Europa. Ma se oggi iniziamo a sentirci dire che proprio Italia, Francia, Germania, Polonia o altri paesi europei potrebbero diventare bersagli di Mosca, allora una parte dell'opinione pubblica può legittimamente domandarsi: ma chi ce l'ha fatto fare? Attenzione, c'è anche la domanda opposta: se non avessimo sostenuto l'Ucraina, saremmo davvero più sicuri? Se l'Europa avesse lasciato Kiev da sola e la Russia avesse raggiunto più facilmente i propri obiettivi militari, oggi avremmo una Russia meno pericolosa oppure più forte? È questo il confronto che vogliamo aprire. Dite la vostra: 334 11 11 622.
2: Buonasera Poletti, Giancarlo da Genova. Io sono molto scettico, perché non vedo quale interesse potrebbe avere la Russia ad attaccare l'Europa. Cioè, mi sembra proprio che stiano facendo di tutto per propagandare una minaccia della terza guerra mondiale. E solamente per giustificare questo enorme investimento di soldi in armi. E secondo me comunque stanno giocando col fuoco, perché prima o poi, a forza di spingere, succede qualcosa di imponderabile che ci porta veramente a rischiare grosso. È veramente un modo incosciente, irresponsabile, che non rispetta niente nella vita né la sicurezza delle persone che governano, per le quali dovrebbero avere un'attenzione eccezionale questi governi che continuano a dare voce a delle cose assurde. Io non ho parole, veramente, con tutto quello che ci sarebbe da fare per garantire una vita dignitosa e tranquilla e pacifica a tutti quelli che stanno lavorando e spaccandosi la schiena per andare avanti. Un saluto.
3: Basta, non a te Roberto, è su tutti i giornali, come hai detto, basta sta propaganda occidentale, la Russia ci vuole attaccare, non ci crede più nessuno. Sono le balle che ci raccontano, non ci crede. Se la Russia vuole attaccare, ci arriva un missile prima che ce lo dicono, perché già ci ha attaccato. Ma poi a quale scopo? Ma basta, non ce la faccio più, basta. Sergio da Milano.
0: Il nostro ascoltatore Enrico da Milano.
4: Buongiorno, dottor Poletti.
0: Buongiorno.
4: Senta, io volevo dire solo questo. A me sembra evidente che la diffusione di notizie allarmistiche come quelle che abbiamo appena considerato hanno la funzione di aumentare la paura nelle varie popolazioni, in questo caso anche in quella italiana, rispetto a qualunque tipo di sostegno all'Ucraina. È impossibile che un paese che ha veramente intenzione di attaccare abbia sia un collaboratore, al punto che la notizia arrivi per tramite della stampa ad altri paesi. Se il nostro ministro ha smentito queste cose, io direi che è solo funzionale o la parte della Russia o la parte di chi in Italia non vuole il sostegno all'Ucraina per alimentare la paura.
0: Ho capito
4: italiani.
0: Perfettamente,
4: grazie.
0: La ringrazio e adesso sentiamo grazie. Un altro ascoltatore, è sempre pronti grazie. Voi al 334 11 11 622, Nico da Livorno, buonasera Nico. Allora Nico, lo sentiamo dopo il brano? Eh sì.

0: E tra poco andiamo dal generale Vincenzo Gabborini, ma come sempre venite prima voi. Chi ho in linea? Lorenzo Cappadone. Nico, da dove chiama Nico?
1: Da Livorno.
0: Buonasera,
1: da
0: Nico.
1: Livorno.
0: Buonasera.
1: Adesso la guida di un cane. Buonasera, Poletti, e complimento per la trasmissione.
0: Ecco, e alla guida di un camion che sta trasportando, Nico?
1: Così... Sto trasportando prodotti chimici, soda caustica.
0: Soda caustica, quindi roba che scotta.
1: Sì, una bomba chimica. Una bomba chimica che transita lungo le autostrade italiane.
0: Ecco, intanto io mi permetto di salutare tutti quelli che fanno quel lavoro faticosissimo che fa lei. Intanto mi dica.
1: Niente, io volevo dire semplicemente che vorrei arrivare a monte del problema. Cioè, noi abbiamo sbagliato 4 anni fa a inviare aiuti economici e non all'Ucraina. Noi dovevamo chiamarci fuori su tutta la linea. Perché se adesso la Russia in qualche modo ha delle forme di rivalsa nei nostri confronti e sbaglia a prescindere, però a un certo momento ce la siamo anche un po' andata a cercare, anche perché tutte le sanzioni economiche che come Europa abbiamo rivolto contro la Russia sono state più le spese che i guadagni, perché la Russia fa un'economia di guerra, avrà finito le armi, sarà allo stremo, ma lo siamo anche noi. E potevamo chiamarci fuori, e tutte quelle risorse economiche e logistiche potevano essere investite in altre maniere, e a questo punto la guerra con l'Ucraina sarebbe già finita, perché Putin finirà la guerra con l'Ucraina quando rimetterà in piedi l'URSS. Io penso questo.
0: La ringrazio molto Nico, e buon viaggio,
1: buona serata,
0: buona guida,
1: e scusate se sono impopolare.
0: Non si preoccupi, lei deve essere se stesso, questo è l'unico requisito. Io saluto subito allora il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa. Buonasera, generale.
2: Buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, ci fa capire con parole semplici, signor generale, che cosa sta accadendo, se questa dei droni russi è una notizia inventata, messa in giro dalla propaganda, da quale propaganda? E poi ci dice anche, le chiedo tante cose, generale, e poi ci dice anche tecnicamente come sarebbe possibile mandare dei droni russi sulle nostre coste?
2: Ma sulla verosimiglianza di questo che è uscito stamattina, oggettivamente io non ho elementi. Ci sono i servizi di intelligence che lavorano e lavorando producono delle conoscenze. Spesso li ascoltiamo, qualche volta non li ascoltiamo. Alla fine di febbraio del 2022 nessuno credeva a quello che diceva l'intelligence. E le truppe russe sono entrate a Kiev, quindi da questo punto di vista io credo che la verosimiglianza dobbiamo darla per scontata, che ci sia un'intenzione concreta o meno, questo è da verificare, però non possiamo prendere sotto gamba queste informazioni, questi scenari che vengono dipinti. Dal punto di vista tecnico diciamo che la cosa è assolutamente verosimile. D'altronde ricordiamo quando gli ucraini hanno distrutto un terzo delle forze strategiche dell'aeronautica russa, arrivando con un camion nei pressi degli aeroporti, perfino in Siberia, aprendo il tetto del camion da cui sono usciti dei droni che sono andati a distruggere i bombardieri. Quindi da questo punto di vista tecnicamente la cosa è fattibile, tenuto conto anche di quello che... delle vulnerabilità che abbiamo. Stiamo parlando di un mare, il Mediterraneo, dove si muovono unità commerciali che fanno le loro rotte, e quindi se durante una di queste navigazioni a un certo punto si apre un boccaporto ed esce uno di questi oggetti che ormai si costruiscono nel cortile di casa, la cosa non è tecnicamente problematica,
0: Certo,
3: dobbiamo quindi.
0: E tra l'altro, generale, mi consenta, perché poi ho meno di un minuto e l'audio non è dei migliori, va detto. Generale, ma non abbiamo neanche la tecnologia per fermarli questi potenziali droni? Cioè, se arrivassero veramente, quella tecnologia ce l'hanno solo gli ucraini, credo.
3: Beh, ce l'hanno solo gli ucraini, ma come accade sempre nella storia, trovato un nuovo proiettile, si trova un nuovo scudo. E ci sta lavorando questi scudi, i lavori stanno procedendo, quindi già alcuni sistemi di contrasto a questi oggetti cominciano a circolare. Dobbiamo prepararci, in Europa qualcuno ha parlato del muro antidroni, è chiaro che è un'attività che non possiamo dimenticare e che dobbiamo coltivare soprattutto insieme ai nostri alleati, in modo tale da avere dei sistemi che siano interoperabili e che siano compatibili con le nostre capacità logistiche.
0: Va bene, grazie generale Vincenzo Camporini, grazie davvero.
3: Buona serata.
0: E allora noi torniamo tra poco, il generale, però la prossima volta non passatevelo quando si sente così male, per rispetto almeno a chi ci ascolta.
4: Giornale Radio.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Cristoforo, e quello cos'è?
10: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
9: E che ci fai?
10: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
8: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
10: Oh ragazzi, un altro mondo!
11: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia. Decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 21 e 26 minuti. Giornale Radio.
14: Meteo.
15: Nelle prossime ore il quadro meteorologico sarà in peggioramento sul versante centrale adriatico e al sud a causa dell'ingresso di aria fresca dai Balcani. Nella mattinata di domani avremo tempo spiccatamente instabile sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, con frequenti precipitazioni anche temporalesche. Tempo soleggiato con nubi sparse altrove. Nel pomeriggio ancora rovesci al sud in spostamento verso i settori tirrenici. Situazione generalmente buona sul resto del paese, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
16: Giornale Radio. La radio libera di informare.
17: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Droni russi pronti a colpire l'Italia, propaganda o roba vera?
18: Buonasera dottor Poletto, sono Gianni da Vigevano. Una precisazione veloce:
9: a riguardo questa situazione. Noi stiamo veramente rischiando e non riusciamo ancora a capire che finché c'è quella bestia della von der Leyen a guidare la Commissione europea, il rischio sarà sempre elevatissimo, il rischio di una guerra o il rischio di un conflitto. Basta con gli aiuti all'Ucraina, basta rompere le palle alla Russia, ma lo vogliamo capire che prima o poi quella veramente ci bombarda e la guerra durerebbe qualche giorno, perché non si tratta di guerre con armi tradizionali, ma si tratta di guerre con armi atomiche, ok?
18: Salve Poletti, ma io penso sia possibile che ci arrivi qualche drone anche da noi, però che ci rimanda il buon Zelensky per avvalorare sempre di più la tesi della Russia che vuole aggredire l'Europa, quindi quello sì è probabile. Nella realtà penso sia più probabile l'invasione aliena, ecco, che l'invasione della Russia, sì, più facile gli alieni. Sono più credibili.

0: E saluto il senatore Enrico Borghi di Italia Viva, Casa Riformista, membro del COPASI, della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato. Senatore Borghi, buonasera.
1: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: L'ho presentata lungamente perché non la confondessero con l'altro Borghi. Apprezzerà, no?
1: No, certo, perché, ma soprattutto per lui, insomma.
0: Ma insomma, ma sentendo lei, magari dicono gli altri, dicono lei, che credendo che sia l'altro Borghi, si è rinsavito. Quindi insomma, cioè, teniamoci ognuno la propria testa, va bene. Questa è quella del senatore Enrico Borghi di Italia Viva, Casa Riformista. Lo dico una volta di più. Allora, senatore Borghi, sta storia dei droni russi pronti a colpire l'Italia, c'è dietro disinformazione, c'è dietro un pericolo sottovalutato, cosa c'è dietro? C'è da preoccuparsi?
1: Ma intanto starei all'elemento fattuale. L'elemento fattuale è che per dichiarazione del ministro della difesa non siamo in presenza di una notizia reale e quindi fino a prova del contrario.
0: Senatore, siamo anche quel paese che non sapeva che avrebbero bombardato gli Stati Uniti e ce l'hanno detto dopo, pare, no? Siamo decisamente informatissimi, eh.
1: Mi pare che abbia deciso lei di infierire su Tajani e quindi ne parleremo magari dopo, però al di là di questi aspetti io credo che occorra partire da una constatazione e la dico così con una battuta: mi sorprendo di chi si sorprende, cioè veramente noi pensiamo che nelle acque internazionali del Mediterraneo i sottomarini russi che le attraversano lo stiano facendo per una gita scolastica? È di tutta evidenza che c'è in atto una recrudescenza delle esercitazioni militari che tiene conto della temperie politica e internazionale che stiamo attraversando. E peraltro, questa invece è una notizia vera, quella che le dico, il 14 di settembre le immagini satellitari hanno restituito che all'imboccatura del porto di Tobruk, cioè in Libia, cioè davanti alle coste italiane, due mercantili russi scortati da una nave di sbarco hanno imbarcato blindati per trasporto di truppe, per veicoli protetti contro mine e ordigni, per autocarri e mezzi logistici. È una notizia vera quella che le dico, che nell'aeroporto di Al Jufra in Cirenaica in Libia sono in questo momento, mentre io e lei stiamo dialogando, collocati dei MiG di origine russa che potrebbero tranquillamente decollare nel giro di poche decine di minuti e arrivare sullo spazio aereo italiano. Insomma, non bisogna non rendersi conto che tutto quello che abbiamo attorno a noi non può non avere delle ripercussioni anche sul nostro contesto, ed è per questo che è importante avere un sistema di monitoraggio e di difesa attrezzato e moderno, ed è per questo che noi facciamo parte di un'alleanza che si chiama NATO, che ci garantisce da questo punto di vista.
0: Grazie al senatore Enrico Borghi, Italia Viva, grazie e buon lavoro.
1: A voi.
0: Allora, sentiamo i vocali dei nostri ascoltatori, sempre 334-11-11-622. Che pensate di questa storia dei droni russi? Visto che nessuno sa niente, vale anche la fantasia.
2: Buonasera, dottor Poletti, Marco da Vicenza. Mi sembra una cosa un po' strana, già che escano queste informazioni su... strano, stranissimo. E poi, se mai la Russia dovesse bombardare un paese dell'Europa, ricordiamoci che se dovesse succedere veramente, potrebbe veramente scoppiare la terza guerra mondiale, perché ovviamente poi l'Europa si muoverebbe tutta insieme contro la Russia. Non so cosa ne venga fuori e soprattutto non so cosa ne vada in tasca la Russia di bombardare un paese dell'Unione Europea. Pare tutto un po' non costruito, ma quasi. Buonasera e grazie.
3: Sempre Giancarlo da Genova. Roberto, buonasera. Tra l'altro non c'è da dimenticare assolutamente che i nostri amici ucraini, quelli a cui stiamo dando tutto quello che possiamo per, sotto tutti i punti di vista, anche come accoglienza, perché voglio dire, io sono pieno di amici che vengono dall'Ucraina.
0: Il nostro eccolo qua, il nostro
3: perché non sanno, e sono trattati anche bene, perché per ogni membro della famiglia prendono dei soldi e sono considerati dei dei fuoriusciti dalla guerra, quindi sono trattati con i guanti bianchi. Io penso che è molto più probabile che il signor Zelensky, dato che ci ha già distrutto un gasdotto che forniva il gas a tutta Europa, dicendo che erano stati i russi, e poi è venuto fuori che sono stati gli ucraini. Quindi, come ha fatto questa cosa qua? Può benissimo mandare dei droni a romperci le palle e poi dire che sono stati i russi, e questo appoggiato sicuramente da qualcuno che ha tutto l'interesse a fomentare guerre, perché vende armi e guadagna soldi. Senza andare a toccare tutto quello che c'è stato di corruzione e di soldi rubati dalle alte dirigenze del governo.
0: Chiarissimo, visto che lei è un affezionato di questa trasmissione, abbia la bontà, così lo dico a tutti, di registrare dei messaggi con WhatsApp con un audio buono, nel senso che se sta smanettando con la cassetta degli attrezzi, non è il caso suo, lei probabilmente stava su un'impalcatura, non registri un messaggio, se no si sentono tutti i rumori di fondo, ma va bene così, anche un po' più concisi i messaggi, però va bene, fate quello che volete, qui siete a casa vostra. 334 11 11 622.

0: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano. A me viene da ridere sentire certe affermazioni di persone che non hanno una benché minima conoscenza delle logiche della strategia militare. Insomma, noi abbiamo di fronte non la Germania, non l'Iran, abbiamo di fronte la più grossa potenza nucleare del mondo, dotato dell'aeronautica con gli aerei più sofisticati del mondo, con una riserva di circa 1 milione di uomini che dovrebbero essere chiamati in servizio a ottobre. Ma noi pensiamo veramente, cioè l'Europa pensa veramente che si possa andare avanti a fare una guerra alla Russia? Ma secondo me devono un po' rinsavire, devono leggersi von Clausewitz, devono leggersi Guderian, devono leggersi Rommel, devono leggersi Liddell'Art, imparare un po' capire cos'è la strategia militare e soprattutto chi abbiamo di fronte. L'unica alternativa è la pace e con dare l'autonomia al Donbass, punto, basta chiudere questi armi. La guerra, l'Ucraina non la vincerà mai. Mai.
1: Va bene, che letture impegnative consiglia, però dall'alto della sua cultura, intelligenza, saggezza e tutto quanto, lasci che anche gli altri possano dire quel che pensano, poi non saranno intelligenti come lei o lei non sarà intelligente come gli altri, mettiamola così, però insomma capisco che è una grande cultura e questo ovviamente non ce la faccia pesare, perché io tutti quelli lì non li ho letti, forse il regista sì, ma io non li ho letti tutti quelli lì. Prossimo vocale.
2: Buon pomeriggio dottor Poletti, Alessandro da Saronno. Secondo me è soltanto terrorismo psicologico da parte di alcune fazioni che vogliono fomentare solo la guerra, e non mi sorprende che ci sia di mezzo gli stessi ucraini, e non mi sorprendo anche che possa anche essere la stessa America che voglia mettere a destabilizzare un po' gli equilibri italiani. È tutto un po' come la teoria del terrore che c'era negli anni Ottanta. Secondo me è soltanto questo, e ci sta riuscendo, perché il fatto stesso che ci rivolgono noi questa domanda e che gli spettatori e gli ascoltatori rispondono nei modi più disparati significa che che l'effetto l'hanno ottenuto. Buon pomeriggio.
1: Questa non è una brutta osservazione. Non è una brutta osservazione, l'effetto di destabilizzare l'hanno ottenuto, e come. Allora andiamo al prossimo ospite, che è la senatrice Stefania Pucciarelli della Lega, capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato. Senatrice Pucciarelli, buonasera.
3: Buonasera e un saluto anche alle persone che ci stanno ascoltando in questo momento.
1: È che sono disorientate, senatrice, mandano messaggi anche contrastanti tra loro, pensano che ci sia anche una regia dietro all'uscita di questa notizia dei droni russi. Lei che riflessione si sente di condividere?
3: Ma io intanto mi sento di dire che su questi temi non bisognerebbe scherzare, bisognerebbe dare dei dati certi, e quello di cui si sta parlando non è un dato certo, non è un dato confermato né dal ministro Crosetto né da altre fonti attendibili. Il fatto che si cerchi di ingenerare nella gente quella che è un'ulteriore preoccupazione rispetto alle preoccupazioni che già le persone vivono a seguito

0: dei numerosi conflitti che oramai ci stanno circondando, mi sembra che sia veramente indegno. Se dietro vi possa essere una regia in qualche modo, non lo escludo, da parte di chi sinceramente non lo so. È anche vero che tutto questo non fa bene a quelli che possono essere invece tentativi di possibili scenari di cessazione del fuoco, di possibili dialoghi che possono essere intrapresi. Ecco, sembra che c'è qualcuno che, anziché cercare di supportare il più possibile la pace, cerchi di soffiare ancora di più su un fuoco che è acceso da troppo tempo.
1: Senatrice, che regia ci può essere? Quella degli Stati Uniti, quella della Russia, quella dell'Ucraina? Che regia può esserci?
0: Sicuramente se c'è una regia è di chi ha interesse che la guerra possa continuare, che non possa cessare, perché chi ha interesse banalmente in quello che può essere anche il tema legato all'armamento può ingenerare delle pressioni di questo tipo. Mi sento anche di dire che laddove vi fosse un pericolo legato ai droni, noi siamo nelle condizioni di poterli contrastare in ogni momento. Quindi,
1: Come? Perché sono intelligentissimi e furbissimi e low cost questi droni.
0: Sì, però abbiamo visto.
1: Stanno in una nave mascherata da nave commerciale, si apre un container, volano e vanno lontano.
0: Il tema dei droni abbiamo visto che sono effettivamente un pericolo, ma abbiamo anche visto i nostri aerei che sono stati in grado comunque di abbatterne qualcuno, quindi da quel punto di vista lì mi sento abbastanza rassicurata. Poi nel momento in cui si porrà il problema, vedremo le nostre dotazioni come riescono a rispondere. Vi fossero delle mancanze, abbiamo anche la possibilità di andare a rimediare in quelle lacune, che se ne dica. Comunque l'Italia ha una industria che è di altissima qualità e quindi potrà far fronte a quelli che sono anche nuovi scenari alla quale deve rispondere.
1: Grazie alla senatrice Stefania Pucciarelli della Lega.
0: A voi, grazie, a presto.
1: Capogruppo in Commissione Affari Esteri Difesa del Senato. Cioè, però io non ho capito, con gli aerei, cioè arriva questa nave container, con i container, si apre il container, va fuori il drone, raggiunge una costa e bombardiamo con gli aerei, tiriamo giù i droni. E magari sono, siccome hanno una certa autonomia, sono centro a Roma a farsi un giro. Va bene, l'importante è la speranza e la fiducia, poi ognuno dice quel che vuole, però sentiamo un vocale.
2: Ciao Andrea da Roma, ma io rimango basito più che altro dai giornalisti e diciamo anche dal conduttore di questa trasmissione, cioè su una non notizia, ok, non notizia diffusa da un loro collega spagnolo, senza prove, ci fanno non soltanto il casino mediatico che state facendo, bagianate perché sono state dallo stesso Crosetto indicate come sfornite di qualsiasi fondamento, ma ci fanno anche un programma. Ma vi rendete conto? Ma ve prego, cioè, se non lo fa Putin, tanto lo farà Zelensky, ma borbandate, cioè, dobbiamo proprio estinguerci. Ciao ciao.
1: Ah beh, lei che è così saccente, che critica il fatto che io faccia un programma su questo. Beh, tra l'altro io parlo alle persone, e se le persone aprono un sito internet, aprono un quotidiano e vedono questo tipo di notizia, devo far capire alle persone se c'è o non c'è questo tipo di allarme, e quindi lei mi critica perché parlo di questo per spiegare alle persone che magari devono stare tranquille e che è una baggianata. Poi lei si fida di Crosetto, io personalmente non sempre, e quindi che me frega cosa ha detto Crosetto, dico cosa ha detto Crosetto, però non è che mi fa star tranquillo, non è una persona che mi fa star tranquilla, fatto salvo poi, cioè, va anche ricordato che l'Italia non è che è sempre stata messa a parte di tutte le azioni anche degli alleati eccetera. Ma al di là di questo, critica, fa tutto un pistolotto da saccentone qual è, in realtà è un povero ignorante. Perché cosa fa questo povero ignorante? Mi fa pure un vocale perché è stato ascoltarsi un'ora di trasmissione per dire che quest'ora di trasmissione è inutile, però intanto entra anche lui a far parte dell'inutilità, non mi veniva, talmente inutile non mi veniva, inutilità, ta, ta.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22.
2: Giornale Radio News.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: Buon pomeriggio, vorrei fare l'aggiornamento sui droni. Allora, hanno dipinto come fenomeni gli ucraini che hanno costruito dei droni che viaggiavano alla velocità dei droni, quelli diciamo di fabbricazione iraniana che usava la Russia, perché avevano motori a scoppio turbo elica. Dal 30 di agosto si sono cominciati a vedere i droni con motori jet russi di fabbricazione russa, e quindi quei droni lì non sono più efficaci perché sono quelli degli ucraini, sono molto più lenti e non riescono a intercettare niente di tutto questo, mentre prima sembravano invincibili.
5: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia da Milano. Devo dire che questa sera vado a letto molto più sereno e tranquillo dopo che la senatrice ha detto che noi siamo pronti ad affrontare i droni e nel caso ci fossero mancanze vedremo nel momento del bisogno. Grazie senatrice, adesso andiamo a dormire tutti più sereni. Com'è?

0: Eccoci allora, sui droni russi vi state scatenando, tra poco gli altri nostri ospiti, forza coi vocali.
1: Il MEF ormai ha autorizzato l'insediamento di industrie italiane, tra cui Leonardo, nel suolo ucraino. Così praticamente le armi le possono costruire direttamente nel suolo di guerra e non più testarle, non lo so, in Sardegna, ma le testano direttamente in conflitto bellico. Quindi, per giustificare il tutto, chiaramente bisogna sempre fomentare il cattivone russo che ci guarda da lontano e ci vorrà invadere sempre di più. Ma noi, popolo, ci beviamo tutte queste grosse balle. Ragazzi, noi servi dell'America andiamo dove l'America interessa, e quindi questa guerra di appoggio all'Ucraina non potevamo dire assolutamente no, ma non c'entra che sia il governo di centrodestra o di centrosinistra. Quindi, anche se domani ci sarà un altro a governare, ma noi daremo sempre l'appoggio a questa situazione, e a noi chi ci tutela, che in effetti stiamo pagando dazio come fossimo un paese in guerra. Ho appena fatto il gasolio 2,3 al litro e noi ci beviamo tutte queste cose. Giustamente la Russia più la stuzzichi, alla fine qualcosa poi succederà. Ragazzi, dai, basta, siamo stufi.
2: Innanzitutto l'America ha tutto l'interesse nel vendere le armi agli stati europei, che poi li forniscono all'Ucraina per questa disgraziata guerra contro la Russia. Quindi all'America sta bene che questa guerra continui, non ha nessuna intenzione di negoziare per la pace o fare in modo che cessi. E secondo, poi la seconda osservazione è che l'attuale establishment europeo e ucraino, cioè, come dire, se l'Ucraina perdesse la guerra contro la Russia, cioè, come dire, insomma, farebbe una pessima figura, cioè, dovrebbe schiodare quantomeno dalle poltrone che attualmente occupa, e anche questo è un grosso problema. Cioè, il Zelensky attualmente è un morto che cammina, fondamentalmente, ma diciamo che l'establishment europeo non è che sia da meno.
3: Dottor Poletti, sono ancora Fabrizio da Milano, mi scusi se intervengo ancora. Dico solo una cosa, presto la Russia perderà la pazienza con l'Europa e saranno dolori per tutti. Mi sembra veramente di vivere una realtà distopica. Presto la Russia perderà davvero la pazienza. E avremo 2 minuti per agire, quelli per chiedere la pace e arrenderci. Arrivederci.
0: E allora andiamo ai nostri ospiti, naturalmente, perché coinvolgiamo nella nostra discussione anche i politici. Mi ero distratto un attimino, sapete perché? Perché sono collegato con la festa del tempo, la festa del quotidiano Il Tempo, e a minuti è previsto l'intervento di Giorgia Meloni, che se dice cose interessanti ve le segnalo. Andiamo subito dal prossimo ospite, che è l'europarlamentare del Partito Democratico, Pierfrancesco Maran, che tra l'altro è presidente della Commissione Ambiente, Clima e Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo. Lo sentiamo tra un attimo.

0: ministro Tajani a rafforzare le parole di Crosetto, attacchi russi all'Europa, notizia senza fondamento. E saluto Luca De Carolis, collega giornalista del Fatto Quotidiano. Buonasera Luca, come va?
1: Ciao Roberto, tutto a posto? Un saluto a te e ai tuoi ascoltatori. Eccoci qua.
0: E allora, si affrettano a smentire. Qualcuno mi critica perché parlo di questo, ma insomma è una notizia che merita di essere approfondita, questa diffusa dal mondo, i droni russi pronti a colpire l'Italia. Che cosa ti senti di dire? Qualche retroscena magari che hai raccolto?
1: Io noto che c'è stata chiaramente la corsa a smentire, perché se la notizia fosse anche non smentita, insomma, sarebbe una notizia preoccupante.
0: Aspetta che Tajani, io noto... insomma, non gli basta dire una cosa, ma la rafforza, dice... la Russia non attaccherà l'Europa, sarebbe destinata alla sconfitta. Credo che la Russia
1: eviterei di fare questi pronostici, mi sbilancerei.
0: Senti cosa ha detto Tajani in un punto stampa a New York. Non credo che la Russia voglia fare azioni militari contro l'Europa e contro la NATO. Sarebbe un errore grave da parte loro, anche perché sarebbero destinati alla sconfitta in caso di attacco all'Europa. Ma ti va, Tajani minaccia la Russia, Putin trema. Ma dai, per favore, dai. No, prego, prego. No,
1: ma sai cosa c'è, Roberto, in questa storia? Io vorrei che, insomma, ci fosse un minimo d'ordine. Nel senso, ci bombardano da settimane, da mesi, dicendo che, attenzione, c'è il pericolo russo. Adesso esce un articolo del giornale e lui ha, in una sede non proprio secondaria, dove è andato lui, e tra l'altro qualcun altro non è andato perché ha scelto, diciamo, un altro tipo di contesto, cioè la Meloni, ci dice che no, per carità, la Russia non attaccherà mai né l'Europa né la NATO. Si mettessero d'accordo, nel senso che ci bombardano la mattina alla sera dicendo che dobbiamo comprare armi a dismisura e di trasformare tutte le nostre economie in economie di guerra perché abbiamo nemici alle porte, e lui dice di no. Insomma, qualcosa non torna in questo discorso. Forse non torna il fatto che siamo nell'anno elettorale, ma mi verrebbe da dire. Ma insomma, ecco, come dire, Tajani è sempre, negli ultimi tempi rilascia sempre dichiarazioni, come dire, che lasciano un po' sconcertati, sia che parli di gonne che sia che parli di armi.
0: No,
1: come la dice strana. Ecco.
0: Poteva limitarsi, e poi faccia quel che vuole, Tajani può fare ciò che vuole, però poteva limitarsi a... in qualche modo a dire no, ma dai, questa notizia, state tranquilli, è infondata. Invece dice, se la Russia attacca l'Europa non ce la farà, dai.
1: Beh, io non eviterei di fare il test, ecco, diciamo, non vorrei sapere come potrebbe andare a finire, ecco, preferirei non saperlo, ecco, sinceramente eviterei di fare la prova. Non so, c'è molta confusione, Roberto, a livello di politica estera. Il governo ormai oscilla sulla politica estera, diciamo, almeno dalla guerra in Iran siamo oscillazioni continue, con continui cambi di linea. Diciamo che io penso che alla base ci sia la perdita del principale punto di riferimento, che era Trump. Adesso tutti giurano nel centro-destra che non era così, ma era così evidentemente. Tajani era andato, diciamo, da Trump col cappellino, come se fosse un piccolo fan, insomma, qualcosa la simbologia nella comunicazione in politica conta. Tu che la comunicazione la conosci bene, insomma, se ti metti da ministro degli esteri d'Italia e il cappellino di Trump, poi non puoi dire che probabilmente lo frequentavi di straforo, ecco. O te lo sei messo in quella volta senza averne titolo, o stai dicendo una bugia adesso. Insomma, delle due l'una, adesso non dato, dicevano i latini che ne capivano qualche cosina, ecco.
0: Senti Luca, a che pezzo stai lavorando? Ti leggeremo ovviamente domani sul Fatto
1: Quotidiano.
0: Stiamo
1: lavorando sul centro-sinistra e sui suoi eterni tormenti, perché se il centro-destra ha contraddizioni, il centro-sinistra è, come dire, un quacervo di misteri e di contraddizioni, diciamo che quanto a confusione non si fa chiaramente.
0: Dimmene
1: parlare
0: di tormento, dimmene uno di tormento.
1: Ma di tormento questo famoso tavolo del programma. Ci dovrebbe essere questo tavolo del programma, e poi ci dovrebbe fare questa inezia che si chiama primarie, che poi c'è un paradosso che non ti mando lungo, ma domanda, ma punto di vista logica: se fai un tavolo di programma e non sai chi è il leader, e poi sulle primarie, su che cosa le fai? Nel senso, se concordi in programma, la differenza tra un leader e un altro, in base a cosa, chi è più carino? Cioè, non è, le fai sulle idee differenti, Allora facciamo un tavolo di programma sulle idee su cui sei d'accordo e le primarie sulle idee su cui sei in disaccordo? Come fai? Cioè non è un problemino secondario, diciamo, ecco. Quindi forse sarebbe il caso di fare prima le primarie e poi eventualmente il programma. Pongo questa piccola obiezione di carattere logico.
0: Però, ma sai, la logica non sempre funziona.
1: No, direi che vedendo le due coalizioni in politica in questo momento, direi italiani, nella politica italiana la logica è l'ultima, diciamo, delle parole, come dizionario, di questi tempi.
0: Grazie davvero a Luca De Carolis, il Fatto
1: grazie
0: Quotidiano.
1: A te, Roberto, ciao.
0: Buon lavoro,
1: ciao.
0: Luca. E intanto, se vi lamentate dei vostri mutui, pensate cosa sta accadendo negli Stati Uniti, dove i tassi dei mutui a 30 anni sono oltre il 7%, il top con la presidenza Trump. I tassi sui mutui negli Stati Uniti hanno superato il 7%, secondo i dati diffusi giovedì, il livello più alto da quando Trump è tornato alla presidenza, in un contesto in cui gli elettori devono fare i conti con l'elevato costo della vita in vista delle elezioni di metà mandato. Il mutuo trentennale negli Stati Uniti si è attestato in media al 7,3% nella giornata di giovedì, segnando un netto rialzo rispetto al 6,30% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Ma ci arriveremo, spero di no. I vostri vocali. I vostri vocali, forza.
2: Speriamo che le dichiarazioni di Tajani vengano accolte solo da chi è in grado di ascoltare questo buffo personaggio, sia da qualche topino in giro per il mondo sparso che crede ancora che questo fantomatico personaggio abbia qualche ruolo e qualche peso politico nel mondo. Non vale un tubo e non vale niente, non pesa nulla, e se non sulle nostre tasche di cittadini. Ma speriamo, appunto, perché se Putin dovesse sentire una cosa del genere, magari si incazza e dice: ah sì, io non avevo nessuna intenzione di farlo, ma andiamo a prendere Tajani a casa sua.
0: Musica.

0: andiamo alla festa del tempo dove sta parlando il direttore Tommaso Cerno, vediamo quando annuncia la Meloni, sentiamo.
1: Tempo di questo giornale straordinario che nasce in un momento complicato e difficile dell'Italia, nasce alla fine della seconda guerra mondiale, quando
0: sta parlando il direttore del giornale Tommaso Cerno alla festa del tempo,
1: oggi,
0: ovviamente.
1: Questa nuova veste grafica, i suoi contenuti, giusto, la forza della battaglia che Daniele, una redazione di grandi
0: giornali, sta facendo, tessendo le lodi,
1: è intorno a questa parola.
0: Di Capezzone.
1: Il tempo è il custode, forse più di tutti, di quanto oggi libertà non sia più qualcosa di dato, qualcosa di certo. Riguarda il tema di cui ho sentito discutere con grande capacità su questo palco.
0: Cioè, niente, in ritardo Giorgia Meloni alla festa del tempo, quindi la sentiremo più tardi, perché anche Cerno, anche no, insomma, magari lo guardo domenica in, che è lì che fa saltella con la Venier. E sentiamo per favore i messaggi vocali, va?
2: Buonasera Poletti, Marco da Cuneo. Ma per quanto riguarda la Russia, vabbè, sfondiamo la porta aperta con i commenti degli altri ascoltatori, perché forse non si rendono conto di che persona sia Putin, di quale sia il suo passato, e credo che l'Europa stia veramente scherzando col fuoco. Non credo che arriveremo alla guerra nucleare, però ci sta portando verso questo tipo di paura, secondo me semplicemente perché deve giustificare questo enorme investimento in armi che ha in mente. Per quanto riguarda invece Tajani, mi viene un po' da sorridere, credo che non piaccia più tanto a chi mette i soldini in Forza Italia e presto verrà sostituito. È anche una mezza idea di chi sarà il suo successore, però non la dico. Grazie, buona serata.
3: Pier Silvio, Marina, per cortesia, tiratecelo via, quest'uomo non si può ascoltare, grazie.
0: E chi sono Pier Silvio e Marina? Ah, devono tirar via Cerno dal giornale? Bene, bene. Omeda, vabbè, tirate. Ah, Tajani, ah, ecco, che c'è. Avevamo troppo personalizzato, no? Tajani devono. Ah, eccolo qua. Allora, Tajani che riparla, ne ho parlato con Crosetto. Allora, vi do le dichiarazioni giuste di Tajani, giusto perché è l'angolo del buon umore questo. Tajani, minaccia di droni russi, ho parlato con Crosetto, nessuna allerta. Non credo che Mosca voglia attaccare NATO Europa, sarebbe un grave errore. Allora, cominciamo dalla parte normale. Ho parlato stamane con il ministro Crosetto, queste notizie non hanno fondamento, l'ha detto Antonio Tajani rispondendo a una domanda sulla minaccia di droni russi contro l'Europa. Non abbiamo mai avuto segnalazioni in questo senso. Altro conto è dire che da parte russa si sta attaccando attraverso una guerra ibrida, attraverso la sicurezza cibernetica, attraverso i tentativi di condizionare le elezioni dei paesi europei, ha spiegato il ministro degli esteri. E poi ha fatto la frittata. Non credo che la Russia voglia attaccare l'Europa e la NATO, sarebbe un grave errore da parte loro e sarebbero destinati alla sconfitta. Cioè, questa è la situazione. Fatemi sentire che parla Capezzone alla festa del tempo, il legittimo direttore.
4: Sei stato squisito, sei stato delizioso. Questo mi dà modo di ringraziare te, di ringraziare ieri Alessandro Sallusti, che con altrettanta gentilezza ci ha raggiunto.
0: Le caramelle, le dolci, dai.
4: Non ha potuto prendere la parola e a maggior ragione lo salutiamo. Come devo ringraziare? C'è qui il nostro manager.
0: Vabbè, allora poi vediamo se arriva la Meloni, non ce la faccio, troppo miele, vai.
5: Giornale radio.
6: Cristoforo, e quello cos'è?
7: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
6: E che ci fai?
7: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
8: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
7: Oh ragazzi, un altro mondo!
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next, Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 28 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore il quadro meteorologico sarà in peggioramento sul versante centrale adriatico e al sud a causa dell'ingresso di aria fresca dai Balcani. Nella mattinata di domani avremo tempo spiccatamente instabile sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, con frequenti precipitazioni anche temporalesche. Tempo soleggiato con nubi sparse altrove. Nel pomeriggio ancora rovesci al sud in spostamento verso i settori tirrenici. Situazione generalmente buona sul resto del paese, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Beh, se anche Capezzone ha uno stipendio, allora davvero c'è speranza per tutti,
7: Buonasera, dottor Poletti. Io credo che un attacco militare alla NATO da parte della Russia avrebbe dei costi e dei rischi enormissimi. È vero però che sta cercando in tutti i modi di indebolire quella che è la figura dell'Europa, e lo sta facendo attraverso dei cyberattacchi, dei sabotaggi e delle pressioni politiche. Questo sì, ma non l'avverto come un pericolo imminente, tipo sirena rossa, allarme che suona all'impazzata. Questo no. E grazie sempre per l'informazione, Mabel da Roma.
8: Ah, che voce accogliente, e io l'accolgo volentieri in questa trasmissione, Mabel, come tutti naturalmente. Amministrazione Trump conferma ripristinato l'accesso dei media alla Casa Bianca. L'amministrazione Trump afferma che per l'accesso, che l'accesso per CNN, MS Now e Politico è stato ripristinato, il via libera è arrivato dopo che i media avevano chiesto un'udienza di emergenza al giudice che ha rimosso il divieto d'accesso imposto da Trump nei giorni scorsi.

0: Buonasera Poletti, buonasera a tutti, sono Renato dalla provincia di Milano. Relativamente all'attacco dei droni da parte della Russia, penso che sia una notizia completamente fake, sia solo pura propaganda per aumentare il rancore degli italiani verso la Russia. Invece la notizia, quella reale, è che il governo italiano, tramite la controllata Leonardo, che sarebbe la principale industria militare italiana, spenderà decine di milioni di euro per costruire impianti e fabbriche di armi proprio in Ucraina. Questa è una notizia certa, e questo significherà che l'Italia contribuirà alla produzione sia di droni che di missili convertibili, ho sentito anche convertibili missili a testate nucleari. L'Italia contribuirà alla distruzione delle raffinerie russe e quindi anche alla distruzione dell'economia italiana, dato che ad oggi la Russia è l'unica salvezza per l'economia italiana, per la fornitura di carburante per l'Italia, dato che il Medio Oriente non è più possibile ottenerlo, dato che il petrolio del Canada ha dei costi enormi per essere trasportato in Italia, per cui l'unica alternativa rimane la Russia, e il governo italiano sta affossando questa ultima possibilità che abbiamo per risollevare la nostra economia.
1: Poletti, veramente tutto quel miele di Capezzone, madonna, non si poteva ascoltare. Senti, io sono talmente innamorato di questa trasmissione, ma talmente schifato da quello che sta succedendo, che per non farmi del male mi sa che sarò costretto a non ascoltarvi più, perché veramente ci stiamo facendo del male, ragazzi, del male, male, male, ma non si può andare avanti così. Gabriele da Milano.
2: E Gabriele, che male ci staremo facendo. Intanto Val di Tara, 34.000 le classi in cui gli stranieri superano il 30%, nulla a che vedere con le vecchie circolari, riguardavano piccoli numeri. Sono 34.000 le classi che hanno numero di stranieri che supera il 30%. I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano, la dispersione implicita, ovvero il mancato raggiungimento della competenza, è del 5-7% per gli italiani e del 10% degli stranieri. Lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il nostro obiettivo è mettere al centro la lingua italiana come grande strumento di integrazione. Conoscere l'italiano significa integrarsi. Non c'è nulla a che vedere con vecchie circolari che vedevano piccoli numeri di stranieri per classe. Già che ci sei, insegnala anche ai tuoi colleghi parlamentari di destra e di sinistra l'italiano. Comunque 34.000 le classi con oltre il 30% di stranieri. Abbiamo un ascoltatore in linea. No, Giorgia Meloni, forza, festa del tempo, vai.
3: Buonasera presidente, grazie.
4: Buonasera direttore, buonasera a tutti voi e grazie dell'invito.
2: Video collegata.
4: Mi scuso di non essere fisicamente con voi, ma come lei vede è una giornata un po' complessa.
3: Presidente, partiamo dalla scorsa settimana, poi ci avviciniamo a questo pomeriggio. La sinistra è impazzita di rabbia per l'abolizione del bollo auto. A una settimana di distanza da quell'annuncio, lei come si spiega quelle reazioni scomposte?
4: Allora, guardi, intanto mi consenta ancora, insomma, di ringraziarla, di ringraziare lei, di ringraziare la redazione del Tempo, anche se posso permettermi di fare i complimenti. Ho letto che, insomma, state crescendo in termini di vendita, in termini di abbonamenti, e quindi penso che il buon lavoro vada riconosciuto. Davvero complimenti a lei e a tutta la sua redazione sul
3: Grazie
4: bollo.
3: Grazie di cuore.
4: Insomma, io non so lei che cosa si aspettasse, direttore. Io non sono rimasta molto sorpresa, ecco, del fatto che penso che il buon lavoro vada riconosciuto. Davvero complimenti a lei e a tutta la sua redazione sul bollo.
3: Grazie di cuore.
4: Insomma, io non so lei che cosa si aspettasse, direttore. Io non sono rimasta molto sorpresa, ecco, del fatto che a forze politiche che

0: questa è, diciamo, mettere le mani nelle tasche dei cittadini e usare quei soldi per pagare provvedimenti creativi, disastrosi, penso al super bonus, non è la nostra ricetta. Se ne devono fare una ragione per le patrimoniali, bisognerà aspettare un governo diverso da questo, ammesso che arriverà. Ecco, per quello che ci riguarda, noi continuiamo a lavorare per cercare di tagliare le tasse, come il nostro programma ci impegna a fare e come abbiamo fatto finora. Lo ricordo brevemente, direttore, perché noi abbiamo tagliato le tasse sul lavoro, abbattimento del cuneo, ma anche, ricordo, le tasse sulle mance, il taglio del fringe benefit, i premi di produttività, la detassazione del lavoro notturno e feriale, la detassazione degli aumenti contrattuali. Abbiamo tagliato le tasse sulla persona con il lavoro sull'IRPEF, l'accorpamento delle prime due aliquote, la riduzione della seconda aliquota. Abbiamo tagliato le tasse sulle imprese, più assumi meno paghi, libero ammortamento, i crediti d'imposta per la ZES nel mezzogiorno. Abbiamo tagliato le tasse sui lavoratori autonomi con l'innalzamento della platea per il regime forfettario. Abbiamo tagliato le tasse alle famiglie, soprattutto alle mamme lavoratrici, decontribuzione per le madri lavoratrici. Abbiamo tagliato le tasse sulla proprietà. Bollo auto è l'ultima, però mi consenta di ricordare velocemente anche che abbiamo tolto la prima casa fino a una certa soglia dal calcolo dell'ISEE. Quindi questo è il lavoro che facciamo noi, è un lavoro sul quale intendiamo andare avanti. E qualcuno che diceva che ha sempre detto che le tasse sono bellissime, questo lavoro non piace, ma a noi sì.
1: Grazie Presidente. Altra crisi isterica dell'opposizione, già domenica al preannuncio, poi ora si è appena concluso il Consiglio dei Ministri, per le norme contro il velo a scuola e per il tetto al numero di alunni stranieri o che non parlino italiano. Ma la sinistra non era contro il patriarcato, oppure il patriarcato può andar bene a patto che sia islamico?
0: È una lunga discussione questa, direttore, però allora andiamo per punti, perché come appunto lei ricordava il Consiglio dei Ministri ha appena licenziato queste misure. Primo, divieto di burka e di niqab a scuola, che a scanso di equivoci non è il velo che copre il capo, è il velo che copre il volto, perché a scuola si va a viso aperto e nessuno in Italia, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una ragazza debba essere costretta a nascondersi. Mi stupisce che la sinistra non sia d'accordo, perché una donna o peggio ancora una bambina a cui viene imposto di nascondere persino lo sguardo è una persona a cui si stanno negando quei diritti fondamentali e quell'integrazione di cui pure ci si riempie tanto la bocca. Dopodiché chiaramente c'è anche un tema di sicurezza, infatti norme di questo tipo, io l'ho già ricordato, lo ribadisco, esistono in diversi paesi europei e le dico di più, esistono addirittura in alcuni paesi a maggioranza islamica. Quindi davvero l'opposizione a queste norme è per me totalmente incomprensibile, le dirò che per certi versi secondo me è addirittura spaventosa a mio avviso. Dopodiché, secondo punto, tetto agli studenti stranieri nelle classi, anche qui a me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, che ha iniziato in questi giorni a postare foto di classi multiculturali, di bambini stranieri, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero. E la sinistra lo sa, direttore, perché il tema del tetto alla presenza degli stranieri in classe è stato posto da ogni governo di ogni colore, compreso il governo Letta, compreso l'ultimo governo giallorosso a guida Giuseppe Conte, solo che tanto per cambiare, loro le cose le hanno dette e noi le abbiamo fatte. Dopodiché siamo o no tutti d'accordo sul fatto che la conoscenza dell'italiano e delle regole sulle quali si basa la nostra società siano gli elementi indispensabili per una vera integrazione di chi arriva in Italia? È questa la domanda fondamentale. Io penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una.

0: Direi la discriminazione del bambino straniero che avrà maggiore difficoltà a imparare l'italiano e quindi a integrarsi, e crei la discriminazione del bambino italiano che rimane inevitabilmente indietro rispetto a quelle che sono le sue potenzialità. Quindi organizzare le classi in modo diciamo che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione, e io sono fiera di questo provvedimento. Fiera del fatto che il Consiglio dei Ministri oggi lo abbia licenziato, fiera di aver avuto il coraggio di portare avanti questo provvedimento nonostante le prevedibili reazioni della sinistra, che ha una specie di riflesso condizionato per cui loro dicono delle cose ma se poi le diciamo noi automaticamente cambiano idea, una cosa quasi divertente a tratti, ma non cambia che noi andiamo avanti per la nostra strada.
1: Veniamo alla prossima legge di bilancio. Lei già prima evocava il percorso economico del governo. Molto, e a mio personale avviso assai bene, è stato fatto per i ceti più in difficoltà in Italia nelle prime 4 manovre di questa legislatura. Ora però è il momento del ceto medio. Cosa dice a chi percepisce più di 50.000 euro lordi annui?
0: Guardi direttore, tornando indietro, ovviamente per noi in questi anni, data anche la situazione con la quale ci confrontavamo quando siamo arrivati, era una priorità per noi sostenere il potere acquisto dei redditi medio-bassi, no, priorità che chiaramente abbiamo perseguito con diverse misure, la principale delle quali fu l'allora abbattimento del cuneo contributivo, poi cuneo fiscale. Però direttore, anche diciamo molte misure che noi abbiamo portato avanti in questi anni, che sicuramente danno una mano soprattutto ai redditi diciamo medio-bassi, in realtà vanno a beneficio anche delle famiglie che hanno un reddito più alto. Questo vale la pena di ricordarlo, cioè IRPEF. Ovviamente le misure impattano più su redditi medio-bassi, però atteso che l'IRPEF è un'imposta a scaglioni, riguardano anche i redditi più elevati. E le posso citare moltissime misure, come penso la soglia di esenzione, l'innalzamento della soglia di esenzione del fringe benefit, che prima era 258 euro, poi è diventata addirittura 2.000 euro per i lavoratori con figli. Penso alla detassazione quasi totale dei premi di produttività, l'aliquota era il 10, adesso è l'1%, abbiamo portato da 3 a 5.000 euro il valore del premio a cui si applica, abbiamo alzato da 65 a 85.000 euro, ricordavo prima la soglia d'accesso al regime forfettario per gli autonomi. Abbiamo lavorato sui congedi di maternità, innalzando diciamo la soglia della retribuzione all'80% invece del 30%. Abbiamo escluso dal calcolo dell'ISEE i titoli di Stato fino a un ammontare di 50.000 euro e, come dicevo, il valore della prima casa, cioè la franchigia, è passata da 52.000 a 91.000 euro, addirittura a 120.000 per chi vive nelle città metropolitane. Queste sono tutte misure, ma vado chiaramente a spanne, che riguardano in modo importante il ceto medio. Ricordo anche, a proposito di titoli, i redditi medio-alti hanno potuto beneficiare anche di vantaggi indiretti legati alla stabilità, alla serietà del governo. Lei pensi all'andamento record della borsa, pensi alla sempre maggiore a quanto sono stati diciamo più appetibili i titoli di Stato italiani, e pensi alle emissioni record in favore delle famiglie e dei piccoli risparmiatori che abbiamo fatto in questi anni. Quindi c'è stato un lavoro fatto anche sul ceto medio. Chiaramente io capisco cosa lei mi sta chiedendo in realtà, cioè perché se ne parla, no? Le posso, e quindi io le posso confermare che vogliamo continuare a tagliare le tasse, che vogliamo continuare a tagliare le tasse per tutti, e che ovviamente abbiamo un occhio di riguardo per un ceto medio che è motore di questa nazione, quindi alleggerirlo serve chiaramente a tutti, compatibilmente con la situazione che dobbiamo affrontare, dato un contesto che lei vede intorno a noi che non è facilissimo. E quindi è una sicuramente una dei nostri obiettivi, e non per ragioni diciamo elettorali, votano a destra, votano a sinistra, no? Si dice il ceto medio, no, semplicemente perché è giusto farlo, e a noi piace fare le cose che sono giuste per mettere maggiormente in moto, ecco, questa nazione e chi la manda avanti.
1: Grazie Presidente. Voltiamo pagina. I numeri del contrasto all'immigrazione clandestina sono lusinghieri. In due anni oltre l'80% in meno di sbarchi, più il successo in UE sulla nuova normativa sui rimpatri che è stata voluta da lei e che prevede la lista unica dei paesi africani e asiatici dove rimandare chi non ha diritto di rimanere. I rimpatri stanno già andando da mesi meglio. Lei si aspetta ora un ulteriore aumento?
0: Lei sa, direttore, che io difficilmente mi accontento dei risultati raggiunti, a maggior ragione quando si parla di un tema che per noi, per gli italiani, è dirimente come la lotta all'immigrazione illegale di massa. La ringrazio per ricordare la riduzione degli sbarchi in Italia rispetto a, agli anni passati, rispetto al 2023 appunto oltre l'80%. Però vale la pena ricordare anche un altro dato, che la diminuzione degli arrivi di immigrati illegali rispetto al 2022, cioè l'anno in cui ci siamo insediati, e qui siamo al 70% in meno. C'è voluto del tempo, è vero. Ricorderà che avevamo promesso soluzioni strutturali a questo problema, anche quando questo avesse richiesto più tempo. Abbiamo portato soluzioni strutturali su questo tema a livello nazionale, a livello europeo. Oggi possiamo dire che l'Italia non è più il campo profughi d'Europa. E lo diciamo, direttore, perché è un risultato del quale io vado sinceramente orgogliosa. A maggior ragione ne vado orgogliosa perché è un risultato che siamo riusciti a ottenere nonostante una situazione di instabilità intorno a noi che continua a peggiorare. E quindi, diciamo, nonostante un contesto totalmente avverso e nonostante le... resistenze, gli evidenti tentativi di boicottaggio di chi ha provato in ogni modo in questi anni a remare contro. Io rimango convinta che se tutte le parti dello Stato avessero remato sinceramente nella stessa direzione si sarebbe potuto fare ancora meglio, e non dispero che prima o poi possa accadere. Dopodiché, come lei ricordava, in questi anni sono da una parte calati gli sbarchi, ma sono anche aumentati i rimpatri in modo sensibile. Oggi i rimpatri sono aumentati del 55% rispetto a quando ci siamo insediati. Qui si può e si deve fare molto meglio. E chiaramente siamo al lavoro per rafforzare questa crescita. Sono assolutamente convinta che una spinta decisiva arriverà su questo dall'attuazione del nuovo regolamento rimpatri dell'Unione Europea, che ci consente, ricordiamolo, di rimpatriare più velocemente chi non ha titolo a stare da noi, e ci consente, udite udite, di aprire centri per il rimpatrio nei paesi terzi, di fatto seguendo una strada che è stata aperta dall'Italia con il famoso vituperatissimo protocollo con l'Albania, che invece oggi diventa anche uno strumento del quale i vari stati membri possono fare uso. Quindi anche qua vale la pena di dire, direttore, concludo, che io ricordo quando ci dicevano che le nostre idee, soprattutto in materia di contrasto all'immigrazione, erano delle idee eretiche, che erano addirittura contrarie alla civiltà giuridica europea. Sono fiera che oggi quelle idee siano la civiltà giuridica europea, atteso che sono norme dell'Unione Europea. Penso che questo ci debba ricordare una cosa semplice, cioè che noi siamo l'Italia e che con un po' di sana consapevolezza di quello che rappresentiamo e della forza che abbiamo, con qualche idea di buonsenso, noi possiamo indicare la rotta e non limitarci a inseguire o a seguire una rotta che è stata indicata da altri. Però per fare questo c'è bisogno di un governo di patrioti.
2: Grazie. Allora, questa è la diretta dell'intervista di Giorgia Meloni con il direttore del Tempo Daniele Capezzone. Avete ascoltato fin qui la diretta, già le agenzie, già le polemiche su queste dichiarazioni che vi ho fatto ascoltare in diretta. Riprendiamo registrando durante il GR tra poco, e poi parleremo anche del nucleare. Voi ascoltate il GR.
3: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Tra poco torniamo da Giorgia Meloni, che sta ancora parlando in diretta alla festa del quotidiano Il Tempo, una Meloni a tutto tondo, ed è interessante ascoltarla. Ci apriranno domani i giornali.

0: Allora andiamo a riprendere l'intervista alla festa del tempo di Giorgia Meloni.
1: Grazie Presidente. Spostiamoci sul tema che è più vicino rispetto a quello del contrasto all'immigrazione irregolare, la sicurezza. L'esperimento del modello Caivano può essere replicato nei punti caldi delle grandi città? Può essere questa una misura di impatto visibile che insieme ai numeri dia ai cittadini anche la sensazione visibile di un cambiamento nelle città?
2: Sì. Chiaramente sì, e le rispondo sì a entrambe le domande, e non perché intenda prendermi oggi un impegno con lei, ma perché il governo ha già da tempo agito in questo senso, già da tempo lavora in questo senso. Intanto quello che lei definisce il modello Caivano, la ringrazio per questo, è già operativo, come ricorderà, in altri 8 territori, coinvolge direttamente anche alcuni punti caldi delle grandi città metropolitane. Citerei Roma, segnatamente Quarticciolo, quartiere popolare del quadrante est della capitale tra, diciamo, la Togliatti e la Prenestina, dove siamo impegnati per realizzare servizi e strutture per i bambini e per i ragazzi come asili nido, aree attrezzate, strutture sportive. Penso a Napoli, dove uno degli interventi più significativi lo stiamo realizzando a Scampia. E parliamo dello sgombero e della bonifica del campo Rom, di uno dei più grandi campi Rom per realizzare al suo posto un campo da rugby da affidare alla gestione delle Fiamme Ore, un po' sul modello di quello che abbiamo fatto esattamente a Caivano, contemporaneamente permettere l'apertura di uno svincolo autostradale che era atteso da decenni. Penso alla Calabria, dove abbiamo sgomberato la storica tendopoli di San Ferdinando, che lei ricorderà perché ne abbiamo parlato per anni e anni, cioè la tendopoli che accoglieva i braccianti agricoli della piana di Gioia Tauro. Abbiamo cancellato una vergogna appunto della quale tutti parlavano ma che nessuno ha mai risolto, e abbiamo dato una sistemazione dignitosa a questi lavoratori, persone che lavorano regolarmente sul nostro territorio nazionale, tanto per parlare di rispetto verso gli stranieri. Le citerei ancora Rozzano in Lombardia, dove stiamo intervenendo per riqualificare il centro della città, consegnare ai cittadini, diciamo, nuovi spazi pubblici in luogo dell'abbandono, e questo per dimostrare che non ci siamo fermati a Caivano. Caivano per noi non era, come posso dire, una bandierina da piantare, era l'esempio che si poteva fare, e lo stiamo replicando in diverse altre realtà. Dopodiché ovviamente sicurezza e controllo del territorio sono la precondizione per fare anche questo lavoro, e anche qui ne siamo così consapevoli che in meno di 4 anni, ricordavo, guardi il dato oggi con il ministro Piantedosi, noi abbiamo assunto 46.000 agenti delle forze dell'ordine, ne entreranno in servizio entro il 27 altri 25.000, quindi alla fine di questi 5 anni noi avremo assunto 70.000 persone nelle nostre forze dell'ordine. E grazie anche a questo personale abbiamo realizzato fin qui 4.500 operazioni ad alto impatto, sono quelle operazioni straordinarie che impegnano uomini e mezzi schierati in forze, no, sul territorio, metodo che funziona perché resiste e restituisce un segnale della presenza dello Stato sul territorio, e perché, diciamo, ci dà numeri importanti nel contrasto alla criminalità. Parliamo di 1.200.000 persone controllate, parliamo di migliaia di arresti. E poi strade sicure, che pure è un'operazione che abbiamo rafforzato, oggi conta su 6.800 militari, 800 dei quali sono impegnati nelle stazioni, perché le stazioni sono, diciamo, la foto sulla carta d'identità delle grandi città, e stiamo cercando anche qui di dare dei segnali molto chiari. Quindi da una parte cerchiamo di riportare sicurezza e legalità, dall'altra ci occupiamo di costruire servizi che possono rimanere nel tempo, quindi anche, diciamo, il presidio che rimane, no, sul territorio lo facciamo insieme alle amministrazioni locali. Pensiamo che, diciamo, il riscatto sia possibile, e io continuo a crederci fermamente, guardi, e mi taccio davvero, ci sono delle storie che lo raccontano molto bene, e ce n'è una che voglio condividere con lei, che è la storia di un ragazzo che si chiama Francesco Crispino, è un'altra realtà molto giovane che pochi mesi fa ha vinto la medaglia d'argento della categoria 70 kg ai campionati italiani Under 17 di pugilato. Lei sa dove si allena questo ragazzo, direttore?
1: No.
2: Si allena nel centro Pino Daniele di Caivano, cioè la struttura che noi abbiamo realizzato, che prese il posto di questo ex Delfinia, cioè il simbolo del degrado di quel territorio e il luogo nel quale si consumò il terribile stupro di due bambine che poi chiaramente salì alle cronache, che mi portò a Caivano in quel momento. Ecco, io penso, siccome noi raccontiamo sempre soprattutto quello che non va, poi però questa nazione è piena di storie straordinarie che danno un senso al nostro lavoro, e questa è una storia che mi piaceva condividere con lei e con voi.
1: E grazie per averla evocata. Parliamo di energia. Ieri il Parlamento, per l'esattezza il Senato, ha definitivamente approvato la legge delega per il nucleare. Che vuol dire questo passaggio?
2: Beh, vuol dire che dopo 40 anni l'Italia torna ad avere il quadro di regole che le consente di produrre energia nucleare. Perché io considero un paradosso, direttore, che noi oggi importiamo elettricità prodotta dalle centrali nucleari di nazioni vicine, però non possiamo produrre energia nucleare, e questa legge risolve, affronta questo paradosso. Che cosa cambia per le famiglie e per le imprese? Cambia ovviamente che avremo meno dipendenza dall'estero, chiaramente ci vuole del tempo, ma quando diciamo anche l'energia nucleare sarà operativa in questa nazione, noi saremo meno dipendenti dall'estero e saremo quindi meno esposti alle crisi internazionali che, come abbiamo visto in questi anni, si pagano in bolletta. Cambia che avremo un'energia stabile e a basse emissioni, quindi una componente fortissima di un mix energetico di cui abbiamo bisogno anche per non essere esposti, come dicevamo. Cambia che abbiamo una risposta concreta alla domanda di elettricità che è destinata a crescere, a salire con i data center e con l'intelligenza artificiale, e cambia, e forse questa è la cosa che interessa di più chi ci ascolta, che avremo bollette meno care. Quindi una scelta strategica, una scelta coraggiosa, una scelta di buonsenso, una scelta di visione. È possibile che non vedrò io, diciamo che non sarò io al governo, non saremo noi al governo quando gli italiani vedranno questa rivoluzione, e questa rivoluzione impatterà nella loro vita, ma quel giorno sarò molto contenta di aver determinato quella rivoluzione, può cambiare. Diciamo che può dare una sterzata molto importante nella produzione italiana e nel potere d'acquisto degli italiani. E voglio approfittare anche per ringraziare quelle forze politiche che, anche stando all'opposizione, ci hanno su questo dato una mano fin dall'inizio. Segnatamente voglio ringraziare Azione, Carlo Calenda, perché insomma dimostra che ci sono ancora dei politici che sulle questioni strategiche, sulle questioni diciamo di importanti, ecco, per il futuro di questa nazione, sanno andare un po' oltre gli steccati, e quindi vale la pena anche di ringraziarli per questo.
1: Ultime due domande. Entriamo nella discussione politica, ma se le comunicano chi sarà il suo avversario a sinistra, lei è disponibile a un confronto faccia a faccia?
2: Guardi, direttore, è una disponibilità che avevo già dato, come lei sa. Il problema qui mi pare piuttosto sapere se avremo un candidato premier, direi vero, a sinistra, perché cioè, io sono ferma alle proposte dei vari Speranza di usare il partigiano come prestanome da candidare premier per fregare la gente, non dirci prima del voto chi guiderebbe un governo di sinistra in caso di vittoria. Insomma, noi non è che non siamo abituati a questi metodi, che però insomma, tradiscono di quello che pensa la gente, di quello che la gente vuole votare, non è che interessi tantissimo, tanto alla fine decidono loro nel palazzo, perché quando si fanno queste proposte questo si sta dicendo. E io penso che a maggior ragione per questo noi dobbiamo essere contenti che, se la riforma elettorale verrà approvata definitivamente, abbiamo consegnato a questa nazione norme che consentono alle prossime elezioni ai cittadini di essere loro a decidere. scegliere il partito, la coalizione, il candidato premier, il programma, eppure il parlamentare dopo oltre 30 anni che per il Parlamento non c'erano le preferenze, e che grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato. Decidono i cittadini e chi vince le elezioni ha i numeri per governare 5 anni. Questo credo che sia un discreto lascito, ecco, per questa nazione dopo quello a cui abbiamo assistito negli anni passati.
1: Grazie Presidente. Ultima domanda. Vale per Vannacci e per altri. È il momento di chiarire agli italiani che ogni voto sottratto al centrodestra rischia di portare la sinistra a Palazzo Chigi, cioè esiste un tema di voto utile?
2: Guardi, io non penso che sia più di tanto da chiarire questo ai cittadini, penso che i cittadini ce lo abbiano già chiaro, penso che il voto sia utile quando è un voto utile all'Italia, e per come la vedo io il voto utile è quello che ti consente di avere una maggioranza compatta, un governo scelto dai cittadini, che abbia un programma chiaro, che possa rispettare gli impegni presi, che non sia ricattabile. Le cose le vedo così, anche perché interpreto la politica come servizio alla nazione, non come forma di realizzazione personale, quindi penso che non ci si debba semplicemente porre il tema di vincere le elezioni, io penso che ci si debba sempre porre soprattutto il tema di riuscire a governare bene, perché è questo che fa la differenza, e sono convinta che lo abbiamo dimostrato in questi anni e sono convinta che lo possiamo dimostrare anche, diciamo, per i prossimi, che si possa ancora fare, e chiaramente questo dipende dagli italiani, ma io confido che gli italiani capiscano molto bene come stanno le cose quando andranno a votare.
1: Buon lavoro Presidente Meloni. È stato un grande piacere averla con noi alla Festa del Tempo.
0: Noi abbiamo dato in diretta la Meloni alla Festa del Tempo. Liberi per i vostri vocali 334 11 11 622 334 11 622, fuori dai denti.

0: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io non so Poletti che cosa gli abbiamo fatto di così male per farci sentire un'ora di proclama della Meloni senza contraddittorio. Non lo so, cosa abbiamo fatto di così male? Ma questo non è un dibattito, questa è una che ci sta raccontando un sacco di panzanate con la spalla dietro e poi dice anche qualcosa di vero mischiato alle panzanate. A me spiace perché questa è la mia radio preferita e mi sono fatta forza per ascoltare, però questo non è giornalismo, è così. Però la trasmissione è la sua, Poletti, lo so bene. Salve.
1: Buonasera, solo due riflessioni. Ho sentito parlare di nucleare, ma non ho sentito parlare di rinnovabili. Ho sentito parlare di aumento delle forze di polizia, ma non ho sentito parlare di disagio sociale e di prevenzione verso il disagio sociale. Punto. Queste sono due riflessioni.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050, ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
9: Sono le 23 e 23 minuti.
10: Giornale Radio.
11: Meteo.
12: Nelle prossime ore la situazione sarà in peggioramento sulle centrali adriatiche al sud a causa dell'ingresso di aria fresca che provocherà rovesci e temporali. Nella mattinata di domani avremo tempo spiccatamente instabile sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, con frequenti precipitazioni anche temporalesche. Tempo soleggiato con nubi sparse altrove. Nel pomeriggio rovesci al sud in spostamento verso i settori tirrenici. Situazione generalmente buona invece al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
13: Ma sono Donato da Roma. Che vogliamo dire della quest'ultima intervista della Meloni alla festa del tempo? Ma niente, diciamo che non l'ho nemmeno ascoltata, ho abbassato quasi completamente, per cui mi giungevano degli echi. Cioè, queste non servono a niente, oramai le interviste a Meloni sono un disco rotto, dice sempre le stesse cose, insomma. Poi sono sempre interviste sdraiate, insomma, non mai che si faccia intervistare da giornalisti che le pongono vere domande, insomma. Abbiamo soltanto giornalisti come, come appunto il direttore del Tempo, che alzano la palla e lei schiaccia. A che servono queste interviste? Ma soprattutto a che serve sentirle più? Donato da Roma.
10: Serve invece, Donato, non doveva tenere il volume basso, perché comunque, insomma, a parte che ha sentito, perché ha descritto una realtà che lei vede, insomma, però la cosa bella, sapete qual è? Che lì parlava un'assemblea ristretta e poi le agenzie che rilanciano, per carità, le sue discussioni, le sue analisi e quant'altro. Qui voi avete la possibilità di parlarle sopra, di dire ciò che volete. È paese reale e paese immaginario per alcuni. Tra poco continuo.

0: Buonasera, sulla nucleare, sulla proposta di ritornare al nucleare, ma l'Italia, gli italiani non avevano votato un referendum, e allora a questo punto votiamo ancora per la monarchia e la repubblica, primo. Secondo, nessuno chiarisce, tutti parlano di dipendenza energetica, ma il nucleare ci rende meno dipendenti, l'Italia ha nel sottosuolo dell'uranio, non lo sapevo, o dovremmo comprare anche quello e saremo schiavi di chi vende l'uranio nel mondo. Terzo, ciò che spaventa me, che sono laureato in geologia, non sono le centrali nucleari, ma dove andranno le scorie per millenni, per migliaia e migliaia e migliaia di anni, dove le metteremo sotto al tappeto i rifiuti nucleari? Che fine hanno fatto i rifiuti nucleari delle tre centrali dismesse? Basterebbe leggere qualcosa di quello per capire che c'è qualcosa che non torna. Buonasera, Franco Pavia.
1: Franco, ne parleremo domani del nucleare, perché insomma la Premier Meloni in diretta ci ha rubato molto spazio, ma andiamo a un ascoltatore, Roberto da Parabiago. Sì. Buonasera Roberto, grazie
2: buonasera.
1: Per la pazienza.
2: Ma ci mancherebbe, buonasera, buonasera a tutti voi. Io semplicemente vorrei dire soltanto una cosa, c'è ben poco da dire, i rincari, il gasolio che sale, il caos totale, generale. Io dico solamente che, come me, penso la gran parte, la maggioranza di tutti noi italiani, credo che siamo stufi, che ogni capo che sale al governo è un po' come la coperta corta. Si fa qualcosa di là, ma si scopre dall'altra parte. E io credo che questa donna, con tutto rispetto parlando, un minimo di dietro fronte, un attimo di vergogna, cioè quello che dice si dimentica continuamente. Io non ho mai detto, io non ricordo, ma tutte le cose le vede, sono palesi di quello che ha detto a pochi anni fa, delle promesse. Ecco, io direi soltanto questo e lascio spazio
1: Roberto, lei per chi ha votato e per chi voterà? Glielo chiedo giusto.
2: Guardi, glielo dico francamente, io ho 41 anni, ho due bimbi piccoli a casa, io ad oggi non so più a chi credere, perché ognuno poi sale, dice la propria, e poi qualcuno che venga su, che salga su e che realmente dia un'impronta decisa, finalmente un cambiamento, ma un cambiamento positivo, un cambiamento.
1: Roberto,
2: che
1: aveva
2: bene.
1: Votato per qualcuno l'altra volta?
2: E io l'altra volta sì, vi dico la verità, io ho creduto in lei, io ho creduto nella Meloni, io ho creduto in questa donna, mi dava una fiducia, mi dava veramente una speranza nel cambiamento.
1: Lei sta peggio rispetto a 4 anni fa, cioè per intenderci, fa fatica a dar da mangiare ai due ragazzi.
2: Guardi, io lavoro in AMSA, sì. Ecco, io lavoro in AMSA Milano, abito a Parabiago, sto chiedendo di essere trasferito come un matto qua vicino casa in Silla, perché comunque già parliamo col presupposto che io 2 giorni fa ho fatto il pieno alla macchina e ho speso quasi 120 euro per quasi 46 litri, ma ragazzi, ma ci rendiamo conto? Io porto a casa 1700 euro al mese e 400 euro vanno in gasolio, è una vergogna, parliamo solo del gasolio, ma poi parliamo del resto, delle bollette e tutto. Io che sono, mi reputo un gran lavoratore, io e grazie a mia moglie, oggi come oggi, 2 stipendi, non bastano, 2 stipendi da 1700 euro, oggi come oggi gli stipendi dovrebbero essere almeno di 2500 euro, ma almeno, si parla del netto, perché certo. Sennò ragazzi, noi qui facciamo noi stiamo facendo la fame, tutto qui.
1: Grazie,
2: e vi ringrazio,
1: grazie
2: dello
1: Roberto.
2: Spazio che mi avete dedicato.
1: Grazie a lei. per averci raggiunti. Ci siamo tutti i giorni dalle 17 alle 20. Grazie.
2: Vi seguo.
1: In seconda edizione dalle 21 a mezzanotte, giusto? Perché io dico sbagliato.
2: Sì. No. Anche perché faccio l'autista, faccio diversi lavori per portare la pagnotta a casa, perché se dovevo tenere una sola mansione, io facevo la fame. Ma mi deve credere come un figlio, io lo sto dicendo.
1: La ringrazio. Salve. Si sente la sua onestà dalla voce, ecco, l'onestà del racconto. Giulio da Varese, buonasera Giulio.
3: Buonasera dottore. Lei non vede, scusi se questa volta faccio la domanda, non vede il rischio di un pareggio?
1: Sì.
3: Io vedo, sento puzza di pareggio e secondo me, siccome l'hanno capito in tanti, stanno preparando un po' le carte. Nel senso,
1: poi magari
3: che
1: c'è qualcuno che vuole il pareggio e vende il sederino al migliore offerente.
3: Bravissimo. E c'è qualcuno che magari lo farà piazzandosi al centro o piazzandosi tanto a destra. A quel punto anche, che ne so, 7 senatori e 20 deputati diventano più che fondamentali, no? E queste sono le situazioni in cui poi il paese è andato peggio, perché poi adesso chiedo scusa a tutti, ma noi italiani siamo anche un popolo mica da ridere, anche nelle piccole cose, prima l'ascoltatrice che la accusava di aver mandato in onda ha fatto fatica, perché lei avrebbe mandato in onda la Meloni. E cosa deve fare un giornalista? Cioè il presidente, la premier parla e signora la notizia, anzi lei aveva fatto quella bellissima provocazione sociale ieri dicendo infatti, se volete interrompere, proprio questo check and balance, no, dico gli inglesi, il giorno in cui il giornalista fa intervenire tutti, il giorno dopo almeno fa parlare la premier, ci sta, no? Ma noi italiani polemizziamo anche su questo, ma ieri per esempio un'altra ascoltatrice diceva, ma forse io mi sono dimenticata che c'è un referendum sul nucleare. Noi non sappiamo neanche come funziona lo schema del referendum, che effetti ha, perché c'è qualcuno in Italia che è convinto che se tu voti un referendum per sempre quella materia è normata in base al referendum. Cioè oramai c'è un qualunquismo non solo nella offerta dei partiti, quindi no, dei politici, ma anche nella domanda. Obiettivamente un tempo si stava zitti, se non si aveva da dire si stava zitti, no? C'era il decoro. Cioè adesso, non per tirar fuori tanto il passato molto remoto, ma lei si ricorderà bene, l'Italia rappresentata in Peppone e Don Camillo, ci si scannava come gli animali, ma si riconosceva la competenza, il merito. E qua invece anche noi altri italiani siamo diventati dei testoni mica da ridere, non penso anche lei che ci sia.
1: Io noto con molto piacere i vostri interventi, e ne prendo atto, perché ci riportano con i piedi per terra. Grazie anche per la sua riflessione. Andiamo avanti, Lorenzo. Ascoltiamo, mi riferisco e parlo a Lorenzo Cappadone che sta in regia con Matteo Respinti in redazione. Possiamo ascoltare degli altri vocali cortesemente.
4: Buonasera dottor Poletti, Fabio dal Monferrato. La chiamo per dirle che io sono un insegnante, insegno in un liceo. Infatti io l'ascolto quando poi me ne vado a casa e faccio tutte le mie lezioni. Guardi, nel liceo dove insegno io ci sono molti ucraini, cinesi, molte cinesi, diciamo che siamo abbastanza ben popolati, diciamo, di stranieri, e l'italiano è effettivamente per loro è un grande scoglio. Lei può immaginare un cinese che studia Dante, un ragazzo cinese che legge la Divina Commedia, perché e quindi è un problema grosso. Naturalmente non si risolve col 30%, 40%, cioè andrebbe riformato un pochettino tutto, bisognerebbe comunque stabilire anche dei livelli di ingresso. in Finlandia, che non sono così stupidi, non esistono le classi come in Italia, cioè lì per esempio si va per livelli, no? Corso A, corso B, corso C. Quella potrebbe essere una cosa interessante. Scusi per il tempo che ho rubato. Buonasera.
5: Buonasera Poletti, buonasera giornale radio. Tutto fumo negli occhi, il problema degli stranieri in classe. Intanto il bollauto viene finanziato con i soldi del PNR non utilizzati per la transizione verde. Ci porteranno diretti in guerra, Leonardo farà utili a 100 zeri e non avremo neppure i soldi per curarci le ferite. Questo sta costruendo questo governo. In eredità ci lascerà la desolazione. Buona serata, grazie Claudio.
0: Cioè, io sono rimasto sbigottito, abbagliato e è riuscita a dire vituperatissimo.
6: Sera Poletti, certo che lei è crudele, farmela sentire prima di cenare mi ha tolto completamente l'appetito. Beh, vediamo il lato positivo, va, un po' di dieta non guasta, ovviamente scherzo.

0: E allora, avete le tasche piene, ma sapete che ci siamo ogni giorno dalle 17 alle 20. Ci saranno anche le serate in cui farò sentire Giuseppe Conte, ci saranno le serate in cui farò sentire Angelo Bonelli, ci saranno le serate in cui farò sentire Ellie Schlein, ci saranno le serate in cui... Insomma, adesso non è che vi voglio così male che poi mi abbandoniate. Tutte le sere dalle 17 alle 20 Italia No Limits. Adesso voglio portarvi in un pezzo di paese reale. Vi porto ad Albese con Cassano, che è un comune di 4.300 abitanti in provincia di Como, e sono con il sindaco Alberto Gaffuri, che saluto. Buonasera sindaco Gaffuri.
1: Buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando.
0: Allora sindaco, voglio parlare di un'iniziativa che hai fatto come risposta concreta a questi giovani completamente dipendenti dai telefonini, dagli smartphone, dalla tecnologia. E allora raccontaci bene che cosa ti sei inventato, sindaco Gaffuri, Albese con Cassano, Como.
1: Ecco, la fortuna di vivere in un piccolo comune ha fatto sì che ci siamo interrogati sulla necessità di evitare che i ragazzi, almeno in una fascia d'età, diciamo dalle medie, scuole medie fino ai primi anni superiori, si sentano obbligati a portare il telefonino. Ora, abbiamo inventato questa cosa che si chiama cabina telefonica di comunità, che presentiamo questa sera, che semplicemente replica quello che accadeva quando noi eravamo giovani. Io ho quasi 50 anni. Cosa succedeva se casualmente incappavi in un problema, in un ritardo del pullman, certo, piuttosto che in Milano? Semplicemente andavi nel negozio e telefonavi a casa. Ti ricordavi, all'epoca ricordavamo il numero di telefono del fisso di casa, oggi devi semplicemente ricordare il numero di telefono di tuo papà o di tua madre e trovare qualcuno dalla tua parte che ti consente di fare una telefonata. Ecco, noi abbiamo fatto questa richiesta ai nostri esercenti, i primi 25 hanno risposto positivamente, quindi stasera gli regaliamo un bel bollino da attaccare all'ingresso delle loro attività. E quindi i ragazzi sapranno che senza portarsi il telefonino ogni volta, anche per andare banalmente al parco giochi o al campetto dell'oratorio, potranno tranquillamente vedere il bollino e dire: guarda, mi sono dimenticato la felpa, butto lì, e magari la mamma, la nonna, la zia arrivano, oppure ho perso il pullman, oppure mille altre situazioni che tendenzialmente oggi sembra quasi obbligare il genitore a dare sto telefonino.
0: Io lo trovo talmente semplice da essere straordinario, cioè puoi lasciare, e lo si può fare ovviamente ad Albese con Cassano, siete in pochi abitanti e tutti vigili, però la bellezza di poter lasciare i propri figli liberi di non tenersi un telefonino nel quale si rifugiano poi per non guardare la realtà, liberi di giocare, liberi di girare per il paese, sapendo che entrano in qualsiasi esercizio commerciale e da là possono raggiungere i genitori al telefono. Una cosa straordinaria. Secondo te funzionerà, sindaco?
1: Guarda, io sono un ingoiabile ottimista, altrimenti non farei il sindaco, ovviamente. Beh, quindi credo di sì. Quello che però è importante è che siano gli adulti a capire che sì, il problema sta nella loro necessità. Io mi metto da parte del genitore, io ho un figlio di 11 anni e uno di 9. Io non debbo, per i miei timori, sentirmi obbligato a dare loro uno strumento che li isoli. E quindi, se capisco questa cosa e capisco che dall'altra parte ho potenzialmente centinaia di altre persone che possono dare una mano ai miei figli, non ci sono solo tanti malintenzionati in giro per strada, ma ci sono tante brave persone esattamente come noi che stiamo parlando e chissà quanti ci stanno ascoltando, ecco, se capiamo questo brevissimo messaggio, l'iniziativa avrà chiaramente successo. Poi penso anche che sia più un problema potenziale rispetto a un problema reale, quello che i ragazzi possono incontrare.

0: Per cui quanti ragionevolmente si dimenticheranno qualcosa prima di andare a scuola?
1: Ah, va.
0: Non lo so.
1: Solamente ecco, cioè... è chiaro, il paese c'è e protegge. Grazie, sindaco Alberto Gaffuri, Albese con Cassano. Scusami per il rinvio continuo di questa intervista, ma volevo farla oggi che c'era la conferenza stampa e soprattutto avevo 3.000 casini nei giorni precedenti, ma ci tenevo. Grazie e buon lavoro.
0: Ti ringrazio tanto, buon lavoro a voi.
1: Grazie. E allora il lavoro è finito per stasera, almeno quello qui in radio, perché io lavoro H24, e quindi quello qui in radio è finito, ma il mio, perché adesso inizia quello di Francesco Massardo con il timone delle 20, quindi restate all'ascolto di Giornale Radio Numerosi. E naturalmente anche oggi ringrazio la mia squadra, quindi Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. E adesso io vado a lavorare, Cappadone va a fare il bucato perché ci tiene ad arrivare domani al lavoro pulito e bello stirato, e invece Respinti non si sa, meglio non dire. A domani.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
4: Eccoci qua, 20:07 di questo 24 di settembre. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del nostro timone delle 20 su Giornale Radio, con Giorgio Berselli in regia, pronti a partire anche oggi. Giornata caldissima, ecco, su tanti fronti. La notizia, diciamo, dell'ultima ora, una di quelle abbastanza clamorose, ci riporta a New York, un po' inevitabilmente al centro dell'attenzione mediatica di tutto il mondo, perché è stata arrestata Susan Sarandon, nota attrice, che ha protestato fuori dal Palazzo di Vetro per la presenza di Netanyahu all'ONU, una manifestazione. Chiaramente non c'era solo lei tra le persone fermate. Due isolati a sud dal quartier generale delle Nazioni Unite, organizzata da Jewish Voice for Peace, che aveva attirato circa 250 persone, quindi manifestanti, diciamo, ebrei, però contrari, ecco, alle politiche di Netanyahu, e appunto, da quanto apprendiamo, sarebbe stata fermata anche la nota attrice Susan Sarandon. Oggi è stata anche una giornata molto importante sul fronte diplomatico, l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, su cui torneremo tra poco, con, insomma, diverse cose che sono emerse, tra cui anche forse qualche spiraglio sulla posizione cinese rispetto al conflitto in Medio Oriente, sull'Iran. Dice Xi Jinping, si ritorni al memorandum di giugno, quello che prevedeva il cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz e la revoca del blocco navale. È stata una giornata intensa anche per i discorsi di Pedro Sanchez, che si prende il palco e gli occhi dei progressisti del mondo intero a New York. Nel frattempo in Italia, Giorgia Meloni, che ha disertato appunto la riunione dell'ONU, dove ha mandato invece Tajani non in gran forma, annuncia il via libera per il decreto legge che finalmente porrà fine a quello che, dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, evidentemente era diventato il grande tema nazionale: il numero massimo di stranieri che non parlano bene l'italiano per classe, il divieto di indossare il burka e il niqab. Insomma, i temi sono tanti, non necessariamente in ordine di pertinenza. Vi aspettiamo al 334 11 11 622 per la vostra opinione su WhatsApp. Ripartiamo dalla musica. Il primo brano di oggi è di Ozier, si chiama Nobody.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui con il timone delle 20, insomma giornata veramente frenetica a New York in occasione dell'assemblea generale per l'ONU, detto delle proteste di piazza contro la presenza di Netanyahu, dell'incontro tra Pedro Sanchez e Zoran Mamdan, i due simboli del progressismo che prova a ritagliarsi uno spazio nell'era delle estreme destre. C'è anche stata un'altra vicenda abbastanza grottesca, la guerra fra Donald Trump e alcuni giornalisti, alcune televisioni, in particolare le televisioni CNN, MS Now e il giornale Politico, i cui giornalisti per qualche giorno erano stati esclusi dalla Casa Bianca. Sono potuti rientrare, gli hanno dovuto aprire la porta. Questi giornalisti erano stati esclusi con tanto di ritiro del badge per volere del presidente Trump, che li accusa di essergli ostili e di dare notizie false sul suo conto. Le tre testate hanno fatto ricorso per essere riammesse, sostenendo che la decisione di Donald Trump violasse la libertà di espressione. E nella giornata di ieri un giudice aveva ordinato che venisse nuovamente dato loro l'accesso almeno per 2 settimane, in attesa di una sentenza definitiva, una specie di foglio rosa, ecco, per accedere alla Casa Bianca. L'amministrazione Trump comunque non aveva immediatamente obbedito alla decisione del giudice, tanto che questa mattina ad alcuni giornalisti delle tre testate era stato nuovamente vietato l'ingresso alla Casa Bianca in segno di protesta contro la decisione di Trump. Da martedì le principali TV americane, che fanno parte del cosiddetto press pool, quel gruppo insomma di testate che sono sempre lì, ecco, attorno al presidente, avevano sospeso la copertura televisiva degli appuntamenti presidenziali con l'obiettivo di boicottarlo. Sembra insomma che si sia alla fine risolta con il permesso per i giornalisti a rientrare, ecco, in servizio. Una vicenda che la dice lunga, ecco, su quanto sia scossa la democrazia americana anche nei suoi aspetti che tutti quanti insomma le riconosciamo, quello ad esempio della libertà di stampa. Per ricapitolare i fatti di oggi occorre tornare anche al mattino, però, e rientrare in Italia e in Europa, quando diversi paesi, tra cui l'Italia, sono stati avvertiti dalla CIA che la Russia starebbe meditando un attacco anche sul suolo italico, e non un attacco ibrido, ma un attacco vero e proprio. Decisione, insomma, notizia che è stata in realtà raffreddata anche dal ministro Crosetto. Ma sentiamo la copertina a tal proposito di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, la Russia prepara nuovi attacchi con i droni in Europa, o almeno è quanto sostiene l'inviato a Vilnius di El Mundo, che cita una fonte anonima del Ministero della Difesa lituano, secondo cui a seguito della visita a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe, l'intelligence americana avrebbe raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e li avrebbe condivise con diversi governi europei. Sarebbero nel mirino, secondo le indiscrezioni del quotidiano spagnolo, soprattutto i paesi del Mediterraneo, Spagna, Francia e Italia. Ma non è tutto qui, perché le autorità lituane sono convinte di conoscere anche il tipo di drone che Mosca utilizzerebbe per colpire obiettivi nell'Europa centro-meridionale. Trattasi di un Gerbera con un'apertura alare di 3,5 metri, 160 km orari di velocità massima, quindi non tantissimo, ma soprattutto un'autonomia di 600 km. I droni sarebbero nascosti nel container di un'imbarcazione e lanciati proprio a una distanza dalla costa fra 200 e 300 km, più con obiettivi intimidatori che non di vera distruzione materiale, anche perché in fin dei conti è molto più utile sorvolare infrastrutture militari, provocare un incendio o creare le condizioni per chiudere un aeroporto, quindi di fatto creare paranoia, che non creare le condizioni per ottenere per esempio una risposta aerea. Ora, c'è una cosa che Spagna, Francia e Italia hanno in comune, cioè un importante test elettorale a livello nazionale previsto per il 2027. Tutti e tre fanno i conti con il loro spettro politico, con forze più o meno scettiche, se non addirittura radicalmente contrarie, a procurare all'Ucraina aiuti militari. A proposito, lanciare droni da piattaforme marine non è cosa nuova, tutt'altro, lo ha fatto l'Ucraina a più riprese, e a Mosca non sembra andare giù il persistente appoggio che questi paesi procurano a Kiev, nonostante un nutrito dibattito interno. Emmanuel Macron Macron, informato dell'allerta, avrebbe non casualmente convocato tutti i candidati all'Eliseo dichiarati, e dunque anche il suo potenziale successore, dopo una riunione straordinaria del Consiglio di Difesa. Da Roma arriva invece una secca smentita: non serve a nessuno e non trova alcuna conferma all'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi a Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi nervosi, non serve buttare ulteriore benzina sul fuoco. Queste le parole del ministro Crosetto. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora Michele Ceci. Andiamo tra poco su Donald Trump e Xi Jinping di nuovo insieme a parlare la musica. Intanto Fontaine's DC qui su Giornale Radio. Questa è Marianne.

0: Allora eccoci qua pronti a ripartire dall'incontro della giornata senza dubbio, insomma Xi Jinping e Donald Trump di nuovo lì vicini a decidere forse i destini del mondo, e si è parlato anche di Iran, un tema che insomma negli ultimi incontri, ad esempio l'ultimo che si era tenuto proprio in Asia, era rimasto un po' sullo sfondo. In collegamento con noi abbiamo Guido Alberto Casanova, ricercatore dell'Osservatorio Asia dell'ISPI. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
0: Insomma, c'era indubbiamente grande attesa per l'incontro dei due pesi massimi, ecco, dell'economia mondiale e non solo. Partirei proprio insomma dalla posizione cinese, molto, come dire, chiara, nonostante un po' di ambiguità negli ultimi mesi sull'Iran. Xi Jinping dice: dobbiamo tornare a quello che era accaduto a giugno, che è stato sostanzialmente, se così si può dire, il momento in cui abbiamo tutti un po' sperato che la pace fosse vicina. Non è dato insomma sapere al momento quanto queste parole abbiano fatto una breccia, ecco, nel cuore di Donald Trump. Ti aspettavi comunque una presa di posizione così netta?
1: Ah, io mi aspettavo ovviamente che la guerra in Iran fosse al centro dei colloqui tra Trump e Xi Jinping, perché ovviamente uno dei temi importanti e inevitabili in qualche modo del dibattito internazionale in questi mesi. Da un lato abbiamo un presidente statunitense la cui guerra contro l'Iran in qualche modo annaspa, e proprio per questo nell'ultimo mese ha deciso di intensificare la pressione. Dall'altra invece abbiamo una Repubblica Popolare Cinese che rimane esterna al conflitto, che dal suo punto di vista in qualche modo l'ha dovuta subire, anche se con minori conseguenze rispetto a quelle che sono state avvertite per esempio qui in Europa. Basti pensare che nei mesi successivi all'attacco statunitense la Cina ha quasi dimezzato il proprio import di petrolio, in qualche modo facendo anche un favore un po' a noi, si potrebbe dire. Sì. Quindi sicuramente poi la Cina ovviamente ha uno strettissimo rapporto con l'Iran, ma ha stretti rapporti commerciali anche con gli altri paesi del Golfo, quindi ha un interesse a veder finire le ostilità nel Golfo e riaprire in qualche modo i flussi commerciali ed energetici. Certo è ovviamente che la Cina in questo momento dalla guerra in Iran sta traendo enormi profitti. Si potrebbe parlarne su diversi aspetti. Dal punto di vista energetico, tutto il mondo si muove verso l'elettrificazione, in qualche modo domandando quei beni di auto elettriche,
0: sì, va un po' in pasto, diciamo, alla Cina.
1: Assolutamente, su questo assolutamente. Dal punto di vista invece delle alleanze internazionali, gli Stati Uniti stanno perdendo molta credibilità e da un certo punto di vista anche il sostegno dei partner della regione medio orientale. Basta pensare che interlocutori di lunga data come ad esempio Pakistan, Arabia Saudita e Turchia hanno iniziato a coordinarsi autonomamente rispetto a quello che era
0: l'ombrello, diciamo, americano che a lungo li aveva tenuti lì sotto. Va detto che oggi è stata anche nominata, diciamo, la parola magica che si spera sempre che non venga nominata, ecco, quando si incontrano Xi Jinping e Donald Trump, che è Taiwan. La Cina ha detto di auspicare che gli Stati Uniti mantengano la corretta postura di opposizione all'indipendenza di Taiwan e che gestiscano la questione di Taipei con prudenza. Ecco, non so se sia una novità questa o lo sarà fino a un certo punto. È vero che però un presidente come Donald Trump, che sulle mappe, sui confini, sulle indipendenze ha una visione quantomeno molto meno diplomatica dei suoi predecessori, forse Xi Jinping abbia fatto un tentativo.
1: Sì, qui Xi Jinping sta evidentemente provando a tirare Trump per la giacchetta, perché la posizione degli Stati Uniti non è mai stata quella di opporre l'indipendenza di Taiwan, quanto invece è quella di non sostenere l'indipendenza di Taiwan, che ovviamente sono sfumature, ma sono sfumature di linguaggio che sono estremamente essenziali per quanto riguarda un dossier così ricco di simbolismi come quello taiwanese. Sappiamo ovviamente che in questo momento le pressioni cinesi sugli Stati Uniti affinché questi allentino in qualche modo il proprio sostegno di lunga data a Taiwan sono molto forti e vengono in qualche modo offerte, cioè come dire, richieste come controbilanciamento dei possibili concessioni dal punto di vista economico. Ovviamente il calcolo per Trump è diverso rispetto a quello per Xi Jinping. Xi Jinping ovviamente guida delle istituzioni profondamente diverse da quelle statunitensi, che invece godono per esempio il Pentagono, il Dipartimento di Stato, il Congresso, avrebbero capacità di mettere ovviamente i bastoni tra le ruote a un presidente che volesse in qualche modo
0: di un'autonomia decisamente diversa, diciamo, rispetto al bilanciamento di poteri.
1: Quindi sì, certamente è un tema che Trump deve affrontare con molta cautela, nonostante appunto nei mesi scorsi abbia detto alcune cose molto rilevanti e ha in qualche modo espressamente posticipato la vendita di armi che la legge statunitense gli impone di fare, ha posticipato la vendita di armi a Taiwan, e invece dall'altra parte la Cina chiede che queste vendite di armi si facciano se non possono cessare completamente, che si facciano molto più rarefatte di quelle che invece sono state negli ultimi anni. E ovviamente da parte delle istituzioni statunitensi e del Congresso ci sarebbe più di qualcuno che avrebbe qualcosa da dire.
0: Ah sì, è così, sono solo due, diciamo, Iran e Taiwan, dei dossier di cui evidentemente avranno discusso i due presidenti, ma sono già due temi, insomma, che riempirebbero intere puntate, e succede sempre così quando a parlare sono Washington e Pechino. Ringrazio molto Guido Alberto Casanova per essere stato con noi, insomma, una giornata importante, meritava un'analisi un po' più approfondita, ma sta succedendo di tutto a New York in queste ore. Mamdani contro Netanyahu con un ramoscello di ulivo in mano e decine di delegati che hanno lasciato l'aula dell'ONU e sono stati definiti codardi dal primo ministro israeliano. Tra poco facciamo un po' il punto della situazione, perché insomma, in un periodo così concitato, un'assemblea generale di questa portata non poteva che generare scintille. L'Italia continua a vivere, insomma, l'idillio, invece Meloni non si è neppure presentata, Tajani ha tenuto un discorso che non rientrerà, diciamo, nella top 10 di quelli più memorabili sentiti in queste ore a New York. Ci fermiamo per qualche istante e rimanete con noi, perché come capite i temi sono tantissimi qui al Timone.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
3: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 26 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle Adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
0: Eccoci qua, ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto del Timone delle 20 da parte di Francesco Massardo qui su Giornale Radio 20 e 33, e si riparte dunque fino alle 21 con la regia di Giorgio Berselli. Allora, in Italia, mentre succede veramente di tutto all'Assemblea Generale dell'ONU, diventa operativo il decreto del governo sul limite degli studenti stranieri. Dovranno essere non più del 30% degli alunni della prima classe di ogni ciclo, quindi prima elementare, prima media e via discorrendo. Scatta anche l'obbligo di frequentare dei corsi di italiano per i genitori stranieri che non conoscono bene la lingua, ed è sicuramente una bellissima iniziativa che peraltro andrebbe estesa probabilmente anche a tanti genitori italiani, che un po' di ripasso non fa mai male. Si tratta di una misura che nei giorni scorsi aveva già fatto molto discutere, dato che era stata anticipata dalla presidente del Consiglio Meloni e poi si era portata dietro anche uno scontro, diciamo così, con il Quirinale. In realtà, appunto, viene ribadita una posizione già presente da anni in una circolare dell'allora ministra dell'istruzione Gelmini, ma il decreto legge rende il limite vincolante la circolare, di fatto è solo una sorta di raccomandazione. Tra le cose più rilevanti, il fatto che il limite del 30% si potrà applicare con qualche flessibilità, perché il testo dice nel rispetto del principio di prossimità e di piena fruizione ed effettività del diritto allo studio, il che significa che se gli studenti, diciamo, stranieri in eccesso per essere mandati in un altro istituto dovessero fare troppi chilometri, ecco, non scatterebbe l'obbligo, e quindi di fatto si riduce ulteriormente la portata già molto bassa di questa manovra. E poi resta da capire quali comprovate esigenze familiari, questo è un altro motivo che potrebbe portare a una sospensione, diano diritto a un esonero dal vincolo e quali no. Insomma, si rischia di creare una discreta confusione. Il vincolo di legge in ogni caso rischia di scontrarsi con un elemento apparentemente banale ma concreto: in certe scuole ci sono più bambini e ragazzi con origini straniere perché abitano lì vicino con le loro famiglie, anche per una questione di maggior concentrazione di persone straniere in alcuni quartieri delle città italiane. Su un totale di 52.392 scuole, 4.664 hanno più del 30% di alunni con cittadinanza non italiana, ma è una situazione tutt'altro che omogenea. E poi rimane ovviamente il grande dubbio su come valutare il livello di conoscenza dell'italiano sotto il quale si rientra nel vincolo, sì, perché appunto sulla conoscenza dell'italiano si potrebbe aprire un ampio discorso, e qua il rischio è che o torniamo tutti quanti a scuola, oppure se estendono questi controlli anche sui luoghi di lavoro rischia di diventare un dramma per tutti. Prendiamola sul ridere, c'è anche un ascoltatore che dice appunto: quale bellissima iniziativa, è una mossa elettorale di chiaro stampo fascista. Ora, al di là degli aggettivi che si scelgono, in generale non sembra una grandissima trovata. E ripartiamo dalla musica, che forse è meglio, e poi torniamo a New York per gli ultimi aggiornamenti di Echo Smith qui su Giornale Radio. Questa è Cool Kids.

0: Allora, rientriamo per ripartire da New York, dall'Assemblea Generale dell'ONU. Non si sono mai voluti particolarmente bene il sindaco di New York, Zoran Mamdani, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, mai così vicini. Però pochi minuti prima dell'intervento all'ONU di Netanyahu, il sindaco Mamdani ha risposto senza pronunciare una parola alle accuse del premier israeliano che lo aveva criticato per il sostegno ad Hamas. In un video diffuso sui social, Mamdani pianta un ulivo a Gracie Mansion e cena con famiglie palestinesi di Gaza. Che la pace sia il nostro futuro, scrive poi nella didascalia su X. E questa è la cosa più pacifica che vedrete oggi a New York, dove sta succedendo un po' di tutto. In collegamento con noi Giampaolo Pioli, corrispondente del quotidiano nazionale proprio negli States e direttore della Voce di New York. Grazie per essere nuovamente con noi, buonasera.
1: Buon pomeriggio a voi, sì, buonasera.
0: Buon pomeriggio newyorkese, un pomeriggio evidentemente denso, perché insomma poco fa nel dubbio è stata pure arrestata Susan Sarandon. Le proteste fuori dal Palazzo di Vetro contro Netanyahu, che poco fa ha definito dei codardi tutti i delegati che hanno lasciato l'aula nel momento in cui si accingeva a intraprendere il suo discorso. Nulla di non particolarmente annunciato, però insomma un clima insomma frizzante come non lo si vedeva da tempo a questo genere di eventi.
1: Beh, chi punta sulle simbologie, sui simboli, così come ha fatto Trump ricevendo Xi Jinping e bandendo i giornalisti, sì. Così Netanyahu, che si è fatto precedere da questo video, tra l'altro fatto male, dove diceva appunto che Mamdani era un sostenitore di Hamas, che è un falso, ma è un falso vero. Quindi insomma, se Netanyahu si informasse, capirebbe che lui non ha sostenuto Hamas, capito? Non ha espresso le stesse forme di condanna, semmai, ma comunque non l'ha mai sostenuto e né lo sosterrà. E mentre lui parlava, pochi minuti prima aveva parlato il leader palestinese da Ramallah. E perché ha parlato da là? Perché Trump non gli ha permesso di venire negli Stati Uniti, quindi insomma il paese ospite che impedisce al presidente di uno stato sovrano, anche se ancora non definito, di venire all'assemblea dell'ONU è dal quadro esatto di questo. Sì. E niente, insomma, è un'assemblea dell'ONU che punta molto sul bullismo e sulle minacce. Devo dire che rispetto alle dichiarazioni di Trump che avete riportato nei giorni scorsi, eccetera, chi sta dando lezioni di buon senso e di moderazione sono i paesi più estremisti, che dicono con la guerra non si risolvono le vertenze, serve un tavolo di pace. Che questo tavolo di pace ci sia sul gruppo per la ricostruzione di Gaza, che ci sia in futuro nello scambio iraniano, Arabia Saudita, eccetera, si vedrà. Però di fatto credo che l'unica cosa comune di questa assemblea movimentata delle Nazioni Unite, partita in sordina e crescendo, è che di fatto sono, come dire, tutti vogliono un piano di pace e non la guerra, e vogliono soprattutto la fine delle guerre, non solo quelle in Iran ma anche quelle altre in corso, quelle che possono nascere, inclusa quella in Ucraina. Trump su questo punto di vista ci prova, perché è debole nei sondaggi, è molto condizionato dalla situazione politica interna, e quindi gli serve un colpo di teatro, un colpo di scena, un'intesa con Xi Jinping per esempio sull'intelligenza artificiale. Badate che ieri il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, per la prima volta i grandi leader come Altman dell'intelligenza artificiale sono andati a indicare le minacce che l'intelligenza artificiale può rappresentare a livello globale se non controllata. Quindi questo è un segnale forte, perché chi non la controlla, chi permette di lasciare sfuggire questi segnali qua, potrebbe essere troppo tardi. C'è qualcuno che dice che il 2030, che è alle porte, fra 3-4 anni, potrebbe essere un punto di non ritorno. Quindi in questo quadro il Netanyahu risulta il meno moderno dei leader, perché continua a menarla con la bomba nucleare dell'Iran. L'Iran non l'ha mai fatta vedere, non l'ha mai trovata, e ieri l'Iran gli ha risposto dicendo: ma c'è una piccola differenza, che voi la bomba nucleare l'avete e gli ispettori dell'ONU non vengono, noi non attacchiamo nessuno e veniamo attaccati. E quindi su questo sono affermazioni incontrovertibili. Poi dopo il regime iraniano è un regime fascista, dittatoriale, uccide le persone, c'è la pena di morte, eccetera. Poche voci, come quella dell'Italia, Tajani ieri sera ha detto che l'Italia continua a perorare questa causa della moratoria globale della pena di morte. Verrà poco ascoltato, perché chi ce l'ha se la tiede e chi non ce l'ha magari la mette di fronte a questi aspetti. La Cina ce l'ha, la Russia ce l'ha, l'Iran ce l'ha e lo fa vedere con abbondanza, insomma. Quindi questo è un po' il quadro. Ci sono, il fatto che ci siano degli arresti è normale, nel senso che in America l'arresto non è come in Italia o in altri paesi: ti arrestano dalle impronte digitali, ti dicono a che ora sei arrestata, per che cosa, dopo 3 ore tu sei libero, e ci scrivono che sei stata arrestata il giorno in cui parlava Netanyahu all'ONU. C'era una manifestazione a Bryant Park di contro Netanyahu, a favore del più che dei palestinesi, del riconoscimento dello Stato palestinese, ma questo è scritto nelle carte, tutti lo invocano, però non si fa, e quindi insomma qualcuno dovrà pure, i 20 punti del piano Trump per la striscia di Gaza eccetera sono stati citati pubblicamente da Abu Mazen nel suo discorso, dicendo noi apprezziamo questa cosa qua, però dice l'ha detto 2 anni fa, non si vede ancora niente,
0: in qualche modo
1: ecco, per dire, dopodiché prima annichiliamo il paese, poi dopo facciamo la pace eccetera, insomma. E soprattutto si è dimostrato che le dichiarazioni roboanti di Trump, che vuole iniettare totalmente una repubblica come quella iraniana, gestita da un regime sicuramente dittatoriale che uccide i suoi cittadini, perché va detto quello che va detto, ma non con prove sommarie, con tribunali speciali, tutte le dinamiche di un regime dittatoriale, così come non è che in Cina uccido la gente per strada, fanno processo, li mandano soprattutto in carcere a vita, e molta gente preferisce finire prima la tortura di un carcere a vita cinese, e quindi questo è. E Trump si è invischiato in questa come dire, specie di rapporto affettivo quasi ossessionante con i leader forti, no? La cerimonia che ha riservato a Xi Jinping è frustrato soltanto perché l'arco di trionfo americano non è ancora stato costruito, né si sa se lo farà, altrimenti avrebbe fatto vedere a Xi Jinping una Washington che, come Las Vegas, riproduce l'arco di trionfo, l'obelisco, questo e quello ce li ha tutti in casa, intorno.
0: Ci arriveremo,
1: insomma,
0: diciamo,
1: dalla casa.
0: Ci arriveremo probabilmente se
1: gioca
0: vince
1: a favore del presidente, che
0: midterm election. Certo. Beh, insomma, ringrazio intanto Giampaolo Pioli per essere stato con noi. Aggiorno anche al volo sul discorso che è proprio in corso in questi istanti di Netanyahu all'ONU. Ha definito Mamdani un antisemita, invitandolo a vergognarsi, e poi nel suo discorso ha anche parlato dei coloni, dicendo: sono un pugno di giovani teppisti. I media, dice, si concentrano su un manipolo di giovani delinquenti, circa 150 persone che vanno a lanciare pietre e ad abbattere ulivi. Non posso tollerarlo, dice Netanyahu, non tollererò atti di giustizia privata. Questo ci fa piacere, un pugno di giovani teppisti, forse è una visione un po' riduttiva. La musica, e poi proseguiamo con i nostri approfondimenti, sotto con i Black Keys, questa è The Night Before.

0: E allora eccoci qua, pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone, ma la voglio concludere insomma con una ottima notizia, ecco, per tutti i nostri ascoltatori, perché il nostro Timone si arricchisce a partire da oggi in qualche modo, ma dalla prossima settimana, di una rubrica, di un momento di riflessione, di condivisione, però di notizie legate all'attualità del mondo carcerario, con storie, interviste, riflessioni su un contesto insomma che anche nelle ultime settimane ci ha dato di che parlare, e lo facciamo con un collega che tanti di voi chiaramente conosceranno anche per il suo programma Delitto e Castigo, che ha portato qui su Giornale Radio e che diventerà sostanzialmente, ecco, una bellissima rubrica qui all'interno del nostro Timone delle 20. Sono in collegamento con Max Rigano, che già ci ascolta. Max, insomma, benvenuto e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Insomma, Delitto e Castigo, tanti dei nostri ascoltatori sicuramente lo conoscono, è un programma che ha, insomma, intanto ci hai aiutato a conoscere storie, che poi è lo scopo, credo, fondamentale, no? Di chi fa un lavoro come il tuo. Però poi dalle storie nascono delle riflessioni che sono politica, che sono società.
1: Assolutamente sì, diventano una riflessione politica, diventano una riflessione culturale, diventano una riflessione economica e anche una riflessione sociologica, se vogliamo. Guarda, ti do giusto qualche numero, così cerchiamo, sì, di inquadrare che cosa andremo a trattare con la nuova stagione. Allora, noi ci troviamo in questo momento in una condizione carceraria in cui i posti disponibili in Italia, in tutte le carceri italiane, sono di 46.343 unità, e in questo momento ci sono 64.000 persone, 64.741. Quindi capisci bene che noi abbiamo un tasso di sovraffollamento del 139%. Ti do qualche altro numero, che sono numeri che mi arrivano naturalmente dalle associazioni, dai sindacati. E in questo, certo, momento all'interno delle carceri italiane manca il 10% dei poliziotti necessari, il 20% della popolazione amministrativa, manca il 6% degli operatori, e nell'ultimo anno 2025 ci sono stati 76 suicidi, 2000 tentati suicidi e 12.000 atti di autolesionismo. Allora, la prima riflessione che potremmo cominciare a fare è: siamo sicuri che in Italia non sia in vigore la pena di morte? Perché in realtà, nel momento in cui le carceri, che dovrebbero essere luoghi di riabilitazione, di rieducazione, di reinserimento dei detenuti, diventano luoghi in cui invece questa condizione non si determina affatto. C'è un'eccezione, che è il carcere della Gorgona, che si trova a 34, che è un'isola che si trova a 34 km da Livorno, e tu pensa che lì ci sono invece 89 carcerati che vengono regolarmente pagati per svolgere attività lavorative, dunque di conseguenza lavorano sull'isola, guadagnano dagli 800 ai 1200 euro. Che cosa ha fatto il governo attuale? Ha mandato 30 persone in più, che hanno reso di conseguenza la condizione di questo carcere di eccellenza, tra virgolette, di nuovo anch'esso in sovraffollamento. Ecco, se vogliamo parlare di come una società voglia strutturare, costruire il proprio modello democratico,

0: democratico, ma anche i propri modelli culturali, sociali, perché siano condivisi come valori e soprattutto se vogliamo discutere di come sostenere, aiutare coloro i quali vengono da ambiti in cui la delinquenza è acquisita già da bambini. L'anno scorso, e ne sentiremo diverse testimonianze quest'anno di detenuti, ex detenuti, di persone che hanno commesso reati, i quali ci racconteranno da dove germina, come nasce, quali sono le radici che porta un ragazzo di 13-14 anni a usare la pistola e a 18 ad aver già commesso degli omicidi. Perché se non capiamo che quando le carceri funzionano, come era la Gorgona, zero fuggitivi naturalmente, ma zero suicidi e una capacità di generare una quasi l'annullamento della recidiva, che invece nelle carceri italiane è pari al 70%, quindi quando escono i detenuti, 7 volte su 10 rientrano perché tornano a commettere reati. In un carcere come la Gorgona, che era un modello, c'era questa reiterazione, non c'era più, perché quando tu insegni un lavoro, comunichi e trasferisci valori a questi ragazzi, a queste persone che commettono reati, tornano o cominciano ad essere cittadini, ma cittadini consapevoli, cittadini tra virgolette sani, cioè consapevoli del fatto che le norme vadano rispettate e diventano un contributo per il nostro Stato, perché non sono più un costo, perché un detenuto costa tutti i giorni 130 euro al giorno, mentre invece diventano un'opportunità, perché andando a lavorare producono un valore, producono un reddito e generano di conseguenza anche una ricaduta fiscale sul nostro Stato, quindi generano gettito. Ecco, capisci che in pochi secondi ho cercato di descriverti perché il racconto della popolazione carceraria e di quelle che sono le condizioni carcerarie definiscono al meglio quello che è lo stato attuale della nostra democrazia. Se le carceri in uno stato funzionano, vuol dire che il modello democratico sta funzionando. Se le carceri, luogo di riabilitazione, diventano luogo della stiamo producendo scarto culturale e stiamo producendo degli effetti collaterali gravi, che ci impone una riflessione su che cosa intendiamo noi per democrazia.
1: Assolutamente sì,
0: il quadro.
1: Questo è il quadro da cui abbiamo deciso di partire, con un appuntamento che con grande piacere, insomma, lo dico, sarà settimanale, sarà ogni giovedì, questo punto in cui ti consegnerò, diciamo, le chiavi del timone, Max, per i tuoi approfondimenti, per le tue interviste, ma soprattutto per partire dai numeri che ci hai dato poco fa, che ci spiegano perché, ecco, il mondo carcerario non deve rimanere un mondo chiuso. Ora capite, ovviamente, fuori dalla metafora, è necessario che ci sia informazione corretta per vedere quali sono i modelli, per capire come si possono migliorare e per fare delle riflessioni che poi non sono solo sul mondo carcerario, ma sono evidentemente sullo stato della salute democratica di un paese. Max, ti ringrazio intanto per essere stato con noi questa sera e noi ci sentiamo tra una settimana.
0: Assolutamente sì, ho ascoltato la trasmissione, devo dire che ho ascoltato notizie di un certo tenore, sì, da Vilnius, potrebbe essere attaccati da Washington, anzi da New York. Ho appreso che il presidente praticamente avrebbe dato una sorta di foglio rosa alla stampa per poter esercitare il proprio libero esercizio, il proprio libero diritto di informare. Beh, insomma, un pieno ricco di contenuti e tutti i modi di questa sera, devo dire.
1: Sì, non so, diciamo che non sono mancati quasi tutti, grazie a un paio di protagonisti in generale. Grazie ancora dunque a Max Riga. Noi siamo veramente in chiusura, controllo ovviamente se ci sono aggiornamenti, soprattutto da New York che abbiamo seguito, però insomma sta terminando a quanto pare il contestatissimo discorso di Netanyahu in aula, delle conseguenze, diciamo, prima e dopo vi abbiamo abbondantemente raccontato, torneremo a raccontarlo anche domani. Io vi do appuntamento proprio a domani dalle 20 alle 21 per un'altra puntata del nostro timone. Ringrazio Michele Ceci in redazione e Giorgio Berselli in regia, come ogni sera la super squadra del timone delle 20. Grazie a tutti voi per l'ascolto, per l'attenzione, per i messaggi, per la partecipazione, e da Francesco Massardo l'augurio di una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: Si è svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Il percorso di rientro dal deficit scelto dalla Presidente del Consiglio Meloni, dal Ministro dell'Economia Giorgetti, non ha funzionato, con l'aggravante dell'aumento della pressione fiscale di un altro 0,7%. Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
6: Buongiorno! Giovedì 24 settembre 2026, San Pacifico. E ricordate, come diceva il mio amico Albert Einstein, nel bel mezzo delle difficoltà si trova l'opportunità. Ciao!
7: Buongiorno Gennaro da Scalea. Adesso leggo, vedendo il TG1 della mattina, TG della Meloni, quindi... è un altro spot elettorale, cioè loro dicono che apriranno di nuovo le centrali nucleari. Io non sono contro, per l'amor di Dio, perché poi alla fine magari si può anche, sicuramente si risparmierà. Ma il metodo di come, a parte che c'è stato pure un referendum che è abrogativo, quindi voglio vedere come faranno. Secondo, dove li mettono, che tecnologie useranno, che addirittura pare che non sono ancora realizzabili. Cioè questo è un altro spot elettorale, perché si sa che all'80% il centrosinistra vincerà le elezioni, quindi tutta questa retorica, questi spot andranno a finire nel nulla. Ennesima figuraccia del governo Meloni.
8: Sveglia dormenti, sveglia, ci sono tanti temi che devono suonare come una campana per noi. E intanto questo giovane che appare in questa foto con un cappello da cowboy, era un operaio acrobatico nel senso letterale, lavorava sulle imbracature, con le imbracature nei lavori in sospensione, stava lavorando al Colosseo, si chiamava Andrea Moretti, è precipitato a 10 metri durante i lavori notturni, è morto sul colpo. Era abruzzese della Laga, veniva dal Gran Sasso, era giovane e ancora non si capisce come mai, pur avendo l'imbracatura, non fosse agganciato. Questa è la prima domanda. Si continua a morire così, forse perché ci manca una cultura, non c'è ancora un'inchiesta, non sappiamo, scopriremo perché. Ma attenzione, c'è un nuovo nemico, il governo Meloni, nella fattispecie di Giorgia e anche di Arianna, oggi hanno messo nel mirino un nuovo terrificante nemico, un provocatore che si permette di mettere a rischio la nazione e la manovra del centrodestra. E voi direte, ma chi è? Chi è questo pazzo irresponsabile, questo mostro, questo mascalzone? Ebbene, è un uomo, si chiama Francesco Maria Kelly, guida l'Istat, è stato scelto il 30 maggio 2024, indovinate chi? Dal centrodestra. E perché oggi Arianna Meloni, in un'intervista al Corriere della Sera, dice l'Istat si sta assumendo una grandissima responsabilità? L'Istat è l'istituto indipendente, per quanto, come abbiamo visto, il suo numero uno sia nominato al governo, che in 48 ore fa ha detto una cosa molto semplice, ha detto e certificato che l'Italia ha superato il rapporto deficit-PIL al 3,1%. Quindi per 1,01 la Meloni non esce dalla procedura di infrazione, e per questo 0,1 non potrà fare una bella campagna elettorale come l'avevano immaginata, soldi distribuiti eccetera. La scelta fa letteralmente impazzire i membri del governo, e in tutti i retroscena c'è il dispetto per la Presidente del Consiglio che dice è una beffa per l'Italia e per gli italiani. E lo 0,1, come è possibile? Solo per lo 0,1 sono degli irresponsabili. La cosa interessante, quindi ne darò lettura subito, è che l'Istat non risponde direttamente, ma in tutti i retroscena filtrano delle risposte dell'istituto guidato da Francesco Maria Chelli, che dice ma che colpa ne abbiamo se i numeri sono questi. Ed ecco dunque qualche riga del pezzo, per esempio, di Claudia Voltattorni, che trasuda di amarezza. Fra i vertici dell'istituto presieduto al 30 maggio 2024 a Francesco Maria Chelli, il disagio è forte e forse anche di più il fastidio. Ma l'Istat è un patrimonio del paese, viene ricordato nei corridoi. Procedure e metodologie adottate dal nostro istituto per calcolare il rapporto deficit-PIL sono tutte trasparenti, come avviene per tutti gli istituti di statistica di tutti i paesi dell'Unione Europea. Fastidio è la parola usata anche da lavoratori che rivendicano l'autonomia e l'indipendenza dell'istituto e ricordano che i dati non li inventa l'Istat. Quelli sul deficit e il PIL arrivano semmai dal MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che doveva o poteva saperli già. Noi li abbiamo ricalcolati, ma quei dati sono gli stessi che ha il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cioè il governo. Dunque oggi due sorelle Meloni furibonde, incazzate come dei puma, che girano e cercano il perfido cospiratore, ma il perfido cospiratore lavora sugli stessi dati, come abbiamo sentito, che ha il governo. Ebbene, ieri mattina Marcello Chiodi, presidente della Società Italiana di Statistica, con un messaggio ha invitato tutti i professori di statistica, fate attenzione perché il clima sembra veramente grave, a iniziare le loro lezioni con un richiamo all'indipendenza della statistica ufficiale, caratteristica e distingue positivamente l'Italia da altri paesi, e con il sottolineare l'importanza della conoscenza della statistica, in particolare della statistica pubblica, per una partecipazione corretta e consapevole alla vita democratica. Serve altro? Beh, forse bisognerebbe aprire le prime pagine, invece questo racconto è un pezzettino di 60 righe, per carità, il Corriere ce l'ha, però è un po' come dire ma sì, entriamo anche da questi matti e gli statistici che si sono offesi. Ma non sono matti e non si sono offesi. In un paese come l'Italia, quale sarebbe il motivo per cui, ripeto, il presidente dell'istituto, ripeto, nominato dal centrodestra, ripeto, soltanto un anno e mezzo fa, per quale motivo il presidente nominato dal centrodestra dovrebbe tirare un calcio negli stinchi, fare un cattivo dispetto al governo che lo ha nominato? Sono i numeri, bellezza, sono i numeri. Viva l'Istituto Nazionale di Statistica, viva le autorità indipendenti che nei tempi in cui i governi si fanno prepotenti e arroganti tengono botta. 3 e 0,1, ma possibile solo lo 0,1? Sì, avete sbagliato dello 0,1, ma noi eravamo all'8,1 i deficit dopo la pandemia, dello 0,1, avete sbagliato lo 0,1, che dovete fare? 334 11 11 622. I numeri non si possono torturare. Ma ovviamente, come ogni mattina cominciamo dalle voci. E sono le voci del grande racconto italiano, sono le voci che ha scelto per noi il comandante, il subcomandante Nicola Compagnone. E ora noi ci precipitiamo in questo racconto. Per esempio Tajani sulla Russia, anche con l'intelligenza artificiale la Russia può fare disinformazione verso... Sentiamolo.
9: Per quanto riguarda la guerra ibrida da parte russa nei confronti dei paesi occidentali, anche quello è un altro tema, ed è, non è caso che parli anche di intelligenza artificiale, anche quello è un altro strumento che può essere utilizzato per fare disinformazione.
8: Sentiamo Fratoianni che parla proprio di quello, i dati sul deficit che fanno arrabbiare le sorelle Meloni.
10: Finalmente abbiamo capito, i dati sul deficit spiegano il nervosismo di Giorgia Meloni, la corsa all'annuncio propagandistico, l'inseguimento di Roberto Vannacci. Le cose non vanno bene per il governo, prima se ne vanno e meglio è.
8: L'operaio morto al Colosseo, le parole di Giuli, chiusura disposta a notte tempo.
11: Abbiamo trascorso la notte insieme con gli inquirenti, la famiglia della vittima, la salma della vittima, la polizia mortuaria. Non c'è stato un solo momento in cui il Ministero della Cultura e il Parco del Colosseo hanno mancato di essere vicini ad Andrea Moretti e alla sua famiglia. Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente, notte tempo, disposto una chiusura controllata del parco di corsa.
8: Conti pubblici, Tajani dice, il governo ha lavorato bene.
9: Mancata l'uscita dalla procedura di infrazione anticipata, perché il termine per uscire dalla procedura di infrazione è il 31 dicembre del prossimo anno. Abbiamo ottenuto risultati straordinari perché siamo partiti dall'8,1 e siamo arrivati a 3,1, quindi questo significa che il governo ha lavorato bene per quanto riguarda il risanamento dei conti, per quanto riguarda la crescita. I risultati economici sono sotto gli occhi di tutti.
8: Ma soprattutto noi questa settimana con il comandante Peter Bescapetto l'Alpino teniamo dritto il faro. Per noi il nostro Tajani è quello di Crozza.
12: Buonasera ministro Tajani. Allora, molte donne si sono offese dopo la sua dichiarazione.
13: Ma io volevo chiedere scusa proprio a tutte le donne. No, è che mio figlio l'altra sera è arrivato a casa e mi ha detto: papà, c'è una ragazza con baffetti, che c'ha la gonna lunga, un po' di peluria, che mi fa gli occhi dolci.
12: Ma non peggiora.
13: E io sono scappato, mi ha detto. E gli ho detto: no,
12: senta,
13: non devi scappare. No. Perché gli ho detto: è meglio una che si veste come Jessica Fletcher,
12: ministro,
13: la signora in giallo con la Thatcher.
12: Ma che la Thatcher?
13: È meglio così che una che si veste con la maglietta fina, tanto stretta al punto che te immagini.
12: Cosa fa Cito Baglioni? Guardi,
13: ma sono ragionamenti che girano un po'.
12: Ma dove girano? Dove?
13: Nella mia testa girano.
12: Ok, questo.
13: Come quello sugli elettricisti, perché io penso, che ho detto a mia moglie: guarda, che è meglio un elettricista senza denti, che magari c'ha una mano sola, che però ti fa un impianto affidabile.
12: Ma perché?
13: Che un elettricista bello, palestrato, muscoloso, con tutte le dita, tutte le cose, ma magari
12: con tutte le dita.
13: Poi fa l'amore con tua moglie.
12: Senta, lasci stare.
13: Se però tua moglie è vestita come la Thatcher, stai tranquillo.
12: Vabbè, tutto torna, sì.
13: Ma infatti volevo chiedere scusa anche alla Thatcher, alla Fletcher.
12: Perfetto.
13: Sì. Ma io ne ho tante cose da dire di queste cose qua.
12: Ne ha tante. E le dica.
13: No, non le dico ora.
8: Grandissimo sulla 9, Crozza sarà mattatore come sempre. E Crozza Tajani è già più di Tajani. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
14: Buongiorno a tutti. Onestamente le dichiarazioni di Meloni sul morto mi fanno anche un po' ridere, perché altrimenti dovrebbe passare tutti i giorni a dire queste cose, perché si muore ininterrottamente sempre, tutti i giorni e tutto l'anno ci sono migliaia di operai morti. Quindi mi faccia il piacere di dirlo tutti i giorni, istituzionalmente come ha fatto ieri, e non solo perché è caduto dal Colosseo. Arrivederci a tutti, Renato, buona giornata.
15: Buongiorno Luca Teresi, Luca da Pisa. Come si fa a essere faziosi anche stamani così? Cioè, queste tue diarroiche convulsive spiegazioni e lucubrazioni mentali riguardano 0,1 del PIL, l'indipendenza dell'ufficio di statistica. Cioè, ma come mai sei così? Riprenditi, cioè, cerca di uscire da questo impasse di difesa a una spada tratta di una sinistra che non ha mai fatto nulla in Italia e ci ha portato comunque sicuramente in un baratro qualche anno fa. La Meloni non è nessuno, sicuramente che non è con lei che ci salverà, però bisogna che cominciate, visto che tenti a nuovere a sinistra, a pensare di essere costruttivi e propositivi. Ciao.
16: Radio Giornale, sono Stefano. Ma volevo dire a Luca Telese, di cui spesso condivido i commenti riguardo l'aspetto estero, vedi guerra ucraina, con i dubbi vari e le varie guerre. Parentesi mie, sono un pacifista indefesso. Volevo ricordargli che esistono comunque i contropoteri storici italiani, che può essere oggi l'Istat, che erano ieri altri istituti importanti, dalla Corte Costituzionale a ISPI ad altri, che bacchettano o non bacchettano all'occorrenza.
8: Sì, ma qui voglio dire, lo spiego al nostro simpatico ascoltatore di destra, non è diarroico dire che se l'Istat, ripeto, con il presidente Kelly nominato dal centrodestra, cioè proprio dalla Meloni, ti dice che il deficit è al 3,01, ma tu puoi urlare contro i comunisti, contro i bolscevichi, contro le sinistre, ma non c'entrano niente, sono i numeri. Non c'è un complotto dell'Istat contro le sorelle Meloni per farle soffrire, o peggio ancora per far arrivare i comunisti al governo. È l'Istat che dà i numeri. Perché? Perché è il suo lavoro. È il suo lavoro. Allora il nucleare. Giornata storica dell'Italia. Pichetto Fratin, 58, approvata la nuova legge. Sentiamolo.

0: Pichetto, Pichetto.
1: Oggi è una giornata storica per l'Italia. Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nuovo nucleare. Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali paesi nel mondo. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro. Adesso siamo già al lavoro per il prossimo obiettivo: redigere i decreti attuativi per applicare concretamente la legge. Lo faremo di sicuro entro fine anno.
0: 2030-2040, il giorno in cui potrebbero accendersi le prime nuove centrali italiane. E no, Gennaro, il referendum è del lontano 1986, l'anno di Chernobyl, quindi proprio siamo fuori da qualunque vincolo per il legislatore, ed è anche giusto così. È cambiato il mondo, è cambiato il secolo. Nessun referendum può impegnare per sempre un paese. Resta da capire che centrali si faranno, quanto costeranno, ma questa è solo la cornice che consente di riaprire alla progettazione e alla costruzione di centrali nucleari nel nostro paese. Lei ne ha fatta qualcuna persino nei paesi dell'est, credo nella Repubblica Ceca, e quindi si possono realizzare, sì, si possono costruire. L'ultima perla, Gratteri, 8,5. Non faccio differenza fra italiano e straniero, ma avrà chi commette reati e chi no. Sentiamo Gel.
2: Loro devono capire, e basta chiederlo agli industriali del Veneto, dell'Emilia Romagna o della Lombardia, se non ci fosse, o gli allevatori di mucche, quelli che fanno il parmigiano reggiano in Emilia Romagna, che sono dove sono tutti indiani, sono indiani Sikh. Se questi non ci fossero, le fabbriche italiane si fermerebbero. Perché si è arrivati ad oggi a questo? Perché non si è investito prima, nei decenni passati, non si è investito nel dare la possibilità ai giovani di sposarsi o di fare figli. Perché se due persone guadagnano 1.400 euro a testa, non possono comprare una casa da 50 metri quadri a un'ora da dove siamo noi, a un'ora da Roma. Quindi bisognava fare una politica forse al posto del 110 costruire case popolari, così i giovani facevano figli, e poi investire sull'asilo, dare l'asilo gratis alle persone anche in base al reddito. Allora pian piano creavi un percorso di inclusione. Io non faccio la differenza tra italiano e straniero, io faccio una differenza tra chi commette reati e chi no. Cioè, se io creo invece un sistema giudiziario forte, serio, senza perdere tempo con questi decreti legge, se io ho il coraggio, la volontà e la libertà, nel rispetto della Costituzione, di cambiare il codice penale, il codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario, io non ho bisogno di fare, perché loro dicono che statisticamente, numericamente, gli stranieri commettono più reati degli italiani.
3: In proporzione alla popolazione.
0: Ecco, tante cose da dire, ad esempio che in Israele hanno escluso dalle elezioni le liste che rappresentano i partiti arabi, un altro colpo di Stato, una violazione, dovrà pronunciarsi la Corte Costituzionale, ma noi ora ci fermiamo e torniamo subito dopo.
4: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
7: È 1:35. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: È l'ora dell'attimo fuggente.
12: È svegliato!
11: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
13: Questo è l'attimo fuggente!
14: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
15: Buongiorno, giornale radio, non della provincia di Cosenza. Mi dispiace quando la dire anche il Paolo Gennaro da Scalea. E purtroppo, no purtroppo, la destra vincerà al 100%. Forza Italia scomparirà totalmente, non arriverà nemmeno al quorum. Sarà trainata solo da alcune regioni, tipo la Calabria, dove Occhiuto è una potenza, quindi là i voti arriveranno. Ma la sinistra con questa armata Brancaleone non andrà da nessuna parte, perché se prendi tre di loro e gli fai un discorso, non sono d'accordo nemmeno tra di loro. Quindi la vera sorpresa è la Farnacci, che supererà il 20%. Comunque, grazie mille, buona giornata.
16: Esprimo tutto il mio favore per la scelta del nucleare in Italia, esprimo tutto il mio favore per l'abolizione del bollo, della tassa di possesso sull'auto per alcuni veicoli, perché poi quelli elettrici già in moltissime regioni non pagano, però mi viene da ridere che tutte queste promesse che hanno mantenuto, che hanno dato in campagna elettorale, che adesso stanno mantenendo, li mantengono a fine legislatura. È curiosa questa cosa, ma io la vedo strana, ma io vedo sempre nero, sono sempre per il bicchiere mezzo vuoto. Saluti Marco da Napoli.
17: Buongiorno Radio Giornale, sono Pio da Roma. Come io volevo dire a Luca Tenese, ma come si fa a essere contenti se il nostro paese, l'Italia, l'Italia di tutti, che sia di destra o di sinistra, non è rientrata dalla procedura di infrazione? Cioè, anche oggi la tua faziosità traspare da tutti i pori. Io non lo so, cioè, tattina regolata, davvero.
18: Buongiorno a tutti, buongiorno Selese, buongiorno Guidabardi. Allora, l'ultima, cari compagnucci all'ascolto, che ho sentito sul canale della sinistra, è praticamente che noi bisogna integrare i bambini a scuola, dovremmo imparare l'arabo per fargli integrare, noi dovremmo imparare l'arabo. Quindi praticamente se io domani vado al Cairo, in Egitto, loro si mettono e imparano l'italiano per farmi integrare, capito? E questa è la soluzione che hanno trovato i compagnucci. Dobbiamo integrare i bambini a scuola e imparare la loro lingua, l'arabo, per integrarci. È veramente ridicolo quello che si sta sentendo ultimamente dalla sinistra, mamma mia. Che poi tra l'altro la legge sulla quota agli stranieri a scuola l'aveva tirata fuori Mattarella 30 anni fa, 40 anni fa, mamma mia. Comunque, statemi bene e mi raccomando, imparate l'arabo. Buona giornata a tutti, Jonathan, aeroporto di Fiumicino.
0: Noi già parliamo l'arabo, sei tu che sei indietro. E voglio dire che non sono né contento né dispiaciuto, sono terrorizzato se qualcuno attacca l'Istat perché i numeri non gli piacciono. Quindi non sono affatto contento né dispiaciuto, anzi forse mi dispiace che non siamo rimasti sotto la soglia, ma il tema io pongo è un altro. Sono angosciato da un paese dove un governo che viene deluso dai numeri pretende di correggere quei numeri piegando chi li ha prodotti. Soprattutto, ripeto per la centesima volta, se l'istituto che ha prodotto quei numeri è un istituto governato da un presidente che è stato nominato al centrodestra, mi sento ancora più preoccupato. Quindi non devi fare il furbo, non devi invertire i fattori, i numeri sono importanti perché sono veri, e i numeri sono veri e sono prodotti da un istituto che non è governato dai bolscevichi, non è affidato alla Schlein, ma è affidato a un uomo che è stato nominato al centrodestra. Ci dobbiamo preoccupare in qualunque paese in cui il governo pretende di cambiare i risultati della matematica sulla base delle sue necessità. Chiaro? Cosa dice il decreto, la vignetta di LK? Niente di che, se hai difficoltà con l'italiano te ne devi andare. È la circolare del 90 di Mattarella, e questa è la straordinaria propaganda, devo dire, Meloni è proprio brava. Ma che cosa c'entra la circolare del 90, quando non c'erano ancora le classi con i bambini stranieri come ci sono oggi, e le regole erano del tutto diverse perché erano diversi gli effetti che provocavano quelle regole. Ora c'è una concentrazione di bambini diversa per classe, e quindi ora la circolare di Valditara, che ha preoccupato il Quirinale, ma anche il Quirinale comunista, e qua l'Istat è comunista, il Quirinale è comunista, e come facciamo? La circolare che ha preoccupato il Quirinale rischia di far saltare il diritto costituzionale di tanti bambini, e stanno rischiando di saltare tante classi se si applicasse così, senza nessuna ponderazione, questo decreto. Rischiano di saltare tante classi di tante scuole, di tanti paesini in cui si fanno le classi, che sono un altro vincolo messo per risparmiare soldi, perché ci sono i cittadini stranieri. Solo dopo 3 giorni di dibattito si sta riuscendo a recuperare la differenza. No, non è che il vincolo per classe deve essere dettato se c'è un bambino che è un italiano di seconda generazione, ma casomai se parla o meno la lingua. Il primo annuncio, vi ricordo, di questo provvedimento era il 30% dei bambini stranieri, considerando stranieri tutti quelli che non avevano la cittadinanza. Quindi era un orrore che confinava con errore, errore, orrore, molto semplice. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Ricordiamoci che fra poco arriva il dottor ingegner ragionier commendator alibrador Giuliano Guidabardi. Voglio sentire Annalisa Corrado. 4 11 11 622 per i vostri messaggi. Ricordiamoci che fra poco arriva il dottor ingegner ragionier commendator alibrador Giuliano Guidabardi. Voglio sentire Annalisa Corrado, 42,

0: possono dire. E ero malato e voi mi avete curato, ero in prigione e voi mi siete venuti a trovare, ero assetato, mi avete dato da bere, ero affamato, mi avete dato da mangiare, ero straniero e voi mi avete accolto. E queste persone dicono: ma quando mai l'abbiamo fatto, non ce ne siamo accorti? E lui fa: ogni volta che lo avete fatto a uno più piccolo, al più fragile, lo avete fatto a me. Ecco, questo è un pezzo meraviglioso del Vangelo, meraviglioso. Ma secondo voi Giorgia Meloni, che dice che i bambini stranieri mettono in un angolo i bambini italiani nelle classi, ma l'avrà letto sto Vangelo? Non lo so, almeno una volta.
1: C'è un bel pezzo di Karima Mual, una giornalista che scrive per La Stampa, e racconta di come suo padre marocchino ha imparato l'italiano lavorando. Che ore sono? Mi scusi, che ore sono? Ma Fletch, no? Papà, siamo a Casablanca e stai parlando italiano. Risate. Non era la prima volta che assistevo a una scena del genere, eppure ogni volta mi lascia profondamente colpita e mi ricordo il conto che si deve pagare con l'immigrazione. Mio padre si chiama Mohamed, ha 75 anni, è pensionato oggi, è nonno. È marocchino, la faccia da marocchino, il suo italiano conserva una cadenza marocchina, anche se viene in Italia da 45 anni. Qui ha lavorato, cresciuto noi, visto nascere i suoi nipoti, è legatissimo a questo paese, ne segue appassionatamente la politica, legge i giornali, anche se lentamente, commenta le notizie e discute di tutto. Eppure quando parla italiano si sente ancora che è straniero. Quando ero piccola, racconta Karima, lo trovavo buffo, mi sentivo ormai abbastanza italiana da prenderlo in giro e lui sorrideva sapendo che quella era la sua condanna. Oggi i miei figli fanno altrettanto, giocano con il suo accento, con il suo italiano particolare, altre volte lo correggono. Lui trascorre davvero molto tempo con loro. Quando mio figlio frequentava le elementari aveva cominciato a pronunciare alcune parole proprio come il nonno e noi ci ridevamo sopra. Oggi il più piccolo a 7 anni lo corregge. La sua storia è quella di tanti genitori stranieri che oggi sono al centro dello scontro politico perché considerati colpevoli di non conoscere e non parlare abbastanza bene la lingua italiana. Allora io non posso che provare un forte disagio conoscendo da vicino cosa significhi essere genitori stranieri e figli di genitori stranieri. Io stessa sono arrivata in Italia all'età di 9 anni, esattamente nel 90. Erano gli anni dei ricongiungimenti familiari, quando già si cominciava a ragionare su una scuola capace di accogliere tutti. Solo chi non conosce le pene dei migranti adulti e dunque anche dei genitori e non conosce il loro vissuto può pensare che non siamo disposti a integrarci. Solo chi non conosce come è organizzato il nostro paese in materia di integrazione può far passare il messaggio che vi siano i mezzi, aule e il personale in attesa di migranti da alfabetizzare. La realtà è ben altra, è molto più complessa di un discorso da comizio elettorale. Mio padre Mohamed, come tanti migranti di oggi, è stato prima di tutto un lavoratore. Gente che faticava a mettere insieme il pranzo con la cena, ieri come oggi, quando sento colpevolizzare i migranti perché poco integrati, perché parlano male la nostra lingua, mi chiedo se conosciamo davvero la vita, quella che hanno lasciato alle spalle, quella che vivono nel paese. Pensiamo solo a una delle comunità che oggi è nell'occhio del ciclone, i bengalesi, grandi lavoratori, ma provenienti da realtà così lontane, diverse dalle nostre, scrive Karima Mual. Diventano facili bersagli della propaganda dell'estrema destra. Persone che possono avere alle spalle contesti di povertà non solo economica ma anche educativa. Mia madre, per esempio, era analfabeta. Sì, non sapeva né leggere né scrivere nella sua lingua madre, l'arabo. Mio padre aveva la quinta elementare, nessuno dei due aveva frequentato un corso di italiano. La lingua l'avevano imparata lavorando, ascoltando i colleghi, parlando con le persone che incontravano ogni giorno. Il loro vocabolario aveva i confini geografici e sociali della loro esistenza, era fatto delle prove necessarie per lavorare, fare la spesa, parlare coi vicini, sbrigare qualche piccola pratica. Era l'italiano del piccolo paese nel quale vivevamo, un italiano costruito sul tragitto fra casa e lavoro ripetuto ogni giorno per anni. Mi chiedo sempre se quando si

0: parla con violenza e senza pietà di questi uomini e queste donne, se si pensi anche alle storie che si portano dentro. La politica, invece di umiliarli e strumentalizzare le loro fragilità, pur sapendo quando sia stata complicata la loro integrazione, non certo per mancanza di volontà, vorrei chiedere solo un favore: lasciate almeno che i loro figli crescano sognando e che possano diventare finalmente i nuovi italiani, senza discriminazioni, ma con amore, accoglienza, accompagnamento, perché il tempo per un bambino come sono stato io c'è ancora, quello dei genitori con mio padre Mohammed invece no, e non per questo lui è meno integrato o meno italiano di noi. Signori, giù il cappello di fronte a Karima Mual, che scrive sulla stampa la sua storia di ex bambina che parlava male l'italiano con un padre che lo parlava male perché lo aveva imparato lavorando, e che adesso non solo lo parla ma lo scrive anche benissimo. Ale 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
1: Caro Marco da Napoli, vuoi vedere che tra tutte le promesse mantengono anche quella di togliere le accise? Dai, sto scherzando. Ciao Francesco da Cremona.
2: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti i radio ascoltatori, Paolo dal Friuli. Luca, per ogni bella storiella che racconti di uno straniero che si è integrato, che sta cercando di integrarsi in Italia, per carità, bello, lodevole, piace anche a me, vorresti far ascoltare però anche la voce di qualche italiano di cui magari i figli siano stati stuprati da uno straniero, o uccisi, accoltellati o malmenati, giusto per la par condicio. Grazie, ciao.
3: Buongiorno, sono Fernando da Roma. Volevo dire qualcosa dello sforamento sul deficit del 3,1. Forse se questo governo di destra non aveva fatto tutte quelle centinaia di milioni di condono edilizio, regalando, rinunciando a tutte le entrate di questi signori che hanno fatto cose contro la legge, che non hanno pagato, erano rientrati praticamente. Soltanto che ci abbiamo al governo dei personaggi proprio che non sono capaci di fare il loro mestiere. Questa è la verità.
4: Buongiorno giornale radio. E mi dica, caro ministro Pichetto, dove vorrebbe metterle le centrali nucleari? Ha presente? Lo sa? O dobbiamo chiederlo all'Istat? Che la nostra povera penisola è un disastro dal punto di vista idrogeologico, in tutti i sensi. Ancora ci sono delle zone il cui terremoto ha devastato popolo e case e di tutto e di più. E ancora sono così dopo 10, 20, 30 anni. Per cui dove vuole metterselo? Nei cortili dei vostri altri ministri? Nel cortile della Meloni? Sì, sì, vorrei proprio vedervi. Mi raccomando, continuate così, che tanto noi il prossimo anno vi faremo fuori con il voto, ovviamente. Non come fate voi, tappandoci, cercando di tapparci occhi, orecchie, naso e bocca. No, no, non ci avrete mai. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
0: È l'ultima perla, mentre arriva il passo felpato del nostro Giuliano, riguarda Ilaria Salis, non Silvia, Ilaria, l'ex guerrigliera metropolitana eletta in Parlamento e liste di ABS, ha fatto un post contro Naomi Campbell. E uno dice: ma che c'entra Ilaria Salis? Senti Giuliano, senti, che c'entra Ilaria Salis contro Naomi Campbell? Protesta perché Naomi Campbell ha preso la residenza a Milano. Pare che ci sia dietro questo trasferimento quel vantaggio fiscale per gli stranieri che vengono in Italia, ma veramente è grottesco. Quindi la modella più famosa forse di questi tempi, di colore, finisce, non piace alla Salis perché viene, si trasferisce a Milano per il vantaggio fiscale. Ale,
5: è un altro errore, caro Luca, da parte di Ilaria Salis, perché in tempi di vacche magre magari la frequentazione e l'amicizia con una modella così alla page e così ricca le avrebbe magari garantito qualche piccolo prestito, visto che la magistratura ha pignorato presso terzi il conto corrente di Ilaria Salis. Non ci hanno trovato moltissimo, c'erano 7.000 euro secondo la ricostruzione del giornale, però in ogni caso quei 7.000 sono pignorati per poter pagare il conto di circa 300.000 euro complessivi che la vostra deputata deve ai collaboratori che ha malamente sfruttato e che si sono giustamente ribellati.
0: Ma roba da... ma è un manicomio criminale proprio, questo paese è un manicomio criminale. Ma non stai pagando i tuoi dipendenti, c'è una sentenza che ti impone di pagare e tu vai a rompere i Zebedei a Naomi Campbell, che è pure di colore, ma sei una cidrulla. Chissà, chissà.
5: Beh, se Naomi Campbell è pure di colore, scusa. Bene.
0: No, diciamo, chissà se Naomi Campbell ha dei figli che parlano bene l'italiano, che poi finiscono nel 30%, cazzi loro.
5: Ma anche questa vicenda del 30% magari è il caso di parlarne con un po' di cognizione di causa, cosa ne pensi? È il caso di dire che probabilmente...
0: Guarda, la cognizione che vuoi, ieri ho visto una bellissima testimonianza di una operatrice, parlava un italiano perfetto, una signora di colore a carta bianca, che diceva: ma che state dicendo, dove sono questi corsi italiano, non ci sono insegnanti di sostegno, vogliamo fare il solito decreto Cucuxlan a costo zero e non mettono un soldo, uscite fuori i soldi buffoni, pagate per dare,
5: vabbè, siamo entrati
0: sostegno.
5: Anche all'attimo fuggente in una lunghissima campagna elettorale che spero si concluda il prima possibile con le elezioni, qualunque sia il loro risultato. Però certo che non possiamo permetterci anche noi di entrare nella campagna elettorale sentendo i commentini scritti di qualche agitatrice che arriva dalle isole, oppure le grandi esperienze che ho sentito oggi dell'ingegnere da Scalea. Cioè bisognerebbe anche riportarsi un po' alle notizie, alla competenza,
0: cioè,
5: e alla conoscenza dei
0: Gennaro?
5: Fatti.
0: No, hai detto, per carità, la parola Scalea,
5: non potrei
0: hai
5: mai attaccare
0: Gennaro nostro,
5: l'ingegner nuclearista Gennaro da Scalea, ci mancherebbe, viste le sue perplessità in materia di nucleare e sulle tecnologie che verranno impiantate.
0: Ma lui può esprimere perplessità su quello che vuole.
5: Certo,
0: non è che ora deve chiedere permesso a te.
5: Ma anche io potrò esprimere un commento su quello che sento e comunque adeguarmi alla competenza, alla conoscenza e alla profondità della energia nucleare che Gennaro ha spesso dimostrato, e così anche degli altri ascoltatori, per carità, li ascolto sempre con grande attenzione. Però anche interrogarsi sul perché e sul per come della vicenda della composizione delle classi, magari conoscendo la realtà della scuola italiana e vedendo che per i bambini che vengono dall'estero probabilmente stare in una classe in cui non sono nella condizione di imparare adeguatamente non è utile, e forse aiuterebbe a comprendere la ratio di qualche provvedimento e magari a parlarne per poterlo migliorare. D'altra parte non vedo invece alcuna idea di quello che si dovrà fare, però una volontà pervicace di parlare male degli altri e di quello che gli altri fanno, magari sbagliando, ma comunque cercando di portare delle soluzioni.
0: Licenziamolo allora il direttore, il presidente dell'Istituto di Statistica,
5: Ma voi che
0: licenziamoli,
5: ti conti,
0: tutti,
5: ma voi che ti dia la sequenza. La TV che ti dia la sequenza storica. Sì, vuoi che ti dia la sequenza storica.
0: Al governo, pensa che bello che arriva, pensa, ecco l'Italia che vi piace. Arriva il presidente l'Istat, dice il deficit al 3,1, cioè lo 0,1 in più. Allora si consultano le sorelle, guarda, Meloni, e Arianna dice no, per noi vabbè, il deficit è al 2.9,
5: e tu devi fare la scenetta,
0: allora licenziano.
5: Sulla vicenda dell'Istat, se vuoi alla ripresa dopo il giornale radio ti do la sequenza storica dal 2003 perlomeno dei commenti negativi sull'Istat e della discussione sull'Istat fatta dai democratici di sinistra prima e dai
0: Partito Democratico
5: dopo. Ma
0: che mi frega i democratici di sinistra?
5: Sono
0: questi che li vogliono cacciare.
5: Ma si può parlare, ma non vogliono cacciare nessuno, vuole cacciare nessuno, però anche assumere in maniera critica le decisioni i dati a me sembra una sciocchezza. Se non ti piace quando lo fanno i tuoi amici, fai che non ti piaccia anche quando lo fanno, non lo fanno i tuoi avversari.
0: Abbi ne pazienza, parliamo amico. Dopo
5: e parliamone dopo, ma giornale radio.
6: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene, mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
7: Attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
9: Sono le 2:01.
6: Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
12: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare. È l'ora dell'attimo fuggente.
13: È svegliato!
12: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
14: Questo è l'attimo fuggente!
15: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
16: Ciao, ho sentito il bellissimo articolo della giornalista di origine marocchina. Io posso testimoniare che ho conosciuto e conosco Seba, che è una bravissima persona, Marocco, marocchino del Marocco, con famiglia, lavora come un pazzo, è sempre molto umile, molto semplice, non parla perfettamente l'italiano, però comprende, risponde al suo telefono. È contento di abitare qua e noi cerchiamo di aiutarlo in tutti i modi perché se lo merita, però un caso non può essere tanti casi e soprattutto l'importante è cercare di evitare quelle bande che si formano di persone non integrate che vorrebbero tutto subito. Grazie, ciao.
17: Giuliano, buongiorno, hai la mia solidarietà, vale poco ma ti capisco.
18: Buongiorno, questo paese non ha proprio un futuro. Sentire parole del tipo uno straniero che stupra oggi praticamente mi fa veramente venire il brividi. Io ho ancora due ricordi. L'ultimo, proprio fresco fresco, di una ragazza che è stata buttata dal cavalcavia ancora viva da un italiano. Buongiorno.
19: Buongiorno. Ciao Rubina da Olbia. Fantastica. È proprio stato il mio pensiero. Complimenti. Ciao ciao. Giusi Monza Brianza. Evviva. Siamo proprio gente forte. Sappiamo cosa dire e cosa fare. Sperando che tutti quanti ci seguano. Ciao ciao ciao.
20: Buongiorno. Sento negli ultimi giorni appunto la Presidente del Consiglio parlare di norma di buonsenso in occasione e della norma del decreto relativo alla presenza di studenti stranieri nelle classi, così come